0: Sì,
1: riproposte,
0: sì.
1: beh, la controversia emerge. No, hai capito? Non perché se si fa una riunione in cui ci sono quelli che sono pro o quelli sono
0: Beh, la
1: contro.
0: questione non è attualissima, Marco, sono le
1: La
0: lettere di
1: cosa è di
0: Gramsci,
1: un'attualità
0: sono le lettere di
1: estrema.
0: Gramsci
1: La
0: da
1: cosa è di
0: Pisisana.
1: un'attualità
0: Ma
1: estrema.
0: questo può
1: Io
0: essere, però, insomma, può
1: dico. Sì, beh,
0: essere,
1: se
0: però,
1: può
0: anche
1: essere,
0: quella
1: io
0: può essere.
1: ritengo che può essere e voglio che lo sia anche.
0: Si può fare un dibattito fra te e Giuseppe Vacca, può essere
1: Ma
0: interessantissimo.
1: vedi, il problema è che noi molto utilmente facciamo, io sono un sostenitore di questi dibattiti, fra i quali quelli fatti da Beppe Di Leo, no? Ma torno a dire che il problema centrale
0: Noto
1: storico,
0: esperto di materialismo storico e di
1: che
0: egemonia.
1: il problema attuale storico è che le cose, come dire, accessibili, consentite a centinaia di migliaia di persone su 60 milioni, di per loro appunto mancano il loro naturale ascolto e giudizio per l'antidemocrazia italiana, ma che è anche l'anticostituzionalità del nostro Stato e l'anti, quindi, diciamo, quella che io ripeto essere la permanenza in una condizione di flagranza criminale del nostro Stato,
0: Va
1: no?
0: bene.
1: Quindi questo è. Ma quindi credo che questo. Allora avremo nel congresso i nuclei di ulteriore trattativa e conseguenza. Questa ragion di Stato versus Stato democratico, diciamo diritto. Oggi, visto che siamo in ONU e non Società delle Nazioni, diritto scritto vigente, no? E poi non vigente di fatto, ma voglio dire diritto contemporaneo, e quello soprattutto delle giurisprudenze che dal Partito Radicale, in modo particolare possiamo ricordare il partito, in alcuni casi Luca Coscioni in altri, l'amica Curie, io dico Filomena Gallo, e la sentenza a non favorevole contro la Costa Rica della comunità americana, 41 stati, e via dicendo. Quindi su questo credo che noi dobbiamo essere consapevoli. Ieri hanno rifatto la marcia per la vita, lo sai, 40.000, eccetera. Questa a me pare la reazione assolutamente inevitabile, la reazione delle basi, come dire, vaticane o clericali o di questi ultimi 50 anni, che con Papa Borgoglio e Francesco
0: Bergoglio.
1: Bergoglio, che con questo Papa evidentemente sentono che, come dire, che l'epoca ruiniana è un'epoca che in effetti deve fare i conti. Parlo della manifestazione di ieri dei 40.000 per la vita, del fatto che per la vita era contro l'aborto, no? Era questa. Beh, io mi riferisco semplicemente al fatto che il Papa ha a un certo punto esclamato 2 mesi fa: basta con le ossessioni, così l'ha definita, su aborto, divorzio e non mi ricordo cos'altro. Quindi questo voglio sottolinearlo come un fatto interno alla religiosità, e così come interna è la pratica simoniaca e la pratica clericale all'interno del mondo religioso. Ma per fortuna non solo quella, ma anche quella delle religiosità di altra natura, come ad esempio quella del Dalai Lama, per esempio, per essere su quella buddista. E suggerirei a Barbara Spinelli forse di rileggere bene Amartya Sen, il suo Amartya Sen, il nostro Amartya Sen, perché rispetto alla Stasi, ai greci, lei che sta roba qua, eccetera, potrebbe probabilmente dare un po' il senso della vera attualità e non di quella propagandistica di di cui, come è naturale, molto spesso la politica si impadronisce nelle varie contingenze.
0: Ho capito, vabbè, poi vedremo. Beh, certo, sì, gli articoli della Spinelli sono infarciti di citazioni classiche.
1: Sì, ma sono, diciamo, di alta tradizione, nel senso ottimo, retorica.
0: Sì.
1: No? Ma qualche volta scapito, a mio avviso, di una visione più meditata, no? Più individualmente integra e non sottoposta a mode e a ossessioni.
0: E allora siamo negli ultimi 10 minuti, Marco. Siamo
1: bene,
0: negli ultimi 10
1: allora
0: minuti.
1: Io ti ho detto, io mi auguro, prego, non so com'è.
0: No, prego.
1: Sì, ma volutamente l'ho detto.
0: È una figura retorica.
1: No, non è volutamente, perché non è che mi è venuto spontaneo.
0: No, no.
1: Ecco, no, quindi grazie di aver raccolto un po' questa mia provocazione.
0: Gioca così, no?
1: Certo.
0: Che ti auguri?
1: E quindi dico, mi auguro davvero che poi faccia storia il fatto che il mondo delle religiosità antropologicamente individuabili e individuate, non tornerò a citare il libro di Thomas Mann, le storie di Giacobbe e le altre cose, e nemmeno le assonanze che hanno da una parte le visioni di Bernanos e di una parte di Pascal e di altri rispetto a quelle invece più ricorrenti tuttora, non tutte per la verità di origine tedesca ma di origine comunque continentale. Sta di fatto che questo è lotta che sarebbe determinante, può dipendere dalle comunità, può dipendere dalla conoscenza, dalla sensibilità. Ho fatto l'esempio perché veniva, Don Andrea non ci sta se non in compresenza, la comunità del porto di Genova c'è e ho voluto fare quell'esempio. Non mi auguro che la comunità... E in questo caso, da questo punto di vista, c'è l'imbarazzo della scelta pensando alle comunità distribuite sul territorio italianofono che hanno avuto a che fare con queste nostre lotte e forme laiche di religiosità.
0: Ho capito. Allora, va bene. Poi fra l'altro, fra i tuoi impegni, proprio già da domani sei qui, alle 4, lo sai, sì.
1: Scusa?
0: Domani sei qui alle 4, lo sai, sì. Cosa con Bertinotti.
1: Sì, Fausto, adesso ti ringrazio di avermelo ricordato.
0: Che il primo
1: appuntamento. No, allora do una piccola informazione.
0: Bene.
1: Domani, avendo io con... l'informazione che ho avuto e quindi accettato di fare un attacco perché i miei medici ritengono necessario.
0: Forse.
1: C'è un dettaglio. Per l'attacco devo subire un trattamento nel quale si immetterà del liquido, dell'acqua nel mio corpo immediatamente prima dell'attacco, immettendo 2 litri, così come sto, 2 litri di acqua dentro. Ho pensato oggi a Viareggio, dove c'è stata ieri la bomba d'acqua, perciò mi è venuto a pensare, no? Nel senso che è chiaro che il corpo non assorbe queste cose. E subito dopo l'attacco altri 2 litri vengono immessi nella bomba d'acqua che diventerò in queste ore. Allora, no, questo mi viene in mente perché ancora i miei medici devono precisare, avevamo stabilito con Fausto un'ora, e credo che entro 2 ore i medici saranno in condizioni di poter dire a Fausto, guarda se possiamo spostare un poco l'ora, per quel motivo, ecco, quindi l'ho reso pubblico, perché ci tengo enormemente invece di poter fare questo dibattito, questo dialogo con Fausto Bertinotti, davvero ci tengo tanto, tanto, tanto.
0: Va bene, allora poi oltre Bertinotti abbiamo altre scadenze.
1: Ma direi molte, adesso non le ho presenti,
0: Ecco.
1: non nel senso che appunto, ho detto, abbiamo stabilito come Senato del Partito delle date, che sono quelle, se ti sarei grato se le ricordi,
0: 23 e
1: se
0: 25 maggio.
1: le hai, per il congresso italiano, l'ottavo congresso italiano del
0: La sede non è ancora definita, mi
1: appunto, ma
0: dicono.
1: voglio dire, a
0: Roma,
1: questo,
0: ma non si sa dove.
1: ma nemmeno devo dire.
0: Ma ancora.
1: Sì, non nel senso che non sappiamo con quali mezzi, in quale luogo, con quali possibilità di sostenere la venuta e la partecipazione ai nostri iscritti, soprattutto quelli non italiani, per esempio, eccetera. Quindi,
0: Vabbè, in parole povere, il congresso allora è ancora in forze o no?
1: sì, nel senso che abbiamo deciso di tentare di farlo e l'abbiamo annunciato.
0: Ah, ho capito.
1: Ma ho anche chiarito che per riuscire a tentare a farlo probabilmente sarebbe necessario, e io dico auspicabile, quella conoscenza del fatto che ci portò ad avere 42.000 iscritti qualche decennio fa, ma che accadde perché la comunicazione raggiunse, in effetti, credo qualcosa come 40 milioni di ascoltatori che furono informati della
0: Quindi,
1: cosa.
0: insomma, quella del
1: Oggi,
0: Senato radicale non è una convocazione, è l'annuncio di un
1: no, è la
0: tentativo. Sì, è un
1: convocazione,
0: tentativo.
1: sì, ma dobbiamo e dovremo precisare come, quando, in che modo riusciremo a farlo. Ma vogliamo coinvolgere, come allora ci riuscì, coloro che con la iscrizione immediatamente loro possono garantire a se stessi e al protrarsi del servizio umano radicale il protrarsi almeno per un altro anno. Si iscrivano, ho già chiarito, l'iscrizione comporta, credo che nessuno possa smentirmi, con quello statuto, un solo impegno, quello rispetto a se stessi, di essere ancora più rigorosamente, vigorosamente custodi e praticanti secondo personale convinzione dei propri comportamenti. Cioè non c'è limite che possa sgorgare dall'avere la tessera, diciamo il biglietto di trasporto per quell'anno nel Partito Radicale del Partito Radicale. Ed è nelle condizioni attuali evidentemente molto difficile, ma proprio Angelo Bandinelli ricordava che in un'occasione precedente, lui era segretario del partito, a un congresso di Torino c'era, se non raggiungevamo i 1.000 iscritti, non ci sarebbe stato proseguimento del Partito Radicale. Angelo ricordava il dettaglio, che nella notte precedente eravamo a 870 e allora non andammo a dormire perché arrivavamo 1.005, 1.007, 1.010 e via dicendo. Oggi appunto noi riteniamo che il livello quantitativo non sia probabilmente quello limitato, visto anche, come dire, l'interessamento del Papa, del Presidente della Repubblica, della CEDU, beh, se mi si consente, ufficiale, istituzionale, di massime autorità istituzionali del mondo contemporaneo.
0: Perfetto, e con questo appello di Marco Pannella, perché potrebbe essere un utilissimo appello per le iscrizioni, aneddoto, racconto di Bandinelli compreso, Possiamo chiudere la puntata di oggi, dandovi appuntamento a domani, dipende dalla tacca di pannella, ma insomma poi ci sarà anche questo appuntamento.
1: Da domani iscrivetevi e arrangiatevi come farlo, poi la radio vi fornirà tutti i dati tecnici per farlo.
0: Siamo qui per questo. Grazie, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi proseguono.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa sera. Questa volta si trattava di un'intervista del 4 maggio 2014, moltissimi i temi, l'attualità politica di quel momento, giudizio su Grillo, su Matteo Renzi, il giudizio sulla realtà politica italiana, la prospettiva delle elezioni europee, l'interlocuzione con il mondo cattolico. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta, ma ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima e andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Ora ascoltiamo Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale.
3: L'Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
4: Stato di crisi delle acque globali, impegno dell'Europa per gli oceani, ponte sullo stretto e nuovi dati sull'Overshoot Day. E questa è la vista settimanale dell'Eco Agenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Eco Agenda si apre sugli oceani. Le acque globali versano in uno stato di grave stress. A dirlo sono le Nazioni Unite, che in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, celebrata lo scorso 8 giugno, hanno presentato la loro valutazione annuale. Il rapporto, frutto di studi condotti da 600 scienziati in 86 paesi tra il 2021 e il 2025, traccia infatti un quadro a tinte fosche. Il segnale più preoccupante è di certo l'innalzamento del livello del mare, con un tasso di crescita più che raddoppiato negli ultimi anni, a cui si aggiungono il notevole inquinamento da plastica e l'impatto termico. Gli oceani d'altronde agiscono come il principale regolatore del clima terrestre, assorbendo il 90% del calore in eccesso e il 30% dell'anidride carbonica emessa dalle attività antropiche. Ed è proprio questa attività di ammortizzatore ad essere messa in pericolo. Non possiamo continuare a trattare l'oceano come illimitato, ha dichiarato il segretario generale dell'ONU, chiedendo una collaborazione globale basata su scienza e responsabilità condivise. Ed è anche sulla scorta di questi dati che l'Europa si dice preoccupata per le scelte internazionali sulla tutela degli oceani. Il commissario europeo Kostas Skadis si è infatti detto rammaricato per il nuovo approccio degli Stati Uniti e per la decisione di smantellare parte delle infrastrutture dedicate all'osservazione degli oceani, interrompendo attività estremamente importanti. Attività che di certo sono cruciali non solo per la tutela e una migliore gestione dell'ambiente marino, ma anche per sostenere le comunità costiere. L'Unione Europea e la Commissione stanno dialogando con paesi che condividono la nostra stessa visione, con organizzazioni internazionali e fondazioni filantropiche, per ottenere sostegno e finanziamenti adeguati a rafforzare il coordinamento globale delle attività di osservazione degli oceani, ha dichiarato il commissario, ricordando che per Ocean Eye, progetto per monitorare gli oceani e raccogliere dati su clima e biodiversità, Bruxelles ha già annunciato uno stanziamento iniziale di 95 milioni di euro. Restiamo in tema tutela del mare, tornando sulla questione ponte sullo stretto. Le indagini per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte di Messina hanno aggiunto preoccupazione a una vicenda già caratterizzata da troppe forzature. Ne è convinta Greenpeace, organizzazione da sempre preoccupata dei possibili danni ambientali derivati dall'insorgenza della maxi infrastruttura, che la scorsa settimana ha lanciato la campagna Aggiungiamo bellezza a mare. Un'iniziativa che ha voluto evidenziare come l'area marina dello stretto di Messina sia ricca di biodiversità e abbia caratteristiche di unicità in tutto il Mediterraneo, tali da meritare una tutela reale. L'auspicio infatti sarebbe quello di creare un'area marina protetta, anziché un progetto come quello del ponte, capace di generare rischi concreti per interi ecosistemi. di certo anche questi aspetti pesano sul cosiddetto Overshoot Day, il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno, calcolato dal Global Footprint Network. In Italia il giorno è già arrivato da più di un mese, lo scorso 3 maggio, ma nel mese di giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, sono arrivati ancora più dati su questo fronte. A questo tema e alle novità a riguardo dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Simone Bastianoni, membro della commissione del Global Footprint Network.
5: L'Overshoot Day, il giorno del superamento, è stato il 5 giugno scorso. Questo giorno del superamento in pratica è il giorno in cui, sulla base di calcoli dell'impronta ecologica, l'umanità smette di usare le risorse che sono naturalmente prodotte dalla Terra nel 2026, dal 5 di giugno in poi in realtà si vanno a intaccare le risorse, diciamo lo stock delle risorse, immaginandosi un conto corrente in cui appunto mettiamo abbiamo dei soldi che danno degli interessi, noi andassimo ogni anno a intaccare il fondo che abbiamo nel conto corrente, che gli interessi quindi in pratica vengono esauriti molto presto, vengono consumati molto presto e andiamo a intaccare il conto corrente. È ovvio che questa cosa poi causa il fatto che l'anno successivo ci sono meno risorse su cui calcolare gli interessi. L'impronta ecologica, che è alla base di questo calcolo, stima in pratica la quantità di territorio, di terreno di cui c'è bisogno per mantenere i consumi di una certa popolazione. Il suo contraltare è la biocapacità, che è invece la quantità di area disponibile per dare risorse all'umanità. E lo sbilancio fra queste due cose, fra la quantità che la Terra è in grado di darci e quella che noi chiediamo, che crea questo overshoot in pratica. La maggior parte del problema dell'overshoot risiede essenzialmente nella quantità di CO2 e di altri gas serra che emettiamo e che non sono in alcun modo diciamo assorbibili dalla capacità della Terra di appunto di assorbire questa CO2. Il fatto di in pratica di essere calcolato come il 5 di giugno viene fuori appunto dal rapporto fra la biocapacità appunto e l'impronta ecologica. Questo rapporto commisurato a 365 giorni, siccome c'è uno sbilancio fra biocapacità e impronta ecologica, viene fuori appunto che abbiamo in pratica 5 mesi interi senza copertura diciamo da parte delle risorse della Terra. Questo considerando dati completamente medi, perché appunto se in tutto il mondo la popolazione mondiale avesse la stessa stile di vita che abbiamo noi italiani, l'Overshoot Day sarebbe il 3 di maggio. Se tutti avessero lo stesso stile di vita degli statunitensi, sarebbe addirittura il 14 di marzo. Si può questa cosa misurare anche in altri modi. Mi hanno detto, per esempio, che se tutti ci comportassimo come gli italiani, avremmo bisogno di 3 pianeti Terra per appunto avere le risorse in maniera sempre disponibile. Se tutti si comportassero come gli statunitensi, ce ne vorrebbero 5 di pianeti Terra. Per darvi un'idea, per i comportamenti dei cinesi richiederebbero la metà, 2,5 pianeti Terra. Questo è un discorso che si è evoluto molto nel tempo, perché diciamo, a livello mondiale sono l'inizio degli anni 70 che segna il passaggio da un mondo in cui la disponibilità era maggiore rispetto alla richiesta di risorse e in alcuni casi in Cina è solo diciamo dagli anni 2000 in poi che questo sbilancio c'è. Nel mondo poi la distribuzione diciamo è molto molto frastagliata, si va da paesi che hanno, considerando le risorse locali disponibili, uno sbilancio molto forte di risorse in più rispetto a quelle che poi vengono effettivamente consumate, come il Brasile o il Paraguay o la Bolivia, paesi del Sud America, ma anche alcune delle zone del Centro Africa, ma anche il Canada e l'Australia hanno molte più risorse di quelle che usano. A zone invece in cui, appunto, come capita all'Italia, agli Stati Uniti, alla Cina, all'India, si consuma molto molto di più rispetto a quello che è disponibile localmente.
4: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
6: Ringraziamo il professor Simone Bastianoni per aver illustrato i nuovi dati sull'Overshoot Day e sul footprint di quanto l'impronta ecologica di ognuno di noi, specialmente degli italiani, conta rispetto alla questione terrestre. E logicamente vediamo che consumiamo troppo, consumiamo di più di quello che il pianeta riesce a rigenerare ogni anno. Addirittura consumiamo 3 pianeti l'anno e questo logicamente è una questione da ridurre. Lo sanno bene anche dall'Unione Europea, infatti la nostra ministra, primo ministro italiano Giorgia Meloni è andata in Europa e ha incassato su due questioni differenti, ma tutte e due riguardano le rinnovabili. Infatti lo sforamento richiesto qualche settimana fa di 14 miliardi sui conti generali italiani è stato dato, ma solo se quei soldi sono investiti in rinnovabili. E così anche pochi giorni fa gli aiuti di Stato sono stati deliberati per l'Italia, oltre 23 miliardi di euro, ma solo sulle rinnovabili, solo sull'eolico offshore o sul fotovoltaico e simili. Questo vuol dire che l'Europa ha deciso qual è la via e invece in Italia ancora si pensa al ritorno al nucleare. Infatti prima dell'estate Giorgia Meloni ha dichiarato che ci sarà la legge, che logicamente già è un impianto parlamentare, sulla legge delega per il nucleare, e Pichetto Fratin, il nostro ministro dell'ambiente, vuole portare questi small reactor in Italia prima del 2030, cioè fra comunque 4-5 anni, anche se la tecnologia ancora non c'è. Ricordiamo che il Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha dichiarato che il nucleare non è conveniente a livello economico, oltre alla questione che della sicurezza, appunto, perché questi small reactor ancora non esistono, non hanno tutte le certificazioni, perciò non sono installabili domani, ma oltre la questione di sicurezza, che logicamente è una parte principale, anche a livello economico non sono sostenibili. È vero che poi alla fine se risolviamo la sicurezza sul nucleare e logicamente diventano economicamente sostenibili, è logico che il nucleare diventa una soluzione, ma oggi non è una soluzione. Ci sono altre tecnologie, cioè quelle delle rinnovabili, che sono già attuali e attualizzabili e non inquinano, non producono CO2, ma vanno a creare quell'energia che sempre più ci servirà, perché appunto si parla spesso di questi data center, di nuovi cervelloni che logicamente ci servono per gestire anche l'intelligenza artificiale, che consumeranno tanta acqua, addirittura quella che ne consuma 1,5 miliardi di persone nel 2030, ma consumeranno anche tanta energia, e se questa la creiamo con fonti rinnovabili come il fotovoltaico, logicamente tutto si bilancia e di conseguenza il nostro appello è quello di cambiare questo tipo di tendenza, ma perché, come sulla questione del ponte e dello stretto, che logicamente appena partita la volontà sono stati messi i soldi, e guarda caso adesso parte un'inchiesta della procura per tangenti, per corruzione ai massimi livelli. E crediamo che purtroppo anche sulla questione nucleare, perché appunto è un sistema con costi molto elevati, e di conseguenza se chiediamo l'intervento di un privato, questo vorrà garanzie, come l'inceneritore di Roma. Logicamente le garanzie quali sono? Che il privato sì, ci mette dei soldi e costruirà l'inceneritore in parte nel comune di Santa Palomba qui a Roma, ma chiederà appunto 600.000 tonnellate per 30 anni da parte dei romani, e se i romani non ci riusciranno a produrre così tanta rifiuti, dovremmo importarli, perciò il Comune di Roma sarà costretto ad importarli oppure pagare delle penali. Perciò alla fine, quando si muovono i privati in queste condizioni, quando si muovono così tanti soldi, diventa un problema gestirli in maniera rispettosa della legge. E purtroppo crediamo che nella parte del nucleare, visto che ancora la tecnologia non c'è, invece ci sono quelle rinnovabili, che uno dei problemi è che per questi tipi di politici è un'energia diffusa, perché infatti le CER diffusissime in Nord Europa, cioè le comunità energetiche rinnovabili, qui in Italia stentano a partire, proprio perché hanno un freno politico, perché appunto l'energia diffusa fa paura, meglio concentrarla perciò nei pozzi di petrolio, nelle grandi centrali nucleari, così concentriamo anche i soldi, ma concentriamo soprattutto il potere, e questo noi non ce lo possiamo permettere.
4: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
3: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
2: Questa dunque la Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale questa settimana. Ora il prossimo appuntamento è la rassegna delle riviste di politica e storia. Eccoci anche oggi all'appuntamento della programmazione di Radio Radicale, in cui vi parliamo di storia. Oggi per le nostre segnalazioni partiremo da un'intervista apparsa su un quotidiano del 6 giugno, e poi vi leggeremo qualcosa, ampi passaggi, cercheremo di leggervi di un saggio, di un intervento di Fabio Andreola da una newsletter, Storia in Rete, è la storia. Bellezza. Vi diciamo subito qual è il percorso che cercheremo in qualche modo di affrontare nella puntata di oggi: il tema del giudizio nella narrazione, come si dice oggi, della storia. È un tema ineludibile per gli studiosi, e cercheremo in qualche modo di affrontare alcuni aspetti di questa questione. Partiamo dal quotidiano Libero del 6 giugno, un'intervista di Maurizio Zottarelli a Giordano Bruno Guerri, uno storico molto noto, direttore generale della Fondazione Vittoriale degli Italiani, un articolo tra l'altro già citato nella rassegna stampa del 6 giugno a cura di Marco Tarada, cioè nell'essenziale di quello che appunto anche da Radio Radicale può essere utile segnalare, cioè in questa intervista si parla di un D'Annunzio radicale, addirittura un pannelliano, anzi oggi sarebbe stato Pannella, dice anche un po' scherzando Giordano Bruno Guerri. Questo passaggio appunto già lo avete sentito citare per quello che è importante, cioè è un accostamento abbastanza particolare. Tra l'altro ricordiamo che spesso gli avversari di Marco Pannella lo accusavano di dannunzianesimo, ma il tema è importante perché Giordano Bruno Guerri affronta alcune questioni che tra l'altro anche in questa trasmissione, in particolare quella del 31 maggio, per chi fosse interessato a ritornare sulla questione, l'importanza di Gabriele D'Annunzio nella prospettiva storica politica del nostro paese. In quella trasmissione vi abbiamo letto qualche passaggio del saggio di Serventi Longhi, studi storici sul tema, diciamo, degli strumenti che poi sono diventate risorse ideologiche per il fascismo. Il ragionamento di Serventi Longhi è molto approfondito, naturalmente noi ve l'abbiamo solamente diciamo sommariamente riassunto. Qui torniamo su questo tema perché sembra aprirsi un dibattito, vediamo poi se è proprio così. Il Vate fascista? No, era nostro contemporaneo. Questo è il titolo di questa intervista, appunto, D'Annunzio e la destra, un rapporto da sempre conflittuale e un capitolo storico ancora da chiarire e scrivere, dice l'intervistatore. Non a caso il libro postumo dello storico Giuseppe Parlato, D'Annunzio, un mito per la destra, punto interrogativo, Cantagalli, consegna al pubblico e agli specialisti un dibattito storico e letterario di grande interesse e originalità. A questa domanda, alla quale il Giordano Bruno Guerri, dal 2008 appunto presidente, dal 2014 anche direttore generale della Fondazione Vittoriale degli Italiani, a Casa Museo di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera sul Lago di Garda, non si sottrae a questa domanda. Vediamo le sue risposte. D'Annunzio, dice Giordano Bruno Guerri, non amava il fascismo, ne ha dato prova più volte parlando di camicie sordide, detestava vedere i bambini vestiti da Balilla, aveva un rapporto complesso con Mussolini, dal quale fu tradito. Questo è importante ricordare questo passaggio, lo fa meritoriamente Giordano Bruno Guerri, fu tradito da Mussolini a Fiume, e c'è da dire che D'Annunzio non sapeva che Mussolini aveva fatto la spia con il prefetto di Milano a proposito della marcia su Roma. E l'intervistatore chiede in che senso. Ecco, qui Giordano Bruno Guerri approfondisce: Mussolini aveva incontrato D'Annunzio a Fiume in quella occasione, il Vate disse di aver avuto una grande idea, una marcia su Roma. E aveva detto a Mussolini: io sbarco nelle Marche con i miei uomini, tu mobiliti i tuoi e insieme marciamo su Roma. Grande idea, rispose Mussolini, ma facciamo l'anno prossimo, perché io ora non sono pronto. Per D'Annunzio, assediato a Fiume senza rifornimenti, era impossibile aspettare un anno, e comunque Mussolini riferì tutto al prefetto di Milano, che riferì poi a Giolitti. E da un lato D'Annunzio quindi considerava Mussolini una sorta di demiurgo, ma non lo stimava. E questo è un altro passaggio di questa intervista. Apprezzava alcune cose del fascismo, ma fu sempre contrario all'alleanza con Hitler, il perfido imbianchino con i baffi alla Charlot, come lo definiva. Addirittura qualcuno ha avanzato l'ipotesi che siano stati i tedeschi a uccidere D'Annunzio, servendosi di Emma Amy Hofler, giovane cameriera altoatesina che fu al Vittoriale dal 1935 al 1938, e che, se non lo uccise direttamente, lo stremò con l'attività sessuale. Domanda dell'intervistatore: questo spiega anche la cattiva pubblicità rivolta a D'Annunzio dalla destra post-fascista nel dopoguerra? Risposta: gli storici sapevano che D'Annunzio non era fascista, in particolare lo sapevano dal 1963, dopo il convegno di De Felice a Venezia. Altro discorso vale per la destra e la sinistra popolari, le quali invece consideravano D'Annunzio un fascista. Non a caso una delle operazioni più difficili per me è stata quella di liberare D'Annunzio dal marchio di fascista. Ci ho dedicato 3 libri, trasmissioni televisive, innumerevoli interventi. D'altra parte, un superuomo non può appartenere a un partito. E questo è il tema appunto della persona, della vicenda individuale. Il discorso, a mio giudizio, i Serventi Longhi era un altro. Non so se il riferimento poi è direttamente a quel saggio, ma certamente a citazioni che abbiamo trattato in questa trasmissione possono essere utili questi ragionamenti. Poi a un certo punto scrive Zottarelli, citando appunto questa intervista: la destra è oggi è come la DC, si parla di cose d'attualità, non ci sono le correnti ma tante destre, c'è quella conservatrice, quella reazionaria, quella liberale, quella sociale, quella libertaria, alla quale di sicuro si scriverebbe D'Annunzio. Una destra aperta a tutti i diritti civili, al divorzio, all'aborto, all'eutanasia, dice Giordano Bruno Guerri. Quindi l'intervistatore a questo punto dice: un D'Annunzio radicale. Risposta: oggi sarebbe sicuramente un pannelliano, anzi oggi sarebbe Pannella. Ecco, questa è la suggestione di Giordano Bruno Guerri. Poi prosegue l'intervista, questo spiega perché non sia amato da molte parti della destra. Anche interessante ragionamento. Risposta: sì, ma il problema è stata la sinistra. Si dice che la storia la scrivono i vincitori, ma a volte accadono incidenti per cui a scriverla sono i vinti. Ecco, Giordano Bruno Guerri qui anche gioca un po' su questo ragionamento, e lui sa molto bene che la storia la scrivono gli storici. Poi sul tema del giudizio, dei giudizi contenuti nel racconto della storia, ecco, il tema è da approfondire, e appunto oggi cercheremo in qualche modo anche di parlarne. Mussolini da D'Annunzio prese l'apparato comunicativo e molti simboli, questo è il ragionamento appunto che è stato fatto, come certi slogan, eia eia la la, i discorsi da balcone, e li trasferì nel fascismo. Perciò a lungo D'Annunzio fu visto come una sorta di Giovanni Battista del fascismo, una semplificazione che fu fatta proprio anche dalla sinistra. Ciò che Mussolini non prese da D'Annunzio fu invece la carta del Carnaro, la Costituzione varata a Fiume, di straordinaria modernità, e abbiamo visto che però ci sono anche delle osservazioni negative su questa carta, come sempre una carta davvero di sinistra, dice Giordano Bruno Guerri, ma della quale la sinistra non si è accorta. Il ragionamento poi prosegue sull'attualità e vi rimandiamo naturalmente al testo dell'intervista. Noi andiamo avanti invece con il cammino che abbiamo aperto nella puntata di oggi grazie a questa intervista, e passiamo alla newsletter Storia in Rete, la edizione del 7 giugno. Fabio Andriola, l'autore del testo che vi segnaliamo, che ha questo titolo: non siamo mai stati meglio, eppure viviamo da 3 secoli nell'era della morte. Vediamo che cosa intende. Il progresso dell'umanità in termini scientifici, economici, sanitari e giuridici è stato preparato e accompagnato da stragi metodiche e senza precedenti di uomini e animali. E appunto questo è il ragionamento che cerchiamo di affrontare oggi con questo testo. Vediamo di approfondire. Questa è la puntata 61 di questa newsletter che si chiama È la storia bellezza, la newsletter che parla di storia prendendo anche spunto dalla cronaca. Un libro uscito da poco tempo, da pochi giorni, negli Stati Uniti ci mette di fronte a quella che Andriola definisce una verità scomoda: il progresso politico, morale, economico e sociale degli ultimi 3 secoli non solo è stato accompagnato ma addirittura è stato determinato, dice l'autore, dall'uso sistematico della violenza, dall'uso spregiudicato delle armi da fuoco, dalla stretta connessione tra morte di uomini e animali e commerci globali. È quanto sostiene uno storico statunitense con una ricerca dettagliata che non può lasciare indifferenti e che comunque vale la pena di conoscere. Ecco, diciamo, facciamo una prima riflessione. La newsletter Storia in Rete, come chi avrà ascoltato questa trasmissione, ma è abbastanza conosciuta questa newsletter, è una newsletter che guarda il mondo della destra, ed è interessante che testi come questi, che sono stati forse alla base, il testo citato in questo articolo è un testo notevole anche dal punto di vista del metodo, altri lavori sono stati un po' il puntello di quella che è stata definita qualche anno fa ormai diciamo l'epoca del woke e del politically correct. Vediamo che anche questi testi forse vanno approfonditi e conosciuti un po'. Anche una sintesi, approfittiamo ancora di questa osservazione per un'altra segnalazione: su YouTube trovate un video famosissimo di Steve Katz che si chiama Man, uomo, che un po' riassume, diciamo in forma anche breve, con 70 milioni di visualizzazioni su YouTube, non sono poche, un po' questo ragionamento, ma questa è un'osservazione che sto mettendo io. Vediamo invece che cosa scrive Fabio Andriola. E se il mondo avesse iniziato a crescere davvero e a diventare quello che oggi è, soprattutto grazie a pistole e fucili? La domanda è meno bizzarra di quello che sembra, non solo perché tra gli altri se l'è posta il Wall Street Journal. C'è storicamente un rapporto tra violenza organizzata e progresso sociale, scientifico ed economico, e quanto sostiene in The Killing Age lo storico statunitense Clifton Craig della Emory University, e sulle paludate colonne del quotidiano Bibbia dei finanzieri di mezzo mondo Kylie Harper, storico anche lui, gli dà sostanzialmente ragione, ricordando un libro di 140 anni fa, citazione da Harper, aperte virgolette, nel 1898 il naturalista Alfred Russel Wallace, scrive Kylie, pubblicò il libro dal titolo Il secolo meraviglioso, una retrospettiva sui 100 anni precedenti, celebrò l'ondata di innovazioni che avevano arricchito l'esistenza umana, ferrovie, navi, vapore, telegrafi, telefoni, luci elettriche, anestetici, antisettici. Wallace non esagerava quando affermava che non solo il nostro secolo è superiore a tutti quelli che lo hanno preceduto, ma potrebbe essere paragonato al meglio, e qui si va al titolo, all'interno del periodo storico precedente. Ma Wallace era lucido riguardo alle carenze della sua epoca, diceva il secolo meraviglioso vide anche il saccheggio delle risorse della terra, la sofferenza nei quartieri poveri delle città, la catastrofe umanitaria nelle colonie europee. Wallace si rammaricava del fatto che progresso e violenza fossero così strettamente legati, una contraddizione incarnata nelle nuove e raffinate tecnologie per uccidere, citazione, tutte le armi moderne, così come i loro proiettili, sono complessi meccanismi riferiti con la massima perfezione e bellezza, rattrista qualsiasi persona di buon senso vedere tanta abilità e fatica e gran parte dei risultati della scienza moderna dedicati a scopi di pura distruzione. Fine della citazione. Andriola riprende il suo ragionamento. Clifton Craze, nelle 700 pagine del suo The Killing Age, è andato ben oltre le riflessioni di Wallace, delineando, anche grazie a una massa impressionante di dati, e questo è anche un punto importante, un affresco inquietante del mondo tra il 1750 e l'inizio del Novecento, e ricordandoci che il mondo di oggi non è solo figlio di quel secolo e mezzo, ma ne è, se possibile, l'estremizzazione, e lo è al punto di aver indotto Craze a rivedere il concetto di antropocene, la definizione che da qualche lustro è stata coniata per definire il crescente influsso dell'uomo sul mondo che lo circonda. Secondo il dizionario Treccani, infatti, specie a partire dalla rivoluzione industriale di metà del XVIII secolo, l'ambiente terrestre, nell'insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell'azione umana, con particolare riferimento all'aumento delle concentrazioni di CO2 e CH4 nell'atmosfera. Secondo Craze, invece che di antropocene, si dovrebbe parlare di mortecene, parola bruttissima che nasconde un significato ancora più orribile, cioè quello di era della morte, oppure era dell'uccidere, The Killing Age, appunto. Andriola ha scelto il termine uccidere e non omicidio, come vorrebbe spontaneo di fronte alla parola killing, come verrebbe spontaneo, per un motivo semplice, spiega. Secondo Craze, la nostra epoca è sì caratterizzata da una straordinaria crescente facilità e redditività delle uccisioni, ma questo riguarda, come vedremo, spiega, tanto gli esseri umani che diverse specie animali, uomini e bestie intrecciati in un drammatico destino comune sul quale si basa, dice l'autore, il progresso economico mondiale. L'aspetto più interessante del grande lavoro di Craze sta nel mostrare i complessi e apparentemente non scontati rapporti che hanno collegato, ad esempio, la caccia ai bisonti e le balene all'industria manifatturiera inglese e poi anche statunitense, oppure al sistema bancario, oppure lo schiavismo della tratta atlantica che si rivela strettamente connesso con lo sviluppo e la produzione della polvere da sparo. E via con altri esempi, così come tanti e dettagliati da far concludere allo storico statunitense che senza la violenza globalizzata la rivoluzione industriale non sarebbe avvenuta. E questo senza dimenticare che in apparente contraddizione quella rivoluzione, dice apparente l'autore, quella rivoluzione sia accompagnata allo sviluppo dell'illuminismo, quindi alla definizione di concetti prima scontati, prima sconosciuti, chiedo scusa, sconosciuti, come quelli di diritti universali e di diritti umani, delle prime forme di democrazia moderna, non a caso sorte in paesi anglosassoni come Gran Bretagna e Stati Uniti. E qui bisogna fare attenzione perché, però, ricordiamo che appunto siamo su una newsletter dedicata a un pubblico ritenuto sostanzialmente di destra, e questi ragionamenti vengono introdotti, che poi sono stati proprio i cardini, diciamo, del cosiddetto wokismo, e c'è anche questa osservazione che ci dice qualcosa su, diciamo, anche sulla connessione fra idee dei diritti e queste gravissime contraddizioni. Naturalmente sono deduzioni che traggo io, ma andiamo avanti. L'autore prosegue: il collegamento tra Killing Age, sviluppo politico, sociale ed economico della società capitalistica ha attirato critiche a Kreis. Ad esempio su X, Christian Neimetz, direttore editoriale

mondo moderno, ma essenziale per crearlo. In The Killing Age, egli afferma che senza violenza globalizzata la rivoluzione industriale non sarebbe avvenuta. In queste 700 pagine intrise di sangue, dice appunto Christian Neimetz, egli sostiene che il Big Bang del capitalismo, un punto di svolta nella storia del pianeta, è emerso da nient'altro che dall'uso globalizzato della violenza per fare soldi. Qui ritorna l'autore Andriola, è indubbio che il lavoro di Grace costituisca un duro atto d'accusa alla società capitalista moderna che si identifica soprattutto con l'Occidente. Tuttavia, dice dal suo punto di vista Andriola, qua e là nel libro non mancano chiamate di correo, ad esempio alle classi dirigenti africane dell'Ottocento, ma anche attuali, né si può dimenticare che le spietate logiche capitaliste da tempo non sono più appannaggio esclusivo dei sistemi economico-finanziari di Londra e Washington, ma ad esempio hanno ormai penetrato profondamente l'economia asiatica, meridionale, medio orientale e in un certo senso l'economia mondiale. Qui il ragionamento naturalmente poi sarebbe da sviluppare, ma la prospettiva che viene scelta è questa. Detto questo, ciò che affascina di questo libro, dice Andriola, è soprattutto l'esposizione della concatenazione degli eventi. E questa è sempre la bellezza, diciamo così, della storia che viene riscritta, essendo essa, come diceva Croce, poi alla fine sempre contemporanea, mettendo insieme delle date, osservando i fatti. Da un punto di vista diverso, nuovo, si possono trarre alcune conclusioni sulle quali poi si discute. Il collegamento, prosegue Andriola, non scontato tra attività umane, aree geografiche ed effetti economici. Vediamo qualche esempio, a cominciare appunto dallo sterminio dei bisonti in Nord America alla fine del XIX secolo. Al tramonto di quella che Hollywood ha chiamato l'epopea del Far West, la popolazione di bisonti in America era stata ridotta da decine di milioni di capi a poche centinaia. Gran parte di questo massacro si è svolto nel giro di pochi decenni, al punto di essere considerato uno degli atti di distruzione ecologica più intensi della storia. La spiegazione usuale per il massacro del bisonte americano rimanda alla decisione del governo di Washington di risolvere il problema indiano: uccidendo i bisonti si distruggeva l'approvvigionamento alimentare delle popolazioni pelle rossa. Ma, sostiene Grace, non è stata la politica la prima responsabile dello sterminio dei bisonti. Una combinazione di armi, finanza, industria rese possibile la quasi estinzione del bisonte. I nuovi progressi nelle armi da fuoco resero l'uccisione dei bisonti più veloce e fattibile da una distanza molto maggiore. Le banche si affrettarono ad attraversare il Mississippi prestando denaro ai cacciatori, trasformandoli in uomini d'affari con i fucili, è una citazione. I progressi della chimica trasformarono le parti del corpo degli animali in merci vendibili, specialmente le loro pelli, notoriamente difficili da lavorare. Come ha riassunto, spiega ancora l'autore, il sito inglese History Extra, molte di quelle pelli finirono poi nelle fabbriche. Solo in Inghilterra, tra gli anni 70 e 80 del XIX secolo, se ne contavano tra i 2 e i 7 milioni. Le pelli venivano trasformate in cinghie di trasmissione, elementi fondamentali per i macchinari. Fino all'avvento della gomma, le cinghie industriali non erano realizzate con le pelli, compresi quelle del bisonte. Nel frattempo, i coloni americani raccoglievano le ossa dei bisonti, tonnellate, milioni di tonnellate. Le compagnie ferroviarie costruivano diramazioni con l'unico scopo di raccogliere queste ossa, spedirle verso l'est, dove venivano lavorate in luoghi come la Michigan Carbon Works di Detroit, la più grande fabbrica dello Stato prima della rivoluzione automobilistica. Le ossa venivano trasformate in fertilizzanti, filtri al carbone e inchiostri. Per un certo periodo le ossa del bisonte si potevano trovare nella porcellana fine bone e persino nel mascara, nel trucco. Tornando alle grandi pianure, la ricchezza accumulata grazie all'uccisione e alla raccolta delle ossa sostenne l'ascesa dell'agricoltura e dell'allevamento. Ciò che si è svolto nei campi di sterminio, così li chiama, degli Stati Uniti, faceva parte di un fenomeno globale. Il Big Bang del capitalismo industriale, la nostra attuale era di riscaldamento globale, e qui entrano appunto in questo.

0: analisi da questo punto di vista, questi temi dati per acquisiti, vado avanti, sono emersi dal più grande atto di violenza che il pianeta avesse visto, dell'evento di estinzione del Cretaceo Paleogene 66 milioni di anni fa, quello del meteorite dello Yucatan, uccidendo i dinosauri e consentendo così l'ascesa dei mammiferi. Di passaggio converrà aggiungere, dice l'autore, e ricordare che tutto questo avvenne parallelamente a un altro sterminio forse senza uguali nella storia, quello dei Pellerossa americani. La strage del bisonte è stato sicuramente un capitolo importante di quel dramma, ma non certo l'unico. Altro esempio del rapporto perverso tra progresso e violenza, esempio collegato al precedente, ma con implicazioni globali, è quello dello sviluppo vorticoso e decisivo delle armi da fuoco. Benché abbiano ormai una storia lunga, quasi di 1000 anni, è stata raccontata anche con lavori monografici davvero interessanti. Poi pistole hanno avuto un decisivo sviluppo nel XVIII secolo con l'introduzione della pietra focaia, una innovazione che si impose con la guerra dei 7 anni, 1756-1763. Intervistato dal sito Unseen Histories, Craig ha osservato che i moschetti a pietra focaia erano molto più efficaci delle armi precedenti, di gran lunga superiori alla maggior parte delle armi tradizionali. Inoltre, piombo e polvere da sparo divennero ampiamente disponibili, garantendo buoni profitti. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la diffusione delle armi da fuoco fu strettamente legata, anzi parte integrante di una specifica fase dello sviluppo dell'economia globale, il perché è presto detto, officine e fabbriche di tutto il mondo occidentale si affrettarono a soddisfare l'insaziabile domanda globale di questa nuova arma. L'Inghilterra in particolare divenne leader mondiale nella produzione e distribuzione dei moschetti, iniziando dall'East End di Londra per poi espandersi a Birmingham e Liverpool, ma ovviamente i moschetti erano inutili senza la polvere da sparo, piombo, e l'Inghilterra disponeva di abbondanti scorte di piombo. Le miniere del Derbyshire e altre producevano migliaia di tonnellate di metallo ogni anno. Per quanto riguarda la polvere da sparo, lo sfruttamento delle risorse del subcontinente indiano da parte della Compagnia Britannica delle Indie Orientali si rivelò fondamentale, in particolare per quello che riguarda la principale sostanza della polvere da sparo, il salnitro. Controllando in modo praticamente esclusivo il commercio di salnitro, la Gran Bretagna divenne un attore di primo piano a tutto tondo nella produzione delle armi, consolidando così la sua leadership internazionale. Tra il 1698 e il 1808 la Gran Bretagna produsse più di 522 milioni di libbre da polvere da sparo. Arrivarono poi gli Stati Uniti con una produzione che poi fu insomma ancora più ingente. Qui il ragionamento prosegue cambiando un'altra volta lo scenario, prosegue un po' più avanti l'autore. Grazie a una domanda semplice e retorica, dice, che sarebbe stato della rivoluzione industriale senza le fabbriche che dovevano produrre a ritmi incessanti? E qui il ragionamento poi porterebbe ad antiche questioni. Quelle fabbriche avevano bisogno di illuminazione, la sola luce del sole era inaccettabile per i proprietari delle fabbriche che volevano che i loro lavoratori lavorassero il più a lungo possibile, a volte dalle 5 del mattino fino a notte fonda. Per molto tempo l'illuminazione è stata basata soprattutto sull'olio di balena. La sola Inghilterra arrivò ben presto a consumare fino a 50.000 barili di questo prodotto ogni anno. Dagli anni 30 dell'Ottocento, la maggior parte dell'olio di balena che entrava in Inghilterra finiva nelle sue fabbriche per illuminazione. Il risultato, scrive più avanti, una strage di balene inferiore nei numeri solo a quella dei bisonti, ma la crescente domanda anche qui portò allo sviluppo della caccia in massa delle balene dalla Groenlandia all'Oceano Indiano. Sarebbe impossibile dare le cifre, ma si stima che tra il 1750 e il 1900 siano state uccise circa 2 milioni di balene. Arriviamo alle conclusioni. Questi esempi introducono un'altra riflessione, cioè che non sempre, tra l'altro, il binomio violenza-progresso funziona. E qui si fa l'esempio della Spagna, un esempio, diciamo, classico ormai nella storiografia, che con il saccheggio, qui viene definito così, dei conquistadores, accumulò enormi ricchezze che poi però non furono reinvestite. Qui dice la cosa che va notata è lo spirito anglosassone protestante della logica dell'investimento e del riutilizzo. Conclusione ultima, piaccia o no, il mondo di oggi è intrinsecamente figlio di questo fenomeno complesso e articolato che Kreis ha provato a ricostruire. Cambiano un po' le questioni, ma questo aspetto della violenza nella storia è fondamentale. Questa è la conclusione di Fabio Andriola. Possiamo aggiungere una cosa che Andriola ha toccato, se, non anche forse da un punto di vista anche abbastanza critico, solo di passaggio, cioè il tema dell'affermazione dei diritti, della ideazione di questi diritti. Ricordiamo, è utile ricordare Benedetto Croce che affronta la storia con il tentativo di proporre la consapevolezza del giudizio, della traiettoria, dello storico che guarda gli eventi della storia e cerca di interpretarli, di trovare delle interconnessioni che a volte sono spiazzanti come quelle di cui abbiamo parlato oggi, attraverso anche, diciamo, un elemento di giudizio consapevole, la religione della libertà, la formazione delle istituzioni, non per manomettere la storia, ma per far notare appunto alcune questioni. Temi naturalmente di difficile approfondimento e ci torneremo nelle prossime puntate. Per oggi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. E andiamo avanti con gli appuntamenti di Radio Radicale di questa notte. Ora riascoltiamo la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
1: Bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale. La rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. Ahlan bikum fi al-qajdida min istirad al-sahafa al-arabiya li Radio Radicale. In questa puntata parliamo di immigrazione, in particolare di un evento che è rimasto poco conosciuto in Italia, ma che riguarda anche l'Italia in maniera molto diretta, e cioè all'inizio di giugno si sono tenute in Libia, a Tripoli, delle manifestazioni partecipate contro quello che viene chiamato il progetto di reinsediamento degli immigrati. Un movimento si è mobilitato e ha effettuato una protesta davanti alle sedi dell'UNHCR, quindi l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, chiedendone appunto la chiusura e chiedendo l'espulsione degli immigrati dalla Libia, perché appunto l'agenzia è accusata dai manifestanti di favorire sostanzialmente la permanenza degli immigrati nel paese. In queste proteste ci sono stati slogan che hanno riguardato anche l'Italia e l'Europa, quindi le politiche europee, slogan come la Libia appartiene ai libici, i cartelli contro anche la presidente Meloni, cartelli che comunque sostengono che con le politiche europee si voglia contenere appunto i flussi migratori diretti verso l'Europa in Libia e trasformare quindi la Libia in un paese di insediamento non più temporaneo ma permanente di migranti. Ovviamente questo progetto di reinsediamento non esiste come politica, ma le proteste sono nate da una campagna diffusa sui social media e si parla appunto di un progetto di reinsediamento, tant'è che il movimento agisce sotto lo slogan La Litatwin, no al reinsediamento. Le autorità, sia le autorità delle Nazioni Unite, ma anche le autorità politiche del governo di Unità nazionale, quello riconosciuto sul piano internazionale a Tripoli, hanno smentito l'esistenza di questa politica di reinsediamento. Quindi leggeremo in questa rassegna sia le smentite, le reazioni delle autorità, che il punto di vista dei esponenti di questo movimento di no al reinsediamento e in generale come nella stampa libica si è discusso e si discute la questione migratoria. Iniziamo con la smentita dell'ONU. La missione ONU, questa è l'agenzia libica, l'agenzia di stampa libica a riportare la smentita dell'organizzazione dell'ONU. Il 4 giugno la missione ONU in Libia non c'è alcuna verità sulle accuse di insediamento dei migranti in Libia. In questo articolo si legge che la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha confermato che le agenzie dell'ONU, inclusa l'UNHCR, non stanno attuando alcun programma di insediamento dei migranti in Libia e che tutte le affermazioni che mettono in discussione questo sono infondate. In un comunicato diffuso oggi, giovedì, quindi data della pubblicazione dell'articolo, la missione ha dichiarato di aver preso atto delle manifestazioni svoltesi davanti alla sua sede, quella dell'UNHCR, ribadendo il diritto di tutti i libici ad accedere a informazioni corrette e al diritto di esprimere le proprie opinioni in modo pacifico e secondo la legge. La missione dell'ONU ha espresso preoccupazione per la diffusione di informazioni false o fuorvianti e discorsi d'odio riguardo al lavoro delle Nazioni Unite in Libia, che secondo il comunicato hanno contribuito ad aumentare le tensioni e a incitare contro il personale nazionale e internazionale dell'ONU. Secondo la dichiarazione, l'UNHCR opera in cooperazione con le autorità libiche e la comunità internazionale nel rispetto della sovranità della Libia per trovare soluzioni, fuori dal paese per le persone in fuga da guerre, conflitti e persecuzioni, quindi inclusi trasferimenti verso paesi terzi e rimpatri volontari quando le condizioni lo permettono. Quindi smentisce l'idea di un insediamento permanente, ma sottolinea il lavoro di coordinamento dell'agenzia per trovare soluzioni alternative a questo. La missione ha inoltre condannato con fermezza l'incitamento alla violenza o la minaccia, le minacce contro il personale dell'ONU, così come gli atti di vandalismo e di aggressioni contro i suoi membri e contro le sue sedi e i beni. E questa era l'ONU. Sempre dall'agenzia di stampa libica, prendiamo un articolo dell'8 giugno in cui si parla dell'incontro tra il ministro dell'interno del governo di unità nazionale e alcuni attivisti appunto di questo movimento no all'insediamento. Altara Bulsi incontra i partecipanti al movimento No all'insediamento e conferma l'impegno a proseguire la lotta contro l'immigrazione irregolare. Quindi questo è il titolo dell'articolo in questione. In cui si legge che il ministro dell'interno del governo di unità nazionale, il generale Ahmad Attara Bulsi, ha incontrato i manifestanti partecipanti al movimento No all'insediamento. Secondo il Ministero dell'Interno, il ministro avrebbe ascoltato le richieste dei manifestanti e le loro preoccupazioni riguardo al fenomeno della presenza irregolare di migranti sul territorio libico. Altara Bulsi ha affermato nel suo intervento durante l'incontro che il Ministero ha elaborato sin dall'inizio del suo mandato un piano di sicurezza integrato che pone la lotta all'immigrazione irregolare tra le sue principali priorità. Ha ribadito che questo dossier richiede un lavoro serio e concreto e ha osservato che la Libia supporta da anni un pesante fardello a causa di questo fenomeno dalle dimensioni internazionali e affermando che la Libia non è un paese di destinazione per i migranti, ma un paese di transito verso altri stati. Ha dichiarato: rifiutiamo l'insediamento in qualsiasi forma e continueremo a gestire questo dossier. Quindi, ecco, in questo senso rincuora i manifestanti che affermando che appunto non è in atto alcun progetto o politica di reinsediamento, di insediamento in Libia dei migranti, rifiuta come i manifestanti questa idea di insediamento. Il ministro ha inoltre spiegato che il piano del Ministero dell'Interno per la lotta all'immigrazione irregolare parte dal rafforzamento della sicurezza delle frontiere in cooperazione con le istituzioni competenti dello Stato e il ministero è pronto a svolgere i propri compiti per ridurre il flusso migratorio attraverso il territorio libico. Ha aggiunto che il piano in questione include il controllo delle aree desertiche e urbane, il monitoraggio delle coste e dei confini marittimi, per contrastare i tentativi di attraversamento del Mediterraneo, oltre alla regolamentazione del mercato del lavoro secondo le leggi vigenti e alla deportazione dei migranti irregolari verso i paesi d'origine. Ha ricordato inoltre che è stato lanciato un programma nazionale per il rimpatrio dei migranti irregolari nei loro paesi d'origine e che migliaia di migranti sono già stati rimpatriati nell'ambito di questo programma. Questo era il ministro dell'Interno libico. Ascoltiamo ora le posizioni di una degli esponenti di questo movimento No all'insediamento, dal giornale libico Saa24, che riporta un'intervista effettuata da un altro emittente libico, Libia al-Ahdat. L'articolo si intitola Al-Shaab: accusare il movimento No all'insediamento di razzismo è un tentativo di screditarne le rivendicazioni nazionali. L'articolo è del 5 giugno. Salma Al-Shaab, membro del movimento Attivisti di Tripoli No all'insediamento, ha dichiarato che il movimento popolare contrario all'insediamento dei migranti in Libia si basa sulla difesa della sovranità nazionale, respingendo così le accuse di razzismo o di incitamento alla violenza rivolte ai partecipanti, al movimento. In un'intervista rilasciata all'emittente Libia al-Ahdath, al-Shaab ha sottolineato che il movimento, fin dalla sua nascita, ha mantenuto un approccio esclusivamente pacifico e che non risultano episodi di aggressione contro migranti attribuibili ai membri. Ha spiegato che il movimento è attivo da circa un anno e mezzo, con l'obiettivo di trasmettere un messaggio chiaro: il popolo libico rifiuta qualsiasi progetto o politica che possa portare a una modifica della composizione demografica del paese. Ha inoltre precisato che le circostanze eccezionali che attraversano le istituzioni libiche e la persistente divisione politica nel paese non significano che il popolo sia assente o che abbia rinunciato al proprio diritto di esprimere preoccupazioni e rivendicazioni nazionali. Secondo Al-Shaab, diverse organizzazioni internazionali e istituzioni attive nei settori della migrazione e dello sviluppo starebbero promuovendo programmi e progetti che a suo giudizio preparano il terreno all'insediamento di un numero elevato di migranti in Libia. Ha citato in particolare iniziative legate alla formazione professionale dei migranti e alla loro distribuzione nelle varie città libiche, iniziative che secondo lei avrebbero suscitato forte preoccupazione e un rifiuto in ampi settori della popolazione. Al-Shaab ha aggiunto che l'aumento delle preoccupazioni popolari è legato anche alla crescita del numero dei migranti presenti nel paese, in un contesto segnato da difficili condizioni economiche e di sicurezza che già il paese sta attraversando. Rispondendo poi alle accuse di razzismo che insomma, sono state rivolte a questo movimento, Shaab ha affermato che la società libica non nutre atteggiamenti ostili nei confronti dei popoli africani o delle persone di pelle nera. Secondo lei, definire il movimento come razzista rappresenta un tentativo di screditarne le rivendicazioni legittime. Ha ribadito che il movimento non prende di mira i migranti, ma chiede piuttosto la tutela del territorio e dell'identità nazionale, e una regolamentazione della presenza straniera nel rispetto delle leggi libiche. Al-Shahab ha inoltre rivelato che il movimento ha organizzato numerosi sit-in davanti alle sedi dell'UNHCR, chiedendone la chiusura e la revisione delle sue attività in Libia. A suo giudizio, alcuni programmi dell'organizzazione andrebbero oltre il mandato umanitario e contribuirebbero di fatto a consolidare la permanenza dei migranti nel paese. Per quanto riguarda le prossime iniziative del movimento, Al-Shahab ha annunciato la preparazione di grandi manifestazioni popolari. I partecipanti, ha spiegato, intendono esprimere il proprio rifiuto nei confronti dei programmi dell'UNHCR e dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Secondo Al-Shahab, tra le principali ragioni di queste mobilitazioni vi è anche il rifiuto delle proposte che vedrebbero la Libia come paese terzo nell'ambito delle politiche europee di gestione dei flussi migratori. I manifestanti, ha concluso, ritengono infatti che le attuali condizioni politiche, economiche e sicurezza della Libia non siano in grado, non rendano il paese un paese in grado di sostenere ulteriori pressioni e oneri. Questo era l'articolo di SA24 e le parole erano di Ashab, appunto, attivista di questo movimento No all'insediamento libico. È interessante perché appunto anche in Italia, no, si parla di reimmigrazione, di inviare i migranti irregolari verso paesi terzi, ed ecco quello che succede. La Libia rifiuta, o parte almeno della popolazione libica, rifiuta che la Libia divenga un paese terzo. Andiamo avanti e parliamo di un altro punto di vista, quello di un attivista che in particolare si esprime sul ruolo dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, quindi l'UNHCR. Questo punto di vista lo prendiamo sempre da SA24, questo canale di informazione libico, che riporta un articolo il 6 giugno intitolato Al-Hawari, appunto il nome dell'attivista. Il movimento popolare sull'immigrazione ha smascherato le carenze del governo Dubeiba, appunto del primo ministro del governo di unità nazionale. In un'intervista al canale Al-Masar, riportata appunto da SA24, l'attivista per i diritti umani Nasser al-Hawari ha affermato che il recente movimento popolare in Libia sul tema dell'immigrazione irregolare è stato necessario per correggere la situazione e affrontare quella che ha definito una debole performance del governo e una mancanza di trasparenza nella gestione del dossier immigrazione. Ha inoltre sottolineato che il governo di unità nazionale provvisorio si è recentemente allontanato da un trattamento serio di questa questione. Tra i punti più discussi, appunto, il ruolo dell'UNHCR. Al-Hawari ha spiegato che la preoccupazione dell'opinione pubblica nasce anche dal fatto che l'UNHCR avrebbe concesso lo status di rifugiato a migliaia, forse decine di migliaia di migranti, in assenza però di statistiche ufficiali precise, sia da parte delle autorità libiche, sia dello stesso organismo. Una situazione che secondo lui rende poco chiaro l'effettivo volume del fenomeno. Nel suo intervento ha evidenziato come la mancanza di una legislazione nazionale chiara sul diritto d'asilo in Libia abbia creato un vero e proprio vuoto giuridico, un vuoto che sempre secondo la sua analisi ha portato l'UNHCR ad assumere alcune funzioni legate alla valutazione, alla selezione delle richieste d'asilo in assenza di una commissione nazionale competente. Ha spiegato che l'UNHCR opera in paesi privi di sistemi d'asilo completi e che quindi questa è la condizione che si applica anche al caso libico. In questo contesto ha osservato che la debolezza istituzionale dello Stato libico ha permesso all'agenzia di continuare a svolgere questo ruolo nell'ambito degli obblighi umanitari dell'ONU. Al-Hawari ha aggiunto che l'UNHCR sì, lavora in cooperazione con le autorità libiche per via della fragilità istituzionale, però in assenza di un sistema nazionale efficace per la gestione del diritto d'asilo, quindi lamenta una regolamentazione nazionale. Anche delle attività dell'UNHCR. Al-Hawari ha poi lanciato un avvertimento sulle conseguenze del continuo rilascio dello status di rifugiato a persone senza soluzioni chiare, affermando che molti beneficiari potrebbero restare a lungo in Libia, vista la difficoltà di rimpatrio o di trasferimento verso paesi terzi. Uno scenario che a suo avviso alimenta il timore, popolare di una possibile integrazione de facto nella società libica. Da qui la conclusione, la necessità di una legislazione nazionale chiara, secondo Hawari, e di una regolamentazione del rapporto con l'UNHCR all'interno di un quadro giuridico definito per gestire in modo ordinato il dossier migratorio e quello dell'asilo. La Libia si trova davanti a rischi crescenti nella gestione della migrazione irregolare, secondo Al-Hawari, con il pericolo che il paese possa trasformarsi da paese di transito a paese di destinazione in un contesto regionale di sicurezza sempre più complesso nel Mediterraneo. Ecco, questo era il punto di vista di un altro attivista, quindi che punta il dito contro l'assenza di regolamentazione anche dell'operato di organismi come l'UNHCR. Un altro punto di vista che leggiamo è riportato, sempre di un altro attivista, è riportato dal canale Libia TV 24 di una settimana fa in un articolo intitolato Il dilemma dell'insediamento dei migranti in Libia tra rifiuto popolare e la necessità di costruire uno Stato capace di regolamentare la presenza straniera. E qua l'attivista intervistato, Abdeslam Zubeida, offre una analisi ben strutturata e critica fortemente le politiche europee. Nel pieno dell'acceso dibattito che attraversa la scena politica libica sulla presenza straniera e sulle possibili ricadute di questa sulla composizione demografica e sulla sicurezza nazionale libica, emerge un nuovo discorso politico che prova a spostare la discussione dal terreno della mobilitazione emotiva e populista a quello di una gestione più istituzionale e razionale. Apre così l'articolo. L'attivista politico e ingegnere Abdesalam Zubeida propone una lettura diversa che punta a decostruire la complessità del fenomeno e a delineare una vera e propria tabella di marcia basata su un'analisi più fredda, meno emotiva della situazione. Zubeida ha invitato a indirizzare il movimento popolare verso quelle che considera le minacce reali, evitando quindi dispersioni su obiettivi che sono secondari. Quindi, decostruire il discorso del rifiuto dell'insediamento dei migranti, dov'è davvero il pericolo? Da qui parte una domanda chiave, quindi quasi provocatoria, che mira a mettere in discussione una convinzione diffusa tra molti libici, e cioè l'idea che l'UNHCR sia impegnato in un piano sistematico di reinsediamento dei rifugiati in Libia. Zubeida definisce queste campagne contro l'UNHCR errate e fuorvianti, sostenendo che non si basano su alcun fondamento solido. Secondo la sua analisi, le procedure dell'organizzazione sarebbero invece legittime e finalizzate al trasferimento dei rifugiati verso paesi terzi, non certo verso la Libia. E se il pericolo quindi non viene dall'agenzia ONU, allora dove si trova? È qui che il discorso si sposta su un piano che Zubeida considera molto più concreto e allarmante. Secondo lui, esisterebbero segnali e indicazioni di iniziative europee, sia a livello collettivo sia nazionale, orientate a consolidare una realtà di fatto, cioè la permanenza dei migranti irregolari in Libia. Non si tratterebbe necessariamente di dichiarazioni esplicite, ma di un insieme di politiche, accordi e pratiche operative portate avanti lontano dai riflettori. L'obiettivo, secondo questa lettura, sarebbe chiaro: impedire ai migranti di raggiungere le coste del nord del Mediterraneo e mantenerli nei paesi di transito, come la Libia. Di fatto, secondo Zubeida, si tratterebbe di una forma mascherata di reinsediamento forzato a lungo termine. L'attivista accusa alcune autorità libiche di contribuire attivamente a impedire ai migranti di lasciare le coste del paese, intercettando le imbarcazioni anche oltre le acque territoriali e riportandole forzatamente in Libia. Se confermate, afferma l'articolo, queste pratiche renderebbero lo Stato libico parte integrante di politiche europee di respingimento e ritorno forzato. Rimpatrio forzato, in contrasto con gli interessi nazionali e con la posizione, diciamo, popolare, del popolo libico contraria all'insediamento. In realtà queste non sono novità, cioè le politiche del rimpatrio e del respingimento sono applicate, l'Europa lo sa bene. Sono, appunto, derivano dagli accordi firmati con questi paesi come la Libia e la Tunisia. Però, ecco, Zubeida mette in guardia i lettori su questo, che considera quindi in contrasto con gli interessi nazionali libici. Quindi, per superare la logica della reazione emotiva e passare a un'azione strutturata, Zubeida propone una tabella di marcia articolata per spingere le istituzioni a riformare profondamente la gestione del dossier migratorio. La proposta di Zubeida si sviluppa in 6 assi. Il primo, una legge nazionale sull'immigrazione e l'asilo, cioè l'adozione di una legge organica su immigrazione e asilo, con l'obiettivo di definire categorie chiare di stranieri presenti nel paese, regolarizzare le loro posizioni e creare una banca dati elettronica completa. Il secondo asse prevede la creazione di un organismo civile dedicato, incaricato di applicare la nuova normativa, e la sua assenza, infatti, secondo Zubeida, al momento è una delle principali cause del disordine nella gestione del fenomeno migratorio. Il terzo punto riguarda la revisione complessiva degli accordi firmati dalla Libia con stati e organizzazioni internazionali, per valutare ed eventualmente modificare, le clausole che impongono il blocco dei migranti o il loro ritorno forzato in Libia. Secondo Zubeida, tali disposizioni gravano sul paese, oltre le sue capacità, e non rispondono agli interessi nazionali. Il quarto asse completa il precedente con una richiesta netta, cioè vietare qualsiasi operazione di intercettazione o respingimento delle imbarcazioni dei migranti verso la Libia, quindi lasciarle andare verso l'Europa. Il quinto asse è quello di ridefinire i rapporti con le Nazioni Unite, quindi avviare un dialogo con l'ONU e le agenzie per definire chiaramente obiettivi, competenze e modalità operative della loro presenza in Libia. E infine, sesto asse, Zubeida propone la riapertura temporanea dell'UNHCR per un periodo massimo di un anno, per regolarizzare le domande già presentate e facilitare il trasferimento dei richiedenti asilo verso paesi terzi. In una parte della sua analisi, Zubeida si concentra anche sulla situazione nel sud della Libia e ha espresso forti preoccupazioni per alcune iniziative italiane che, a suo giudizio, sollevano interrogativi significativi. Nel mirino finiscono alcune istituzioni e organizzazioni italiane, tra cui l'Istituto CEAM di Bari, Centro Internazionale per gli Studi Agronomici Avanzati nel Mediterraneo, e l'Istituto Arabaci, che sono istituzioni, insomma, organismi che hanno dei programmi, diciamo, di sviluppo locali in Libia, evidentemente. Entrambi sono accusati di coinvolgere municipalità del sud della Libia in progetti di sviluppo che Zubeida definisce fittizi. Sono Secondo la sua interpretazione, l'obiettivo di questi progetti non sarebbe lo sviluppo locale, ma proprio la creazione di una copertura per favorire l'integrazione di migranti irregolari in città e villaggi del sud della Libia nell'ambito di un più ampio progetto di insediamento permanente. Le accuse non si fermano agli attori stranieri. Zubeida infatti estende le sue critiche anche al Ministero dell'amministrazione locale del governo guidato da Dubeiba, il cui mandato, quello di Dubeiba, è contestato, ricorda Zubeida, da diverse componenti politiche dell'opinione pubblica, e sostiene che il ministero avrebbe avuto un ruolo ambiguo nel coinvolgere alcuni sindaci nella regione del Fezzan in queste iniziative. Si tratta di un ulteriore livello della controversia, cioè la possibilità che alcuni attori libici contribuiscano, volontariamente o meno, a programmi esterni di sviluppo locale percepiti come potenzialmente dannosi per il tessuto sociale delle comunità locali. Cioè, quindi Zubeida critica i programmi di integrazione degli immigrati in Libia, anche quelli che appunto derivano da progetti di cooperazione internazionale. È interessante, credo, leggere appunto queste parole perché danno un po' l'idea di quello che accade poi in questi paesi, no? Le polemiche che si sviluppano attorno alle questioni migratorie anche, e offrono anche un punto di vista interessante sulle politiche nostre, le politiche di cooperazione con i paesi del Nord Africa e le politiche di sviluppo quindi in questi paesi che mirano a contenere l'immigrazione. Facciamo in tempo solo a leggere le dichiarazioni di Dubeiba, del primo ministro, che ha commentato qualche giorno fa, durante una riunione di gabinetto, appunto questa polemica e anche le azioni del movimento No all'insediamento. Il ministro ha ribadito, rassicurato che la Libia non fungerà né da guardia di frontiera per i paesi europei né da terra di reinsediamento per i migranti, e ha parlato degli immigrati in modo molto umano nel suo discorso, comunque affermando che sono in una posizione di difficoltà, che subiscono violenze, aggressioni e punta il dito contro le gang, cioè la criminalità, che appunto permette a questi migranti di varcare i confini nazionali. Inoltre, commentando questo movimento No all'insediamento, il primo ministro lo ha criticato, lo ha accusato di incitare all'odio contro la popolazione migrante e ha avvertito che appunto la retorica del gruppo serve un programma più ampio, pericoloso, volto a destabilizzare il paese. Quindi, pur ribadendo che la Libia è appunto, non che questi programmi di insediamento non esistono, e il primo ministro è stato duro contro il movimento popolare. Per oggi la rassegna termina qui, grazie per l'ascolto e il nostro appuntamento è la prossima settimana.
0: Grazie ad Alessia Colonnelli. Il prossimo appuntamento di Radio Radicale è la rassegna della stampa persiana a cura di Nazanin Egder.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale. Ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata dal Partito Radicale. Io sono Nazanin Igdeh. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Alireza Peighambari, uno dei manifestanti arrestati durante le proteste di gennaio, è stato condannato a morte. Alireza Peighambari, از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شد. علیرضا پیغمبری، un giovane di 26 anni arrestato durante le proteste nazionali del gennaio 2026, è stato condannato a morte dal Tribunale Rivoluzionario di Teheran con accusa di muharebe, cioè guerra contro Dio. علیرضا پیغمبری، جوان 26 ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه توسط دادگاه انقلاب تهران بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. L'agenzia di stampa Harana, organo informativo del gruppo Attivisti per i diritti umani in Iran, ha riferito martedì che Alireza Peighambari, detenuto nella prigione di Teheran, è stato condannato a morte dalla sezione 23 del Tribunale Rivoluzionario di Teheran. Secondo quanto riportato da Harana, il cittadino 26enne è stato accusato di muharebe, guerra contro Dio, e la sua condanna a morte è stata emessa dal tribunale. Fonte di questa notizia, Harana. علی کمالی از بازداشتی های دی ماه به اعدام محکوم شد. علی کمالی uno dei detenuti arrestati durante le proteste di gennaio è stato condannato a morte. علی کمالی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. علی کمالی arrestato durante le proteste di gennaio 2026 è stato condannato a morte dalla sezione 26 del Tribunale Rivoluzionario di Teheran con l'accusa di muharebe, guerra contro Dio. Fonte di questa notizia, Harana. نگرانی از اجرای حکم اعدام سه معترض بازداشت شده در یست. Cresce la preoccupazione per l'imminente esecuzione delle condanne a morte di tre manifestanti arrestati a Yazd. سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در یزد با حکم اعدام مواجه شدند. Tre detenuti arrestati durante le proteste di gennaio a Yazd sono stati condannati a morte. Secondo quanto riportato dall'Organizzazione per i diritti umani in Iran, Kaveh Arabian, Ali Danishparvar, Ismail Ramezanpour sono stati condannati a morte dalla prima sezione del Tribunale Rivoluzionario di Yazd con l'accusa di muharebe, guerra contro Dio, e si trovano attualmente nella prigione centrale di Yazd. Kaveh Arabian, 35 anni e padre di un figlio, è stato arrestato il 12 gennaio ed è rimasto per 68 giorni sotto interrogatorio nel centro di detenzione dell'intelligence dei pastoran. Secondo fonti per i diritti umani, sarebbe stato sottoposto a pressioni per ottenere una confessione ed è stato infine condannato a morte con l'accusa di aver incendiato beni pubblici con l'obiettivo di minare la sicurezza del paese. Ali Danishparvar, 33 anni, è stato arrestato il 9 gennaio ed è rimasto circa tre mesi nel centro di detenzione dell'intelligence dei pastoran. Ismail Ramezanpour è stato arrestato il 10 gennaio. Secondo il rapporto, anche lui è rimasto quasi tre mesi sotto interrogatorio e tortura nello stesso centro di detenzione. Le autorità giudiziarie gli attribuiscono l'accusa di incendio e distruzione di beni pubblici con l'intento di compromettere la sicurezza nazionale, mentre la sua famiglia nega la partecipazione alle proteste e definisce le accuse costruite. L'Organizzazione per i diritti umani in Iran ha inoltre dichiarato che tutti i tre imputati sono stati privati dell'accesso a difensori di propria scelta e hanno potuto essere assistiti solo da avvocati approvati dalla magistratura. L'organizzazione aveva già avvertito che l'uso di avvocati designati dallo Stato nei casi di sicurezza può limitare il processo di appello contro le condanne a morte. Per questo motivo permangono preoccupazioni sulla conferma delle sentenze da parte della Corte Suprema e sulla loro possibile esecuzione. Secondo i dati pubblicati dall'Organizzazione per i diritti umani in Iran, dal 18 marzo 2026 almeno 18 persone sono state giustiziate in relazione alle proteste nazionali del gennaio. Fonte di questa notizia, Organizzazione per i diritti umani in Iran. خطر اجرای حکم اعدام 5 زندانی سیاسی در زندان اهواز. Cresce la preoccupazione per l'imminente esecuzione delle condanne a morte di 5 prigionieri politici detenuti nel carcere di Ahvaz. سازمان حقوق بشر کارون روز شنبه 16 خرداد 1405 در گزارشی درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام 5 زندانی سیاسی هشدار داد. L'organizzazione per i diritti umani Corun ha lanciato l'allarme sabato riguardo all'imminente esecuzione delle condanne a morte di 5 prigionieri politici: Mas'ud Jamei, Alireza Mardasi, Farshad Etemadifar, Hassan Musalavi e Reza Abdi. Secondo il rapporto, la Corte Suprema avrebbe confermato e notificato le condanne a morte dei 5 detenuti attualmente incarcerati nel carcere di Saibon a Davos e le sentenze sarebbero state emesse in un contesto segnato da gravi violazioni dei diritti degli imputati, privazione dell'accesso a un avvocato indipendente e utilizzo di confessioni forzate. Il rapporto aggiunge che il 12 novembre 2025 la Corte Suprema ha confermato le condanne a doppia esecuzione per Masoud Jomei, Alireza Mardossi e Farshad Etemadifar, notificato ai loro legali. Le accuse mosse nei loro confronti includono corruzione sulla terra, fesode fel ars, appartenenza a gruppi ribelli ostili alla Repubblica Islamica, propaganda contro il sistema e assembramento e colluzione. L'organizzazione ha chiesto ai organismi per i diritti umani, istituzioni internazionali e difensori dei diritti civili di intervenire con urgenza per fermare l'esecuzione di queste sentenze e salvare la vita dei 5 prigionieri politici. Fonte di questa notizia, Quorum. 4 ماه بازداشت و بلاتکلیفی فائز صالح‌آبادی به دلیل انتشار استوری در اینستاگرام. Faese Salehabadi è detenuta da 4 mesi senza una situazione giuridica chiara a causa della pubblicazione di una storia su Instagram. Faese Salehabadi, madre 2 فرزند, از بهمن 1404 تا کنون در زندان وکیل‌آباد مشهد در بازداشت به سر می‌برد. Faese Salehabadi, madre di 2 figli, è detenuta nel carcere di Vakilabad a Mashhad dal febbraio 2026. Secondo quanto riportato da Etemad, la donna, 33enne, è stata arrestata il 9 febbraio 2026 dalle forze di sicurezza nella sua abitazione a Mashhad, trasferita al Tribunale Rivoluzionario e successivamente incarcerata. Attualmente si trova da circa 4 mesi nel reparto noto come Aramesh del carcere di Vakilabad, un'area utilizzata per detenuti legati alle proteste di gennaio. Il marito, in un'intervista a Etemad, ha dichiarato che le accuse contro Salehabadi includono insulto ai valori sacri dell'Islam, insulto alla guida suprema e propaganda contro il sistema. Secondo quanto riferito, tali accuse deriverebbero dalle sue attività sui social media e dalla pubblicazione di una storia su Instagram privato. Fonte di questa notizia, امتداد. شناسایی و توقیف اموال 47 ایرانی مقیم خارج در خراسان شمالی. Identificati e sequestrati i beni di 47 cittadini iraniani residenti all'estero nella provincia del Khorasan. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اعلام کرد اموال 47 نفر از ایرانیان مقیم خارج در این استان شناسایی و توقیف شده است. Il capo della magistratura del Khorasan ha dichiarato che i beni di 47 iraniani residenti all'estero sono stati identificati e sequestrati nella provincia. L'agenzia Fars Media, affiliato ai Pasdaran, ha descritto queste persone come traditori della patria e legate a una rete di assistenza a favore del nemico. Secondo il rapporto, gli individui coinvolti risiedono in diversi paesi, tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Turchia, Stati Uniti, Canada, Italia, Australia, Oman e altri stati. Le loro identità non sono state rese pubbliche. Inoltre, martedì 9 giugno 2026 erano circolate segnalazioni sul sequestro di parte dei beni di Ali Karimi, ex calciatore della nazionale iraniana residente negli Stati Uniti. Fonte di questa notizia, Radio Farda. ادامه فشار بر دانشجویان معترض دانشگاه بهشتی، محرومیت از تحصیل و خوابگاه. Continuano le pressioni sugli studenti universitari protestatari dell'Università Behesti con misure che includono la sospensione degli studi e la revoca dell'accesso agli alloggi universitari. کانال صنف مستقل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی از تشدید فشارها بر دانشجویان متهم به مشارکت در اعتراضات دانشگاه خبر داد. Il canale degli studenti indipendenti dell'Università Shahid Beheshti e il quotidiano Tose Iran hanno riportato un'intensificazione delle pressioni sugli studenti accusati di aver partecipato alle proteste universitarie, misure che secondo gli studenti si traducono di fatto nella sospensione degli studi, nella perdita del diritto all'alloggio e nell'esclusione dai servizi di welfare. Secondo il rapporto, mentre la vicerettore per gli affari studenteschi dell'università ha indicato 7 studenti sospesi, gli studenti affermano che il numero di persone con accesso ai sistemi accademici bloccato e impossibilitate a proseguire gli studi supera le 20 unità. Gli studenti protestatari sostengono che la continuazione di queste misure, insieme alla revoca dell'accesso agli alloggi, ai servizi universitari e al blocco delle piattaforme didattiche, equivalga nei fatti a un'esclusione dall'istruzione. La situazione, secondo loro, resta risolta nonostante l'avvio di procedimenti disciplinari. Fonte di questa notizia, Tose Iran. 1004 سینماگر ایرانی به اتهام همکاری با دول متخاصم. 4 cineasti iraniani sono stati convocati con l'accusa di collaborazione con stati ostili. پایگاه خبری امتداد روز سه‌شنبه 18 خرداد 1405 گزارش داد 4 تن از سینماگران ایرانی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. Il sito di notizie Emtedad ha riportato che martedì 4 cineasti iraniani sono stati convocati presso la Procura per la Cultura e i Media. Secondo il rapporto, la convocazione sarebbe legata a commenti sulle proteste di gennaio 2026 e l'accusa di collaborazione con stati ostili contro la Repubblica Islamica. A seguito della diffusione della notizia, l'agenzia Mizan, affiliata alla magistratura, ha sostenuto che la notizia della convocazione di alcuni cineasti non è corretta e che dall'inizio del 2026 nessun cineasta è stato chiamato in procura in relazione agli eventi di gennaio. Tuttavia, Radio Fardo ha riportato che alcuni cineasti hanno confermato di aver ricevuto tali convocazioni. Fonte di questa notizia امتداد. هشدار 22 کشور به جمهوری اسلامی: حملات و عملیات برومرزی را فوراً متوقف کنید. Avvertimento di 22 paesi alla Repubblica Islamica: sospendete immediatamente gli attacchi e le operazioni extraterritoriali. 22 کشور با انتشار بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه اقدامات خصمانه و عملیات برون مرزی علیه افراد در خاک کشورهای دیگر خواندند محکوم کرده و خواستار توقف فوری این اقدامات شدند. In un'azione rara, 22 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Canada e Australia, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui condannano la Repubblica Islamica dell'Iran e chiedono la cessazione immediata di quelle che definiscono azioni ostili e operazioni extraterritoriali contro individui sul territorio di altri stati. Nel comunicato diffuso giovedì 11 giugno 2026, i servizi di sicurezza iraniani vengono accusati di utilizzare reti criminali locali e internazionali per pianificare omicidi, rapimenti, intimidazioni e molestie nei confronti di oppositori, giornalisti e cittadini in Europa, Nord America e Oceania. I firmatari affermano che i tentativi di omicidio, sequestro e minaccia sul territorio di altri paesi costituiscono una violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale e devono cessare immediatamente. Secondo la dichiarazione, l'Organizzazione dell'Intelligence dei Pasdaran e la Forza Quds sarebbero coinvolte in parte delle operazioni contro oppositori del regime iraniano, giornalisti iraniani e comunità e interessi ebraici e israeliani all'estero. Il documento accusa inoltre la Repubblica Islamica di sostegno indiretto a una serie di attacchi contro centri e cittadini ebraici in Europa, alcuni dei quali rivendicati da un gruppo denominato Harakat Ashab al-Yamin al-Islam. Tra gli episodi citati figurano attacchi incendiari contro sinagoghe e luoghi ebraici nel Regno Unito e un'aggressione con arma bianca contro due cittadini ebrei nel nord di Londra. L'Australia era già intervenuto in precedenza accusando l'Iran di coinvolgimento in diversi attacchi anti-ebraici, tra cui l'incendio di una sinagoga a Melbourne e di un caffè kosher a Sydney. In seguito a tali accuse, Canberra ha espulso l'ambasciatore iraniano e sospeso le attività consolari della propria ambasciata a Teheran.

0: قوی به روی تمامی شناورها از جمله نفتکشا و کشتی‌های تجاری بسته شده است. ایل کارتیر جنرال چنترال خاتم الانبیا دل پاسداران اتیکیاراتو که لستریتو دی هرموز ریمار را کیوزو فینو ان نوو اردین اتوتل این برکتسیونی اینکلوز پترولیر ناوی کمرچالی ای که کوالسیسی ناوی که تنترادی اتراورسارلو سارا کلپیتا. Nel frattempo, media interni iraniani, citando la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Pasdaran, hanno riferito che due imbarcazioni che avrebbero tentato di attraversare illegalmente sono state colpite. Secondo le stesse fonti, la marina dei Pasdaran ha dichiarato due navi violatrici che tentavano il passaggio illegale attraverso lo stretto di Hormuz sono state colpite. L'autorità militare iraniane non hanno fornito dettagli sulla tipologia delle imbarcazioni, l'entità dei danni né sull'identità o nazionalità degli equipaggi. Non è inoltre chiaro se si trattasse di navi commerciali, petroliere o unità militari. L'annuncio della chiusura dello stretto e segnalazioni dell'attacco alle due imbarcazioni arrivano in un contesto di forte escalazioni tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti con il Golfo Persico.
1: Grazie a Nazanin Der. Il prossimo appuntamento della programmazione di Radio Radicale è la conversazione di questa settimana, la replica naturalmente della conversazione tra Massimo Bordin e Marco Pannella. La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che riascolteremo questa sera, è una registrazione del 4 maggio del 2014. Si apre questa intervista con un bilancio, un punto sulla iniziativa radicale di quel momento, in particolare la convocazione dell'ottavo congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale, tema iniziale dal quale poi si parte per una serie di ragionamenti a partire dalle condizioni storiche italiane di quel momento, che il leader radicale definisce corrispondenti in qualche modo a quelle degli anni 30-40 del Novecento, la continuità di quella peste italiana, così come definita da alcuni protagonisti della vicenda storico-politica a cui il Partito Radicale si riferisce ormai 70 anni addietro a questa intervista. Poi si passa al giudizio sull'attualità di allora, il boom di Beppe Grillo e la condotta di Matteo Renzi, che allora guidava il governo, e poi si ritorna appunto alle radici, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini e quanto nato a partire dal manifesto di Ventotene del 1941. Queste le coordinate, diciamo, di apertura di questa intervista di questa settimana, ma poi si ritorna ancora una volta sull'attualità politica di quei momenti e in particolare anche sulle elezioni europee che erano in prospettiva. Ancora poi un flashback, diciamo così, sulle alleanze nella storia politica del Partito Radicale, o comunque le convergenze, i pezzi di strada appunto condivisi con alcuni con alcune altre organizzazioni politiche. Il tema di giustizia, della giustizia naturalmente non manca anche in questa registrazione, in particolare quello che avveniva alla Procura di Milano in quelle settimane. Sentirete questo tema affrontato nella seconda parte dell'intervista. L'informazione, come sempre, ancora un tema cardine nel ragionamento del leader radicale, che poi si sposta nella parte finale di questa intervista sui rapporti con il mondo cattolico e in particolare sulla interlocuzione anche personale con Papa Giovanni Paolo II e anche le convergenze sul tema della battaglia per la giustizia e la questione delle carceri, anche il tema della fame nel mondo. Queste alcune delle questioni di cui sentirete, ma vi lasciamo senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. E questa volta torniamo al 4 maggio del 2014. Buon ascolto.
2: Ed eccoci all'appuntamento con Marco Pannella, un po' in ritardo, 5 minuti, ma non è colpa né dell'avvocato Spigarelli, né di Lorena D'Urso, né di chi, né del programma che ha preceduto. È un po'...

0: un ritardo che si è accumulato nel corso della programmazione di Radio Radicale, capita, scusate. E molte scuse soprattutto a Marco Pannella, ma non è la prima volta che succede. Siamo in 6 minuti di ritardo che recupereremo, recupereremo. Allora, cominciamo ma insomma, c'è cioè, intanto un annuncio che è il congresso italiano del Partito Radicale Transnazionale, che la guidata è stata fissata dal 23 al 25 maggio. E poi naturalmente la settimana trascorsa offre tutta una serie di possibilità di commento, di giudizio e anche di racconto delle iniziative radicali. Quindi a te la scelta come sempre.
1: Certo, come tu hai giustamente detto, c'è un annuncio da dare, come spesso in condizioni di monopolio, perché è vero che avanti ieri ormai il Senato del partito ha, come tu hai detto, convocato l'ottavo congresso italiano del Partito Transnazionale, ma essendo un annuncio, tranne che da Radio Radicale, in nessun altro luogo è stato trasmesso, valutato, eccetera. Tutto qua che volevo fare questa osservazione.
0: E poi, cioè,
1: Poi.
0: dico, c'è il contesto, c'è la settimana, e allora adesso sta a te la scelta dell'argomento da cui partire, del filo da tirare.
1: Sì, l'argomento da quale partire è questo, è che nel contesto credo se si tratta del contesto storico, non solo italiano, ma sicuramente italiano, come da 50 anni ci troviamo piuttosto in solitudine, non solo a prevederlo, e in qualche misura, credo, riuscire ad intervenirci, all'interno con qualcosa che potrei dire, quantomeno siamo riusciti a ritardare attraverso eventi non unicamente italiani e non unicamente, come dire, di partito radicale, a ritardare questo corso delle cose verso la riproposizione vittoriosa delle condizioni storiche degli anni 30 e 40, che è il connotato, a nostro avviso, di questo ultimo cinquantennio, ma nel quale riteniamo che come radicali sul fronte italiano, ma devo dire non solamente sul fronte italiano, siamo riusciti appunto in una misura non secondaria a ritardare questa corsa del nuovo corso verso il dominio delle ragioni di Stato e quindi delle ragioni contrarie allo Stato di diritto e al diritto ufficialmente vigente dalla Costituzione dell'ONU dopo la Società delle Nazioni. Tutto qua.
0: Beh, sì, questa è una chiave di interpretazione che i radicali, tu, in primo luogo, propongono, è vero, da molti anni, da moltissimi. Dalla fine del secolo scorso, si potrebbe dire, grosso modo, insomma, no? Allora però adesso bisognerebbe anche cominciare a... No, cominciamo, già fatto, insomma, vediamo un po' di... Mettiamola così, banalmente e pedissequamente. Gli antifascisti sono pochi, sono i radicali, i convegni, i fascisti. Quali sono i più pericolosi?
1: Ma prendendo questo, però ricordo che in questo caso potremmo davvero prendere con soddisfazione relativa anche dei sinonimi, invece che fascisti, nazisti, invece che nazisti, comunisti e via dicendo.
0: Certo,
1: Questo
0: certo.
1: ci tengo un tantino banalmente a sottolinearlo. E sono chi? Quando noi abbiamo parlato, ormai 70 anni fa, della peste italiana, intendendo, ma guarda un po' sto paesino da rilievo ufficiale che aveva negli anni 20, è riuscito a regalare in tempi lampo una epoca storica che è quella, a appunto dell'antidemocrazia nelle sue varie coniugazioni, che appunto è quella che abbiamo ricordato un momento fa e che sicuramente oggi vede, per quel che ci riguarda, consapevoli, ci vede profondamente consapevoli che non siamo abbonati alla immortalità politica e che appunto questo significa semplicemente continuare a lottare sapendo che è probabile la nostra scomparsa violenta, perché siamo oggetto, è probabile, che però è probabile da decenni, e a questo punto devo dire permane il possibile invece opposto, quello che si continui a poter determinare in qualche misura un corso diverso, se non proprio antropologico, comunque della storia contemporanea, nella direzione dei diritti umani, dello Stato di diritto e non delle ragioni di fazione, che sono quelle che continuano oggi a predominare con qualche difficoltà, pare, visto quello che riusciamo come radicali a coltivare, a seminare o, che è ancora più importante, quando vediamo spuntare, perché seme nostro o invece seminato da altri, a riuscire ad intervenire immediatamente per proteggerne il fatto di vedere spuntare dal nostro, da quel seme qualcosa che può divenire magari un baobab, non sappiamo, ma può divenire appunto un'altra pianta importante nella desertificazione alla quale assistiamo.
0: Oh, a proposito di semi, questa cosa del seme può aiutare. Vediamo un po' allora, quali sono i semi radicali in giro per l'Italia. Per esempio, Grillo è un seme radicale?
1: Grillo?
0: Beh, c'è chi lo sostiene.
1: Me lo vuoi ricordare chi? Scusa.
0: Ma guarda, basta andare sui social network e trovare, dice, ma perché non state con Grillo che in fondo dice le cose che dite voi? Poi, per carità, uno può dire che non è così, ma uno va fatto solo una domanda. Non è
1: sì, che... no, ma mi interessava, ecco, mi interessava eventualmente sentire se c'era qualcuno che pure diceva a Grillo, cioè, ma perché non stai con quelli visto che...
0: No, quello non c'è.
1: No, appunto, ma che è interessante, certo. Ecco. No, io trovo che Grillo di radicale... devo dire francamente, può avere qualche riflesso, ma i riflessi non fanno un connotato serio. No, quello che fanno connotati seri e duraturi sono scelte consapevoli, non riflessi rispetto,
0: cioè,
1: all'attualità degli altri.
0: Cioè l'iscrizione, cioè tu dici il seme radicale deve autoriconoscersi.
1: No, sì, no, ma può dire qualcuno che può anche dire... Io vado in una direzione che è diversa da quella dei radicali,
0: però,
1: ma eccetera.
0: Ecco questo.
1: No, no, ma mi pare
0: non
1: che
0: è il caso di Grillo.
1: Non è del tutto.
0: Oh, e Renzi che dice sul sindacato, per esempio, mi attaccano perché voglio togliergli rendite di posizione. Quello è un seme radicale o no? Anche lì Renzi.
1: No, quello voglio dire, i radicali ci fanno pure entrare a loro. Ma devo dire l'argomento che tra l'altro proprio in questi giorni ha detto che lui è rivoluzionario,
0: sì, sì.
1: No, che è molto interessante,
0: detto, sì, sì.
1: È molto interessante, diciamo, sui rivoluzionari che io amo distinguere e sottolineare come rivoluzionisti, sottolineando che i rivoluzionisti hanno semplicemente concorso a distruggere anche se stessi, anche se stessi, oltre che opportunità diverse esistente nella storia e nel presente. Beh, dico che a questo punto noi abbiamo però qualcosa di chiaro, almeno che ci espone di più. Abbiamo proposte articolatissime, durature, nel senso che continuano poter consentire di intervenire da parte nostra, come ritengo sia giusto sottolineare, noi siamo l'unica forza politica italianofona che sicuramente, diciamo dal 41, se non da prima, con Manifesto di Ventotene ed altro, dico noi continuiamo a manifestarci in modo sicuramente connotante l'epoca in cui questo accade, nel senso che appunto il fascismo, abbiamo preso questo termine, lo vogliamo,
0: Per capirci,
1: la
0: intendi il
1: ripresa, certo,
0: totalitarismo,
1: no, ma
0: dice.
1: dico la ripresa,
0: Certo.
1: no, la ragion di Stato, tutta questa altra roba che
0: Altrimenti
1: aveva,
0: è così.
1: è indubbio che rispetto a questo mi pare tutti riconoscono dandolo per scontato, perché se no sarebbe già una cosa strana, che in realtà la storia radicale degli ultimi, mettiamo, 50 anni è una storia che sicuramente ha aspetti di singolarità e di consistenza assolutamente singolare rispetto ad ogni altra. Tutto questo.
0: E vabbè, quello. Però, scusa, ma vediamo di arrivare un poco alla. Perché il discorso così è perfetto, ma è un po', come dire, nello specchietto retrovisore, per capirci. Perché, certo, questa è la storia radicale che prosegue ed ha la sua unicità più che particolarità. Però adesso c'è un'attualità politica dove. Dove qualche risposta andrà data se la storia, oppure la storia continua immutabile e invariante, come diceva un ingegnere napoletano.
1: Quell'ingegnere napoletano ha avuto qualche momento di incontro, malgrado le generazioni
0: Va
1: diverse,
0: bene, era
1: no,
0: quello dell'invarianza,
1: con
0: era
1: noi,
0: quello che stai
1: esatto.
0: ancora aspettando.
1: Ma ciò detto, ritengo in questo momento che fa parte dell'attualità politica concreta ancora l'influenza della singolarità radicale che evocavamo prima, in modo concreto sugli eventi di una situazione di regime in termini generali che letteralmente annienta perché con le nuove tecnologie tutto questo diventa molto più facile che con Mussolini, Hitler o Stalin. Annienta le possibilità del popolo di ascoltare voci che il regime ritiene pericolose. Tutto qui. Quindi questo è un connotato del nostro tempo e vorrei dirlo. Malgrado questo strapotere rispetto a questi precedenti totalitari e totalizzanti, malgrado questo, credo che il fatto che Crozza, oltre che a Zanzara, insomma questa roba qua, si occupino anche nella cronaca, nella loro cronaca, legittimamente ironica.
0: Satirica si può
1: Sì,
0: dire,
1: eh?
0: cioè, satirica si può
1: Sì,
0: dire
1: appunto,
0: quasi, beh,
1: satirica,
0: certo.
1: legittimamente satirica, già questo, voglio dire, è un segnale che dobbiamo sottolineare,
0: Guarda.
1: perché fa, però corrisponde a che? Non è che questi Crozza, da Zanzara abbiano simpatie per, che so io, un'astratta maniacale onestà politica per riconoscere a tutti qualcosa e via dicendo. Non è questo, ma è che però essi che sicuramente onorano la loro professione, cogliendone l'opportunità, ma no, come l'opportuno, l'opportunità, e quindi anch'essi adesso, siccome viene fuori, il Presidente della Repubblica dichiara alcune cose, essendo questo Presidente della Repubblica, che senza, qui lo voglio sottolineare ai molti esponenti del Partito Radicale, stimabilissimi e che stimo, ma è possibile che del fatto che il Partito Democratico nella non solo gestione Renzi, ma con tanti quanti adesso con la gestione Renzi assumono magari da sconosciuti precedentemente funzioni molto importanti per il Partito Democratico, beh, non c'è uno che abbia detto ma facciamo un dibattito un po' sul fatto che quasi tutti noi, i nostri rappresentanti ufficiali, sparano tutti i giorni contro il Presidente della Repubblica e le sue proposte. Proprio come metodo, nel senso, ho ridetto, ci sono molti democratici che stimo, che sono, però come il momento in cui respinsero la mia domanda di iscrizione, diciamo, con a suo tempo, io dicevo, io quello che mi impegno è di porre i problemi all'interno del partito se no, sarò accolto, sarò accettato. E allora è questo. Contro, ma proprio devo dire contro in modo esplicito, ci stanno due o tre nominati da Renzi a posti significativi, no? Che appena nominati non sapevamo manco che lo fossero, e loro l'hanno saputo da poche ore, subito parlano per dire ma noi sulle proposte del messaggio del Presidente non siamo manco per il cavolo d'accordo, punto e basta. Dopodiché nessuno contesta che loro dicono questo, non è una mia interpretazione, lo dicono in un modo assolutamente, dopo che, diciamo, nel saggio scritto, beh, lo riconosco, nel saggio scritto io non avrei avuto le capacità in quei giorni, in questi giorni, quindi il problema di capacità, scritti dal Presidente Napolitano sotto forma di messaggio, finalmente come lo sollecitavamo, ufficiale e costituzionale al Parlamento, vi sono perfino quelle cose che non ricordo, una molto popolare che fa una rubrica settimanale molto ascoltata, ma non mi ricordo, chiedo scusa in questo momento il suo nome, e credo una pentasillabo.
0: Va bene, 8 verticali, 5 sillabi, azzardiamo. Gabanelli,
1: oh,
0: hai visto, report.
1: Appunto, che la Gabanelli ha fatto una trasmissione
0: ignobile,
1: con cui termina, no,
0: ignobile.
1: Sì, ma con cui diceva ci sono tutti questi motivi, eccetera. Poi l'amnistia, l'indulto, tutte queste cose, ma dicendo giornalista d'inchiesta, ma se fosse giornalista d'inchiesta avrebbe dovuto presentare le tesi di quelli che del Presidente della Repubblica, manco per la pera,
0: non le ha citate,
1: ed essendo sì, ma essendo però non solo del Presidente della Repubblica, ma corrispondendo a quello della giurisdizione europea e italiana, la CEDO, essendo assolutamente, beh, lei appunto bellamente, tutto questo non vale la pena di citare, giornalista d'inchiesta, sì, devo dire, no, le fai molto bene, perché sì, magari che tu lo sappia o no, sei una giornalista di regime e ognuno ha il diritto di essere, no, sarebbe bene che tu te ne rendessi, diciamo, meglio conto, così saresti professionalmente forse più corretta, oltre che demagogicamente magari saresti meno efficace.
0: Vabbè, d'altro canto, da una che ha fatto una puntata per spiegare che a Napoli nei bar il caffè è cattivo, che ti vuoi aspettare? No, però tu avevi detto una cosa interessante prima, se mi consenti.
1: Ti ringrazio.
0: Che la sequenza, no, no, tante, però voglio dire, questa qui forse necessitava di una, forse, adesso dico una banalità. Però tu dici, la satira onesta di Crozza, beh, sì, non voglio apparire estremista, non è il mio genere ormai, però...
1: Avevo detto legittima.
0: Legittima, scusami, beh, legittima. No, infatti hanno tradotto onesta qua sulla cosa, ma è verissimo, hai detto legittima. Beh, parliamone, parliamone. Perché in realtà cosa fa Crozza? Fa la satira di chi in televisione, quindi per il pubblico che vede Crozza, è quasi una persona sconosciuta. Quindi è una sorta di satira preventiva. La satira preventiva non si chiama satira, perché la satira si fa al potente che si vede tutti i giorni, che impazza nei telegiornali. Sembra un po' la satira che facevano i grandi satiri di Rai 3, quando al governo c'era il loro partito e all'opposizione c'era Berlusconi, e quelli facevano la satira contro Berlusconi, certo, cioè contro l'opposizione. È come Cercillone,
1: diciamo, teoricamente non contro il potente,
0: e c'è a difesa del potente, certo, contro il suo oppositore, certo, certo. Non è bello, e non lo so se sarà legittimo, però non è bello, non è carino. No,
1: io dico che è legittimo nel senso che poi loro esercitano la loro, ma non è detto che loro pretendano anche che, oltre che satira, la loro sia anche riconosciuta come democratica.
0: Appunto.
1: Ecco, voglio dire, questo non sarebbe legittimo, mi pare, perché avrebbe un altro colore.
0: Poi perché
1: assolutamente. Voglio dire, comunque la satira nel confronto del potente può anche essere fatta perché ci si dispiace che quello non sia ancora abbastanza antidemocratico, no, paradossalmente.
0: Non ho capito. Senti, ma è veramente il nipotino di Gelli?
1: A questo?
0: No, Renzi.
1: Ma tu pensi che ieri pensavo, a proposito dei seriali, che per esempio un altro che è rivenuto fuori, che è Cicchitto.
0: Vabbè,
1: okay. No, ma perché dire? È sicuramente il nipotino di Riccardo Lombardi, così come quando lui ha cominciato a spuntare fuori su posizioni, diciamo, P2, essendo per il momento solo cresimato, diciamo, da Riccardo Lombardi, poi da Claudio Signorile, della sinistra socialista, eccetera, e adesso lo sento in questi giorni e dico, ammazza, lo continua proprio. Perciò il nipote di Gelli, a mio avviso, siccome Gelli è stato banalizzato per comodità, è difficile trovare il nipote. In fondo Gelli è stato fortemente significativo per quello che rappresentava di debolezza, di scarsa qualità di quello che lui voleva distruggere, no?
0: Certo.
1: Tutto quanto. Sì, perciò infatti sono imbarazzato a dire nipotino Reggelli, no, diciamo, però sicuramente non ho fiducia nella profondità delle sue analisi, della sua storia e anche delle sue intenzioni professe, non solo quelle che uno gli può attribuire. Dico che in più c'è una cosa oggettiva, credo, e che come chi potesse approfittare del lavoro teorico anche di noi radicali, eccetera, se andasse un tantino a vedere il nostro centro d'ascolto e la sua produzione, potrebbe scoprire che Grillo e poi, diciamo, adesso Renzi, no, non è che dice una sorpresa, sono venuti fuori a un certo punto, no, proprio era semplice guardando come, così, dove si fa quello che si vuole, eccetera, si era stabilito che alle prove elettorali successive avrebbero dovuto essere fra i vincitori, essendo in partenza solo uno candidato a un posto importante di partito come Renzi, o essendo Grillo candidato della opposizione, diciamo, neoqualunquista o non so che cosa, e invece nei due casi invece sarebbe stato chiaro che il loro successo era il prodotto di come il regime aveva stabilito di proporre all'opinione pubblica in modo quasi esaustivo, quasi esclusivo, questi astri alla vigilia di fatti elettorali.
0: Beh, però è bella quella definizione, non so se l'hai letta, di Rino Formica, intervistato, ahimè, dal Fatto Quotidiano.
1: Sì, ma spesso Rino ne ha delle ottime
0: Beh,
1: idee.
0: personaggio, che ha dato di quello che dici tu sempre, cioè di come inizia la resistibile ascesa di Renzi, una definizione di quelle sue, dice: in realtà quella è stata un'opa dall'esterno sulla
1: Del
0: direzione del. Ed è vero, perché l'insistenza sul
1: partito,
0: voto dei non iscritti è quello, è l'opa su. Non so,
1: assolutamente.
0: poi lì ci si può
1: Io mi
0: perdere.
1: chiedo se non ci sia, e allora posso anche temerla, da parte della gente anche un riflesso di stomaco, e non ne ho molta fiducia, un riflesso di nausea di questa indecente proposta continua tutte le ore in tutti i modi di quell'immagine, quello lì, eccetera.
0: Vabbè, il
1: No,
0: Presidente del
1: dico, lo faccio
0: Consiglio,
1: un'osservazione,
0: lo
1: dico,
0: so.
1: cioè, se non ci sia proprio anche un momento di rifiuto, ma torno a dire di stomaco, quindi non è quello al quale do valore, semplicemente dell'indecenza, devo dire pure della volgarità con la quale non gli si dice al popolo: tu di questo ti devi occupare, questa è la tua attualità, su questo devi esprimerti, no? Perché le altre cose non valgono la pena.
0: D'accordo, però, però adesso ti faccio
1: Rino
0: vedere.
1: Formica
0: Uberaro adesso,
1: sicuramente, no,
0: Uberaro
1: no,
0: adesso.
1: ma
0: Beh.
1: continuamente a essere intelligente, ma nelle sue
0: Poi si può
1: singolarità.
0: essere d'accordo o non
1: Sì,
0: d'accordo,
1: no, ma
0: però almeno.
1: dico
0: Certo,
1: intelligente,
0: quello
1: certo.
0: che osavo, non mi
1: Certo.
0: permettevo di. Però adesso ti faccio arrabbiare, perché il problema è questo. Vabbè, Renzi è quello che è. Il personaggio, diciamo, si descrive presentandosi, però alcune cose, però è simpatico. Questa cosa sul sindacato, una serie di poi esagera con anche questa roba qua sulla pubblica amministrazione, un
1: Massimo.
0: imbroglio, però
1: Massimo,
0: qualcosa coglie, dai.
1: si potrebbe dire a uno come me, ma questo si ispira anche a Ernesto Rossi,
0: Un
1: che
0: po',
1: ha, no,
0: chissà se
1: dico,
0: sai chi è, però.
1: no, perché Ernesto Rossi ha spiegato, dopo Einaudi d'altra parte, dopo Einaudi ha spiegato come vi fosse concorrenza, ma convergenza fra il mondo della industria, della grande industria, e quello sindacale, no? Costantemente, ricordiamole anche gli ultimi 10 anni di Ernesto Rossi, era quello che sottolineava, diciamo, lo statalismo delle due componenti, che finiva poi per essere, per una gestione della Fiat piuttosto che un'altra, ma comunque con la Fiat, comunque con Pesenti, comunque con eccetera. Questo, diciamo, ma in realtà questo richiamo è sbagliato, perché prima di quello, e da almeno un ventennio, questo erano i temi anche del nazionalsocialismo nazista, del nazionalsocialismo fascista e del nazionalcomunismo moscovita.
0: Questi di Renzi di oggi, no?
1: Sì, no, quelli del dire, per loro erano il prepotere sionista o dei banchieri
0: Ah, no, non stiamo parlando di Renzi, stiamo
1: No,
0: parlando di altri.
1: sto parlando, dico, uno gli può attribuire qualche continuità con Ernesto Rossi e Salvemini. Dico no, perché in realtà la continuità era con un'analisi del potere contro cui si era, no? In questi
0: Beh,
1: movimenti.
0: però
1: Sì,
0: queste cose che dici tu caratterizzano molto più Grillo che Renzi, dai.
1: no, ma quello che tu hai evocato, siccome l'attualità di questi due
0: E beh, i
1: giorni,
0: sindacati, il
1: no,
0: lavoro.
1: essendo l'attualità di questi 2 giorni. Tra l'altro mi pare che l'unico che ha risposto un po' benino è Bonanni. No, passò con una battuta. No, è un fatto di battuta. No, quindi non l'avrei nemmeno sentita perché è una
0: No, mi
1: battuta.
0: sfugge, ma
1: No,
0: francamente le battute di
1: no, no,
0: Bonanni
1: certo, no, mentre
0: mai
1: si è
0: sentito
1: camusso gli
0: lui.
1: altri, ma
0: Per
1: Bonanni l'ho
0: carità,
1: sentita
0: no.
1: quasi incidentalmente, in cui lui ha fatto notare,
0: Che ha detto?
1: in fondo dice sì, vabbè, certo, non è la prima volta che a questo punto dal potere vengono fuori cose antilavoratori con la scusa di essere antisindacati, ha detto Bonanni. Il
0: Ma tu
1: che,
0: sei d'accordo?
1: ecco, questo sto dicendo, su questo bisogna vedere cosa vuol dire.
0: Appunto.
1: No, dico, nel senso che altro è dire a questo punto sono riflessi tradizionali antilavoratori con la scusa o il pretesto di essere contro i sindacati, no? Questo è che lui ha evocato. Ma in realtà, poi, se a Bonanni gli si può rispondere, tranne i tuoi primi anni, quando tu eri solo l'erede del nuovo, appunto, della nuova CISL, beh, in realtà no, abbiamo avuto di già in quel momento sindacatocrazia, partitocrazia e via dicendo, individuate in realtà come componenti di una stessa realtà storica. Beh,
0: Sì.
1: no, era
0: No, come no?
1: quella
0: Beh,
1: neocorporativista per
0: certo.
1: quelli che volevo dire che nel fascismo c'erano anche cose serie,
0: Ma
1: insomma.
0: alle
1: No,
0: brevi, alla fine, Bonanni dovrebbe
1: ma
0: anche fare
1: dico.
0: un bilancio di quello che ha fatto il suo sindacato nella pubblica amministrazione, poi
1: Sì,
0: parliamo, insomma.
1: tranne 10 anni con Carniti. Io ci
0: Lo
1: torno,
0: so,
1: sai che
0: lo
1: sono
0: so, ma
1: testardo.
0: Carniti ormai
1: Sì, no, ma voglio
0: è pure
1: dire un
0: fine.
1: po' di pietas
0: No, ma
1: ergalares,
0: Carniti è altra
1: ebbene,
0: cosa, non c'è
1: certo.
0: dubbio. Dai. Vabbè, comunque, no, sai che c'è, perché in realtà la questione sta diventando delicatissima, perché poi i sondaggi sono quelli che sono, Grillo sta trionfando, sono anzi, forse
1: Sì.
0: però c'è un fatto, vediamo tu che te ne intendi, che cosa ne pensi. Perché va bene, questi sondaggi sono molto alti per Grillo adesso, però è anche vero che siccome gli istituti demoscopici alle scorse elezioni su Grillo hanno preso una topica micidiale. Forse adesso cercano un po' di riequilibrare, quindi bisogna anche fare la tara, forse. Però non lo so, queste sono dinamiche che riguardano, come dire, come dici tu, i sondaggi in fondo più che dare la fotografia in Italia orientano. Quindi
1: Certo,
0: è questo un po' il tema, no?
1: ma
0: Però
1: dice,
0: l'aspetto c'è.
1: certo, ma vorrei dire questo, in questo momento infatti, se si fosse attenti al centro d'ascolto radicale, ma non lo sono,
0: Tranne
1: perché,
0: uno, sai chi è?
1: perché
0: Sul manifesto,
1: sì,
0: Vincenzo
1: no, è
0: Vita,
1: vero che sul
0: nella sua
1: manifesto,
0: rubrica ha capito tutto.
1: assolutamente, ma
0: Perché è competente, fra
1: La
0: l'altro.
1: citazione c'è e questa già dobbiamo dargliene atto, perché sul manifesto alcune eccezioni rispetto al suono di regime che vengono fuori, sì, al suono proprio, perché lì li riconosci, va riconosciuto e sottolineato, ancorché devo dire non è che caratterizzino, a mio avviso, la linea del manifesto. Ma sicuramente nella linea del manifesto c'è l'attenzione che la direzione, evidentemente, l'editore ha deve dare anche a non ignorare del tutto, no, alcune cose che riguardano, diciamo, la opposizione radicale piuttosto che le altre che vengano messe in giro. Però resta il fatto, Massimo, da questo che mi pare importante dirlo. È evidente, ormai si sono resi conto, chi si è reso conto, chi può, quel che vuole, eccetera, di quanto sia facile predeterminare gli esiti. Proprio facile. Tant'è vero che adesso in extremis stanno intervenendo per inserire nei medi, invece che rischiare di essere esclusi perché troppo piccoli, chi? Uno Alfano, e questo singolare nuovo centrodestra. L'altro anche, negli ultimi giorni lo noto, anche Salvini, anche la Lega, assolutamente, sapendo che comunque non ha bisogno di questo aiuto Grillo, ma minimamente, ma io potrei già dire quali saranno quelli che in queste pretese elezioni, devo dire, clamorosamente, devo dire, più perfette, significative dei richiami agli anni 30-40, no, rispetto al potere. Perché questi ormai sanno, potremmo farlo anche noi se avessimo più di tempo di studiare, no, la nostra produzione, quella del centro d'ascolto, eccetera, fare le previsioni sulle percentuali.
0: Certo.
1: Assolutamente, proprio quasi matematico.
0: Basandoci sui sondaggi, dici
1: sì,
0: tu.
1: No, sui sondaggi non fatti
0: ecco, e su come
1: sulla
0: vengono
1: documentazione
0: proposti.
1: Che i sondaggi, e lì mi dispiace molto, c'è un sondaggista veneto, adesso soprattutto ormai da 10 anni parigino,
0: Diamante.
1: Ilvo Diamante, ho sempre sperato che da Ilvo Diamante venisse qualche singolarità di analisi di questa situazione, ma diciamo continua una regola. Ho sentito parlare degli esorcismi oggi, non so a proposito di che, no? L'esorcisma è tipico di una forma di cultura con la quale te la prendi con l'eretico, no? L'esorcista col male, eccetera. E oggi però c'è una forma di esorcisma che vale rispetto ad un popolo. Si esorcizza quello che quel popolo può essere tentato di fare, non consentendogli di conoscere, per esempio, quello che i radicali rappresentano, dicono, perché gli arriva solo di terza, quarta, quinta mano, eccetera. E su questo non ci sono eccezioni, perché nei confronti nostri basta andare a vedere quanti italianofoni, mettiamoci così, hanno, a quanti è stato consentito di sentire Emma Bonino e quindi di dissentire o di essere d'accordo, quanti è accaduto nei miei confronti, quanto accade a volte come eccezione, ma nelle quali Staderini, altri eccetera, poi se si va a vedere, sì, certo, loro al contrariamente della Emma o di me, che abbiamo lo 01, lo 02, eccetera, possono avere lo 04, no? E quindi fa già impressione questo. Ma nell'assieme, oggi invece è chiaro che rispetto a Salvini, che viene fuori, oggi nessuno gliel'ha fatto notare, per esempio, ormai va continuamente a Sky TG moltissimo spazio, moltissimo tempo, eccetera. E questo fa tutta la campagna per la lira, no? A favore della lira contro l'euro. E mi veniva da dire, ma se ci fosse Otto d'Asburgo, che non aveva molto stima per voi, ma dinanzi ad alcune componenti padane che si presentavano come quelle che volevano creare nel centro Europa, diciamo, una riedizione di Vienna e delle altre cose, andando dall'est, anche l'Ucraina avrebbe potuto far parte di questo.
0: E
1: no?
0: Come no? Non
1: appunto, no, perché? Andando lì, oggi questi vogliono che cosa? A lira italiana, manco l'affare padana, la cosa veneta e l'altra, con argomenti che loro, se l'avessero sentiti da altri 10 anni fa, 8 anni fa, gli avrebbero detto: ma siete scemi, siete cretini, puntate sull'Italia, ma qui ci abbiamo altro, dall'altra parte delle Alpi, noi no, ci abbiamo questo, quest'altro, eccetera. E se sono ridotti i poverini a far gli italianisti vogliono la liretta.
0: Sì, quello è veramente singolare, anche perché la logica vorrebbe, ai tempi di Bossi, se ci fossero stati ancora Bossi e il professor Emilio Buonanima, la posizione sarebbe stata un'altra, sarebbe stata: noi vogliamo restare con l'euro,
1: Certo.
0: dall'Arno in giù, che tornino alla lira.
1: E noi
0: Quella,
1: vorremmo
0: invece,
1: una
0: questo,
1: vecchia cosa che si
0: cose da pazzi.
1: supponeva anche nel 1915. Noi, o diciamo, vogliamo stare contro magari il nazionalismo italiano, cose di questo genere, ma stiamo, attenzione, alcuni con Vienna, allora con tutto quello che comportava nell'Oriente europeo e
0: Certo.
1: anche, e non magari con Parigi e non con Berlino, c'era anche questa differenza,
0: Pure.
1: no? Allora, mentre invece adesso il problema è questi, ti vengono a dire con quella faccia di bravo di Salvini, noi vogliamo la
0: La lira,
1: lira, la lira, oh, la lira quale? Dello Stato, ma voi volete l'indipendenza? E l'ha confermato del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, di Roma, tutto quello che voglio, l'indipendenza, no? E poi l'indipendenza appunto di quello che loro ritenevano assolutamente da rifiutare, è, diciamo, l'inganno italiano, italiota, eccetera, tutto quanto. Però pure di smerciare, pure di fargli avesse possibile il 4% e altro in tutti i casi, che fanno? Lo fanno sentire, gli fanno lì le sue battute appunto su quello che propongono e che cosa ci mettono? Certo, diciamo negli anni 30 avrebbero detto al servizio dei giudii delle banche, no? Dei sionisti e via dicendo.
0: Quella è una cosa diffusa, però,
1: No,
0: è mica
1: allora,
0: solo loro.
1: no, ma invece adesso mettono pure un pochettino questo, le banche, eccetera, tutto quanto. No, ma per il resto il punto di riferimento positivo è il fatto che dicono così i lavoratori italiani, mappadani, eccetera, potranno liberarsi in qualche misura dalla fame a cui oggi sono
0: Certo.
1: ridotte, da una subalternità, e nessuno gli risponde,
0: Ma no.
1: perché povero Silvio, oggi l'ho sentito. C'è una cosa sulla quale ogni tanto rivengo, ti chiedo scusa, ma gli ascoltatori mi perdoneranno. Ci fu un momento nel quale una intuizione venne data a Bruxelles. Io venni poi rimproverato personalmente da Tremonti di aver fatto un intervento, essendo io italiano, sgarbato nei suoi confronti. Cioè, non si fanno queste cose.
0: Minimo.
1: Perché, no, erano venuti fuori con una cosa sennata, dicendo sì, siamo quelli del debito pubblico che è radicale, certo, ma si dimentica che a livello dell'economia familiare noi siamo dinanzi a famiglie che restano fra le più agiate del continente e loro ci mettevano la percentuale di proprietà individuale delle famiglie, delle case, eccetera. Ma io cito, quindi o cito disonestamente o cito onestamente.
0: No,
1: Questa
0: no,
1: è
0: diceva questo, diceva i risparmi,
1: questo.
0: dovete
1: E
0: calcolare il
1: infatti, ma
0: risparmio.
1: infatti cosa hanno fatto?
0: Questo sì.
1: In 10 anni, d'accordo con la loro opposizione, perché se no dice, ma come mai? Con la sinistra hanno distrutto quell'agio della famiglia
0: No,
1: italiana.
0: l'agio non c'è. No, vedi Marco, qua,
1: L'agio,
0: vabbè,
1: diciamo,
0: il
1: quello che
0: risparmio,
1: loro
0: la quota,
1: evocavano come
0: parliamo di
1: agio.
0: cifre, facciamo prima. Guarda Marco, hai sfiorato un tema importantissimo, molto importante, l'hai centrato, Enzo, che si può forse riassumere così, poi io sono un economista, quindi non, che è il seguente. Proprio il ritorno alla lira, e c'è un dibattito che ha una sua radice, cioè ci fu un bel dibattito sul Foglio, fra l'Amalfa e Savona, che Savona sosteneva questa tesi, però
1: Certo.
0: diceva una cosa onesta, cioè diceva: guardate, secondo me è meglio tornare, si potrebbe anche tornare alla lira, a patto che ci rendiamo conto che quelle operazioni di, come si dice, di austerità che l'Europa ci sta imponendo così su una serie di tempi, le facciamo tutte subito. Perché se si passa alla lira, la prima cosa che succede è che il risparmio, cioè quello che sta in banca, e il valore degli immobili, cioè le case, si dimezzano. Volete fare questo? Si può fare, però tenete conto che il prezzo è questo qua. Questo è tutto qua, secondo me.
1: Assolutamente.
0: È tutto qua.
1: Assolutamente, ci fu anche un'occasione elettorale, in quanto sullo sfondo questo c'era rispetto a una area repubblicana,
0: sì,
1: ed era quella nella quale noi provocammo una serie di presenze elettorali socialiste, socialdemocratici, europee, quelle nelle quali imponemmo la candidatura di Elena Croce, che loro non volevano.
0: Sì, ma non c'era ancora l'euro, Marco.
1: Sì, no, certo, ma no, era questo il momento nel quale la situazione, perché noi in quella occasione, appunto, non c'era l'euro, ma c'era stata questa cosa strana che li mise un po' in sospeso, il fatto che il leader liberale prestigioso britannico si candidò con noi.
0: Come no? Sì.
1: Ecco, e quindi non c'era solo i socialdemocratici e via dicendo, con quindi un'accentuazione, diciamo, di carattere europeo e non di quelle classicamente nostre spidegliane, perché quella di David Steele aveva una qualità diversa, più singolare, eccetera. E allora in quel caso infatti avemmo come nostri concorrenti, scelti dall'apparato repubblicano, nel sud, dove tra l'altro io fui eletto, un enorme sostegno a Napoli, a Bari e via dicendo, di candidati repubblicani, un notaio e altre cose del genere, contro di noi. E ci salvammo, devo ricordarlo, grazie al comportamento leale perché pubblico del leader repubblicano calabrese, che perché era il leader repubblicano calabrese che sostenne invece in questa cosa la Elena Croce, me e gli altri, rispetto a questi candidati.
0: Era un candidato pugliese che faceva
1: quello
0: giochi.
1: Pure
0: sì, quello faceva strai giochi.
1: Uno, diciamo, un notaio a Napoli, un altro, credo che il nome, se non era proprio anche di nome pugliese, era qualcosa del genere. Ma quello che fece scattare la nostra elezione invece di questi fu il leader indiscusso calabrese, dico con grande lealtà,
0: che è Lucara, perché
1: Lucara,
0: già allora Lucara,
1: assolutamente, anzi venne fuori in questo modo. Io sento il dovere di ricordare questo, perché il problema poi era soprattutto quelli erano incazzati, gli ortodossi, per me magari pure, ma tanto non temevano che io fossi eletto, ma per avere messo Elena Croce, che Nucrara così fece eleggere anche lui Elena Croce in questo. E allora avevano il terrore di questa cosa, perché in quel momento vi erano anche i rapporti di Elena all'interno del mondo repubblicano, che vedeva personalità repubblicane che facevano una scelta un po' scalfariana. No, ecco questo. Allora, questo piccolo...
0: Beh, quella è una vecchia storia, quella è una cosa interessantissima, certo, perché quello fu
1: bellissimo. Così tanto
0: quella fu bellissima, perché mi ricordo ci fu la contrarietà della importante Susanna Agnelli, che intervenne al congresso dicendo: io non voglio stare con una democristiana come Emma Bonino, che è amica del Papa, non mi ricordo che disse. Poi ci fu la polemica, ti ricordi, che i repubblicani storici storcevano la bocca per il simbolo unitario che era una mela.
1: Sì.
0: E tutto venne risolto da un memorabile intervento del gran maestro Raffi, che allora non era gran maestro,
1: certo.
0: Che a un certo punto, patrocinando l'operazione, di fronte a un repubblicano che gli diceva: ma questa mela che roba è? Rispose: è il frutto del peccato. E quindi va bene.
1: Certo. E gli altri pensavano alla mela americana, repubblicana. Diciamo.
0: Non lo so, pensavano, sì, gli no, piace, erano affezionati al Medera, certo, in parole povere. Certo. Ma insomma, fu una bella campagna elettorale, ma difficile.
1: Beh,
0: perché...
1: ma diciamo ne avemmo successo.
0: Certo.
1: Perché facemmo entrare anche Marco Taradas come antiproibizionista,
0: sì,
1: all'interno di quella cosa,
0: sì, sì,
1: di quella baracca, con Renato Altissimo, che era la componente liberale, e il repubblicano ufficiale. Renato Altissimo e...
0: Il segretario repubblicano, sì, era Giorgio Lamalfa allora. Sì, sì.
1: Sì,
0: cioè, era ancora vivo Visentini, allora, ma era...
1: Questa coppia riuscì nel nord d'Italia a perdere il 70%
0: vero,
1: dei voti,
0: c'è
1: ed è per questo che noi nel sud, con le armi che avevamo, riuscimmo a dare a questa coalizione degli eletti del sud, fra i quali noi o poi Marco Taras ed altra,
0: no, Marco Taras esce in una lista antiproibizionista,
1: sì, ma all'interno di questa coalizione,
0: era una lista autonoma, verifica tranquillo, guarda,
1: no, ma quello
0: autonoma.
1: Che voglio dire è che
0: era quella in cui tu hai presentato poi Giovanni Negri, i socialdemocratici con quella lì, e Taras ci stava con gli antiproibizionisti e fu eletto,
1: sì,
0: poi tu fosti eletto i liberali repubblicani e Negri e Modugno no.
1: No, ma lì la strategia mia
0: era quella di accerchiamento
1: a
0: quella
1: crassi. Proprio,
0: certo,
1: quella socialdemocratica,
0: sì,
1: questa,
0: sì.
1: Marco Taras non si voleva candidare, cioè, se tu non ti candidi, no, che ci candidiamo a fare come antiproibizione?
0: Esatto, questo.
1: Gli dissi: statti tranquillo,
0: abbiamo già verificato.
1: Scattò poi Marco.
0: Perfetto. E allora, vabbè, siamo tornati indietro.
1: Certo.
0: Siamo tornati indietro, però guarda,
1: qualche volta è utile.
0: Guarda, c'è un tuo comizio appassionante che facesti proprio a Napoli, a Piazza dei Martiri, per la coalizione, e c'era Zanone, come c'era De Lorenzo,
1: sì,
0: naturalmente c'era,
1: certo,
0: De Lorenzo e tutta,
1: certo,
0: la corte, però napoletana, però c'era Zanone, c'era il segretario nazionale.
1: E per io c'era Cortese anche.
0: E può essere, come no, c'era Cortese.
1: E la signora Cortese.
0: La signora Cortese Ardias, e purtroppo c'era anche il figlio che non c'è più, poverino.
1: Certo.
0: Allora, detto questo, però, il tuo comizio lì è interessantissimo, perché solo tu potevi fare un discorso per il Partito Repubblicano e il Partito Liberale in cui per tre quarti del comizio parlasti di Occhetto,
1: esatto,
0: e del fatto che bisognava difendere Occhetto dagli attacchi dei comunisti ortodossi, eccetera.
1: Ah, lì, certo.
0: E la faccia di Zanone, peccato che non c'era il video, ma la faccia di Zanone era fantastica. Comunque va bene. Allora... questo periodo di storia però è interessante, perché in realtà, se uno ci pensa un attimo, come questi sciagurati abbiano fatto perdere ormai traccia di una tradizione politica liberale, repubblicana, socialista, che insomma in Italia una sua dignità ce l'aveva, e ora restino solo singole intelligenze, mentre gli unici organizzati sul serio stanno come stanno, però sono i radicali.
1: Questa tua osservazione mi consenti un rientro
0: a quello doveva servire,
1: appunto,
0: congresso,
1: all'attualità minima, vera, eccetera.
0: Congresso.
1: E no, ed è quella nella quale all'unanimità, ma vale quello che vale, ma comunque il Senato del partito ha stabilito le date dell'ottavo congresso italiano, che va messo con la I maiuscola perché non è italiano nel senso degli italiani, no? Congresso italiano del Partito Radicale, e sono quattro giorni, e si è soprattutto anche sottolineato su quali temi connotanti nel documento del Senato noi saremmo presenti, e a mio avviso costituisce la sintesi della attualità della resistenza al trionfo altrimenti in corso dei perdenti del 45 del trionfo adesso in questo momento, riproponendo in forma diversa appunto quello che era la ragion di Stato, l'essenza già di allora, la ragion di Stato contro lo Stato di diritto e contro i diritti civili e umani. Su questo, tant'è vero che quel povero David Steele, che aveva accettato di candidarsi, gli avevo chiesto io,
0: liberale inglese,
1: non lo sì, ma non lo fecero mai parlare a Roma perché temeva che potesse essere, me l'ha ricordato, potesse, figurati, essere eletto lui al posto di uno di loro, insomma, no? Per dire il livello. Ma allora oggi continua questa battaglia, cioè la scelta attualmente, diciamo, quasi antropologica.

0: contento, no? E se no come? Ma sì, a livello economico basta fare questo, a livello sociale basta fare quest'altro, sempre ignorando il problema della sempre del diritto e della democrazia. Tant'è vero che quasi tutti questi dicono, no? L'uno e l'altro. Sì, perché se no comunque si va alle elezioni, no? Comunque si va se no alle elezioni. La nozione che dopo 40 anni, 50 di partitocrazia, andare alle elezioni è come pretendere di fare delle elezioni democratiche, no, diciamo, senza continuità, dopo 50 anni di dittatura comunista, fascista o nazista, col popolo che ha sentito per 60 anni solo alcune voci e poi vai a votare. Allora, come adesso, se noi prendiamo le condizioni evocate da Venezia, diciamo, così viene evocato la Carta di Venezia per stabilire le condizioni di democraticità,
1: Ah, ho capito.
0: OSCE, eccetera,
1: Sì, quelle
0: se
1: dell'OSCE.
0: noi andessimo a prendere questa roba, evidentemente sarebbe una follia.
1: Un anno.
0: Sì, no,
1: Ci
0: quello già
1: vorrebbe.
0: c'è e fanno finta di non ricordarselo. Ma devo dire, nemmeno un anno se tu pigli i passi e mantieni lo stesso tipo di informazione, di impossibilità, non di censura rispetto ai radicali o ad altro, ma di impedimento alla opinione pubblica nel suo assieme, di ascoltare anche di passaggio la voce. Cioè, oltre lo 02, lo 03 di numero. E poi, no, diciamo, possono essere lo 0,2% al quale è consentito una volta di ascoltare uno di noi, il che vuol dire lo zero, no? Perché il contesto poi è che quelli che fanno telegiornali e le grandi trasmissioni popolari, beh, quelli non è che sono certo neutri rispetto a questa cosa, loro lo fanno attivamente. Quello di escludere in modo manifesto, direi solo i radicali, no? Con la pregnanza qualche volta, bisogna pure ammetterla, anche dei problemi che i radicali evocano in positivo. Come? Poi non ci torno, come di nuovo il modo concreto oggi per dare forza, Barbara figurati se ne accorge, ma dare forza al federalismo, al
1: Ah,
0: socialismo,
1: Barbara Spinelli, ho
0: sì,
1: capito.
0: è il fatto che a partire dal Dalai Lama, da Rebiaca e da altri, i nostri nel sud asiatico, viene fuori la proposta anti-autonomie e indipendenze, quelle per le quali i nostri compagni, devo dire, catalani, se ne abbiamo scozzesi, tutti questi che vogliono le indipendenze nazionali, poverette, no? Dico, sarebbe molto difficile dover affrontare delle elezioni con noi che andassimo una volta alla Srambas o altrove a spiegare perché questa è una posizione, devo dire, vecchia, fradicia, illusoria.
1: Tanto poi non le possono fare perché gli hanno già spiegato che non si possono fare
0: Sì, ma
1: le
0: appunto,
1: cose.
0: però voglio dire, l'importante è il cosa uno propone. E su questo continuo a dire, il partito radicale in quanto tale, nella situazione nella quale i popoli e il popolo non hanno diritto, non gli si concede il diritto di sentirci un momento, no, perché questa, dopo 50 anni di partito radicale, così come siamo stati e come siamo, hanno capito che in effetti l'unica cosa che li garantisce è quella cosa che normalmente si praticava solo rispetto agli individui e che abbiamo evocato un momento fa, quella dell'esorcismo, no? Va esorcizzato il diavolo, va eliminato perché il popolo ha dimostrato da 50 anni. Il povero Berlusconi, oggi che l'ho sentito in parte, non si ricorda che...

0: detto lui per primo, quello che invitò gli italiani ad andare al mare quando altrimenti la sua battaglia contro la magistratura sarebbe stato un trionfo garantito.
1: A proposito di magistratura, hai visto in che situazione si trova il procuratore capo di Milano anche per una cosa per cui tu da solo
0: Brutti liberate.
1: lo hai criticato, Formigoni, è uscito
0: Allora,
1: fuori.
0: subito, io dissi testuale.
1: Io ho cercato di dirlo nella rassegna stampa, ma
0: Sì,
1: purtroppo non
0: beh,
1: adeguatamente, immagino.
0: no, beh, non era, no,
1: Infatti,
0: no, ma ho sentito che hai evocato la cosa. E l'altro,
1: evocato mi
0: questo è Rovedo, mi
1: come.
0: pare che si chiama.
1: Come?
0: Rovedo, una
1: No,
0: cosa
1: si
0: del
1: chiama
0: genere.
1: Robleda per la precisione, ma non fa niente. Robleda, sì.
0: Robledo, ha capito, che ha posto il problema ufficialmente, quindi
1: Certo.
0: in quanto ufficio che ha contestato questa cosa che a me parve macroscopica, no? Dicendo in compagnia anche di quell'altra prestigiosissima magistrata milanese, quadrisillaba come si chiama?
1: Bocchiassini, vuoi
0: Eh
1: dire?
0: sì,
1: No, su quello
0: certo.
1: ci entra poco, perché
0: No, ma
1: poi,
0: voglio dire,
1: vabbè.
0: no, perché poi in realtà si sono incontrati oggettivamente su molte di queste cose.
1: Come no? Questo è un altro discorso. No,
0: E
1: però,
0: vi
1: insomma.
0: compreso con i fratelli Crespi di recente.
1: Dunque, no, perché in realtà la gestione, lì l'aspetto affascinante che a te potrebbe piacere è questo, che in realtà che cosa si rimprovera al procuratore? Di una gestione troppo politica, anche sulla cosa di Berlusconi, anche se non lo dicono, poi il problema sta lì.
0: Era
1: È
0: quello.
1: assolutamente evidente che
0: Noi
1: pure questa
0: dicevamo
1: storia è stata gestita.
0: questo ha mobilitato tutte le forze di polizia e della magistratura per documentare che questo andava a puttane.
1: No,
0: Testualmente
1: anche al
0: avevo
1: contrario,
0: detto
1: Marco,
0: rispetto.
1: però anche al contrario, perché non c'è dubbio che la misura presa, che ne dica Travaglio, che la misura presa nei confronti di Berlusconi non è in linea con i precedenti della Cassazione. È
0: Ma
1: una
0: certo,
1: misura
0: ma quello dei
1: forzata,
0: precedenti se
1: è
0: ne
1: una
0: poteva.
1: misura
0: Ma
1: forzata.
0: perché un po' Brutti Liberati si sentiva come immagine
1: Lo so.
0: abbastanza autorizzato a questa singolarità?
1: Lo so,
0: Ecco,
1: e lì c'è,
0: capito?
1: se fosse serio, se fosse stato in America,
0: Sì.
1: nessuno avrebbe protestato perché Bruti Liberati sarebbe stato eletto,
0: Ma
1: sapete? Così
0: è quello
1: no,
0: che io dico.
1: e lo so.
0: O chi è che lo può andare a spiegare a Silvio? Perché
1: Lo so,
0: non mi è possibile. Lui adesso prende la posizione presidenzialista, l'elezione del presidente, ma lui non si rende conto, mi pare da come si spiega, che non sa che c'è un'alternativa di scelte di regimi contemporanei che sono quelli antipresidenzialisti del presidenzialismo, soprattutto anglosassone, no? E che per questo sono poi in Europa anche anti-uninominale alla base dei fenomeni elettorali e anti-common law, che tu hai evocato, quello nei quali i magistrati sono eletti, quelli dei pubblici accusatori, no?
1: In America, non in Inghilterra,
0: Sì.
1: no.
0: No, certo, no, vabbè, ma diciamo appunto che è un connotato. Tant'è vero che poi succede con la scusa americana anche in America Latina e diventa un disastro perché sono eletti molto spesso lì, non all'americana, ma è uno scuso per eleggerli in modo corrotto, insomma.
1: Vabbè, questo poi, sai, si vede sempre. La grande obiezione che ci facevano tanti anni fa era: ma figuratevi in Sicilia che eleggono poi un siciliano. E certo.
0: E io dicevo, è quello che voglio, perché al primo candidato, chi lo potrà essere venduto o non venduto condizionato? Ma dopo aver mandato lui, questo candidato, a New York o a Londra il figlio a formarsi, c'erano questi,
1: No,
0: no?
1: ma Marco,
0: No, ma io questo lo
1: facciamo prima
0: sottolineavo,
1: dire una cosa, che i magistrati siciliani sono stati Costa, Falcone, Borsellino, poi è arrivato un piemontese, vabbè, lasciamo perdere,
0: certo.
1: andiamo avanti.
0: Vabbè, però
1: Allora.
0: adesso vorrei tornare ad una cosa. Il proprio appunto congresso o no radicale. Vorrei dire che ad oggi c'è qualcosa che devo e voglio per motivi politici anche tattici, ma sicuramente non solo tattici, ribadire un fatto. Le cose che sicuramente fanno parte quasi esclusivamente della nostra storia, ma che poi nel corso degli anni sono come a carico per l'antiproibizionismo e il proibizionismo. Ma il mondo sta diventando antiproibizionista con fatica, prima eravamo solo noi, così diciamo solo Pidocchi nella nobile criniera del proletariato, insomma, no, più o meno come era deciso, era avvertito. E oggi quello sul quale, che cosa accade? Ho potuto ricordare come debito alla memoria, perché chiarissimamente questo è ignorato che sto per dire, la scelta assolutamente consapevole, qualcuno direbbe profetica, del santo polacco di avanti ieri, del papa polacco e anche dell'altro, smaccatamente, filo radicale e anche filo me, diciamo, quando, per esempio, c'era una cosa che io ho ricordato. Una volta ho fatto anche una figura da vigliacco, perché avendo già sentito il Papa Wojtyla nel incontrarci, nel parlare, dire, come noi vecchi facciamo, ci ripetiamo, dire ancora prima del mio pontificato, proprio le parole erano queste. Dicevo, mamma mia, ma mi dice che lui ancora prima del suo pontificato come cardinale mi cercò, volle assolutamente, erano un po' arrabbiati gli indigeni della curia, no? E via dicendo. Sì, appunto. Io ricordo che la terza volta che accadde questo, lo ricordo particolarmente, tanto che gli dissi, lei me l'ha già detto, e di fianco a lui c'era il sindaco Rutelli, che quindi può testimoniare se vuole. Però in quel momento io avvertii, lui mi teneva fra le sue due mani le mie, no, ero andato lì, ero al comune, il consiglio comunale, ero in piedi e teneva. E in quel momento quello che sentii in un modo inequivoco, questo, e sentii che lui aveva questo sintomo che nelle persone della sua età e condizioni mi emozionò, devo dire, un momento, mi distrasse per un attimo. Ma quello che poi però non si sa, è che per esempio, per togliere non a me, perché questo è il problema, ma a lui e a loro, c'è un episodio di censura di una cosa fatta, mi pare, da minori, fatta fare da minori da non so chi, in cui Mirella Paracchini, in cui soprattutto il professor Santini, Claudio Santini, come mio medico,
1: come medico curante,
0: eccetera, avevano fatto queste interviste grazie a una redattrice capace, intelligente. A questo punto queste cose sono scomparse, soprattutto quella di Santini, che poteva, essendo lui notoriamente anche cattolico, evidente, che in realtà diceva cose che potevano anche essere utili a me, ma in realtà costituivano un elemento a favore di Papa Wojtyla, in dubbio, perché lì veniva fuori in modo chiaro che Wojtyla, quello che cercava me, veniva eccetera, era costantemente per ribadire che l'amnistia o si faceva subito o non si sapeva, non sarebbe mai più fatta. Quindi questo, in questo contesto, con frasi citate, questa roba non si riesce più a trovarla. Hanno di fatto licenziato la giornalista, di fatto. E questa non si becca in nessun modo. Perché? A mio avviso, perché questo sicuramente nella dossier giustificante o meno la santificazione di Papa Wojtyla, avrebbe costituito una pezza d'appoggio enorme di carattere, si direbbe, profetico, no? E questa cosa è stata tolta, e io dico, siccome se è stata tolta oggi potrebbe essere di un aiuto enorme che Papa Bergoglio, che il mondo, che comunque anche le persone oneste, credenti o no, conoscessero quella trasmissione televisiva che non è mai andata in onda e addirittura si è fatta fuori la sua autrice, senza che nessuno ne parli. Un paio di volte la cosa l'hanno... Ma sarebbe di un'attualità enorme, perché mi pare lì quello che veniva fuori è questa convinzione. In quel momento del Papa, lo dico, lo ripeto, perché o si ottiene adesso o non sarà o mai più l'obbligo, ecco, no, che viene fuori, non il dovere, non, ma l'obbligo tecnico, perché altrimenti tutto quello che presupponeva questa richiesta di riforma della giustizia, non delle carceri, a questo punto sarebbe stato facilmente schivato. E quindi sono contento, grazie a te e a queste due ore, di poter comunque denunciare questo fatto. E vorrei dirlo, mi affido anche all'onestà intellettuale della famiglia Agnes, perché Biagio Agnes, allora direttore, no, non Biagio, Biagio Agnes, che sappiamo era stato il massimo esponente.
1: Essendo direttore generale della RAI, della ma all'epoca RAI, non lo era più, credo che non lo fosse,
0: no,
1: più.
0: No, allora in quel momento ancora era l'ultimo suo anno, mi ricordo che essendo quelle delle elezioni, cos'era il 93, quando io ero candidato contro Fini,
1: sì, sì,
0: ecco, e sabato, che era il loro organo, diciamo, essendo vivo Don Giussani, ancora in quel momento, sì, beh, avevano quasi chiaramente, Andreotti aveva dichiarato che avrebbe votato per me, e ho ricordato di una telefonata della famiglia Agnes, mi pare che fosse all'immediata vigilia del Natale, poi lì si votò a gennaio, non mi ricordo quanto, del quale...
1: Era un po' dopo.
0: Sì,
1: era,
0: vabbè,
1: un po',
0: ma o allora... Compliamoci
1: la vita.
0: No, no, ma allora, vabbè, non importa, perché nel senso che...
1: Poco
0: tempi,
1: prima delle elezioni.
0: I tempi erano quelli.
1: Sì.
0: Nei quali, quindi sono molti testimoni della,
1: certo,
0: famiglia Agnes, tuttora,
1: no,
0: dico tuttora,
1: certo,
0: e ricevo il telefonato, Marco, so Biagio, io sul momento, così, ah, dice, guarda, siamo, mi pare 26, siamo in pranzo, allora prenatalizio, non so che cosa, no, ma voglio dire, a volte, in queste cose, e per dirti che tutti quanti qui, ivi compreso mio fratello, io sono direttore dell'Osservatore
1: Romano,
0: direttore dell'Osservatore Romano, tranne uno, ma non è lui, tutti siamo decisi a votarti, e fai bene attenzione a non rassegnarti, no, a prendere atto degli ostracismi e delle altre cose che ci sono, perché noi, perché l'ambiente cattolico, vuol dire, da questo punto di vista, la pensa. Da questo punto di vista, un inciso, vorrei ringraziare Rotondi, l'ex ministro Rotondi.
1: Ah, come no, Rotondi.
0: Perché tre giorni fa, a proposito di questa storia della mia Senato a vita, e via dicendo, però ha fatto una dichiarazione, come non di rado gli capita, devo dire intelligente,
1: sì, sì,
0: ecco, e dice, beh, a questa cosa... a me pare, non so se ha detto dovuta e comunque positiva, ma ci tengo a dirlo, e lo dico proprio in quanto cattolico, non so quanto rappresentativo, ma in questo con convinzione di non essere isolato. E ti devo dare, ti devo ringraziare, Rotondi, così qualcuno te lo dirà, perché credo che sia importante per il tuo essere cattolico, per anche una visione strategica di quello che sta accadendo in questo momento, la tua presa di posizione. Ho letto in un'agenzia, non è che è stata particolarmente valorizzata, però voglio dire che abbiamo convocato questo congresso. Non sappiamo dove lo faremo, con quali soldi possiamo convocarlo, quale ECA possiamo avere. Ed è il congresso nel quale noi chiederemo di uscire fuori dalla situazione nella quale manifestamente 60 anni di antidemocrazia, con noi come oggetto particolare, esige, a mio avviso, che non l'uno o l'altro, ma delle comunità che hanno vissuto la storia di questi ultimi 50 anni decidano di accorrere per consentire la vita del il proseguirsi della vita del Partito Radicale nell'unico modo in cui possano, acquistando la tessera, ma acquistando la tessera, il biglietto, vorrei dire, della Dora Park, il biglietto, acquistando il biglietto per un anno, poter usufruire del servizio radicale, del proseguirsi, e quindi anche della non scomparsa di questa storia dalla realtà contemporanea. E quando dico a mio avviso, la risposta può venire soprattutto da comunità, perché non potranno mai apprenderlo molti milioni di italiani o centinaia di migliaia, dalla Rai TV, dalla Medias, da tutte le altre cose. E allora voglio dire, personalmente posso sperare, eppure va bene, sperare che anche se Don Andrea non c'è più, ma anche la comunità del porto di Genova si ponga il problema se come comunità non iscriversi leggendo lo statuto. In quello statuto gli si richiede ai singoli radicali un solo impegno, quello di esercitare con maggiore rigore e vigore la propria personale autonomia rispetto al partito innanzitutto. E vorrei dire che ci fu allora qualche critica benevolissima, ma dicendo però Pannella qui manifestamente ha avuto un eccesso in concependo una cosa così straordinaria, di tipo ideologico. Perché? Perché lì c'era questa affermazione anche, e che deve essere legge anche del radicale quella del non uccidere, anche se per legittima difesa. Allora sul momento vado fuori, poi è venuto fuori che, frequentando qualcuno esperto culturalmente di arti marziali, che mi tranquillizzò lì dicendo: guarda, sei stato proprio ispirato, qualcheduno oltretevere dice dall'altra parte. Perché? Perché lì tu scrivi semplicemente che in realtà, se c'è anche un momento nel quale, diciamo, simulando arti marziali rischi di essere ammazzato, eccetera, tu ti devi mettere sempre in condizioni, semmai, di ferire per, ma non di uccidere per salvarti. E trovo che da questo punto di vista è una risposta semplice ma fortissima, e poi si potrà discutere. Questo per ricordarla, c'è in quello statuto. Allora,
1: preambolo, no?
0: Sì,
1: preambolo.
0: E di conseguenza su questo io ho a che fare continuamente con sessantenni, settantenni, ma anche attualmente cinquantenni, che mi dicono: c'è stato un periodo della mia vita nella quale ho vissuto in totale sintonia con te, momenti, e non posso dimenticarlo, e sono addolorato che tu non voglia più andare in televisione, non continui a... no? C'è questo elemento. Ebbene, è vero, io sono convinto che ha riguardato un paio di generazioni della seconda metà, forse anche di una parte della seconda metà della terza del Novecento, diciamo, e storie che poi. E quindi, ed è pensando a questo, pensando a quello che anche domenica scorsa avevo ricordato, come all'inizio degli anni 50 avevo avuto occasione di dire, ma per quel che mi riguarda la riforma del diritto di famiglia dovrebbe per esempio includere anche i membri delle comunità religiose, perché il fatto che non ci sia, si presume, il fatto procreativo come giustificazione della loro decisione di vivere tutta la vita insieme e di spogliarsi di qualsiasi avere personale, perché si è dico, e lì dicevo, è interessante per il concepimento di forme di famiglia, no? È questo. Allora lo dissi, cioè, l'hanno anche ritrovato. Ero convinto di questo. Ed è in quell'occasione poi che l'anno scorso, in un dibattito di Beppe Di Leo, a un passò ricordai e dissi che Papa Bergoglio, che aveva citato
1: Bergoglio, sì,
0: avevo detto, dico, che io avrei voluto che lui tenesse più presente anche Bernanò, il dialogo delle Carmelitane il diario era un curato di campagna, all'interno del quale appunto vi era qualcosa che poteva illustrare l'elemento di comuni religiosità, quelle evocate torno da Benedetto Croce, quanto proprio lui, diciamo, insistette perché non possiamo non dirci cristiani, ma chi legge bene, perché non possiamo non dirci religiosi, che è fondamentale, no? È molto importante, e non teisti, ma religiosi, che è diverso. E questo può essere un fatto, ma vorrei dirlo oggi perché mi pare di un'estrema urgenza per comprendere come forse c'è il diritto non nei miei confronti. Ho anche ricordato, sono stato un po' vigliacco in Consiglio Comunale, perché quando il Papa mi diceva prima ancora, no, notificato, io mi dicevo, oddio santo, mo tutti questi qua penseranno che sto attaccando un bottone al Papa, dai, che era l'ultimo. E allora ho detto, sì santità, ma ha già detto, e in quel momento però sentii la sua mano che tremava. Okay. No, me l'ha già detto e tagliai. Ma lui questo poi abitualmente, diciamo almeno 5 volte, esordiva in questo modo, quindi un po' io posso somigliare a lui nel ripetermi in quel momento, come lui faceva in quel momento. Però questo è importante perché a mio avviso questo si toglie a lui, non a me, non sottolineando quanto lui nelle sue richieste del diritto, delle carceri e via dicendo, in realtà, come dire, condividesse anche lui a priori le cose che oggi attraverso la CEDU, il Presidente della Repubblica, tutte quante altre cose, è divenuta un'affermazione della cultura ufficiale, direi, contemporanea, no? E non più, e quindi attribuire la singolarità santificata poi di questi pontefici.
1: Ho capito. Senti, siamo con il dovuto recupero, mancano 35 minuti, quindi bisognerebbe allora un po' stringere un po' sul congresso, se tu sei d'accordo.
0: Sì, ma perché sugli obiettivi del congresso.
1: Gli obiettivi, ma anche l'avevo un po' la sua formazione.
0: No, ma
1: per esempio, un partito senza segretario.
0: Uno centrale, sì, vabbè, ma quello non è competenza.
1: No, certo, il congresso italiano.
0: Di questo, dubbio, no? Nel senso. Però. No, certo, ma voglio dire, non è la cosa che mi preoccupa di più rispetto al partito.
1: Perfetto.
0: E le sue funzioni ed altro, nel senso che ho dichiarato a suo tempo anche da Radio Radicale, ripetendomi 5 volte, che ritenevo che la più grossa sconfitta che avevamo riportato negli ultimi 2 anni, fra tutte quante le altre ce n'era uno, il comportamento del segretario eletto che avevamo eletto e che si era diluito e che quindi questo, il Senato poteva e doveva per statuto occuparsi di questo, non necessariamente un nuovo congresso, ma su questo non è quello che ci pesa di più, su questo è ricordare allora che c'era il combinato disposto fra il Presidente della Repubblica Pertini, che ripete a quel punto, come contemporaneamente di fatto alla grande campagna nostra contro lo sterminio.
1: Contro lo sterminio per fame, certo, anni 80.
0: E appunto, e lui ripete lì, riempite gli, i granai.
1: Scusate, gli arsenali, riempite i granai.
0: Appunto, e che era pertinente perché era proprio un'azione. In quel momento, per esempio, riuscimmo a ottenere dal Parlamento europeo, dalla Commissione, uno stanziamento inaudito ai fini proprio della lotta contro lo sterminio per fame, fra le altre cose. Però adesso credo che ci sia un solo modo da avvertire, lo devono sapere. Quando accadde che riuscimmo ad andare alcune volte dalla RAI, ma anche da Mediaset, su una, spiegando l'importanza che noi raggiungessimo, perché altrimenti avevamo stabilito, se non raggiungiamo i 5 o i 10 mila, non ricordo, iscritti, noi a questo punto dobbiamo prendere atto della sconfitta, della possibilità vera, di cui siamo, dobbiamo essere convinti di farcela. Altrimenti dobbiamo chiudere baracca. Bene, accadde che avemmo in 4 mesi, ma a partire da 2 notti nei quali fummo ascoltabili anche in programmi di massimo ascolto, sia pure serale, 42.000 iscritti. Oggi noi abbiamo poco più di 1.000, fra una cosa e un'altra, sì. Ma in effetti, per non chiudere, non ingannare coloro che continuassero a farci fiducia, abbiamo bisogno appunto che coloro che continuano, lo dico Rotondi, ma chiunque, cioè, ci sono diverse generazioni italiane, di italianofano, che hanno, ho citato prima la famiglia Agnes, no? Ma la voglio dire, che vedono, hanno vissuto la nostra storia come comune e quindi hanno vissuto la loro storia come comune anche a noi radicali. Ed è questo importante sottolinearlo in questo momento. E quindi io credo che l'unica soluzione alla quale possiamo aspirare è far comprendere e sapere che senza acquistare per il quest'anno, l'anno prossimo, il biglietto di trasporto nel partito, nel servizio radicale, a questo punto quel servizio probabilmente scompare. E questo, a mio avviso, ci sono problemi di personalità, sarò molto grato, eccetera. Ma qui devo dire molto molto chiaro, aspetteremo magari da sapere se la tavola valdese, per esempio, capisce questo, visto che l'iscrizione, lo ripeto, costituisce un impegno rispetto al partito ad essere ancora più intransigentemente rigoroso a titolo individuale per esercitare la propria singolarità di sensibilità. Beh, questo è l'altra, quella che ho ricordato, che è chiaramente forse un valore antropologico e storico aggiunto al non uccidere, per quel che riguarda solo, no, un ordine appartenente al mondo delle religiosità, questo lo si rifà, eccetera. E qui, perché allora io sarei felice, se, felice per loro e felicissimo, non per me, ma per noi, se appunto dalle varie comunità monastiche dalle suore americane, ma non solo, noi siamo chiesa. Se non nomino dalle comunità religiose cattoliche, ma anche protestanti, Dio santo, per una volta, non dare per scontato la loro assenza. E ci fosse, ma decine di migliaia, per non dire centinaia di migliaia, perché siamo transnazionali e questo può valere negli Stati Uniti o nell'Estremo Oriente, in Cina, per esempio, che si appresta a divenire il paese nel quale si è presente la maggioranza dei cattolici del mondo, grazie alla loro cosa, eccetera. Venire il paese, sì, no, è quello che leggo in base ai dati che si conoscono. E quindi questa è la cosa che posso aggiungere al comunicato che abbiamo fatto. Non sappiamo come, con quali mezzi lo terremo nelle date che tu hai già ricordato.
1: Che fra l'altro sono le date delle elezioni europee, immediatamente sì, cioè, ma a non ridosso.
0: È un caso.
1: Ah, ecco, perché?
0: No, perché? Perché noi abbiamo sin dall'inizio detto, non è che noi non andiamo a votare perché non ci sediamo al tavolo coi bari. Non è adeguato. Noi vogliamo cogliere questa occasione di flagranza assoluta, criminalità contro lo Stato di questo tipo di, tra virgolette, elezioni, nel quale il Paese da decenni non ha il diritto di conoscere e giudicare una parte precisa della storia del Paese, credo che non sia esagerato dire, che la storia radicale in qualche misura riguarda anche, si può dire, la storia del paese e magari non solo, la storia d'Europa magari anche, no? Quindi questo che io mi auguro, e sarei felicissimo, che sapendo a questo punto le comunità in quanto tale e nel consenso individuale dei loro iscritti, dei loro membri, delle loro suore, dei loro ecclesiastici, dei loro monaci, ricordano ancora di nuovo, io sempre ho detto, vabbè, se proprio ci fosse una ispirazione, ho detto 30 anni fa, 40, mi aiuti tu, da trovare un precedente, un luogo lì per questo statuto, e dico può essere quello delle comunità cattoliche, delle comunità monastiche, può essere quello il più vicino alla ispirazione.
1: Beh, questo l'hai detto un paio di anni fa, però, perché...
0: No, questo l'ho detto un paio di vent'anni fa.
1: Non credo.
0: Beh, poi vedremo.
1: Beh, verificheremo.
0: Questo me lo ricordo.
1: Se mi avvertivano che mi dovevo iscrivere a una comunità monastica, penso che non l'avrei fatto. Insomma,
0: sì, magari non ho detto questo, ma ho detto religiosa, ma
1: dai, no.
0: Con no, ma con punti di riferimento assolutamente inequivoci.
1: Vabbè,
0: e perché mi riferivo proprio e dicevo fondati solo sulla regola come sono, non sul essere d'accordo teologicamente sulle ricerche che fanno assieme, ma dicevo. Ma appunto sulla regola della contemporaneità e via dicendo della comunità, ed è quello che caratterizza e connota sicuramente la vita e diciamo gli articoli della vita organizzata del partito e quindi sarà utile fare la ricerca ulteriore.
1: Ma non ho capito, ma bisogna prendere i voti.
0: Come?
1: Bisogna prendere i voti, no?
0: No, non i voti.
1: Dici la regola.
0: Le iscrizioni.
1: Ah, ecco. No, i voti nell'altro senso, non le...
0: Cioè?
1: No, dico povertà, castità, no? Quello non...
0: No, ma
1: va bene. No, per sapere.
0: No, perché voglio
1: no, perché sai, la regola...
0: non riguardano la regola.
1: Ah, no?
0: No,
1: non lo so, non
0: le regole...
1: Bisogna chiedere a Di Leo.
0: No, quelli sono appunto... No, voti. Sono i caratteristici dei... si vota a... Mentre le regole sono cose...
1: Ora et labora, quelle sono...
0: Come?
1: Ora et labora.
0: Sì, no, ma non è solo ora. Ora. All'alba, la cane, varie altre
1: sì,
0: cose.
1: Beh, quello è un po' difficile, sì. Insomma, pretendere. Vabbè,
0: sì, beh, ma infatti nessuno pretende che quella vita sia facile.
1: No, no, non è che sia facile, che voglio dire...
0: È una
1: che
0: forma
1: faccia...
0: di ascesi, la regola.
1: Sì, ho capito, ma sai, l'ascesi si fa nelle comunità religiose, non nei partiti politici in
0: no,
1: genere.
0: No, l'ascesi la si fa anche attraverso gli individui.
1: Ah, sì, sì, ma come capito, no, ma per carità, ma liberissimi, ma come no.
0: No, ma siccome quelli sono comportamenti, sono comportamenti e capacità
1: certo.
0: di come dire, di cultura del proprio corpo
1: come no.
0: E via dicendo, non è vero che riguarda i religiosi e non i politici, riguarda semplicemente coloro che connotano la loro vita morale e fisica in un
1: la vita fisica, la vita morale, insomma, adesso che c'è una norma di vita morale.
0: Adesso forse non lo nomino, non lo metto. C'è un testo che sembra più dissacrante, che è l'apologia della sessualità, della ricerca sessuale e via dicendo.
1: Ma lascia stare la ricerca sessuale, in generale la morale.
0: Sto
1: non
0: a
1: è
0: dire
1: solo
0: che
1: il
0: c'è
1: sesso.
0: Quel testo là
1: il testo,
0: che non nomino adesso.
1: Qual è?
0: Quel testo, e poi qualcuno verrà fuori se non ti viene fuori da adesso in questo momento.
1: Ma che ne so, scrivo quel
0: non
1: testo.
0: Lo nomino quel testo che vedrai, che testo. Io lo ritengo un testo di formazione all'ascesi. E di ascesi.
1: Non è autofagia, cioè, no, è un altro testo.
0: Quello è un altro.
1: Appunto, no, però, parlo... così è difficile trovarlo.
0: No, sarà facilissimo, qualcuno ce
1: qualcuno lo sa di che parli.
0: No, lo sanno tutti.
1: Lo sanno tutti, no?
0: Già no, nel senso il più scandaloso dei testi, quello che ti parla...
1: Gli studiosi dell'ascesi lo sanno.
0: Come?
1: Gli studiosi dell'ascesi.
0: Perché io lo connoto come ascesi.
1: Ah, tu lo...
0: Normalmente viene...
1: Non siamo nemmeno sicuri di questo.
0: Viene invece individuato come relativo alla vita sessuale, e alle sue cose permesse o non permesse.
1: Allora Justine l'abbiamo esclusa, poi vediamo gli altri piano piano.
0: Quando verrà fuori
1: vedremo
0: già,
1: le disgrazie delle virtù. No, il Kama Sutra come viene proposto non
0: è
1: credo.
0: Il Kama Sutra.
1: Il Kama Sutra era.
0: Grazie a chi l'ha scritto.
1: Mattia Caruso. Però l'ha scritto con un punto interrogativo, però vedi, ha capito, ha colto, dice certo. Il più scandaloso dei testi, il Kama Sutra.
0: Certo.
1: Che poi.
0: Appunto.
1: Va bene. Va bene, va bene, il Kama Sutra già è meglio, però già meno preoccupato, però la regola, però poi il Kama Sutra va bene. Allora, invece Marco, dunque, fra l'altro, visto che utilizziamo l'Inter, devo fare io una precisazione, stavolta è colpa mia, anche se viene addebitata alla tua nefasta influenza. Il procuratore aggiunto di Milano si chiama Robledo.
0: Sì,
1: io ho sbagliato.
0: No, ma io...
1: Tu lo sapevi, io no.
0: No, io l'ho detto il nome, ma era inesatto su uno delle cose. L'ho detto.
1: No, ma
0: era sbagliato per una consonante.
1: Forse, sì, io ho sbagliato per una vocale, abbiamo sbagliato in due, dice... Vabbè, allora, Robledo.
0: Onore a Robledo.
1: Onore a Robledo, senza dubbio. Allora, invece, però, senti, allora, i temi del congresso, va bene, l'ascesi, le elezioni, e hai già spiegato anche questo, però no, il tema del partito transnazionale...
0: Sono i nuclei, i nuclei sono...
1: Ricapitoliamoli, dai.
0: Ragion di Stato, e diritto, legge e diritto umano e Stato di diritto. Questa ragion di Stato, che poi era ragion di partito, ognuno poi se la trova, è in effetti il nucleo filosofico, diciamo costitutivo, delle alternative storiche, delle visioni tolleranti o comunque democratiche o civili della funzione dello Stato, di Cesare, ecco, diciamo. E questo è come dimostrato... Bruxelles 1 convocata da Matteo Angioli, come dimostrato lì, il dibattito è divenuto immediatamente di alta portata per i nomi di coloro che hanno partecipato, ma in questo momento Matteo Angioli e tutti siamo a una corsa contro il tempo per poter diffondere presso il mondo diciamo, della filosofia del diritto e non solo quello, quel testo per un'edizione definitiva, perché noi riteniamo che questo può avere un valore culturale, civile, di importantissimo rilievo in questo momento, molto di più di quanto purtroppo non servì il libro di Julien Bendat contro la tradizione dei chierici.
1: Il tradimento.
0: Scusami?
1: Il tradimento.
0: Io ho detto la traison.
1: La tradizione.
0: Ah, beh, sì, no, scusami. Io credevo aver detto la traison.
1: No, hai detto la tradizione.
0: Benissimo, ma tanto sanno di che parliamo.
1: Sì, sì, ormai è che... Certo. C'è anche chi lo ha comprato.
0: La Trahison de Clare?
1: Sì, l'hanno trovato in libreria, io te l'avevo detto che c'era delle
0: Ma anche questo lo so. Mi pare che anche qualcuno me le ha mandato per copia.
1: Addirittura? Ma tu lo avevi già in originale?
0: L'avevo. Era un mio testo. Se ce l'ho non lo so, non credo. E quindi adesso... torno a dire, allora questo congresso dovrebbe essere quello nel quale la riflessione su Cesare e Pietro, la riflessione sullo Stato di diritto, diciamo gramscianamente liberale, perché ho ricordato due o tre domeniche fa quella puntualizzazione fatta in carcere proprio da Gramsci, che disse, passando come io auspico, dalla dittatura del proletariato alla egemonia di classe, eccetera, questo è indubbio che è immaginabile all'interno della forma di Stato democratico liberale. E questo ci ho tenuto a ripeterlo ormai 4-5 volte, perché mi pare in effetti...
1: Sai, è controverso, ma insomma...
0: Come?
1: È controverso, ma non apriamo...
0: Sì, io aspetto le controversie.
1: C'è una mensola di libri, Marco.
0: No, la mensola di libri, ma voglio dire la controversia, visto che lo dico da 5 domeniche...
1: Ah, tu dici...
0: Se viene qualcuno che...
1: Ah, vabbè, si può organizzare un dibattito...
0: Sì, ma voglio dire...
1: Lembo che è più
0: ma di per sé di una cosa controversa, se uno se le vede per 5 domeniche di serie... di seguito, riproposte, la controversia emerge. No, hai capito? Non perché se si fa una riunione in cui ci sono quelli che sono pro o quelli sono contro.
1: Beh, la questione non è attualissima, Marco, sono le lettere
0: di Gramsci. La cosa
1: è
0: di un'attualità estrema.
1: Ma questo può essere, però, insomma, può essere.
0: Io ritengo che può essere e voglio che lo sia anche.
1: Si può fare un dibattito fra te e Giuseppe Vacca, può essere interessantissimo.
0: Ma vedi, il problema è che noi molto utilmente facciamo, io sono un sostenitore di questi dibattiti, fra i quali quelli fatti da Beppe Di Leo, no? Ma torno a dire che il problema centrale storico...
1: Noto esperto di materialismo storico.
0: E il problema attuale storico è che le cose, come dire, accessibili, consentite a centinaia di migliaia di persone su 60 milioni, di per loro appunto mancano il loro naturale ascolto e giudizio per l'antidemocrazia italiana, ma che è anche l'anticostituzionalità del nostro Stato e l'anti, quindi... diciamo quella che io ripeto essere la permanenza in una condizione di flagranza criminale del nostro Stato. Quindi credo che questo allora avremo nel congresso i nuclei di ulteriore trattativa e conseguenza, questa ragion di Stato versus Stato democratico, diciamo diritto, oggi visto che siamo in ONU e non Società delle Nazioni, diritto scritto vigente, no? E poi non vigente di fatto, ma voglio dire diritto contemporaneo, e quello soprattutto delle giurisprudenze che dal Partito Radicale, in modo particolare possiamo ricordare il partito, in alcuni casi la Luca Coscioni in altri, l'amica Curie, io dico Filomena Gallo, e la sentenza a noi favorevole contro la Costa Rica,
1: sì,
0: della comunità americana, 41 stati, mm-hmm, e via dicendo. Quindi su questo credo che noi dobbiamo essere consapevoli. Ieri hanno rifatto la marcia per la vita, lo sai, 40.000 eccetera. Questa a me pare la reazione assolutamente inevitabile, la reazione delle basi come dire vaticane o clericali o di questi ultimi 50 anni, che con Papa Borgoglio e Francesco
1: Bergoglio
0: che con questo Papa evidentemente sentono che, come dire, che l'epoca ruiniana è un'epoca che in effetti deve fare i conti. Parlo della manifestazione di ieri dei 40.000 per la vita, del fatto che per la vita era contro l'aborto, no? Era questa. Beh, io mi riferisco semplicemente al fatto che il Papa ha a un certo punto esclamato 2 mesi fa: basta con le ossessioni, così l'ha definita, su aborto, divorzio e non mi ricordo cos'altro. Quindi questo voglio sottolinearlo come un fatto interno alla religiosità, e così come interna è la pratica simoniaca e la pratica clericale all'interno del mondo religioso, ma per fortuna non solo quella, ma anche quella delle religiosità di altra natura, come ad esempio quello del Dalai Lama, per esempio, per essere su quella buddista. E suggerirei a Barbara Spinelli forse di rileggere bene Amartya Sen, il suo Amartya Sen, il nostro Amartya Sen, perché rispetto alla stasi, ai greci, lei che sta roba qua, eccetera, potrebbe probabilmente dare un po' il senso della vera attualità e non di quella propagandistica di cui, come naturale, molto spesso la politica si impadronisce nelle varie contingenze.
1: Ho capito, vabbè, poi vedremo. Beh, certo, sì, gli articoli della Spinelli sono inferciti di citazioni classiche.
0: Sì, ma sono diciamo di alta tradizione, nel senso ottimo, retorica.
1: Sì.
0: No? Ma qualche volta a scapito, a mio avviso, di una visione più meditata, no? Più individualmente integra e non sottoposta a mode e a ossessioni.
1: E allora siamo negli ultimi 10 minuti, Marco. Siamo
0: bene,
1: negli ultimi
0: 10 allora minuti. Io ti ho detto, io mi auguro, prego, non so com'è.
1: No, prego.
0: Sì, ma volutamente l'ho detto.
1: È una figura retorica.
0: Non è volutamente, perché non è che mi è venuto spontaneo. Grazie di aver raccolto un po' questa mia provocazione.
1: Gioca così, no?
0: Certo.
1: Che ti auguri?
0: E quindi dico, mi auguro davvero che poi faccia storia il fatto che il mondo delle religiosità antropologicamente individuabili e individuate, non tornerò a citare il libro di Thomas Mann, le storie di Giacobbe e le altre cose, e nemmeno le assonanze che hanno da una parte le visioni di Bernanò e di una parte di Pascal e di altri rispetto a quelle invece più ricorrenti tuttora, non tutte per la verità di origine tedesca, ma di origine comunque continentale. Sta di fatto che questo è lotta che sarebbe determinante, può dipendere dalle comunità, può dipendere dalla conoscenza, dalla sensibilità. Ho fatto l'esempio perché veniva Don Andrea, non ci sta se non in compresenza, la comunità del porto di Genova c'è e ho voluto fare quell'esempio. Non mi auguro che la comunità, e in questo caso da questo punto di vista c'è l'imbarazzo della scelta, pensando alle comunità distribuite sul territorio italianofono che hanno avuto a che fare con queste nostre lotte e forme laiche di religiosità.
1: Ho capito. Allora, va bene. Poi fra l'altro, fra i tuoi impegni, proprio già da domani sei qui, alle 4, lo sai, sì.
0: Scusa?
1: Domani sei qui alle 4, lo sai, sì. Per una cosa con Bertinotti.
0: Sì, Fausto, adesso ti ringrazio di avermelo ricordato.
1: Che è il primo
0: appuntamento. No, allora do una piccola informazione.
1: Bene.
0: Domani, avendo io, con l'informazione che ho avuto e quindi accettato di fare un attacco, perché i miei medici ritengono necessario.
1: Forse.
0: C'è un dettaglio. Per l'attacco devo subire un trattamento nel quale si immetterà del liquido, dell'acqua nel mio corpo immediatamente prima dell'attacco, immettendo 2 litri, così come sto, 2 litri di acqua dentro. Ho pensato oggi a Viareggio, dove c'è stata ieri la bomba d'acqua, perciò mi è venuto a pensare, no? Nel senso che è chiaro che il corpo non assorbe queste cose. E subito dopo l'attacco altri 2 litri vengono immessi nella bomba d'acqua che diventerò in queste ore. Allora, no, questo mi viene in mente perché ancora i miei medici devono precisare, avevamo stabilito con Fausto un'ora, e credo che entro 2 ore i medici saranno in condizioni di poter dire a Fausto: guarda, se possiamo spostare un poco l'ora per quel motivo, ecco, quindi l'ho reso pubblico, perché ci tengo enormemente invece di poter fare questo dibattito, questo dialogo con Fausto Bertinotti, davvero ci tengo tanto, tanto, tanto.
1: Va bene, allora poi oltre Bertinotti abbiamo altre scadenze?
0: Ma direi molte, adesso non le ho presenti, non nel senso che appunto, ho detto, abbiamo stabilito come Senato del Partito delle date, che sono quelle, se ti sarei grato se le ricordi.
1: 23 e 25 maggio.
0: Per il congresso italiano, l'ottavo congresso italiano.
1: La sede non è ancora definita,
0: appunto,
1: mi dicono.
0: Voglio dire.
1: Roma, ma non si sa dove.
0: Ma nemmeno, devo dire.
1: Ma manco Roma.
0: Sì, non nel senso che non sappiamo con quali mezzi, in quale luogo, con quali possibilità di sostenere la venuta e la partecipazione ai nostri iscritti, soprattutto quelli non italiani, per esempio, eccetera. Quindi,
1: vabbè, in parole povere, il congresso allora è ancora in forza o no?
0: Sì, nel senso che abbiamo deciso di tentare di farlo e l'abbiamo annunciato.
1: Ah, ho capito.
0: Ma ho anche chiarito che per riuscire a tentare a farlo probabilmente sarebbe necessario, e io dico auspicabile, quella conoscenza del fatto che ci portò ad avere 42.000 iscritti qualche decennio fa, ma che accadde perché la comunicazione raggiunse in effetti, credo, qualcosa come 40 milioni di ascoltatori che furono informati.
1: Quindi, insomma, quella del Senato radicale non è una convocazione, è l'annuncio di un tentativo.
0: No, è la convocazione.
1: Un tentativo.
0: Sì, ma dobbiamo e dovremo precisare come, quando, in che modo riusciremo a farlo. Ma vogliamo coinvolgere, come allora ci riuscì, coloro che con la iscrizione immediatamente loro possono garantire a se stessi e al per protrarsi del servizio umano radicale ed è il protrarsi almeno per un altro anno. Si iscrivano, ho già chiarito, l'iscrizione comporta, credo che nessuno possa smentirmi, con quello statuto, un solo impegno, quello rispetto a se stessi, di essere ancora più rigorosamente e vigorosamente custodi e praticanti secondo per

0: i 1.000 iscritti, non ci sarebbe stato il proseguimento del Partito Radicale. Angelo ricordava il dettaglio che nella notte precedente eravamo a 870 e allora non andammo a dormire perché arrivavamo 1.005, 1.007, 1.010 e via dicendo. Oggi appunto noi riteniamo che il livello quantitativo non sia probabilmente quello limitato, visto anche, come dire, l'interessamento del Papa, del Presidente della Repubblica, della CEDU, se mi si consente, ufficiale, istituzionale, di massime autorità istituzionali del mondo contemporaneo.
1: Perfetto, e con questo appello di Marco Pannella, perché potrebbe essere un utilissimo appello per le iscrizioni, aneddoto, racconto di Bandinelli compreso, possiamo chiudere la puntata di oggi, dandovi appuntamento a domani, no, dipende dalla tacca di Pannella, ma insomma poi ci sarà anche questo
0: Ma
1: appuntamento
0: da domani
1: Pannella-Bettinotti.
0: iscrivetevi e arrangiatevi come farlo, poi la radio vi fornirà tutti i dati
1: Ma
0: tecnici
1: certo,
0: per farlo.
1: siamo qui per questo. Grazie, restate in ascolto, fra pochi istanti i programmi proseguono.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che abbiamo riascoltato questa sera. Questa volta si trattava di un'intervista del 4 maggio 2014. Moltissimi i temi, l'attualità politica di quel momento, giudizio su Grillo, su Matteo Renzi, il giudizio sulla realtà politica italiana, la prospettiva delle elezioni europee, l'interlocuzione con il mondo cattolico. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito anche per questa volta, ma ci fermiamo anche per oggi con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima. E andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale. Un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. È il momento di Fai Notizie a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con sanotizia.it, in forma di inchieste di Radio Radicale dal lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di accoglienza e migrazioni, ma partendo da un dato che forse sorprende, anche se non dovrebbe, ovvero in Italia non c'è nessuna invasione. Secondo l'ultimo report di ActionAid, le persone accolte nel nostro paese a fine 2024 sono poco più di 134.000. In proporzione significa appena lo 0,23% della popolazione nel nostro paese. Eppure il sistema continua a essere raccontato e gestito come se fosse in emergenza. Ed è proprio questo il punto centrale del nuovo rapporto dal titolo La frontiera ovunque, centri d'Italia 2026, realizzato appunto da ActionAid insieme ad Open Police. L'emergenza dunque non deriva dai numeri, ma dalle scelte politiche e amministrative che negli ultimi anni hanno trasformato l'accoglienza. Il report parla appunto di un'emergenza programmata, grandi centri sovraffollati, controlli insufficienti, un sistema sempre più orientato alla gestione straordinaria invece che all'integrazione. Un dato su tutti, ad esempio, circa il 72% delle persone accolte si trova nei CAS, cioè i cosiddetti centri di accoglienza straordinaria, che dovevano essere soluzioni temporanee, ma di fatto sono diventate la regola. E intanto cresce anche l'opacità del sistema, meno ispezioni, meno trasparenza, una gestione sempre più concentrata in grandi centri e grandi operatori. Insomma, proprio per provare a fare luce su tutto, questo continua il lavoro della piattaforma di monitoraggio indipendente Centri d'Italia, appunto sull'accoglienza in Italia, che punta a rendere accessibili dati finora difficili da ottenere e aiuta a ricostruire cosa accade davvero nei centri, nel sistema dell'accoglienza. Di questo e altro parliamo oggi con Fabrizio Corese, appunto tra gli autori del report, per capire che cosa sta cambiando e qual è lo stato dell'arte a quest'anno e quali sono le conseguenze concrete per le persone coinvolte. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Allora. Io mi chiamo Fabrizio Coresi, sono esperto in migrazioni per

0: Action Aid, faccio un lavoro di advocacy e lobby rispetto ai temi della migrazione, in particolare un lavoro di monitoraggio che cerca di gettare luce sulle politiche migratorie, visto che purtroppo trasparenza e politiche migratorie spesso vanno di pari passo, nel senso che la legge c'è ma non si rispetta. E questo monitoraggio lo facciamo insieme all'Università di Bari sul sistema detentivo, in collaborazione con Open Police relativamente al sistema di accoglienza e all'interno della rete ero straniero sui canali regolari di ingresso per lavoro.
1: Ecco, e nell'ambito di appunto questo poi di fatto lavoro anche molto, molto preciso, molto, insomma, molto complesso e anche direi oneroso in termini proprio di lavoro, avete da poco pubblicato il report, insomma, quello che ormai è un po' proprio il report annuale Centri d'Italia, che quest'anno si intitola la frontiera ovunque. E prima di entrare proprio un attimo nel merito dei numeri, che poi danno anche conto del perché di questo titolo, volevo chiederti se potevamo partire velocemente dal quadro normativo che ricordate anche voi proprio nel report, visto che negli ultimi anni appunto il governo è intervenuto sul sistema di accoglienza con una serie molto ravvicinata di provvedimenti che, questo insomma lo scrivete anche voi, sembrano trasformare sempre più l'eccezione in regola. Quali sono proprio velocemente questi provvedimenti e perché traete questa conclusione in qualche modo?
0: Allora, i provvedimenti fra l'inizio del 23 e il 26 sono stati tantissimi, parliamo nell'ordine di sopra 10 provvedimenti, sono tutte decretazioni d'urgenza e spesso si inserisce la materia migratoria proprio laddove non c'entra nulla. Faccio l'esempio più lampante che non riguarda l'accoglienza, ma i fondi, ma la detenzione, ma i fondi per l'Albania, per esempio, sono stati aumentati di 25 milioni. 10 giorni dopo la legge di ratifica tramite il decreto PNRR, che nulla c'entra quindi con l'esperimento albanese. Questo è solo, diciamo, la punta dell'iceberg, che però si realizza in ambito accoglienza attraverso alcuni decreti fondamentali. Ne nomino solamente alcuni, quello che tutti e tutte conoscono purtroppo con il nome di decreto Cutro e che chiameremo di qui in avanti decreto 20, almeno per evitare un nuovo schiaffo alle persone che sono rimaste in mare ormai 3 anni fa e che ha dato il via proprio a una riforma dell'assetto dell'accoglienza, ristabilendo la struttura bipartita che era già stata istituita dal decreto sicurezza di Salvini, per capirci, nel 2018, quando il circuito emergenziale, teoricamente emergenziale, il circuito straordinario dei centri di accoglienza straordinaria, diventava una tappa obbligatoria nel percorso dei richiedenti asilo, cioè quel circuito è stato dedicato specificamente ai richiedenti asilo e qui ne viene ripreso l'impianto con il decreto 20 e portato alle estreme conseguenze in termini chiaramente purtroppo peggiorativi e negativi. Tutti i servizi sono tagliati, si pensi solamente che non c'è più il supporto psicologico, non c'è più un'informativa legale, non c'è più la scuola di italiano, quindi sono tutti dei servizi che in qualche modo le persone devono continuare di cui devono continuare a godere, quindi sicuramente ci sarà stato anche un ricarico sulle casse comunali. Abbiamo un ANCI che questa volta è meno solerte di quanto non fece nel 2018, quando stimò in 28 milioni il ricarico nelle casse degli enti locali di questo taglio dei servizi. Un taglio dei servizi che peraltro nel decreto 20 non è stato neanche accompagnato da un'immediata revisione dello schema di capitolato di gara, cioè quel documento che stabilisce costi e servizi associati all'interno dei centri di accoglienza straordinaria, che continuano a costituire l'ossatura reale del sistema. un cambiamento che arriva solo quindi con un anno di distanza, il 4 marzo 2024, con un decreto ministeriale che approva lo schema di capitolato. Altri due capisaldi, diciamo, in questo breve riepilogo normativo che devo assolutamente menzionare sono il decreto legge del 133 del 2023 e il decreto legge 145, perché sono due decreti che mostrano il filo rosso della del governo, cioè un tentativo di allargare le maglie della legge per far agire le prefetture in piena legalità, ma in spregio dei diritti fondamentali. Perché dico questo? Perché, per esempio, il decreto legge 133 del 23 prevede due misure molto inquietanti. La prima che si accoppia, diciamo, al sovraffollamento delle strutture, perché prevede la possibilità del raddoppio dei posti all'interno delle strutture di fronte a una dichiarazione da parte di una commissione incaricata dalla stessa prefettura rispetto alla possibilità del centro per adulti di ospitare esattamente il doppio delle persone per il quale era stato concepito. E questo è chiaramente molto problematico, sia perché siamo un paese a forte dissesto idrogeologico e queste operazioni si fanno sostituendo banalmente dei letti singoli a letti a castello, quindi veramente si inzeppano le strutture fino a farle straripare, sia soprattutto perché il Ministero non registra centralmente questi aumenti di capienza e noi registriamo invece un sovraffollamento come fenomeno diffuso su tutto lo stivale all'interno di ogni tipo di centro d'accoglienza. Ma la previsione ancora più nefasta contenuta dal decreto 133 è sicuramente quella che consente l'inserimento di minori stranieri non accompagnati all'interno di centri per adulti. Ecco, questo è esattamente l'esempio più lampante del filo rosso cui facevo riferimento prima. È chiaro e sapevamo per certo che i minori stranieri non accompagnati in momenti di grande afflusso, quindi veramente in momenti in cui non si sapeva dove metterli, fossero stati collocati all'interno di centri per adulti, ma dall'ottobre del 23 questa prassi è diventata legge. Quindi non c'è più modo in una certa maniera di opporsi facilmente a quella che prima era un'eccezione e che ora diventa la norma. Quindi c'è possibilità per le prefetture di inserire i minori ultra sedicenni all'interno di strutture per adulti, però teoricamente per un periodo, per un periodo determinato, quindi la norma dice 90 giorni più la possibilità di proroga di ulteriori 60, sebbene non chiarisca neanche i motivi, diciamo, di questa proroga, che certamente non vedono il cosiddetto superiore interesse del minore, cioè la massima tutela che deve essere garantita al minore quale motivo scatenante. Ad ogni modo potrebbero essere inseriti in strutture per adulti solo temporaneamente, fino a 150 giorni al massimo, e solo nella misura in cui non ci fossero posti nelle strutture loro dedicate. Il decreto 145 è poi, diciamo, che estende il concetto di frontiera su tutto lo stivale nazionale e fa del tempo una variabile fondamentale nello smontare purtroppo il diritto d'asilo e la possibilità delle persone di arrivare a una concreta forma di protezione in Italia. Perché? Perché, ad esempio, per dirne una, subordina la possibilità di raggiungere l'accoglienza e di essere inseriti all'interno di procedure ordinarie, quindi di procedure con determinate garanzie, i richiedenti asilo alla presentazione della domanda d'asilo entro 90 giorni. E noi abbiamo dimostrato con i dati che la grandissima parte delle richieste d'asilo non avviene in frontiera e, come sappiamo, purtroppo ci sono class action praticamente in tutta Italia sui ritardi delle questure, quindi capiamo bene che presentare la domanda effettivamente entro 90 giorni diventa veramente proibitivo, diventa difficile. E peraltro, ancora una volta, con il decreto 145, per dirne un'altra, si scarica la mancata programmazione e l'incapacità del sistema sulle persone, perché si prevede la possibilità di un ritiro implicito della domanda a fronte dell'abbandono del centro d'accoglienza prima della convocazione in commissione, che è quell'organo amministrativo che giudica la storia dei richiedenti asilo affinché possano essere definiti rifugiati e quindi essere definiti meritevoli di una protezione internazionale. Ebbene, se una persona abbandona il centro d'accoglienza, che abbiamo detto non gli dà assolutamente nulla, praticamente, a parte vitto e alloggio e assistenza, assistenza sanitaria e una piccola quantità di mediazione linguistico-culturale, non dà assolutamente nulla. Se viene abbandonata questa forma di accoglienza, che certamente non accompagna all'emancipazione, la persona vede ritirata implicitamente anche la propria domanda d'asilo. E abbiamo visto anche qui con i dati come effettivamente la differenza fra le domande ritirate e quelle riattivate, perché la norma prevede la possibilità poi di riattivare una domanda implicitamente ritirata entro 9 mesi, solo una volta dall'abbandono della struttura o dalla mancata ottemperanza alla convocazione in commissione. E questo divario fra i numeri è talmente elevato che non si può certamente derubricare a delle scelte deliberate degli individui che volontariamente abbandonerebbero il sistema d'accoglienza, quanto piuttosto a una precarietà esistenziale da un lato e a una mancata informazione dall'altro, poiché appunto non si prevedono più servizi all'interno. In tutto questo c'è una continua proroga dello stato d'emergenza che ci siamo portati avanti per 2 anni, dall'aprile 2023, nonostante un giorno dopo l'annuncio, lo stesso ministro Piantedosi abbia detto in Senato che non vi era assolutamente alcuna questione emergenziale in termini di numeri di arrivo, ma che questo stato emergenziale serviva appunto per sbloccare appalti e per trovare posti che non si erano programmati. Quindi ancora una volta la responsabilità da pubblica viene addossata sulle persone e si escludono nei fatti le persone dall'accoglienza, e il quadro purtroppo si chiude con il decreto sicurezza del 23, che getta proprio le basi per il recepimento del nuovo patto europeo, e addirittura abbiamo un quadro ancora più inquietante con il disegno di legge in discussione da febbraio in Parlamento, dove si prevedono alcune misure veramente terribili, che non risparmiano più, come si vede anche già da quello che ho accennato, neanche i minori stranieri non accompagnati nel garantire loro una tutela, perché ad esempio una delle cose che si propone è il passaggio di competenza dai tribunali ai prefetti nel caso di un rimpatrio di un minore, che ricordiamolo non può essere mai in maniera forzata, ma deve essere volontaria. Ma questa volontarietà fino ad oggi è vagliata minuziosamente dai tribunali, domani sarà vagliata, come non lo sappiamo, dai prefetti, che hanno ben altre competenze rispetto a quelle dei tribunali per i minorenni. E inoltre si prevede anche il restringimento di un periodo di protezione, ovvero il cosiddetto prosieguo amministrativo, che è un periodo cuscinetto che garantisce quindi che i minori escano bruscamente dalla minore età, correndo fortemente rischi di sparizione in un certo senso, e quindi di arruolamento da parte della criminalità, o insomma, di perdersi purtroppo nel mondo adulto, quando non addirittura cadere in una condizione di soggiorno irregolare. Ecco, all'interno di questo disegno di legge si propone che questo periodo cuscinetto sia ridotto da 3 a 1 anno, quindi a oggi arriva a 21 anni, domani dovrebbe arrivare a 19, e in 1 anno voi comprendete bene, si comprende bene quante poche cose, diciamo, si possano realizzare per stabilire un percorso e un progetto migratorio da adulti all'interno di un nuovo contesto come quello italiano.
1: Ecco, no, intanto grazie per essere ritornato su questo punto, su questa questione appunto dei minori non accompagnati, perché sembra insomma in qualche modo tristemente simbolico appunto di una normalizzazione dell'emergenza, cioè norme che inizialmente sono state fatte passare in nome dell'emergenza e poi di fatto ora sono normalizzate. Mi sembra anche importante ricordare, sottolineare come fate voi peraltro nel report, che questo passaggio alla maggiore età, questo passaggio spesso ormai brusco, senza reti di supporto, espone in maniera sproporzionata questi giovani adulti, questi insomma, ragazzi di fatti a sfruttamento lavorativo, reti criminali e quant'altro, e che quindi diciamo l'accompagnamento non è solo una forma assistenziale, ma anche insomma preventiva e quindi diciamo scardinare e smontare questo sistema avrà delle conseguenze a medio e lungo termine molto, molto pesanti. E un altro aspetto appunto che già ricordavi è appunto quello del sovraffollamento dei centri, quindi volevo un attimo tornare sui numeri che poi danno conto anche del perché. Del titolo di quest'anno del report e di come, diciamo, a dispetto dei numeri, continua questa narrazione dell'emergenza. Voi, appunto, fate un'affermazione molto netta, no? Che non esiste alcuna invasione, e questo, appunto, ce lo dicono i numeri. Quindi, che cosa emerge, appunto, dai numeri e perché, in particolare parlate di emergenza programmata e quali sono le conseguenze che avete avuto modo di osservare in questo monitoraggio?
0: Allora, innanzitutto non c'è emergenza perché diciamo chiaramente che le persone accolte sono circa 134.000 e sono lo 0,23% della popolazione italiana. E quindi poi anche se non guardassimo agli accolti ma guardassimo agli arrivi, dovremmo parlare di 66.000 persone arrivate nel 25, che sono lo 0,11% della popolazione italiana. Quindi veramente siamo lontanissimi, da qualsivoglia forma di emergenza e qualsivoglia anche tentativo di far sembrare queste persone come di troppo, non assorbibili all'interno della società italiana e del nostro sistema. Quello che abbiamo rilevato è chiaramente, come dicevo, una predominanza ancora del sistema di accoglienza straordinario. L'ho omesso, ma il decreto 20 ha anche creato un ulteriore circuito dell'accoglienza ancora più straordinaria dei CAS, ancora più priva di servizi, se possibile, e ancora una volta neanche questi centri più straordinari dei CAS sono tracciati centralmente dal Ministero, quindi non possiamo purtroppo procedere a un monitoraggio puntuale di questo circuito e ci dobbiamo limitare a considerarli all'interno dei normali CAS, così come fa, il Ministero, ma ci sarebbe da approfondire. E CAS che quindi, considerando anche questo tipo di centri, ospitano circa il 72% del totale delle persone. Il SAI, ovvero il sistema in capo ai comuni, che conoscevamo un tempo come SPRAR, e che ora è sistema di accoglienza e integrazione, non a caso ha perso la qualifica di protezione. SPRAR voleva dire sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ora si parla di integrazione perché è diventato un vero e proprio calderone unico che sta purtroppo perdendo la specificità e lo standard elevato che ha costruito in oltre 20 anni di storia e comunque purtroppo, come dicevo, rimane residuale perché non si investe e ha un vizio originario che è quello dell'adesione volontaria dei comuni a questa rete e ospita circa il 24,6% delle persone e la prima accoglienza ospita il 3,4% delle persone ma assume un'importanza ben più alta di quanto non lasci trasparire questo dato, perché ricordiamolo, questo dato è il 31 dicembre 24, quindi è un momento in cui gli sbarchi, gli arrivi non sono ingenti e quindi probabilmente anche le persone ospitate nella prima accoglienza diminuiscono. Di fatto però a livello infrastrutturale la prima accoglienza è quella che cresce maggiormente in termini di capacità fra il 2022 e il 2024. Dicevi giustamente di una emergenza programmata perché noi viviamo il problema fondamentale del sistema d'accoglienza, che non è certo prerogativa di questo governo, è la mancata programmazione, perché noi non programmiamo dal 2016. L'ultimo e unico piano nazionale accoglienza è del 2016 e ancora a questo si rifà evidentemente il Ministero dell'Interno, così quantomeno ci ha risposto lo scorso anno quando abbiamo fatto richiesta di accesso civico proprio in questo senso. Ma non programmare nei fatti equivale a predisporre un'emergenza continua, perché una non programmazione deliberata comporta continue azioni di adeguamento del sistema e quindi non si costruisce un assetto stabile e controllabile anche. E in questo senso anche il Parlamento, non solo la società civile, è esautorato. Basti pensare che l'unico strumento di trasparenza è la relazione annuale al Parlamento, che dall'insediamento di questo governo è costantemente disatteso, non come prima in termini di ritardo strutturale nella pubblicazione, ma proprio non è stata pubblicata pubblicata alcuna relazione tra il 22 e il 23 e il 25, e abbiamo avuto la pubblicazione solamente a luglio del 25, rispetto a un sistema che ci parla del 22. Quindi nel momento in cui è stata pubblicata è già anacronistico, è anacronistica, e quindi non hanno possibilità di giudicare e valutare le politiche di accoglienza, né decisori né tantomeno la società civile. Tornando all'emergenza programmata, questa assenza di programmazione di fatto viene avversata, diciamo così, contrastata con alcuni fenomeni. Uno di questi è proprio il sovraffollamento. Noi abbiamo rilevato, prendendo come soglia del sovraffollamento il 120%, cioè considerando anche il 20% in più della capienza, che è quel quinto obbligatorio che le prefetture per contratto possono attivare deliberatamente nel rapporto con l'ente gestore, e quindi siamo andati a identificare 520 strutture sicuramente sovraffollate. Queste 520 strutture coinvolgono 12.000, quasi 13.000 persone. E quindi ne dovrebbero essere redistribuite almeno 2.000 di queste persone per uscire da questa condizione di sovraffollamento estremo. Un sovraffollamento estremo che riguarda in modo particolare 13 strutture su 520 che hanno addirittura delle presenze pari al doppio della capienza. Un altro fenomeno che si registra proprio per cercare di recuperare posti non avendoli programmati è l'aumento della grande scala dei centri e l'aumento dei soggetti for profit. La grande scala vuol dire che aumentano i grandi centri in modo che in un certo modo il grande volume di posti gestiti porti comunque ad ammortizzare i tagli dei servizi e quindi anche i tagli economici. Quindi si punta su grandi volumi, si punta su grandi centri e così in un certo modo si punta anche su grandi gestori. Abbiamo fatto all'interno del report, senza che entro nel dettaglio in questa sede, il caso di due gestori, dei due più grandi gestori, uno con le proprie articolazioni, ovvero che è la Croce Rossa Italiana, che è cresciuta enormemente negli ultimi 2 anni, e uno di Hospes, che conosciamo anche per la gestione dei centri in Albania e che continua ad avere un rapporto privilegiato con la prefettura di Roma. Accanto alla crescita dei grandi soggetti gestori e dei grandi centri, quindi una cosa che noi continuiamo a dire ormai dal 2018, abbiamo quest'anno anche verificato la crescita ingente dei soggetti for profit, cioè di quei soggetti con scopo di lucro, perché è importante verificare come questi siano all'interno del mercato dell'accoglienza, perché proprio questo taglio dei servizi ha fatto sì che l'accoglienza prefettizia sia di fatto assimilabile nel migliore dei casi all'albergaggio, non fornendo più servizi, quando non purtroppo al controllo sociale. E quindi questo ha determinato un ritirarsi da parte di diversi soggetti del terzo settore, non disposti fortunatamente a gestire questo tipo di accoglienza. E questo ha determinato però l'ingresso di soggetti con scopo di lucro, che chiaramente, avendo scopo di lucro e non avendo vocazione sociale, non hanno certamente la tutela di un diritto, del diritto delle persone all'accoglienza. Ricordiamolo infatti che l'accoglienza sarebbe un diritto per i richiedenti asilo sancito dalla nostra Costituzione e dalla normativa internazionale, non è certo una benevola concessione del nostro Stato, e quindi andrebbe garantito al di là della presenza o meno dei posti. Fatto sta che il for profit, mentre il sistema d'accoglienza aumenta circa del 38% dal 22 al 24, i soggetti for profit aumentano nello stesso periodo di tempo del 110% circa, quindi passano da 7.000 a gestire quasi 15.000 posti, e questo è un fattore che sposta quindi, diciamo, il baricentro dell'accoglienza dalla tutela alla semplice sistemazione delle persone, alla mera sistemazione delle varie presenze che si trovano all'interno del sistema di accoglienza. E un ultimo esito, diciamo, di questa emergenza programmata riguarda i controlli pubblici. Questa è un'altra novità di quest'anno, dopo la vittoria in Consiglio di Stato che ci ha permesso di ottenere i dati nel 2022 relativi al 2019. Avevamo fatto solo quella elaborazione, quindi ci eravamo concentrati in particolare sui controlli delle prefetture nel 2019. Riusciamo nel 2024 nuovamente a fare un'analisi dei controlli e vediamo che questi controlli sono arretrati in maniera importantissima. Nel 2019 veniva coperto da un controllo almeno il 40% delle strutture, nel 2024 4 strutture su 5 non vengono controllate, viene raggiunto almeno una volta solamente il 19,1% delle strutture. E mentre nel 2019 erano 13 le prefetture che non avevano controlli, che non avevano effettuato controlli, quantomeno che il Ministero non aveva registrato come tali, quest'anno sono ben 33 le prefetture senza controlli visibili e all'interno di queste 33 prefetture contiamo delle prefetture importanti come Roma, che è la prima prefettura in Italia per posti gestiti, e contiamo delle prefetture altrettanto importanti come Frosinone e come Ravenna, che ultimamente è anche salita all'onore delle cronache per, insomma, per, anche per problemi legati alla certificazione medica. Mi piace dell'idoneità nei CPR, mi piace ricordarlo perché purtroppo spesso, come è avvenuto recentissimamente con il CPR in Trentino, si fa un'assimilazione fra le politiche di accoglienza e le politiche detentive, quasi ci fosse un travaso dall'accoglienza alla detenzione, ma proprio purtroppo o per fortuna non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Le politiche detentive si riferiscono a persone che vengono private della libertà per una sanzione amministrativa, come se noi fossimo privati della libertà per una multa, e questo non ha nulla a che vedere con l'accoglienza. Accanto a questa emergenza programmata, quello che noi abbiamo riscontrato è anche però un'emergenza in un certo senso prodotta, un'emergenza deliberata in questo caso, l'abbiamo proprio definita così, perché abbiamo visto come questa emergenza venga prodotta da delle azioni che senza soluzione di continuità vanno dal mare all'accoglienza, quindi dai soccorsi in mare fino proprio all'inserimento all'interno dei vari contesti di accoglienza.
1: Rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista a Fabrizio Coresi, autore del report La Frontiera Ovunque, Centri d'Italia 2026 di ActionAid in collaborazione con OpenPolis, che vi invitiamo a scaricare integralmente dal sito appunto di ActionAid. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter. Basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Grazie a Daniela Sala, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. È il momento ora di vedere insieme le prime pagine dei quotidiani. In studio c'è Antonello De Fortuna.
3: È il momento di leggere le prime pagine dei quotidiani, edicola oggi lunedì 18 maggio 2026. Antonello De Fortuna al microfono, Lorenzo Bruschi in regia. Vedremo le notizie sui fatti avvenuti a Modena sabato scorso e la lettura di quanto accaduto per alcune strumentalizzazioni in relazione alla questione cittadinanza, permessi di soggiorno e quindi immigrazione. Si parla anche della morte dei sub alle Maldive, poi della lettera inviata dal governo italiano alla Commissione europea per chiedere una deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia, una richiesta al momento respinta, e poi del trionfo di Jannik Sinner nelle prime pagine di tutti i giornali al Foro Italico. Iniziamo dal Domani. Salvini fa propaganda su Modena, ma la tragedia spacca la destra. Sabato un'auto è piombata sulla folla in centro. Ieri Mattarella e Meloni hanno visitato la città e i feriti. Il leghista: toglierei il permesso di soggiorno a chi delinque. Tajani: l'autista era un italiano. Questo nell'occhiello il confronto all'interno del centrodestra. Sabato un'auto ha investito 8 persone nel centro di Modena, alla guida il 31enne Salim El Kudri. Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scrive il Domani, e la premier Giorgia Meloni hanno visitato la città e i feriti. Nel frattempo, però, Matteo Salvini non ha rinunciato a fare un po' di propaganda facile. Bisogna togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, questo è il virgolettato di Salvini, ha detto ignorando un dato elementare. Altro virgolettato: l'autista era italiano, ha replicato Antonio Tajani. E intanto a Modena oltre 1.500 persone sono scese in piazza contro la violenza che genera paura. La foto centrale è quella appunto delle persone scese della grande manifestazione che si è avuta a Modena. L'editoriale del Domani, affidato a Lorenzo Castellani, si occupa invece della legge elettorale e quindi del disegno del governo. Legge elettorale, l'ultima carta di una premier immobile. Se Giorgia Meloni fosse una studentessa, si direbbe che si è messa nel regime del minimo indispensabile con l'unico obiettivo di evitare la bocciatura a fine anno. È questo il giudizio che emerge dal dibattito parlamentare della scorsa settimana. La premier si è difesa, ma senza rilanciare sull'azione di governo. Ha messo in cantiere il piano casa e la legge sul nucleare, che appunto sono, scrive il Domani, politiche ragionevoli ma non tali da spostare voti. Continua l'attenzione alla politica di bilancio, con l'idea di fondo di non prendere rischi sui mercati dei titoli di Stato. Mancano tuttavia proposte in grado di mobilitare l'elettorato di centrodestra in vista delle prossime elezioni. Non c'è nulla sulle tasse, ormai quasi ai massimi storici, né sul welfare né sui salari, così Lorenzo Castellani. Poi taglio basso, Trump stretto tra Taiwan e Cuba e minaccia l'Iran. Ieri la telefonata con Netanyahu e c'è un'immagine che pubblicato sui social Trump, generata dall'intelligenza artificiale. It was the calm before the storm, la calma prima della tempesta. Quindi c'è un Trump minaccioso, fumettistico, un po' con sullo sfondo un cielo pieno di fulmini, appunto, che punta il dito contro chi c'è di fronte, e quindi evidentemente probabilmente l'Iran. E poi il Jedi Sinner trionfa a Roma e più vince più lo emoleranno, questo è il titolo dell'articolo di Piero Valesio. Lasciamo il Domani, la discussione, anche qui Modena in primo piano. Mattarella e Meloni in visita dai feriti, grazie a chi ha salvato vite. Il capo dello Stato e il Premier negli ospedali di Beggiovara e Bologna. Restano gravi due donne, mentre le indagini escludono al momento la pista jihadista. Duro confronto politico dopo le parole del ministro Salvini sulla cittadinanza, che qui vengono riportati i disallineamenti, diciamo così, nella lettura del fatto all'interno del centrodestra. Taglio centrale, USA-Iran, cresce la tensione. Trump valuta nuove ostilità. Israele più pronto a intervenire. Telefonata tra il presidente americano e Netanyahu, pressioni su Teheran, timori per gli impianti nucleari dei paesi del Golfo. Questo l'immagine appunto sullo stato delle trattative tra Iran e Stati Uniti. Il fatto, c'è un'altra lettura ancora di quanto è avvenuto a Modena. 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato e il Cudri aveva la patente. Ma che sicurezza, questo in prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel 2023 850.000 malati psichiatrici in cura, il triplo fuori dal percorso di assistenza. Spendiamo in salute mentale un terzo della media OCSE, il piano Schillaci senza fondi, così il Fatto Quotidiano, quindi sulla questione delle cure per le malattie mentali. Ancora in primo piano, Iran, Trump medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati DF, pirati quindi secondo il fatto dell'esercito israeliano. Bibi, cioè Netanyahu, spinge Donald a riprendere la guerra. E in taglio basso Andrea Scanzi dedica un profilo a Sinner. King Sinner, l'impero colpisce ancora. Vince a Roma 50 anni dopo Panatta, senza Alcaraz tutto facile, scrive Scanzi. Yannick Sinner ha conquistato anche Roma 50 anni dopo Adriano Panatta, non poteva andare diversamente, troppo enorme il divario tra lui e Casper Ruud e più in generale tra lui e tutti, Alcaraz a parte. 6-4, 6-4 e tripudio. Se manca Carlos, Yannick può perdere giusto contro l'imponderabile extratennistico, un infortunio, il caldo, le cavallette. Sinner ha vinto 34 partite di fila nei tornei Master 1000, è un campionissimo meno freddo di quanto sembri e tecnicamente devastante, mentalmente disumano, perfetto o giù di lì. Questo è l'inizio dell'articolo di Scanzi. Andiamo alla prima del Secolo d'Italia, Modena ancora. L'esempio di Luca, il grazie di Meloni e Mattarella all'eroe di Modena, Luca Signorelli, che ha detto, e questo è un virgolettato, l'Italia non è morta. Walter delle donne inizia così: Luca Signorelli, l'eroe per caso che ha fermato il folle attentatore Salim il Kudri, evitando che la strage di Modena fosse ancora più cruenta rispetto al bilancio di 7 feriti, è molto più dell'uomo del giorno. Non è un caso che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Premier Meloni siano accorsi l'indomani mattina all'ospedale del capoluogo modenese per tributargli il giusto riconoscimento. E c'è la foto di Signorelli che abbraccia Giorgio Meloni, e Signorelli sicuramente è stato molto coraggioso, e con lui altri due cittadini egiziani che hanno bloccato poi il Kudri, e questo non tutti i giornali lo sottolineano. La verità: troppo comodo dargli del matto, parliamo ancora quindi di il Kudri, piante dosi, disagio psichiatrico, e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale. Ma la strage di Modena non è solo il gesto di un folle, dietro c'è il disastro della mancata integrazione. Vediamo l'inizio dell'editoriale di Maurizio Belpietro. Ci vogliono far credere che il marocchino autore della strage di Modena sia un povero disadattato, un disoccupato che all'improvviso, una mente persa nei meandri della malattia mentale, ha spinto a compiere un gesto folle, quasi che lo squilibrio psichico sia qualcosa di consolatorio rispetto alla scoperta che pure in Italia ci siano lupi solitari in grado di compiere atti terroristici alla guida di una semplice autovettura. Non conosco, e poi continua Belpietro, profili psichiatrici degli attentatori che hanno colpito in Spagna, Francia, Germania, Belgio, quindi ripercorre gli atti nel resto dell'Europa, e c'è la foto quindi il Kudri, non c'è scritto che è italiano, non so perché. Andiamo al Libero. L'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo. L'auto sulla folla a Modena, e il Kudri, questo è un virgolettato, paese razzista e robullizzato, ma non abbiamo trovato la fonte. Il Campo Largo attacca Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo, ma il problema c'è. Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Scrive Giulio Sapelli in un editoriale dedicato al paragone tra Italia e Francia, noi, i migranti e la lezione della Francia. Taglio centrale, questa è una notizia che hanno diversi giornali. Meloni all'Unione Europea, deroghe per l'energia, patto di stabilità. La premia scrive alla von der Leyen, e questo è il titolo dell'articolo di Antonio Castro che poi gira a pagina 6. Sinner non si ferma più, qui siamo al tennis, trionfo pure a Roma, 50 anni dopo Panatta, servizio da sinistra 40-0. Casper Ruud risponde di rovescio, Jannik Sinner gira attorno alla palla e sfonda con il dritto. Il norvegese ci arriva ancora quasi per disperazione, la traiettoria resta sospesa per un istante lunghissimo sopra il centrale del foro italico, abbastanza per trattenere il respiro, e qui Carlo Galati racconta l'ultimo punto che ha dato il trionfo a Sinner. Il giornale, che apre anch'esso con Modena, e c'è un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi. Quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, il ministro dell'interno non è un terrorista, ma neppure un gesto isolato, anche se poi si scusò, si riferisce a una mail di qualche tempo fa, che era per la quale era stato, credo, bannato dai social, ma non era a sfondo, comunque non aveva insomma rilievi terroristi. Anche qui Luca è il nostro eroe, l'Italia non è morta, visita di Meloni e Mattarella con Luca Signorelli, c'è la foto appunto dei tre, delle strette di mano. Taglio basso, Sinner, un italiano a Roma, trionfo dopo 50 anni di attesa. E alcuni giornali hanno riferimento anche alle elezioni in Andalusia, elezioni in Spagna. Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro i leader. La Spagna segue il trend del Regno Unito e nelle amministrative in Andalusia mette nero su bianco la grande crisi di Pedro Sanchez. Anche i papaveri del PSOE non ne possono più di perdere e chiedono conto al Premier. I socialisti precipitano ai minimi storici, un voto, che si abbatte come uno tsunami sul governo nazionale. E poi in taglio basso si parla della tragedia nelle Maldive, Maldive l'ipotesi shock, miscela di gas inadeguata, scrive Stefano Vladovic. Le bombole nel mirino, secondo gli inquirenti maldiviani, sarebbe stata fornita attrezzatura standard per immersione di tipo ricreativo, ovvero bombole riempite con mix di ossigeno azoto e non con elio, necessario per la compensazione a profondità oltre i 30-35 metri, quelli consentiti dalle autorità governative. Questa è ancora una delle ipotesi, però, che bisognerà validare, ovviamente. Il Foglio. Il segnale di pericolo che arriva da Modena. Un tentativo di strage, la commozione e l'allarme nel paese, con Mattarella e Meloni a Modena, qualche speculazione politica di troppo. Scrive il Foglio. Selim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, sabato scorso a Modena ha investito con la sua auto la folla e poi ha tentato la fuga ferendo con un coltello uno dei presenti, che si sono scagliati contro di lui per fermarlo. Tra i coraggiosi che hanno agito ci sono anche alcuni magrebini. Si è trattato di un tentativo di strage volontaria della quale bisogna identificare le motivazioni, ma è stato comunque un atto di ferocia intollerabile. La gravità della vicenda ha suscitato commozione e allarme in tutto il paese e di questo sentimento si sono fatti interpreti i massimi esponenti delle istituzioni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Abbracciamoci a Sinner, qui la foto che campeggia in prima pagina è quella di Sinner con Presidente della Repubblica Mattarella e Adriano Panatta, il trionfo al Foro Italico, il record, il saluto al signor Mattarella, questo è un virgolettato. E prima lo abbiamo visto soffrire, ruggire, accettare selfie, firmare autografi. Tutti in questi giorni hanno avuto un pezzo del numero uno. Questa era la prima pagina del Secolo XIX. Chiudiamo con un titolo del Sole 24 Ore che parla due gli argomenti in prima pagina: l'estate della crisi, italiani a vacanze, scelte last minute per mete più vicine, il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari, tengono gli affitti brevi, preferita l'area del Mediterraneo. E poi piano casa, gli interventi al test del 70%, per i privati la quota convenzionata fa i conti con i vincoli economici, c'è uno studio proprio sul piano casa varato dal governo Meloni. La lettura delle prime pagine si ferma qui per oggi, per una riflessione più approfondita vi ricordo e vi rimando alle 7.35 Stampa e Regime con Roberta Iannuzzi.
2: Grazie dunque ad Antonello De Fortuna. Ora riascoltiamo un'ampia sintesi della conversazione di questa settimana con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco.
4: Noi ci occupiamo di far conoscere Marco, di valorizzare, di cominciare diciamo a valorizzare la mole di una produzione sterminata tra fogli di carta, articoli di giornale, comizi. Stiamo per, spero presto, appena troveremo un po' di soldi, cominciare a riversare 4.000 ore di registrazioni video, comizi, interventi televisivi, appunto. Poi abbiamo un archivio cartaceo sterminato che speriamo di riuscire entro la fine dell'anno, con un contributo del Ministero della Cultura, di catalogare fino al 1974, diciamo proprio gli albori del partito, forse cose sconosciute anche alla maggior parte, certo, dei radicali, quelli che ci sono e quelli che se ne sono andati. Credo che abbia fatto un grosso lavoro, che non è semplicemente un lavoro di conoscenza di Marco. Abbiamo costruito un prototipo che può essere utile anche ad altre fondazioni, ma credo che sia utile soprattutto per gli storici di questo paese. Perché cosa abbiamo fatto? Vittorio Pezzuto durante il Covid si è trovato da fare, mettendosi a spulciare l'ANSA e trovare tutto quello che riguardava Pannella. Sono 22.000, oltre 22.000 notizie, 22.000 che lui ha letto, per i refusi ha corretto, ha impaginato, insomma un lavoro di un anno e mezzo, veramente imponente. Dopodiché Marco Cerrone, che collabora con l'Università Federico II di Napoli sulle questioni dell'intelligenza artificiale anche, ma su tanto altro, ha costruito un programma che proprio ha l'obiettivo di aiutare gli storici. Su questo ci ha aiutato molto la professoressa Lucia Bonfreschi dell'Università Roma III, che è una storica, storia contemporanea, sì, che ha cominciato, come dire, ad aiutare l'intelligenza artificiale a restituire quello che serve a uno storico, e non le solite chi era Pannella, cosa faceva, che pensava, no, domande molto più articolate che possono essere comprese dall'intelligenza artificiale e quindi possono restituire non delle verità, come ha detto anche la professoressa Bonfreschi, è un valido aiuto allo storico che poi deve verificare e quant'altro, però certo andare a leggersi 22.000 notizie ANSA, cioè ci vuole tempo, quindi uno storico non ha tutto quel tempo, quindi l'aiuto che può venire è veramente molto molto importante. E quindi noi pensiamo che questa struttura tecnologica che ha costruito e concepito Marco Cerrone possa essere utile anche per altre figure del Novecento, no? Non so, probabilmente per Andreotti, Craxi, o non so chi ci vorranno, non 20, saranno 200.000 o 2 milioni le agenzie ANSA, quindi potrebbe essere un lavoro anche importante per gli archivisti, ma per le università, come corsi di formazione, no? Che potrebbero produrre materiale per gli storici. Questo, diciamo, è il primo nucleo, cioè nel senso siamo partiti da qualcosa che già c'era, cioè le agenzie ANSA. Poi dovremmo nel tempo metterci dentro i vari interventi della radio, non so, anche qui siamo sui 20.000 interventi, le 4.000 ore televisive, non so quanti metri o se pesare le carte, no? Che contengono scritti di Marco, cioè è un lavoro immane che andrà avanti per anni, ma nel frattempo comincia a restituire il volto di Pannella e non l'immagine che è stata consegnata ai cittadini, la sua identità e non la manipolazione che è stata fatta della sua identità, delle sue parole, delle sue proposte, diciamo. Ha avuto anche la sfortuna di trovarsi in un'epoca nella quale, specialmente nella seconda parte della sua vita politica, dove non c'erano più giornalisti di un tempo, no? E quindi alla ricerca dello scoop, della battutina, della virgola sbagliata, dell'accento, no? Non messo, dell'H messa al punto sbagliato, e quindi si è guardata il dito sporco e non la luna, come diceva Marco, no? Tant'è che poi è morto dicendo: da vivo mi hanno trattato da morto mi tratteranno da vivo, che si presta a due letture, sì. Cioè una lettura è quella: adesso parleranno di Pannella, scopriranno il suo pensiero, ma l'altra lettura, che è la mia, continueranno a trattarmi come mi trattavano, no? Tant'è vero che se non c'è il decennale dove tutti si accorgono di questo grande leader politico che ha cambiato il... Io non penso che Marco abbia cambiato il volto dell'Italia. Marco ha avuto la grande capacità di far emergere l'Italia, certo, che era matura oltre quello, ma lo è anche adesso, matura più dei propri, come dire, rappresentanti, che diciamo, allora erano veri rappresentanti, adesso rappresentano il partito e non il popolo, non i cittadini. E poi c'è questo splendido intervento di Monsignor Paglia, devo dire incredibile, no? Non solo perché sull'intelligenza artificiale ha fatto delle riflessioni molto importanti che si ricollegano un po' a tutta la nostra, all'impostazione del partito radicale sulle vicende politiche. E poi credo che abbia fatto delle riflessioni anche su Marco, che lui ha conosciuto bene, è uno dei pochi non politici amico di Marco, o che ha avuto un'intensa interlocuzione per decenni, sì. Cioè si sono conosciuti per tanto tempo, si sono parlati tanto, si sono confidati tanto anche, c'era una confidenza davvero amichevole, e penso che nei loro colloqui a due non si siano risparmiati nulla, no? Ognuno ha detto all'altro quello che pensava fino in fondo. Monsignor Paglia in questo quarto d'ora ci restituisce tutto di questo rapporto, con una generosità, davvero, perché poi bisogna ascoltarlo, con una generosità che solo lui probabilmente è in grado di trasmettere, e penso che sia una generosità che aveva in comune con Marco. Cioè, lo ascolteremo dire, no Marco, era, cioè, non c'entrava niente coi partiti, perché non era uno di potere, non pensava alle poltrone, un politico non fa la campagna contro lo sterminio per fame,
2: paga di persona,
4: paga di persona, mette il suo corpo, no, nella lotta, sì. Aveva una sua fede, sì, no, sì, che ha sempre rivendicato Marco, una fede non nel potere ma nelle idee, nella possibilità che chiunque avesse diritto a poter capire quello che succede nel mondo e quindi a disporre della propria vita e delle scelte della propria vita. Quindi abbiamo voluto, chiuderemo, diciamo, questa, sì, questa nostra conversazione riascoltando un quarto d'ora alla fine Monsignor Vincenzo Paglia, che in queste ore è in America ad incontrare i big dell'intelligenza artificiale proprio per approfondire una questione che davvero rischia di travolgere l'umanità degli umani. Rischiamo davvero di trovarci di fronte in pochi anni a una nuova antropologia, no, che sconvolge completamente tutto quello che abbiamo conosciuto. Per cui noi, è un mondo strano questo, da una parte abbiamo i talebani e da una parte, diciamo, l'intelligenza artificiale, no? È mezzo un'umanità schiacciata tra due estremi, e questi due estremi hanno in comune proprio la morte dell'umano che c'è nell'umanità. L'ansia di libertà, no? Adesso una parentesi piccola sull'Afghanistan, queste donne che protestano e sanno a cosa vanno incontro, se gli va bene a delle bastonate, le mettono in galera, le violentano, le picchiano, le sparano tranquillamente, cioè come se fosse ordinaria amministrazione. L'Occidente ha una responsabilità enorme nel rientro dei talebani, ha una responsabilità enorme nel non aver protetto coloro che hanno creduto e che si sono messi a disposizione delle autorità democratiche di quel paese, di quel tentativo di democratizzare il paese, ma poi abbiamo visto su come improvvisamente, no, c'è stato un ribaltamento senza spargimento di sangue, non c'è stato alcun combattimento, no, nel ritorno poi di questi poveri ignoranti. Cioè, mi sembra l'unica caratteristica poi dei talebani è una grande ignoranza ed è un estremismo religioso che dovrebbe far riflettere innanzitutto le religioni, perché credo che la libertà religiosa non è un principio religioso, è un principio laico, dello Stato di diritto. Ed è un principio quindi che, se maneggiato nel modo sbagliato, rischia di fare danni enormi. Le religioni non sono tutte uguali, non è che c'è una religione migliore, sono diverse, e in quella diversità dobbiamo distinguere chi riconosce la primazia dello Stato di diritto, dello Stato laico, chi vuole invece sostituire lo Stato di diritto democratico, certo, laico, con uno Stato religioso teocratico.
2: Certo, che era la battaglia di Marco Pannella, proprio, diciamo, che era tutto tondo, specialmente nella fase quella del 2000-2002, no? Quando si era inventato lo slogan No Taliban, No Vatican, in cui rivendicava proprio questo aspetto che tu stai sottolineando, mi sembra.
4: Quindi io penso che su questo ci sono da fare delle riflessioni, e quindi dopo le riflessioni e delle analisi politiche prendere delle iniziative, nel senso Noi abbiamo il dovere, io sono molto contento che Monsignor Paglia ha trovato la cifra delle lotte di Marco Pannella nella campagna contro lo sterminio per fame, sete e guerre nel mondo. Dal congresso del 2016, di 10 anni fa, il primo congresso senza Marco, io ho messo sempre al centro quella campagna. È una campagna difficilissima, però noi non la dobbiamo dimenticare, perché è la nostra campagna oggi. Oggi non abbiamo le risorse, questo non ci esime da cercare scorciatoie, cioè non dobbiamo cercare scorciatoie perché questa campagna ha bisogno di mezzi che non abbiamo. Dobbiamo continuare a dirlo e dobbiamo cercare di ricordarci in continuazione quei principi stabiliti in quella campagna, perché sono i principi necessari oggi. Sono i principi necessari oggi, e quindi noi cercheremo, nel limite del possibile, di continuare su questa china, che è una china abbastanza pericolosa.

0: molto complessa e che può restituirci tanto per capire il presente. No, perché spesso, anche in questo decennale, no? Chi è stato? No, a me interessa cosa c'è oggi del pensiero di Pannella, non cosa c'è stato. Quello appunto ci sono gli storici, se la vedranno loro quello che è stato. Io penso che ci sia tanto di attualità, di utilità nell'attualità, nel pensiero, nelle azioni, nelle lotte che Marco ha portato avanti, alcune con più fortuna, nel senso, cioè con più ascolto, con la possibilità di essere ascoltato. Perché Marco ha sempre perseguito quella strada, no? Cercare di raggiungere quante più persone possibili, che poi ognuno decide secondo quelle che sono le sue sensibilità, i suoi pensieri, magari nati in famiglia o a scuola, che possono essere sottoposti a una revisione, vale per tutti noi. Cioè, per come l'ha impostata Pannella, no? L'ideologia radicale, l'antideologia, che è l'ideologia radicale, e cioè il ognuno partecipa al partito con le proprie idee.
1: Ecco, questa era un'ampia sintesi della conversazione di questa settimana con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che potete poi riascoltare integralmente sul nostro sito www.radioradicale.it. Ora andiamo avanti con i nostri programmi e ascoltiamo la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
2: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, rassegna di geopolitica di lunedì 15 giugno 2026. Oggi torniamo a parlare di cambiamento climatico e la prima segnalazione di oggi è un rapporto intitolato Aggiornamento globale sul clima su base annuale e decennale, periodo 2026-2035. La fonte è l'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia, acronimo OMM, rapporto pubblicato il 28 maggio scorso. La OMM fa parte del sistema delle Nazioni Unite e si occupa di meteorologia, clima e risorse idriche. Secondo il nuovo rapporto della OMM appena pubblicato, è probabile che le temperature medie globali si mantengano a livelli record o prossimi ad essi nei prossimi 5 anni e che le anomalie di temperatura nell'Artico continuino ad essere superiori alla media globale. L'aggiornamento globale annuale decennale dell'OMM esamina il clima osservato negli ultimi 5 anni e fornisce previsioni regionali per temperature e precipitazioni nei prossimi 5 anni. Si prevede che le temperature medie globali annuali in prossimità della superficie terrestre nel periodo 2026-2030 saranno comprese tra 1,3 gradi Celsius e 1,9 gradi Celsius al di sopra della media del periodo 1850-1900. Secondo l'aggiornamento è probabile che un anno tra il 2026 e il 2030 superi il 2024 come anno più caldo mai registrato. È molto probabile che la temperatura media globale in prossimità della superficie terrestre superi temporaneamente i 1,5 gradi Celsius, i livelli medi, per almeno un anno tra il 2026 e il 2030. E tale livello è stato temporaneamente superato anche nel 2024. Questo è il rapporto intitolato Aggiornamento globale sul clima su base annuale e decennale, periodo 2026-2035. La fonte è la OE.

0: rapporto pubblicato il 28 maggio scorso. Seconda segnalazione di oggi, comunicato intitolato "Un nuovo rapporto suggerisce che ci attendono altri record di temperatura globale". La fonte è la OMM, comunicato pubblicato il 28 maggio scorso. Secondo il nuovo rapporto della OMM, le temperature medie globali probabilmente continueranno a mantenersi a livelli record nei prossimi 5 anni, e si prevede che le anomalie di temperatura nell'Artico continueranno a essere superiori alla media globale. L'aggiornamento fornisce previsioni regionali per tutte le regioni dell'OMM e presenta in particolare l'esempio dell'Europa sudorientale, la grande variabilità delle precipitazioni da dicembre a febbraio, i mesi invernali. Gli ultimi anni sono stati insolitamente secchi, dopo molti anni di precipitazioni elevate a partire dal 2009. Le nostre previsioni suggeriscono che il periodo 2026-2030 sarà probabilmente caratterizzato da precipitazioni insolitamente elevate. L'aggiornamento globale annuale decennale esamina anche il clima osservato negli ultimi 5 anni e fornisce previsioni regionali per le temperature e le precipitazioni nei prossimi 5 anni. Si prevede che le temperature medie globali annuali in prossimità della superficie terrestre nel periodo 2026-2030 saranno comprese tra 1,3 gradi Celsius e 1,9 gradi Celsius al di sopra della media. Secondo l'aggiornamento, è probabile che un anno tra il 2026 e il 2030 superi il 2024 come anno più caldo mai registrato. È molto probabile che la temperatura media globale della superficie terrestre superi temporaneamente di 1,5 gradi Celsius i livelli medi del periodo per almeno un anno tra il 2026 e il 2030. Questo livello di 1,5 gradi Celsius è stato temporaneamente superato anche nel 2024, quando la temperatura media globale della superficie terrestre era di circa 1,55 gradi Celsius superiore al valore di riferimento pre-industriale. Secondo il rapporto, la temperatura media prevista nei prossimi 5 anni nel Pacifico tropicale centrale indica una tendenza verso condizioni di El Niño, in particolare nel 2027 e nel 2028. È previsto infatti un fenomeno di El Niño per la fine del 2026, il che aumenta la probabilità che l'anno successivo, il 2027, sia il prossimo anno da record. L'oscillazione meridionale di El Niño è un fenomeno climatico globale che deriva dalle variazioni dei venti e delle temperature superficiali del mare sull'Oceano Pacifico tropicale. Tali variazioni presentano un andamento irregolare. Comunque, il verificarsi del Niño non è facilmente prevedibile. El Niño influisce sul clima di gran parte delle regioni tropicali e subtropicali e presenta collegamenti con le regioni a latitudini più elevate del mondo. L'ultimo anno in cui si è manifestato il fenomeno del Niño è stato il 2024, che appunto è stato un anno di caldo record a livello globale. Le previsioni sulle precipitazioni indicano condizioni più umide della media alle alte latitudini nell'emisfero settentrionale per le prossime 5 stagioni invernali prolungate. Stagioni invernali che vanno da novembre a marzo. Ricordiamo che il livello di 1,5 gradi Celsius specificati nell'accordo di Parigi si riferiscono a un riscaldamento a lungo termine sostenuto e per un periodo prolungato, in genere valutato su 20 anni. Quindi, singoli anni, con temperature medie globali annue superiori a questi livelli, non significano necessariamente che gli obiettivi di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi siano irraggiungibili. Questo è il comunicato intitolato. Un nuovo rapporto suggerisce che si attendono altri record di temperatura globale. La fonte è l'Organizzazione Mondiale per la Meteorologia, acronimo OMM, comunicato pubblicato il 28 maggio scorso. Terza e ultima segnalazione di oggi, comunicato intitolato Giornata di sensibilizzazione sul caldo. Due punti. Le nuove linee guida del OMS aiutano le autorità a proteggere meglio le persone dagli effetti del caldo. La fonte è l'Organizzazione Mondiale per la Salute, acronimo OMS, comunicato pubblicato l'11 giugno scorso, in occasione della giornata nazionale di sensibilizzazione contro il caldo. L'OMS Europa ha presentato oggi a Berlino le sue nuove linee guida per i piani di azione contro il caldo. Ogni anno, in tutto il mondo, le ondate di calore estreme causano un aumento delle malattie e dei disturbi di salute correlati al caldo e persino decessi prematuri. Le malattie cardiovascolari, in particolare, si manifestano con maggiore frequenza o peggiorano sotto l'influenza del caldo. La urbanizzazione e la crescente percentuale di gruppi di popolazione a maggior rischio, come gli anziani e le persone con patologie preesistenti, rendono le ondate di calore prolungate una minaccia crescente per la salute pubblica. Le linee guida della OMS fungono da quadro scientifico per gli enti governativi di tutto il mondo, al fine di organizzare efficacemente le misure di protezione contro il caldo. L'Europa.
1: Grazie a Lorenzo Rendi, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora è il momento dell'agenda della settimana a cura di Roberta Iannuzzi.
2: Lunedì 15 giugno 2026, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, questa è l'agenda settimanale della politica e delle istituzioni, la rubrica di Radio Radicale che va in onda ogni lunedì mattina con i prossimi appuntamenti dei 7 giorni che verranno. La settimana che si apre oggi arriva fino a domenica 21 giugno. In questi giorni l'attività si concentra molto sul piano europeo. Ci sono due vertici ravvicinati, il G7 ospitato dalla Francia da oggi a mercoledì e il Consiglio europeo a Bruxelles giovedì e venerdì. A Roma intanto le due Camere lavorano su alcuni decreti in scadenza e in Commissione prosegue l'esame della riforma della legge elettorale. Cominciamo quindi dai lavori parlamentari. Alla Camera la settimana d'aula è piena, ruota attorno a due decreti che il Governo deve convertire in legge entro pochi giorni dopo l'approvazione del Senato. Si comincia con la discussione generale del decreto sui rimpatri volontari assistiti. Sono i programmi che accompagnano il ritorno nel proprio paese dei cittadini stranieri che non hanno titolo a restare ma che scelgono di rientrare senza attivare il procedimento per l'espulsione forzata, con un sostegno organizzato ed economico al reinserimento. Il testo è già passato al Senato, va convertito entro il 23 giugno. Sempre oggi si aprono le discussioni generali su due mozioni. La prima chiede di superare il diritto di veto nelle decisioni dell'Unione Europea. Oggi molte scelte, soprattutto in politica estera, richiedono l'unanimità e questo permette anche a un solo paese di bloccarle. La seconda riguarda la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, con attenzione particolare alle città dove le ondate di calore pesano di più. Domani l'Assemblea passa al voto sul decreto rimpatri, in serata apre la discussione generale sul secondo decreto, quello sui prezzi dei prodotti petroliferi, è una misura legata al rincaro dei carburanti provocato dalla crisi dei mercati internazionali, lo stesso aumento del prezzo del petrolio che, come vedremo, dipende anche dalla situazione nello stretto di Hormuz. Anche questo decreto è arrivato dal Senato, una scadenza vicina che è quella del 29 giugno. Mercoledì e giovedì sono le giornate delle votazioni, con sedute che proseguono probabilmente anche nella seduta serale e eventualmente in quella notturna. L'Aula affronta in sequenza l'eventuale seguito del decreto rimpatri, poi il decreto sui carburanti e quindi alcune relazioni della Giunta per le autorizzazioni. Riguardano l'insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione, la norma che protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell'esercizio del loro mandato. La Camera deve stabilire se le dichiarazioni che hanno portato a procedimenti giudiziari a carico di Vittorio Sgarbi in sede civile e penale e di Flavio Tosi in sede penale rientrino o no in quella tutela. È una valutazione che spetta all'Assemblea, che tocca il confine tra la libertà del mandato parlamentare e la responsabilità di fronte ai giudici. Poi ci sono nel calendario in teoria diverse mozioni. Una serie riguarda il settore dei giochi pubblici, un'altra la revisione del patto di stabilità e crescita, le regole europee sui conti pubblici insieme agli investimenti in armamenti europei e nazionali e una discussione che si lega all'aumento delle spese per la difesa di cui si parla in tutta Europa. Un'altra ancora riguarda la riduzione del costo dell'energia, le politiche per la crescita. E poi l'Aula vota sul provvedimento chiamato Liberi di Scegliere, che protegge i minori che crescono in famiglie legate alla criminalità organizzata, offrendo a loro e adulti che li accompagnano un percorso di vita alternativo lontano da quei contesti. Mercoledì pomeriggio i lavori si interrompono per la commemorazione del deputato Gianni Mattioli. Venerdì la Camera affronta la revisione delle regole per il reclutamento dei ricercatori e dei docenti universitari, un testo collegato alla manovra di finanza pubblica che interviene sull'accesso e sulla carriera del personale degli Atenei. Avvia poi l'esame del decreto per il piano casa con misure in materia di edilizia e abitazione che dovrà essere trasmesso al Senato entro il 6 luglio. Nel corso della settimana sarebbero in calendario anche il sindacato ispettivo e l'interrogazione a risposta immediata, quindi il momento in cui il governo risponde in aula alle domande dei gruppi. Al Senato l'Assemblea è convocata domani pomeriggio, lavora su due disegni di legge in sede redigente, quindi una procedura in cui la Commissione mette a punto il testo articolo per articolo e l'Aula si limita ad approvarlo nel voto finale. I due testi riguardano i proventi derivanti dalla vendita di prodotti e la promozione della salute nelle scuole. Giovedì sono in programma anche il sindacato ispettivo e il question time. Alla settimana successiva sono invece rinviati il disegno di legge sulla caccia e quello sul personale delle pubbliche amministrazioni e infine il decreto lavoro. Nelle commissioni il lavoro più impegnativo è quello della Commissione Affari Costituzionali della Camera, che prosegue l'esame degli emendamenti alla riforma della legge elettorale, e ne sono stati presentati circa 770 e l'esame va avanti nei prossimi giorni senza interruzioni, comprese le giornate di sabato e domenica. Domani la commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid svolge due audizioni, ascolta il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Giuseppe Busia e raccoglie poi la testimonianza dell'amministratore delegato della SOGEI, la società informatica del Ministero dell'Economia, che in passato ha guidato la CONSIP, cioè la centrale degli acquisti della pubblica amministrazione, figure rilevanti, ecco, per un'inchiesta che tocca anche la trasparenza degli appalti pubblici. Mercoledì le audizioni si moltiplicano. Il presidente dell'autorità anticorruzione torna in Parlamento, questa volta davanti alla commissione che si occupa di semplificazione e di trasparenza dei contratti pubblici. Le commissioni esteri e difesa di Camera e Senato ascoltano il capo di Stato Maggiore della Difesa sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Ogni anno il governo presenta l'elenco delle missioni all'estero, il Parlamento ne autorizza la prosecuzione, una verifica che quest'anno cade mentre Medio Oriente e Ucraina restano al centro dell'attenzione. Le commissioni attività produttive e industria ascoltano l'amministratore delegato di Stellantis sulla produzione del gruppo in Italia in una fase di calo dei volumi negli stabilimenti italiani. Le commissioni bilancio e politiche dell'Unione Europea ascoltano la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, cioè l'organismo indipendente che vigila sui conti pubblici, sulle proposte europee per il bilancio pluriennale dell'Unione Europea, quello che fisserà le risorse comuni per gli anni dal 2028 al 2030. 34. È lo stesso bilancio di cui si discute negli stessi giorni anche al Consiglio europeo. Sul piano industriale, diciamo che oggi il ministro delle imprese ha convocato al ministero un tavolo con i sindacati metalmeccanici di Taranto sull'ex Ilva, il più grande complesso siderurgico d'Europa da anni al centro di una crisi industriale e ambientale. Veniamo all'agenda del Presidente della Repubblica che è a Venezia mercoledì e giovedì all'isola di San Giorgio Maggiore per il vertice Cotec Europa, l'appuntamento sull'innovazione che riunisce Italia, Spagna e Portogallo a cui partecipano i capi di Stato dei tre paesi. Il confronto è dedicato quest'anno al lavoro nell'età dell'intelligenza artificiale, una questione che ritorna anche al G7 e nei lavori del Parlamento europeo. Per quanto riguarda invece il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il CNEL, l'organo di rilievo costituzionale che riunisce le rappresentanze delle categorie economiche e sociali, ospita oggi pomeriggio un seminario sull'Europa, la strategia per l'energia e la sfida dell'elettrificazione, promosso dal gruppo dei 20. L'elettrificazione, cioè lo spostamento dei consumi verso l'energia elettrica nei trasporti e nell'industria, è uno dei passaggi della transizione energetica europea. Introducono i lavori il presidente del CNEL Renato Brunetta e Luigi Paganetto dell'Università di Roma Tor Vergata. Veniamo all'agenda europea. Sul piano europeo la settimana è dominata dai due vertici, il G7 che riunisce leader di Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Canada, insieme all'Unione Europea che si tiene a Vienna in Francia da oggi a mercoledì, in un momento segnato dalla guerra in Medio Oriente e dalle sue conseguenze sui prezzi dell'energia. L'Unione è rappresentata dalla Presidente della Commissione e dal Presidente del Consiglio europeo. Oggi i due tengono una conferenza stampa congiunta e partecipano in serata al pranzo offerto dal Presidente francese Emmanuel Macron. Domani i lavori si aprono con una sessione su pace e sicurezza per l'Ucraina, alla presenza del Presidente Volodymyr Zelensky. Segue una sessione sul Medio Oriente con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar nel pomeriggio. Una sessione sulle nuove partnership con i paesi del sud del mondo a cui prendono parte i leader di Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud e i vertici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Mercoledì la discussione si chiude sulla crescita economica con i direttori del Fondo Monetario Internazionale e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. A Bruxelles, giovedì e venerdì, si riunisce il Consiglio europeo, che mette intorno allo stesso tavolo i capi di Stato e di Governo dell'Unione. I leader tornano sui temi già affrontati al G7, quindi in primo luogo l'Ucraina e il Medio Oriente, e discutono del bilancio pluriennale dell'Unione e della difesa comune. La settimana europea comincia però già oggi a Lussemburgo con il Consiglio dei Ministri degli Esteri, con una conferenza intergovernativa di adesione con l'Ucraina, la Moldavia e il Montenegro, quindi un passaggio formale attraverso cui avanzano i negoziati di ingresso nell'Unione. A Strasburgo intanto si tiene la sessione plenaria del Parlamento europeo. Domani i deputati votano sull'accordo commerciale tra Unione e Stati Uniti, e quello sui dazi, che disciplina dunque le tariffe commerciali tra le due sponde dell'Atlantico. Mercoledì su un nuovo regolamento in materia di rimpatri dei migranti irregolari. Si discute anche della sovranità e dell'indipendenza economica dell'Europa, della guerra in Medio Oriente, dell'allargamento e del piano d'azione per l'elettrificazione. Domani interviene anche il presidente del Montenegro, che è uno dei paesi candidati all'ingresso dell'Unione, e mercoledì prende la parola il vincitore del premio Sakharov, riconoscimento che il Parlamento europeo assegna ogni anno a chi si batte per la libertà di pensiero e i diritti umani. Sul fronte della sicurezza, giovedì si riuniscono i ministri della difesa della NATO, l'Alleanza Atlantica, insieme al gruppo internazionale che coordina il sostegno militare all'Ucraina. Sempre giovedì la Corte dei Conti europea presenta una relazione sulla strategia antifrode della Commissione. Ci sono poi due appuntamenti che collegano la Banca Centrale Europea alle istituzioni italiane. La sua presidente interviene mercoledì al vertice di Venezia e venerdì un membro del comitato esecutivo della banca partecipa alla Sapienza di Roma a un incontro per gli 80 anni della Costituzione italiana. Per i mercati, la giornata più seguita è mercoledì, quando la Banca Centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve, comunicherà le sue decisioni sui tassi di interesse, accompagnata dalle nuove previsioni economiche. Gli investitori guardano soprattutto a come la banca valuterà l'effetto del rincaro del petrolio legato alla crisi medio orientale. In Italia, domani, l'Istituto Nazionale di Statistica pubblica i dati sul prezzo al consumo di maggio, sui prezzi al consumo di maggio, quelli che misurano l'inflazione e servono anche per la rivalutazione dei canoni di affitto. Dall'Europa, l'Ufficio Statistico dell'Unione diffonde la produzione industriale di aprile, oggi, e mercoledì l'inflazione di maggio. Sul prezzo del petrolio incide la situazione nello stretto di Hormuz, il passaggio da cui transita una parte importante del greggio mondiale. Con questo entriamo nello sguardo internazionale. Allora, diciamo che negli Stati Uniti il presidente Donald Trump ha compiuto 80 anni ieri, li ha celebrati con uno spettacolo di arti marziali sul prato della Casa Bianca, un evento che ha voluto collegare alle celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana. Negli stessi giorni, a poca distanza, un giudice ha disposto la rimozione del nome del presidente dal Kennedy Center, il principale centro culturale della capitale. La festa cade mentre l'amministrazione affronta i negoziati e la guerra con l'Iran. Su quel fronte la firma di un'intesa tra Stati Uniti e Iran è stata annunciata, ma le due parti, almeno mentre registriamo di domenica, ne descrivono il contenuto in modo diverso e Teheran non ha confermato i tempi. Secondo le ricostruzioni, l'accordo prevederebbe la riapertura dello stretto, un prolungamento della guerra, impegni dell'Iran sul programma nucleare, un prolungamento della tregua e impegni dell'Iran sul programma nucleare in cambio di un graduale alleggerimento delle sanzioni. La firma dovrebbe avvenire per via telematica con la mediazione di Pakistan e Qatar. L'intesa però trova resistenze interne su diversi fronti. In Iran ci sono state manifestazioni, in particolare a Mashhad, una delle principali città del paese, contro il ministro degli esteri Araghchi, accusato dagli ambienti più intransigenti di aver concesso troppo, a cominciare dal controllo dello stretto di Hormuz. In Israele, invece, una parte dell'opposizione sostiene che l'accordo non raggiunga gli obiettivi della guerra e metta a rischio la sicurezza del paese. E proprio in Israele si gioca in questi giorni un'altra partita, questa volta interna. È atteso in Parlamento un primo voto su una commissione d'inchiesta sul 7 ottobre, una commissione però di nomina politica, quindi scelta dalla maggioranza di governo. La proposta è contestata da manifestanti che da mesi chiedono una commissione statale indipendente, la forma di indagine con i poteri più ampi che il governo ha finora rifiutato. Tra chi protesta ci sono anche i familiari delle vittime e degli ostaggi, e va ricordato che il provvedimento dovrà comunque affrontare più letture, come sempre, nella Knesset prima di diventare legge. Il primo voto quindi non sarà l'approvazione definitiva. Tornando invece, parlando sempre di manifestazioni, ma tornando in Europa, anche se fuori dall'Unione Europea, in Albania proseguono le proteste contro un grande progetto di resort di lusso sulla costa meridionale legato a investitori stranieri e in particolare alla famiglia del presidente americano. La contestazione è nata su un'area naturale protetta vicino alla città di Vlora e si è poi allargata a una protesta contro il governo che dura da più di qualche settimana. I manifestanti chiedono le dimissioni del primo ministro Edi Rama, in carica da quasi 13 anni, e la magistratura anticorruzione albanese ha aperto un'indagine sull'acquisto dei terreni, mentre il governo respinge le accuse e attribuisce le proteste a interferenze straniere. Un'ultima rittura riguarda il Regno Unito. Il Financial Times recensisce oggi un'antologia curata dallo storico Anthony Seldon, che a 10 anni dal referendum prova a tracciare un bilancio della Brexit. La conclusione è che il paese resta sospeso tra le promesse di allora e i loro effetti, senza un esito netto. Il 10° anniversario del voto cade il 23 giugno, 2 giorni dopo la fine di questa settimana, la stessa settimana in cui a Bruxelles si discute invece di chi all'Unione vuole aderire. E ricordiamo che giovedì si vota nel Regno Unito per un importante appuntamento, apparentemente secondario, un'elezione suppletiva dove è candidato il possibile sfidante alla leadership del partito laburista dell'attuale primo ministro, Andy Burnham, contro il primo ministro Starmer. Se venisse eletto, Burnham conquistasse effettivamente un seggio parlamentare, potrebbe poi in futuro insidiare quella che è la leadership del partito oggi al governo nel Regno Unito e determinare una crisi di governo, un cambiamento almeno, diciamo, del primo ministro e di alcuni dei membri dell'attuale gabinetto. Questo possiamo dire per l'agenda di questa settimana. Ci risentiremo però nella rassegna stampa per gli approfondimenti. Intanto, da Radio Radicale e da Roberta Iannuzzi, l'augurio di una buona settimana, buon lavoro e buon ascolto.
3: Così l'agenda della settimana a cura di Roberta Iannuzzi e Federico Punzi. E adesso sono le 7.30 e punto, abbiamo la nota antiproibizionista a cura di Roberto Spagnoli, che già abbiamo in collegamento in diretta. Roberto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno anche all'ascolto di Radio Radicale. Il proibizionismo è un fallimento. Se ancora ci fosse bisogno di saperlo, basta leggere il rapporto europeo sulle droghe 2026, il documento dell'Agenzia dell'Unione Europea sulle droghe, basato sui dati provenienti da 29 paesi, offre un quadro completo e aggiornato della situazione e conferma ciò che da anni sostengono studiosi, esperti, operatori che più modestamente andiamo ripetendo anche da questi microfoni. Il proibizionismo non è in grado di governare il fenomeno delle droghe. Peggio, lo aggrava, lo rende più diffuso e incontrollato e quindi più pericoloso. L'Agenzia Europea segnala come il mercato illegale sia sempre più complesso, multiforme, rapido nell'adattarsi ai cambiamenti. Per eludere i controlli, le reti criminali diversificano rotte e metodi, usano porti piccoli, trasferimenti in mare, motoscafi, imbarcazioni sommergibili, droni, tecniche sofisticate di occultamento, impiego dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie. La criminalità organizzata offre con logiche industriali e di marketing le droghe per espandere i mercati e trovare sempre nuovi acquirenti. Il mercato è caratterizzato da sostanze più potenti, più pure, più imprevedibili. Le nuove sostanze psicoattive monitorate dall'Agenzia Europea sono ormai oltre 1 migliaio e in continuo aumento. Nel 2025 ne sono comparse circa 50, praticamente una settimana. Al contempo crescono i rischi legati al policonsumo, agli oppioidi sintetici, ai cannabinoidi sintetici e semisintetici, a cocaina e crack, alla chetamina dirottata verso il mercato illegale. Chi consuma non sa cosa si mette in corpo. I servizi sono costretti a inseguire il fenomeno, la prevenzione viene soffocata dall'allarmismo e dalla paura. L'esempio lampante di questa politica dissennata è la cannabis. In Europa è la sostanza illecita più diffusa, 25 milioni di adulti ne hanno fatto uso nell'ultimo anno. Alcuni paesi hanno avviato la riforma delle politiche in materia. In Italia invece, anziché disciplinare produzione e vendita e promuovere informazioni sui rischi e prevenzione dei danni, con la scusa della droga il governo ha deciso di penalizzare l'intera filiera agroindustriale commerciale della canapa, senza intaccare le organizzazioni criminali che spacciano prodotti adulterati con cannabinoidi sintetici. Con il proibizionismo le sostanze vietate non scompaiono, diventano semplicemente incontrollabili. Politiche come quelle del nostro attuale governo, che in nome di una presunta sicurezza pretende di risolvere il problema vietando, reprimendo e punendo, aumentando i reati e le pene, provocando un intollerabile e insostenibile sovraffollamento carcerario, invece di ridurre i rischi e i danni, li scaricano sull'intera società. In particolare sulle persone più fragili, schiacciate tra l'incudine e il martello, tra il mercato criminale e la repressione. Negli ultimi anni l'Unione Europea ha sviluppato strumenti quantitativi per valutare le politiche sulle droghe, non solo sul piano sanitario, ma anche rispetto a mercato, sequestri, prezzi, criminalità e azione repressiva. Applicati al caso italiano, questi indicatori mostrano con chiarezza il fallimento delle politiche fondate quasi esclusivamente sulla repressione della produzione e del commercio. Lo scrive la professoressa Carla Rossi, presidente del Centro di Studi Statistici e Sociali, già ordinaria di Statistica Medica all'Università di Roma, Tor Vergata, a proposito dell'efficacia delle politiche repressive sulle droghe, per la rubrica di Fuori Luogo sul manifesto del 10 giugno. L'articolo illustra alcuni dati contenuti nel libro Uso di cannabis, non è totalmente innocuo, ma presenta un livello di rischio molto basso. Questo è il titolo, il libro è curato dalla professoressa Rossi insieme al professor Giovanni Trovato, ordinario di statistica economica all'Università di Roma, Tor Vergata. Il libro è il risultato di un progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha riunito studiosi di diverse discipline per esaminare la regolamentazione della cannabis e di altre droghe cosiddette leggere. E il testo in inglese lo potete scaricare da fuoriluogo.it. Dalla svolta repressiva del 1990 ad oggi, spiega il libro, le diverse modifiche legislative in materia di droghe hanno inciso soprattutto sulla pressione penale, ma non si sono dimostrate capaci di ridurre il mercato. La repressione non solo non ha ridotto il mercato, ma ha prodotto più carcere e pene più lunghe, colpendo i soggetti più vulnerabili, più che i capi delle organizzazioni criminali. Un'ulteriore conferma dell'inefficacia repressiva viene dall'andamento dei prezzi al dettaglio. Se la repressione funzionasse davvero, nota la professoressa Carla Rossi, la riduzione dell'offerta dovrebbe produrre un aumento significativo dei prezzi, invece restano sostanzialmente stabili. Anche questo indica che il mercato non viene realmente intaccato. Solo in Italia, secondo le stime ufficiali, la spesa al dettaglio per le principali sostanze vale oltre 17 miliardi, con un aumento costante negli anni. Una massa di denaro che alimenta le reti criminali, favorisce la corruzione anche ad alto livello, il riciclaggio, con una presenza ormai stabile delle organizzazioni criminali in tutti i settori dell'economia legale, dall'edilizia alla logistica, dal commercio ai servizi, alla finanza, fino al calcio professionistico. Come ebbe a dire 2 anni fa il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, mafia, camorra e 'ndrangheta fanno ormai parte del tessuto economico anche e soprattutto nella parte più sviluppata del paese. Allora, una politica è razionale ed efficace se è fondata su dati attendibili, un'analisi attenta, un approccio interdisciplinare. La guerra alla droga non è né razionale né tantomeno efficace. Ha prodotto costi enormi, carcere, inefficienza, corruzione, non ha ridotto l'offerta e la domanda, né ha protetto la salute pubblica, alimentando un lucroso mercato illegale. La guerra alla droga è una scorciatoia ideologica dietro cui nascondere l'incapacità di governare il fenomeno. Come dissi nella nota di esattamente 5 anni fa, 14 giugno, 5 anni fa, in occasione della pubblicazione del rapporto europeo del 2021, le droghe possono far male, ma il proibizionismo è peggio. Un saluto da Roberto Spagnoli.
3: 7:36 minuti, così la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli. Adesso è il momento della rassegna stampa di Radio Radicale, curata questa settimana da Roberta Iannuzzi. Dunque andiamo ad ascoltare Stampa e Regime.
5: È lunedì 15 giugno 2026, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, io sono Roberta Iannuzzi, oggi con l'assistenza in regia di Piero Scardaferri leggerò i giornali avvincenti, direi coinvolgenti, e speriamo che lo sia anche la rassegna stampa. Dunque si apre con la politica internazionale, il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Nel giorno dell'80° compleanno di Trump, posticipato dall'Iran proprio per evitare questa coincidenza, l'annuncio. Oggi si apre il G7 in Francia, a Evian. E poi c'è tantissima politica interna, la storia del patentino antifascista per un evento dell'editoria qui a Roma, molto, molto noto, che riguarda la piccola e media editoria, che si terrà comunque a dicembre, riesce a rubare completamente la scena al congresso di Futuro Nazionale, un evento che si è svolto questo weekend. Parliamo del partito di Roberto Vannacci, che tra l'altro Radio Radicale ha trasmesso per intero in diretta, e appunto viene completamente rubata la scena dal dibattito su una sorta di regola, un articolo, diciamo, di una dichiarazione che verrebbe richiesta agli editori che partecipano a questa manifestazione per l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi a Bologna Romano Prodi ha incontrato Elly Schlein alla Repubblica delle Idee, e ci sono ancora capitoli del cosiddetto neomaccartismo, cioè la persecuzione di chi ha un'opinione diversa dalla massa su Israele, con i casi di Escol Nevo ed Harry De Luca, oggi prese di posizione da parte anche di un esponente della CEI e comunque della Chiesa. Qualche notizia anche riguardante la giustizia, con la fine del carcere per Alberto Stasi nel caso Garlasco, e poi vedremo per quanto riguarda i diritti il caso di Domenico Zuccarella, malato di sclerosi multipla, che chiede il suicidio assistito. Allora partiamo oggi dalla lettura dei giornali, da un bellissimo servizio che fa La Stampa, mettendo a confronto due Americhe. Anche appunto il paese di Trump ha tante facce, come tutti i paesi, quando sono democratici, o comunque lo sono stati. Le due Americhe, Washington e New York. Compleanno MAGA di Donald, la Casa Bianca diventa ring tra moto, muscoli e bandiere. Per gli 80 anni del presidente, l'evento UFC da 60 milioni di dollari, show contestato dal Congresso, evento privato e spazio pubblico. Questo è un reportage del corrispondente da Washington Alberto Simoni, che ci racconta la festa. E dall'altra parte invece Simona Siri da New York, la città mondo dei Knicks, celebra la squadra dei reietti e ritrova il sogno americano, la vittoria dei campioni dell'NBA diventa il simbolo della diversità, dalle bodegas del Queens ad Harlem, migliaia di persone unite. E qui c'è il volto che si contrappone a quello di Trump, che troviamo nella parte sinistra di queste due pagine della Stampa, il volto del sindaco di New York Zoran Mamdani, che ha festeggiato appunto la vittoria dei Knicks, la festa dopo 53 anni. Un mare arancione blu invade i 5 quartieri per una notte, non contano origine, lingua, lavoro o voto. Un'atmosfera che si racconta da New York non c'era da anni nella Grande Mela. Queste due pagine ci portano inevitabilmente alle notizie principali, che riguardano il memorandum tra Stati Uniti e Iran. Qui È interessante leggere soprattutto i giornali internazionali che hanno le notizie diciamo più aggiornate rispetto alla notte. Come sapete, appunto, da giorni appunto si parlava della una possibile intesa per la fine della guerra, ma nella giornata di ieri le cose non erano ancora chiare. Gli Stati Uniti e l'Iran avrebbero raggiunto un'intesa quadro per porre fine alla guerra cominciata a fine febbraio. L'annuncio è arrivato in nottata da fonti americane e iraniane, oltre che dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, che ha agito da mediatore. La firma sarebbe prevista venerdì in Svizzera a Ginevra. Secondo il vice ministro degli esteri iraniano Qasem Gharibadi, l'accordo prevede la fine immediata e permanente della guerra e di tutte le operazioni militari sui vari fronti, incluso il Libano, e quindi un cessate il fuoco anche nel conflitto tra Israele ed Hezbollah. È prevista la riapertura dello stretto di Hormuz, la rimozione del blocco navale statunitense ai porti iraniani. Il presidente Trump ha confermato l'intesa su Truth, autorizzando l'apertura senza pedaggi di Hormuz. Trump ha però avvertito in dichiarazione al New York Times che gli attacchi contro Teheran potrebbero riprendere in caso di mancato accordo finale sul nucleare. L'intesa apre una fase di 60 giorni di trattative sul programma nucleare iraniano. Secondo Reuters, un funzionario citato dall'agenzia, Teheran si è impegnata a mantenere lo status quo senza arricchimento dell'uranio né ampliamento degli impianti, in attesa di un'intesa definitiva. L'agenzia iraniana MER riferisce di un memorandum d'intesa in 14 punti che prevede lo sblocco di 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati durante il periodo negoziale, metà dei quali prima dell'avvio dei colloqui, quindi 12 miliardi subito. La Casa Bianca, secondo quanto riportato da CBS, contesta la tempistica del rilascio dei fondi. Regno Unito, Francia, Germania, Italia si sono detti pronti a revocare le sanzioni in risposta a passi sul nucleare, ribadendo che l'Iran non dovrà mai dotarsi dell'arma atomica. Sui mercati il greggio Brent è sceso oltre il 4%, il dollaro ha toccato un minimo di 10 giorni. Questo poi lo vedremo meglio a partire dalla mattinata di oggi, quando riapriranno le borse. Per quanto riguarda Israele, è rimasto fuori dal negoziato. Ci sono dei timori dal paese che vengono espressi chiaramente sui termini di questo accordo. Israele, pur avendo avviato la guerra a fine febbraio insieme agli Stati Uniti, non ha preso parte ai negoziati sull'intesa con l'Iran, i cui termini suscitano forte preoccupazione tra i vertici israeliani. L'accordo non raggiunge gli obiettivi indicati all'inizio del conflitto, tra cui lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la riduzione dell'arsenale missilistico, leggiamo sul Times of Israel. Trump ha definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu un tipo molto difficile. Diciamo, questa è una delle dichiarazioni che più semplice riportare, sostenendo che Israele dovrebbe essergli grato. Al momento i leader israeliani non hanno risposto pubblicamente all'annuncio. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha diffuso una dichiarazione dopo l'annuncio dell'intesa in cui sostiene di aver umiliato Washington e Israele. Secondo la nota ripresa dalla TV di Stato, le forze iraniane avrebbero imposto la propria volontà ai nemici, costrette ad accettare la sconfitta e la resa. La rivendicazione è rivolta al fronte interno, evidentemente stride con i contenuti effettivi dell'accordo, che riapre lo stretto di Hormuz, rimuove il blocco navale statunitense e avvia 60 giorni di negoziato sul programma nucleare iraniano. Sul versante interno sono emersi già nei giorni scorsi segnali di malcontento durante i raduni pro-governativi di sabato sera in diverse città. Secondo residenti e agenzie di stampa, gli ambienti oltranzisti contrari all'intesa hanno manifestato il proprio dissenso. Un residente di Mashhad ha riferito a Reuters che alcuni manifestanti gridavano morte a chi ha firmato quel compromesso e il riferimento era al ministro degli esteri Abbas Araghchi. Secondo il New York Times, Teheran ha atteso lunedì mattina, diciamo questa notte, ora locale, per confermare l'accordo in modo da non farlo coincidere con l'80° compleanno di Trump. Per quanto riguarda invece Israele, è interessante leggere qualche passaggio di una lunga intervista che viene poi richiamata anche sui giornali italiani all'ex primo ministro israeliano Naftali Bennett, che ha attaccato la strategia di Benjamin Netanyahu sull'Iran e sul governo del paese. È proprio un'intervista al Times of Israel a poche ore dall'intesa quadro tra Stati Uniti e Iran. Bennett, che è candidato alle elezioni che si terranno a breve in Israele, al massimo a ottobre, candidato alla guida del partito Together, che è nato dalla fusione con il partito di Yair Lapid, ha definito un errore la guerra prolungata condotta su più fronti, sostenendo che logora la società, i riservisti e l'economia israeliana. L'ex premier ha rilanciato la sua dottrina del polpo, quindi un piano pluriennale per accelerare il collasso del regime di Teheran, impedendone al contempo la dotazione nucleare. Ha criticato la dipendenza di Netanyahu dai partner di estrema destra Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, accusati di provocare danni internazionali per una politica piccola. Bennett ha definito la questione ultraortodossa un suicidio nazionale a rallentatore, denunciando la formazione di uno Stato nello Stato Haredi, e il suo piano prevede la fine dei finanziamenti pubblici alle scuole che non insegnano il curriculum di base, le materie fondamentali, appunto come la matematica e le altre materie che si studiano normalmente a scuola, e la cancellazione di sussidi e agevolazioni per chi non presta servizio militare né lavora. Questo a proposito di una delle questioni, dei nodi cruciali in questo momento in Israele, che sono le leggi sull'arruolamento degli ultraortodossi, degli Haredim. Nell'intervista Bennett ha attaccato il disegno di legge promosso dalla coalizione di governo per riconoscere in una legge fondamentale, quindi una legge che ha valore costituzionale, lo studio della Torah come priorità nazionale, equiparandolo di fatto al servizio militare, una norma che potrebbe fungere, ecco, da base per una giurisprudenza che esentasse gli Haredim dal servizio militare. Secondo, è una norma che ancora non è legge, che necessita di alcuni passaggi parlamentari, però la proposta c'è. Secondo l'ex primo ministro, il provvedimento ha un unico scopo: ripristinare il flusso di miliardi di shekel verso chi sceglie di non prestare servizio né lavorare. Usa la Torah come strumento per il denaro, ha detto, definendolo una profanazione del nome di Dio. Quindi Bennett si presenta come uomo di fede, studioso della Torah, ha sostenuto che la tradizione ebraica non ha mai affermato che lo studio protegga dai nemici, citando le battaglie bibliche e ricordando figure come Mosè e altro. E quindi il suo piano sulla questione ultraortodossa non prevede coercizione né carcere per i renitenti né revoca del diritto di voto, ma il taglio dei finanziamenti pubblici. È una questione molto interessante che segnalo qui insieme al capitolo sul memorandum. Sono questioni assolutamente interconnesse, ma saranno appunto illuminanti anche poi per andare ad approfondire la politica interna sia gli episodi antisemiti che vengono segnalati ogni giorno, sia la persecuzione l'esclusione degli scrittori ebrei, oppure degli scrittori che sostengono Israele dai festival letterari. Veniamo al memorandum. Oggi sui giornali troviamo diversi approfondimenti, io me ne leggerò qualcuno a partire da quello della Repubblica con il commento in prima pagina di Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e Commissario Europeo, ma gli Stati Uniti sempre più soli. Il Donald Trump che stasera arriva al G7 di Evian non è certo un presidente vittorioso, l'accordo concordato tra Washington e Teheran è stato raggiunto e sarà firmato venerdì in Svizzera. Nei mercati era subito prevalso l'ottimismo con il prezzo del Brent sotto i $90, le borse in rialzo scommettevano sulla riapertura dello stretto, ma col passare delle ore tra i governi è prevalsa una certa prudenza. In fondo, tra due paesi che si combattono da decenni sarà siglato solo un memorandum d'intesa, una sorta di cornice che rinvia a successivi negoziati alcune delle questioni più delicate, tra cui il futuro dell'uranio arricchito e delle sanzioni, scrive Paolo Gentiloni in prima pagina sulla Repubblica. Poi prosegue a pagina 16. Quanto al conflitto in Libano, dove ora cesseranno le operazioni, sembrava più che mai dipendere dai piani personali del premier israeliano. Una cosa comunque è certa, questi 100 giorni di guerra hanno rafforzato l'Iran, indebolito gli alleati, dato ossigeno all'economia russa e spazio alla strategia cinese. Un bilancio purtroppo disastroso per l'Occidente. Ha fatto tutto da solo il presidente degli Stati Uniti. Prima ha stracciato l'accordo negoziato da Obama nel 2015. Quello non era un memorandum, ma un accordo dettagliato, 160 pagine. Poi si è fatto convincere da Netanyahu ad attaccare in forze, sperando che l'attacco provocasse la caduta del regime degli Ayatollah. Poi ha subito la chiusura di Hormuz, l'allargamento del conflitto al Libano e infine ha cercato disperatamente di porre fine alla guerra prima che producesse conseguenze irreversibili sull'economia americana. I risultati sono davanti ai nostri occhi. L'Iran, nonostante il primo mese di bombardamenti a tappeto, è sopravvissuto alla guerra. Si mostra perfino baldanzoso, con toni in alcuni settori del regime che ricordano gli anni della crisi degli ostaggi di Jimmy Carter o della guerra contro l'invasione di Saddam Hussein. Si preparano purtroppo tempi difficili per l'ansia di libertà del popolo iraniano. Le monarchie sunnite potranno ora dividersi tra falchi, gli Emirati e colombe, Qatar e forse Arabia Saudita. Ma dovranno rassegnarsi alla nuova realtà con quel che resta del suo arsenale missilistico e l'arma inedita dello stretto di Hormuz. L'Iran conta più di prima e può anche ostacolare la strategia degli accordi di Abramo con Israele. I paesi del Golfo, all'opposto, hanno subito un colpo in quanto avevano di più prezioso, un mix invidiabile tra risorse finanziarie abbondanti e stabilità unica nella regione. Le loro economie si riprenderanno presto, l'incrinatura del modello potrebbe invece durare più a lungo. Gli alleati degli Stati Uniti, quelli che oggi affiancano Trump al tavolo del G7, non sono mai stati coinvolti nelle scelte di questa guerra. Irrilevanti, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Per fortuna, mai irrilevanza fu più opportuna. Dopo il G7 gli europei parteciperanno al vertice NATO in Turchia, dove c'è già da sperare non si ripetano i picchi di adulazione dello scorso anno. Le carte sono del resto tutte sul tavolo. Gli Stati Uniti si sono fatti precedere dall'annuncio del ritiro di un ulteriore 30% della loro forza aerea dall'Europa. Il disimpegno americano dal conflitto in Ucraina è ormai acclarato. Gli europei hanno dunque molto poco da perdere se non la loro dignità. Si aggrapperanno in ogni modo giustamente a quel che resta dell'Alleanza Atlantica per contribuire all'attuazione della pace a Hormuz e per limitare i danni fatti da questo conflitto nei rapporti di forza globali. La Russia, che si trova nel peggior momento dei suoi 4 anni di guerra di invasione in Ucraina, ha potuto far respirare la propria economia per l'aumento dei prezzi dell'energia grazie alla cancellazione delle sanzioni americane sul suo petrolio. Quanto alla Cina, non sappiamo se Trump avesse chiesto a Xi di intercedere presso le autorità iraniane, ma l'incontro tra il presidente cinese e il leader della Corea del Nord non ha dato affatto quella impressione. Sul piano economico ora si potrà certo dire che il peggio è passato. Secondo la Banca Mondiale il conflitto ha comunque ridotto le prospettive di crescita mondiale al 2,5%, il livello più basso dopo gli anni del Covid, e per vari analisti la ripresa non sarà immediata. Alcune settimane saranno infatti necessarie per ricostituire gli stock e la caduta dei prezzi di petrolio e gas potrebbe essere graduale. così come non sarà immediato il rientro della fiammata inflazionistica, ma i paesi europei potranno almeno evitare la stagflazione e tra i paesi asiatici, dove le conseguenze sono state anche peggiori, grandi economie come India e Vietnam vedranno allontanarsi lo spettro di un drammatico rallentamento della crescita. Sarà vera pace, tutti se lo augurano e lo scopriremo presto. Certo è che tra le conseguenze della pace avremo una solitudine crescente degli Stati Uniti. America First somiglia ad America Alone. Così la Repubblica, con il commento di prima pagina affidato a Paolo Gentiloni. Da qui ci spostiamo e andiamo a vedere qualche analisi. Cominciamo dal Corriere della Sera, che ha un politico israeliano, che è Yair Golan, ex generale, oggi leader Labour, un partito che ha pochi seggi nella Knesset, ma che potrebbe conquistarne di più alle prossime elezioni. E cosa dice l'ex generale Golan? Peggio del patto del 2015. La linea rossa che divide Netanyahu dagli avversari politici, da qualche alleato nella coalizione al potere, diventa più sottile, fin quasi a scomparire sulle questioni belliche. Pochi tra i leader in Israele pensano che l'intesa tra la Casa Bianca e Teheran sia accettabile per il paese. Al limite ammettono che in questo momento vada accettata perché è l'amico Donald Trump a imporla. Nessuno pensa di poter lasciare un Hezbollah agguerrito dall'altra parte della frontiera in Libano. Le differenze sono tattiche e non strategiche, come ha spiegato Naftali Bennett nel

ancora più pesante è Avigdor Lieberman, che di Netanyahu è stato ministro della difesa e se n'è andato nel 2018 proprio perché riteneva che il premier fosse troppo morbido con Hamas. La vittoria totale degli Ayatollah, scrive sui social media, riprendendo uno slogan del primo ministro che l'aveva promessa contro Hamas, Hezbollah e l'Iran. La vittoria totale dunque degli Ayatollah. Lieberman fa parte del blocco che vuole licenziarlo dopo quasi un ventennio al vertice. Eppure Yair Golan, l'ex generale che ancora usa la parola sinistra e accenna alla pace con i palestinesi, giudica il patto con Teheran peggiore di quello ottenuto da Barack Obama nel 2015, che Trump ha rigettato 3 anni dopo proprio su pressione di Netanyahu. Dobbiamo chiederci come ci abbia potuto portare a un punto così basso. A destra della destra di Bibi lo incalzano perché non retroceda sul Libano e perché non rinuncia all'occupazione di Gaza, dove progettano di ricostruire le colonie. Questo lo scrive naturalmente il giornalista, non ci sono dichiarazioni né virgolette, dunque penso che siano parole del giornalista. Invece le virgolette ci sono qui: è inaccettabile un'intesa che limiti le nostre manovre per garantire la sicurezza, commenta la ministra Orit Strock, eletta nell'ex alleanza tra fanatici Smotrich e Ben-Gvir. Così un piccolo riquadro di Davide Frattini sul Medio Oriente in fiamme, con diversi approfondimenti che però non ho il tempo di leggervi. Andiamo a vedere un'altra analisi, è quella di Fiamma Nera, stanno dunque da Israele, da Gerusalemme, che troviamo sul giornale a pagina 3. Su Hezbollah e uranio, Israele non cede, pronto a fare da solo. Ultimo atto di ieri, l'Iran, prima che il gallo canti, potrebbe bombardare Israele, perché Israele ha colpito un edificio di Daie chirurgicamente, dove abitava un alto grado di Hezbollah. La nuova strategia del regime è conservare i proxy per il prossimo round, e se si deve arrivare a un accordo con Trump, anche gli Hezbollah, tradotto in lingua accettabile, il Libano, devono essere dentro. Il portavoce dell'esercito ha avvertito: niente di sicuro, ma intanto sono sospesi gli assembramenti come 2 concerti. I sindacati dei maestri annunciano già, almeno per ora, che non ci sarà scuola. L'aeroporto funziona, ma si fa cura di consigliare la verifica degli orari. Ieri, mentre Trump annunciava che sarebbe stata la giornata della firma, il regime degli Ayatollah ordina agli Hezbollah di sparare su Israele. 3 droni esplodono nella cittadina di Shlomi. Il tormento dei bombardamenti continui ha svuotato il panorama della Galilea. L'Iran e gli Hezbollah sapevano bene quando hanno mirato alla popolazione che, per quanto Israele tenga il rapporto con Trump, lo avrebbe costretto a scegliere se abbandonare un terzo del paese nelle fauci della prepotenza sciita terrorista. Certo, Netanyahu non c'entra col programma per i 60 cedevoli giorni di esperimento con passaggio di miliardi alle casse iraniane, può dissentire, ma non lo può impedire. Le esclamazioni di protesta contro il premier israeliano vanno girate a Trump, con cui sarebbe idiota rompere i rapporti e tenere il muso. Trump però non può bloccare Netanyahu. Lui e Israel Katz l'hanno detto e ripetuto: se gli Hezbollah sparano, specie alla gente dentro i confini, Israele vola a Daiev. E così è accaduto, di nuovo, come era già successo poco tempo fa. Trump ha reagito come ci si poteva aspettare, in qualche modo con un insulto, mentre l'ambasciatore all'ONU Mike Waltz e il ministro della difesa Pete Hegseth poco prima avevano detto il contrario: Israele ha diritto di difendersi. Ma non teme di restare solo se adesso verrà attaccato dall'Iran? Risponderà da solo. In realtà non c'è contraddizione, non ci sarà tra l'alleanza di fondo con gli Stati Uniti e la possibilità che Israele combatta da sola. È già successo il 14 giugno dell'anno scorso: 200 jet hanno colpito 100 siti militari nucleari, eliminando più di 20 dei più importanti leader del regime, e solo alla fine sono arrivati preziosi B-2 americani che hanno fatto a pezzi Fordo. E Israele sa che se deve combattere da sola, dopo aver per 5 volte rotto la barriera dello scontro con l'Iran, non chiederà favori a nessuno, ma che il legame con gli Stati Uniti resta ottimo sempre. Che Israele affronti da solo nemici molto più grandi e più forti è capitato in quasi tutte le guerre. Questo

Scrive Fiamma Nera Stein sul giornale nella sua rubrica. Viene sentito invece sulla Repubblica, pagina 2, un analista canadese, credo, sì, che insegna alla CEU di Vienna e ha guidato il Partito Liberale Canadese, si chiama Michael Ignatieff, e scrive: inizia una nuova era, nessuno si fiderà degli Stati Uniti. Hanno ottenuto in Iran una vittoria militare grazie all'indubbia superiorità delle loro forze, ma allo stesso tempo hanno subito una sconfitta strategica. Lo stesso vale per Israele e Libano. Questo non significa che Trump e Netanyahu abbiano perso la guerra, ma non l'hanno vinta. Bisognerà aspettare di vedere cosa accadrà al regime iraniano per trarre conseguenze storiche, perché al di là della loro narrativa, nemmeno gli Ayatollah possono rivendicare alcunché. La loro economia è distrutta, la gente soffre enormemente, le entrate petrolifere sono state ridotte. L'ex docente di storia ad Harvard ed ex leader del Partito Liberale Canadese è considerato uno dei più acuti intellettuali contemporanei. Insegna alla Central European University di Vienna, di cui è stato rettore. Il memorandum in realtà era ora, fino ad adesso gli annunci si sono talmente susseguiti da farci sembrare la trattativa un eterno giorno della marmotta. Questo è dipeso dal fatto che Trump è abituato a trattare con gli immobiliaristi di New York, gli bastava una telefonata per pensare di esserci vicino. Secondo l'accordo è arrivato perché gli iraniani si ritengono soddisfatti. Beh, questa è la sua analisi. Ne ho lette di molto diverse, sia nella giornata di oggi, segnalandovi appunto una selezione, sia nei giorni passati, quando appunto è ricordato che diciamo, la strategia, la tattica, ecco, come volete, di Trump è apparentemente molto superficiale, ama gesticolare, ecco, per usare un simbolo, poi per appunto portare avanti una linea che è la sua, può essere controversa, ma forse non bisogna farsi distrarre dal suo procedere erratico con dichiarazioni apparentemente contraddittorie, perché poi, almeno dal punto di vista economico, ha un procedere molto invece lineare. Per quanto riguarda la Repubblica, segnaliamo anche a pagina 4 Gianluca Di Feo, che ci parla proprio dei paesi del Golfo e delle nuove, e non solo, delle nuove strategie. Prende vita il patto di Maometto, la guida sunnita per la regione. Arabia Saudita, Pakistan, Turchia ed Egitto pronti a un accordo militare. Gli Stati Uniti non sono più affidabili. La guerra sta cambiando radicalmente il Medio Oriente. Ogni giorno le crepe negli equilibri di potere diventano più profonde. Alla paura per l'Iran, che oggi appare ancora più pericoloso, si aggiunge la sfiducia verso Trump e Netanyahu. E così l'Arabia Saudita si è messa alla guida di un progetto che potenzialmente è in grado di rivoluzionare l'architettura della sicurezza nella regione, un'alleanza con il Pakistan, la Turchia e l'Egitto. Questo trovate, tra l'altro, a pagina 4 della Repubblica. Sul G7 di oggi, il Corriere della Sera ci apre con l'editoriale di Paolo Valentino a proposito del padrone di casa, Emmanuel Macron, che sappia cosa significhi ricevere con fasto e opulenza e acclarato per il suo G7 a Evian. Il presidente francese ha scelto infatti il leggendario Hotel Royal, l'albergo dei sovrani incastonato tra le Alpi e il lago Lemano. Di più, conoscendone il debole per le accoglienze regali, il capo dell'Eliseo ha voluto anche rendere un doppio omaggio a Donald Trump, che ieri è riuscito a celebrare i suoi 80 anni con l'annuncio dell'accordo con l'Iran, invitandolo mercoledì a cena nella reggia di Versailles, la stessa dove Benjamin Franklin, 250 anni fa, rendeva visita a Luigi XVI per sollecitare l'appoggio finanziario e militare del re di Francia alla rivoluzione americana. Ma per quanti sforzi faccia Macron per rendere spettacolare e mediatico l'evento, quello che si apre oggi nella storica località termale in Alta Savoia è solo un pallido simulacro di G7 d'antan, un vertice di rilevanza traballante che sembra ormai
mai tenuto in piedi unicamente dalla forza dell'abitudine, né cambia molto il fatto che il presidente francese, come altri che l'hanno preceduto alla guida del G7, abbia ampliato la lista degli osservatori, invitando anche leader di paesi emergenti, dall'India al Brasile, dalle monarchie del Golfo al Kenya, alla Corea del Sud, nel tentativo di dare maggiore rappresentatività e autorevolezza al forum, scrive Paolo Valentino nella prima pagina del Corriere, poi prosegue a pagina 34 con un'idea senz'altro non positiva di questo G7. Non solo, Macron, che questa mattina inaugura il vertice con una discussione sugli squilibri globali prodotti dallo tsunami delle esportazioni sovvenzionate cinesi, ha cercato di coinvolgere anche Pechino in un prevertice sulla crescita tenuto giovedì in video. Per tutta risposta la Cina lo ha snobbato quasi, facendovi partecipare il vice premier Zhang Guoqing, chiaro segnale di non voler prendere sul serio l'iniziativa. Tra l'altro, alla videoconferenza hanno preso parte solo tre dei leader del G7, Macron, il cancelliere Merz e il premier canadese Mark Carney. La guerra fredda strutturava le relazioni internazionali nel 1975, quando il presidente francese Giscard d'Estaing e il cancelliere federale Helmut Schmidt invitarono i leader di Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e Italia al castello di Rambouillet per una riflessione informale sui problemi del mondo. Un anno dopo, a Puerto Rico, ospite il presidente americano Gerald Ford, il Canada si unì al gruppo originario. Era nato il G7, club di paesi che, oltre a condividere pluralismo, democrazia liberale e Stato di diritto, poteva rivendicare 2/3 della ricchezza mondiale. Sono passati 51 anni. Il G7 ha saputo gestire le svolte brusche del Novecento, difendere il suo ruolo di guardiano dell'ordine occidentale nei primi 2 decenni del nuovo millennio. Per un attimo fuggente era diventato G8, ma l'apertura alla Russia del 98 non è sopravvissuta alla deriva neoimperiale di Putin e all'annessione della Crimea nel 2014. Nel frattempo l'emergere della Cina e delle nazioni del sud del pianeta ha ridotto il peso economico dell'ex gruppo dei paesi più industrializzati a poco meno del 30% del PIL mondiale. Forse l'aspetto divenuto più imbarazzante dell'evento sono proprio i rituali apparentemente rilassati e informali di luoghi lussuosi, requisiti per l'occasione, isolati e trasformati in fortezze. Ricordate Borgo Ignazia, che mascherano forti dissidi e producono lunghi comunicati condannati dall'insignificanza. Lo scarto tra l'iconografia delle ambizioni o delle pretese e la realtà è diventato poi un baratro da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Un anno fa in Canada il presidente americano aveva addirittura lasciato con un palmo di naso gli altri leader, abbandonando in anticipo il vertice, ufficialmente per ragioni di sicurezza e per l'aggravarsi della situazione in Medio Oriente, dove Israele aveva attaccato l'Iran nella guerra dei 12 giorni. Già al tempo del suo primo mandato, nel 2018, Trump aveva manifestato tutto il suo disprezzo per il G7, ritirando la firma dal comunicato finale quando già era in aereo sulla via del ritorno dal vertice di La Malbaie, accusando il premier canadese e padrone di casa Justin Trudeau di averlo insultato. Anche in queste ore il tycoon dimostra il suo approccio tutto utilitaristico al G7, sostenendo che i paesi membri possono essere molto d'aiuto dopo l'accordo con l'Iran per lo sminamento di Hormuz. Ma l'elenco delle cosiddette priorità degli Stati Uniti, la crescita, le catene di approvvigionamento, il contrasto all'immigrazione illegale, l'intelligenza artificiale, gli investimenti, recitato dai funzionari dell'amministrazione, sembra ripetere piuttosto uno stanco rituale: long on words and short on substance. La filosofia multilaterale del G7, che vorrebbe mettere su un piano di parità nello spazio di poche ore la superpotenza americana e quelli che Donald Trump al più considera sudditi, non può certo piacere a chi il multilateralismo lo sta facendo a pezzi. Ma a togliere significato e gravitas al G7 sono anche le situazioni e le posture personali dei suoi leader attuali, con Macron, Merz e Starmer, politicamente debolissimi, Giorgia Meloni sempre lacerata
tra etica della responsabilità europea, etica delle convinzioni più trumpiane, e una leader giapponese tutta piegata sullo spartito nazionalista, mentre resta solo un miraggio la terza via delle medie potenze che si uniscono, indicata dal canadese Mark Carney a Davos, obsoleto, anacronistico, delegittimato dal principale azionista, il G7, tuttavia non è destinato a sparire. Questa è la conclusione paradossale. E invece da Evian, dalla Francia, nella pagina 8 del Corriere, troviamo il corrispondente da Parigi, che Stefano Montefiori. Il G7 che si apre sarà diverso dagli altri, dice l'Eliseo, perché le posizioni dei paesi che non ne fanno parte sono state prese in conto sin dai lavori preparatori a livello tecnico e ministeriale. Oltre ai leader dei maggiori 7 paesi occidentali, ci saranno quelli dei paesi invitati: l'India, il Brasile, la Corea del Sud, il Kenya, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Si parlerà ovviamente di Medio Oriente, di Ucraina, ma il vertice è stato preceduto nei giorni scorsi dalla videoconferenza con la Cina, e questo tema verrà dedicata una riunione speciale. Gli squilibri economici globali preoccupano molto gli Stati Uniti e gli altri paesi del G7, e ci sono state anche le manifestazioni dei Black Bloc, c'è anche la satira che vediamo qui in un'immagine, con figuranti con grandi teste dei leader del G7 per irriderli, e a destra invece una macchina in fiamme, manifestanti a volto coperto ieri a Ginevra, dove ci sono state proteste e scontri. E questo appunto è il racconto che viene fatto dal corrispondente per il momento da Parigi. Poi ancora sul tema segnaliamo il Messaggero, dove scrive Paolo Pombeni: nuovi imperialismi e la pace possibile. Una settimana impegnativa per l'Europa e per l'Italia, quella che si apre prima alla riunione del G7 con la presenza di Trump, poi in chiusura il Consiglio europeo. I temi sul tavolo sono molti e bene o male saranno affrontati, ma chiaramente il nucleo di cui non si sa quanto e come se ne discuterà sono due: la situazione in Medio Oriente con l'appendice della guerra in Ucraina e l'allargamento dell'Unione, dove torna in campo la questione della guerra russa contro Kiev. Dopo che per molte ore era sembrato che Trump si sarebbe presentato al tavolo dei 7 grandi, allargato questa volta ad altri paesi, senza l'aura di chi aveva sottoscritto almeno un preambolo di pace. Da qui parte l'editoriale del Messaggero di Paolo Pombeni. E poi segnalo anche infine Dominique Moisy sulla Repubblica, a pagina 8, sempre per un'analisi dai nostri quotidiani. G7 Black Bloc all'assalto, duri scontri a Ginevra, oggi il vertice dei leader. A Evian, ma è zona rossa, allora i manifestanti hanno protestato nella vicina città svizzera. Moisy dice: ormai i partner sono 6 più l'America, guastafeste, non è più un G7. Riassume così la posta in gioco: non bisogna aspettarsi molto da Trump, oggi bisogna inventare un mondo non senza l'America, ma oltre l'America. La cosa più importante è che gli europei non si dividano, così dice uno dei fondatori dell'Institut Français, tra i fondatori dell'istituto e tra i più autorevoli analisti francesi. Chiudiamo qui questa pagina, aggiungendo poi la vicenda della petroliera russa che è stata bloccata da Londra. A pagina 9 del Corriere, tra l'altro, Federico Fubini ricostruisce queste azioni che non sono isolate: la flotta abbordata, i capitani in arresto, 5 paesi europei in azione. Sarà almeno la decima volta che succede negli ultimi mesi. Dall'autunno del 2025 per 4 volte erano state le forze francesi ad abbordare le petroliere della flotta ombra russa e a deviarne le rotte, spesso l'avevano fatto con l'aiuto di Londra, così come ieri è stata a Parigi,
a sostenere l'intervento britannico. I precedenti interventi francesi in mare erano avvenuti nell'Atlantico occidentale, poi quest'anno tra Spagna e Marocco, nel Mediterraneo a nord della Bretagna. La Svezia invece ha abbordato tra marzo e maggio di quest'anno altre 5 petroliere riconducibili alla Russia, tutte nelle sue acque territoriali. Spesso le operazioni sfociano nell'arresto del capitano con accuse di falsificazione dei documenti del trasporto. Una nave l'ha approcciata all'Estonia, mentre altri interventi sono stati eseguiti da Finlandia e Belgio, e anche la Germania ha rafforzato la sua sorveglianza. E in Italia? Vi domanderete. In Italia l'eco di questa svolta europea arriva attutita dalle molte voci oggettivamente filorusse nella politica e nel dibattito pubblico, probabilmente anche grazie al lavorio dispendioso e instancabile dell'ambasciata di Mosca a Roma. Petroliere russe in pessimo stato, sotto false bandiere, in violazione del diritto del mare, passano di continuo nel Mediterraneo, provengono dal Mar Nero, dal Bosforo, dirette verso Gibilterra per poi fare rotta verso l'India e la Cina. E parte da Novorossiysk circa un quinto dell'export di greggio della Russia. Il traffico è così intenso che in dicembre un drone ucraino a lungo raggio ha preso e distrutto un tanker di Mosca da 250 metri tra Creta, Malta e la costa libica. Per fortuna era vuoto, altrimenti sarebbe stata una catastrofe ambientale. L'implicito messaggio ucraino è parso essere: se non fermate voi europei questo traffico di greggio, allora lo faremo noi. Anche in reazione a questo episodio, l'esercito di Mosca ha spostato nelle sue basi in Libia, nella parte controllata da Bengasi, missili a medio raggio per cercare di proteggere i suoi flussi. In questo quadro è inutile chiedersi quanto è probabile che l'Italia compia interventi simili a quelli di Gran Bretagna, Francia, Svezia, Estonia e Finlandia. Ha più senso prendere atto che qualcosa è cambiato in profondità. Una parte d'Europa, non tutta, sta portando il sostegno all'Ucraina e l'autodifesa dalla Russia a un altro livello. Il blocco di alcune petroliere non cambia molto delle entrate russe da petrolio, cresciute persino un po' grazie al rincaro dei prezzi con la guerra del Golfo, ma i capitani e le ciurme ora sanno che rischiano l'arresto e l'interdizione, gli armatori rischiano di perdere le loro navi, e in un mondo con più guerre aperte la libertà di navigazione non è più quella che fu. Hormuz è chiuso, gli stretti di Suez e Taiwan più o meno disturbati, gli americani abbordano navi nell'Atlantico e anche gli europei, alcuni almeno, si stanno adattando a vivere in un'epoca dove gli interessi si garantiscono anche con le azioni militari. Questo giustamente scrive il Corriere della Sera, facendoci notare qualcosa che da noi arriva totalmente attutito, mi pare l'aggettivo giusto. È come se un rumore di fondo ci impedisse di vedere quello che accade, ed è importante, singolare che proprio ieri sia stato lanciato un partito nel weekend, in questo fine settimana, un nuovo partito Futuro Nazionale, che ha evidentemente nella Russia grande ispirazione, più che negli Stati Uniti, devo dire, nel suo conservatorismo, anzi nel suo reazionarismo. Oggi ne parlano molto meno di quanto forse dovrebbero i giornali. Per fortuna c'è Radio Radicale, gli ascoltatori del weekend hanno potuto seguire il congresso fondativo di Futuro Nazionale attraverso la nostra radio, e potranno appunto andare anche a recuperarlo attraverso il nostro sito per anche ascoltare il programma che è stato ieri presentato da un giovane di Futuro Nazionale, ex leghista, che credo si chiamasse Lorenzo Gasperini. È stato sempre presentato come Lorenzo, quindi il cognome non era evidente, ma con un intervento molto appassionato ha presentato quale sarà il programma di Futuro Nazionale, e le parole chiave poi sono state riprese dal generale Vannacci nell'intervento conclusivo. Ma se volete avere appunto nozione di quello che è il programma, tra riferimenti che abbiamo ascoltato in abbondanza alla cristianità in armi, alle crociate, al Medioevo crociato,
alla battaglia di Lepanto, ma queste non sono novità, appunto, per chi ha ascoltato anche gli eventi, ha registrato gli eventi della Lega nella sua storia. Ma insomma, la Lega Santa che batte la flotta ottomana, poi Poitiers, Carlo Martello che ferma l'avanzata, poi Giovanna d'Arco, il simbolo nazionalista e cattolico per eccellenza. Insomma, tra questi richiami c'è poi stato presentato il programma identitario, che non è solo remigrazione, cioè il rimpatrio degli immigrati e dei loro discendenti per ripristinare quella che è l'identità nazionale, che è già compromessa, è stato spiegato, sempre con riferimenti storici. È stato detto che il più alto tasso di immigrazione nella storia l'Italia l'aveva subita con l'invasione longobarda, quando con i longobardi erano al 4%, diciamo, della popolazione residente, erano il 4% della popolazione residente. Oggi è più che doppio il tasso di immigrazione, bisogna riportarlo al tasso longobardo. Questo è stato spiegato durante il congresso di Futuro Nazionale, che si è poi parimenti concentrato sulla lotta alla Shoa, cioè il segno neutro inclusivo, alla lotta all'aborto. È stato citato anche Marco Pannella, che chiamava così l'interruzione volontaria di gravidanza, insomma, con il termine appropriato, pur, diciamo, prendendo le distanze da tutto quello che ha sostenuto nel corso della sua vita, lunga vita politica, il leader radicale. E poi anche i riferimenti agli anni 70, a Calarenzia, e poi i fratelli Mattei, il rogo di Primavalle, il pensiero di Sergio Ramelli. Anche questo abbiamo ascoltato. Oggi i giornali ricordano anche la figura di Almirante. Io questo passaggio in realtà me lo sono perso, ma soprattutto al centro del programma di Futuro Nazionale c'è la demografia, perché al di là, diciamo, del ripristino dell'identità nazionale con la remigrazione, c'è il problema dell'estinzione verso la quale si avvia il popolo italiano se il tasso di fecondità italiano dovesse essere quello che è oggi o addirittura scendere. E non c'è più ricambio generazionale, dunque bisogna consentire alle nostre donne, perché, diciamo, questo è il lessico, che il linguaggio che si utilizza tra i legionari o i futuristi, ecco come si chiamano loro, è appunto quello di consentire alle donne di partorire, alle nostre donne di partorire, piuttosto che alle donne straniere, e dunque con sostegni, anche defiscalizzazioni, eccetera. Sovranità tecnologica è stato un altro argomento, la fibra italiana, nel senso non solo della forza degli italiani, ma anche della fibra proprio come infrastruttura, una fibra a controllo italiano con dati fuori dai cloud statunitensi, un golden power più incisivo, per il lavoro anche qui una contrapposizione alla sinistra, che in realtà è stata citata, ma fino a un certo punto. Mi sembra che l'antagonista maggiore fosse o la destra tradizionale, diciamo quella che abbiamo al governo, che deve muoversi a destra, perché il prossimo governo si può fare solo più a destra, oppure invece i moderati come Carlo Calenda, che è stato evocato più volte. Ma comunque quelle poche volte che è stata evocata la sinistra, per come la conosciamo, si è citata la proposta sul lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, anche grazie all'intelligenza artificiale. Invece la risposta di Futuro Nazionale è quella di ridistribuire il tempo libero, una formula capovolta: si ridistribuisce il lavoro e quindi il tempo libero è il risultato. Ma insomma, questa è la proposta anche su questo tema. Il mutuo tricolore, invece, il prestito per la prima casa a tasso agevolato con
condizioni fissate dallo Stato e sconto crescente in base al numero di figli. Queste alcune delle proposte che abbiamo ascoltato nella descrizione del programma di questo nuovo partito. Chi se ne occupa oggi è il Messaggero, senz'altro, quotidiano romano, visto che l'evento si svolgeva a Roma, se ne occupa anche il Foglio, se ne occupano anche altri giornali, ma soprattutto per una critica. Noi cerchiamo di fare la cronaca prima della critica, cerchiamo di capire, anche per farci delle idee autonome. Vannacci tra De André, Dalla e Alemanno, un tetto agli immigrati, l'articolo è di Mario Aiello. L'ex Parà chiude la kermesse del suo movimento, ma più che una kermesse è stato proprio un congresso, perché sebbene per acclamazione c'era una mozione presentata e votata, i delitti contro le donne, omicidi come tutti gli altri. Questo è il tema che poi sommerge tutto quello che ho citato finora, perché oggi si parla soprattutto della sua frase sul femminicidio e vengono intervistate naturalmente madri o parenti delle vittime di femminicidio o figli, come il caso di Andrea Carnevale, il noto calciatore della nazionale, ex calciatore della nazionale. Il reddito produttivo di maternità, in modo che le famiglie facciano più figli, che ormai sono in estinzione come i panda, e le donne possano anche stare a casa al posto del reddito improduttivo di cittadinanza, scrive invece Mario Aiello, mettendo in luce anche questi aspetti del programma. Mettere sulle botteghe il marchio negozio italiano, in modo da distinguerlo da quello degli immigrati, introdurre il mutuo tricolore con cui lo Stato aiuta l'acquisto della prima casa per chi fa figli, fare una legge per cui gli italiani possano avere le case popolari e non più soltanto gli stranieri, costruire più carceri e mandare nei loro paesi i detenuti stranieri, così che c'è più posto e stanno tutti meglio. Roberto, credo che non sarebbe poi a quel punto nemmeno necessario costruire più carceri, a meno di non aumentare ancora il numero di reati. Roberto Vannacci comincia ad esporre il suo programma e questi sono alcuni dei punti qualificanti, chiedo scusa. L'Italia agli italiani, grida tra gli applausi il generale, non più del 4% di immigrati devono esserci, e la scuola occorre che diventi più dura e selettiva, e la cultura basta ad abbattere le statue dei personaggi storici che non piacciono al politicamente corretto. Volevano perfino radere al suolo la stele del Foro Italico, quella con su scritto Mussolini Dux. Il programma vannacciano serve a lui per dimostrare che la destra meloniana e salviniana non è una vera destra, e per dire a tutti che adesso non si scherza più, basta immigrazione e solo rimigrazione, basta intellettualismo, ci sono troppi laureati in scienze politiche, a che cosa servono? Poi finiscono a fare gli spazzini e si lamentano pure, nonostante questo sia un mestiere di tutto rispetto, e appena io ne incontro uno gli dico bravo, e orgoglio patriottico, sicurezza, sport, mens sana in corpore sano, e ritorno ai lavori tradizionali. Perché vergognarsi di fare il falegname o l'agricoltore? Bisogna mandare di nuovo i ragazzini a lavorare manualmente e a dare ai 14enni il libretto di lavoro. Straripante il generale, cominciando da Fabrizio De André di Via del Campo. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior, per dire che futuro nazionale si forma nei bassi fondi per conquistare l'Italia. Prosegue con Lucio Dalla e la sua Futura, è la canzone delle nostre avanguardie nazionali futuriste. E tra De André, Dalla e San Paolo, chi lavora mangia, diceva quel santo che non era un fascista, e chi sta sdraiato sul divano non serve a niente. Ecco la lettera di Alemanno, standing ovation per l'ex sindaco di Roma da parte del popolo di Vannacci. Massimo Arlecchino, esponente del movimento Indipendenza fondato da Alemanno e alleato di Vannacci, il generale andrà fuori dalle bibbie ad abbracciare
Il 24 giugno Alemanno, quando uscirà dal carcere, dal palco legge un messaggio scritto da Gianni dal carcere, in cui si dice: «Futuro Nazionale è una nuova grande speranza e presto sarà con voi per dare un contributo. Noi veniamo dal movimento sociale, non potevamo rassegnarci alle sbiadite interpretazioni della destra del governo di Giorgia Meloni», incalza Alemanno, standing ovation, e ancora: «Vannacci è la vera alternativa a Meloni». E oggi con questa frase, ecco, ed è bene leggerla prima di tutti i capitoli che oggi invece vengono dedicati alla questione del Festival della piccola e media editoria, capiamo insomma molte cose, anche le ragioni forse di chi è un'abile comunicatrice, che appunto mette in tavola un altro tema. Vannacci è la vera alternativa a Meloni. A infiammare gli animi, però, è la frase sul femminicidio. Non esiste, sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri. Ancora, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere qualcuno nei confronti degli altri, quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Allora dovremmo dire, questo dovrebbe valere per tutti, se c'è una categoria che delinque di più, non è necessario fare delle norme ad hoc, no? Visto che siamo tutti uguali, questa, diciamo, un'uguaglianza formale senza aggiustamenti. Questa è la proposta del generale. E poi continua: così come c'è la violenza sulle donne, c'è quella sugli anziani. Allora perché non c'è un anzianicidio? Per le donne non c'è bisogno di una fattispecie specifica di reato. Le anziane che vengono uccise sono anche donne, no? Anzi, spesso sono donne, ma comunque lasciamo perdere. Leggiamo quello che dice il generale piuttosto. Parole che scatenano un putiferio. Sinistra indignatissima, destra dir poco imbarazzata, la salvinista Giulia Bongiorno, avvocato, spero non ci sia nostalgia per il delitto d'onore. Nel giro meloniano si è a dir poco sconcertati, ma come si fa a negare il femminicidio? Ancora, nelle telefonate dei maggiorenti di Fratelli d'Italia, ma ci si può alleare con uno così? Mai e poi mai, perché in effetti l'accusa a chi ha previsto il reato di femminicidio è naturalmente rivolta non alla sinistra, ma proprio a Giorgia Meloni in persona, a questo governo che appunto ha immaginato un reato e non solo un aggravante. Contro Vannacci interviene Flamur Sula, il padre di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa a Roma dall'ex fidanzato e ritrovata all'interno di una valigia abbandonata in un dirupo nel comune di Poli, alle porte della capitale. Femminicidio e omicidio sono la stessa cosa, sono due cose ben diverse, dice il padre di Ilaria Sula. E ancora, bisogna portare rispetto a mia figlia e a tutte le altre donne che per colpa di un uomo non ci sono più. Le parole vannacciane sul femminicidio rientrano nella sua polemica generale contro la cultura di sinistra che impone dogmi e nessuno può discostarsi da questi. E a chi dà il generale la colpa di questa stortura? Alla scuola. Difende la scuola pubblica, ma dice che è diventato un tempio del buonismo e del politicamente corretto, un laboratorio del Partito Democratico. È la scuola che da 4 anni ha un ministro dell'istruzione, non certo del Partito Democratico, e quindi potete capire come pesano queste accuse. È fatto così, Vannacci provoca e vuole vedere l'effetto che fa. Per ora un effetto lo sta producendo. Sia nella sinistra, tutti indignati, ma tutti speranzosi che l'ex Parà faccia male a Meloni, sia nella destra, che non può certo inseguire il generale, ma deve ancora trovare il modo per arginarlo. E quindi l'analisi, poi sotto l'articolo di cronaca, sempre firmato da Mario Aiello, è: il generale diventa arma della sinistra per far implodere il centrodestra. Così, infatti, vediamo anche sui giornali più vicini al governo, dove al centro del giornale di Tommaso Cerno, per esempio, troviamo Meloni patente antifa, censura degli editori, quindi si dà spazio alla contromossa della Presidente del Consiglio, contromossa rispetto al congresso, alla kermesse, come la chiama il Messaggero di Vannacci. Libero invece, sempre sullo stesso argomento, ma titola
titola Comunisti patentati, sinistra con la mania del bavaglio, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più libri più liberi, e censura, e c'è il nodo dei fondi. La Verità, come dico sempre, ha una sua linea editoriale originale, però l'editoriale è firmato da Maurizio Belpietro e il tema è questo: errori strategici, gli agguati favoriscono l'ascesa dell'ex Parà. E poi Il Tempo, che proprio se non l'aveste capito, se non l'avessimo capito, ci fa anche un disegno, una sorta di vignetta. Attento, compri vannacci su Amazon, ma ti arrivano a casa Conte e Schlein. Non c'è da attaccare vannacci, c'è da parlare agli elettori in buona fede, sedotti dal suo linguaggio, e spiegare loro in spirito di verità il risultato di un voto a futuro nazionale se l'ex generale si collocherà, come pare chiaro, fuori dal centrodestra. Al governo andranno Elli e Giuseppi, con contorno di Bonelli e Fratoianni, scrive Daniele Capezzone, e questo appunto troviamo su quei giornali. Però facciamo un passo indietro, andiamo a vedere come affrontano i maggiori quotidiani, a partire dal Corriere della Sera, la vicenda Vannacci, e pagina 13 del Corriere sul femminicidio. Il femminicidio non esiste, Vannacci bufera sulla frase shock. Viene intervistato Andrea Carnevale, e qui c'è una foto con i suoi 5 fratelli e la madre Filomena Pietricola, che fu uccisa dal padre dell'ex attaccante. Gaetano si chiamava. E uccise la madre quando Andrea Carnevale, ex calciatore azzurro, aveva 14 anni. È una storia che ha raccontato altre volte. Ha scritto con Giuseppe Sansonna Il destino di un bomber, pubblicato nel 2025, in cui racconta la sua vita e il femminicidio della madre. C'è qui appunto Andrea Carnevale. Altrove invece, come detto, la madre di Pamela Genini, sulla Repubblica, pagina 12, parliamo di quella ragazza uccisa da un ex, pagina 12, sono affermazioni vergognose, la mia Pamela lasciata sola. Una Smirnova è la mamma di Pamela Genini, uccisa dal compagno il 14 ottobre del 2025. La modella uccisa a Milano. Sono passati 8 mesi, mia figlia è stata lasciata sola da tutti, ora leggo le parole vergognose di Vannacci e penso: in un paese dove quasi ogni giorno c'è un femminicidio, le donne rischiano di rimanere ancora più sole. E questo appunto troviamo, tra l'altro. Per quanto riguarda invece sempre l'evento, segnaliamo sul Corriere della Sera l'atteggiamento nei confronti dei giornalisti, che ha questa nuova formazione. Liste di proscrizione per i giornalisti, il generale diventa il nuovo Grillo. Ingranaggi invisibili scatenano ricordi e sensazioni, scrive Fabrizio Roncone. La mente torna ai giorni in cui Beppe Grillo e i suoi grillini progettavano di inoculare nelle vene del paese il terribile virus dell'uno vale uno, e purtroppo ci sono riusciti, e di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Hanno fallito, per fortuna. Però noi cronisti andavamo a vedere da vicino, ad ascoltare soprattutto tutto lui, il capocomico che un vaffa dietro l'altro era diventato capopopolo, e prendevamo appunti, lo studiavamo, cercavamo di capirne la forza politica, la prospettiva politica, mentre lui si affacciava dalla terrazza dell'albergo, pure quello a 5 stelle, con vista sul Foro Romano, fingeva di sputarci e poi scendeva e ci ringhiava in faccia. Ecco, a ripensarci, sabato mattina sul palco dell'auditorium di Via della Conciliazione, aprendo i lavori dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il generale Vannacci si è comportato, certo un filo più sofisticato, più ambiguo, allo stesso modo. Anche lui ha snocciolato i nomi dei giornalisti che reputa ostili solo perché hanno fatto e continuano a fare il loro lavoro, seguendolo fin dalle sue prime mosse, raccontando la costruzione del personaggio di destra, di estrema destra, che nasce pubblicando un libro, un pamphlet che ondeggia tra omofobia, negazionismo e razzismo. I giornalisti a Vannacci scatenano insofferenza. Eppure
potremmo dire, insomma, sono stati gli stessi giornali a lanciare il, ad accompagnare, ecco, almeno il lancio del, del personaggio. E Carmelo Caluso, allora andiamo anche sul Foglio, che oggi non abbiamo visto, si preoccupa della destra, diciamo, conservatrice, affinché non diventi reazionaria. Due o tre cose da fare a destra per superare lo stress test di Vannacci: la necessità della destra di governo di tenere fuori dal suo perimetro il virus Vannacci, il calcolo sbagliato della sinistra compiacente, la vecchia lezione di Lakoff, evitare la sindrome dell'elefante e non regalare al generale il format della prossima campagna elettorale. Volendo si può. E poi le false presenze del professor Vannacci e del generale Montanari, il primo era di Cerasa, il secondo di Ferrara, liberare il campo dalle pagliacciate, gli italiani si irritano, ma poi convergono sulle presenze vere della politica, bindolati da Grillo, non è detto che ci ricaschino, che conferiscano pieni poteri a generali estremisti e a professori dalle ambizioni sbagliate. Insomma, questi partiti populisti che sembrano, che si presentano elezione per elezione sempre più populisti di quello precedente, che qualche elettore decide, purtroppo a volte non solo qualche elettore decide di votare come se fosse, come si prova un nuovo shampoo, ecco, che si trova al supermercato, che promette miracoli contro le doppie punte, non è detto appunto che questo avvenga, come è avvenuto appunto con il partito di Grillo, che avvenga e ci ricaschino questi elettori stavolta. Io purtroppo non sono ottimista come Giuliano Ferrara, devo ammettere, però certamente ci si può fidare del fondatore del Foglio da questo punto di vista, per la sua esperienza. Carmelo Caruso usa questa crasi tra Vannacci e Scilipoti, si era partito da De Gaulle e si è arrivati a Scilipoti, si proclama il generale Feccia, Vannacci, Vannaccipoti, fa l'elogio della fogna ma indossa solo scarpe da barca, dice che il femminicidio non è un reato, non esiste, che passeremo al rastrellamento delle metastasi nei quartieri, si dice anche questo, che no al esercito europeo, la difesa deve essere nazionale, ma soprattutto la difesa deve operare all'interno della nazione, all'interno delle nostre città, anche le nostre splendide città d'arte, dove bisogna riportare l'ordine. E ci saranno solo carcere e tolleranza zero, che i ragazzi devono lavorare a 14 anni in estate, nella NATO ci vuole stare, ma come il cesso alla turca. Vannacci ha riaperto il baule di Ignazio La Russa e la Salò con la vodka di Putin, si odono onore al generale, camerati, Meloni vattene a casa, insulti a Guido Crosetto e piovono i me ne frego, gli inni per Gianni Alemanno, il vecchio Mario Borghezio, il leghista ora Vannacciano, garantisce che Salvini sarà presto arrestato. Più che un futuro nazionale, sembrano gli anni 20, a colori, a 40 gradi, sotto il sole di Via della Conciliazione, a pochi passi da San Pietro. I giornalisti vengono trattenuti in una stanza dell'auditorium da camicie nere con cravatte nere. Il cibo, l'acqua, il caffè vengono passati dalla garitta, dalla porta, perché circolare in sala è vietato, ordine del generale, fumare non si può, ordine del generale, al posto di Lipari andremo a fare il confino in Crimea o ai bagni Lucca, scrive Carmelo Caruso. Poi l'articolo prosegue a pagina 3 del Foglio del lunedì. Le richieste di grazia, il ci fa entrare, vengono inoltrate al vice generale, che si chiama Edoardo Ziello, è deputato, che è il nuovo Galeazzo Ciano, mentre Domenico Forgiuele è l'Italo Balbo, che ha come eroe Bobby Sands, Sergio Ramelli, perché noi siamo tempesta e assalto. La parola d'ordine, le parole d'ordine della sporca dozzina, la feccia, come la chiama Vannacci, sono combattere i pezzi di merda che hanno rapinato il gioielliere Roggero, prendere a pedate chi entra in casa, sottoporre i professori a test psicoattitudinali, riportare il crocifisso a scuola. Hanno anche l'ideologo, l'Armando Siri di Vannacci, un altro ex leghista che parla per oltre un'ora, si chiama il professor Lorenzo Gasperini, ecco, allora non m'ero sbagliata, come Beppe Grillo vuole fare
lavorare i robot e al posto della flat tax suggerisce il mutuo tricolore con i tassi che scendono a seconda di quanti figli vengono messi al mondo. Avremo la scala mobile dello spermatozoo e del gamete. Ascoltatelo, avrete il magone pensando alla cultura artistica di Claudio Borghi, Mister Lira. Nella prosa di Gasperini, l'ideologo, credo che sia un professore di filosofia della scuola superiore, dà effettivamente una prosa molto, insomma, molto eloquente. San Pietro diventa un camerata e Pierpaolo Pasolini con il suo verso "Destra divina che dentro di noi nel sonno è un tesserato della memoria", già, perché poi uno dei capitoli principali, oltre alla demografia, la remigrazione, è quello della cultura, dell'egemonia culturale. Edoardo Silos Labini, direttore di cultura e identità, regista, attore, che Fratelli d'Italia ha lanciato in Rai con lo stesso blasone di un Giorgio Albertazzi in visita studio, definisce l'impresa di Vannacci come fiumana e Meloni non ha scelta, o prende Vannacci o perde, o dentro o fuori. Un bivacco di giornalisti non ha possibilità di scelta, neppure di fumo. Peggio della galera, perché, spiega il servizio d'ordine, da qui non uscirete. Poi, sorridendo, intendevo che non uscirete da qui, ma uscirete vivi, questo è sicuro. Racconta una maschera dell'Auditorium, stesso stabile di Vatican News e dell'Osservatore Romano, che non mi è mai accaduto di vedere cronisti rintanati in una stanza. Non è mai stato impedito di circolare, la prima volta in 40 anni. Per oltre 2 ore, prima dell'arrivo del generale Feccia, gli interventi dei delegati si possono ascoltare solo sul telefono, collegandosi su una piattaforma, l'Istituto Buio di Vannacci. Un certo Ghirardi, delegato sardo, vuole combattere contro l'olocausto delle libertà, mentre Cristiano Romani, uno dei dunviri di Vannacci, sembra un'esagerazione del giornalista, ma in realtà sono proprio i termini che usavano, e come detto Radio Radicale lo ha trasmesso e lo ha registrato. L'altro è Massimiliano Simoni, canta "La pianta possente che germoglia". Si sono iscritti pensionati come Fernando Fraccarola, la moglie Bettina, ecco, una delle poche donne, perché le donne davvero si contano sulle dita di una mano, almeno per gli interventi che ho avuto occasione di ascoltare. Perché il generale è bello, il generale è bello, lo abbiamo raccontato in divisa, generale, ma è sempre vestito come l'americano a Capri, con il suo zainetto sembra il notaio che va a fare Pilates. Cammina accompagnato da Massimiliano Simoni, ex consigliere leghista, una figura su cui andrebbe scritto un libro, un manager alla Mazzi, alla Caschetto. Vabbè, io ve lo leggerei tutto, però non posso perché il tempo ci sta finendo, nonostante sia lunedì, come vedete i giornali sono pieni di notizie, devo citare anche il capitolo sul maccartismo e la questione della piccola e media editoria, che esplode oggi sui giornali grazie all'intervento di Giorgia Provvidenziale, ecco, di Giorgia Meloni. Il patentino antifascista e censura, affondo di Meloni sulla fiera dei libri, scontro sul documento da sottoscrivere, gli editori approfondiremo e l'opposizione attacca. È un evento che si terrà dal 4 all'8 dicembre. Più libri, più liberi. Prevista come sempre all'Eura la Nuvola Fuxas, presieduta da Anna Maria Malato e organizzata dall'AIE, l'Associazione Italiana Editori, che è guidata da Innocenzo Cipolletta. Ieri Giorgia Meloni è intervenuta su Ex con un durissimo commento: per partecipare alla fiera Più libri, più liberi, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano. Di che sta parlando Giorgia Meloni? Sta parlando di un modulo con cui quest'anno ogni editore, oltre all'articolo 24 del regolamento, si impegna a riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana. Il tutto è legato all'episodio del 2025 in cui 89 intellettuali chiesero, ma non ottennero, di non far partecipare la casa editrice Passaggio al Bosco, ritenuta di estrema destra. Su questo scrive sempre sul Corriere, che come vedete mette in bella evidenza questa vicenda, Antonio Polito,
e in sostanza dice, mette insieme questo con il maccartismo su Israele, su Henry De Luca, eccetera, Descolnevo, mette tutto insieme in un commento in cui la parte centrale è chiedere la firma sotto un modulo per aderire ai valori della Costituzione equivale a non riconoscerla più come la carta di tutti e dunque non avere più fiducia nella democrazia da essa originata, diciamo in qualche modo capovolgendo quella che l'impressione che avremmo tutti, insomma, perché rifiutarsi di sottoscrivere quello che già è previsto nella nostra Costituzione, insomma, almeno implicitamente, ma in maniera molto forte. Antonio Polito appunto pensa l'opposto, mi pare di capire, la sinistra e bersagli fuori fuoco. Poi c'è Giuseppe Baturi, che per la CEI, Monsignor Baturi, che parla del caso Nebo. Noi vescovi, la pace non si costruisce togliendo il diritto di parola, sia al confronto e all'ascolto reciproco. Henry De Luca, che è intervenuto al Festival Ebraica, lo vediamo qui seduto accanto all'ex direttore della Stampa e di Repubblica, Maurizio Molinari. L'ambasciatore israeliano Jonathan Beled prima dell'inizio va a stringergli la mano. Siamo con lei, Henry De Luca, per tutti gli attacchi che ha ricevuto. Apprezziamo molto il suo coraggio. Qual è stata la colpa di Henry De Luca? Non sottoscrivere i valori della nostra Costituzione, ma un regolamento appunto dove sono elencati tra l'altro i valori previsti nella nostra Costituzione, ma sostenere che diciamo la sua sostenere il sionismo. Per le dichiarazioni fatte sul sionismo e contro l'uso del termine genocidio a Gaza, ricordiamo rispetto al quale c'è ancora un'indagine aperta. Il Palazzo della Cultura nel cuore del ghetto di Roma è pieno, l'area è presidiata più del solito dalle forze dell'ordine, ma in giro non si vedono propal venuti a contestare. C'è l'agente del ghetto, Maurizio Molinari, chiamato a condurre, e gli dice: è il tuo posto, è il tuo popolo, Henry. Ma lui scherza: non vedo in giro napoletani, perché è napoletano appunto. E a sorpresa è venuto anche il presidente della commissione cultura della Camera, Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, per dargli la mia solidarietà. Spiega perché è stato vittima di una censura brutale e sono d'accordo con lui che a Gaza non sia in atto un genocidio. L'unico genocidio della storia l'hanno subito gli ebrei. Nel frattempo è montata la polemica su Descolnevo. Ecco, sarebbe stato interessante approfondire questo dibattito di più di quello che troviamo, però insomma troviamo solo questo. Invece troviamo altro sul giornale a proposito del Gay Pride. In questo caso una delle manifestazioni in occasione del Gay Pride, dove ci sarebbero stati spintoni addirittura per ebrei e israeliani gay cacciati al Pride di Bologna, addirittura una donna incinta spintonata. La condanna dell'ambasciatore di Fratelli d'Italia De Luca a Roma: l'odio nuoce a chi odia. Questo a proposito di Henry De Luca. Sabato un gruppo di partecipanti alla sfilata bolognese è stato allontanato in malo modo. Qui si dice che c'erano anche radicali alla manifestazione, oltre a italiani di religione ebraica, e poi si riprendono alcune delle dichiarazioni di Henry De Luca. Tutto questo finisce nel calderone della fiera dell'editoria, tutto insieme, come se fossero la stessa cosa, più liberi, con il puntuale intervento del professor Luca Ricolfi, follemente corretto, ha regalato alla destra il vessillo della libertà. Come se fosse la stessa cosa, gli spintoni alla donna incinta, al Gay Pride e il chiedere appunto una certificazione, come la chiama Ricolfi. Sconcertanti, sia pure lo fosse, ecco, sconcertanti, un metodo fascista coperto da editori e sinistra. Questa è l'opinione di Ricolfi. Noi però dobbiamo andare a chiudere. Allora, tra l'altro segnalare? Allora, sul Fatto Quotidiano a pagina 7 c'è un'intervista al sindaco di Brindisi a proposito di Futuro Nazionale, che anche vi segnalo. Pagina 7 sicuramente merita un approfondimento. La giunta sostenuta anche da Futuro Nazionale. Il sindaco si chiama Pino Marchionna e la giunta è sostenuta dal primo partito di maggioranza, Futuro Nazionale.
Ai miei tempi, perché qualche anno sulle spalle ce l'ho, si cambiava corrente, oggi si cambia partito, dice ad Antonello Caporale. E poi una citazione anche per i moderati che vengono oggi sentiti, c'è cioè il manifesto di Calenda sul Foglio, trovate un'intervista sul Corriere a pagina 15, Lupi sulla Repubblica a pagina 13, Bonaccini sulla Stampa a pagina 12, qualche riquadro anche sulla posizione del segretario di Forza Italia del ministro degli esteri Tajani a proposito di Vannacci. Invece sul Corriere della Sera, a proposito di tasso di immigrati presenti in un paese, qui c'è stato un referendum e nel referendum di cui parla credo il Corriere a pagina 19, ci si interrogava proprio sulla percentuale di stranieri che possono essere presenti nel paese. No al tetto alla popolazione, fallisce il referendum più costoso, respinta la proposta antimigrazione col 54,8%, non vogliono staccare il paese dall'Unione Europea. Quindi non ci sarà il tetto all'immigrazione, nessun congelamento del paese una volta raggiunti 10 milioni, ma il risultato mostra come il tema sia divisivo, scrive Mara Gergolè. Mentre c'è un'indagine di Euromedia Research sulla Stampa, pagina 13, a proposito

0: A Bologna la svolta e la sconfitta, non più vestito come allora, ma novantenne super chic, il confronto tra l'ultimo segretario del PC e Francesco Merlo sul palco di Repubblica delle Idee, meglio la cultura woke che Trump. E poi ancora la legge elettorale in stallo, anche il safe. E la difesa, questo leggiamo sulla stampa, pagina 13 e a pagina 15, in particolare sulla legge elettorale, congelata da Fratelli d'Italia per disinnescare l'ex generale, scrive Federico Capurso. Il via libera atteso in estate, il centrodestra valuta se allargare la coalizione. E poi su Alberto Stasi, Libero, qualche parola della madre ripresa dalla Repubblica, il suo carattere che lo ha portato in carcere con grande, insomma, con grande, per quanto è possibile rispetto a un fatto del genere e soprattutto al caso mediatico che è diventato, che fu allora e che è diventato oggi, equilibrato e resiliente, non ha mai espresso odio per chi lo ha condannato. E ancora, sempre a proposito di giustizia e di cold cases, Orlandi torna indagato, accetti, il fotografo dei tanti misteri su Repubblica. 13 anni fa l'uomo si autoaccusò del sequestro senza riscontri. L'inchiesta anche sulla scomparsa di Mirella Gregori. E invece, a proposito di diritti, sulla stampa, pagina 19, il caso di Domenico Zuccarella. Che è un'intervista che meritoriamente il direttore della Stampa che mette a tutta pagina, un'intervista di Elisa Forte, lombardo, 59 anni, è malato di sclerosi multipla dal 2009, muove solo tre dita di una mano, serve una legge. L'associazione Coscioni l'ho conosciuta dopo aver preso la mia decisione, sono presenti in ascolto, vivo nella sofferenza e chiedo di poter morire. Lo Stato smetta di ignorare la mia scelta. Il Sole 24 Ore ci parla invece della diffusione dei biotestamenti, soprattutto in una parte del paese, evidentemente al nord, e la stampa infine di una battaglia. Visto che questa sarà anche una settimana in cui si discuterà dell'ILVA, di cui si occupa il giornale con Osvaldo De Paolini nel suo editoriale Ex ILVA allo Stato, paradosso italiano, c'è un'altra battaglia che riguarda sempre l'ambiente, la rivolta contro l'invasione dei data center, lasciateci i campi, questo non è progresso. Ed è una maxi centrale per l'intelligenza artificiale, la 70ª nel milanese. Temiamo per la salute. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa. Grazie e ci sentiamo domani.
1: Sono le 9 e un minuto, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Sonia Martina in studio, Piero Scaldaferri alla regia. Ci occuperemo in questa edizione del nostro notiziario, intanto delle parole del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco durante la consueta trasmissione della domenica e poi dei militanti del Partito Radicale cacciati sabato dal Pride di Bologna. Parleremo poi dei principali eventi politici della settimana in Europa, dell'aumento dei tassi di interessi della Banca Centrale Europea, della BCE, il memorando d'intesa tra Iran e Stati Uniti, la situazione interna in Iran, e questi sono i temi di questa prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Allora, ieri il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, nel corso della consueta intervista settimanale, che è andata in onda come sempre alle 17, condotta da Michele Lembo, è tornato a parlare del rilancio del simbolo della rosa nel pugno e della prospettiva del Partito Radicale sul fronte dei diritti civili, sociali ed economici.
2: Dal 70 il nostro simbolo, la rosa nel pugno, è intonso, voglio dire, no? Continua ad essere il simbolo delle lotte per i diritti. nei diritti non c'è

0: sono solo i civili, noi non abbiamo mai rivendicato,
1: Certo.
0: siamo stati il partito anche dei diritti civili, anche dei diritti sociali, anche dei diritti dell'impresa.
1: Certo.
0: Abbiamo sempre rivendicato una politica liberista in economia, ma non per lasciare mani libere a qualcuno, ma per aprire il mercato a tutti, che tutti potessero godere del mercato e non solo alcuni. Quindi anche con misure che non siano, devo dire, Ernesto Rossi, no?
1: Esatto. Una traiettoria
0: Cioè, un
1: specifica
0: grande liberista che
1: sì.
0: però, per esempio, in un certo momento della storia d'Italia era per la nazionalizzazione dell'energia,
1: Certo.
0: perché i padroni dell'energia erano i finanziatori del fascismo, cioè, e avrebbero voluto continuare a fare i finanziatori della democrazia, tranquilla, l'avrebbero fatto tranquillamente, no? E poi, diciamo, con la nazionalizzazione, cioè, io penso che potrei chiudere questo discorso con un esempio. L'esempio di un cittadino inglese che a un certo punto si presenta a un congresso del Partito Radicale, si iscrive e interviene. E dice: Pannella, stai attento, il sistema elettorale è uninominale maggioritario, perché in Inghilterra non è che va proprio bene. E lui, Marco, che non aveva una posizione non aveva una posizione ideologica su nulla,
1: Esatto.
0: disse: Va bene, facciamo tre legislatori con l'uninominale e una col proporzionale, anche in Inghilterra. Cioè, il problema è non calcificare le
1: Esatto.
0: istituzioni, perché non esiste il sistema perfetto per cui quello è il sistema, lo adottiamo in tutto il mondo e va tutto bene. Non è così. Ci sono delle peculiarità nei vari paesi e credo che io, per esempio, con una posizione completamente diversa, non so, dalla Lega, da Vannaccio, da quant'altro, io penso che sarebbe il momento adesso, che non c'è ancora, che il problema non è diventato come quello per esempio in Francia o in Inghilterra, no al velo negli uffici pubblici. Adesso in Francia c'è stata una guerra per
1: Sì.
0: arrivare, perché ormai c'era il velo negli uffici pubblici, no? E quindi bisogna anche, cioè, quando noi abbiamo un modello di società, non parlo di istituzioni, no, culturale, ognuno, culturale, un modello di società costruito attraverso i secoli, no? Che è il modello della libertà, quella a cui aspirano le donne in Afghanistan, è sempre quella, è. Solo che qui ormai lo diamo per scontato, anche loro a un certo punto lo davano per scontato e si sono ritrovati col burka. E il rischio è che di qui a 100 anni ci possano essere più burka che bikini, ecco.
1: Certo.
0: O minigonne,
1: Beh.
0: quindi noi adesso dobbiamo fare delle scelte. Adesso dobbiamo definire uno spazio che non è lo spazio di chiunque, è lo spazio di chi rispetta la libertà degli altri. E
1: Esatto.
0: la libertà degli altri non può essere la libertà di negare la libertà a chi te la riconosce, perché succede sempre questo, no? Reclamano la nostra libertà. Salvemini, reclamano la nostra libertà in nome dei nostri principi
1: E poi
0: e ce la negano in nome dei loro. Noi non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo permettere questo. C'è una via democratica per tutto questo, non necessariamente una via nazionalista, sovranista, razzista. C'è una via democratica e noi quella vogliamo percorrere.
2: sempre nella trasmissione di ieri pomeriggio, Maurizio Ciurco ha poi commentato l'intervento di Monsignor Vincenzo Paglia in occasione della presentazione del progetto Lanza e Marco Pannella, il leader radicale attraverso l'agenzia. Registrazione che tra l'altro potrete recuperare integralmente sul nostro sito. Sentiamo anche questo passaggio di Maurizio Turco.
0: E poi c'è questo splendido intervento di Monsignor Paglia, devo dire incredibile, no? Non solo perché sull'intelligenza artificiale ha fatto delle riflessioni molto importanti che si ricollegano un po' a tutta alla nostra, all'impostazione del Partito Radicale sulle vicende politiche. E poi credo che abbia fatto delle riflessioni anche su Marco, che lui ha conosciuto bene. È uno, dei pochi non politici, amico Di Marco, o che ha avuto un'intensa interlocuzione per decenni. Cioè, si sono conosciuti per tanto tempo, si sono parlati tanto, si sono confidati tanto anche. C'era una confidenza davvero amichevole, e penso che nei loro colloqui a due non si siano risparmiati nulla, no? Ognuno ha detto all'altro quello che pensava fino in fondo. Monsignor Paglia in questo quarto d'ora ci restituisce tutto di questo rapporto, con una generosità, davvero, perché poi bisogna ascoltarlo, con una generosità che solo lui probabilmente è in grado di trasmettere, e penso che sia una generosità che aveva in comune con Marco. Cioè, lo ascolteremo dire, no Marco, non c'entrava niente coi partiti, perché non era uno di potere, non pensava alle poltrone, un politico non fa la campagna contro lo sterminio per fame,
1: paga di persona,
0: mette il suo corpo, no, nella lotta, sì. Aveva una sua fede, sì. No, che ha sempre rivendicato Marco, una fede non nel potere, ma nelle idee, nella possibilità che chiunque avesse diritto a poter capire quello che succede nel mondo e quindi a disporre della propria vita e delle scelte della propria vita.
2: Ecco così Maurizio Turco ieri durante la consueta intervista settimanale curata da Michele Lembo. E nella giornata di sabato alcuni militanti del Partito Radicale, un attivista ebrea e cittadini israeliani e iraniani hanno cercato di partecipare al Pride di Bologna aprendo bandiere arcobaleno con al centro la stella di Davide, ma sono stati costretti a uscire dal corteo. Anche l'iraniana che portava la bandiera con il simbolo del sole e del leone è stata obbligata ad abbandonare la manifestazione. Sentiamo al microfono di Cristiana Pugliese Monica Mischiatti del Partito Radicale, che è stata protagonista di questa vicenda.
3: Ecco, è successo che da un'idea di Melanie Lassid, perché l'idea è stata sua e ci ha un po' organizzato, abbiamo deciso di partecipare al Gay Pride, al Pride di Bologna chiamato Rivolta, per presentare la nostra, per dare a loro la possibilità di comportarsi in maniera inclusiva. Sì. E inclusiva perché dopo il divieto fatto a Keshet di partecipare con la loro bandiera, sì. Ecco, noi abbiamo, appunto, per sostenere Keshet, abbiamo deciso di portare la bandiera arcobaleno con la stella di David. Naturalmente sappiamo che l'antisemitismo è cresciuto in maniera esponenziale, ci siamo presentati a un Pride che aveva la bandiera palestinese di 50 metri, non ti so dire, certo. Però enorme, e che naturalmente marciava per Gaza. Ecco, noi abbiamo detto partecipiamo e cerchiamo e vediamo se è possibile arrivare all'inclusione. Ci siamo presentati anche con le bandiere del Partito Radicale, anche se magari non erano tanto visibili in mezzo a questa confusione, perché Pannella è quello che storicamente è stato fra i primi a lottare per fare le battaglie contro le discriminazioni
2: verso gli omosessuali, certo.
3: Appunto. Sappiamo che a Tel Aviv è stato fatto un Pride con tutte le bandiere, ecco, quindi noi abbiamo detto partecipiamo. E naturalmente ci abbiamo messo un attimo ad aprire le bandiere prima che partisse il corteo, insomma, comunque sta di fatto che appena aperte le bandiere abbiamo dovuto sopportare spintoni, violenze, tentativi di strappi. E soprattutto hanno cominciato tutti a urlare fuori i sionisti dal corteo, interpretando la nostra bandiera come una bandiera sionista, ma non era una bandiera di Israele, ma ben altro simbolo volevamo presentare. A questo si è aggiunto anche il fatto che la presenza della bandiera iraniana, del sole e del leone, era una bandiera, è stata interpretata anche quella come bandiera sionista, evidentemente. I partecipanti hanno gridato anche che a loro dell'Iran non interessava nulla. Ecco, quello che vorrei sottolineare nel finale del mio intervento è che l'inclusione qui proprio non c'è per niente, perché sono state proibite le bandiere ucraine, non si potevano portare le bandiere iraniane, evidentemente, però forse se fossero state le bandiere della Repubblica Islamica le avrebbero accettate. Cioè qui il Pride è fatto in sostegno evidentemente di quei paesi che oggi come oggi non lottano e non fanno nulla contro le discriminazioni in campo sessuale, e quindi non si capisce a che cosa possano servire queste manifestazioni se non per sostenere altro, non certamente non servono a nulla per la lotta contro le discriminazioni.
2: Così Monica Mischiati al microfono di Cristiana Pugliese. E adesso parliamo della settimana che ci aspetta in Europa. Ci sono diversi appuntamenti. Intanto oggi si apre il G7 di Evian, i leader delle principali economie occidentali si confronteranno fino a mercoledì su diverse questioni. Sempre oggi in Lussemburgo i ministri degli esteri europei torneranno a fare il punto su Iran, Ucraina, nuove sanzioni alla Russia, Israele, allargamento e Balcani occidentali. Martedì e mercoledì invece a Bruxelles ci sarà la ministeriale difesa della NATO, ultimo giro di tavolo politico prima del vertice dell'alleanza previsto a luglio ad Ankara. La settimana si chiuderà poi con il Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Ma su tutto questo abbiamo in collegamento David Carretta. David, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Come hai detto, una settimana particolarmente intensa che si apre oggi con il summit del G7 a Evian in Francia, la partecipazione di Donald Trump, solo anche di Volodymyr Zelensky in una delle sessioni. Donald Trump che arriva a Evian con la conclusione ieri di un accordo, almeno su carta, con la Repubblica Islamica per porre fine alla guerra iniziata il 28 di febbraio, accordo che prevede tutta una serie di misure, anche se i resoconti iraniani e americani divergono su alcuni punti, ma in sostanza si dovrebbe andare verso la riapertura dello stretto di Hormuz. Da un lato gli Stati Uniti dovrebbero scongelare fondi per la Repubblica Islamica, l'impegno a non attaccarsi, e poi avviare un periodo di 60 giorni per negoziare l'accordo sul nucleare, che va ricordato era la questione chiave che aveva motivato sia la guerra iniziata il 28 di febbraio, sia la guerra di 12 giorni di un anno fa condotta da Stati Uniti e Israele. Ad ogni modo, sollievo in Europa. Le reazioni questa mattina dei leader europei: Antonio Costa, il presidente del Consiglio europeo, accolgo con favore l'accordo appena annunciato tra Washington e Teheran, auspico la fine di questa guerra sanguinosa e il pieno ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. L'Unione Europea, ha detto Costa, è pronta a contribuire alla promozione di una strategia globale per una pace duratura in tutto il Medio Oriente. Anche Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, ha detto di accogliere con favore questa intesa tra Stati Uniti e Iran, la priorità ora è la sua attuazione rapida e completa da parte di tutti. Questo accordo dovrebbe consentire l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz. La libertà di navigazione, ha detto von der Leyen, deve essere ripristinata senza pedaggi. Questo è essenziale per la stabilità regionale e per l'economia globale. Kaya Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera, gli Stati Uniti e l'Iran hanno annunciato questo accordo che rappresenta una potenziale svolta, cioè un elemento di prudenza aggiuntiva da parte di Kallas. L'accordo può fornire lo spazio necessario per negoziati più approfonditi sul programma nucleare iraniano e su altre questioni cruciali. Tra l'altro Kallas ha sottolineato che l'Unione Europea potrebbe essere coinvolta nella prossima fase. Innanzitutto c'è la leva economica, le sanzioni adottate dagli europei, c'è stata una dichiarazione dei quattro grandi paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, che hanno dato la loro disponibilità a togliere le sanzioni se effettivamente l'Iran rinuncerà al suo programma nucleare. E poi c'è anche la possibilità di un ruolo per una missione navale volta a garantire la libertà di navigazione sia nello stretto di Hormuz sia nel Mar Rosso. La missione nel Mar Rosso c'è già, anche se in dimensioni molto ridotte. Questa missione Aspides potrebbe partecipare alla coalizione che la Francia ha cercato di mettere in piedi. Vedremo naturalmente quale sarà l'umore di Donald Trump a Evian. Ci si augura che sia positivo dopo la conclusione di questa guerra che ha tenuto occupato il presidente americano negli ultimi mesi. Sempre che sia effettivamente conclusa, ci sono interrogativi per esempio sulla situazione in Libano, ma ovviamente Trump tornerà ad occuparsi dopo un po' di tempo anche di Ucraina e Evian, e il grande interrogativo è cosa emergerà da questo incontro per Volodymyr Zelensky, che in questo momento a livello di Unione Europea beneficia di una serie di svolte determinate fondamentalmente dalla fine del governo di Viktor Orban e dunque i veti dell'Ungheria su tutta una serie di iniziative in Europa. Di Ucraina si discuterà oggi a Lussemburgo perché c'è una conferenza intergovernativa che segna l'apertura formale della prima serie di capitoli negoziali questa sera, ed è un passo storico. E poi c'è il 21esimo pacchetto di sanzioni che sarà discusso nelle prossime settimane, ma già oggi dai ministri degli esteri a Lussemburgo. Nel momento in cui questa notte l'Ucraina è stata bombardata con 70 missili, di cui circa la metà balistici, e 661 droni, almeno 9 morti. Tra l'altro è stata colpita la cattedrale della Dormizione di Kiev, uno dei simboli della capitale ucraina, nonché della religione ortodossa, con un pesante incendio e danni abbastanza gravi. Per l'appunto, questa è la concezione della guerra, abbastanza simbolico nel momento in cui l'Ucraina colpisce le infrastrutture energetiche russe in profondità, la Russia colpisce invece le cattedrali del mondo ortodosso. A Lussemburgo i ministri parleranno anche della situazione in Medio Oriente in termini di conflitto israelo-palestinese. La notizia del giorno è che la richiesta dell'Italia con altri paesi di sanzionare il ministro estremista Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale, dopo la pubblicazione da parte sua delle immagini dei maltrattamenti degli attivisti della flottiglia per Gaza, quella proposta sarà per il momento accantonata. Perché? Perché non c'è l'unanimità, lo ha detto Kaya Kallas entrando alla riunione. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità per prendere questa decisione, ha detto Callas. Quanto invece al Consiglio europeo di giovedì e venerdì, ci torneremo ovviamente nei prossimi giorni, due però elementi da segnalare. I dibattiti chiave quali saranno? Uno sulla Cina e quale politica adottare nei confronti di Pechino. L'altro è il bilancio 2028-34 dell'Unione Europea, il cosiddetto nuovo quadro finanziario pluriennale, con gli Stati membri che ieri hanno trovato un accordo sulla struttura del bilancio, cioè i capitoli, una riforma per modernizzare in qualche modo la struttura del bilancio, un capitolo per la politica agricola comune, la coesione e l'immigrazione, un capitolo per la competitività e la difesa, un capitolo per la politica estera, questa è la struttura. Però i 27 sono profondamente divisi sulle cifre, sulle risorse da mettere in ciascuno di questi capitoli, e questo sarà il tema chiave della discussione tra i capi di Stato e di Governo, in particolare venerdì. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
2: Grazie, grazie davvero a David Carretta. Sono le 9:23 minuti, siete all'ascolto del notiziario di Radio Radicale. La Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tre tassi di interesse di riferimento di 0,25 punti percentuali, portandoli così in un intervallo tra il 2,25 e il 2,65%. In questo modo punta a ridimensionare l'inflazione, che in questi mesi è tornata a crescere a causa della crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente. Allora, Lanfranco Palazzolo su questo ha intervistato Giorgio Lamalfa, presidente della Fondazione Ugo Lamalfa. Sentiamo.
5: Ho visto che il ministro italiano dell'economia, Giorgetti, con un atteggiamento che io condanno, ha commentato questa decisione della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea è indipendente dai governi e dalle istituzioni europee, sarebbe buona norma non commentarne le decisioni. E l'ha commentata dicendo che è sbagliata. E io non sono d'accordo, nel senso che se c'è un problema inflazionistico, come c'è, la Banca Centrale non può che aumentare i tassi. Naturalmente questo danneggerà l'economia. L'economia europea è già in una stagnazione sostanziale e quindi aumentare i tassi aggraverà le condizioni dell'economia europea. E tuttavia, quando c'è l'inflazione, la Banca Centrale ha l'obbligo, per così dire, statutario, di intervenire per frenare l'inflazione. Sto dicendo questo perché di tutto il mondo avrebbe avuto bisogno che di decisioni come quelle prese dal presidente americano Trump, di iniziative che alimentano l'inflazione, in un momento in cui invece il pericolo che c'è il mondo è di entrare in una fase di depressione. Ma naturalmente le conseguenze economiche del tragico errore di Netanyahu e di Trump di aprire una guerra scriteriata che si chiuderà lasciando alle spalle questi problemi e nessun problema risolto, perché può darsi che si riapra lo stretto di Hormuz, che era già aperto prima del mese di febbraio, può darsi che ci sia un accordo sul nucleare iraniano, che c'era già prima che Trump lo stracciasse.
6: Quello di Obama.
5: C'era già quello di Obama, che aveva funzionato e dal quale uscì Trump, e questo consentì all'Iran di arricchire l'uranio, che non stava facendo prima. Insomma, dico tutto questo perché il mondo sta pagando le conseguenze di una politica sbagliata degli Stati Uniti d'America.
2: Così Giorgio Lamalfa al microfono di Lanfranco Palazzolo. Christine Lagarde, tra l'altro presidente della BCE, ha durante un'intervista a France Culture ha espresso preoccupazione per l'impatto che i prezzi elevati dell'energia stanno avendo sull'economia europea. E la scorsa settimana, appunto, la Banca Centrale ha aumentato i tassi di interesse per la prima volta dal 2023, resa necessaria questo aumento dalle pressioni sui prezzi causate dal conflitto in Medio Oriente. I funzionari, tra cui il presidente della Bundesbank, non escludono un'ulteriore stretta già nella riunione di luglio, poiché si prevede che i prezzi rimarranno elevati anche con la risoluzione del conflitto in Iran. Christine Lagarde ha detto che l'aumento dei costi di finanziamento sta suscitando preoccupazioni riguardo alle possibili ripercussioni sull'economia. Io ho sentito critiche in particolare provenienti dalla Francia e le capisco, stanno prendendo misure che uccideranno la crescita, ma io devo fermare l'inflazione se si risveglia, perché se l'inflazione sfugge al controllo, riportarla sotto controllo sarà molto più difficile e costoso. Una situazione di inflazione a lungo termine sarebbe inaccettabile per i consumatori e per le imprese e non adempirei al mio mandato, così Christine Lagarde. E allora, sul questo accordo tra Stati Uniti e Iran, dove sono uscite anche poi la versione di questo accordo dall'agenzia iraniana MER, che ha diffuso nella notte questi 14 punti del memorandum, e le agenzie fanno notare che le versioni sono diverse, quelle tra Teheran e Trump, però vediamo con Mariano Giustino di capire proprio la situazione interna in Iran. Mariano Giustino, che abbiamo in collegamento in diretta. Mariano, buongiorno, eccoci qua.
6: Buongiorno, possiamo sintetizzare il negoziato apparente a cui abbiamo assistito per circa 2 mesi e mezzo in questo modo: il conflitto tra USA e Iran non è stato risolto, una guerra calda è potenzialmente stata sospesa, ma una guerra freddissima continua e continuerà. Le fonti principali di tensione, armi nucleari, missili, proxy e persino Hormuz, devono essere ancora negoziate, almeno a quanto si evince sia dalle dichiarazioni che da quello che emerge per quanto riguarda il memorandum. Questa non è la nascita di un nuovo Medio Oriente, è semplicemente una necessità per Washington, che ha bisogno dell'intesa per uscire da un conflitto militare in cui si è impantanata, ma Teheran ha bisogno di un nemico. L'Iran dovrebbe aprire venerdì lo stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, mentre gli Stati Uniti revocano il blocco sui porti iraniani. Per Teheran, gli Stati Uniti avrebbero accettato di non imporre nuove sanzioni all'Iran fino al raggiungimento di un accordo definitivo. Gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni petrolifere contro l'Iran per un periodo specificato, consentendo a Teheran di vendere petrolio e ricevere entrate, e accetterebbero di sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati anche tramite trasferimenti diretti di denaro, cooperazione tra i paesi regionali e linee di credito finanziario. Per quanto riguarda la questione del nucleare, gli Stati Uniti concordano sul fatto che Teheran diluirà le sue scorte di uranio altamente arricchito presenti in Iran e che il meccanismo per farlo sarà discusso entro 60 giorni. Dunque, lo fanno sapere intanto chiaramente i Pasdaran, che dicono, perché vi è un'altra questione, la questione Libano: finché non terminerà anche la guerra contro Hezbollah non vi potrà essere alcun accordo. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che le forze armate del paese rimarranno nelle zone cuscinetto di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Katz ha sottolineato: se l'Iran attacca Israele a causa degli eventi in Libano, noi lo attaccheremo. Hezbollah non è solo il tentacolo più potente della Repubblica Islamica in Medio Oriente e in diverse altre parti del mondo come in America Latina, ma è parte, è bene sottolinearlo, del sistema delle forze Quds, dei guardiani della rivoluzione. La Repubblica Islamica ha stabilito quella che molti hanno definito come una nuova equazione nella sicurezza regionale, un'equazione che collega direttamente la strategia di deterrenza dell'Iran alla sicurezza del cosiddetto asse della resistenza. Teheran, insomma, impone una nuova linea rossa, gli attacchi contro le aree del Libano controllate da Hezbollah non possono più essere considerati un teatro di guerra separato e isolati dal coinvolgimento diretto dell'Iran. Insomma, la sicurezza del cosiddetto fronte della resistenza è per Teheran inseparabile dalla sicurezza nazionale iraniana. In altre parole, Teheran segnala che gli attacchi contro alleati chiave provocano una rappresaglia diretta da parte di Teheran, anche quando quest'ultimo non è l'obiettivo primario, e tale posizione rappresenta un'importante evoluzione nella comunicazione strategica della Repubblica Islamica, e questo è un nodo cruciale che non è stato sciolto. Il memorandum per porre fine alla guerra con l'Iran, se firmato, concederebbe all'Iran altri 60 giorni per risollevarsi, per riorganizzarsi, per ottenere lo sbocco di fondi fermi nelle banche USA e qatariote, ossigeno per l'economia disastrata della Repubblica Islamica e per completare la repressione interna per prevenire ogni possibilità di nuove ondate di proteste anti-regime. L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ora completo. Congratulazioni a tutti, ha dichiarato il presidente Donald Trump in un post su Truth Social ieri intorno alle 17:30. Navi del mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra. Insomma, questo è la retorica del presidente americano, che ha affermato che lo stretto di Hormuz verrà riaperto venerdì dopo la firma dell'accordo. Questa vitale via d'acqua attraverso la quale transitava il 20% del petrolio mondiale prima della guerra è stata di fatto bloccata dall'Iran da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato la guerra del 28 febbraio. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, il cui paese, come sappiamo, ha svolto un ruolo chiave nella mediazione, ha dichiarato in un post sui social media che la cerimonia di firma si svolgerà in Svizzera venerdì. A seguito di intensi colloqui, siamo lieti di annunciare che è stato raggiunto l'accordo di pace tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica, ha dichiarato Sharif con molta enfasi. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e definitiva delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, ma questo è come stiamo documentando, non corrispondente a quanto sta esprimendo anche in queste ore la Repubblica Islamica. Sia l'Iran che gli USA rivendicheranno ovviamente la vittoria, come sta avvenendo in queste ore nella Repubblica Islamica, dove molti sostenitori del regime sono scesi in piazza, quelli più moderati che festeggiano questo accordo presentato come una vittoria da parte della Repubblica Islamica, mentre altri sostenitori più intransigenti addirittura chiedono la testa del ministro degli esteri Abbas Araghchi, che avrebbe tradito quelli che sono i valori della Repubblica Islamica trattando con Stati Uniti questo memorandum. Mentre Israele si adira e attende che l'intera faccenda si disfi, per nulla, perché nulla, come sappiamo, è davvero stato concordato al momento, una guerra massicciamente distruttiva e del tutto inconcludente, in cui l'Iran tuttavia emerge relativamente meglio dei suoi nemici nel breve termine, si starebbe concludendo. A livello strategico questo è un fiasco per gli USA, è un fallimento strategico per Israele, è altra miseria e prostrazione per il popolo iraniano, che sta subendo una forte repressione interna, ma soprattutto la popolazione iraniana in questo momento sta vivendo una carenza idrica notevole, ed energetica notevole, oltre che a una carenza di beni alimentari sanitari di prima necessità. Trump riuscirà a sospendere la sua guerra contro l'Iran, come stiamo vedendo, ma la guerra ideologica che la Repubblica Islamica combatte da 40 47 anni contro il grande Satana, l'America e la sua bestia addestrata, il regime sionista, per usare proprio le parole recenti pronunciate dall'Ayatollah Mojtabah Khamenei, guida suprema, continuerà senza sosta. I negoziati tra Stati Uniti e Iran non portano né a fiducia né a una soluzione, questo è quanto anche diversi analisti esprimono, non esiste uno scenario vantaggioso per entrambe le parti. Le ambizioni nucleari di Teheran, le minacce di chiudere lo stretto di Hormuz, anche quando sarà di nuovo aperto, i gruppi armati regionali e i programmi missilistici continueranno a rappresentare una minaccia per il Medio Oriente e per l'Occidente finché la Repubblica Islamica sarà al potere. Repubblica Islamica che in questi giorni sta continuando con le sue impiccagioni. Le autorità iraniane hanno giustiziato, hanno impiccato Saddam Hassani questa mattina, un prigioniero Lur del villaggio di Kenaran nella contea di Asabadab, che aveva trascorso 26 anni in carcere, ma sono stati impiccati anche diversi prigionieri, 4 prigionieri beluci e turkmeni, tra cui curdi, anche curdi, per una delle esecuzioni è stata effettuata in segreto, ci dice Engav, il portale dell'organizzazione umanitaria, senza che al prigioniere fosse stato concesso un ultimo incontro con la famiglia. Ovviamente questi in queste impiccagioni avvengono in processi farsa e senza che il condannato possa essere assistito da un legale. Preoccupano, come dicevamo, molto, molto le difficoltà alimentari in cui versa la popolazione, si registra una grave carenza di cibo, anche quello essenziale, si registra una grave riduzione del valore nutrizionale che è precipitato sotto la soglia di sopravvivenza. Vedremo come evolverà questo processo tra Stati Uniti e Iran con il memorandum di intesa che appunto, come dicevamo, dovrà vedere aprire una nuova fase in cui in 60 giorni dovranno essere discussi e messi a punto soprattutto il programma, la questione del programma nucleare iraniano. Per il momento è tutto, la linea Roma.
2: Grazie a Mariano Giustino, sono 9:40 minuti e prima di chiudere vi voglio segnalare per quanto riguarda le agenzie di stampa, avete sentito intanto adesso da Mariano Giustino ma ancor prima da David Carretta quelli che sono gli appuntamenti importanti di oggi e di questo accordo appunto tra l'Iran e gli Stati Uniti. Ci ha raccontato David Carretta per quanto riguarda invece la questione Israele, Kaya Kallas, che ha detto che non è riuscita a trovare un accordo dopo tutta una serie di colloqui informali con gli altri paesi, non è riuscita a trovare un'unanimità sulla questione di il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir sul caso della flottiglia, quei video che poi tra l'altro diffuse egli stesso di come vennero trattati gli attivisti della flottiglia. Vi dico questo perché Israele, nelle dichiarazioni che troviamo nelle agenzie, è piuttosto scontento dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Appunto Ben-Gvir dice che scrivendolo su X, che questo accordo non vincola Israele, perché Israele non è subordinato agli Stati Uniti, anzi dice la mia posizione è chiara, non siamo partner di questo accordo che non garantisce la nostra sicurezza e non vincola e non ci vincola in alcun modo. Ancora ha aggiunto sempre su X che Israele non deve accettare compromessi su nulla che sia meno dello smantellamento di Hezbollah, non deve ritirarsi da alcun territorio conquistato dai suoi combattenti e ripulito da infrastrutture terroristiche, non deve tornare in una situazione in cui migliaia di miliziani si trovino ai confini delle comunità del nord di Israele. Israele non deve restare in silenzio nemmeno per un momento davanti al fuoco diretto contro lo Stato ebraico, questo ha scritto il ministro Ben-Gvir su X. E arrivano anche ecco da Yair Golan, i leader democratici israeliani, una critica a questo accordo e anche al primo ministro Netanyahu. Anche egli ripone il suo pensiero, pone il suo pensiero su X: i cittadini israeliani sono svegliati con un accordo tra Stati Uniti e Iran fatto sopra le teste di Israele, con una firma, enormi risultati militari ottenuti con il coraggio dei nostri piloti e il sangue dei nostri combattenti sono stati cancellati, mentre Netanyahu restava a guardare debole, malato, isolato e inefficace. Questa è la descrizione che fa di Netanyahu Golan, che ha poi accusato il presidente Trump di aver lasciato intatta l'infrastruttura nucleare iraniana e di aver mantenuto visibile la minaccia balistica e di aver offerto una linea di salvezza al regime assassino di Teheran. E poi, secondo Golan, sostituire Netanyahu non è solo una necessità politica, è una necessità esistenziale di sicurezza. Così, queste sono alcune Vance, che dice invece in una breve intervista a Fox News: abbiamo convinto l'Iran a non colpire Israele dopo gli attacchi in Libano, a parte che pare che ci siano stati degli attacchi anche questa mattina, e poi l'Iran che dal fatto suo sostiene di aver avuto una grande vittoria, insomma di essere uscito vincitore da questa guerra innescata da Israele e dagli Stati Uniti. Sono le 9:45 minuti, allora ci fermiamo qui. Scusate, perché ecco, è un flash proprio uscito adesso è il ministro degli esteri ucraino che scrive su X: Putin manda un messaggio al G7 e al Consiglio europeo che si tengono questa mattina. Scommette sul terrore anziché sulla diplomazia. Esorto i leader del G7 e dell'Europa ad ascoltare attentamente questo messaggio e a garantire una risposta adeguata. Un rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina e pressioni sull'aggressore. E lo ha scritto dopo l'attacco russo nella notte al monastero di Perkersh, Lavra di Kiev e altri siti. Va bene, allora chiudiamo qui, grazie alla regia di Piero Scaldaferri. Adesso vi lasciamo alla replica di Stampa e Regime curata da Roberta Iannuzzi questa settimana.
7: È lunedì 15 giugno 2026, buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, io sono Roberta Iannuzzi, oggi con l'assistenza in regia di Piero Scaldaferri leggerò i giornali avvincenti, direi coinvolgenti, e speriamo che lo sia anche la rassegna stampa. Dunque si apre con la politica internazionale il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra nel giorno dell'80° compleanno di Trump, posticipato dall'Iran proprio per evitare questa coincidenza l'annuncio. Oggi si apre il G7 in Francia a Evian. E poi c'è tantissima politica interna, la storia del patentino antifascista per un evento dell'editoria qui a Roma, molto, molto noto, che riguarda la piccola e media editoria, che si terrà comunque a dicembre, riesce a rubare completamente la scena al congresso di Futuro Nazionale, un evento che si è svolto questo weekend. Parliamo del partito di Roberto Vannacci, che tra l'altro Radio Radicale ha trasmesso per intero in diretta, e appunto viene completamente rubata la scena dal dibattito su una sorta di regola, un articolo, diciamo, di una dichiarazione che verrebbe richiesta agli editori che partecipano a questa manifestazione per l'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi a Bologna Romano Prodi ha incontrato Elly Schlein alla Repubblica delle Idee, e ci sono ancora capitoli del cosiddetto neomaccartismo, cioè la persecuzione di chi ha un'opinione diversa dalla massa su Israele, con i casi di Escol Nevo ed Harry De Luca, oggi prese di posizione da parte anche di un esponente della CEI e comunque della Chiesa. Qualche notizia anche riguardante la giustizia, con la fine del carcere per Alberto Stasi nel caso Garlasco, e poi vedremo per quanto riguarda i diritti il caso di Domenico Zuccarella, malato di sclerosi multipla, che chiede il suicidio assistito. Allora partiamo oggi dalla lettura dei giornali, da un bellissimo servizio che fa La Stampa, mettendo a confronto due Americhe. Anche appunto il paese di Trump ha tante facce, come tutti i paesi quando sono democratici, o comunque lo sono stati. Le due Americhe, Washington e New York. Compleanno MAGA di Donald, la Casa Bianca diventa ring tra moto, muscoli e bandiere. Per gli 80 anni del presidente, l'evento UFC da 60 milioni di dollari, show contestato dal congresso, evento privato e spazio pubblico. Questo è un reportage del corrispondente da Washington Alberto Simoni, che ci racconta la festa. E dall'altra parte invece Simona Siri da New York, la città mondo dei Knicks, celebra la squadra dei reietti e ritrova il sogno americano, la vittoria dei campioni dell'NBA diventa il simbolo della diversità, dalle bodegas del Queens ad Harlem, migliaia di persone unite. E qui c'è il volto che si contrappone a quello di Trump, che troviamo nella parte sinistra di queste due pagine della Stampa, il volto del sindaco di New York Zoran Mamdani, che ha festeggiato appunto la vittoria dei Knicks, la festa dopo 53 anni. Un mare arancione blu invade i cinque quartieri per una notte, non contano origine, lingua, lavoro o voto. Un'atmosfera che si racconta da New York non c'era da anni nella Grande Mela. Queste due pagine ci portano inevitabilmente alle notizie principali, che riguardano il memorandum tra Stati Uniti e Iran. Qui è interessante leggere soprattutto giornali internazionali che hanno le notizie diciamo più aggiornate rispetto alla notte. Come sapete, appunto, da giorni appunto si parlava della una possibile intesa per la fine della guerra, ma nella giornata di ieri le cose non erano ancora chiare. Gli Stati Uniti e l'Iran avrebbero raggiunto un'intesa quadro per porre fine alla guerra cominciata a fine febbraio. L'annuncio è arrivato in nottata da fonti americane e iraniane, oltre che dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, che ha agito da mediatore. La firma sarebbe prevista venerdì in Svizzera a Ginevra. Secondo il vice ministro degli esteri iraniano Qasem Gharibadi, l'accordo prevede la fine immediata e permanente della guerra e di tutte le operazioni militari sui vari fronti, incluso il Libano, e quindi un cessate il fuoco anche nel conflitto tra Israele ed Hezbollah. È prevista la riapertura dello stretto di Hormuz, la rimozione del blocco navale statunitense ai porti iraniani. Il presidente Trump ha confermato l'intesa su Truth, autorizzando l'apertura senza pedaggi di Hormuz. Trump ha però avvertito in dichiarazione al New York Times che gli attacchi contro Teheran potrebbero riprendere in caso di mancato accordo finale sul nucleare. L'intesa apre una fase di 60 giorni di trattative sul programma nucleare iraniano. Secondo Reuters, un funzionario citato dall'agenzia, Teheran si è impegnata a mantenere lo status quo senza arricchimento dell'uranio né ampliamento degli impianti in attesa di un'intesa definitiva. L'agenzia iraniana MER riferisce di un memorandum d'intesa in 14 punti che prevede lo sblocco di 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati durante il periodo negoziale, metà dei quali prima dell'avvio dei colloqui, quindi 12 miliardi subito. La Casa Bianca, secondo quanto riportato da CBS, contesta la tempistica del rilascio dei fondi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia si sono detti pronti a revocare le sanzioni in risposta a passi sul nucleare, ribadendo che l'Iran non dovrà mai dotarsi dell'arma atomica. Sui mercati il greggio Brent è sceso oltre il 4%, il dollaro ha toccato un minimo di 10 giorni. Questo poi lo vedremo meglio a partire dalla mattinata di oggi, quando riapriranno le borse. E per quanto riguarda Israele, è rimasto fuori dal negoziato. Ci sono dei timori dal paese che vengono espressi chiaramente sui termini di questo accordo. Israele, pur avendo avviato la guerra a fine febbraio insieme agli Stati Uniti, non ha preso parte ai negoziati sull'intesa con l'Iran, i cui termini suscitano forte preoccupazione tra i vertici israeliani. L'accordo non raggiunge gli obiettivi indicati all'inizio del conflitto, tra cui lo smantellamento del programma nucleare iraniano e la riduzione dell'arsenale missilistico, leggiamo sul Times of Israel. Trump ha definito il premier israeliano Benjamin Netanyahu un tipo molto difficile. Diciamo, questa è una delle dichiarazioni che è più semplice riportare, sostenendo che Israele dovrebbe essergli grato. Al momento i leader israeliani non hanno risposto pubblicamente all'annuncio. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha diffuso una dichiarazione dopo l'annuncio dell'intesa in cui sostiene di aver umiliato Washington e Israele. Secondo la nota ripresa dalla TV di Stato, le forze iraniane avrebbero imposto la propria volontà ai nemici, costrette ad accettare la sconfitta e la resa. La rivendicazione è rivolta al fronte interno, evidentemente stride con i contenuti effettivi dell'accordo, che riapre lo stretto di Hormuz, rimuove il blocco navale statunitense e avvia 60 giorni di negoziato sul programma nucleare iraniano. Sul versante interno sono emersi già nei giorni scorsi segnali di malcontento durante i raduni pro-governativi di sabato sera in diverse città. Secondo residenti, agenzie di stampa, gli ambienti oltranzisti contrari all'intesa hanno manifestato il proprio dissenso. Un residente di Mashhad ha riferito a Reuters che alcuni manifestanti gridavano morte a chi ha firmato quel compromesso, e il riferimento era al ministro degli esteri Abbas Araghchi. Secondo il New York Times, Teheran ha atteso lunedì mattina, diciamo questa notte, ora locale, per confermare l'accordo in modo da non farlo coincidere con l'80° compleanno di Trump. Per quanto riguarda invece Israele, è interessante leggere qualche passaggio di una lunga intervista che viene poi richiamata anche sui giornali italiani all'ex primo ministro israeliano Naftali Bennett, che ha attaccato la strategia di Benjamin Netanyahu sull'Iran e sul governo del paese. È proprio un'intervista al Times of Israel a poche ore dall'intesa quadro tra Stati Uniti e Iran. Bennett, che è candidato alle elezioni che si terranno a breve in Israele, al massimo a ottobre, candidato alla guida del partito Together, che è nato dalla fusione con il partito di Yair Lapid, ha definito un errore la guerra prolungata condotta su più fronti, sostenendo che logora la società, i riservisti e l'economia israeliana. L'ex premier ha rilanciato la sua dottrina del polpo, quindi un piano pluriennale per accelerare il collasso del regime di Teheran, impedendone al contempo la dotazione nucleare. Ha criticato la dipendenza di Netanyahu dai partner di estrema destra Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, accusati di provocare danni internazionali per una politica piccola. Bennett ha definito la questione ultraortodossa un suicidio nazionale a rallentatore, denunciando la formazione di uno Stato nello Stato Haredi, e il suo piano prevede la fine dei finanziamenti pubblici alle scuole che non insegnano il curriculum di base, le materie fondamentali, appunto come la matematica e le altre materie che si studiano normalmente a scuola, e la cancellazione di sussidi e agevolazioni per

Yaredim dal servizio militare. Secondo, è una norma che ancora non è legge, che necessita di alcuni passaggi parlamentari, però la proposta c'è. Secondo l'ex primo ministro, il provvedimento ha un unico scopo: ripristinare il flusso di miliardi di shekel verso chi sceglie di non prestare servizio né lavorare. Usa la Torah come strumento per il denaro, ha detto, definendolo una profanazione del nome di Dio. Quindi Bennett si presenta come uomo di fede, studioso della Torah, ha sostenuto che la tradizione ebraica non ha mai affermato che lo studio protegga dai nemici, citando le battaglie bibliche e ricordando figure come Mosè e altro. E quindi il suo piano sulla questione ultraortodossa non prevede coercizione né carcere per i renitenti né revoca del diritto di voto, ma il taglio dei finanziamenti pubblici. È una questione molto interessante che segnalo qui insieme al capitolo sul memorandum. Sono questioni assolutamente interconnesse, ma saranno appunto illuminanti anche poi per andare ad approfondire la politica interna e sia gli episodi antisemiti che vengono segnalati ogni giorno, sia la persecuzione l'esclusione degli scrittori ebrei oppure degli scrittori che sostengono Israele dai festival letterari. Veniamo al memorandum. Oggi sui giornali troviamo diversi approfondimenti, io me ne leggerò qualcuno a partire da quello della Repubblica con il commento in prima pagina di Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e Commissario Europeo, ma gli Stati Uniti sempre più soli. Il Donald Trump, che stasera arriva al G7 di Evian, non è certo un presidente vittorioso. L'accordo concordato tra Washington e Teheran è stato raggiunto e sarà firmato venerdì in Svizzera. Nei mercati era subito prevalso l'ottimismo, con il prezzo del Brent sotto i $90, le borse in rialzo scommettevano sulla riapertura dello stretto, ma col passare delle ore tra i governi è prevalsa una certa prudenza. In fondo, tra due paesi che si combattono da decenni, sarà siglato solo un memorandum d'intesa, una sorta di cornice che rinvia a successivi negoziati alcune delle questioni più delicate, tra cui il futuro dell'uranio arricchito e delle sanzioni, scrive Paolo Gentiloni in prima pagina sulla Repubblica. Poi prosegue a pagina 16. Quanto al conflitto in Libano, dove ora cesseranno le operazioni, sembrava più che mai dipendere dai piani personali del premier israeliano. Una cosa comunque è certa: questi 100 giorni di guerra hanno rafforzato l'Iran, indebolito gli alleati, dato ossigeno all'economia russa e spazio alla strategia cinese. Un bilancio purtroppo disastroso per l'Occidente. Ha fatto tutto da solo il presidente degli Stati Uniti. Prima ha stracciato l'accordo negoziato da Obama nel 2015. Quello non era un memorandum, ma un accordo dettagliato, 160 pagine. Poi si è fatto convincere da Netanyahu ad attaccare in forze, sperando che l'attacco provocasse la caduta del regime degli Ayatollah. Poi ha subito la chiusura di Hormuz, l'allargamento del conflitto al Libano, e infine ha cercato disperatamente di porre fine alla guerra prima che producesse conseguenze irreversibili sull'economia americana. I risultati sono davanti ai nostri occhi. L'Iran, nonostante il primo mese di bombardamenti a tappeto, è sopravvissuto alla guerra. Si mostra perfino baldanzoso, con toni in alcuni settori del regime che ricordano gli anni della crisi degli ostaggi di Jimmy Carter o della guerra contro l'invasione di Saddam Hussein. Si preparano purtroppo tempi difficili per l'ansia di libertà del popolo iraniano. Le monarchie sunnite potranno ora dividersi tra falchi, gli Emirati e colombe, Qatar e forse Arabia Saudita. Ma dovranno rassegnarsi alla nuova realtà con quel che resta del suo arsenale missilistico e l'arma inedita dello stretto di Hormuz. L'Iran conta più di prima e può anche ostacolare la strategia degli accordi di Abramo con Israele. I paesi del Golfo, all'opposto, hanno subito un colpo in quanto avevano di più prezioso, un mix invidiabile tra risorse finanziarie abbondanti e stabilità unica nella regione. Le loro economie si riprenderanno presto, l'incrinatura del modello potrebbe invece durare più a lungo. Gli alleati degli Stati Uniti, quelli che oggi affiancano Trump al tavolo del G7, non sono mai stati coinvolti nelle scelte di questa guerra.
irrilevanti, ha detto il presidente degli Stati Uniti.

Uniti. Per fortuna, mai rilevanza fu più opportuna. Dopo il G7 gli europei parteciperanno al vertice NATO in Turchia, dove c'è già da sperare non si ripetano i picchi di adulazione dello scorso anno. Le carte sono del resto tutte sul tavolo. Gli Stati Uniti si sono fatti precedere dall'annuncio del ritiro di un ulteriore 30% della loro forza aerea dall'Europa. Il disimpegno americano dal conflitto in Ucraina è ormai acclarato. Gli europei hanno dunque molto poco da perdere se non la loro dignità. Si aggrapperanno in ogni modo giustamente a quel che resta dell'Alleanza Atlantica per contribuire all'attuazione della pace a Hormuz e per limitare i danni fatti da questo conflitto nei rapporti di forza globali. La Russia, che si trova nel peggior momento dei suoi 4 anni di guerra d'invasione in Ucraina, ha potuto far respirare la propria economia per l'aumento dei prezzi dell'energia grazie alla cancellazione delle sanzioni americane sul suo petrolio. Quanto alla Cina, non sappiamo se Trump avesse chiesto a Xi di intercedere presso le autorità iraniane, ma l'incontro tra il presidente cinese e il leader della Corea del Nord non ha dato affatto quella impressione. Sul piano economico ora si potrà certo dire che il peggio è passato. Secondo la Banca Mondiale, il conflitto ha comunque ridotto le prospettive di crescita mondiale al 2,5%, il livello più basso dopo gli anni del Covid, e per vari analisti la ripresa non sarà immediata. Alcune settimane saranno infatti necessarie per ricostituire gli stock e la caduta dei prezzi di petrolio e gas potrebbe essere graduale, così come non sarà immediato il rientro della fiammata inflazionistica. Ma i paesi europei potranno almeno evitare la stagflazione, e tra i paesi asiatici, dove le conseguenze sono state anche peggiori, grandi economie come India e Vietnam vedranno allontanarsi lo spettro di un drammatico rallentamento della crescita. Sarà vera pace? Tutti se lo augurano e lo scopriremo presto. Certo è che tra le conseguenze della pace avremo una solitudine crescente degli Stati Uniti. America First somiglia ad America Alone. Così la Repubblica, con il commento di prima pagina affidato a Paolo Gentiloni. Da qui ci spostiamo e andiamo a vedere qualche analisi. Cominciamo dal Corriere della Sera, che ha un politico israeliano, che è Yair Golan, ex generale, oggi leader Labour, un partito che ha pochi seggi nella Knesset, ma che potrebbe conquistarne di più alle prossime elezioni. E cosa dice l'ex generale Golan? Peggio del patto del 2015. La linea rossa che divide Netanyahu dagli avversari politici, da qualche alleato nella coalizione al potere, diventa più sottile, fin quasi a scomparire sulle questioni belliche. Pochi tra i leader in Israele pensano che l'intesa tra la Casa Bianca e Teheran sia accettabile per il paese. Al limite ammettono che in questo momento vada accettata perché è l'amico Donald Trump a imporla. Nessuno pensa di poter lasciare un Hezbollah agguerrito dall'altra parte della frontiera in Libano. Le differenze sono tattiche e non strategiche, come ha spiegato Naftali Bennett nell'intervista che vi abbiamo citato e che cita anche Davide Frattini sul Corriere. L'approccio di Netanyahu è tutto sbagliato, non possiamo permetterci conflitti prolungati su più fronti. Il principale candidato a scalzare Bibi dalla poltrona di primo ministro nelle elezioni previste in autunno propone invece la dottrina della piovra che vi abbiamo letto. Il suo socio Yair Lapid, nel partito appunto Insieme, Be'yashad, ripete che non sarà l'ultimo scontro con l'Iran perché l'accordo è dannoso per noi e per la regione. Chi va ancora più pesante è Avigdor Lieberman, che di Netanyahu è stato ministro della difesa e se n'è andato nel 2018 proprio perché riteneva che il premier fosse troppo morbido con Hamas. La vittoria totale degli Ayatollah, scrive sui social media, riprendendo uno slogan del primo ministro che l'aveva promessa contro Hamas, Hezbollah e l'Iran. La vittoria totale dunque degli Ayatollah. Lieberman fa parte del blocco che vuole licenziarlo dopo quasi un ventennio al vertice. Eppure Yair Golan, l'ex generale che ancora usa la parola sinistra e accenna alla pace con i palestinesi, giudica il patto con Teheran peggiore di quello ottenuto da Barack Obama nel 2015, che Trump ha rigettato 3 anni dopo
proprio su pressione di Netanyahu. Dobbiamo chiederci come ci abbia potuto portare a un punto così basso. A destra della destra di Bibi lo incalzano perché non retroceda sul Libano e perché non rinuncia all'occupazione di Gaza, dove progettano di ricostruire le colonie. Questo lo scrive naturalmente il giornalista, non ci sono dichiarazioni né virgolette, dunque penso che siano parole del giornalista. Invece le virgolette ci sono qui: inaccettabile un'intesa che limiti le nostre manovre per garantire la sicurezza, commenta la ministra Orit Strock, eletta nell'ex alleanza tra gli ultra fanatici Smotrich e Ben Gvir. Così un piccolo riquadro di Davide Frattini sul Medio Oriente in fiamme, con diversi approfondimenti che però non ho il tempo di leggervi. Andiamo a vedere un'altra analisi, è quella di Fiamma Nera, stando dunque da Israele, da Gerusalemme, che troviamo sul giornale a pagina 3. Su Hezbollah e uranio, Israele non cede, pronto a fare da solo. Ultimo atto di ieri, l'Iran, prima che il gallo canti, potrebbe bombardare Israele, perché Israele ha colpito un edificio di Daie chirurgicamente, dove abitava un alto grado di Hezbollah. La nuova strategia del regime è conservare il proxy per il prossimo round, e se si deve arrivare a un accordo con Trump, anche gli Hezbollah, tradotto in lingua accettabile, il Libano, devono essere dentro. Il portavoce dell'esercito ha avvertito: niente di sicuro, ma intanto sono sospesi gli assembramenti come due concerti. I sindacati dei maestri annunciano già, almeno per ora, che non ci sarà scuola. L'aeroporto funziona, ma si fa cura di consigliare la verifica degli orari. Ieri, mentre Trump annunciava che sarebbe stata la giornata della firma, il regime degli Ayatollah ordina agli Hezbollah di sparare su Israele. 3 droni esplodono nella cittadina di Shlomi. Il tormento dei bombardamenti continui ha svuotato il panorama della Galilea. L'Iran e gli Hezbollah sapevano bene, quando hanno mirato alla popolazione, che per quanto Israele tenga il rapporto con Trump, lo avrebbe costretto a scegliere se abbandonare un terzo del paese nelle fauci della prepotenza sciita terrorista. Certo, Netanyahu non c'entra col programma per i 60 cedevoli giorni di esperimento con passaggio di miliardi alle casse iraniane. Può dissentire, ma non lo può impedire. Le esclamazioni di protesta contro il premier israeliano vanno girate a Trump, con cui sarebbe idiota rompere i rapporti e tenere il muso. Trump però non può bloccare Netanyahu. Lui e Israel Katz l'hanno detto e ripetuto: se gli Hezbollah sparano, specie alla gente dentro i confini, Israele vola a Daiev. E così è accaduto, di nuovo, come era già successo poco tempo fa. Trump ha reagito come ci si poteva aspettare, in qualche modo con un insulto, mentre l'ambasciatore all'ONU Mike Waltz e il ministro della difesa Pete Hegseth poco prima avevano detto il contrario: Israele ha diritto di difendersi. Ma non teme di restare solo se adesso verrà attaccato dall'Iran? Risponderà da solo. In realtà non c'è contraddizione, non ci sarà tra l'alleanza di fondo con gli Stati Uniti e la possibilità che Israele combatta da sola. È già successo il 14 giugno dell'anno scorso: 200 jet hanno colpito 100 siti militari e nucleari, eliminando più di 20 dei più importanti leader del regime, e solo alla fine sono arrivati i preziosi B-2 americani, che hanno fatto a pezzi Fordo. E Israele sa che se deve combattere da sola, dopo aver per 5 volte rotto la barriera dello scontro con l'Iran, non chiederà favori a nessuno, ma che il legame con gli Stati Uniti resta ottimo sempre. Che Israele affronti da solo nemici molto più grandi e più forti è capitato in quasi tutte le guerre. Questo scrive Fiamma Nera sul giornale, nella sua rubrica. Viene sentito invece sulla Repubblica, pagina 2, un analista canadese, credo, sì, che insegna alla CEU di Vienna e ha guidato il Partito Liberale Canadese, si chiama Michael Ignatieff, e scrive: inizia una nuova era, nessuno si fiderà degli Stati Uniti.
hanno ottenuto in Iran una vittoria militare grazie all'indubbia superiorità delle loro forze, ma allo stesso tempo hanno subito una sconfitta strategica. Lo stesso vale per Israele e Libano. Questo non significa che Trump e Netanyahu abbiano perso la guerra, ma non l'hanno vinta. Bisognerà aspettare di vedere cosa accadrà al regime iraniano per trarre conseguenze storiche, perché al di là della loro narrativa, nemmeno gli ayatollah possono rivendicare alcunché. La loro economia è distrutta, la gente soffre enormemente, le entrate petrolifere sono state ridotte. L'ex docente di storia ad Harvard ed ex leader del Partito Liberale Canadese è considerato uno dei più acuti intellettuali contemporanei. Insegna alla Central European University di Vienna, di cui è stato rettore. Il memorandum in realtà era ora, fino ad adesso gli annunci si sono talmente susseguiti da farci sembrare la trattativa un eterno giorno della marmotta. Questo è dipeso dal fatto che Trump è abituato a trattare con gli immobiliaristi di New York, gli bastava una telefonata per pensare di esserci vicino. Secondo l'accordo è arrivato perché gli iraniani si ritengono soddisfatti. Beh, questa è la sua analisi. Ne ho lette di molto diverse, sia nella giornata di oggi, segnalandovi appunto una selezione, sia nei giorni passati, quando appunto è ricordato che diciamo la strategia, la tattica, ecco, come volete, di Trump è apparentemente molto superficiale, ama gesticolare, ecco, per usare un simbolo, poi per appunto portare avanti una linea che è la sua, può essere controversa, ma forse non bisogna farsi distrarre dal suo procedere erratico con dichiarazioni apparentemente contraddittorie, perché poi, almeno dal punto di vista economico, ha un procedere molto invece lineare. Per quanto riguarda la Repubblica, segnaliamo anche a pagina 4 Gianluca Di Feo, che ci parla proprio dei paesi del Golfo e delle nuove, e non solo, delle nuove strategie. Prende vita il patto di Maometto, la guida sunnita per la regione, Arabia Saudita, Pakistan, Turchia ed Egitto pronti a un accordo militare. Gli Stati Uniti non sono più affidabili. La guerra sta cambiando radicalmente il Medio Oriente. Ogni giorno le crepe negli equilibri di potere diventano più profonde. Alla paura per l'Iran, che oggi appare ancora più pericoloso, si aggiunge la sfiducia verso Trump e Netanyahu. E così l'Arabia Saudita si è messa alla guida di un progetto che potenzialmente è in grado di rivoluzionare l'architettura della sicurezza nella regione, un'alleanza con il Pakistan, la Turchia e l'Egitto. Questo trovate tra l'altro a pagina 4 della Repubblica. Sul G7 di oggi il Corriere della Sera ci apre con l'editoriale di Paolo Valentino a proposito del padrone di casa, Emmanuel Macron, che sappia cosa significhi ricevere con fasto e opulenza e acclarato per il suo G7 a Evian. Il presidente francese ha scelto infatti il leggendario Hotel Royal, l'albergo dei sovrani incastonato tra le Alpi e il lago Lemano. Di più, conoscendone il debole per le accoglienze regali, il capo dell'Eliseo ha voluto anche rendere un doppio omaggio a Donald Trump, che ieri è riuscito a celebrare i suoi 80 anni con l'annuncio dell'accordo con l'Iran, invitandolo mercoledì a cena nella reggia di Versailles, la stessa dove Benjamin Franklin 250 anni fa rendeva visita a Luigi XVI per sollecitare l'appoggio finanziario e militare del re di Francia alla rivoluzione americana. Ma per quanti sforzi faccia Macron per rendere spettacolare e mediatico l'evento, quello che si apre oggi nella storica località termale in Alta Savoia è solo un pallido simulacro di G7 d'antan, un vertice di rilevanza traballante che sembra ormai tenuto in piedi unicamente dalla forza dell'abitudine. Né cambia molto il fatto che il presidente francese, come altri che l'hanno preceduto alla guida del G7, abbia ampliato la lista degli osservatori, invitando anche leader di paesi emergenti, dall'India al Brasile, dalle monarchie del Golfo al Kenya, alla
Corea del Sud nel tentativo di dare maggiore rappresentatività e autorevolezza al forum, scrive Paolo Valentino nella prima pagina del Corriere, poi prosegue a pagina 34 con diciamo, un'idea senz'altro non positiva di questo G7. Non solo, Macron, che questa mattina inaugura il vertice con una discussione sugli squilibri globali prodotti dallo tsunami delle esportazioni sovvenzionate cinesi, ha cercato di coinvolgere anche Pechino in un prevertice sulla crescita tenuto giovedì in video. Per tutta risposta la Cina lo ha snobbato quasi, facendovi partecipare il vice premier Zhang Guoqing, chiaro segnale di non voler prendere sul serio l'iniziativa. Tra l'altro, alla videoconferenza hanno preso parte solo tre dei leader del G7, Macron, il cancelliere Merz e il premier canadese Mark Carney. La guerra fredda strutturava le relazioni internazionali nel 75, quando il presidente francese Giscard d'Estaing e il cancelliere federale Helmut Schmidt invitarono i leader di Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e Italia al castello di Rambouillet per una riflessione informale sui problemi del mondo. Un anno dopo, a Puerto Rico, ospite il presidente americano Gerald Ford, il Canada si unì al gruppo originario. Era nato il G7, club di paesi che, oltre a condividere pluralismo, democrazia liberale e Stato di diritto, poteva rivendicare 2/3 della ricchezza mondiale. Sono passati 51 anni. Il G7 ha saputo gestire le svolte brusche del Novecento, difendere il suo ruolo di guardiano dell'ordine occidentale nei primi 2 decenni del nuovo millennio. Per un attimo fuggente era diventato G8, ma l'apertura alla Russia del 98 non è sopravvissuta alla deriva neoimperiale di Putin e all'annessione della Crimea nel 2014. Nel frattempo l'emergere della Cina e delle nazioni del sud del pianeta ha ridotto il peso economico dell'ex gruppo dei paesi più industrializzati a poco meno del 30% del PIL mondiale. Forse l'aspetto divenuto più imbarazzante dell'evento sono proprio i rituali apparentemente rilassati e informali di luoghi lussuosi, requisiti per l'occasione, isolati e trasformati in fortezze. Ricordate Borgo Ignazia, che mascherano forti dissidi e producono lunghi comunicati condannati dall'insignificanza. Lo scarto tra l'iconografia delle ambizioni o delle pretese e la realtà è diventato poi un baratro da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Un anno fa in Canada il presidente americano aveva addirittura lasciato con un palmo di naso gli altri leader, abbandonando in anticipo il vertice, ufficialmente per ragioni di sicurezza e per l'aggravarsi della situazione in Medio Oriente, dove Israele aveva attaccato l'Iran nella guerra dei 12 giorni. Già al tempo del suo primo mandato, nel 2018, Trump aveva manifestato tutto il suo disprezzo per il G7, ritirando la firma dal comunicato finale quando già era in aereo sulla via del ritorno dal vertice di La Malbaie, accusando il premier canadese padrone di casa Justin Trudeau di averlo insultato. Anche in queste ore il tycoon dimostra il suo approccio tutto utilitaristico al G7, sostenendo che i paesi membri possono essere molto d'aiuto dopo l'accordo con l'Iran per lo sminamento di Hormuz, ma l'elenco delle cosiddette priorità degli Stati Uniti, la crescita, le catene di approvvigionamento, il contrasto all'immigrazione illegale, l'intelligenza artificiale, gli investimenti, recitato dai funzionari dell'amministrazione, sembra ripetere piuttosto uno stanco rituale: long on words and short on substance. La filosofia multilaterale del G7, che vorrebbe mettere su un piano di parità nello spazio di poche ore la superpotenza americana e quelli che Donald Trump al più considera sudditi, non può certo piacere a chi il multilateralismo lo sta facendo a pezzi. Ma a togliere significato e gravitas al G7 sono anche le situazioni e le posture personali dei suoi leader attuali, con Macron, Merz e Starmer, politicamente debolissimi, Giorgia Meloni sempre lacerata tra etica della responsabilità europea, etica delle convinzioni più trumpiane, e una leader giapponese tutta piegata sullo spartito nazionalista, mentre resta solo un miraggio la terza via delle medie potenze che si uniscono, indicata dal canadese Mark Carney a Davos. Obsoleto, anacronistico, delegittimato dal principale azionista, il G7 tuttavia non è destinato a sparire.
Questa è la conclusione paradossale. E invece da Evian dalla Francia, nella pagina 8 del Corriere, troviamo il corrispondente da Parigi, che è Stefano Montefiori. Il G7 che si apre sarà diverso dagli altri, dice l'Eliseo, perché le posizioni dei paesi che non ne fanno parte sono state prese in conto sin dai lavori preparatori a livello tecnico e ministeriale. Oltre ai leader dei maggiori 7 paesi occidentali, ci saranno quelli dei paesi invitati: l'India, il Brasile, la Corea del Sud, il Kenya, l'Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Si parlerà ovviamente di Medio Oriente, di Ucraina, ma il vertice è stato preceduto nei giorni scorsi dalla videoconferenza con la Cina, e questo tema verrà dedicata una riunione speciale. Gli squilibri economici globali preoccupano molto gli Stati Uniti e gli altri paesi del G7, e ci sono state anche le manifestazioni dei Black Bloc, c'è anche la satira che vediamo qui in un'immagine, con figuranti con grandi teste dei leader del G7 per irriderli, e a destra invece una macchina in fiamme, manifestanti a volto coperto ieri a Ginevra, dove ci sono state proteste e scontri, e questo appunto è il racconto che viene fatto dal corrispondente per il momento da Parigi. Poi ancora sul tema segnaliamo il Messaggero, dove scrive Paolo Pombeni: nuovi imperialismi e la pace possibile. Una settimana impegnativa per l'Europa e per l'Italia, quella che si apre prima alla riunione del G7 con la presenza di Trump, poi in chiusura il Consiglio europeo. I temi sul tavolo sono molti e bene o male saranno affrontati, ma chiaramente il nucleo di cui non si sa quanto e come se ne discuterà sono due: la situazione in Medio Oriente con l'appendice della guerra in Ucraina e l'allargamento dell'Unione, dove torna in campo la questione della guerra russa contro Kiev. Dopo che per molte ore era sembrato che Trump si sarebbe presentato al tavolo dei 7 grandi, allargato questa volta ad altri paesi, senza l'aura di chi aveva sottoscritto almeno un preambolo di pace. Da qui parte l'editoriale del Messaggero di Paolo Pombeni. E poi segnalo anche, e infine, Dominique Moisy sulla Repubblica a pagina 8, sempre per un'analisi dai nostri quotidiani. G7, Black Bloc all'assalto, duri scontri a Ginevra, oggi il vertice dei leader. A Evian, ma è zona rossa, allora i manifestanti hanno protestato nella vicina città svizzera. Moisy dice: ormai i partner sono 6 più l'America, guastafeste, non è più un G7. Riassume così la posta in gioco: non bisogna aspettarsi molto da Trump, oggi bisogna inventare un mondo non senza l'America, ma oltre l'America. La cosa più importante è che gli europei non si dividano, così dice uno dei fondatori dell'Institut Français, tra i fondatori dell'istituto e tra i più autorevoli analisti francesi. Chiudiamo qui questa pagina, aggiungendo poi la vicenda della petroliera russa che è stata bloccata da Londra, a pagina 9 del Corriere. Tra l'altro Federico Fubini ricostruisce queste azioni che non sono isolate: la flotta abbordata, i capitani in arresto, 5 paesi europei in azione. Sarà almeno la decima volta che succede negli ultimi mesi. Dall'autunno del 2025 per 4 volte erano state le forze francesi ad abbordare le petroliere della flotta ombra russa e a deviarne le rotte, spesso l'avevano fatto con l'aiuto di Londra, così come ieri è stata a Parigi a sostenere l'intervento britannico. I precedenti interventi francesi in mare erano avvenuti nell'Atlantico occidentale, poi quest'anno tra Spagna e Marocco, nel Mediterraneo a nord della Bretagna. La Svezia invece ha abbordato tra marzo e maggio di quest'anno altre 5 petroliere riconducibili alla Russia, tutte nelle sue acque territoriali. Spesso le operazioni sfociano nell'arresto del capitano con accuse di falsificazione dei documenti del trasporto. Una nave l'ha approcciata all'Estonia, mentre altri interventi sono stati eseguiti da Finlandia e Belgio, e anche la Germania ha rafforzato la sua sorveglianza. E in Italia? Vi domanderete. In Italia l'eco di questa svolta europea arriva attutita dalle molte voci oggettivamente filorusse nella politica e nel dibattito pubblico, probabilmente anche grazie
al lavorio dispendioso e instancabile dell'ambasciata di Mosca a Roma. Petroliere russe in pessimo stato, sotto false bandiere, in violazione del diritto del mare, passano di continuo nel Mediterraneo. Provengono dal Mar Nero, dal Bosforo, dirette verso Gibilterra per poi fare rotta verso l'India e la Cina. E parte da Novorossiysk circa un quinto dell'export di greggio della Russia. Il traffico è così intenso che in dicembre un drone ucraino a lungo raggio ha preso e distrutto un tanker di Mosca da 250 metri tra Creta, Malta e la costa libica. Per fortuna era vuoto, altrimenti sarebbe stata una catastrofe ambientale. L'implicito messaggio ucraino è parso essere: se non fermate voi europei questo traffico di greggio, allora lo faremo noi. Anche in reazione a questo episodio, l'esercito di Mosca ha spostato nelle sue basi in Libia, nella parte controllata da Bengasi, missili a medio raggio per cercare di proteggere i suoi flussi. In questo quadro è inutile chiedersi quanto è probabile che l'Italia compia interventi simili a quelli di Gran Bretagna, Francia, Svezia, Estonia e Finlandia. Ha più senso prendere atto che qualcosa è cambiato in profondità. Una parte d'Europa, non tutta, sta portando il sostegno all'Ucraina e l'autodifesa dalla Russia a un altro livello. Il blocco di alcune petroliere non cambia molto delle entrate russe da petrolio, cresciute persino un po' grazie al rincaro dei prezzi con la guerra del Golfo, ma i capitani e le ciurme ora sanno che rischiano l'arresto e l'interdizione. Gli armatori rischiano di perdere le loro navi e in un mondo con più guerre aperte la libertà di navigazione non è più quella che fu. Hormuz è chiuso, gli stretti di Suez e Taiwan più o meno disturbati, gli americani abbordano navi nell'Atlantico e anche gli europei, alcuni almeno, si stanno adattando a vivere in un'epoca dove gli interessi si garantiscono anche con le azioni militari. Questo giustamente scrive il Corriere della Sera, facendoci notare qualcosa che da noi arriva totalmente attutito, mi pare l'aggettivo giusto. È come se un rumore di fondo ci impedisse di vedere quello che accade, ed è importante, ecco, singolare che proprio ieri sia stato lanciato un partito nel weekend, in questo fine settimana, un nuovo partito Futuro Nazionale, che ha evidentemente nella Russia grande ispirazione, più che negli Stati Uniti, devo dire, nel suo conservatorismo, anzi nel suo reazionarismo. Oggi ne parlano molto meno di quanto forse dovrebbero i giornali, per fortuna c'è Radio Radicale, gli ascoltatori del weekend hanno potuto seguire il congresso fondativo di Futuro Nazionale attraverso la nostra radio e potranno appunto andare anche a recuperarlo attraverso il nostro sito per anche ascoltare il programma che è stato ieri presentato da un giovane di Futuro Nazionale, ex leghista, che credo si chiamasse Lorenzo Gasperini. È stato sempre presentato come Lorenzo, quindi il cognome non era evidente, ma con un intervento molto appassionato ha presentato quale sarà il programma di Futuro Nazionale, e le parole chiave poi sono state riprese dal generale Vannacci nell'intervento conclusivo. Ma se volete avere appunto nozione di quello che è il programma, tra riferimenti che abbiamo ascoltato in abbondanza alla cristianità in armi, alle crociate, al medioevo crociato, alla battaglia di Lepanto, ma queste non sono novità appunto per chi ha ascoltato anche gli eventi, ha registrato gli eventi della Lega nella sua storia, ma insomma la Lega Santa che batte la flotta ottomana, poi Poitiers, Carlo Martello che ferma l'avanzata, poi Giovanna d'Arco, e il simbolo nazionalista e cattolico per eccellenza. Insomma, tra questi richiami c'è poi stato presentato il programma identitario, che non è solo remigrazione, cioè il rimpatrio degli immigrati e dei loro discendenti per ripristinare quella che è l'identità nazionale, che è già compromessa, è stato spiegato,
sempre con riferimenti storici, è stato detto che il più alto tasso di immigrazione nella storia l'Italia l'aveva subita con l'invasione longobarda, quando con i longobardi erano al 4%, diciamo, della popolazione residente, erano il 4% della popolazione residente. Oggi è più che doppio il tasso di immigrazione, bisogna riportarlo al tasso longobardo. Questo è stato spiegato durante il congresso di futuro nazionale, che si è poi parimenti concentrato sulla lotta alla Shoa, cioè il segno neutro inclusivo, alla lotta all'aborto. È stato citato anche Marco Pannella, che chiamava così l'interruzione volontaria di gravidanza, insomma con il termine appropriato, pur prendendo le distanze da tutto quello che ha sostenuto nel corso della sua lunga vita politica, il leader radicale, e poi anche i riferimenti agli anni 70, a Calarenzia, e poi i fratelli Mattei, il rogo di Primavalle, il pensiero di Sergio Ramelli. Anche questo abbiamo ascoltato. Oggi i giornali ricordano anche la figura di Almirante. Io questo passaggio in realtà me lo sono perso, ma soprattutto al centro del programma di Futuro Nazionale c'è la demografia, perché al di là del ripristino dell'identità nazionale con la remigrazione, c'è il problema dell'estinzione verso la quale si avvia il popolo italiano se il tasso di fecondità italiano dovesse essere quello che è oggi o addirittura scendere. E non c'è più ricambio generazionale, dunque bisogna consentire alle nostre donne, questo è il lessico, che il linguaggio che si utilizza tra i legionari o i futuristi, come si chiamano loro, è appunto quello di consentire alle donne di partorire, alle nostre donne di partorire, piuttosto che alle donne straniere, e dunque con sostegni, anche defiscalizzazioni, eccetera. Sovranità tecnologica è stato un altro argomento, la fibra italiana, nel senso non solo della forza degli italiani, ma anche della fibra proprio come infrastruttura, una fibra a controllo italiano con dati fuori dai cloud statunitensi, un golden power più incisivo, per il lavoro anche qui una contrapposizione alla sinistra, che in realtà è stata citata, ma fino a un certo punto mi sembra che l'antagonista maggiore fosse o la destra tradizionale, quella che abbiamo al governo, che deve muoversi a destra perché il prossimo governo si può fare solo più a destra, oppure invece i moderati come Carlo Calenda, che è stato evocato più volte. Ma comunque quelle poche volte che è stata evocata la sinistra, per come la conosciamo, si è citata la proposta sul lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, anche grazie all'intelligenza artificiale. Invece la risposta di Futuro Nazionale è quella di ridistribuire il tempo libero, una formula capovolta: si ridistribuisce il lavoro e quindi il tempo libero è il risultato. Ma insomma, questa è la proposta anche su questo tema. Il mutuo tricolore, invece, il prestito per la prima casa a tasso agevolato con condizioni fissate dallo Stato e sconto crescente in base al numero di figli. Queste alcune delle proposte che abbiamo ascoltato nella descrizione del programma di questo nuovo partito. Chi se ne occupa oggi è il Messaggero, senz'altro, quotidiano romano, visto che l'evento si svolgeva a Roma. Se ne occupa anche il Foglio, se ne occupano anche altri giornali, ma soprattutto per una critica. Noi cerchiamo di fare la cronaca prima della critica, cerchiamo di capire, anche per farci delle idee autonome. Vannacci tra De André, Dalla e Alemanno, un tetto agli immigrati, l'articolo è di Mario Aiello. L'ex Parà chiude la kermesse del suo movimento,
ma più che una kermesse è stato proprio un congresso, perché sebbene per acclamazione c'era una mozione presentata e votata, i delitti contro le donne, omicidi come tutti gli altri. Questo è il tema che poi sommerge tutto quello che ho citato finora, perché oggi si parla soprattutto della sua frase sul femminicidio e vengono intervistate naturalmente madri o parenti delle vittime di femminicidio o figli, come il caso di Andrea Carnevale, il noto calciatore della nazionale, ex calciatore della nazionale. Il reddito produttivo di maternità, in modo che le famiglie facciano più figli, che ormai sono in estinzione come i panda, e le donne possano anche stare a casa al posto del reddito improduttivo di cittadinanza, scrive invece Mario Aiello, mettendo in luce anche questi aspetti del programma. Mettere sulle botteghe il marchio negozio italiano, in modo da distinguerlo da quello degli immigrati, introdurre il mutuo tricolore con cui lo Stato aiuta l'acquisto della prima casa per chi fa figli, fare una legge per cui gli italiani possano avere le case popolari e non più soltanto gli stranieri, costruire più carceri e mandare nei loro paesi detenuti stranieri, così che c'è più posto e stanno tutti meglio. Robert, credo che non sarebbe poi a quel punto nemmeno necessario costruire più carceri, almeno di non aumentare ancora il numero di reati. Roberto Vannacci comincia ad esporre il suo programma e questi sono alcuni dei punti qualificanti, chiedo scusa. L'Italia agli italiani, grida tra gli applausi il generale, non più del 4% di immigrati devono esserci, e la scuola occorre che diventi più dura e selettiva, e la cultura basta ad abbattere le statue dei personaggi storici che non piacciono al politicamente corretto. Volevano perfino radere al suolo la stele del Foro Italico, quella con su scritto Mussolini Dux. Il programma vannacciano serve a lui per dimostrare che la destra meloniana e salviniana non è una vera destra, e per dire a tutti che adesso non si scherza più, basta immigrazione e solo rimigrazione, basta intellettualismo, ci sono troppi laureati in scienze politiche, a che cosa servono? Poi finiscono a fare gli spazzini e si lamentano pure, nonostante questo sia un mestiere di tutto rispetto, e appena io ne incontro uno gli dico bravo, e orgoglio patriottico, sicurezza, sport, mens sana in corpore sano, e ritorno ai lavori tradizionali. Perché vergognarsi di fare il falegname o l'agricoltore? Bisogna mandare di nuovo i ragazzini a lavorare manualmente e a dare ai 14enni il libretto di lavoro. Straripante il generale, cominciando da Fabrizio De André di Via del Campo. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fior, per dire che il futuro nazionale si forma nei bassi fondi per conquistare l'Italia. Prosegue con Lucio Dalla e la sua Futura, è la canzone delle nostre avanguardie nazionali futuriste. E tra De André, Dalla e San Paolo, chi lavora mangia, diceva quel santo che non era un fascista, e chi sta sdraiato sul divano non serve a niente. Ecco la lettera di Alemanno, standing ovation per l'ex sindaco di Roma da parte del popolo di Vannacci. Massimo Arlecchino, esponente del movimento Indipendenza fondato da Alemanno e alleato di Vannacci, il generale andrà fuori dalle Bibbie ad abbracciare il 24 giugno Alemanno, quando uscirà dal carcere. Dal palco legge un messaggio scritto da Gianni dal carcere, in cui si dice: futuro nazionale è una nuova grande speranza e presto sarà con voi per dare un contributo. Noi veniamo dal movimento sociale, non potevamo rassegnarci alle sbiadite interpretazioni della destra del governo di Giorgia Meloni, incalza Alemanno, standing ovation. E ancora, Vannacci è la vera alternativa a Meloni. E oggi con questa frase, ecco, ed è bene leggerla prima di tutti i capitoli che oggi invece vengono dedicati alla questione del Festival della piccola e media editoria, capiamo insomma molte cose, anche le ragioni forse di chi è un'abile comunicatrice, che appunto mette in tavola un altro tema. Vannacci è la vera alternativa a Meloni. A infiammare gli animi, però, è la frase sul femminicidio.
Non esiste, sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri. Ancora, uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere qualcuno nei confronti degli altri, quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità. Allora dovremmo dire, questo dovrebbe valere per tutti, se c'è una categoria che delinque di più, non è necessario fare delle norme ad hoc, no? Visto che siamo tutti uguali, questa, diciamo, un'uguaglianza formale senza aggiustamenti. Questa è la proposta del generale. E poi continua: così come c'è la violenza sulle donne, c'è quella sugli anziani. Allora perché non c'è un anzianicidio? Per le donne non c'è bisogno di una fattispecie specifica di reato, le anziane che vengono uccise sono anche donne, no? Anzi spesso sono donne, ma comunque lasciamo perdere, leggiamo quello che dice il generale piuttosto. Parole che scatenano un putiferio, sinistra indignatissima, destra dir poco imbarazzata, la salvinista Giulia Bongiorno, avvocato, spero non ci sia nostalgia per il delitto d'onore. Nel giro meloniano si è a dir poco sconcertati, ma come si fa a negare il femminicidio? Ancora, nelle telefonate dei maggiorenti di Fratelli d'Italia, ma ci si può alleare con uno così? Mai e poi mai, perché in effetti l'accusa a chi ha previsto il reato di femminicidio è naturalmente rivolta non alla sinistra, ma proprio a Giorgia Meloni in persona, a questo governo che appunto ha immaginato un reato e non solo un aggravante. Contro Vannacci interviene Flamur Sula, il padre di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa a Roma dall'ex fidanzato e ritrovata all'interno di una valigia abbandonata in un dirupo nel comune di Poli, alle porte della capitale. Femminicidio e omicidio sono la stessa cosa, sono due cose ben diverse, dice il padre di Ilaria Sula. E ancora, bisogna portare rispetto a mia figlia e a tutte le altre donne che per colpa di un uomo non ci sono più. Le parole vannacciane sul femminicidio rientrano nella sua polemica generale contro la cultura di sinistra che impone dogmi e nessuno può discostarsi da questi. E a chi dà il generale la colpa di questa stortura? Alla scuola. Difende la scuola pubblica, ma dice che è diventato un tempio del buonismo e del politicamente corretto, un laboratorio del Partito Democratico. È la scuola che da 4 anni ha un ministro dell'istruzione, non certo del Partito Democratico, e quindi potete capire come pesano queste accuse. È fatto così, Vannacci provoca e vuole vedere l'effetto che fa. Per ora un effetto lo sta producendo. Sia nella sinistra, tutti indignati, ma tutti speranzosi che l'ex Parà faccia male a Meloni, sia nella destra, che non può certo inseguire il generale, ma deve ancora trovare il modo per arginarlo. E quindi l'analisi, poi sotto l'articolo di cronaca, sempre firmato da Mario Aiello, è: il generale diventa arma della sinistra per far implodere il centrodestra. Così, infatti, vediamo anche sui giornali più vicini al governo, dove al centro del giornale di Tommaso Cerno, per esempio, troviamo Meloni patente antifa, censura degli editori, quindi si dà spazio alla contromossa della Presidente del Consiglio, contromossa rispetto al congresso, alla kermesse, come la chiama il Messaggero di Vannacci. Libero invece, sempre sullo stesso argomento, ma titola: comunisti patentati, sinistra con la mania del bavaglio, la Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più libri più liberi, e censura, e c'è il nodo dei fondi. La Verità, come dico sempre, ha una sua linea editoriale originale, però l'editoriale è firmato da Maurizio Belpietro e il tema è questo: errori strategici, gli agguati favoriscono l'ascesa dell'ex Parà. E poi Il Tempo, che proprio se non l'aveste capito, se non l'avessimo capito, ci fa anche un disegno, una sorta di vignetta. Attento, compri Vannacci su Amazon, ma ti arrivano a casa Conte e Schlein. Non c'è da attaccare Vannacci, c'è da parlare agli elettori in buona fede, sedotti dal suo linguaggio, e spiegare loro, in spirito di verità, il risultato di un voto a futuro nazionale se l'ex generale si collocherà, come pare chiaro,
fuori dal centrodestra. Al governo andranno Elli e Giuseppi con contorno di Bonelli e Fratoianni, scrive Daniele Capezzone, e questo appunto troviamo su quei giornali. Però facciamo un passo indietro, andiamo a vedere come affrontano i maggiori quotidiani a partire dal Corriere della Sera la vicenda Vannacci, pagina 13 del Corriere sul femminicidio. Il femminicidio non esiste, Vannacci bufera sulla frase shock. Viene intervistato Andrea Carnevale, e qui c'è una foto con i suoi 5 fratelli e la madre Filomena Pietricola, che fu uccisa dal padre dell'ex attaccante. Gaetano si chiamava. E uccise la madre quando Andrea Carnevale, ex calciatore azzurro, aveva 14 anni. È una storia che ha raccontato altre volte. Ha scritto con Giuseppe Sansonna Il destino di un bomber, pubblicato nel 2025, in cui racconta la sua vita e il femminicidio della madre. Appunto Andrea Carnevale. Altrove invece, come detto, la madre di Pamela Genini sulla Repubblica, pagina 12, parliamo di quella ragazza uccisa da un ex, pagina 12, sono affermazioni vergognose, la mia Pamela lasciata sola. Una Smirnova è la mamma di Pamela Genini, uccisa dal compagno il 14 ottobre del 2025. La modella uccisa a Milano. Sono passati 8 mesi, mia figlia è stata lasciata sola da tutti. Ora leggo le parole vergognose di Vannacci e penso: in un paese dove quasi ogni giorno c'è un femminicidio, le donne rischiano di rimanere ancora più sole. E questo appunto troviamo, tra l'altro. Per quanto riguarda invece sempre l'evento, segnaliamo sul Corriere della Sera l'atteggiamento nei confronti dei giornalisti, che ha questa nuova formazione. Liste di proscrizione per i giornalisti, il generale diventa il nuovo Grillo. Ingranaggi invisibili scatenano ricordi e sensazioni, scrive Fabrizio Roncone. La mente torna ai giorni in cui Beppe Grillo e i suoi grillini progettavano di inoculare nelle vene del paese il terribile virus dell'uno vale uno, e purtroppo ci sono riusciti, e di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Hanno fallito, per fortuna. Però noi cronisti andavamo a vedere da vicino, ad ascoltare soprattutto tutto lui, il capocomico che un vaffa dietro l'altro era diventato capopopolo, e prendevamo appunti, lo studiavamo, cercavamo di capirne la forza politica, la prospettiva politica, mentre lui si affacciava dalla terrazza dell'albergo, pure quello a 5 stelle, con vista sul Foro Romano, fingeva di sputarci e poi scendeva e ci ringhiava in faccia. Ecco, a ripensarci, sabato mattina sul palco dell'auditorium di Via della Conciliazione, aprendo i lavori dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il generale Vannacci si è comportato, certo un filo più sofisticato, più ambiguo, allo stesso modo. Anche lui ha snocciolato i nomi dei giornalisti che reputa ostili solo perché hanno fatto e continuano a fare il loro lavoro, seguendolo fin dalle sue prime mosse, raccontando la costruzione del personaggio di destra, di estrema destra, che nasce pubblicando un libro, un pamphlet che ondeggia tra omofobia, negazionismo e razzismo. I giornalisti a Vannacci scatenano insofferenza. Eppure potremmo dire, insomma, sono stati gli stessi giornali a lanciare almeno il lancio del personaggio. E Carmelo Caluso, allora andiamo anche sul Foglio, che oggi non abbiamo visto, si preoccupa della destra, diciamo, conservatrice, affinché non diventi reazionaria. 2-3 cose da fare a destra per superare lo stress test di Vannacci: la necessità della destra di governo di tenere fuori dal suo perimetro il virus Vannacci, il calcolo sbagliato della sinistra compiacente, la vecchia lezione di Lakoff, evitare la sindrome dell'elefante e non regalare al generale il format della prossima campagna elettorale. Volendo si può. E poi le false presenze del professor Vannacci e del generale Montanari, il primo era di Cerasa, il secondo di Ferrara, liberare il campo dalle pagliacciate, gli italiani si irritano, ma poi
convergono sulle presenze vere della politica. Bindolati da Grillo, non è detto che ci ricaschino, che conferiscano pieni poteri a generali estremisti e a professori dalle ambizioni sbagliate. Insomma, questi partiti populisti che sembrano, che si presentano elezione per elezione sempre più populisti di quello precedente, che qualche elettore decide, purtroppo a volte non solo qualche elettore decide di votare come se fosse, come si prova un nuovo shampoo, ecco, che si trova al supermercato, che promette miracoli contro le doppie punte, non è detto appunto che questo avvenga, come è avvenuto appunto con il partito di Grillo, che avvenga e ci ricaschino questi elettori stavolta. Io purtroppo non sono ottimista come Giuliano Ferrara, devo ammettere, però certamente ci si può fidare del fondatore del Foglio da questo punto di vista, per la sua esperienza. Carmelo Caruso usa questa crasi tra Vannacci e Scilipoti, si era partito da De Gaulle, si è arrivati a Scilipoti, si proclama il generale Feccia, Vannacci-Vannacci-Poti, fa l'elogio della fogna ma indossa solo scarpe da barca, dice che il femminicidio non è un reato, non esiste, che passeremo al rastrellamento delle metastasi nei quartieri, si dice anche questo, che no al esercito europeo, la difesa deve essere nazionale, ma soprattutto la difesa deve operare all'interno della nazione, all'interno delle nostre città, anche le nostre splendide città d'arte, dove bisogna riportare l'ordine. E ci saranno solo carcere e tolleranza zero, che i ragazzi devono lavorare a 14 anni in estate, nella NATO ci vuole stare, ma come il cesso alla turca. Vannacci ha riaperto il baule di Ignazio La Russa e la Salò con la vodka di Putin, si odono onore al generale, camerati, Meloni vattene a casa, insulti a Guido Crosetto e piovono i me ne frego, gli inni per Gianni Alemanno, il vecchio Mario Borghezio, il leghista ora Vannacciano, garantisce che Salvini sarà presto arrestato. Più che un futuro nazionale, sembrano gli anni 20, a colori, a 40 gradi, sotto il sole di Via della Conciliazione, a pochi passi da San Pietro. I giornalisti vengono trattenuti in una stanza dell'auditorium da camicie nere con cravatte nere. Il cibo, l'acqua, il caffè vengono passati dalla garitta, dalla porta, perché circolare in sala è vietato, ordine del generale. Fumare? Non si può, ordine del generale. Al posto di Lipari andremo a fare il confino in Crimea o ai bagni Lucca, scrive Carmelo Caruso. Poi l'articolo prosegue a pagina 3 del Foglio del lunedì. Le richieste di grazia, il ci fa entrare, vengono inoltrate al vice generale, che si chiama Edoardo Ziello, è deputato, che è il nuovo Galeazzo Ciano, mentre Domenico Forgiuele è l'Italo Balbo, che ha come eroe Bobby Sands, Sergio Ramelli, perché noi siamo tempesta e assalto. La parola d'ordine, le parole d'ordine della sporca dozzina, la feccia, come la chiama Vannacci, sono combattere i pezzi di merda che hanno rapinato il gioielliere Roggero, prendere a pedate chi entra in casa, sottoporre i professori a test psicoattitudinali, riportare il crocifisso a scuola. Hanno anche l'ideologo, l'Armando Siri di Vannacci, un altro ex leghista che parla per oltre un'ora, si chiama il professor Lorenzo Gasperini, ecco, allora non m'ero sbagliata, è come Beppe Grillo, vuole fare lavorare i robot e al posto della flat tax suggerisce il mutuo tricolore con i tassi che scendono a seconda di quanti figli vengono messi al mondo. Avremo la scala mobile dello spermatozoo e del gamete, ascoltatelo, avrete il magone pensando alla cultura artistica di Claudio Borghi, Mister Lira. Nella prosa di Gasperini, l'ideologo, credo che sia un professore di filosofia della scuola superiore, dà effettivamente una prosa molto, insomma, molto eloquente. San Pietro diventa un camerata e Pierpaolo Pasolini, con il suo verso Destra Divina, che dentro di noi nel sonno è un tesserato della memoria, già, perché poi uno dei capitoli principali, oltre alla demografia,
La remigrazione è quella della cultura, dell'egemonia culturale. Edoardo Silos Labini, direttore di cultura e identità, regista, attore, che Fratelli d'Italia ha lanciato in Rai con lo stesso blasone di un Giorgio Albertazzi in visita studio, definisce l'impresa di Vannacci come fiumana e Meloni non ha scelta, o prende Vannacci o perde, o dentro o fuori. Un bivacco di giornalisti non ha possibilità di scelta, neppure di fumo. Peggio della galera, perché, spiega il servizio d'ordine, da qui non uscirete. Poi, sorridendo, intendevo che non uscirete da qui, ma uscirete vivi, questo è sicuro. Racconta una maschera dell'Auditorium, stesso stabile di Vatican News e dell'Osservatore Romano, che non mi è mai accaduto di vedere cronisti rintanati in una stanza. Non è mai stato impedito di circolare, la prima volta in 40 anni. Per oltre 2 ore, prima dell'arrivo del generale Feccia, gli interventi dei delegati si possono ascoltare solo sul telefono, collegandosi su una piattaforma, l'Istituto Buio di Vannacci. Un certo Ghirardi, delegato sardo, vuole combattere contro l'olocausto delle libertà, mentre Cristiano Romani, uno dei dunviri di Vannacci, sembra un'esagerazione del giornalista, ma in realtà sono proprio i termini che usavano e, come detto, Radio Radicale lo ha trasmesso e lo ha registrato. L'altro è Massimiliano Simoni, canta la pianta possente che germoglia. Si sono iscritti pensionati come Fernando Fraccarola, la moglie Bettina, ecco, una delle poche donne, perché le donne davvero si contano sulle dita di

antifascista e censura. Affondo di Meloni sulla fiera dei libri, scontro sul documento da sottoscrivere, gli editori approfondiremo e l'opposizione attacca. È un evento che si terrà dal 4 all'8 dicembre. Più libri, più liberi. Prevista come sempre all'Eura la Nuvola Fuxas, presieduta da Anna Maria Malato e organizzata dall'AIE, l'Associazione Italiana Editori, che è guidata da Innocenzo Cipolletta. Ieri Giorgia Meloni è intervenuta su X con un durissimo commento: per partecipare alla fiera Più Libri, Più Liberi, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano. Di che sta parlando Giorgia Meloni? Sta parlando di un modulo con cui quest'anno ogni editore, oltre all'articolo 24 del regolamento, si impegna a riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana. Il tutto è legato all'episodio del 2025 in cui 89 intellettuali chiesero, ma non ottennero, di non far partecipare la casa editrice Passaggio al Bosco, ritenuta di estrema destra. Su questo scrive sempre sul Corriere, che come vedete mette in bella evidenza questa vicenda, Antonio Polito, e in sostanza dice, mette insieme questo con il maccartismo su Israele, su Henry De Luca, eccetera, Descolnevo, mette tutto insieme in un commento in cui la parte centrale è chiedere la firma sotto un modulo per aderire ai valori della Costituzione equivale a non riconoscerla più come la carta di tutti e dunque non avere più fiducia nella democrazia da essa originata, diciamo in qualche modo capovolgendo quella che l'impressione che avremmo tutti, insomma, perché rifiutarsi di sottoscrivere quello che già è previsto nella nostra Costituzione, insomma, almeno implicitamente, ma in maniera molto forte. Antonio Polito appunto pensa l'opposto, mi pare di capire, la sinistra e bersagli fuori fuoco. Poi c'è Giuseppe Baturi, che per la CEI, Monsignor Baturi, che parla del caso Nebo: noi vescovi, la pace non si costruisce togliendo il diritto di parola, sì al confronto e all'ascolto reciproco. Henry De Luca, che è intervenuto al Festival Ebraica, lo vediamo qui seduto accanto all'ex direttore della Stampa e di Repubblica Maurizio Molinari. L'ambasciatore israeliano Jonathan Beled prima dell'inizio va a stringergli la mano. Siamo con lei Henry De Luca per tutti gli attacchi che ha ricevuto, apprezziamo molto il suo coraggio. Qual è stata la colpa di Henry De Luca? Non sottoscrivere i valori della nostra Costituzione, ma un regolamento appunto dove sono elencati tra l'altro i valori previsti nella nostra Costituzione, ma sostenere che diciamo la sua sostenere il sionismo. Per le dichiarazioni fatte sul sionismo e contro l'uso del termine genocidio a Gaza, ricordiamo rispetto al quale c'è ancora un'indagine aperta. Il Palazzo della Cultura nel cuore del ghetto di Roma è pieno, l'area è presidiata più del solito dalle forze dell'ordine, ma in giro non si vedono propal venuti a contestare. C'è l'agente del ghetto, Maurizio Molinari, chiamato a condurre, e gli dice: è il tuo posto, è il tuo popolo Henry. Ma lui scherza: non vedo in giro napoletani, perché è napoletano appunto. E a sorpresa è venuto anche il presidente della commissione cultura della Camera, Federico Mollicone di Fratelli d'Italia, per dargli la mia solidarietà. Spiega perché è stato vittima di una censura brutale e sono d'accordo con lui che a Gaza non sia in atto un genocidio. L'unico genocidio della storia l'hanno subito gli ebrei. Nel frattempo è montata la polemica su Descolnevo. Ecco, sarebbe stato interessante approfondire questo dibattito di più di quello che troviamo, però insomma troviamo solo questo. Invece troviamo altro sul giornale a proposito del Gay Pride, in questo caso una delle manifestazioni in occasione del Gay Pride, dove ci sarebbero stati spintoni addirittura
per ebrei e israeliani gay cacciati al Pride di Bologna, addirittura una donna incinta spintonata. La condanna dell'ambasciatore di Fratelli d'Italia De Luca a Roma: l'odio nuoce a chi odia. Questo a proposito di

0: Henry De Luca. Sabato un gruppo di partecipanti alla sfilata bolognese è stato allontanato in malo modo. Qui si dice che c'erano anche radicali alla manifestazione, oltre a italiani di religione ebraica, e poi si riprendono alcune delle dichiarazioni di Henry De Luca. Tutto questo finisce nel calderone della fiera dell'editoria, tutto insieme, come se fossero la stessa cosa, più liberi, con il puntuale intervento del professor Luca Ricolfi, follemente corretto, ha regalato alla destra il vessillo della libertà. Come se fosse la stessa cosa, gli spintoni alla donna incinta, al gay pride e il chiedere appunto una certificazione, come la chiama Ricolfi, sconcertanti, sia pure lo fosse, ecco, sconcertanti, un metodo fascista coperto da editori e sinistra. Questa è l'opinione di Ricolfi. Noi però dobbiamo andare a chiudere. Allora, tra l'altro segnalare? Allora, sul Fatto Quotidiano a pagina 7 c'è un'intervista al sindaco di Brindisi a proposito di Futuro Nazionale, che anche vi segnalo. Pagina 7 sicuramente merita un approfondimento. La giunta sostenuta anche da Futuro Nazionale. Il sindaco si chiama Pino Marchionna e la giunta è sostenuta dal primo partito di maggioranza, Futuro Nazionale. Ai miei tempi, perché qualche anno sulle spalle ce l'ho, si cambiava corrente. Oggi si cambia partito, dice ad Antonello Caporale. E poi una citazione anche per i moderati che vengono oggi sentiti, cioè il manifesto di Calenda sul Foglio, trovate un'intervista sul Corriere a pagina 15, Lupi sulla Repubblica a pagina 13, Bonaccini sulla Stampa a pagina 12, qualche riquadro anche sulla posizione del segretario di Forza Italia del ministro degli esteri Tajani a proposito di Vannacci. Invece sul Corriere della Sera, a proposito di tasso di immigrati presenti in un paese, qui c'è stato un referendum e nel referendum di cui parla credo il Corriere a pagina 19, sì, pagina 19, ci si interrogava proprio sulla percentuale di stranieri che possono essere presenti nel paese. No al tetto alla popolazione, fallisce il referendum più costoso, respinta la proposta antimigrazione col 54,8%, non vogliono staccare il paese dall'Unione Europea. Quindi non ci sarà il tetto all'immigrazione, nessun congelamento del paese una volta raggiunti 10 milioni. Ma il risultato mostra come il tema sia divisivo, scrive Mara Gergolè. Mentre c'è una indagine di Euromedia Research sulla Stampa, pagina 13, a proposito della patrimoniale. La Repubblica, visto che alla sua manifestazione, la Repubblica delle Idee, si è svolto, c'è stato questo incontro tra Schlein e Prodi, che poi è stato anche protagonista. Due ore con Elli, serve lo spirito riformista, più voci, una coalizione. Questo in sintesi l'intervista a Francesco Bei, il richiamo poi alla giacca marrone di Achille Occhetto, lo trovate nell'articolo di Andrea Minuz, quello che fece perdere insomma la sinistra. E il populismo nacque nel 94, Occhetto a Bologna, la svolta e la sconfitta, non più vestito come allora, ma novantenne super chic, il confronto tra l'ultimo segretario del PC e Francesco Merlo sul palco di Repubblica delle Idee, meglio la cultura woke che Trump. E poi ancora la legge elettorale in stallo anche il safe. E la difesa, questo leggiamo sulla Stampa, pagina 13 e a pagina 15, in particolare sulla legge elettorale, congelata da Fratelli d'Italia per disinnescare l'ex generale, scrive Federico Capurso. Il via libera atteso in estate, il centrodestra valuta se allargare la coalizione. E poi su Alberto Stasi, Libero, qualche parola della madre ripresa dalla Repubblica, il suo carattere che lo ha portato in carcere con grande per quanto è possibile rispetto a un fatto del genere e soprattutto al caso mediatico che è diventato, che fu allora e che è diventato oggi, equilibrato e resiliente, non ha mai espresso odio per chi lo ha condannato. E ancora, sempre a proposito di giustizia e di cold cases, Orlandi torna indagato, accetti, il fotografo dei tanti misteri su Repubblica. 13 anni fa l'uomo si autoaccusò del sequestro senza riscontri. L'inchiesta anche sulla scomparsa di Mirella Gregori. E invece, a proposito di diritti, sulla Stampa, pagina 19, il caso di Domenico Zuccarella, che è un'intervista che meritoriamente il direttore della Stampa che mette a tutta pagina, un'intervista di Elisa Forte. Lombardo, 59 anni, è malato di sclerosi multipla dal 2009, muove solo tre dita di una mano, serve una legge. L'associazione Coscioni lo conosciuta dopo aver preso la mia decisione, sono presenti in ascolto, vivo nella sofferenza e chiedo di poter morire, lo Stato smetta di ignorare la mia scelta. Il Sole 24 Ore ci parla invece della diffusione dei biotestamenti, soprattutto in una parte del paese, evidentemente al nord, e la Stampa infine di una battaglia, visto che questa sarà anche una settimana in cui si discuterà dell'ILVA, di cui si occupa il giornale con Osvaldo De Paolini nel suo editoriale Ex ILVA allo Stato, paradosso italiano. C'è un'altra battaglia che riguarda sempre l'ambiente, la rivolta contro l'invasione dei data center, lasciateci i campi, questo non è progresso. Ed è una maxi centrale per l'intelligenza artificiale, la 70ª nel milanese, temiamo per la salute. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, grazie e ci sentiamo domani.
1: Così Roberta Iannuzzi con Stampa e Regime, la replica Stampa e Regime che curerà tutta questa settimana. Siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 11:12, fra pochissimo apriremo il nostro spazio del lunedì mattina dedicato ai temi dell'economia e del lavoro. Fra poco, come sempre, avremo in diretta il professor Mario Baldassarri. Vi ricordo poi però anche la rubrica curata dal professor Paolo Guerrieri, Il mondo a pezzi, con insieme ad Ada Pagliarulo, e dovremmo avere, se facciamo in tempo, anche il professor Tiziano Treo con la sua rubrica economia e lavoro, se facciamo in tempo, perché alle 12:30 iniziano i lavori della Camera dei Deputati e come sapete Radio Radicale si collega sempre in diretta per seguire i lavori parlamentari sia di Camera che del Senato. Alle 12:30, dove tra l'altro all'ordine del giorno c'è la discussione del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari e assistiti, poi la mozione Richetti ed altri in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, mozione Zanella ed altri concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Questa è la seduta della Camera dei Deputati alle 12:30. E, tra l'altro, vi anticipo che invece alle 17 saremo in diretta con il Teatro Franco Parenti di Milano per farvi ascoltare la presentazione del Movimento Europeisti, ad aprire i lavori l'ex presidente del Consiglio senatore a vita Mario Monti. E tra gli ospiti annunciati Pina Picerno, Carlo Calenda, Matteo Alisei, Carlo Cottarelli e tanti altri. Questo alle 17 al Teatro Franco Parenti. Allora, vediamo che cosa troviamo sulle agenzie. Andiamo a vediamo se abbiamo delle notizie che arrivano da Yon dal G7, dove il presidente francese Macron ha detto questa mattina: discuteremo delle conseguenze dell'accordo concluso tra Stati Uniti e Iran, compresa la riapertura duratura dello stretto di Hormuz. L'obiettivo sarà vedere le conseguenze di questo accordo, il sostegno al Libano, l'apertura di Hormuz, nella durata ovviamente la conclusione di un accordo sul nucleare e sul balistico in Iran. Vedremo appunto di questo del G7, perché poi il presidente Macron ha parlato anche della missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito, pronta a sostenere l'apertura dello stretto a seguito dell'accordo appunto raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Le risorse sono disponibili e pronte per essere impiegate, ha sottolineato il presidente su X. Il presidente Macron ha evidenziato l'importanza di un'apertura urgente e incondizionata dello stretto. La ripresa del traffico marittimo senza restrizioni né pedaggi è una condizione essenziale per la stabilità regionale e per l'economia globale. Allora, bisogna vedere, ecco, ovviamente, probabilmente, insomma, questo accordo probabilmente magari un po' ridimensionerà o cambierà un po' l'ordine dei lavori di questo incontro. Putin manda intanto un messaggio al G7, al Consiglio europeo che si tengono questa settimana. Scommette sul terrore anziché sulla diplomazia. Esorto i leader del G7 e dell'Europa ad ascoltare attentamente questo messaggio e a garantire una risposta adeguata. Un rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina e pressioni sull'aggressore. Come il peggio barbaro del XXI secolo, Putin ha preso di mira specificamente siti religiosi e culturali di particolare importanza. Mamma mia, scusate, a volte i titoli di queste agenzie traggono in inganno, perché non è un messaggio di Putin questo, ma è come interpreta il ministro degli esteri ucraino l'attacco russo nella notte a Kiev, cioè come un messaggio di Putin al G7 e al Consiglio europeo. Chiedo alla regia se non abbiamo ancora. Ok, bene, abbiamo qualche problema ancora con il collegamento con il professor Mario Baldassarri. Vediamo cosa scrive invece, che cosa ha scritto Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea su X, restando alla questione russa. Ursula von der Leyen dice: pesanti attacchi contro l'Ucraina la scorsa notte. È stato anche colpito il monastero di Pekesh Lavra a Kiev, sito UNESCO, gravemente danneggiato. Oggi a Evian discuteremo dei prossimi passi per aumentare la pressione sulla Russia, portare Putin al tavolo dei negoziati e porre fine a questa insensata strage. L'Europa vuole la pace, nessuno più del popolo ucraino. La Russia, d'altro canto, ha dimostrato ancora una volta il suo unico interesse nella violenza e nella distruzione. Così. Ursula Ursula von der Leyen. Allora noi proprio del G7, proprio del G7 di Evian parliamo in apertura con il professor Mario Baldassare.
2: Iran Margelletti by Palla.
1: Ok, allora mi confermano che abbiamo Mario e il professor Baldassarri, capire per conoscere. Vi ricordo, Mario Baldassarri è economista, è presidente del Centro Studi Economia Reale dell'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Eccoci professore, ce l'abbiamo fatta.
3: Buongiorno. A chi ci ascolta.
1: Allora, come stavo leggendo, partiamo, questa è una settimana densa di appuntamenti.
3: Intanto ricordiamo che la puntata è 582.
1: 582 settimane, ecco, io lo ricordo sempre, con il professor Mario Baldassarri. Allora, dicevo, una settimana che si apre con diversi appuntamenti importanti, a partire appunto dal G7 che si svolge a Evian, e poi il Consiglio europeo del 16 e del 17. E oggi, stamattina, diciamo, è arrivata la notizia dell'accordo. Io sono un po' scettica, professore, perché è un accordo dove però poi mi è sembrato di capire i punti chiave, che sono ovviamente la questione nucleare, l'uranio arricchito, eccetera. Se ne discuterà nei 60 giorni successivi. Israele non è contento per niente, sembra che continui a colpire il Libano, insomma, poi magari, ecco, ne parleremo. Sono uscite, così dicono le agenzie, come sempre, due testi diversi tra Stati Uniti e Iran di questi 14 punti. E vedremo poi quello che succederà. Restiamo però adesso su Evian, perché i lavori si aprono e si sono aperti questa mattina. E un po' cosa le devo dire? Sorrido pensando a quello che lei ha sempre detto rispetto al G7, sorrido perché oggi, ad esempio, in prima pagina del Corriere della Sera, Paolo Valentino, che parla proprio di questo incontro, chiamandolo un pallido simulacro del G7 d'antan, un vertice di rilevanza traballante che sembra ormai tenuto in piedi unicamente dalla forza dell'abitudine, ecco, insomma, mi ricorda, nonostante gli inviti di vari paesi, eccetera, eccetera, e anche un po' diciamo le conseguenze che ne trae sempre Valentino, ecco, mi dà, diciamo, sì, ecco, che sposa diciamo quello che lei ha sempre detto, no?
3: Del G7 oggi. Certo, partiamo da un punto fisso, come abbiamo detto tante volte, forse per più di 500 volte, date il numero delle puntate, è la constatazione di partenza è che i paesi del G7 oggi rappresentano un terzo del mondo e quindi non possono più pretendere, come 30-40 anni fa, di decidere per tutto il resto del mondo. Il che vuol dire che era evidente, sin dall'inizio degli anni 2000, che occorreva un'altra governance per la globalizzazione che coinvolgesse anche, oltre a Stati Uniti ed Europa, tutti gli altri continenti del mondo, perché è vero, nel G7 c'è il Giappone, ma il Giappone come un'aggiunta all'Occidente. E sta di fatto quindi che il G7, forse per abitudine, continua a riunirsi, però ogni volta deve invitare tanti altri paesi. E non a caso in questa occasione e gli invitati sono i paesi del Golfo, cioè quelli che sono protagonisti in mezzo alla guerra tra Iran e Turchia, Iran e Stati Uniti e Israele. E d'altra parte è invitato anche Zelensky, che ovviamente è nel pieno e nel mezzo dell'invasione russa dell'Ucraina. Quindi questa è la controprova che il G7 di per sé, se non coinvolge altre grandi aree del mondo, ha scarsa capacità di decidere e soprattutto di fissare regole che poi gli altri non sono tenuti a rispettare. Questo è il punto debole del G7, non da oggi, ma da quasi 20 anni sostanzialmente. Il che vuol dire che è una riunione dalla quale possono anche emergere buone idee, ma queste buone idee devono essere poi calate nelle decisioni. E le decisioni, di fronte alla scelta del bilateralismo di Donald Trump, le decisioni vere possono essere assunte in termini bilaterali, per esempio da questa bozza eventuale di tregua e trattativa successiva tra Stati Uniti ed Iran. Per cui il punto chiaro per ora è che forse si riapre subito lo stretto di Hormuz e quindi petrolio, gas e altre merci riprenderanno a defluire attraverso lo stretto di Hormuz. Dopodiché però le parti hanno 60 giorni per discutere i temi veri e quindi il nucleare iraniano, i missili a lunga gittata e così via. Ecco, come abbiamo detto tante altre volte, quindi il G7 è una bella conferenza dove si discutono vari temi, ma le capacità decisionali in termini di governo del mondo e governo delle crisi sono assolutamente deboli, fragili e prive di sostanza operativa.
1: Infatti. Tra l'altro ricordiamo che l'anno scorso, professore, il Presidente degli Stati Uniti se ne andò via prima che finisse appunto il G7 con...
3: Sì, ma quella era una delle tante controprove che Trump non ama il multilateralismo, non ama molto l'Unione Europea e ha scelto lui di procedere col bilateralismo, cioè le guerre o gli accordi li faccio in termini bilaterali senza ascoltare nessun altro.
1: Va bene, comunque vediamo che cosa succederà, perché sarà presente anche il Presidente degli Stati Uniti, perché ha detto che sicuramente ora ha bisogno per la questione Hormuz no, di sminarlo anche di alcuni paesi europei, no?
3: Ecco. Beh, certamente se si procede per la tregua e quindi si riapre Hormuz, il ruolo dei paesi europei può essere molto importante anche per garantire il primo obiettivo, che è quello di andare a togliere le mine dallo stretto di Hormuz.
1: È certo.
3: E quindi l'Italia può anche vantare una capacità tecnica operativa molto importante, ma anche per salvaguardare questa tregua fragile, ma sempre tregua è, e cioè il deflusso delle navi. Non dimentichiamoci mai che prima della guerra passavano per Hormuz da 100 a 110 navi al giorno. Ora, con 3 mesi di guerra, chiunque può calcolare quante navi sono rimaste bloccate nel mezzo dello stretto di Hormuz. E prima di far defluire quello stock enorme di navi ferme e farle ripartire e poi andare verso un flusso ordinario di 100 navi al giorno, passeranno mesi e mesi.
1: Appunto, mesi e mesi, no? Ecco, quindi speriamo, come giustamente ha specificato tante volte.
3: Sì, che vuol dire che se entro 60 giorni non si arriva ad un accordo sugli altri temi fondamentali che ho appena citato, la riapertura di Hormuz è una riapertura molto fragile.
1: Molto, molto fragile, sì. Allora, da questo...
3: Anche perché uno dei punti contestati è che da una parte trapela che l'Iran interpreta questo accordo con un pagamento di diritto di passaggio all'Iran stesso da parte di ogni nave. Gli Stati Uniti invece dicono no, l'Hormuz è libero, non c'è da pagare niente a nessuno. E lì il trucco che potrebbero usare gli iraniani è quello di dire non è che facciamo pagare un pedaggio, però se noi forniamo servizi a queste navi ci devono pagare i servizi. E dopodiché bisogna vedere che tipo di servizi potranno fornire.
1: Certo, certo. Ma insomma poi vediamo, perché non lo so, avevo letto un'agenzia in cui il presidente Trump diceva che la riapertura era a costo zero, cioè nel senso che non si pagava niente, ma insomma tant'è che se così fosse, che se nei 60 giorni venissero cioè si arrivasse ovviamente a un accordo serio sulle questioni, quelle che sono importanti, le questioni per cui tra l'altro è iniziata questa guerra, staremo insomma, certo, a vedere
3: la
1: quello
3: importante è il problema dell'energia nucleare usata a scopi militari da parte dell'Iran, cioè la bomba atomica iraniana.
1: Appunto,
3: questo è
1: sennò...
3: il tema vero, ecco. E di conseguenza che fine fanno i 450 kg di uranio arricchito che gli iraniani hanno nascosto da qualche parte dentro le loro montagne?
1: E chi li porta via?
3: Chi li porta via e dove li porta?
1: Non lo so, perché il Presidente degli Stati Uniti ha detto ci pensiamo noi, però io non sono un'esperta in materia di come...
3: Bisogna vedere se gli iranieri sono d'accordo a dire...
1: Ah beh, certo, allora vorrebbe dire che nei 60 giorni non si capisce, va bene,
3: sì,
1: non lo so...
3: Il vero equivoco di fondo da parte iraniana è che se volessero usare il nucleare solo per scopi civili, l'arricchimento, io non sono un tecnico ovviamente, ma mi dicono i tecnici che basta un arricchimento al 5-10%. Ora la domanda è perché gli iraniani hanno arricchito al 60% l'uranio, e cioè alla soglia di poter fare una bomba atomica, perché se arrivano all'80% di arricchimento quella si chiama bomba atomica. Ecco. Quindi perché quei 450 kg di uranio sono stati arricchiti fino a oltre il 60%? Non certo per usi civili, visto che bastava arricchirlo al 5-10%.
1: No, no, e difatti è che vedo adesso, stavo prendendo un riassunto, no, dell'ANSA, e diceva Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo previsto per venerdì a Ginevra. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele, di aver imposto la propria volontà. Non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi, mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno. Quindi sarà una tregua per il suo compleanno, voglio dire.
3: Visto che compie 80 anni, no, oggi.
1: No, nel senso che non mi sembra un grande cambiamento rispetto a... Però, vabbè.
3: No, la svolta c'è, nel senso che c'è un accordo. E tra l'altro gli iraniani, che sono supportati da una cultura di 6-7 mila anni, cioè non sono solo gli antichi persiani, Ciro il Grande, del popolo italiano,
1: certo,
3: c'è anche
1: certo.
3: L'iraniano, c'è anche questo DNA, e hanno subito detto è molto importante questo accordo perché è la prima volta che c'è un riconoscimento reciproco tra Iran e Stati Uniti, che non c'era mai stato negli ultimi 47 anni.
1: Questo è vero, questo è vero, questo è vero, importante.
3: Questa mattina il ministro degli esteri iraniano ha sottolineato proprio questo aspetto, cioè del riconoscimento reciproco tra la Repubblica Islamica d'Iran e gli Stati Uniti d'America.
1: Certo. Allora, Le dicevo che il 18 e il 19 invece c'è il Consiglio europeo a Bruxelles.
3: Il Consiglio della Bella Addormentata nel Bosco?
1: È della Bella, sì, diversi temi ha. Allora, intanto oggi il G7 che doveva discutere questa, diciamo, proposta di Macron, però poi bisognerà vedere, perché credo che l'accordo Iran-USA, tant'è che Macron dice al G7 discuteremo di conseguenze dell'accordo, quindi insomma un po' sarà cambiato l'ordine dei lavori, insomma, ecco, poi vedremo. Ma di Medio Oriente e Ucraina si parlerà nel Consiglio europeo. Del quadro finanziario pluriennale, cioè le discussioni sul bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, dove è già in corso un dibattito piuttosto acceso, e si parlerà di economia e difesa e di migrazione e sicurezza. E, durante le sue comunicazioni in Parlamento, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che in questi due giorni si parlerà anche della flessibilità ottenuta, no, dalla Commissione europea. Ecco, ha detto: nelle prossime settimane provvederemo a definire, stretto raccordo con la Commissione europea, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto, e affronteremo anche, insomma, queste questioni durante il Consiglio europeo. E parliamo dell'estensione della clausola di salvaguardia nazionale anche alle spese energetiche.
3: Sì, professore, qui devo dire una piccola micro soddisfazione rispetto a quello che sostengo da oltre 20 anni, e cioè la necessità che l'Europa distingua nettamente le spese per investimenti dalla spesa pubblica corrente e quindi dai sussidi. Ecco, in questi termini la flessibilità concessa all'Italia in campo energetico introduce questo piccolo principio, cioè puoi spendere di più se fai investimenti nel settore dell'energia, in particolare in quello delle rinnovabili, e non certamente per dare sussidi alle famiglie, alle imprese, e cioè spesa corrente. È un piccolo spiraglio, ma è il primo passo dopo 25 anni in cui l'Europa comincia a riconoscere questa banalissima distinzione che inficia tutta la politica di bilancio europea sin dall'origine, sin da quando furono stabiliti i famosi parametri di Maastricht. Parametri che, definendo il deficit pubblico totale come limite del 3%, senza distinguere se dovuto a investimento o spesa corrente, ha introdotto quello che io definisco il vero peccato originale della costruzione europea degli ultimi 20-25 anni. Perché la distinzione è fondamentale, perché l'Europa può e deve indebitarsi di più, meglio se lo fa con debito pubblico europeo comune, se è per fare programmi, realizzare programmi di investimenti strutturali nelle materie fondamentali della sovranità, in questo caso una sovranità europea, perché la sovranità nazionale dei 27 singoli paesi in temi come difesa, sicurezza, energia, grandi tecnologie, grandi infrastrutture, evidentemente è perduta per sempre la sovranità nazionale. Si può recuperare a livello di Unione Europea su questi 4-5 temi in modo preciso ed esclusivo. Quindi questo piccolissimo spiraglio della flessibilità concessa all'Italia, condizionata a spese per investimenti, andrebbe ulteriormente allargato e dovrebbe portare di fatto ad una modifica dei parametri, nel senso che quei parametri della politica di bilancio possono, quindi in termini di deficit pubblico, possono essere anche più stretti del 3%, ma esclusivamente riferiti alla parte corrente del bilancio, cioè all'andamento della spesa corrente, non all'andamento degli investimenti. Perché? Perché l'Europa ha fame e sete di investimenti, è rimasta indietro da 20 anni, sia rispetto agli Stati Uniti che rispetto alla Cina, proprio sul piano delle tecnologie, dell'innovazione. Basti pensare alla tecnologia dei cellulari, per cui dobbiamo comprare noi europei, o Apple dagli Stati Uniti, fatto in Cina peraltro, o i vari prodotti cinesi. Ecco, se lo guardiamo in prospettiva in termini di intelligenza artificiale, le condizioni appaiono ancora più determinanti. Quindi il Consiglio d'Europa che si riunisce, i temi che ha messo sul tavolo all'ordine del giorno sono temi importanti e fondamentali. Il problema è che la vera soluzione a quei temi è un bilancio federale europeo con emissione di debito pubblico comune, come si è fatto per il Next Generation EU a fronte del Covid. E io ho detto sin dall'inizio, 5-6 anni fa, che la prima cosa da fare oggi era rendere permanente il Next Generation EU, non transitorio, non quel PNRR che finisce adesso nel giugno del 2026, perché di quella politica strutturale l'Europa ha bisogno in termini strutturali, e quello era un timido passo, perché si è trattato di 750 miliardi in 5 anni. Ricordiamoci che Mario Draghi ha già detto recentemente che l'Europa dovrebbe investire 1.200 miliardi all'anno nei prossimi 10 anni. E il tema è: i singoli 27 paesi sono in grado, singolarmente, senza coordinamento, di realizzare quell'obiettivo di investimenti pubblici europei in termini di difesa, sicurezza, energia, infrastrutture, tecnologia e, io aggiungerei, anche alta formazione di capitale umano? Ecco, e di questo dovrebbe parlare il Consiglio d'Europa, non soltanto individuare i temi, ma proporre le soluzioni. E la soluzione è quella di avere un bilancio federale europeo con quella caratteristica di emissione anche di debito europeo comune. Questo è il vero snodo.
1: Questo
3: andrebbe fatto il confronto e semmai anche lo scontro.
1: Esatto, questo è il vero snodo, però...
3: Mentre si sta discutendo, esatto, se aumentare o diminuire il bilancio ordinario europeo, che, ripeto, sono 150 miliardi di euro all'anno nei prossimi 7 anni.
1: Esatto.
3: Contro un PIL europeo che è di 15.000 miliardi di euro. Ora, chiunque ci ascolta può capire che non si può muovere un PIL di 15.000 miliardi di euro con un bilancino di 150 miliardi di euro all'anno. Possiamo, certo, discutere se portarlo a 160 o a 149, ma è un dibattito privo di senso.
1: Sì, anche perché, per far capire agli ascoltatori, queste magari ci importi che se potrebbero sembrare enormi, in realtà poi rappresentano per l'Unione Europea tra l'1,26% e l'1% del reddito nazionale lordo, che è una percentuale infima, no, rispetto ai bilanci nazionali degli Stati
3: a
1: membri.
3: A fronte della quale c'è una percentuale del bilancio federale americano che è il 25% del PIL.
1: Certo,
3: tanto per fare un esempio.
1: Tanto per farne uno. E questa è...
3: E anche qui vale la pena ricordare l'altro esempio che facciamo sempre in tema di spese per la difesa. In realtà l'Europa, diviso 27 paesi, ciascuno per conto suo, spende ogni anno, già oggi, 250 miliardi di euro per la difesa, solo che sono spesi male, in 1.000 rivoli, con 10 carri armati diversi, 10 sistemi d'arma diversi e senza, tra l'altro, nessun ombrello satellitare di difesa. La Russia, che sta sostenendo da anni l'invasione dell'Ucraina, spende 150 miliardi di euro all'anno, quindi molto meno dei paesi europei. L'unica differenza è che la Russia spende 150 miliardi in modo coordinato, strategico, e ci fa la guerra all'Ucraina. L'Europa ne spende 250 diviso in piccoli rivoli da 10, 15, 20 miliardi, 3 miliardi da una parte, 4 miliardi dall'altra, senza nessun coordinamento. Quella, vista così, è spesa pubblica sprecata in tutta Europa. Ora, finché c'erano gli Stati Uniti a garantire la difesa nell'ambito NATO, quel bene pubblico difesa ce lo garantivano gli Stati Uniti. Visto che non ci sono più, allora la prima cosa da fare è mettere in un calderone comune, coordinato, strategico, con una decisione federale europea, almeno quei 250 miliardi di spesa per la difesa che attualmente i singoli paesi stanno già facendo. Poi vedremo se occorrerà aumentarla al 3%, al 5%, come chiede Trump.
1: Certo.
3: Ma almeno queste prime somme siano coordinate nell'ambito di una decisione strategica europea sui sistemi d'arma, sul sistema di protezione satellitare e così via.
1: Certo. Professore, dobbiamo chiudere. Sono le 11.45, capire per conoscere finisce qui. Ci sentiamo lunedì prossimo.
3: Buongiorno e buon lavoro.
1: E adesso passiamo subito, abbiamo in collegamento il professor Tiziano Treu, la sua rubrica Economia e Lavoro. E ricordiamo Tiziano Treu che è professore emerito di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Professore, eccoci qua.
4: Sì, grazie, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Eccomi. A lei. Allora, parliamo del pacchetto di primavera del semestre europeo e i dati sull'Italia.
4: Sì, è bene guardarli con un po' di attenzione, perché siccome da noi c'è polemica su molte cose, no? L'occupazione, i salari, cosa farsi, va avanti, va indietro l'Italia, poi adesso in questo periodo con siamo già entrati in fase preelettorale e purtroppo le reciproche, gli scambi di opinioni anche pubblici sono spesso inquinate da questa ottica, per cui si perde il senso di cosa effettivamente andrebbe visto e su cosa andrebbe concentrato il nostro miglioramento. Ora, il fatto che arrivi un semestre, questa analisi del semestre europeo, che viene fatta ogni anno e che è fatta in modo molto, come dire, tecnico, e fatta in generale per tutti gli Stati europei, e ogni Stato ha una serie di raccomandazioni sulle cose più importanti, e è fatta con molta attenzione. Allora, credo che sia importante proprio perché così vediamo quali sono i punti, non tanto quelli contingenti della politica e del lavoro in questo caso, ma proprio quelli su cui da più tempo anche diciamo e che sono sempre un po', come dire, trascurati. Infatti una delle cose che dice chiaramente questa indicazione, il rapporto sull'Italia, è che noi abbiamo una situazione di staticità proprio nelle innovazioni necessarie. Siccome diciamo tutti, ed è vero che questo è un periodo di grandi cambiamenti, e le due transizioni, o le tre perché c'è anche quella demografica, e qui invece quella cosa che di fondo che viene segnalata è che invece noi sulle cose fondamentali che sono provocate da questa transizione siamo fermi, cioè non ci sono modifiche significative. No, siccome qui appunto non è polemica, spiccio, ma che si è fatto poco, no, per innovazione, è un purtroppo una conferma. Allora facciamo degli esempi concreti che ci sono. Beh, sì. Il primo è il PNR ancora una volta, perché ormai siamo praticamente finito formalmente, no? Perché
1: certo.
4: A metà 26 ecco, gli ultimi dati a proposito, non solo non ci sono innovazioni, ma perdiamo in parte i treni che ci vengono offerti, cioè le occasioni in questo caso del PNR. Noi abbiamo ancora 159 scadenze da completare. Scadenze vuol dire proprio formali, poi quelle concrete, gli effetti concreti peggio ancora. I fondi spesi, praticamente finita, sono ancora al livello del 58%, quindi noi quasi metà di questa grande opportunità anche finanziaria non l'abbiamo utilizzata. E insomma, questo è quindi non solo non innoviamo, ma questi dati indicano che non cogliamo le cose che passano, le opportunità che passano. A proposito dell'occupazione, cosa dice il semestre europeo? Prende atto dell'aumento dell'occupazione, ma però, non fa tanto, si fa anche un accenno alla precarietà, alla qualità del lavoro, però dice guardate che a proposito di impatto sulla crescita e tutto, il fatto è che il grande aumento dell'occupazione, stranamente perché non dovrebbe, non migliora la crescita né quantitativa né qualitativa dell'Italia. Noi abbiamo sempre detto, anche noi, no? Il lavoro è il fattore principale dello sviluppo delle persone e del paese. E se qui ci dice, no, voi continuate a dire che aumenta l'occupazione, però non ha effetto su perché non solo è di bassa qualità, ma questa bassa qualità è perché non si è spinto sulle imprese innovative, si è solo e troppo spinto sulle aree a basso valore aggiunto. Quindi questa è una cosa di fondo, strutturale, molto specifica. E poi, esempio, non si è fatto niente per favorire la crescita delle piccole, piccolissime imprese, che sappiamo tutti che sono il punto debole della nostra. Questo l'aggiungo io, non lo dice. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo agevolato fiscalmente i piccoli produttori fino a, mettiamo il limite degli 80.000 euro, no? Come bonanza fiscale. Beh, questo è proprio come dire, bambini non crescete più di tanto, perché sennò dovete pagare più tasse. Questo è esattamente il contrario di quello che bisognava fare, cioè non si è dato un sostegno alle piccole, piccolissime imprese e neppure, seconda osservazione del semestre, al lavoro autonomo. Il lavoro autonomo, noi abbiamo ancora una percentuale del lavoro autonomo nelle sue varie forme più alta della media europea, esagerata nel senso che questo significa, è un indicatore che ci siamo allargati molto, ma anche qui non nel tipo di servizi di alta qualità. Abbiamo una crescita fiacca, diciamo in settori troppo deboli, anche di questa che potrebbe essere adesso con l'intelligenza artificiale un'area molto importante, cioè anche piccole, anche persone singole, piccole cose possono con la intelligenza artificiale fare delle cose. A proposito di questo, con ulteriore conseguenza, la diffusione del digitale nelle imprese italiane è ancora scarsa, e sappiamo tutti, perché ce lo dicono da tutto il mondo, che l'investimento nell'intelligenza artificiale non sarà l'unica cosa fondamentale, ma è un requisito di base per aumentare la produttività. O poi da qui si allarga il discorso e non solo specifica poco sviluppo anche da parte delle aziende medio-grandi utilizzando l'intelligenza artificiale, ma vecchia debolezza italiana, scarsi investimenti in ricerca e sviluppo, cioè che l'alimento, no, dell'innovazione, ricerca e sviluppo, noi abbiamo da 20 anni in una debolezza, nel senso che si fa di meno della media europea. Allora, se tu investi di meno nella ricerca e sviluppo, e poi aggiungo subito dopo, perché viene subito dopo, nella qualificazione delle risorse umane, beh, come pensi di poter avere uno stimolo? stimolo all'innovazione. Purtroppo questo è uno dei punti deboli che viene ripreso e confermato. E quindi poi questo io lo ritengo particolarmente importante. Poi si aggiunge anche un'altra nota dolente, ma che conosciamo purtroppo: il lavoro irregolare in Italia è molto alto e non diminuisce. Gli ultimi dati sono di 3 milioni di lavoratori. Irregolare vuol dire fuori dalle regole, no? fuori dal fisco, fuori dalle tutele e dalle forme di lavoro giuridicamente legittimo. Ecco, quindi questo è ulteriormente peggiora la situazione. I laureati, altra ipotesi che viene confermata anche da Sole 24 Ore nelle ultime indagini: noi stiamo crescendo un tantino, non abbastanza ancora, però pur questi laureati che crescono sono giovani, no? I loro stipendi sono fermi o comunque crescono poco. Come crescono poco gli stipendi e i salari in tutta la nostra economia? Addirittura, dato ultimo di 24 ore, rispetto ai paesi vicini, i laureati italiani prendono il 60% in meno. Capirete che a questo punto come si fa a evitare la fuga di stipendi? Chi può, ne va, non dico negli Stati Uniti, ma va in Spagna, persino in Spagna. Spagna, Germania, Francia, quindi segnale: laureati sì, crescita leggera, non ancora sufficiente, ma stipendi al palo e quindi fuga dei cervelli. Due cose ancora: i giovani net sono in leggerissima diminuzione, ma sono purtroppo ancora con pochi nati che abbiamo ancora una quantità di giovani che sono persi sostanzialmente, perché netto vuol dire essere persi, e appunto le imprese, nonostante ne abbiano un grande bisogno, non fanno abbastanza per attrarli, perché al di là delle discorsi sull'attrattività, sull'azienda che deve essere appunto attrattiva, se noi abbiamo gli stipendi soprattutto per i livelli alti il 60% in meno dei paesi vicini, quale attrattività si può avere? Due ultime cose che mi hanno colpito, che vengono citate da loro. Noi abbiamo un welfare in difficoltà, no? Sappiamo, la pensione, gli ammortizzatori sociali, nel senso che i poveri sono molti, sono cresciuti proprio perché non abbiamo una crescita sufficiente. Ma la cosa che ha colpito è che uno dei sostegni di welfare più importanti, che sono i sussidi nei casi di disoccupazione, non vengono, c'è un tasso di non take up, cioè di gente che non prende quello di cui ha diritto, cioè per esempio aiuti di welfare, in particolare per la disoccupazione, del 40%. Cioè vuol dire che il 40% delle persone che hanno bisogno e che dovrebbero trovare qualche aiuto non lo fanno. E perché non lo fanno? Per difficoltà di accesso burocratico alle provvidenze e per scarsa competenza, cioè la scarsa competenza non solo non spinge la produttività dei livelli alti, ma impedisce nelle modalità purtroppo in cui si manifesta anche a quelli più deboli di utilizzare quei benefici che pur sempre ci sono. E ancora una volta viene fuori, quando l'Europa dice ci vogliono basic digital skills per tutti, certo, se uno non ha capacità digitali di base, ha un ostacolo in più ad andare a gestirsi e ricercare quello di cui ha diritto nel contesto italiano, ma anche perché ormai i servizi, in buona parte per fortuna, sono stati digitalizzati, quindi l'accesso all'INPS, l'accesso magari al Ministero del Lavoro, alle provvidenze più diffuse, è molto più digitalizzato di una volta, ma se poi le persone non hanno un basic digital skill,

0: litigare sulle cose, come diciamo, lasciamo perdere, irrilevanti se non nocive. Grazie.
1: Grazie, grazie a Tiziano Treu, economia e lavoro. Professore, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie tante, saluti.
1: Bene, sono le 12 in punto, adesso andiamo ad ascoltare Il mondo a pezzi del professor Paolo Guerrieri a cura di Ada Pagliarulo.
2: Questo è Radio Radicale ed è Il mondo a pezzi con il professor Paolo Guerrieri, che insegna economia a Sciences Po a Parigi e che è autore insieme a Piercarlo Padoan del libro Europa sovrana, edito da La Terza. Allora, questa settimana vertici importanti, uno si è già aperto, il G7, che è a presidenza francese, che si tiene ad Evian. Qualche tempo fa il presidente francese Macron aveva tracciato in qualche maniera lo scenario in cui si possono aprire, diciamo, questi vertici, anche quello del Consiglio europeo che si terrà il 18 e il 19 a Bruxelles. Macron diceva: gli Stati Uniti hanno un consumo eccessivo, overconsumption, e c'è un deficit enorme. La Cina invece consuma poco ma sovrainveste, e per quel che riguarda l'Unione europea invece si investe poco e c'è poca competitività. Quindi ci pare di capire, professore, che la questione degli squilibri macroeconomici, che il presidente francese ha detto essere una delle priorità di questo vertice di Evian, si ripercuoterà anche sul vertice del Consiglio europeo. Diciamo, anche il presidente Costa, nella lettera d'invito, ha parlato degli squilibri macroeconomici mondiali da correggere. Partiamo da qui, allora.
3: Eh sì, credo che questa sua ricostruzione sia efficace, nel senso che naturalmente adesso importantissimo è questo accordo che verrà siglato, si dice appunto, tra Stati Uniti e Iran venerdì, e che quindi comunque, diciamo, avrà molta importanza per ripristinare condizioni di agibilità, chiamiamole così, per l'economia mondiale. Però questo tema appunto degli squilibri economici globali era prima della guerra in Iran e rimarrà anche dopo un eventuale accordo di tregua o di pace, quello che sarà, il tema dominante, perché appunto, come lei l'ha poi riassunto nelle parole di Macron, è una specie di triangolo infernale che si è costruito poi in questi anni, cioè un triangolo che riguarda poi i tre grandi attori, macro attori a livello mondiale, la Cina, gli Stati Uniti e l'Europa, perché ognuno di questi ha un, chiamiamolo, modello di crescita distorto, perché produce poi degli effetti che appunto si riversano sugli altri, e la somma di queste distorsioni produce poi minore crescita e instabilità finanziaria, perché appunto la Cina ha questo modello di eccesso di produzione rispetto a una domanda interna che rimane bassa, e quindi riversa con le esportazioni sul resto del mondo quello che non consuma al proprio interno e accumula questi enormi surplus di bilancia commerciale. Gli Stati Uniti fanno esattamente l'opposto, perché spendono e consumano molto di più di quello che in realtà non siano in grado di risparmiare, e quindi in qualche modo assorbono la domanda globale, ma soprattutto accumulano disavanzi, deficit commerciali che finanziano attirando capitali dal resto del mondo. Poi ci siamo noi, l'Europa, che in qualche modo contribuisce a questi squilibri, perché anche noi in questi, soprattutto ultimi 10 anni, come dire, abbiamo investito troppo poco al nostro interno rispetto a un risparmio europeo che invece è molto, molto ingente, e questo eccesso di risparmio, come sappiamo, si trasforma poi in investimenti negli Stati Uniti e nel resto del mondo, ma soprattutto anche noi esportiamo molto di più di quello che non compriamo, e quindi accumuliamo avanzi commerciali. Ora, questi squilibri quindi commerciali non sono solo un problema che si può governare con i famosi dazi, tariffe di traffico.

0: perché sono il sintomo appunto di modelli di crescita distorti e bisogna intervenire naturalmente sulle cause profonde per cercare di correggerli, perché quello che sappiamo, chiamiamola dalla storia economica, è che quando questi squilibri, come dire, non vengono corretti, quindi non si interviene, continuano ad accumularsi e a un certo punto molto più rapidamente di quello che purtroppo non si è in grado di prevedere, si scaricano sulla stabilità finanziaria e provocano una crisi finanziaria globale. È esattamente quello che ad esempio successe nel 2008-2009. Quindi da questo punto di vista sono il problema tanto numero uno, come appunto il presidente Macron ha voluto. Gli ha addirittura dato, diciamo, è il tema d'apertura oggi del G7, sarà il tema primo discusso. Sul tavolo, Macron metterà anche, come dire, una ricetta, una strategia possibile che gli è stata poi confezionata da un team di prestigiosi esperti economici, che però è una ricetta che conosciamo perché già il Fondo Monetario Internazionale nell'ultimo, anzi negli ultimi due Outlook l'aveva in qualche modo confezionata. E che dice questa ricetta? Quello che ognuno di questi grandi attori dovrebbe fare a casa sua innanzitutto, e cioè la Cina dovrebbe alimentare consumi e domanda interna per diminuire questa dipendenza dalle esportazioni, gli Stati Uniti invece che spendere e accumulare deficit pubblici e commerciali dovrebbero mettere sotto controllo la spesa pubblica e quindi anche le importazioni. E l'Europa dovrebbe usare il proprio risparmio più per finanziare gli investimenti interni, il mercato unico, la propria base industriale, che non per esportare. Questa è una ricetta che naturalmente ognuno dovrebbe portare avanti e se coordinata, si tradurrebbe in grandi benefici per la crescita dell'economia mondiale, perché appunto uno degli effetti deleteri di questi squilibri è che deprimono le potenzialità di crescita del resto del mondo, oltre che delle tre grandi attori. Il problema però qual è? Un'agenda, come si dice, una terapia che in fondo potrebbe, appunto, del tutto razionale, che però è avversata dalle due superpotenze, cioè dalla Cina e dagli Stati Uniti, per ragioni diverse. La Cina, perché per ragioni politiche non può modificare a questo punto un proprio modello di crescita, non vuole, perché poi aumentare la domanda interna in Cina significa dare anche, come dire, avvio a una redistribuzione di reddito, cioè bisogna dare più salari, più politiche sociali, più potere a quella che è la società. Deng Xiaoping non crede che il futuro della Cina sia in un modello, come dire, più verso il welfare e la domanda interna, ritiene invece che deve la Cina proseguire questo rafforzamento della propria capacità produttiva e quindi addirittura nega di essere un problema. La Cina dice: che cosa volete? Noi siamo competitivi e quindi esportiamo. Siete voi che dovete in qualche modo fare al vostro interno determinati aggiustamenti.
1: Perché,
0: Gli Stati
1: diciamo, mi
0: Uniti.
1: pare di capire, diciamo, lei dalla lettura che ha dato in queste trasmissioni, diciamo, è un sussidia moltissimo la Cina, le sue industrie, invece di offrire, per esempio, ecco, sì, un supporto fiscale per aumentare i consumi interni, anziché per l'appunto fare questi investimenti continui sull'industria cinese.
0: Assolutamente sì, il modello produttivo, la produzione, soprattutto poi la produzione, diciamo, di settori avanzati, alta tecnologia, ha la priorità assoluta e in qualche modo viene vista come a questo punto il faro della politica economica, anche pagando questo prezzo di un eccesso di produzione rispetto alla domanda interna. Eccesso di produzione che a questo punto riversano sul resto del mondo e naturalmente e con tutti poi i costi, lo stiamo vedendo in Europa, in termini di perdita di posti di lavoro e di capacità di impresa. Però non è solo la Cina, perché anche gli Stati Uniti non hanno alcun interesse a questo modello di aggiustamento, perché dovrebbero cominciare, come dire, ad avere una politica fiscale che rimettesse a posto i conti, mentre invece Trump ha sposato la tesi che sono, come dire, sono gli altri, e l'Europa, la Cina che approfitta degli Stati Uniti, per cui i dazi sono visti a questo punto come lo strumento per risolvere il problema da fondo. Sappiamo che non è così, lo stiamo vedendo, perché i dazi non possono aumentare il risparmio americano e ridurre il risparmio cinese, cioè non possono incidere su quello che è un problema innanzitutto macroeconomico, non è un problema di competitività e basta. Naturalmente, se queste sono le posizioni, è evidente che il G7 di Evian potrà poco o addirittura niente, perché tanto più che già abbiamo capito che, nonostante che Macron l'abbia messo come tema di introduzione e di apertura, se andiamo a vedere l'agenda, che a quello che si capisce sarà poi l'agenda che verrà discussa, e anche quello che sarà un comunicato finale, beh, ha fatto di tutto la Francia di Macron per ingraziarsi, diciamo così, l'America di Trump, per far partecipare Trump, perché questo è stato il problema numero uno, no? E secondo, per fare in modo che rimanga fino alla fine, perché Trump è uso andarsene, diciamo, a metà di questi summit, lo ha fatto l'altro anno in Canada col G7, per evitare sia cercare di farlo venire, e in secondo farlo restare. C'è un'agenda che evita qualunque scontro frontale con Washington, e quindi questo, si capisce che l'ambizione politica di questo summit, almeno per quanto riguarda questo macro tema, diciamo, di natura economica, è un'ambizione che è modestissima. Però ecco, questo non toglie che invece per l'Europa questo resta un tema importante, perché noi siamo come attore interessati a un riequilibrio, diciamo così, a livello di economia mondiale,
1: E
0: non
1: cosa si può
0: perché non
1: fare? Cosa può
0: produciamo.
1: fare l'Europa?
0: Ma l'Europa innanzitutto dovrebbe, come dire, procedere da questo punto di vista a una vera politica nei confronti, ovviamente, degli Stati Uniti, e lo stiamo vedendo a livello di agenda poi transatlantica, ma soprattutto verso la Cina, perché il problema di questo eccesso di produzione della Cina è un problema che riguarda innanzitutto l'Europa, perché con i dazi di Trump e con molte delle esportazioni, poi o parte delle esportazioni cinese, si sono riversate sul mercato europeo. C'è stato un aumento del disavanzo europeo nei confronti della Cina, il disavanzo commerciale enorme in questi ultimi 2 anni, un record rispetto al passato. E la stessa Commissione, proprio, diciamo, a maggio, ha definito insostenibile questo deficit commerciale, perché sta distruggendo capacità produttiva europea e soprattutto posti di lavoro nell'industria. Ora, non è che, come dire, il problema sono solo le esportazioni cinesi. Il problema è che dietro le esportazioni cinesi ci sono queste pratiche commerciali che stravolgono poi la competitività. Perché questo non è un'analisi della Commissione europea. L'OCSE, proprio recentemente, ha svolto un'analisi molto approfondita e ha dimostrato che il sostegno sotto varie forme che il governo cinese, appunto attraverso i sussidi, attraverso le agevolazioni, dà alle proprie imprese in questi ultimi 20 anni è stato da 3 volte a 8 volte superiore alla media dei paesi dell'OCSE. E in più va ammesso che la moneta cinese, il renminbi, dà diversi, diciamo, anni, perlomeno da dopo il Covid, è sottovalutata tra il 20 e il 30%. Questo è un vantaggio che si aggiunge alla, come dire, ai sussidi. Qui sta il problema, quindi, delle esportazioni cinesi. Naturalmente è un problema che riguarda il fatto che innanzitutto c'è un problema di difesa, però qui va detto che la Commissione ha lavorato in questi ultimi, soprattutto 2 o 3 anni, bene, perché è stato molto rafforzato, diciamo, l'arsenale di strumenti di difesa. C'è uno strumento che si chiama anticoercizione contro, appunto, quello che può essere una politica di soprusi da parte di paesi terzi. Tutte delle indagini e dei provvedimenti che si possono prendere contro i sussidi che un paese terzo può dare. Ci sono controlli sugli investimenti esteri. Quindi, come dire, gli strumenti ci sono. Il problema è che restano inutilizzati il più delle volte o usati con una parsimonia che rasenta poi come dire, l'inefficacia,
1: Beh, quello
0: perché rispetto ad
1: anticoercizione non
0: altri.
1: è proprio mai stato utilizzato.
0: Mai esattamente. Quello contro i sussidi è stato usato poco. Il problema è che gli stati membri non sono d'accordo, cioè non condividono gli stessi interessi e non hanno la
1: Certo.
0: stessa percezione del rischio Cina. Per cui c'è la Francia che sicuramente spinge per una linea molto più decisa. La Germania che invece è molto più prudente perché molte sue imprese grandi hanno
1: Eh sì, in
0: interessi rilevanti in Cina.
1: Cina, sì.
0: La Spagna, che a questo punto è beneficiaria di molti investimenti,
1: Certo.
0: soprattutto nel campo dell'auto elettrica, e quindi teme ritorsioni commerciali. E naturalmente, come dire, Pechino conosce molto bene queste divisioni e le sfrutta anche molto bene, perché ogni volta non si rivolge alla Commissione, ma si rivolge ai singoli governi
1: Certo.
0: per poter impedire ogni posizione comune. Naturalmente qui bisogna, no, evitare un errore. Non è che l'Europa o i paesi europei possono immaginare di andare a una guerra commerciale generalizzata con la Cina, perché sarebbe rovinosa per tutti, compresa l'Europa. Il problema è un altro. Si tratta di affermare delle condizioni di maggiore reciprocità. Quello che facciamo noi dovrebbe essere riflesso in quello che poi, in termini di, diciamo, politiche commerciali e industriali, in quello che dovrebbe fare anche la Cina. Quindi una specie di, come dire, diminuzione del rischio che sia naturalmente selettivo, che sia credibile, ecco, all'insegna di questa maggiore reciprocità, il che. Perché questo per contrastare la solita obiezione, non è che bisogna scegliere tra apertura da un lato dei mercati e protezione. No, si tratta di costruire un'apertura che sia più reciproca, più condizionata, più difendibile, perché queste sono le condizioni, no, in cui si agisce. Quindi, da questo punto di vista, non c'è nessuna drastica scelta. Si tratta di poter affermare questo. Naturalmente va da sé che poi c'è il secondo livello, che è poi che difendersi dalla Cina non basta, perché poi se l'Europa vuole contare davvero deve rafforzare se stessa. Ecco, quindi se uno volesse concludere un po' sul, diciamo, discorso che abbiamo cominciato con il G7 di Evian e poi quello che sarà questo summit, il 18 e il 19, io direi che i paesi dell'Unione Europea, i paesi non è che da questo punto di vista devono aspettarsi molto dal G7. Come abbiamo detto, è probabile una bella diagnosi del problema, ma è molto poco sul piano delle terapie. Tuttavia, quello che è importante è che aumenti questa consapevolezza che questa è una fase cruciale per l'Europa, per definire e implementare questa agenda, a partire da una politica nei confronti della Cina che sia una politica che cerchi in qualche modo di superare queste divisioni che poi alla fine rendono l'Europa vulnerabile sia verso Pechino e poi, come sappiamo, sia anche verso Trump. Ecco, si potrebbe cominciare a farlo a partire dal summit di Bruxelles, staremo a vedere, ma certo bisogna dire che le premesse non sono, diciamo, granché auguranti, diciamo così, però vedremo.
1: Staremo a vedere. Grazie al professor Paolo Guerrieri. Il Mondo a pezzi torna lunedì prossimo su Radio Radicale.
2: Sono le 12:20, questa è Radio Radicale, era Paolo Guerrieri con Ada Pagliarulo, Il Mondo a pezzi. Io vi ricordo che alle 12:30 iniziano i lavori della Camera dei Deputati con all'ordine del giorno ci sono tre punti. Intanto la discussione generale sul disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, approvato dal Senato, la mozione Richetti ed altri in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea e poi la mozione Zanella ed altri concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. Questo alle 12:30. Però intanto noi continuiamo a parlare dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, con un'intervista che ha realizzato Lanfranco Palazzolo con il professor Andrea Margelletti, che è presidente del Centro Studi Internazionali.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Andrea Margelletti, presidente del CEFI, per parlare con lui dell'accordo che dovrà essere firmato il 19 giugno a Ginevra sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Allora, lei ha fatto delle valutazioni molto negative nei confronti di Trump. Allora, ritiene che Trump abbia perso questa sfida?
4: Non è questione di fare valutazioni negative su una persona. Io ho fatto un. Ritengo che alla fine di questo conflitto, semmai questo conflitto si sia raggiunto diciamo, la fine intorno la luce intorno in fondo al tunnel, questo conflitto ha portato a un indebolimento dell'immagine degli Stati Uniti nel mondo, in particolare in Medio Oriente, è un dato oggettivo.
3: Ritiene che adesso questa intesa che è stata raggiunta non potrà essere rimessa in discussione da Israele?
4: No, credo che Israele, non avendo raggiunto il suo punto fondamentale, che era il cambio di regime e l'impossibilità che l'Iran possa un giorno ottenere uno strumento nucleare, non sia assolutamente soddisfatto e continuerà, come molto ha fatto in questi mesi, con iniziative unilaterali per poter conseguire quello che per Israele è l'obiettivo strategico.
3: Ritiene che in qualche modo diciamo, l'apertura di Hormuz rimetterà a posto quasi immediatamente la situazione dei mercati o ci vorrà tempo?
4: Dipende da come verrà aperto Hormuz, se Hormuz verrà aperto come prima, se Hormuz diventerà una sorta di canale di Suez dove le navi dovranno pagare un pedaggio all'Iran, dipende da quanto terrà questo accordo. Quindi vi sono una serie di variabili che è ancora sinceramente impossibile poter valutare a fondo.
3: In questo senso ritiene che l'Iran abbia capito bene l'importanza e l'utilizzo di Hormuz, che oggi sia più forte almeno a livello internazionale?
4: Beh, mi pare assolutamente evidente. L'Iran doveva essere, secondo le idee di Israele e degli Stati Uniti, l'Iran, in quanto Repubblica Islamica d'Iran, in qualche maniera spazzato via dalla potenza militare, l'Iran è rimasta in piedi, dimostrando una resilienza oggettivamente inaspettata per molti e quindi si presenta come un attore determinante dei destini di quella parte del mondo.
3: Allora, ci sono problemi interni, secondo lei, in Iran tra Falchi e colombe che volevano firmare l'accordo di pace?
4: Credo di no. Credo di no perché c'è stato tramite la campagna di eliminazione di una parte rilevante dell'establishment politico, un vero e proprio cambio, è molto meno forte il potere della componente religiosa e molto più quella militare e quindi non vedo in questo momento delle colombe desiderose di abbracciare l'Occidente, ma piuttosto una classe politica sopravvissuta a una guerra che ha il desiderio di ristabilire dei rapporti di forza in quella, ripeto, in quel quadrante della terra.
3: Ritiene che questo porterà, l'ultima domanda che le faccio, porterà anche un miglioramento delle relazioni tra Europa e Stati Uniti? Ricordiamo, ieri c'è stata questa dichiarazione congiunta di quattro paesi e l'Italia ha manifestato subito la sua disponibilità per minare Hormuz.
4: Guarda, non credo che il problema sia l'Europa, mi pare che noi continuiamo ad andare divisi sui temi fondamentali, lo dimostra la crisi in Gran Bretagna, sui problemi legati al budget della difesa e quindi questo vuol dire tantissimo e soprattutto noi non siamo più così rilevanti per gli Stati Uniti quanto lo eravamo un tempo, quindi non è un problema dell'Europa verso gli Stati Uniti quanto degli Stati Uniti o perlomeno dell'amministrazione Trump nei confronti di alcuni paesi o dell'Europa in generale.
3: Bene, la ringrazio molto della sua cortese disponibilità. Ringrazio come sempre il professor Andrea Margelletti, presidente del CESI, col quale abbiamo parlato dell'accordo che è stato raggiunto in queste ore e che verrà firmato il 19 giugno a Ginevra. La ringrazio molto.
4: Grazie a voi.
2: Intervista realizzata da Lanfranco Palazzolo. Allora, vediamo intanto qualche aggiornamento proprio sulla questione Iran-accordo, perché ecco, ad esempio, la Fars riporta che nelle battute conclusive della formulazione dell'accordo tra Washington e Teheran, il testo del memorandum è stato modificato per sottolineare in modo definitivo ed esplicito l'esercizio della sovranità di Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. La Fars, appunto, lo riporta citando una fonte informata sui negoziati. La stessa fonte sostiene che la versione approvata dell'accordo stabilisce dunque che la futura amministrazione dei servizi marittimi nello stretto sarà determinati dai due paesi e che l'uso esplicito di questa espressione significa che gli Stati Uniti hanno riconosciuto il diritto dell'Iran a riscuotere le relative tariffe. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede però che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Questo principio viene ripetuto altrove nel testo. L'Iran accetterà il passaggio delle navi senza costi solo per 60 giorni. Ciò significa che gli Stati Uniti hanno accettato il principio della riscossione delle tariffe, assicurandosi solo un'esenzione di 60 giorni da parte dell'Iran. Questo appunto è citato dalla Fars in forma anonima. La Cina dice che si è sempre spesa per far concludere la guerra in Iran e continuerà a contribuire alla pace duratura in Medio Oriente, mantenendo una posizione di equità e giustizia e ispirandosi alle quattro proposte avanzate dal presidente cinese Xi Jinping per la stabilità regionale. Questo lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, rispondendo nella quotidiana conferenza stampa a Pechino sul ruolo della Repubblica Popolare nel negoziato che ha portato a questo accordo. Intanto però, ecco, per quanto riguarda l'Italia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il primo ministro del Giappone, Sanae Takaichi, nel casino del Bel Respiro di Villa Pamphili, dove, dopo la firma del libro d'onore, si terrà un colloquio bilaterale. E al termine di questo colloquio, allargato alle rispettive delegazioni ufficiali, alle 12:40 sono previste dichiarazioni alla stampa, poi seguirà una colazione di lavoro. E, allora, stavamo guardando appunto della conferenza stampa del portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Zhan, tutte le parti in conflitto in Medio Oriente scelgano la pace, compresa Israele. Come sapete, nelle ultime ore da parte israeliana sono arrivate alcune reazioni negative all'accordo. Diciamo, il ministro della difesa Katz ha escluso il ritiro delle forze israeliane dal Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, mentre il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha avvertito che Israele non è vincolata dall'accordo USA, Iran, e la Cina, ha detto ancora Lin, ha auspicato che gli Stati Uniti e l'Iran firmino il memorandum d'intesa come previsto il 19 di giugno. Scrive sui social la presidente del gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento europeo, Irate Garcia Perez, e scrive: l'accordo tra Stati Uniti e Iran è una buona notizia, ma cosa ha ottenuto la guerra illegale di Trump e Netanyahu? Migliaia di morti in Iran e Libano, un regime iraniano più radicalizzato e prezzi più alti in tutto il mondo. Ridurre la dipendenza dall'Unione Europea da petrolio e gas è urgentemente necessario. Dov'è la democrazia che avevano promesso? Questa è la domanda che si fanno appunto i socialisti e democratici del Parlamento europeo. Intanto a Lussemburgo, a margine del Consiglio Esteri dell'Unione Europea, si è tenuta una riunione a tre, Francia, Germania e Italia, per le prime valutazioni sul memorandum Iran-USA e sugli ultimi attacchi russi in Ucraina. Il ministro Tajani ha visto i suoi colleghi Barrot e Wadpool anche in vista della decisione sull'alto inviato per la Bosnia. E allora, la questione invece è Ucraina. La questione Ucraina, intanto, c'è, come sapete, sono via via aumentati gli attacchi notturni sull'Ucraina da parte di Mosca. È stato colpito questo monastero di Peshcherk, patrimonio dell'UNESCO, e secondo il Ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero. A Kiev, aspettiamo, mi fermo un attimo perché sta lampeggiando l'emiciclo tricolore e quindi presumo che stiano per iniziare i lavori della Camera dei Deputati, che come vi ho detto ha come primo punto all'ordine del giorno il disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari e assistiti. Ecco, è iniziata l'aula, vedo il vicepresidente Fabio Rampelli, e allora adesso entriamo nei programmi in convenzione grazie alla regia di Piero Scaldaferri.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: 2026, il Presidente dà conto delle missioni. Si passa allo svolgimento di interpellanze urgenti, alle quali rispondono i sottosegretari Sbarra e Barbaro. intervengono i deputati Auriemma, Quartapelle, Procopio, Braga, Di Lauro, Ascari, Bonelli, Orrico e Santillo. Intervengono a fine seduta i deputati Ascari e Casu. La seduta termina alle 11.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 giugno 2026.
7: Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 81, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, numero 2947, conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2026, numero 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Alessandro Urzì. Prego, a lei la parola.
8: Grazie Presidente. L'Aula della Camera avvia oggi l'esame in sede referente del disegno di legge C2947 di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2655 recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, già approvato dal Senato. E rilievo preliminarmente, Presidente, che l'Assemblea del Senato ha approvato il decreto legge senza apportarvi modifiche. Questo è accaduto il 3 giugno del 26. Faccio presente
2: Alessandro
8: che il decreto
2: Ruzzi,
8: legge consiste di due articoli. L'articolo 1 interviene in materia di rimpatri volontari assistiti, prevedendo la corresponsione dal 26 al 28 di un compenso in favore del rappresentante di un'organizzazione munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Tale compenso viene elargito a conclusione del relativo procedimento. Il comma 1, lettera A, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 14 ter del testo unico sull'immigrazione, sopprime il riferimento al Consiglio Nazionale Forense dall'elenco dei soggetti che possono collaborare con il Ministero dell'Interno all'attuazione dei predetti programmi di rimpatrio. La successiva lettera B del comma 1 modifica il comma 2 del richiamato articolo 14 ter, stabilendo che il decreto del Ministro dell'Interno con cui vengono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, definisca altresì i criteri per l'individuazione dei rappresentanti muniti di mandato che possono esercitare l'attività di cui al comma 3 bis del medesimo articolo, nonché per la corresponsione dei compensi ad essi spettanti per tale attività. Conseguentemente viene soppresso il riferimento al già richiamato Consiglio Nazionale Forense quale organo deputato all'elargizione di tali compensi. La lettera C del comma 1 sostituisce integralmente il comma 3 bis dell'articolo 14 ter, introdotto come accennato in sede di conversione del decreto legge 23 del 26, ai sensi del quale al rappresentante munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di adesione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, nonché nel relativo procedimento, è riconosciuto a conclusione del procedimento medesimo e per il solo triennio 26-28 un compenso corrispondente alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del già citato decreto del Ministro dell'Interno in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei. Per effetto della novella è stata pertanto soppressa la previsione dell'effettiva partenza dello straniero quale condizione legittimante l'erogazione del compenso. Il comma 2 stabilisce che il decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 2 dell'articolo 14 ter del testo unico sull'immigrazione sia adottato sostanzialmente entro il 24 giugno del 26. Il comma 3 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 30 bis del decreto legge 23 del 26, il quale stabiliva la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1 del medesimo articolo alla disposizione di cui all'articolo 14 ter del testo unico sull'immigrazione, con particolare riferimento ai compensi spettanti ai rappresentanti legali. conseguentemente. Il comma 4 reca la nuova copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure previste dal comma 1, lettera C, del presente decreto legge, valutati in 281.055 euro per l'anno 26 e in 561.495 euro per ciascuno degli anni 27 e 28. L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del provvedimento, quindi dal 25 aprile del 2026. Grazie Presidente.
7: Grazie a lei, deputato Urzì. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo, che si riserva di farlo. È iscritto a parlare il deputato Francesco Mura. Prego.
9: Grazie signor Presidente, sottosegretario Andaferro e onorevoli colleghi. Allora, quando affrontiamo il tema dell'immigrazione abbiamo il dovere di liberarci da ogni approccio ideologico, perché per troppo tempo in Italia si è scelto di dividere il dibattito tra chi sosteneva che l'immigrazione
2: Fratelli d'Italia
9: fosse un fenomeno positivo e chi invece chiedeva semplicemente il rispetto delle regole. Noi continuiamo a sostenere una posizione semplice di buonsenso. L'Italia deve essere, può essere, una nazione aperta a chi arriva legalmente, a chi lavora, a chi rispetta le nostre leggi e contribuisce alla crescita del Paese, ma deve essere altrettanto ferma nel contrastare l'immigrazione clandestina, perché uno Stato che non è in grado di governare i propri confini rinuncia a una parte fondamentale della propria sovranità. È dentro questa impostazione che si colloca il decreto in esame. Si è detto che il rimpatrio volontario assistito sarebbe uno strumento marginale. Invece i numeri dimostrano esattamente il contrario. Rappresenta uno degli strumenti che l'Unione Europea promuove da anni per favorire un ritorno ordinato e dignitoso nel proprio paese d'origine, evitando procedure più lunghe, più costose e meno efficaci. Il problema è che in Italia questo istituto è rimasto per anni sostanzialmente inutilizzato. Per troppo tempo abbiamo assistito a un paradosso. Esisteva uno strumento previsto dal nostro ordinamento, previsto anche dalla normativa europea, ma incapace di produrre risultati significativi. Il governo Meloni ha scelto una strada diversa. Lo dimostrano i dati sui rimpatri forzosi, aumentati rispetto agli anni precedenti, lo dimostra il drastico calo degli sbarchi irregolari e lo dimostra anche l'incremento dei rimpatri volontari assistiti registrato nell'ultimo anno. Ma un governo serio non considera un punto di arrivo il semplice miglioramento dei dati, ma cerca continuamente di rendere gli strumenti più efficaci. È esattamente ciò che fa questo decreto. Le modifiche introdotte hanno un obiettivo molto chiaro: facilitare l'accompagnamento dello straniero che intenda aderire a un programma di rimpatrio volontario assistito, garantendogli un'assistenza concreta durante il procedimento e rendendo più efficiente l'intero sistema. Qualcuno ha cercato di trasformare questa norma in una polemica ideologica, sostenendo addirittura che essa costituirebbe una compressione del diritto di difesa di un incentivo economico incompatibile con la funzione di chi presta assistenza. È una ricostruzione che non condividiamo e che rimandiamo al mittente. Qui non si limita alcun diritto. Nessuno viene privato della possibilità di impugnare un provvedimento, di percorrere tutte le strade consentite dall'ordinamento. Al contrario, si riconosce che assistere una persona nella scelta di aderire volontariamente a un programma di rimpatrio costituisce un'attività che richiede competenze, responsabilità e tempo. Il provvedimento, inoltre, amplia la platea dei soggetti che potranno svolgere questa attività, rimettendo a un decreto del Ministro dell'Interno l'individuazione dei criteri necessari. Si supera così una disciplina più rigida e si costruisce un sistema più flessibile e più funzionale. È significativo che il compenso venga riconosciuto nell'ambito di una programmazione limitata al triennio 2026-2028 e in coerenza con l'utilizzo di fondi europei dedicati. Anche sotto questo profilo emerge un principio di responsabilità. Si sperimenta uno strumento, lo si inserisce in una cornice finanziaria definita e lo si sottopone a verifica. Ma c'è un aspetto politico che non possiamo ignorare. Per troppi anni una parte della sinistra ha raccontato che parlare di rimpatri fosse quasi una violazione dei diritti umani. Noi pensiamo l'esatto contrario. Il diritto di asilo e la tutela delle persone realmente vulnerabili devono convivere con il dovere dello Stato di contrastare l'immigrazione irregolare. Se non esistono rimpatri efficaci, il sistema dell'immigrazione semplicemente non funziona. Se chi non ha titolo per rimanere sa che comunque resterà nel territorio nazionale, viene meno la credibilità dell'ordinamento di uno Stato. Ed è proprio questa credibilità che il governo Meloni sta ricostruendo. Non è un caso che molte delle politiche che fino a pochi anni fa venivano liquidate come irrealizzabili siano oggi al centro del dibattito europeo. La difesa delle frontiere esterne, la cooperazione con i paesi di origine e di transito, il rafforzamento dei rimpatri e la realizzazione di strumenti innovativi di gestione dei flussi sono oggi temi condivisi da un numero crescente di governi europei, sia di destra che di sinistra. L'Italia non sta più inseguendo l'Europa, è spesso l'Europa che sta seguendo la strada indicata dall'Italia. Per queste ragioni Fratelli d'Italia ovviamente esprime convintamente il proprio sostegno al decreto legge in esame nella consapevolezza che una politica migratoria seria si fonda su due principi inseparabili, l'umanità e la legalità. Senza umanità uno Stato perde la propria civiltà, ma senza legalità perde la propria autorevolezza. Noi intendiamo difenderle entrambe.
7: La ringrazio, deputato Mura. Prima di passare al prossimo intervento, salutiamo studenti del seminario Tosi di Firenze che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Li ringraziamo per questo e precisiamo che siamo nel corso di interventi in discussione generale sul provvedimento citato. Non sono previste votazioni e sono presenti in aula soltanto i parlamentari o prevalentemente i parlamentari interessati a svolgere il proprio intervento, appunto. Ha chiesto di parlare il deputato Andrea Casu. Ne ha facoltà, prego, l'ascoltiamo.
10: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentante del Governo. Siamo di fronte al 129esimo decreto legge di questa azione di Governo, l'ennesimo decreto. Dovrebbe essere il decreto utilizzato in casi di straordinaria necessità e urgenza. L'unica urgenza che giustificava questo decreto era legata alla incapacità, alla calamità politica che rappresenta un governo come quello del governo Meloni, perché non possiamo dimenticare come siamo arrivati a questo voto, a questo decreto, le scelte che erano state fatte, che avevamo immediatamente denunciato, la scelta repentina di introdurre questo articolo 30 bis che includeva tra i soggetti che potevano collaborare con il Ministero dell'Interno all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito anche il Consiglio Nazionale Forense, si prevedeva che il Consiglio Nazionale Forense sulla base dei criteri fissati dal Ministero dell'Interno corrispondesse un compenso ai singoli rappresentanti legali che avessero assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo se vi era l'effettiva pertenenza dello straniero. Di fronte a tutto questo c'è stata una reazione politica e istituzionale al Senato, non sono state ascoltate le nostre richieste in sede parlamentare, si è presa poi questa decisione, ma comunque l'intervento è un intervento che non cancella gli istituti, che mantiene comunque degli aspetti di preoccupazione e che per quindi ha visto già al Senato e oggi qui alla Camera tutta la nostra contrarietà nel modo in cui questo governo ha gestito l'ennesimo pasticcio legato alla sua azione. Però vedete, la confusione non nasconde quella che è la natura, l'essenza della discussione politica che si sta svolgendo in quest'Aula, ma non solo, nel Paese, su un tema cruciale che è quello dei flussi migratori, dei cambiamenti che il nostro Paese, che il mondo sta attraversando, delle incertezze, delle paure che una parte politica sta cercando di cavalcare per cercare di costruire consenso intorno a alcune scelte politiche. Però, vedete, la questione di fondo è che tutta questa vicenda dimostra che quello che Vannacci dice pubblicamente voi lo pensate, e se non ci fosse stata la Costituzione a fermarvi, avreste già introdotto una taglia per i rimpatri. Perché questo è il vostro obiettivo. Non nascondiamoci dietro le parole. La destra italiana non è divisa idealmente, ideologicamente, politicamente, è divisa solo semanticamente tra le parole che utilizza falsamente per nascondere gli obiettivi. Abbiamo sentito un partito presentarsi come futuro nazionale, ma gli argomenti che sta utilizzando richiamano le pagine peggiori del nostro passato. Abbiamo un utilizzo forzato, costante delle parole. Pensate al solo termine remigrazione. Nasconde un altro obiettivo, la deportazione. Perché quando in una piazza, l'abbiamo visto sabato, si grida contro gli immigrati, tutti gli immigrati, contro i musulmani, tutti i musulmani. E non c'è una parola di condanna da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri di quella che è la gravità di vedere queste piazze calpestare i valori della Costituzione, calpestare i valori della Repubblica, calpestare il tricolore che invece dovreste difendere. Perché chi oggi calpesta in questo modo la Costituzione calpesta la nostra patria democratica repubblicana. Ecco, di fronte a tutto questo basta nascondersi dietro le parole, lo dimostrate anche con le armi di distrazione di massa che state provando a utilizzare. L'abbiamo visto, una polemica assurda sul tema di più liberi, della idea assolutamente sacrosanta di far sottoscrivere un documento nel quale chi partecipa a un evento politico-culturale nella Repubblica Italiana si riconosce nei valori della Costituzione. Ma che male c'è nel riconoscersi nei valori della Costituzione? Io penso che sia assolutamente necessario condannare non chi rispetta i valori della Costituzione, ma chi questi valori li calpesta. Sono loro che dovrebbero essere condannati con forza, ma tutto questo non sta avvenendo, Presidente. Io so che lei su questo tema è particolarmente attento e il motivo di fondo lo abbiamo sentito in quest'Aula. Quando avete avuto la prima occasione di confronto parlamentare, ne parlavo pochi minuti fa con l'onorevole Morassut prima di entrare in quest'Aula, una cosa, un aspetto ci ha colpito e resterà anche nella storia di questo Parlamento, nella storia delle istituzioni, nella storia di questi anni difficili che stiamo vivendo, in cui in questo mondo al contrario abbiamo visto sanzionare parlamentari, oltre 30 parlamentari, solo per aver chiesto di difendere i valori della Costituzione, di proibire a persone che sono state condannate per aver aggredito le forze dell'ordine e che calpestano questi valori ogni giorno, di poter venire a trasformare il Parlamento nel proprio tribuna per portare avanti le proprie idee. Ecco, sa, Presidente, qual è l'aspetto che mi ha più colpito dell'ultimo scambio, che ci ha più colpito nell'ultimo scambio? Il momento in cui la risposta agli attacchi politici del gruppo di Futuro Nazionale, della Presidente del Consiglio, non è stata sul terreno di quanto sia intollerabile costituzionalmente portare avanti tutta una serie di idee che sono incompatibili con la nostra democrazia, con la Repubblica. Faccio un esempio per tutti. La questione che abbiamo sentito anche dire ieri, l'idea di dire bisogna segnalare le attività commerciali degli italiani, che è un'altra truffa semantica perché l'obiettivo è un altro ed è attingere alle pagine più nere della nostra storia, e segnalare le attività degli stranieri, perché se io segnalo in maniera visibile le attività degli italiani è chiaro che quelle che escluse sono le attività degli stranieri e possono diventare un bersaglio. Questo andrebbe condannato. Andrebbe condannato e bisognerebbe prendere le distanze nei confronti delle parole indegne, nei confronti, per esempio, delle vittime di femminicidio. Oltre 100 ogni anno, ma stiamo parlando di un dramma che dovrebbe riguardare tutti gli uomini, ma anche tutte le donne, anche la Presidente del Consiglio, donna. E di fronte a tutto questo sarebbero infiniti i temi su cui si potrebbe prendere distanze. No. L'unico tema su cui prendere distanze questo governo da Vannacci è la questione del fatto che questa azione politica è un favore alla sinistra, aiuta il governo della sinistra, è una vicenda di camerati che sbagliano. Ecco, questa scelta in passato, nella storia della nostra Repubblica, ha creato solamente danni. Bisogna avere il coraggio di denunciare sempre l'odio, la violenza, l'istigazione all'odio. Quando alcuni giorni fa è stata bruciata in una piazza l'immagine di Matteo Salvini, io ero a un congresso di un sindacato, ho immediatamente denunciato il fatto, perché io quando si istiga all'odio, alla violenza, non ho bisogno di sapere chi ha commesso, qual è la mano che ha commesso l'odio e la violenza. Io lo denuncio, lo condanno immediatamente, sempre, e così bisognerebbe fare nella nostra democrazia e nella nostra Repubblica. Invece no, quando la violenza ha un altro colore, quando l'odio, la violenza viene da destra, non si denuncia, perché in realtà quello che è l'idea, quello che è l'obiettivo, è un obiettivo condiviso. L'unica cosa su cui ci si sta dividendo è il modo per raggiungerlo. C'è una parte che dice no, noi certi obiettivi cerchiamo di ottenerli nascondendoci, e alcuni che invece lo dichiarano a viso aperto. Però io credo che il rischio che stiamo correndo senza chiamare le cose col loro nome e di scivolare verso il passato, non verso il futuro. E noi sul tema della cruciale dei flussi migratori non vi permetteremo di indicare quel nemico su cui scaricare tutti i fallimenti della vostra azione di governo, perché il dolore, la rabbia di un paese che sta soffrendo con i salari più bassi d'Europa, con le bollette che aumentano ogni giorno, con 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure, non li potete scaricare sui più deboli, sui più fragili, non potete cercare di indicare quel nemico. La responsabilità dei problemi degli italiani e del governo più a destra d'Europa, e non è che spostandolo ancora più a destra potrete ottenere qualcosa di meglio. Dobbiamo avere il coraggio di affrontare questi temi con serietà, di correggere gli errori. Voi continuerete, ne avete fatti 129, a presentare i vostri decreti, ma il tempo sta per scadere, stiamo costruendo l'alternativa e sarà l'alternativa progressista, democratica, costituzionale a scrivere una pagina diversa per il futuro di questo Paese anche su questi temi.
7: Bene, ha chiesto la parola il deputato Filiberto Zaratti. Prego, l'ascoltiamo.
11: Grazie signor Presidente, signora Sottosegretaria. Diceva bene il collega Casu, siamo qui a discutere l'ennesimo decreto che
2: Alleanza Verdi Sinistra.
11: Il problema dei migranti, ma io vorrei ricordare, insomma, che ci vorrebbe anche un po' di memoria storica in quest'Aula, soprattutto in questa Aula. Vorrei ricordare che il nostro è sempre stato un paese e un popolo di migranti, e i nostri migranti sono partiti con le navi, stipati dentro le navi, la parte più povera del paese, per arrivare in Sud America, in Nord America. Tantissimi sono andati anche in Europa. Io voglio ricordare il primo accordo internazionale dell'Italia post-guerra, il cosiddetto accordo con il Belgio, che riguardava appunto lo scambio carbone per uomini. Sono partiti in questo modo 170.000 italiani verso il Belgio per lavorare nelle miniere. Tra l'altro in questi giorni si ricorda la tragedia di Marcinelle. Ecco, e quelle persone sono state scambiate per circa 2,5 tonnellate di carbone al lavoratore. Una cosa incredibile. Quindi il nostro paese è un paese di migranti, e spesso quando arrivavano nei paesi che li ospitavano venivano trattati in un modo inumano, che la nostra storia ha ricordato. Ecco, io penso che partendo da questa nostra storia dovremmo avere un occhio più attento di quello che accade con i migranti che arrivano nel nostro paese, le quali sono persone che attraversano i deserti, attraversano il mare, su barchini di fortuna, vengono torturati, sfruttati, violentati per arrivare in un posto che possa garantire loro un lavoro che permetta di mantenere la propria famiglia, spesso scacciati dalla guerra, scacciati dai cambiamenti climatici che devastano intere zone del continente africano e di quello asiatico. Ecco, questo è quello di cui ci troviamo di fronte, e rispetto a questo la vostra risposta è una risposta sempre assolutamente autoritaria, una risposta che non vuole confrontarsi con quelli che sono i grandi problemi del mondo, anche se è del tutto evidente che la presenza dei migranti in italiani ci permette di coprire una serie di posti di lavoro che altrimenti non sarebbero coperti. Chi ci lavora dietro le cucine dei ristoranti nei quali noi andiamo a mangiare? Chi si occupa dei nostri anziani? Chi fa le badanti? Quali sono i badanti? E quali sono le persone che adesso lavorano in gran parte delle piccole e medie imprese che ci sono nel nord-est del paese, la parte più dinamica della nostra economia, nelle fabbriche? Senza questi lavoratori la nostra economia sarebbe ancora in piedi? Sarebbe ancora in grado di competere? Ecco, io penso di no. Questa è la realtà. Di fronte a questo voi ci venite a dire che la vostra battaglia non è contro i migranti, ma contro i migranti clandestini, perché voi dite che volete appunto soltanto i migranti irregolari. E devo dire, tant'è che voi avete presentato i bandi dei flussi in questi anni, l'ultimo quello del 2025, un bando che autorizzava l'ingresso di circa 180.000 migranti in Italia, 70.000 per ingressi per lavoro subordinato non stagionale e 110.000 di lavoro subordinato stagionale, quindi un grande numero. Ma quante sono state le domande accolte da, diciamo, in questo bando? Il 7,9. Voi avete autorizzato l'ingresso a 14.349 persone. Allora, il vostro bando, i cosiddetti ingressi regolari, si riducono a 14.000 ingressi in Italia, riducendo anche la percentuale già bassa dell'anno precedente, perché l'anno precedente, il 2024, gli autorizzati del bando del 2024

e avete raccontato agli italiani che il problema più grande che bisognava affrontare era quello dei migranti. Ma vogliamo parlare dei numeri. Nel periodo 2011-2024 in Italia sono entrati 1.170.251 migranti, di cui circa il 60% è rimasto in Italia perché il resto è in transito. Una parte sono stati rimpatriati, in verità non grandissima, e l'altra parte sono migranti che hanno preferito andare in Germania, per esempio il gruppo francofono va più spesso in Francia e via dicendo. Quindi sono rimasti in Italia in questi anni 700.000 migranti. Sapete in questo periodo quanti italiani sono emigrati? 871.000. 870.000 giovani italiani, in gran parte laureati, hanno lasciato il nostro paese. E io penso che un governo, ora il vostro governo governa già da molti anni in questo paese, avrebbe dovuto affrontare questo problema del perché una parte importante dei nostri giovani e delle nostre giovani, la parte più qualificata, la parte più istruita, perché sono quasi tutti laureati, vanno a lavorare all'estero, perché in questo paese non c'è nessuna prospettiva di fare carriera, perché in questo paese ci sono i salari più bassi d'Europa, perché qui non c'è futuro, appunto, e noi stiamo perdendo la parte migliore. Io volevo dire alla collega sottosegretaria, sa quanto ci è costato formare i laureati che se ne sono andati? 159 miliardi in investimenti privati delle famiglie o in investimenti pubblici. Quindi formare i circa 400.000 laureati che se ne sono andati al nostro paese ha costato al nostro paese 159 miliardi. E voi rispetto a questi dati non fate nulla. Non riuscite a risolvere il problema della manodopera di bassa qualità, cercando di organizzare dei flussi che effettivamente siano rispondenti ai reali bisogni della nostra economia. Non cercate di mettere in campo delle politiche per permettere ai giovani nostri di rimanere qui, di fare ricerca, di dare un contributo allo sviluppo e al futuro del Paese. Un fallimento totale. E tutto per una battaglia ideologica, la battaglia contro i migranti. Adesso avete il competitor, diciamo, che vi dà fastidio, il competitor che si chiama Vannacci, che, diciamo, ha fatto proprie, ma devo dire le vostre parole d'ordine. Non è che lui stia dicendo cose tanto diverse da quelle che voi avete affermato in questi anni, soltanto che lui in questo momento ve le risbatte in faccia, ve lo dice, l'avete detto voi, l'ha detto la Meloni, l'ha detto Salvini, ma non le praticate. La remigrazione è quello il dato necessario. Ma davvero voi pensate che i problemi del Paese si risolvano in questo modo? Allora non voglio fare il buonista, anche se ritengo che essere buoni è un valore. No, lo dico anche al collega Urzì, tramite lei, Presidente. L'essere buoni è un valore, almeno così mi hanno educato i miei genitori, e credo anche i vostri, a essere buoni e non essere cattivi. Che adesso essere buonisti è diventato un valore negativo e essere cattivisti è diventato un valore positivo, secondo voi, io permetto di dissentire, mi permetto di dissentire. Quindi non lo dico semplicemente perché sono buono e perché penso che sia giusto difendere i diritti delle persone di qualunque colore, di qualunque razza, da qualunque parte del mondo arrivino, che non è giusto vedere i bambini morire in mare. Non lo dico per questo, non lo dico solo per questo. Lo dico perché anche dal punto di vista economico voi state facendo un danno enorme al nostro paese. Perdete le intelligenze migliori del nostro paese che ci sono costati miliardi per essere formate senza fare nulla. E contemporaneamente non permettete alla manodopera di entrare nel nostro paese per tenere in piedi la baracca del nostro sistema produttivo. Quale fallimento più grande? Per inseguire i 4 voti di Vannacci. Adesso avete paura che con quella politica che in queste ore, in questi giorni, Vannacci ha portato alle cronache del Paese, avete paura di perdere qualche consenso. E la vostra risposta qual è? È quella di mettere in campo posizioni politiche sempre più restrittive. Oggi, sui giornali di oggi, ci sono le dichiarazioni del Ministro Piantedosi che sono stupefacenti, il quale il suo obiettivo principale è quello di riattivare i centri, diciamo, in Albania che non hanno mai funzionato. A proposito, ma quel miliardo ai cittadini italiani chi glielo ridarà? Glielo ridarete voi?

0: Perché qualcuno quei soldi agli cittadini italiani gli deve ridare, quei soldi buttati dalla finestra. Ecco, bisogna riattivare i centri in Albania, bisogna aumentare i rimpatri, che è una forma sottile che bisogna dare ragione a Vannacci sulla remigrazione. Cioè l'obiettivo, con questi dati che abbiamo di fronte, che sono i dati dell'Istat, i dati certificati da voi, il problema è quello della remigrazione. Ma il problema è quello di far funzionare il nostro sistema produttivo e è quello di fare in modo che i nostri giovani, tramite salari più adeguati, possano rimanere in Italia. E in questo modo garantiamo anche, come dire, di avviarci verso una soluzione rispetto all'inverno demografico di cui tanto si parla. E quindi siamo di fronte all'ennesimo fallimento della destra italiana, un'incapacità totale ad affrontare le grandi complessità del nostro tempo. E questo decreto è l'ennesima dimostrazione dove si cercano piccoli aggiustamenti rispetto alle vicende che hanno portato anche, nel precedente decreto a discutere sulla questione del pagamento dell'avvocato. Cioè, state sempre lavorando sul piccolo cabotaggio, difendete la vostra ideologia. E difendendo la vostra ideologia state distruggendo il nostro paese, sui migranti, sugli emigrati italiani, su molte altre grandi questioni come quella dell'energia, delle armi, della pace e dei salari. Siamo alla solita propaganda di un governo incapace di gestire i flussi migratori, che fa ancora una volta un altro decreto semplicemente perché, attaccando gli ultimi, i più deboli, vuole nascondere ai cittadini italiani i suoi problemi, le sue debolezze, l'incapacità di regolare un fenomeno complesso che serve, come dimostrano i più attenti analisti economici e i dati che qui vi ho illustrato, anche a rigenerare il nostro PIL. È necessario che questo governo del disastro si faccia da parte. È ora. Grazie.
1: A lei non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, Alessandro Rosì, se lo ritiene. Ha facoltà di replicare la sottosegretaria Wanda Ferro. Prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente Rampelli, solo per, devo dire, fare qualche passaggio doveroso rispetto a un decreto per il quale si lavorava da tempo, quindi non è stato un decreto assolutamente messo in piedi per la volontà di inseguire niente e nessuno, perché riteniamo di non dover inseguire niente e nessuno, avendo una storia, una tradizione, delle idee, ma soprattutto una visione di quello che deve essere il modo di affrontare l'emigrazione nel nostro paese, di quello che deve essere la parola nella sostanza accoglienza ed integrazione, che deve essere rispetto delle regole, che deve essere anche quel giusto equilibrio tra l'accoglienza e la sicurezza, cosa che i cittadini ovviamente chiedono. Io ho sentito parlare di incapacità, di calamità del governo Meloni. Per quanto ci riguarda, mi pare che i numeri ci stiano dando ragione, quindi quando sento un po' quel tormentone che spesso abbiamo sentito su più provvedimenti, vedi i decreti sicurezza, l'ennesimo decreto, è perché riteniamo che le sfide si possano svolgere e cambiare nel momento in cui ci sono dei fenomeni e si sta al passo con questi fenomeni. Quindi la volontà ovviamente di scrivere nuove regole, di mettere le condizioni per migliorare quei dati che dicevo ci danno ragione, perché oggi siamo a un meno 56% di arrivi di migranti, di cui nell'ultimo, se parliamo del periodo 26, da gennaio a giugno 12.700 sbarchi, di cui 3.894 rimpatri, e di questi 3.894 rimpatri, 3.376 forzati e 518 assistiti. Anche la questione degli avvocati sicuramente dimostra la differenza anche tra una parte politica che governa questo Paese e chi in qualche modo non la vede legittimamente come noi rispetto alla questione degli avvocati nel poter correggere una norma che riteniamo comunque di aver mantenuto perché nella sostanza è giusta per chi ha il desiderio di dover tornare nella propria terra d'origine, poterlo fare con le condizioni, con l'accompagnamento dovuto e doveroso, perché voglio ricordare che tanti sono i migranti che decidono per questioni ovviamente magari di disagio rispetto alla poca, diciamo, alla poca volontà di rimanere nel nostro paese, che hanno anche avuto gesti estremi come il suicidio. A questo io dico che in qualche modo non c'è nessuna volontà di instillare la paura. La paura credo la si alimenta quando ovviamente si accoglie chiunque in modo clandestino, quando non si combattono i trafficanti di morte, quando le morti nel Mediterraneo non diminuiscono, quando non c'è la possibilità di formare e di dare un posto di lavoro. E credo che da questo punto di vista anche il decreto flussi e paesi sicuri abbia sancito precedentemente la soglia di 452.000 arrivi attraverso flussi sicuri nel nostro paese per il triennio. Poi devo dire, insomma, mi è sembrato molto, insomma, un dibattito poco sul decreto, molto su quella questione che riguarda il Vannacci, che personalmente, insomma, credo che non dovesse occupare l'impegno dei nostri presidenti, tramite lei colleghi, nel dibattere su un decreto che in qualche modo mette in piedi delle norme importanti, che saranno norme ovviamente che riguardano le tutele ovviamente sia di chi arriva ma anche di chi vive questo paese. Io penso che troppo spesso si è vissuti di falsa e ipocrita solidarietà, perché l'ipocrita solidarietà e la falsa solidarietà è quella solidarietà che si ferma puntualmente alla banchina di un porto per poi vedere questi esseri umani essere degli invisibili il giorno dopo girare per le nostre strade senza possibilità né di lavoro né di impegno. Quindi la differenza tra noi e l'altra parte sicuramente è quello di batterci per i flussi regolari, per fare la lotta ai trafficanti di morte, per fare dare dignità alle persone che arrivano attraverso la formazione e il lavoro. Ovviamente chi non sta alle regole deve essere rimpatriato, continuare a puntare su quello che in qualche modo alla fine è stato realizzato come i centri in Albania e che mi pare col tempo abbiano dato ragione alla politica di questo governo, pensare al piano Mattei, pensare a quei flussi che in qualche modo oggi hanno visto un calo importante, ma nello stesso tempo anche la possibilità di poter dialogare con quelle aziende, con ovviamente il mondo produttivo che non vuole una formazione di basso profilo ma che chiede un'adeguata formazione per i profili che le aziende richiedono. Non credo che da questa parte si possa parlare di odio e di violenza, soprattutto insomma l'odio e la violenza la lasciamo a chi magari ci accusa, sentivo poc'anzi, di utilizzare un linguaggio troppo spesso eccessivo, un linguaggio che in qualche modo alimenta paura ma alimenta odio, perché credo che quello che si è registrato qualche giorno fa in quest'Aula nei confronti della Presidente Meloni faccia in qualche modo a gara col peggior linguaggio che qualunque politica dovrebbe utilizzare. Chiudo dicendo ovviamente che continueremo su questa strada, lo faremo nella consapevolezza che non sono i soldi buttati quelli utilizzati per formare i cittadini, che poi liberamente possono decidere se rimanere nel nostro paese, vista la grande richiesta che invece le aziende hanno e che avete anche sottolineato, ma probabilmente attratti anche nel volersi spostare in qualche altra terra come la Germania, ma nello stesso tempo io credo che di soldi buttati questo paese ne ha riscontrati molti, ne ha riscontrati personalmente, lo dico Presidente tramite lei, quando ero anche nel precedente mandato all'opposizione, per esempio penso ai banchi a rotelle, penso a tutte le cifre che in qualche modo ancora oggi hanno fatto sì che non ci fossero quei fondi che avremmo voluto mettere in campo per risolvere tanti problemi. Continueremo con questa linea e guardi, io non so se il collega Causo, credo dal cognome, sia sardo. Noi siamo un popolo, collega, sempre tramite il Presidente, che sa cosa significa emigrare. Noi siamo e continuiamo ad emigrare da tanti anni, lo abbiamo fatto per curarci, lo abbiamo fatto per studiare, lo abbiamo fatto per lavorare, quindi credo che nessuno possa insegnare ad una parte politica che nel Sud ha sempre guardato con grande attenzione in qualche modo essere tacciati né di razzismo né di odio né di violenza, quindi consentitemi in questo caso di respingere al mittente queste accuse. Grazie.
1: Grazie. sottosegretaria Ferro. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

0: L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Richetti e altri 1582 in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Dichiaro aperta la discussione sui linee generali. È scritta a parlare la deputata Federica Onori, che illustrerà anche la mozione 1582, di cui è cofirmataria. Prego, a lei la parola.
1: Grazie Presidente,
2: Di azione.
1: Colleghi, la mozione che abbiamo presentato parte da una constatazione tanto semplice quanto allarmante. L'Europa, così com'è, non funziona. Che cosa può fare allora il nostro Paese per fare in modo che funzioni meglio? E cosa intendiamo quando diciamo che così com'è non funziona? Non funziona perché ogni volta che si deve prendere una decisione che conta, ad esempio sulle sanzioni alla Russia, sulla difesa, sulla politica estera, sull'energia, basta un solo Stato membro, indipendentemente da quanto sia grande, indipendentemente da quanti cittadini rappresenta, basta un unico Stato membro che decida di bloccare tutto perché questo in effetti sia possibile, perché l'attuale architettura istituzionale permette a qualsiasi Stato membro di non prendere decisioni su materie essenziali, quasi di sopravvivenza, perché la difesa e la politica estera sono materie essenziali e prodromiche rispetto a tanti altri temi che poi vanno a influire sulla vita quotidiana delle persone. E perché esiste il diritto di veto? Il diritto di veto è una conseguenza naturale della struttura per la quale le decisioni vengono prese all'unanimità. Quando non c'è unanimità, e quindi quando non si è tutti d'accordo, vuol dire che almeno uno è in disaccordo, allora quel paese può esercitare di fatto il diritto di veto. Il diritto di veto nasce con quale idea? Con l'idea che nel momento in cui dovessero prendersi delle decisioni che vanno in maniera eclatante contro gli interessi nazionali di un paese, questo possa avere la possibilità in qualche modo di bloccare questo tipo di decisione. Come viene utilizzato invece oggi il diritto di veto? Viene utilizzato come ricatto. Quindi un paese può scegliere di ostacolare il processo decisionale europeo ricattando tutti gli altri paesi membri, magari su materie che esulano da quella che è la decisione che si dovrebbe prendere, in questo modo da ricavarne dei piccoli obiettivi, delle piccole ricompense di volta in volta. Questo è quello che abbiamo osservato negli ultimi anni, purtroppo, con l'Ungheria, che ha usato sistematicamente il diritto di veto, quindi ha abusato di una possibilità che i trattati prevedono e l'ha usato come strumento di pressione nei confronti dei propri partner europei. Che cosa ha fatto l'Ungheria? Ha bloccato o ritardato pacchetti di sanzioni alla Federazione Russa, ha condizionato il rinnovo delle misure restrittive a concessioni energetiche, quindi appunto un tema che esulava da quello che era oggetto della decisione, ha imposto trattative estenuanti ogni 6 mesi per qualcosa che dovrebbe essere invece automatico, ovvero le sanzioni verso chi ha scatenato una guerra di aggressione alle porte dell'Europa. Ora, Orbán ci ha ricattato ogni volta che voleva perché l'attuale architettura istituzionale glielo permette. E quindi la nostra mozione chiede che l'Italia si faccia portavoce di un cambiamento strutturale a livello delle decisioni, di come vengono prese le decisioni dentro l'Unione Europea, per fare in modo che questo non avvenga più, perché questo ci ha indebolito come Unione Europea, come possibile potenza, come potenza inespressa. Perché chiaramente l'Italia non può pensare di competere con gli Stati Uniti, con la Cina alla pari. L'unica possibilità per fare in modo che innanzitutto i nostri interessi nazionali possano trovare uno spazio all'interno delle decisioni multilaterali è agire come Europa e quindi è nel diretto interesse nazionale del nostro Paese. Se oggi noi proponiamo una mozione che chiede al governo Meloni, in sede di Consiglio, in tutte le sedi competenti, di andare a modificare questo meccanismo. Ora, ad aprile 2026 Orbán ha perso drammaticamente recente le elezioni. Adesso c'è un nuovo governo in Ungheria, il governo di Mogyar, che invece appunto ha vinto con una maggioranza schiacciante. Quindi, come dire, per il momento il problema Ungheria sembra non essere più presente come purtroppo abbiamo avuto modo di conoscerlo, ma il problema non è Orbán in sé, chiaramente. Il problema è un meccanismo che permette a tutti quanti di avere una piccola percentuale, una piccola convenienza a scapito del ricatto di tutti i suoi partner europei, perché siamo partner dentro l'Unione Europea, non siamo competitor. E questo tipo di meccanismo mostrerà tutti i suoi limiti ancora di più quando noi andremo a immaginare un processo d'allargamento a tutti i paesi dei Balcani occidentali, all'Ucraina, alla Moldova, alla Georgia. Attenzione, Azione auspica e sostiene fortemente l'integrazione europea di nuovi paesi membri, l'allargamento dell'Unione Europea, ma non possiamo, l'Europa non si può difendere con gli slogan e non possiamo in maniera ingenua non porci il problema di come allora questo meccanismo dell'unanimità potrà essere ancora di più vincolante, ancora di più soffocante quando saremo non 27 paesi come siamo oggi, ma 35, 36. E questo è un problema che dobbiamo porci oggi. Ed è importante che oggi ce lo poniamo anche per provare ad avviare un dibattito pubblico su questo tema, perché non è un vezzo accademico, non è un vezzo istituzionale presentare una mozione che riguarda il veto europeo. È un tema che tocca la vita dei cittadini quotidianamente. Perché? Perché parliamo di temi come la guerra, la pace, la sicurezza, la difesa, l'energia, la tecnologia, la stabilità economica, la protezione delle nostre infrastrutture. Questi sono assolutamente tutti i temi che riguardano ognuno di noi, ogni cittadino italiano, ogni cittadino europeo. E voglio aggiungere un altro esempio. Non è soltanto il tema della Russia, dell'Ucraina, delle sanzioni, che però appunto con l'Ungheria si è riproposto a ogni piè sospinto. Proprio oggi al Consiglio Affari Esteri l'alto rappresentante Kaja Kallas ha dichiarato che molti paesi vorrebbero sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma che dalle consultazioni informali non c'è la necessaria unanimità. Ora, Ben-Gvir è il ministro della sicurezza nazionale israeliana, che tutti quanti conosciamo, non da ultimo per il video che ha pubblicato in cui dileggiava attivisti legati e inginocchiati nel porto di Ashdod. E dopo quel tipo di video addirittura anche il nostro ministro Tajani ha chiesto sanzioni verso Ben-Gvir. Bene, l'Unione Europea non è neanche in grado di poter sanzionare un ministro ultranazionalista, estremista come Ben-Gvir, perché? Perché non c'è l'unanimità. Ora la domanda è come l'Europa pensa di contare se non si dà le regole decisionali per poter prendere delle posizioni, per poter fare delle dichiarazioni, per poter appunto decidere sui temi importanti. E non è soltanto il tema della possibilità di decidere, è anche quanto velocemente questo è possibile farlo, perché una decisione presa oltre il limite massimo, dopo tantissimo tempo, dopo tantissime interlocuzioni, non è un metodo decisionale che permette all'Europa di competere, ancora una volta, con le grandi potenze attuali. Questo è un periodo in cui la dinamica di relazione multilaterale è quella del confronto tra grandi potenze mondiali. E ancora una volta, per l'Italia, per la Francia, per la Germania, per i singoli paesi europei, c'è una sola possibilità di provare a contare un po' di più ed è vestendo l'abito dell'Europa. E quando ci diciamo, beh però l'Europa è la grande assente, ma dov'è l'Europa? Ah, l'Europa dovrebbe agire. L'Europa è lì, bloccata da un meccanismo decisionale che prevede l'unanimità per le questioni più importanti. Allora cosa chiede la nostra mozione? Chiede al governo italiano di farsi promotore in sede europea di un cambio d'approccio. Innanzitutto tutti quegli strumenti intermedi, quindi le cooperazioni rafforzate, la clausola passerella, l'astensione costruttiva in politica estera, che vengano utilizzati sistematicamente per provare ad avanzare sul fronte delle decisioni che vanno prese. Parallelamente però, lavorare a una revisione dei trattati che estenda la maggioranza qualificata anche alle materie che oggi sono soggette al veto. Quando l'Europa non riesce a decidere sulla difesa, paghiamo noi. Pagano i cittadini italiani. Quando l'Europa non riesce a scegliere sull'energia, paghiamo noi, pagano i cittadini italiani. Quando l'Europa subisce la disinformazione senza una risposta, una vera risposta coordinata, paghiamo noi, pagano i cittadini italiani. Allora, la nostra mozione non chiede all'Italia di rinunciare a niente. Chiede all'Italia di scegliere di contare di più. In un'Europa che decide, l'Italia è protagonista. In un'Europa bloccata, non lo sarà mai. Grazie.
0: Grazie a lei, deputato Onori. Ha chiesto la parola il deputato Antonio Giordano. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie, signor Presidente, membri del Governo, colleghi. La mozione presentata dall'onorevole Richetti ci pone l'occasione per fare chiarezza sulla vera natura dell'Unione Europea e sulla direzione che vogliamo darle. E per farlo dobbiamo partire da un dato di realtà inconfutabile che sfugge.
3: Antonio Giordano, Fratelli d'Italia.
2: Le garanzie degli Stati membri. L'Europa non è un super Stato calato dal cielo. L'Europa è fondata su trattati. E i trattati sono accordi liberamente sottoscritti da nazioni libere e sovrane. Chi oggi invoca l'abolizione del diritto di veto per marciare verso un'Europa federale dimostra di aver frainteso o di voler rileggere in chiave distorta la storia stessa del progetto europeo. La costruzione europea nacque per favorire la cooperazione tra le nazioni del continente, non per sostituirsi ad esse. Il modello dell'Europa delle patrie, teorizzato da De Gaulle, ha rappresentato una delle interpretazioni più solide e durature del progetto europeo. E a chi oggi descrive l'unanimità come un'anomalia, ricordo che il compromesso di Lussemburgo del 66 chiarisce che il diritto di veto non è un incidente di percorso, è l'architrave che ha permesso all'Europa di stare insieme senza che nessuno si sentisse sottomesso. Eppure, nel corso dei decenni, quel patto originario è stato tradito. La burocrazia europea si è arrogata il ruolo di interprete assoluta dei trattati, estendendone la portata ben oltre il loro spirito originario. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo sostituito l'Europa della politica con l'Europa dei burocrati. Abbiamo visto questa burocrazia tentare di imporre normative sganciate dalla realtà. Pensiamo, per fare un solo emblematico esempio, all'approccio con cui è stata affrontata la transizione ecologica, in particolare nel settore dell'automotive. Si è scelto di imporre scadenze perentorie, ricette rigide che hanno favorito nazioni straniere e non propriamente alleate, invece di percorrere la strada della neutralità tecnologica, decidendo nei palazzi di Bruxelles il destino di intere eccellenze e filiere produttive nazionali, senza calcolare il drammatico costo sociale e lavorativo per le nostre imprese e per le nostre famiglie. È il paradosso di un'Europa che, avendo la possibilità di decidere a maggioranza su questi temi, anziché accompagnare e tutelare le nazioni, finisce per penalizzarle in nome di un approccio rigidamente burocratico che perde di vista l'interesse reale dei cittadini. E per capire l'assurdità di questa deriva basta un parallelismo. È come se i nostri uffici studi, invece di fornire analisi su cui la politica decide, imponessero testi vincolanti senza alcuno spazio di manovra per i parlamentari. Sarebbe un'invasione di campo inaccettabile. E quindi vi chiedo, perché dovremmo accertarlo su scala europea? Ed è qui, onorevoli colleghi, che emerge la vera natura, quella più insidiosa, della richiesta di abolire il diritto di veto. Oggi ci viene chiesto di abolire il diritto di veto nell'Unione Europea, ma dico con chiarezza che il punto non è il veto, non si tratta di efficienza, si tratta di controllo politico. È sufficiente guardare all'approccio che le istituzioni europee hanno avuto in questi anni. Abbiamo avuto l'Unione Europea che usava due pesi e due misure, governi democraticamente eletti dai cittadini, basti pensare al caso della Polonia o alle continue tensioni sull'Ungheria, che sono stati accusati di violare lo Stato di diritto, ovvero di chissà quali derive antidemocratiche. Governi, nota bene, che nascevano da elezioni regolari e che hanno poi dato spazio ad una pacifica alternanza al potere. E questi governi sono stati minacciati di tagli ai fondi fino a quando non si fossero conformati all'interpretazione politica prevalente nelle istituzioni europee. Questo è il ricatto. Come ha sempre denunciato con forza Giorgia Meloni nel corso della sua storia politica, e come ha riaffermato in quest'Aula l'11 giugno scorso a difesa del diritto di veto, il mantenimento del principio di unanimità coincide con il mantenimento delle sovranità nazionali. Non siamo disposti ad accettare strumenti di pressione indebita sui governi nazionali. Senza il diritto di veto, una maggioranza precostituita a Bruxelles avrebbe il potere di ricattare un governo nazionale sgradito, avrebbe il potere di esercitare una pressione politica ed economica tale da condizionare pesantemente l'azione di un governo nazionale, sostituendosi di fatto alla volontà popolare e decidendo chi deve governare a Roma, a Varsavia o a Budapest. Il diritto di veto è l'argine che protegge la libertà dei cittadini di scegliersi il proprio governo. Ed è qui che arriviamo al cuore della mozione. Si chiede di abolire il veto perché l'obiettivo finale è un sistema federale. Il diritto di veto non è l'ostacolo da rimuovere, è la garanzia democratica che consente alle nazioni europee di rimanere protagoniste del proprio destino. E se oggi ci troviamo a dover difendere quest'ultimo presidio di sovranità è perché il tentativo di scavalcare le nazioni viene da lontano e da lontano ha incontrato la resistenza dei popoli. Ricordiamo bene quando nel 2005 i cittadini di Francia e Paesi Bassi furono chiamati a esprimersi sulla cosiddetta Costituzione europea. Con un voto plebiscitario dissero no all'idea di un superstato federale che avrebbe svuotato di senso i parlamenti nazionali. Quel voto rappresentò anche un netto rifiuto dell'idea di un'ulteriore concentrazione del potere decisionale europeo a scapito delle sovranità nazionali. Il veto rimane oggi il principale strumento istituzionale attraverso cui gli Stati membri possono garantire che ogni ulteriore passo nell'integrazione europea avvenga con il loro consenso. Ed è qui che arriviamo ancora al cuore della mozione. Si chiede di abolire il veto perché l'obiettivo finale è un sistema federale. Noi vi diciamo chiaramente che questo obiettivo è totalmente fuori dal patto costituente dell'Europa. Il diritto di veto non è l'ostacolo da rimuovere, è la garanzia democratica che consente alle nazioni europee di restare protagoniste del proprio destino. E veniamo all'oggi, alla realtà concreta che la mozione ignora. Si cita l'ex presidente Draghi come se le sue parole fossero una cambiale in bianco a favore del federalismo. Draghi ha diagnosticato un problema reale. L'Europa fatica a decidere e a competere. Draghi chiedeva un'Europa più forte, più capacità di agire. Su questo siamo d'accordo. Quello su cui non siamo d'accordo è la terapia. Noi rispondiamo che un'Europa più forte non si costruisce svuotando le nazioni, ma valorizzandone il contributo. E la prova è nei fatti. Questo governo ha ottenuto risultati concreti, non cedendo sovranità, ma esercitandola con fermezza al tavolo europeo. E oggi il veto è lo strumento con cui i paesi più esposti evitano di essere travolti dalle decisioni dei più grandi. Se guardiamo alla politica estera, proprio in queste ore la crisi mediorientale dimostra come, nei grandi dossier internazionali, il peso delle nazioni continua ad essere determinante. L'Italia è stata al tavolo da nazione sovrana e da membro del G7 e la sua voce ha contato con la logica della mozione Richetti, la capacità dell'Italia di incidere autonomamente nelle grandi scelte strategiche sarebbe inevitabilmente stata ridimensionata. Il veto non è un ostacolo alla nostra proiezione internazionale, è la garanzia che l'Italia continui a contare. La mozione cita Ungheria e Cipro come prova che il veto è uno strumento di ricatto, ma se si abolisce l'unanimità per neutralizzare loro, si priva l'Italia della sua più importante difesa. Il punto non è eliminare il veto, ma usarlo con intelligenza, e questo governo lo sta dimostrando. Infine, ci viene chiesto di usare strumenti come la PESCO, la cooperazione strutturata permanente in materia di difesa, come ponte verso la federalizzazione. Ma questo è un controsenso. Questi strumenti funzionano proprio perché si basano sull'adesione volontaria e sovrana. Rimuovere l'unanimità significherebbe permettere ai paesi che in un determinato momento si trovino in una posizione dominante di imporre la loro agenda agli altri. Onorevoli colleghi, mentre l'opposizione propone mozioni per disarmare l'Italia, questo governo usa la forza della sovranità per ottenere risultati concreti. Se avessimo già ceduto il nostro potere decisionale, oggi non avremmo gli spazi di flessibilità riconosciuti dalla Commissione europea per sostenere famiglie e imprese contro il caro energia. L'europeismo a parole della mozione avrebbe un costo reale per i nostri cittadini. Noi non siamo contro l'Europa, noi vogliamo l'applicazione reale del principio di sussidiarietà. Vogliamo un gigante politico capace di difendere i propri confini e competere a livello globale e non un colosso burocratico che norma le minuzie della nostra vita quotidiana. Come ha ribadito il Presidente Meloni, la forza dell'Europa non sta nell'annullare le nazioni, ma nel farle cooperare nel rispetto reciproco. Per questo respingiamo la prospettiva federale contenuta in questa mozione e per questo difendiamo il diritto di veto. Non asseconderemo mai chi vuole sottrarre al popolo italiano il diritto di decidere del proprio destino. Vi ringrazio.
0: Grazie a lei, deputato Giordano. Ha chiesto la parola la deputata Prestipino. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente. Guardate, colleghi e colleghe, la discussione di oggi riguarda una questione che può apparire tecnica, ma che in realtà investe direttamente il futuro
3: del Partito Democratico,
4: comunità, cittadine, nazionali, e anche la capacità di rispondere alle sfide del nostro tempo. Il permanere della regola dell'unanimità e del conseguente diritto di veto in alcuni settori decisivi dell'azione comune europea. Una discussione questa evidente che va collocata dentro una prospettiva più ampia, ponendoci una domanda fondamentale. L'Europa vuole essere un soggetto politico capace di decidere, di agire, oppure intende restare quella costruzione incompiuta nella quale l'interesse comune può essere paralizzato dai singoli interessi nazionali? Per noi del Partito Democratico la risposta è netta. È giunto il momento di compiere un salto di qualità nel processo di integrazione europea, nella direzione del progetto federale che oggi, di fronte alle trasformazioni globali, costituisce una necessità politica prima ancora che ideale. Le guerre alle porte del continente, la crescente competizione tra le potenze, le tensioni commerciali internazionali, le sfide tecnologiche, la crisi climatica, la sicurezza energetica, la difesa delle filiere industriali strategiche, la tutela del modello sociale europeo. Tutte sfide che uno Stato membro singolo non può essere in grado di affrontare da solo in modo efficace e che stanno mettendo alla prova duramente questa capacità dell'Unione di agire come un soggetto politico. E una delle ragioni principali è proprio questo permanere della regola dell'unanimità. Secondo la logica intergovernativa, in alcuni ambiti fondamentali che ho appena descritto, l'Unione Europea si trova in una fase storica profondamente diversa da quella nella quale nacque e furono concepite molte delle regole che ancora disciplinano il suo funzionamento e che oggi, nel quadro dell'allargamento e di fronte ai crescenti nazionalismi, sovranismi in molte parti dell'Europa, rischiano di sortire effetti completamente diversi da quelli che si intendeva al tempo perseguire. Infatti, pur con l'estensione nel corso del tempo del voto a maggioranza qualificata, i trattati prevedono che il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione, deliberino all'unanimità in settori strategici quali, in primis, politica estera, difesa comune, sicurezza, fiscalità, risorse proprie dell'Unione, quadro finanziario pluriennale e ancora sulle questioni di cittadinanza europea, sull'adesione di nuovi Stati membri, cose divisive sulle quali abbiamo visto battaglie assurde nel passato, sulla revisione dei trattati. E in tutti questi casi ciascuno Stato membro dispone di un potere di veto che può impedire l'adozione di decisioni sostenute invece dall'intera restante Unione. È un meccanismo che forse appariva sostenibile in una comunità composta da 6 Stati membri, non da 27. E negli ultimi anni ne abbiamo avute numerose dimostrazioni di questi impasse. Pensiamo all'Ungheria di Orban, ce la ricordiamo bene, ha più volte bloccato e ribloccato, ritardato decisioni relative agli aiuti europei all'Ucraina, ai pacchetti sanzionatori contro la Russia, alle dichiarazioni comuni di politica estera. Ma il problema non è soltanto quello dei veti esercitati, anche quello dei veti potenziali, perché quando tutti sanno che una decisione può essere bloccata da un singolo Stato, le stesse istituzioni europee tendono a ridurre preventivamente l'ambizione delle proposte, vanno al ribasso, accercano compromessi o addirittura rinunciano ad affrontare determinate questioni. Del resto i veti, si sa, o la minaccia di ricorrervi sono usati pure come leva politica per obiettivi estranei e non correlati, in un contesto in cui, peraltro, il ruolo del Parlamento europeo, colleghi, e quindi dei cittadini europei, è ancora troppo marginalizzato. Anche questo è un costo politico dell'unanimità ed è un freno all'integrazione. Infatti, per il Partito Democratico il superamento del diritto di veto non rappresenta un obiettivo isolato, costituisce una tappa necessaria di un percorso più ambizioso, la costruzione di un'Europa politica capace di decidere e di agire. Lo abbiamo chiaramente affermato nelle mozioni approvate da questo Parlamento, non ultima quella di cui ho fatto la dichiarazione di voto finale, nelle iniziative assunte nel nostro partito in sede nazionale, europea, per rilanciare il progetto degli Stati Uniti d'Europa. E quindi è arrivato il momento davvero di rafforzarlo, il Parlamento europeo, di stendere il ricorso alla maggioranza qualificata, di sviluppare una reale capacità fiscale comune, di dotare l'Unione europea di risorse adeguate e di strumenti permanenti di investimento e di consolidare il percorso aperto con Next Generation EU. L'esperienza della pandemia l'ha dimostrato che quando l'Europa agisce insieme, mettendo in comune risorse e responsabilità, è in grado di ottenere risultati straordinari che nessuno Stato membro potrebbe perseguire da solo. E non è possibile chiedere all'Europa di assumere maggiori responsabilità, ma allo stesso tempo mantenere meccanismi decisionali che attribuiscono a ciascun governo un potere di blocco su questioni strategiche. In questo quadro il Partito Democratico continua a sostenere la necessità di una riforma dei trattati per il completamento del processo federale. Allo stesso tempo riteniamo che debbano essere utilizzati con maggior determinazione gli strumenti già disponibili nei trattati, pur con tutti i limiti cui sono sottoposti, a partire dalle cooperazioni forzate, dalle clausole passerella, che consentono la modifica delle modalità decisionali passando dalla votazione all'unanimità a votazione a maggioranza qualificata. Ciò affinché gli Stati membri che intendono davvero avanzare verso una maggiore integrazione possano farlo senza essere costantemente frenati e limitati dalle resistenze di chi invece preferisce mantenere lo status quo. Colleghe e colleghi, l'Europa è nata per superare le divisioni che avevano condotto il nostro continente alla guerra ed è cresciuta nella consapevolezza che le sfide più grandi non possono essere affrontate in solitudine. Oggi è chiamata a compiere un nuovo salto di qualità. Le sfide che abbiamo di fronte non consentono esitazioni, non consentono di restare fermi, pena l'irrilevanza e la situazione geostrategica mondiale lo dimostra. Se vogliamo un'Europa capace di allargarsi, di decidere, di prosperare, di proteggere i cittadini, i più deboli, affermare i propri valori nel mondo, dobbiamo avere il coraggio di superare assetti istituzionali che appartengono a una stagione ormai superata. Il superamento del diritto di veto, pertanto, ripeto, non è una questione semplicemente procedurale. È una scelta politica che riguarda il futuro dell'Unione tutta. Per questa ragione il Partito Democratico sostiene che il superamento del diritto di veto e dell'unanimità, non come fine in sé, ma come passaggio verso un'Unione più democratica, più efficace, più solidale, più federale, in una sola parola, verso gli Stati Uniti d'Europa.
0: Ringrazio il deputato Prestipino. Ha chiesto di parlare il deputato Alberto Bagnai. Prego, deputato Bagnai, a lei la parola. Ascoltiamo.
5: Grazie, Presidente. È una discussione molto interessante quella che si sta svolgendo qui e questo mi porta
3: della Liga
5: a rimpiangere il fatto che manchi in questa discussione il contributo di quello che oggi si sta affermando, cerca di affermarsi come il partito sovranista vero, che però su questo tema oggi non ascolteremo e in cambio avrete la sua pallida fotocopia, cioè me. Ho ascoltato senza molta sorpresa la solita retorica della costruzione incompiuta. Ecco, cominciamo un attimo a riflettere su questo. Quando si parla di incompiute, non so, io per formazione, credo anche il collega Giordano, pensiamo a Schubert, l'incompiuta era incompiuta perché aveva due movimenti invece di quattro, si capiva perché era incompiuta, perché per essere compiuta avrebbe dovuto avere quattro movimenti, perché una sinfonia ha quattro movimenti. Ciò non toglie che sia un capolavoro, ma questo è un altro discorso. Altri colleghi, magari ci saranno architetti, potrebbero pensare al Tempio Malatestiano di Rimini. Quando guardi la facciata capisci che qualcosa non c'è, una parte è più bassa di un'altra, ecco, anche quella è un'incompiuta, anche quella è un capolavoro, anche lì si capisce dove si sarebbe dovuti arrivare, al timpano e concludere la costruzione in questo modo. Ma il compimento dell'Unione Europea esattamente che forma dovrebbe prendere? Perché se noi non definiamo correttamente che forma dovrebbe prendere una Unione Europea compiuta, innanzitutto non possiamo dire che quella di cui disponiamo, che come sapete a me non piace tantissimo, sia incompiuta, perché non sappiamo quale sarebbe il compimento. E poi non possiamo chiedere ai cittadini di sostenerci verso un eventuale tragitto democratico verso questo compimento. Compimento senza il quale ci si dice l'Europa non può fare di più. D'accordo, l'Europa non può fare di più, ma nessuno si pone una domanda. Ma l'Europa deve fare di più? Perché, vedete, l'abolizione del diritto di veto significa sostanzialmente l'obliterazione delle decisioni dei parlamenti nazionali senza che sia chiaro con che cosa andremo a sostituirli, visto che al netto della formula assolutamente vacua, già definita come tale dal compagno Lenin, io vorrei che ci fosse ancora la sinistra di una volta, prima della Prima Guerra Mondiale, degli Stati Uniti d'Europa, al di fuori di questa formula noi non abbiamo nulla. Sarebbe una repubblica presidenziale, ci sarebbe l'elezione diretta di un presidente lettone dopo una campagna elettorale condotta fra un greco e un irlandese che si parlano in inglese e quindi vince l'irlandese, cioè... Vogliamo entrare un attimo nella concretezza di che cosa sarebbe sta roba qua? Perché poi, vedete, c'è un tema che a me affascina dal punto di vista intellettuale. Allora, noi adesso vogliamo rivedere un aspetto fondante dei trattati, cioè quello che certe decisioni debbano essere prese all'unanimità. Quindi questo aspetto è modificabile, è plastico, è un wafer, si può sbriciolare. Dall'altra parte noi siamo appesi, costretti dalle regole del patto di stabilità, che quelle invece sono di granito. Allora, qual è il minimo comune denominatore? Le regole del patto di stabilità costringono i governi nazionali, quindi vanno bene e quindi le difendiamo. Il principio di unanimità difenderebbe i governi nazionali, quindi non va bene, quindi lo togliamo di torno. Quindi è chiaro che c'è un antiparlamentarismo dietro tutto questo, che non è esattamente quello che ci si aspetterebbe da forze politiche che rivendicano di avere con la loro lotta contribuito a rendere l'Italia un paese democratico. E io vorrei dire una cosa ai colleghi progressisti: dovete fare pace con il fatto che nessuno vuole quello che volete voi, non lo vuole il popolo, non lo vogliono le élite e forse non lo vogliono neanche quegli stati che voi volete a passo di carica fare entrare in Unione Europea senza una riflessione razionale sui benefici per noi e per loro. E parto da quest'ultimo punto: perché mai uno dovrebbe aderire a un progetto politico dove sa che sarà sussidiato perché ha un reddito medio inferiore alla media europea e quindi farà parte dei beneficiari netti di fondi, ma sa anche che non potrà mai alzare il dito per difendere un suo interesse particolare? Siete sicuri che abolire il diritto di veto renderebbe questo progetto così attrattivo per i nuovi entranti? Io no, certo, diciamo, come diceva l'onorevole Prodi, a suo tempo c'è anche la follia, c'è anche il suicidio nella vita. Allora, il popolo questo progetto non lo vuole, l'Unione Europea non vuole gli Stati Uniti d'Europa. Questo è un tema che vi dovrete porre prima o poi se volete continuare a darci lezioni di democrazia, mentre quello che avete fatto nel corso di questi anni è stato teorizzare esplicitamente che la costruzione europea si sarebbe dovuta mandare avanti col manganello delle crisi, col manganello della crisi economica, col manganello
6: quello, oggi, peggio ancora, della crisi militare. Voi ve lo sarete anche dimenticato, ma molti non hanno dimenticato l'intervista al presidente Prodi nel dicembre del 2001, quando riconosceva l'irrazionalità della costruzione europea, l'irrazionalità del processo che aveva portato all'unione monetaria, concludendo sul Financial Times, non su un organo di stampa trascurabile, che però un giorno ci sarà una crisi e allora si creeranno gli strumenti per, come dire, mandare avanti il progetto. Ma basta anche guardare, credo fosse ieri, un nostro illustre, non so cosa, ma insomma commentatore, Angelo Panobianco, che su un giornale sicuramente autorevole, che non citerò, riferiva che, beh, certo, è un peccato che i cittadini non vogliano la difesa comune. Certo, se ci fosse una minaccia forte, allora, ecco, quindi... Cioè, lo avete messo da parte sto fatto qua che senza la minaccia di una crisi, senza la minaccia di essere impoveriti, senza la minaccia non c'è una spontanea tendenza del popolo europeo verso una Unione Europea. E perché non c'è? Perché non c'è un popolo europeo. E infatti quali sono gli esperimenti federali ai quali vi ispirate? Gli Stati Uniti d'Europa, che hanno, diciamo, una genesi abbastanza ovvia. Sono arrivati degli alieni, noi fondamentalmente, abbiamo raso al suolo tutte le culture autoctone, ci abbiamo messo la nostra, li abbiamo rinchiusi in delle riserve dove stanno lì e cercano di tirare a campare, ma qui da noi questo non è possibile perché le nostre culture hanno delle radici più profonde, perché insomma non siamo disposti a suicidarci in questo modo. Il fatto è che poi questo tipo di modello non lo vogliono neanche le élite. Io credo che sia il caso che riflettiate, soprattutto i colleghi progressisti di centro che fanno della moderazione e della competenza un vessillo, che nelle sedi confindustriali questa idea che il governo non possa difendersi da indirizzi irrazionali e suicidi che vengono dalle sedi europee, questa idea non è apprezzata. Perché vedete, questa storia che l'Europa fa poco e dovrebbe fare di più, vabbè, fare di più, fare di meno, non entro in questo, ma fa poco? Io non credo che tutti siano d'accordo sul fatto che fa poco. Io credo che l'ipertrofia regolamentare europea, per esempio, infastidisca molto i nostri imprenditori che fanno impresa. Io credo che gli indirizzi di politica industriale che ci ha dato l'Unione Europea negli ultimi anni, gli indirizzi suicidi del Green Deal, siano assolutamente deprecati in questa fase storica dal mondo dell'industria e mi pare di ricordare dichiarazioni piuttosto esplicite da parte anche degli attuali vertici di Confindustria. Per cui siamo passati dal famoso fate presto del novembre 2011 con cui, diciamo, Confindustria invocava l'avvento di Monti a un atteggiamento maggiormente prudente. Basta ricordare, per esempio, quando Aurelio Regina, che è il delegato di Confindustria all'energia, ebbe modo di, come dire, apprezzare il fatto che il ministro Giorgetti poteva mettere un veto nelle sedi europee a una revisione della tassazione green che l'Europa aveva in mente e che sarebbe stata disastrosa. Ma mi è capitato pochi giorni fa di essere a Rapallo, quindi qua parlo in quota elite, ovviamente in quota popolo ho già parlato, dove in un convegno pubblico Antonio Gozzi, che è il consulente particolare del presidente di Confindustria sul tema dell'autonomia strategica, deprecava il modo con cui le burocrazie europee avevano ritardato l'entrata in vigore, avevano anche snaturato il provvedimento dell'energy release. Cioè, in altre parole, ve la dico come la diceva un mio conterraneo, a ognuno puzza questo barbaro dominio e ci dovrete fare i conti, perché, come dire, finché puzzava al popolo voi potevate stare saldamente seduti dalla parte delle élite, ma adesso siete scoperti anche da quella parte lì. Quindi, Presidente, concludo quello che dovevo dire. L'ho detto, la ringrazio per avermi dato la parola e ringrazio i colleghi per la cortese attenzione che mi hanno riservato.
0: Grazie a lei, deputato Bagnai. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione su linee generali. Il governo intende intervenire o si riserva di farlo successivamente? Il governo si riserva, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Zanella e altri, 1574, concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritto a parlare il deputato Filiberto Zaratti, che illustrerà anche la mozione 1574, di cui è cofirmatario. A lei la parola, deputato Zaratti. Prego.
7: Grazie.
8: Sì. Dell'Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Io penso che noi questa sera affrontiamo uno dei problemi più grandi, non soltanto del nostro Paese, quanto diciamo del nostro pianeta, e dalle scelte che noi faremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni su questo argomento, dipenderà il tipo di futuro che aspetta non soltanto alle future generazioni, ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, ma anche diciamo al futuro più immediato, quello che riguarda noi stessi. Fino a qualche tempo fa si pensava che gli effetti dei cambiamenti climatici riguardassero le generazioni a venire. Non è così. Fino a qualche tempo fa, per parlare degli cambiamenti climatici, delle grandi catastrofi ambientali, era necessario guardare gli schermi delle nostre televisioni e vedere quello che accadeva magari in Asia o in America, in altri paesi, in altri continenti. Ora, per vedere gli effetti dei cambiamenti climatici, le catastrofi ambientali, non serve più il televisore, è necessario e sufficiente guardare dalla finestra di casa nostra e renderci conto di quello che sta accadendo. È sotto l'occhio di tutti, è la verità più semplice da poter osservare, perché sta cambiando la vita di ognuno di noi, sta cambiando le nostre abitudini, sta cambiando la nostra qualità della vita, sta cambiando il nostro modo di lavorare, di produrre, dove produrre e cosa produrre. Se noi pensiamo per esempio alla desertificazione che avanza nel sud del nostro paese, al fatto che alcune colture ormai stanno morendo, si stanno estinguendo nel nostro paese a causa dei cambiamenti climatici. La realtà è tanto evidente che soltanto la destra può avere una posizione negazionista. Far finta di nulla, far finta che questo problema non c'è. E quindi fare una campagna d'opinione nel Paese contro questa Europa che obbliga appunto il nostro Paese a mettere in atto politiche, diciamo, di salvaguardia della natura e dell'ambiente. Le campagne della destra contro il Green Deal, ai soldi che dovrebbero essere investiti in questa direzione, sulle energie rinnovabili, piuttosto che sul ripristino della natura, tutto è il nemico della destra. Così come il nemico sono nemici i mezzi a trazione elettrica, la rivoluzione elettrica che l'Europa si accinge a realizzare. Ecco, io voglio ricordare insomma che altri paesi a livello globale, a differenza di noi, stanno investendo significativamente sulla mobilità elettrica, per esempio. Guarda, basta vedere quello che sta facendo la Cina, che è diventato in pochi anni effettivamente leader nel settore, facendo scelte importanti e fondamentali. Fino a qualche tempo fa, camminare per le strade delle città cinesi, c'era una coltre che non era nebbia ma era smog. Oggi sta cambiando anche la qualità dell'aria in quelle grandi città, in quelle grandi metropoli, per le scelte lungimiranti che sono state fatte. Così come sul mercato dell'energia, che ha puntato fortemente sulle energie rinnovabili, adesso paga l'energia molto, molto meno di quanto la paghiamo noi. Basta vedere quello che sta accadendo in questo caso a un paese più vicino, che è la Spagna. Di fronte a tutto ciò, la destra continua ad avere una posizione assolutamente negazionista e sta destinando il nostro Paese non soltanto a non affrontare il problema fondamentale per l'esistenza del nostro Paese, della vita, ma anche della nostra economia. ma sta destinando il nostro Paese a una sorta, diciamo così, di medioevo tecnologico, perché chi investe sulle questioni legate all'ambiente, in tecnologie legate all'ambiente, investe sull'innovazione tecnologica, quell'innovazione che determina il vero livello di competitività a livello mondiale di un Paese come l'Italia. Questo non è un Paese che ha grandi risorse naturali, non ha petrolio, non ha gas, non ha carbone. Vi devo dare anche una notizia, non ha neanche l'uranio necessario a fare il nucleare. È un Paese che ha tante risorse, tante ricchezze, dal punto di vista energetico, due fonti inesauribili che hanno soltanto un grosso difetto. Sono gratuite, come il vento e come il sole. Ecco, i cambiamenti climatici stanno determinando, una serie di problemi che riguardano

0: deceduti, voglio ricordare che ben 4.597 morti sono stati italiani. L'Italia è il paese al primo posto per vittime legate alle ondate di calore, al caldo causato dai cambiamenti climatici. È il paese più esposto e è anche il paese dove si fa meno per cercare di contrastare i cambiamenti climatici. D'altro canto, nello scorso anno nel nostro paese è stato calcolato che c'è stato un innalzamento di temperature fino a 3,6 gradi centigradi, con una media di 2,2 rispetto agli anni precedenti. Questo ovviamente apre una difficoltà enorme nel nostro paese, che appunto determina senza alcuna protezione la morte di tanti settori, di tanti soggetti fragili. Questo è il grande problema, perché come sempre a pagare non sono coloro che sono ricchi, non è la parte ricca del paese, non quelle poche migliaia di famiglie che detengono il 98% delle ricchezze del nostro paese. Loro non hanno questi problemi. Chi vive questi problemi e chi ne paga gli effetti sono soprattutto i settori più fragili, le classi sociali più umili. E a loro noi dovremmo pensare, cercando di mettere in atto quelle politiche di tutela che sono assolutamente necessarie. Non si può continuare a sostenere la combustione dei fossili, come fa il vostro governo. Non si può pensare di trasformare l'Italia in un hub del gas e continuare a bruciare combustibili fossili nel nostro paese. Non si può continuare a sostenere le politiche di deforestazione, oppure a non mettere in atto delle politiche vere di consumo che contrastino il consumo di suolo. Siamo arrivati alla fine, come si diceva una volta, siamo arrivati alla frutta o forse all'amaro. Non abbiamo più lo spazio, non abbiamo più la possibilità di non fare nulla. È necessario mettersi in campo. E io credo che questo governo stia dando appunto l'esempio di ciò che non si deve fare. Sta dando l'esempio di una indifferenza rispetto a questo problema, che non fa i conti con la realtà quotidiana che vediamo dalle finestre delle nostre case. Noi crediamo che sia necessario mettere in atto una serie di atti per prevenire gli effetti del caldo, piani di allerta e protezione dei più fragili, il monitoraggio dei decessi per capire effettivamente quello che sta accadendo. Sono gli obiettivi che noi abbiamo posto su questa nostra mozione, perché su questo argomento, cari colleghe e cari colleghi e sottosegretaria che rappresenta il governo, non si può fare, vado a concludere Presidente, la demagogia. È necessario fare atti concreti e noi vogliamo dare un contributo di idee concrete. Come dicevo, è necessario che gli infortuni e i malori dovuti all'eccesso di temperatura siano censiti, che venga messa in atto una cabina di regia per l'adattamento ai cambiamenti climatici. È necessario che finalmente si metta in atto una politica sulla tutela degli ecosistemi naturali, che gli obiettivi di zero consumo suolo entro il 2030 vengano effettivamente adottati a legislazione nazionale, che si mette in campo un piano di ripristino della natura con cui si vogliono raggiungere gli obiettivi del Nature Restoration Law, che è in vigore peraltro dall'agosto del 2024, al quale piano voi avete votato incredibilmente, irresponsabilmente contro. Quindi è necessario che un governo come il nostro sia responsabile nei confronti delle cittadine e dei cittadini. Oggi la priorità è combattere i cambiamenti climatici e mettere in atto un piano di adattamento ai cambiamenti climatici per salvare le vite e per rendere ancora la nostra economia in grado di competere. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Zaratti. È iscritta a parlare la deputata Patrizia Prestipino. Prego, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Il tema che affrontiamo oggi
3: del PD,
2: questa mozione, è di vitale importanza perché riguarda appunto l'emergenza climatica e il suo impatto devastante sulla salute.

0: salute pubblica. È innegabile che l'innalzamento delle temperature nelle aree urbane sta avendo effetti devastanti non solo sulle nostre città, ma anche su milioni di cittadini che vivono in condizioni di vulnerabilità, di fragilità sociale, economica, che vive per strada. L'analisi condotta da rinomati istituti come l'Imperial College di Londra ci fornisce dati davvero inquietanti. Nel solo 2025 si stima che il cambiamento climatico abbia portato a 24.400 decessi in Europa a causa del caldo estremo. Di questi, ben 4.597 sono attribuiti all'Italia, un dato che esplicita la gravità della situazione del nostro Paese e sottolinea il fatto che siamo tra le nazioni più colpite dall'emergenza climatica. E ne abbiamo visto un anticipo di caldo che ha creato tantissimi problemi con cicloni, con tifoni, nell'ultima parte del mese di maggio. Le città italiane in particolare mostrano tassi di mortalità inaccettabili come Milano, Roma, che figurano, pensate, tra le città più colpite in Europa. 1.156 decessi a Milano, 835 a Roma. Guardate, sono dati che non rappresentano solo numeri, ma storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, di inquietudini, di paura, di allarmi. E non possiamo ignorare il fatto che questi decessi sono risultato diretto di ondate di calore causate da fattori come la combustione di combustibili fossili, la deforestazione e il consumo eccessivo di suolo, che si sa è una piaga del nostro territorio nazionale. È necessario comprendere che l'emergenza climatica non è solo un problema ambientale, ma una questione anche culturale, sociale, che investe la salute pubblica. Le persone più vulnerabili, anziani, individui con patologie preesistenti, sono le prime a pagare il prezzo altissimo delle temperature estreme. E l'aumento delle temperature non porta solo a disidratazione o scompensi cardiaci, ma aggrava anche malattie esistenti, creando una crisi sanitaria senza precedenti. E di fronte a queste evidenze è nostro dovere, come legislatori, agire con urgenza e determinazione. E la mozione in discussione non chiede non solo di riconoscere la gravità della situazione, ma anche di adottare misure concrete per affrontare l'emergenza climatica e le sue conseguenze. Ed è imperativo che il nostro governo si impegni a ridurre le emissioni, a promuovere l'uso di energie rinnovabili, a implementare piani di adattamento alle nuove condizioni climatiche. Però guardate, colleghe e colleghi, mentre siamo qui a discutere di salute pubblica, dobbiamo anche considerare un altro aspetto cruciale che a me personalmente, ma anche al mio partito, sta davvero a cuore. Anche la tutela del benessere animale. Gli effetti del cambiamento climatico non ricadono solo sul genere umano. Stiamo assistendo a un impatto devastante anche sugli animali di affezione e non solo, quelli domestici e non solo, sulla fauna pubblica, sull'avifauna. Guardate, penso al surriscaldamento dell'asfalto, no? Quando arriva il caldo terribile, no? Arrivano le prime indicazioni sanitarie, no? Non uscire certo a una certa ora, le ore di caldo, eccetera. Ma guardate che questa cosa vale anche per i cani, per i gatti, che non possono uscire nelle ore di caldo. Loro che sono più bassi, più vicini all'asfalto e che soffrono di più il surriscaldamento dell'asfalto, vale per i gatti. Ma vale, penso, ai cavalli delle botticelle, delle carrozzelle che ancora trainano questi antidiluviani mezzi di trasporto nel 2026. Diventano immagini inaccettabili nella carura estiva di Milano, di Roma, di Palermo, di Napoli, di Firenze. Sono immagini ormai davvero barbariche che non hanno niente a che fare con il livello di civiltà che dovremmo vivere in questo nostro periodo. E molte specie, per esempio, sono costrette a migrare per cercare habitat più favorevoli e in molti casi non riescono a farlo in tempo. Gli eventi climatici estremi, come le ondate di caldo, non solo mettono in pericolo la vita umana, ma aumentano anche il rischio di estinzione di molte specie animali. Ecco perché le restrizioni ambientali e le politiche climatiche devono includere piani di protezione per tutti, anche per gli animali, che affrontino la loro vulnerabilità in un contesto di cambiamento climatico. Creare aree protette, preservare gli habitat, promuovere le biodiversità sono azioni fondamentali che dobbiamo integrare nelle nostre politiche di legislatori. In conclusione, è importante sostenere questa mozione, sottosegretaria. È nostro compito proteggere la salute dei nostri cittadini e degli animali che condividono il nostro territorio con noi. Solo collaborando e adottando misure reali, tempestive, possiamo sperare di affrontare con efficacia questa emergenza climatica che ormai ci riguarda tutti. Dobbiamo agire ora, non solo per il benessere presente, ma anche per il futuro. È tempo di prendere decisioni coraggiose e di impegnarci seriamente tutti per un cambiamento.
1: Grazie, deputata Prestipino. Ha chiesto di parlare il deputato Enzo Amic, ne ha facoltà, prego a lei la parola.
2: Grazie Presidente, sottosegretario Siracusano, onorevoli colleghi. La mozione dell'esame dell'Aula affronta temi di grande rilevanza per la salute dei cittadini
3: di Fratelli d'Italia
2: dei nostri territori di fronte ai cambiamenti climatici. Si tratta di questioni che richiedono l'impegno responsabile di tutte le forze politiche e delle istituzioni, in un quadro in cui l'ambiente, nella sua accezione più completa, si conferma una determinante fondamentale per il benessere psicofisico e la salute delle persone e delle comunità. Per questo riteniamo che tali argomenti non siano patrimonio di una sola parte politica, ma rappresentino una responsabilità condivisa che richiede approcci concreti basati su evidenze scientifiche, programmazione e capacità di intervento. Gli scenari legati al cambiamento climatico delineano un aumento dei rischi per la salute connessi a eventi estremi, ondate di calore, disponibilità idrica e sicurezza alimentare, con particolare impatto sui soggetti più vulnerabili. In questo contesto l'approccio One Health, promosso dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità e nella Strategia di Prevenzione, offre una visione sistematica e integrata tra salute umana, animale ed ecosistemi, che il Piano Nazionale della Prevenzione ha fatto proprio come principio guida. Proprio in questa prospettiva intendo illustrare le principali misure che il Governo Meloni ha adottato e mantiene operative per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute dei cittadini e sulla resilienza dei territori, seguendo l'ordine dei temi sollevati dalla mozione anche per rispondere agli interventi che mi hanno preceduto. Il Sistema Nazionale di Previsione e Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute, coordinato al Ministero della Salute, è operativa ogni estate. Per l'anno in corso è stato riattivato con la circolare del 21 maggio 26, ha disposto la pubblicazione dei bollettini dal lunedì al venerdì, dal 25 maggio al 20 settembre, per le città monitorate con previsione fino a 72 ore e 4 livelli di allerta. Il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera continua a essere aggiornato e i dati sono resi disponibili attraverso l'Istituto Superiore di Sanità. Queste attività si inseriscono nelle linee strategiche del Piano Nazionale della Prevenzione, che prevedono il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli effetti del clima sulla salute, la valutazione degli impatti sanitari dei fattori ambientali e il potenziamento delle capacità di risposta del sistema sanitario e delle comunità locali di fronte ai rischi connessi ai cambiamenti climatici. Le misure di allerta e di protezione sulle fasce più fragili sono integrate dal Piano Nazionale per la Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute. Tale strumento prevede il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali e dei comuni nella definizione di anagrafi dei soggetti vulnerabili e nell'attivazione di interventi mirati durante le ondate di calore, con particolare attenzione agli anziani e alle persone affette da patologie croniche. Si tratta di azioni volte a proteggere le persone più fragili e a ridurre gli effetti che le condizioni ambientali avverse possono avere sulla salute dei cittadini. In materia di formazione del personale sanitario e di rafforzamento delle reti di protezione sociale, le linee guida del Piano Caldo forniscono indicazioni operative agli operatori sanitari e sociosanitari sulla gestione dei rischi derivanti dalle alte temperature. Tali indicazioni vengono diffuse annualmente e rientrano nell'attività di prevenzione prevista dal Sistema Nazionale. Sul fronte della tutela dei lavoratori maggiormente esposti sulle alte temperature, l'INAIL ha sviluppato anche attraverso il progetto Work Climate, realizzato in collaborazione col Consiglio Nazionale delle Ricerche, strumenti di valutazione del rischio termico occupazionale e specifiche linee guida per la prevenzione delle patologie dei calori nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai settori dell'edilizia e dell'agricoltura. Queste misure contribuiscono a rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro maggiormente esposti agli effetti di alte temperature. Le campagne di informazione e comunicazione sono attivate ogni estate al Ministero della Salute attraverso i bollettini e l'applicazione dedicata il numero verde 1500 e i canali istituzionali, con l'obiettivo di diffondere raccomandazioni comportamentali basate su dati meteorologici e sanitari. I dati relativi alla sorveglianza della mortalità e degli accessi ai pronti soccorsi durante le ondate di calore vengono pubblicati annualmente dall'Istituto Superiore di Sanità e messi a disposizione delle commissioni parlamentari competenti, garantendo trasparenza e supporto alle attività istituzionali. In tema di adattamento ai cambiamenti climatici, il Governo Meloni ha approvato con decreto il 21 dicembre 2023 il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che rappresenta il principale strumento di indirizzo nazionale per ridurre la vulnerabilità di territori agli impatti climatici, comprese le aree urbane maggiormente esposte alle ondate di calore. Per quanto riguarda gli interventi di riforestazione urbana e la realizzazione di infrastrutture verdi e blu, il Governo Meloni ha proseguito e rafforzato le azioni di rigenerazione urbana e di incremento nel verde delle città, attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i programmi europei e le misure di bilancio dedicate al miglioramento della qualità ambientale urbana. Queste iniziative contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, a mitigare gli effetti delle isole di calore urbane e a rendere le città più vivibili e resilienti. Sul tema del consumo di suolo, il monitoraggio annuale curato dall'ISPRA continua a fornire dati aggiornati sull'andamento del fenomeno. Il Governo mantiene alta l'attenzione su questo aspetto attraverso gli strumenti di programmazione e le misure di rigenerazione urbana già avviate con l'obiettivo di tutelare la permeabilità dei suoli, la biodiversità e i servizi ecosistemici. Infine, in attuazione al regolamento europeo sul ripristino della natura, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la consultazione pubblica sulle bozze del Piano Nazionale di Ripristino della Natura, successivamente prorogata fino al 24 giugno 2026. La trasmissione del piano alla Commissione europea è prevista entro il 1 settembre 2026 nel rispetto della scadenza fissata alla normativa europea. Il piano include misure specifiche dedicate agli ecosistemi urbani, finalizzate ad arrestare la perdita netta di verde urbano entro il 2030 ed aumentare progressivamente gli spazi naturali, le aree verdi, la copertura arborea, contribuendo alla resilienza della città e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vado verso le conclusioni e vorrei mettere in chiaro un dato, che il Governo, guidato da Giorgia Meloni, ha adottato e mantiene operativi una serie di misure concrete in materia di prevenzione sanitaria, monitoraggio degli impatti e adattamento ai cambiamenti climatici, consolidando strumenti esistenti e rafforzandoli attraverso nuovi interventi programmatori finanziari. Molte di queste misure sono state potenziate e integrate negli ultimi anni, in coerenza con il quadro strategico delineato dal Piano Nazionale della Previsione 2026-2031, approvato nel maggio del 2026, che individua esplicitamente tra i propri macro obiettivi il rapporto tra ambiente, clima e salute, nonché con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Siamo consapevoli che si tratta di una sfida complessa e in continua evoluzione, che richiede aggiornamento costante degli strumenti e capacità di adattamento delle politiche pubbliche. Tuttavia riteniamo doveroso riconoscere il lavoro svolto e i risultati raggiunti. Un punto chiaro, e che dovrebbe anche essere chiaro a tutti i partiti, insomma, delle opposizioni, che la tutela della salute, dell'ambiente, della qualità della vita dei cittadini non può essere affrontata attraverso contrapposizioni ideologiche o slogan, ma richiede programmazioni, investimenti, rigore scientifico e collaborazione tra tutti i livelli istituzionali. Si tratta di temi che non appartengono a una sola parte politica, ma che chiamano tutti ad una comune assunzione di responsabilità nell'interesse della comunità e delle future generazioni. È in questo spirito che il Governo Meloni continuerà a operare con pragmatismo, determinazione, per rafforzare la prevenzione, la tutela della salute pubblica e la capacità di adattamento del Paese alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, deputato Amici. Ha chiesto la parola la deputata Carmen Di Lauro. Ne ha facoltà, prego, ascoltiamo.
3: Grazie Presidente. Questa mozione ha il merito di affrontare la crisi climatica come una questione concreta di salute pubblica, di giustizia sociale, di sicurezza delle persone. Ma di cosa parliamo concretamente?
4: Carmen Di Lauro, Movimento 5 Stelle.
3: Parliamo di ondate di calore, siccità, di città invivibili, di anziani soli, di lavoratori esposti, di bambini e persone fragili. Parliamo di niscemi. E poi c'è anche un nesso ulteriore che è emerso sempre con maggiore forza negli ultimi anni ed è quello che riguarda il nesso, il collegamento tra cambiamenti climatici e salute mentale. Il cambiamento climatico non colpisce solo il corpo, colpisce anche la mente, la percezione del futuro, colpisce la possibilità stessa, soprattutto per i più giovani, di immaginare una vita stabile, sicura e desiderabile. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già affermato con chiarezza che la crisi climatica rappresenta un rischio crescente per la salute mentale e per il benessere psicosociale. Gli impatti vanno dallo stress emotivo all'ansia, alla depressione, fino all'aumento del rischio di comportamenti suicidari nelle situazioni più estreme. E attenzione, non siamo nel campo delle suggestioni, siamo nel campo della salute pubblica, parliamo di dati concreti, reali. Uno studio pubblicato sull'Lancet, condotto su oltre 10.000 giovani tra i 16 e i 25 anni in 10 paesi, ha mostrato dei dati impressionanti. Il 59% dei giovani intervistati si dichiara molto o estremamente preoccupato per il cambiamento climatico. L'84% è almeno moderatamente preoccupato, mentre oltre il 45% afferma che questi sentimenti incidono in maniera negativa sulla vita quotidiana e sul funzionamento personale. Questa non è una generazione fragile perché si preoccupa troppo. È una generazione che anzi guarda i dati, i fatti, e guarda l'inazione politica e si chiede se gli adulti stiano davvero proteggendo il loro futuro. Anche in Italia il fenomeno è ormai visibile. Una ricerca promossa da Greenpeace, con il supporto scientifico dell'Istituto Europeo di Psicotraumatologia, segnala che su oltre 3.600 persone tra i 18 e i 35 anni, il 44% riferisce un impatto negativo dell'ansia climatica sul proprio benessere psicologico. Il 41% parla di preoccupazione e ansia per il futuro, il 19% di rabbia e frustrazione, il 16% di impotenza e rassegnazione. Sono dati che dovrebbero interpellare direttamente le istituzioni, che ci dovrebbero far riflettere, perché quando una parte così consistente di giovani associa il futuro non alla speranza ma alla minaccia, significa che abbiamo un problema politico. Pochi mesi fa, a Roma, in Campidoglio, è stato presentato un progetto di ricerca dal titolo Comportamenti proambientali ed ecoansia tra gli adolescenti italiani. Nato dalla collaborazione tra un'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e l'Università degli Studi di Firenze. Questa è stata indicata come la prima indagine nazionale italiana dedicata all'interconnessione tra cambiamento climatico e salute mentale negli adolescenti. Il punto più importante emerso da questo progetto è che l'ecoansia non va ridicolarizzata né patologizzata automaticamente. Va ascoltata, perché spesso l'ecoansia contiene una domanda lucidissima. Cambiare modello di sviluppo, rendere le città vivibili, ridurre le emissioni, proteggere la salute. E allora, attenzione, la risposta non può essere dire ai ragazzi no, ma state tranquilli, non vi preoccupate. Questo sarebbe paternalistico, anche falso. La risposta dovrebbe essere, ok, abbiamo capito, agiamo. Questa mozione va proprio in questa direzione quando chiede la piena attuazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, risorse stabili, riduzione del consumo del suolo, infrastrutture verdi e blu, monitoraggio delle vulnerabilità urbane, rafforzamento della medicina territoriale e dei sistemi di allerta. Su diverse testate giornalistiche negli ultimi giorni si parla del Niño, il riscaldamento ciclico delle acque del Pacifico lungo la costa equatoriale del Sud America. Il Niño tende ad aumentare le temperature globali e ad alterare i regimi di precipitazione, aggravando eventi estremi, siccità, alluvioni, incendi, insicurezza alimentare. Le previsioni indicano temperature molto sopra la media, quasi ovunque nelle prossime settimane e mesi. Questo significa che non possiamo più ragionare in emergenza permanente, dobbiamo ragionare in prevenzione permanente. La crisi climatica non è un evento eccezionale che arriva e poi passa, va via, ma è una condizione strutturale nella quale le politiche pubbliche devono imparare a vivere, programmare e proteggere. Ma parlando di cambiamenti climatici, non posso non fare riferimento a quella che è la filiera zootecnica, in particolare agli allevamenti intensivi. Secondo la FAO, nel 2023 le emissioni globali dei sistemi agroalimentari hanno raggiunto 16 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente, pari a circa il 32% delle emissioni complessive. All'interno di questo quadro, le emissioni zootecniche rappresentano la componente singola più rilevante, 4 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente. Non parliamo quindi di un dettaglio marginale, ma di un pezzo, anzi, centrale del problema climatico. Il metano, prodotto agli interni degli allevamenti intensivi, ha un potere climalterante molto superiore all'anidride carbonica nel breve periodo. L'Agenzia Europea dell'Ambiente ricorda che nell'Unione Europea la gestione del letame e la fermentazione enterica sono le principali fonti di metano agricolo, con un peso dominante degli allevamenti bovini. Ora, attenzione, questo non significa dire che tutti gli allevatori sono dei criminali, non vogliamo criminalizzare gli agricoltori o chi lavora nella filiera, però significa dire la verità. Il modello degli allevamenti intensivi basato su concentrazione e massimizzazione della produzione, consumo di suolo, mangimi reflui, emissioni, sofferenza animale, non è compatibile con una transizione ecologica seria. Servono investimenti per ridurre le emissioni, migliorare il benessere animale, sostenere gli allevatori nella riconversione, promuovere filiere meno impattanti, ridurre gli sprechi alimentari, orientare anche le mense pubbliche verso modelli alimentari più sani e sostenibili. La transizione si fa insieme al mondo agricolo, certo, ma senza negare i dati. Io trovo aberrante quando il presidente della Coldiretti, da un palco davanti a centinaia, una platea di centinaia di persone, afferma che il problema forse sono alcune trasmissioni che evidenziano in maniera fuorviante, in maniera non veritiera, alcune irregolarità presenti negli allevamenti. In realtà di fuorviante, di non veritiero non c'è proprio niente, perché è tutto documentato, ci sono video, dossier, inchieste. Quindi trovo aberrante che il presidente di un'associazione così importante si lanci in queste affermazioni e che chieda addirittura anche alla politica di prendere provvedimenti contro queste trasmissioni della RAI, del servizio pubblico. Ecco, trovo che sia davvero aberrante. Non è inutile negare i dati, piuttosto forse dovremmo aumentare i controlli. Allora, Presidente, colleghi, la crisi climatica purtroppo è già entrata nelle nostre case, negli ospedali, nelle scuole, nel pronto soccorso, nei consultori, nei servizi di salute mentale. È entrata nel sonno degli anziani durante le notti ormai quasi tropicali, è entrata nell'ansia dei ragazzi che ci chiedono di cambiare. È entrata nei corpi dei lavoratori esposti al caldo estremo, è entrata nelle città impermeabilizzate, nei quartieri senza alberi, nelle periferie dove il caldo pesa di più perché le disuguaglianze ambientali diventano anche disuguaglianze sanitarie. Questa mozione ribadisce che la salute non si difende solo negli ospedali, ma si difende anche nelle politiche climatiche, urbanistiche, agricole, sociali. La crisi climatica è una crisi della salute, della giustizia e del futuro. Il compito della politica non è rassicurare a parole, ma è ridurre il rischio, proteggere le persone e soprattutto restituire alle nuove generazioni una ragione concreta per non sentirsi abbandonate.
1: Bene, la ringrazio. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sui generali. Il Governo intende intervenire o si riserva di farlo? Si riserva di farlo successivamente. Il seguito della discussione è rinviato dunque ad altra data. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 16 giugno 2026, ore 11, svolgimento di interrogazioni, ore 14, seguito della discussione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, ore 20, discussione generale del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. La seduta è tolta.
5: 14:30 minuti, Radio Radicale, si concludeva così la seduta odierna della Camera dei Deputati con l'ordine del giorno letto dal vicepresidente Fabio Rampelli. Vi ricordiamo che abbiamo seguito le discussioni generali sul disegno di legge di conversione del decreto 24 aprile 2026 numero 55 recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, già approvata dal Senato, la mozione Richetti ed altri in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea e la mozione Zanella ed altri concernente iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico, con particolare riferimento alle aree urbane.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione.
5: Arrivato.
4: E riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: 14:31 minuti, Radio Radicale, allora riprendiamo in diretta le nostre trasmissioni, apriamo il nostro notiziario del primo pomeriggio, intanto ringraziamo alla regia Francesca Rosini, in studio Antonello De Fortuna e Cristiana Pugliese. Il nostro sommario, apriremo il nostro notiziario come sempre il lunedì con la rubrica Ma anche no, curata dal direttore di Notizie Radicali Walter Veceglio. Poi torneremo a parlare dell'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran con Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia, intervistato dal nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo. Ancora ci occuperemo della legge elettorale con ancora un'intervista di Lanfranco Palazzolo a Filiberto Zarappi, e poi parleremo della polemica, insomma, degli ultimi giorni. Il femminicidio, secondo il generale Vannacci, non esiste. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con Roberto Morassutta del Partito Democratico.
6: E allora, come ogni lunedì, come anticipavi, apriamo il notiziario con il punto di Walter Veceglio, ma anche no, Walter Veceglio, direttore di Notizie Radicali.
7: Buongiorno. Leonardo Sciascia, in Nero su Nero, un libro che raccoglie i suoi pensieri e riflessioni, scrive che il più bel esemplare di fascista in cui ci si può imbattere oggi è quello del sedicente antifascista, unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è. Al termine fascista si possono dare più significati: chi ha fatto parte del partito di Mussolini o di altri che successivamente a quel partito si sono dichiaratamente ispirati, ma in senso esteso fascista è chi si comporta e pensa di avere dei diritti che non riconosce agli altri e che vuole ridurre in una condizione di sottomissione. Nel primo caso è facile riconoscere il fascista, fornisce lui per primo i motivi per poterlo qualificare come tale. Nella seconda accezione non è così semplice. I fascisti in senso esteso li troviamo presenti nella società in modo trasversale, attraversano gruppi e classi sociali. In modo scherzoso, ma non tanto, Mino Maccari diceva al suo amico Ennio Flaiano che i fascisti si dividono in due categorie, i fascisti e gli antifascisti. Fascisti in senso proprio e fascisti in senso esteso, anche tra gli antifascisti. Di certo oggi i comportamenti fascisti in senso esteso aumentano a vista d'occhio, un fenomeno che serpeggia, descritto in tante occasioni da Vitaliano Brancati, da Umberto Eco, da Marco Pannella, da Pierpaolo Pasolini, dallo stesso Sciascia. L'ultima conferma di questo fenomeno, il ridicolo patentino antifascista escogitato per partecipare alla fiera della piccola e della media editoria Più Libri, Più Liberi. Inaccettabile che si debba sottoscrivere un'apposita dichiarazione, perché è la certificazione che chi lo esige è esattamente quello che sostiene di voler contrastare. Una richiesta che contraddice il titolo stesso dell'evento. Si escludono libri, autori, editori, e il solo fatto di ipotizzare questa esclusione è privazione di libertà. Giusto 60 anni fa, oggi, la Chiesa Cattolica aboliva ufficialmente l'indice dei libri proibiti, l'Index Librorum Prohibitorum, ma quello almeno era una cosa seria. Questa è la situazione e questi fatti. A risentirci.
5: E questo era Walter Veceglio, vi ricordiamo, direttore di Notizie Radicali, con la sua rubrica Ma anche no, che apre il notiziario del lunedì il notiziario pomeridiano dei nostri lunedì. Allora, andiamo a vedere in breve le notizie di quest'oggi. Usiamo come sempre i sommari dell'ANSA e dell'AGI, entrambe aprono con i colloqui, con le trattative tra gli Stati Uniti e Teheran. Sull'ANSA scrivono: Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista per venerdì a Ginevra, lo riferiscono fonti diplomatiche. Intanto le forze armate iraniane dichiarano di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele, di aver imposto la propria volontà, non hanno altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi. E mentre Trump assicura che Hormuz riaprirà dopo la firma e che senza un accordo sul nucleare gli attacchi contro Teheran riprenderanno, il presidente francese Macron informa che la missione marittima istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Poi si parla dei raid russi in Ucraina, su Kharkiv e Kiev, almeno 5 i morti, mentre diverse grandi città del paese, inclusa la capitale, sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev è stato colpito un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. È una barbarie, un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità. Il mondo non resta in silenzio. Da Putin un messaggio al G7: meglio il terrore del la diplomazia. Così, queste sono alcune delle dichiarazioni del presidente Zelensky. Ma secondo il Ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici. L'economia, la BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo spiega il presidente della Banca Centrale Lagarde, che chiarisce se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. È una situazione di inflazione prolungata, non è accettabile per i consumatori né per le imprese. Per Lagarde l'inflazione di fondo al netto di energia e alimentare viaggia ormai al 2,5%. Andiamo in Gran Bretagna. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Starmer ha espresso la volontà di approvare un provvedimento ad hoc entro la fine di dicembre per consentire l'entrata in vigore nella primavera del prossimo anno. E ancora si parla poi di editoria. Questa notizia la prendiamo sull'Agi. Il ministro Nordio dice: il patentino antifascista, il codice penale firmato da Mussolini. Dopo le parole di ieri di Meloni non si spegne la polemica sull'iniziativa di più liberi dall'opposizione, dicono la premier, insegue Vannacci. E poi si parla di nucleare con Pichetto, che parla del referendum. Do il referendum per scontato nel 28-29, questo in tema. Stasera al via il summit di Evian. Ieri ci sono stati scontri a Ginevra, ancora sull'Agi. Il vertice partirà con la cena dei leader di Francia, USA, Regno Unito, Canada, Italia, Germania e Giappone. Macron ha invitato i rappresentanti di Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud, sassaiole e lacrimogeni nella vicina città svizzera. 20.000 i manifestanti. Poi i sommari ci parlano anche della maturità. Cresce l'attesa, giovedì la prima prova per 527.000 studenti. Tra le novità, quattro materie per ciascun indirizzo all'orale, che diventa obbligatorio in caso di scena muta, scatta la bocciatura. E poi ancora c'è la cronaca con le sorelline scomparse. Ascoltato il fidanzato di quella maggiore, indagati i titolari della casa famiglia. C'è anche il meteo, temporali, ma da giovedì torna il caldo africano. E si parla anche del figlio della principessa di Norvegia, che è stato condannato a 4 anni, è stato ritenuto responsabile di 2 casi di stupro ai danni di una sua ex ragazza. E queste sono il quadro, insomma, estremamente sintetico delle notizie del giorno. Tonello,
6: torniamo allora alla notizia d'apertura. L'accordo che almeno congela, comunque fa il cessare il fuoco alla guerra del Golfo. Il vicepresidente Vance ha affermato di aspettarsi la partecipazione del capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi alla cerimonia di firma dell'accordo di pace che è in programma venerdì prossimo in Svizzera. Sull'accordo Franco Palazzolo ha sentito il parere dell'esponente dei Fratelli d'Italia Gian Giacomo Calovini.
8: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia per commentare la tregua tra Iran e Stati Uniti, tregua che sarà formalizzata in un accordo il 19 giugno in una firma ufficiale che si farà in Europa. Allora io le volevo chiedere cosa pensa di questo accordo per il modo rocambolesco nel quale è stato concluso e se insomma 7 giorni sono lunghi per programmare questa firma, perché abbiamo visto che sono successe tante cose, ogni giorno succedono tante cose e poi questo aprirà anche un dibattito nella politica interna italiana, lei lo sa meglio di me.
9: Allora, sono molte domande, partiamo dalla prima considerazione, da qui fino al venerdì che dovrebbe essere la data in cui si sancirà in modo definitivo la tregua, effettivamente possono passare ancora tanti giorni, 4-5 giorni, abbiamo visto come cose imprevedibili nell'arco di poche ore possono capitare, dopodiché mi sento di dire da osservatore in un qualche modo che tutti sono abbastanza ottimisti che questa sia la volta buona, lo hanno detto entrambe le parti, i mediatori lo hanno ampiamente confermato e poi dopo non da ultimo anche le reazioni dei mercati sembrano comunque essere molto positive, c'è stato un rialzo importante dei mercati azionari, c'è stato un ribasso invece del prezzo del greggio e quindi sono sicuramente segnali che stanno dando un'indicazione che quello di venerdì potrebbe essere un accordo che fortunatamente e finalmente mi sento di dire si concretizzerà. Dopodiché lei nella domanda fa un'osservazione sul fatto che verrà firmato in Europa, che dal punto di vista geografico è corretto, ma in un qualche modo invece la firma pare che sarà a Ginevra, quindi sotto un certo aspetto mi viene da dire che l'Europa…
8: Non nell'Unione Europea.
9: Esatto, non nell'Unione Europea.
8: In Europa.
9: Esatto, in Europa geograficamente.
8: Un paese associato all'Europa.
9: Geograficamente è corretto, però c'è un po' di dispiacere che forse l'Unione Europea avrebbe potuto avere un ruolo un po' più attivo all'interno di questa tregua, anche se comunque è chiaro che ormai gli interlocutori a livello internazionale sono altri. Come si diceva, viene firmato fisicamente a Ginevra, ad annunciarlo sono stati anche i pakistani che hanno avuto un ruolo di mediazione nelle scorse settimane, pare che parallelamente ci possano essere in Qatar eventuali altri accordi o comunque incontri paralleli prima di arrivare alla definizione, quindi è un po' un dispiacere che l'Unione Europea sia stata così secondaria, dall'altra parte comunque fa piacere che si vada verso quella direzione. Terza considerazione è il dibattito parlamentare, è chiaro che si crea un dibattito parlamentare per comprendere quale ruolo invece avrà l'Italia in questo caso per cercare di rendere, di portare in sicurezza lo stretto di Hormuz. Il fatto che si concluda un conflitto durato qualche mese non vuol dire automaticamente che tutto è ampiamente risolto, anzi il presidente Meloni questa mattina è intervenuta con una nota proprio per specificare, oltre alle felicitazioni di questo accordo, anche il fatto che l'Italia avrà un ruolo determinante per la messa in sicurezza dello stretto di Hormuz, ci sarà probabilmente un dibattito parlamentare, capiremo in quali termini e capiremo quale direzione avrà il nostro paese.
8: È stato giusto manifestare immediatamente una disponibilità al sostegno in una missione per sminare Hormuz oppure bisognava attendere un po', essere un po' più?
9: No, è stato giusto. L'Italia, dal mio punto di vista, ha avuto e ha negli ultimi anni un ruolo importante a livello internazionale che ci viene riconosciuto anche da molti partner. In questo caso non sto parlando soltanto da parlamentare di Fratelli d'Italia, ma parlo anche da rappresentante dell'Assemblea parlamentare NATO, di cui sono presidente di una commissione che si occupa proprio di Mediterraneo. L'Italia viene riconosciuto comunque una capacità di mediazione come non avveniva da tempo. Cioè, al di là di tutto, una solidità di governo che le permette di essere un interlocutore autorevole rispetto invece magari a tanti altri partner europei che hanno molte più difficoltà a livello anche interno. Queste considerazioni fanno sì che l'Italia può tranquillamente dire che noi siamo e saremo parte fondamentale per cercare di arrivare ad una concretizzazione della pace. Abbiamo avuto sempre una posizione molto chiara, critica nei confronti di questo attacco, senza ovviamente disconoscere che l'Iran e soprattutto un Iran nucleare poteva essere, potrebbe essere destabilizzante a dir poco nel Mediterraneo e non soltanto. Detto ciò, comunque noi siamo pronti a fare la nostra parte, abbiamo un'ottima capacità logistica, una capacità operativa grazie agli uomini, alle forze della Marina, e quindi saremo pronti a fare la nostra parte per cercare di arrivare, come dicevo prima, a una stabilizzazione dello stretto e di tutta la fascia mediterranea.
8: C'è una variabile indipendente in tutto questo che è rappresentata da Israele?
9: Ah, guardi,
8: che l'accordo lo firmano gli Stati Uniti e l'Iran, non lo firma.
9: Io credo che Israele abbia avuto tanto, queste sono considerazioni più personali, più di riflessive. Io credo che Israele abbia avuto comunque già tanto con la copertura dell'attacco dei mesi scorsi da parte di Washington, da parte degli Stati Uniti, di Donald Trump. Sappiamo bene comunque non essere riconosciuto in modo forte all'interno delle proprie mura dal punto di vista dei sondaggi, in considerazione anche che dopo la pausa estiva ci sarà una campagna elettorale che in qualche modo è già iniziata per le elezioni di midterm. Quindi io sono convinto che la scelta americana dal punto di vista politico fosse comunque chiara e netta, ed era quella di arrivare ad un accordo. Come dicevo, Israele secondo me ha avuto tanto, non credo che Israele sia nella condizione di poter continuare un conflitto né contro l'Iran né su altri fronti senza avere comunque un minimo di copertura da parte americana. Quindi secondo me questo accordo, chiaramente la mia considerazione, sarà un accordo che anche in un qualche modo Israele sarà obbligata a rispettare.
8: Si è chiesto come abbiamo fatto a sopravvivere a una crisi così lunga, per la quale si era detto che dalla seconda metà di maggio gli aerei non avrebbero più avuto la possibilità di volare.
9: Ma guardi,
8: chi ci ha aiutato? Gli Stati Uniti, che ci ha venduto il petrolio a prezzi rialzati, la flotta fantasma di Putin?
9: No, la domanda è molto interessante, nel senso che noi assistiamo da troppo tempo, dal mio punto di vista, in Italia, in Europa, in tutto l'occidentale, ad una serie di considerazioni catastrofistiche, pessimistiche da parte di una serie di interlocutori secondo cui l'Occidente è finito, l'Europa è finita, non siamo in grado di risolvere nulla. La verità è che noi abbiamo tanti problemi, lo abbiamo detto prima, tante difficoltà, però fortunatamente il blocco europeo, il blocco occidentale, il blocco atlantista è ancora in grado di sopravvivere nonostante tutta la destabilizzazione a livello geopolitico ed economico che stiamo vivendo in questo periodo. Ha perfettamente ragione, un mese fa, due mesi fa sui giornali si leggevano notizie secondo cui gli aerei sarebbero stati messi a terra nel giro di qualche ora, in cui l'inflazione sarebbe galoppata fino a numeri inaccettabili per il mercato. La verità è che gli aerei...
8: È stato un bel test, diciamo.
9: È stato un bel test che in un qualche modo penso che l'Europa e anche l'Italia abbia superato. Dopodiché non sto assolutamente sminuendo i problemi, non sto sminuendo il fatto che ci sia in questo momento ancora la benzina o il gasolio a poco meno di 2 euro rispetto magari invece all'1,60 all'1,70 che c'erano prima del conflitto, cose che hanno portato conseguenze importanti per aziende e per famiglie. Quindi assolutamente nessuno vuole sminuire il problema. Però davanti a delle condizioni estreme come abbiamo vissuto negli ultimi mesi, credo che comunque anche l'Italia, anche il governo abbia fatto bene la sua parte e abbia tutelato comunque i mercati e i cittadini, i mercati nazionali e i cittadini e le aziende italiane.
8: E adesso l'attenzione pensa che si riposerà per un periodo. Trump si occuperà delle elezioni di midterm oppure andrà in giro, non so, a Cuba, in Groenlandia?
9: Allora, no, io credo che solitamente quando ci sono, se si riposa o no, non so, sta festeggiando anche il compleanno, mi pare, quindi. Okay. Allora, il tema è che quando ci si avvicina alle scadenze naturali ed elettorali è chiaro che ci si concentra un po' di più su quella che è la politica nazionale, e poi sappiamo bene che l'elettorato americano, il cittadino americano è molto più condizionato da quello che succede internamente, specie sotto l'aspetto economico, rispetto a quello che succede a qualche migliaio di chilometri di distanza.
8: Certo, però se quello che succede fuori ha delle conseguenze anche...
9: Quindi io credo che da parte dal punto di vista di Trump ci sia in questo momento qua l'interesse a cercare di, insomma, coprire la parte di politica interna. Dopodiché ci sono una serie di appuntamenti internazionali che, come dice lei, poi dopo, in cui vengono prese scelte che hanno conseguenze su ciò che avviene al cittadino americano, è chiaro che comunque dovrà lavorare su entrambi i fronti. A breve il G7 con gli altri leader, dopodiché il vertice di Ankara sul tema NATO, sul tema difesa, che di certo non è secondario, quindi è chiaro che per quanto, dal mio punto di vista, Trump vorrà occuparsi di politica interna, comunque la politica estera per un paese come l'America di certo non viene in secondo piano.
8: Va bene, allora speriamo che si occupi più di politica interna, perché così almeno ci abbiamo un attimo di tregua. Grazie a Gian Giacomo Carolini, Fratelli d'Italia.
9: Grazie.
5: 14:50 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario del primo pomeriggio, e questa era Gian Giacomo Carolini. di Fratelli d'Italia, intervistato dal nostro Lanfranco Palazzolo. Ancora sulla questione dello stretto di Hormuz, degli accordi tra l'Iran e gli Stati Uniti, andiamo a rivedere una notizia che abbiamo già visto, ossia che Macron ha dichiarato che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz. Perché ve la rileggo? Perché in un'altra agenzia si riportano le parole di Macron, e Macron dice: con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via. Quindi molto probabilmente ci saremo anche noi con l'Olanda. La reazione della borsa: rapidamente, la borsa di Milano procede in rialzo a metà seduta nella prima giornata di contrattazioni successiva all'annuncio di una intesa per la fine del conflitto. Piazza Affari segna un più 1% con 52.011 punti, e Bloomberg, la famosa agenzia, fa sapere che diverse compagnie di navigazione internazionali, alcune delle quali hanno delle navi ancora intrappolate nel Golfo Persico, si dicono caute nel riprendere il traffico attraverso lo stretto di Hormuz e aspettano maggiori dettagli. Antonello.
6: Lavori parlamentari: sono oltre 700 gli emendamenti presentati dalle opposizioni riguardo alla riforma della legge elettorale allo studio del governo. Filiberto Zaratti, di Alleanza Verdi Sinistra, ne ha parlato con Lanfranco Palazzolo.
8: E Radio Radicale con Filiberto Zaratti di AVS per parlare di legge elettorale. Allora, oggi arrivando qui, sapendo che alle 17 vi vedete, vi vedrete tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, per fare la legge elettorale, mi chiedevo se la legge elettorale andrà avanti, perché oggi è apparso su qualche fonte di stampa un articolo che dice che la legge elettorale sarà messa in frigorifero. Fa tanto caldo, è opportuno?
10: Ma intanto bisogna dire che questo governo, questa maggioranza, sulla legge elettorale ci ha abituato a tante inversioni di rotta, perché prima l'hanno proposta, poi l'hanno fermata, poi è ripartita, poi è diventata un'emergenza nazionale. In quest'ultimo periodo sembra che il primo obiettivo, la prima cosa da fare in assoluto per il centrodestra è fare la legge elettorale, della crisi internazionale, della crisi energetica, dei salari più bassi d'Europa, del potere d'acquisto che si abbassa del più delle famiglie. Questo non è importante, la cosa più importante è la legge elettorale, tant'è che i tempi che sono stati previsti in commissioni per la discussione e il voto della legge elettorale sono tempi strettissimi. La prossima settimana tutti i giorni, compreso sabato e domenica, saremo convocati non per risolvere i problemi dei cittadini, ma per risolvere il problema di Meloni, che è quello della legge elettorale. Quindi siamo arrivati a questo dopo tutta una serie di incertezze. Ora sembrerebbe che le incertezze mutino e cambino, perché come cambia la situazione politica, ovviamente dal punto di vista della legge elettorale Meloni cambia opinione, sembrerebbe. Noi siamo qui, pensiamo che la priorità non è fare la legge elettorale, comunque ci batteremo contro questa legge elettorale, perché è una proposta che è anticostituzionale, è una proposta che prevede alcune cose, insomma, che sono francamente indigeribili, come quella del listone bloccato del premio di maggioranza, addirittura 70 deputati, 35 senatori. Non si permette ai cittadini di scegliere i loro candidati e di scegliere i propri rappresentanti, quindi ci sono molte cose che non quadrano. E soprattutto non quadra il fatto che Meloni vuole costruire una legge elettorale a sua immagine e somiglianza, a quella che le fa più comodo. Può darsi che, cambiando la base politica, questa legge non gli andrà più bene e forse cambierà ancora.
8: Allora, tra oggi e domani che cosa farete? Le ammissibilità, e poi presumibilmente da domani si comincia a votare?
10: Sì, è così. Stasera ci saranno le ammissibilità e poi ci sarà un po' di tempo per fare eventualmente ricorsi contro gli emendamenti dichiarati inammissibili, e domani, dopo la seduta pomeridiana della Camera, si inizierà a votare, quindi è un ritmo molto intenso.
8: Si andrà anche il sabato e la domenica, nel caso?
10: Eventualmente sì, si va anche il sabato e la domenica, perché i tempi che sono stati decisi dalla Meloni sono questi, strettissimi. Siccome si parla di una cosa che non è importante, bisogna parlare anche di sabato e di domenica.
8: Grazie per questo aggiornamento a Filiberto Zaratti di AVS.
6: Grazie a Lanfranco Palazzolo. A proposito dell'attività parlamentare iniziata alla Camera, abbiamo seguito in diretta la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto in materia di rimpatri volontari assistiti. Il decreto legge è un correttivo del DL Sicurezza che fa saltare la norma che prevede una sorta di premio di 615 euro per i rimpatri dei migranti. Sarà un decreto del Ministero dell'Interno a decidere i criteri invece per l'individuazione dei soggetti che possono svolgere attività di assistenza al rimpatrio e per la corresponsione dei compensi. A proposito di migranti, 48 persone provenienti da Somalia, Sudan, Liberia e Gambia sono arrivate a Lampedusa dopo essere state soccorse in mare da due navi dell'ONG. Hanno pagato tutti intorno ai 1.500 euro per questo viaggio della speranza. Sono stati trasferiti allo spot di Contrada Imbriacola, dove la presenza è salita a 225 ospiti. E il calo della popolazione in età lavorativa in Germania si sta aggravando a causa della diminuzione delle nascite e di una politica migratoria più restrittiva. Il pensionamento dei baby boomer sta colpendo il mercato del lavoro tedesco più duramente di quanto si temesse, scrive in un comunicato l'Istituto per l'Economia Tedesca. Secondo appunto l'Istituto, entro il 2036 il numero dei lavoratori potenziali diminuirà di 4,3 milioni con un calo di circa il 7%. Ogni anno quasi 500.000 di lavoratori potenziali scompare dal mercato, così sostiene lo studio. Cristiano.
5: E allora andiamo ad ascoltare questa intervista di Lanfranco Palazzolo a Roberto Morassut del Partito Democratico sul femminicidio secondo il generale Vannacci.
11: E Radio Radicale con Roberto Morassut, parliamo della costituente di Futuro Nazionale che è stata caratterizzata da questa polemica sul femminicidio. Il leader di questo movimento, il generale Vannacci, ha detto che il femminicidio è un reato tanto grave quanto l'omicidio. Io la metto così, nel senso che ha negato l'aggravante del femminicidio. Io le volevo chiedere se è rimasto sorpreso di questa affermazione o se immaginava che in quell'area politica la si pensasse così.
12: Sorpreso relativamente, perché Vannacci ci sta abituando a tutta una serie di sparate che... Parate che sono anche lesive dello spirito della Costituzione. In questo caso sono, quando si parla di femminicidio si parla di un reato specifico che è stato introdotto nel codice penale, che determina delle aggravanti e che contiene l'elemento della sopraffazione della donna. Non è soltanto l'uccisione, ma c'è l'elemento della sopraffazione a fini sessuali, a fini di altro tipo. Quindi ci sono delle aggravanti, c'è una specificità che l'ordinamento riconosce. Non riconoscerla significa stare fuori dall'ordinamento, porsi fuori dall'ordinamento giudiziario, in qualche modo anche della Costituzione, direi, perché si sfiora qua, si sfiora, non c'è un'apologia di reato, ma quasi come se si volesse dire che insomma, poi alla fine uccidere una donna è una cosa che può essere equiparata a qualunque tipo di omicidio, questo anzi, è proprio detto così, e questo è abbastanza grave.
11: C'è qualcuno come credo la Buongiorno, che è della Lega, non è della sua parte politica, ha detto che Vannacci avrebbe la nostalgia dell'epoca, che così con questa logica si ritorna all'epoca del delitto d'onore.
12: Altro che nostalgia, è proprio una dichiarazione che riesuma tutto un apparato ideologico, mentale, che questa società ha completamente superato. Ecco, quindi abbiamo a che fare con un personaggio e con una formazione politica sulla quale bisogna domandare, io mi domando spesso se non ci siano gli elementi per individuare il tentativo di una ricostituzione del partito fascista, anche per la dinamica con la quale Vannacci si muove. Questo link con Casa Pound, cioè la ricerca comunque di organizzare una destra estrema che la Costituzione mette fuori dall'ordinamento.
11: Quindi lei vede questo pericolo?
12: Mi domando se non vi sia.
11: Secondo lei il Presidente del Consiglio sta prendendo le distanze da quest'area? Giovedì scorso ha detto quella cosa, Poi ieri ha fatto questa, qualcuno poi l'ha accusata di aver inseguito Vannacci con questa cosa del patentino antifascista.
12: Guardi, la Meloni è in difficoltà su questa cosa di Vannacci, perché è chiaro che gli toglie. Qui in aula ha avuto una posizione sbagliata, perché anziché attaccare Vannacci per il merito delle posizioni politiche e persino morali, lo ha attaccato come un camerata che sbaglia, cioè come uno che in realtà favorisce la sinistra perché divide la destra, e questo lo considero grave.
11: Pensa che la polemica con la destra continuerà?
12: Beh, immagino di sì, perché comunque Vannacci è comunque un elemento di contraddizione, toglierà spazio, vedremo se loro tentano.

0: Primo pomeriggio, torniamo a ringraziare la regia di Francesca Rosini e andiamo a seguire la conferenza stampa congiunta del Presidente del Consiglio Meloni e del Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi.
1: Buongiorno a tutti, grazie. Grazie di essere qui, è per me davvero un onore, un piacere accogliere a Roma il primo ministro giapponese Sanae Takaichi, la mia amica Sanae. Spero di essere riuscita per quanto possibile nel breve tempo che abbiamo a disposizione a ricambiare l'accoglienza affettuosa che è stata riservata a me e alla mia delegazione quando a gennaio siamo venuti in visita a Tokyo. Sono molto, molto contenta di avere l'occasione di incontrarci di nuovo, perché chiaramente ho l'occasione di confrontarmi ancora una volta con un'amica, ma anche perché ho potuto confrontarmi con un leader pragmatico, concreto, determinato, a cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici destinati a lavorare insieme perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro. Questa convergenza non è solamente bilaterale e forse non è un caso che ci si veda prima dell'inizio di un G7 che inizia stasera e che sarà molto importante, nel quale si discuteranno ovviamente moltissime cose e quindi anche un'occasione per, diciamo, allineare le nostre posizioni, per scambiare, diciamo, i nostri punti di vista in attesa di questo importante confronto. Abbiamo condiviso con Sanae una profonda riflessione sulle grandi crisi internazionali, abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione, una sintonia confermata anche dall'adesione del Giappone al comunicato congiunto che è stato diramato da Italia, Regno Unito, Germania e Francia, così come ci siamo confrontate sull'inaccettabile aggressione russa contro l'Ucraina, riaffermando l'impegno dell'Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura, e di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili, non possiamo volgere lo sguardo altrove. Penso che, insomma, la solidarietà sia fondamentale, particolarmente quando gli attacchi e le aggressioni russa non si ferma neanche di fronte a simboli millenari della cristianità e di fronte a pezzi di patrimonio dell'UNESCO. La fermezza del sostegno a Kiev, lo sforzo per la pace saranno ovviamente elementi centrali al vertice del G7 e ribadiremo l'impegno per la riattivazione del processo negoziale, per la cessazione del conflitto. Dopodiché, questa traiettoria di cooperazione è quella che vogliamo continuare a seguire, dare un'ulteriore profondità ai legami che già ci uniscono, imprimere uno slancio ancora maggiore al nostro partenariato strategico speciale, chiaramente anche perché crediamo che sia il modo più serio per celebrare il 160° anniversario delle nostre relazioni diplomatiche. E se nel 1866 il mondo stava osservando l'alba di una nuova epoca, oggi lo scenario non è per tanti aspetti diverso. Per la forza delle trasformazioni che stiamo vivendo, per gli effetti che quelle trasformazioni hanno sulle nostre società, per la velocità con cui si determinano. Penso, e ne parlavamo qualche minuto fa, all'impatto dell'intelligenza artificiale, ma anche alla transizione energetica, alla frammentazione geoeconomica, l'instabilità che ormai è sistemica nello scenario globale. E in questo contesto Italia e Giappone hanno deciso di stringere sempre di più la loro cooperazione, concentrandosi soprattutto sugli ambiti che definiranno i prossimi decenni: la robotica, le tecnologie emergenti, la space economy, l'energia pulita, la meccanica, le scienze per la vita, le infrastrutture e la difesa. Sono Sono ambiti nei quali possiamo sfruttare le complementarietà tra i nostri sistemi produttivi, la nostra vocazione all'export, la qualità delle nostre filiere industriali e l'intensità dei nostri

0: scambi scientifici e culturali. Quando con Sanai ci siamo incontrati a gennaio a Tokyo, abbiamo fissato insieme degli obiettivi concreti che volevamo raggiungere e siccome siamo due donne a capo delle loro nazioni, li abbiamo anche raggiunti dopo pochi mesi. Avevamo concordato di lanciare un meccanismo di consultazioni sulla sicurezza economica per consolidare le nostre catene del valore, fare fronte comune per proteggere i settori strategici. Lo abbiamo fatto. Il tavolo bilaterale sulla sicurezza economica si è riunito lo scorso 27 maggio a Tokyo e in Italia siamo pronti a ospitare la prossima riunione. Poi avevamo scelto di avviare un dialogo sullo spazio per unire le competenze delle nostre agenzie spaziali, ma anche delle nostre imprese. Abbiamo fatto anche questo, la prima sessione del dialogo si è tenuta lo scorso maggio, il percorso andrà avanti. Sulla difesa, altro settore cruciale della nostra cooperazione, abbiamo continuato a lavorare fianco a fianco su un programma che è molto strategico, che è il Global Compact Air Program. Ci vede impegnati insieme al Regno Unito nello sviluppo di un caccia di sesta generazione. Anche qui siamo entrati finalmente nella fase operativa, ma sono solo alcuni esempi. Oggi abbiamo deciso di mettere in cantiere altre iniziative con la promessa di rivederci entro la fine dell'anno a margine del G20 con nuovi annunci di iniziative concrete che abbiamo portato avanti. Sicuramente un'iniziativa concreta sulla quale stiamo lavorando riguarda l'Africa. Italia e Giappone condividono la stessa proiezione nei confronti del continente africano ed è nostra intenzione avviare un dialogo bilaterale strutturato per costruire sinergie tra il nostro piano Mattei e il TICAD giapponese. E poi vogliamo sviluppare anche una collaborazione sull'Artico, che è uno chiaramente dei quadranti strategici del presente e del futuro. Vogliamo approfondire la collaborazione in settori prioritari come, dicevamo, intelligenza artificiale, ma anche biotecnologie e la prevenzione dei disastri naturali è un altro dei temi sui quali sicuramente intendiamo fare di più insieme, perché condividiamo, diciamo, diverse esperienze e condividiamo anche un know-how particolarmente importante su come far fronte in maniera sempre più efficace ai rischi sismici. E è nostra intenzione anche approfondire la cooperazione sul nucleare civile di nuova generazione e unire le competenze ingegneristiche italiane e giapponese. Nel 27 intendiamo organizzare una nuova riunione dell'Italy Japan Business Group dopo quella che si è celebrata a Nagoya poche settimane fa. Sostenere gli investimenti reciproci, aprire ancora di più i nostri mercati, far crescere ancora di più il nostro interscambio, lavorare insieme sulle materie prime critiche. Come vedete, evito di elencare tutte le cose sulle quali stiamo lavorando perché diventa davvero troppo lungo, ma come vedete c'è una straordinaria particolare sintonia tra le nostre due nazioni, tra le nostre due leadership, tra le nostre visioni che intendiamo sfruttare al massimo. E quindi voglio ringraziare ancora la mia amica Sanae. Italia e Giappone sono determinati a costruire insieme un futuro di sicurezza, di prosperità, di stabilità, perché siamo persone concrete e perché vogliamo rispondere ai bisogni dei nostri cittadini, a quello che i nostri cittadini ci hanno chiesto. Lo faremo insieme. Grazie davvero per questa visita che ci onora. E a te la parola, Sanae.
1: Grazie Giorgia. Grazie. Buongiorno a tutti voi. Amici italiani, oggi avendo avuto l'invito da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ecco, possiamo qua discutere l'ulteriore sviluppo dei consolati e relazioni tra Giappone e Italia qui a Roma, che è la città di Giorgia, e quindi ringrazio. Tra l'altro quest'anno si festeggiano i 160 anni di relazioni diplomatiche tra i nostri paesi e a gennaio per celebrare Giorgia è venuto in Giappone, a giugno io sono qui e quindi queste visite reciproche a massi livelli è qualcosa che mi rende molto felice. Io e Giorgia e andremo adesso in Francia per il summit G7, ma prima del vertice, dato che noi siamo partner strategici speciali e con Giorgia abbiamo discusso della situazione Medio Oriente, dell'Ucraina, dell'Asia orientale, incluse Cina e Corea del Nord, per poter avere un approccio coordinato. E in particolare per quanto riguarda l'Iran, abbiamo accolto con favore il memorandum tra Stati Uniti e Iran. Speriamo che questo possa portare una rapida e certa applicazione dell'accordo che permette la navigazione libera e sicura nello stretto di Hormuz. È una questione di importanza molto importante per la comunità internazionale, inclusi Italia e Giappone. E io spero che questo, attraverso la realizzazione certa e rapida dell'accordo, si possa portare pace e stabilità in tutta la regione medio orientale. E quindi continueremo a lavorare a stretto contatto in questo tema. Inoltre, l'intera comunità internazionale affronta difficoltà sul piano della sicurezza economica, energetica, e sottolineando l'importanza della cooperazione regionale, ecco, come per esempio nel quadro di Power Asia, abbiamo discusso delle azioni che il G7 dovrebbe intraprendere per rafforzare la resilienza energetica. E, per esempio, a gennaio abbiamo discusso della cooperazione bilaterale su questo punto. E innanzitutto, nell'ambito del modello voluto dell'Indo-Pacifico libero aperto, annunciato il mese scorso, ecco, la nuova strategia pone attenzione alla autonomia e resilienza di ciascun paese per contribuire alla pace e stabilità complessiva. E stiamo ancora anche lavorando al legame tra Mediterraneo e Indo-Pacifico, in modo che lavorando insieme possiamo rendere insieme tutta la regione insieme più forte e più prospera. Per quanto riguarda la cooperazione in materia di sicurezza, io ho accolto con favore il costante impegno dell'Italia nella regione Indo-Pacifica, compresi i progressi di scambi tra unità militari dei nostri paesi. E Giorgia parlava anche del GCAP. E vogliamo accelerare il processo, il lavoro sul GCAP, e continuiamo a lavorare insieme. E passando invece al problema della sicurezza economica, inclusa l'energia, problema fondamentale per i nostri paesi, accolgo con favore la firma di oggi di un memorandum intergovernativo per il rafforzamento della resilienza nelle catene di approvvigionamento, compresi semiconduttori, minerali critici e tecnologie. Vogliamo rendere ancora più completa la cooperazione strategica nel campo della sicurezza economica. Io e Giorgia a gennaio abbiamo parlato della cooperazione e dell'arrivo alla mutua assistenza nel settore del GNL in caso di emergenza. Ecco, anche per quanto riguarda i semiconduttori si registrano progressi concreti nel rafforzamento della collaborazione tra istituzioni e imprese dei nostri paesi. In campo economico auspico vagamente che il progetto del ponte sullo stretto di Messina, al quale partecipano anche imprese giapponesi, diventi un grande progetto simbolo della cooperazione economica tra i nostri paesi. Ecco, mi auguro che questo progetto possa realizzarsi al più presto, facendo leva sul know-how e l'esperienza del Giappone. E per quanto riguarda la cooperazione spaziale, stiamo facendo progressi e in questa occasione abbiamo pubblicato una dichiarazione congiunta sulla cooperazione spaziale. Sta avanzando anche la cooperazione tra imprese dell'aerospazio, come per esempio le misure contro i detriti spaziali e la cooperazione tra dati satellitari. Inoltre abbiamo firmato in questa occasione un documento di cooperazione intergovernativa per la promozione della scienza e tecnologie avanzate. Per quanto riguarda poi quello che accennava Giorgia, la prevenzione dei disastri naturali, ecco, a febbraio è stato firmato un memorandum di cooperazione tra istituti di ricerca relativi. Giorgia a Tokyo ha parlato in giapponese e ha detto la parola gambaru, fare più del proprio meglio. Ecco, vorrei anch'io rispondere richiamando un'espressione italiana. Io ho saputo che quando in Italia ci si accommiata da chi è impegnato nel proprio lavoro, lo si saluta dicendo buon lavoro, spero che la pronuncia sia giusta. Io ammiro, grazie.
0: Buon lavoro.
1: Buon lavoro, ecco. Ammiro molto il modo in cui la società italiana esprime il rispetto per il valore del lavoro. Io credo che questo sia il segreto, l'eccellenza della manifattura italiana, dall'automobile alla moda. E anch'io desidero continuare a fare un buon lavoro insieme a Giorgia. E quindi, Giorgia, grazie. Buon lavoro.
2: Radio Radicale 15:17, avete ascoltato le dichiarazioni alla stampa al termine del colloquio bilaterale tra il primo ministro del Giappone Sanae Takaichi e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, appunto avvenuto stamattina a Villa Vanfili a Roma. Continuiamo con il nostro palinsesto, parliamo delle tematiche ambientali e della sostenibilità con proprio la trasmissione Alta Sostenibilità.
3: Radio Radicale, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì mattina con Alta Sostenibilità insieme all'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Chi vi parla? Valeria Manieri, insieme a me a co-condurre questa puntata Ruggero Po, giornalista, parte ASVIS. Un gran piacere ritrovarti, Ruggero.
4: Ciao Valeria, è piacere mio, buongiorno a tutti.
3: E grazie perché ci sono con noi tre ospiti davvero graditi che ci aiutano quest'oggi a districarci in un tema che ciclicamente torniamo a trattare, sperando ovviamente in aggiornamenti proficui e positivi. Visto il periodo, parleremo di turismo sostenibile e ovviamente qual è la mappa oggi del turismo sostenibile, come aiutare le aree interne, come diciamo anche nel nostro paese seguire una rotta di crescita, ma di crescita sostenibile che non lasci appunto deserti e invece poi aree iperaffollate come spesso è accaduto negli scorsi anni. Per fortuna alcune cose stanno cambiando e per raccontarcele abbiamo con noi in collegamento Giancarlo Dell'Orco, Destination Manager, esperto di turismo sostenibile nelle aree interne, ideatore del progetto Borghi. Ben trovato.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
3: Grazie a Ettore Ismael Borghetto, responsabile di campi di volontariato e mobilità giovanile europea, progetto Lunaria, ben ritrovato.
6: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
3: E grazie, un piacere avere con noi Marta Grelli, CEO and founder di Traveling, Cavaliere della Repubblica, e tra l'altro ha seguito, e ve la racconteremo, e presentato insieme all'ASVIS la guida al turismo sostenibile. Come avete capito, il tema è molto interessante quest'oggi. E Ruggero, da dove iniziamo?
4: Sì, come dici tu, è una puntata di Alta Sostenibilità che dedichiamo a un tema che mette insieme diritti, sviluppo locale, nuovi modelli di viaggio. E c'è un dato dal quale mi piace partire, ed è quello relativo ad una mobilitazione ormai di 6-7 anni fa, del novembre del 2018, a una mobilitazione che seguì quella violentissima tempesta Vaia che distrusse ampie aree del Trentino, dell'Alto Adige, del Veneto, del Friuli. Quello che fu importante è che dopo la distruzione nelle zone colpite arrivarono migliaia di visitatori, migliaia di turisti, segnando in un qualche modo l'avvio anche in Italia di un turismo che non si limita a non danneggiare, ma contribuisce a ricostruire e a rilanciare comunità ed economie locali, ciò che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. Se non l'ho detta giusta, poi mi correggeranno gli ospiti. Se in altri paesi europei questo approccio, come lasciavo intendere, ormai è consolidato, in Italia siamo ancora in una fase embrionale, ma le potenzialità sono tante, e grazie anche a strumenti come il bando Borghi del PNRR, la strategia nazionale per le aree interne, il lavoro per le cooperative di comunità, oltre a 320 realtà che stanno sperimentando un turismo lento, autentico, legato ai territori. E in questo scenario, turismo accessibile, turismo rigenerativo e viaggi che uniscono volontariato e comunità locali si parlano sempre di più. E quindi è di questo ecosistema che discutiamo con i nostri ospiti di oggi. Voglio cominciare con Marta Grelli, come hai detto è autrice della Guida al Turismo Accessibile, che è un quaderno ASVIS che è stato presentato tra l'altro il mese scorso al Salone del Libro di Torino. Marta, buongiorno. Comincerei da una definizione. Che cosa significa turismo accessibile, turismo rigenerativo, viaggio di volontariato e soprattutto in che cosa si distinguono dal turismo sostenibile di cui si parla da anni?
6: Grazie Ruggero per la domanda. Allora io lascerei le definizioni di turismo rigenerativo e viaggi di volontariato poi agli altri ospiti, ma possiamo sicuramente iniziare con una panoramica sul turismo accessibile che riguarda proprio l'oggetto della guida che abbiamo presentato insieme all'ASVIS. Per turismo accessibile si intende proprio la capacità dei territori e delle strutture private e pubbliche di riuscire ad accogliere il maggior numero di persone. Quando un'azienda fa riferimento ad un target di clientela, solitamente non fa riferimento a tutte quelle persone che magari hanno delle esigenze specifiche. Per esigenze specifiche noi però non intendiamo solo le persone con disabilità, perché il turismo accessibile non riguarda solo chi ha una disabilità, il turismo accessibile riguarda chiunque che abbia un'esigenza. Vi faccio un esempio pratico. Noi per turismo accessibile parliamo di persone con disabilità fisica oppure anziani con problemi di mobilità. Parliamo di persone cieche, parliamo di persone sorde, parliamo di persone con disabilità intellettiva e fin qua siamo rimasti un po' nel mondo della disabilità, ma parliamo anche di chi è celiaco. Per esempio in alcuni paesi del nord Europa la celiachia viene definita proprio una disabilità ed è certificata, in Italia ancora no. E quindi il nostro sistema turistico del paese deve riuscire comunque ad accogliere questo tipo di clientela.
3: È preparata, soprattutto, no? All'ora pasti, diciamo così, ecco.
6: Sì, esatto, e se pensiamo agli hotel, ai ristoranti, che sono una parte molto importante, fondamentale del nostro turismo, e se non sono accessibili per le persone con esigenze alimentari, diventa molto difficile per loro. Molto interessante, nella guida abbiamo parlato proprio anche delle esigenze alimentari e c'è un grande misunderstanding su questo. Si pensa che chi ha una cucina o chi ha un ristorante, per essere accessibile a chi ha una celiachia, debba avere le due cucine separate. Questo pensiero, che è sbagliato, fa sì che tantissime attività non si pongano il problema e non facciano niente. In realtà per essere accessibile per chi è celiaco, ad esempio, basta seguire rigorosamente dei processi diversi per la preparazione dei pasti e lavare molto bene. Quindi che è un po' il principio che ci auguriamo, ci auspichiamo che ci sia nelle cucine. Quindi questa guida in realtà serve proprio per chi lavora nel turismo per capire quanto è semplice diventare accessibili e accoglienti al più numero possibile di persone.
3: Ecco. Intanto grazie Marta Grelli, poi torniamo da te in un secondo giro, io arrivo invece a Giancarlo.
4: E anche grazie per questa risposta breve che se fosse seguita da tutti gli altri ospiti ci permetterà
3: di vivacizzare assolutamente il dibattito.
4: La brevità nelle risposte.
3: Oh, grazie. Giancarlo Dell'Orco, appunto, sì. Marta Grelli ci ha dato, diciamo, una cornice entro la quale appunto il turismo accessibile, che insomma il nuovo upgrade della sostenibilità si muove, però diciamo riavvolgendo un attimo il nastro, l'Italia ha sicuramente una sfida importante per quanto riguarda il turismo, è quello di riuscire a valorizzare la bellezza di tutto l'intero suo territorio, che è piccolo e concentrato ma con una alta concentrazione di bellezza e anche con tassi di sviluppo assolutamente eterogenei, no? Disomogenei, nel senso che ci sono appunto realtà ad alta densità turistica che sono da tempo più preparate ad accogliere questi flussi e altre che invece arrivano ordini di turisti importanti e sono impreparate ad accogliere appunto numeri più importanti, così come invece ci sono aree che piano piano riescono a, diciamo, a raccogliere questi flussi turistici e a valorizzare le bellezze interne del nostro territorio, perché appunto l'Italia è il paese dei comuni, è il paese dei borghi, e che tu conosci molto bene.
5: Sì, dici bene Valeria, ha detto bene anche Ruggero, una sintesi proprio su questo tema. Il tema principale oggi è quello di redistribuire i flussi, soprattutto laddove aree come città d'arte o città metropolitane sono, vivono questo concetto di overtourism. Beh, il turismo rigenerativo rappresenta uno strumento particolare, efficace, perché mette al centro le persone, le relazioni, il coinvolgimento diretto delle comunità ospitanti e quindi di queste aree minori. Il visitatore non è soltanto un parte integrante della vita di comunità, che genera ovviamente valore condiviso. Se pensiamo a ogni pernottamento, ogni esperienza, ogni acquisto di prodotto locale, contribuisce a avere un'economia diffusa e un'economia di comunità. Quindi il modello di impresa è sicuramente quello più efficace, che sta crescendo molto negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, e quindi che risponde a una domanda più autentica, una domanda turistica che va verso questi luoghi a contatto con la natura e quindi a luoghi più autentici.
4: Ecco, Borghetto, Marta Grelli ci ha parlato dell'accessibilità, che non è solo quella che riguarda la mobilità, ma riguarda un po' tutto il campo delle nostre abilità e soprattutto delle disabilità. Per quanto riguarda la vostra attività di volontariato, ma poi la stessa domanda che vorrei fare anche a Giancarlo Dell'Orco per quanto riguarda i borghi, quanto la dimensione dell'accessibilità è già integrata nei vostri progetti, quindi borghi ma anche volontariato, e soprattutto dove vedete ancora i punti ciechi da risolvere? Cominciamo con Ettore Borghetto.
7: Sì, allora, per quanto riguarda l'accessibilità nei campi di volontariato, spesso non è semplice assicurarla. Molto spesso, appunto, spieghiamo un attimo cosa sono i campi di volontariato, perché non è propriamente un'esperienza di turismo, è un'esperienza appunto di volontariato a sostegno e a supporto, anzi, delle comunità locali. Si lavora insieme a delle comunità locali per svolgere progetti sviluppati in primis da queste. E i campi non sono una novità, perché esistono dal 1920, che sono esperienze interculturali di scambio e supporto appunto a progetti locali. Per quanto riguarda l'accessibilità, abbiamo diversi protocolli per assicurare che tutte le persone possano partecipare. In primis le persone con disabilità, ma all'interno prendiamo tutte quelle che sono i gruppi marginalizzati, quindi negli ultimi anni soprattutto stiamo lavorando sempre di più a rendere queste esperienze più accessibili possibili anche a persone razzializzate, persone appartenenti alla comunità LGBTQ+, o anche giovani a rischio di esclusione sociale e economica. Quindi sì, diciamo che è un nostro grande obiettivo assicurarci che queste esperienze siano in primis accessibili.
4: Ecco, Dell'Orco, per quanto riguarda voi.
5: Sì, Ruggero, allora, per quanto riguarda lo sviluppo di queste aree, ovviamente, come sappiamo, queste aree interne posseggono risorse straordinarie come paesaggio, tradizioni, produzioni agroalimentari, patrimonio culturale. Beh, tuttavia queste risorse da sole non bastano. Occorre costruire reti territoriali, favorire la collaborazione fra amministrazioni, imprese, associazioni e cittadini, creando proprio una visione comune di sviluppo. E il modello di impresa di comunità è sicuramente un modello innovativo, un modello che arriva da lontano, ma che oggi sta prendendo sempre più piede. Ecco, serve educare le comunità a costruire, a fare impresa. È ovvio che il turismo non può essere l'unica leva per poter rendere sostenibile o creare un'economia circolare, va connessa l'agricoltura, il sociale, il turismo, tutti elementi che possono rendere sostenibile l'impresa di comunità, anche mettendo insieme più paesi dello stesso territorio. Non si salva un paese da solo, ma si salva un contesto territoriale e ci permette di avere più opportunità per rendere sostenibile il modello di impresa.
3: Ecco, quali sono per oggi, diciamo, i grandi limiti anche delle aree interne, no? Dove magari non solo c'è il tema dell'accessibilità e della sostenibilità, ma anche un po' quello delle competenze legate al settore turistico, no? Si è indietro, esatto, magari non si sanno le lingue, per cui per esempio ci sono aree interne che oggi sono molto, molto ambite anche da un turismo internazionale che cerca, diciamo, un'altra velocità, no? di viaggio, altri tipi di bellezze, diciamo, meno battute. Da questo punto di vista, come siamo messi?
5: Beh, esatto, Valeria, le competenze oggi in ambito turistico sono fondamentali. Il turismo è diventato un settore complesso, è un'industria, quindi ha bisogno di nuove competenze. Ecco, quello che serve è accompagnare i territori, come facciamo ad esempio noi con le attività della nostra cooperativa, accompagnare i territori ad assimilare competenze, a creare gruppi territoriali in grado di gestire la complessità del turismo. Sappiamo che gli aspetti legati al turismo moderno sono tantissimi, dalla digitalizzazione, dall'algoritmo, dal posizionamento, e ovvio che questo è fondamentale, le competenze sono fondamentali. Per quanto riguarda invece il vero lusso in queste aree, sicuramente l'esclusività, far vivere agli ospiti autenticità e esclusività sono sicuramente oggi, possiamo ritenerli un modello di lusso, ecco.
3: Marta, ricominciamo il giro, prego.
4: Sì, Marta Gredi, io stavo pensando, sentendo le cose che sono state dette dai nostri ospiti, ai vari rischi, per esempio, prima di tutto il rischio di greenwashing, confronto paragonato a un'inclusione reale, perché tutto questo discorso si presta molto a narrazioni di moda. Quindi io vorrei chiederti come si distingue un progetto che ha davvero impatto su comunità e persone da un semplice rebranding green o inclusive del vecchio turismo?
6: Grazie Ruggero per la domanda, ma prima di risponderti concretamente io mi appoggerei a una parola che ha detto Giancarlo prima, parlando di esclusività, di lusso. Quando si parla di lusso, di esclusività, si pensa appunto ad un target magari specifico di persone e si esclude a priori. Quando si progettano queste esperienze si escludono anche le persone con disabilità ed esigenze specifiche, perché nella nostra mentalità una persona con esigenze specifiche o disabile non è in grado di appartenere a quei gruppi, quindi li escludiamo a priori. Quindi per finire la mia riflessione,
3: bias cognitivi e...
6: esattamente Valeria, e collegarmi anche a quello che dicevo all'inizio, quando si progetta proprio all'inizio, quando si pensa a un territorio, a un borgo, che anche i borghi, parliamone, soprattutto nel sud Italia o centro Italia, sono poco accessibili, perché spesso sono arroccati, sono difficili da raggiungere, eccetera. Ma se noi andiamo ad includere proprio tutte le persone che hanno esigenze, andiamo anche a creare nuovi flussi, prima cosa, e poi aiutiamo la destagionalizzazione del territorio, che è molto molto importante, perché è una chiave che ad oggi il Ministero del Turismo sta cercando di risolvere, no? E quindi se con Giancarlo iniziamo a ragionare proprio a delle progettualità che favoriscono il passaggio e la permanenza di persone che alternativamente non potrebbero andare da nessuna parte, andiamo anche proprio a creare dei flussi che hanno senso di esistere all'interno di un progetto borgo.
3: Volevo farti una domanda su questo, a proposito di destagionalizzare il turismo. C'è stato anche un periodo, che è quello relativo al Covid, in cui ci sono state importanti trasformazioni da questo punto di vista, perché ci sono persone che si sono mosse, si sono addirittura trasferite in piccoli borghi, hanno continuato a lavorare da lì, e questo ovviamente ha Insomma, ha creato anche delle cose interessanti nel momento difficile in cui vivevamo. Adesso viviamo un'altra fase. Ecco, che cosa è successo poi da allora? E che cosa sta continuando a succedere, Marta Grelli?
6: Bella domanda, Valeria, forse è la persona più indicata qui a risponderti, è proprio Giancarlo.
3: No, ecco. No, volevo sapere se, diciamo, però dal tuo osservatorio, diciamo, allora, anche questo ha influito, no, nella...
6: Ha influito tantissimo, intanto per i territori, perché hanno cercato nuove modalità di intercettare nuovi target. Quindi questo sicuramente nel nostro settore del turismo accessibile è stata una cosa molto positiva. Non abbiamo ancora raggiunto l'apice, logicamente, ma sono iniziate ad esserci dei pensieri al riguardo, quindi molto molto buono. E una cosa che posso dire dell'effetto che ha avuto il Covid sul target invece di persone con disabilità ed esigenze specifiche, che è molto importante, è che durante il Covid, grazie ai fenomeni social, tante persone con disabilità hanno iniziato ad urlare la propria voce, la propria identità, e questo è stato un fenomeno che non le ha più rese nascoste, invisibili. Poi logicamente sta a noi persone senza disabilità o persone che abbiamo dei ruoli importanti di trasformazione turistica, eccetera, di includerli sempre di più, ma già questo è stato un cambiamento, perché se 6 anni fa le rappresentazioni delle persone con disabilità erano pietistiche, terrificanti in televisione, oggi le persone con disabilità possono dare la propria rappresentazione e non sono tutte non autosufficienti, sono persone che hanno potere di spesa, sono persone che vogliono viaggiare, vogliono spostarsi, vogliono avere un peso politico, e quindi sta proprio alle comunità, alla società, di riuscire ad includerle sempre di più. E dal Covid in poi c'è stato già un saltino, diciamo che la scalata è ancora alta.
4: Ecco. Però... Fatemi...
3: No, volevo girare questo, visto il suggerimento di Marta, Ruggero, e la domanda anche a Giancarlo Dell'Orco, cioè su che cosa è successo in questi borghi italiani, al turismo italiano, anche dopo il Covid, quando appunto molti si sono anche trasferiti nelle cittadine più lontane, e che cosa è successo poi dopo, quando siamo tornati, insomma, lentamente poi alla nuova normalità.
5: Beh, Valeria, sicuramente un'evoluzione. La pandemia ha portato un cambio della domanda turistica verso luoghi meno affollati, luoghi a contatto con la natura, e di conseguenza anche persone che hanno deciso di trasferirsi. Quindi c'è una vera e propria generazione che ha scelto e sta scegliendo questi luoghi. È ovvio che questi luoghi vanno organizzati, vanno connessi, vanno creati quei servizi di base che possono servire sia a, ovviamente, a chi arriva in quei territori, ma alle comunità stesse. Quindi c'è una sorta di rivoluzione. Ecco perché l'impresa di comunità o le cooperative di comunità rappresentano uno strumento efficace proprio per garantire la possibilità di avere dei servizi necessari, e quindi c'è un ritorno a questi luoghi. Per far sì che questi luoghi diventino accoglienti e piacevoli anche per poterci vivere, è ovvio che bisogna reintegrare quei servizi che ovviamente si sono persi. Lo spopolamento sicuramente è un fenomeno che arriva da lontano. Le imprese di comunità possono aiutare sia a chi resta ovviamente a vivere in questi luoghi, ma soprattutto a chi vuole tornare a vivere in questi territori. Ecco. E questa è la grande sfida.
4: Fatemi, siamo vicini alla chiusura ormai di questo programma, fatemi tornare a Ettore Borghetto, a Lunaria e alle cose che ci ha detto sull'educational tour, sulle cooperative di comunità, su quanto è importante fare vedere sul campo ai giovani e agli operatori degli esempi concreti di turismo rigenerativo e cooperativo. Quello che ti volevo chiedere, Ettore, è sui campi di volontariato internazionali, su queste esperienze immersive, che tipo di competenze e consapevolezze portano a casa i partecipanti e quanto questo cambia poi successivamente nel loro futuro il loro modo di viaggiare normale?
7: Allora, sui campi di volontariato sicuro si sviluppano tantissime competenze interculturali e sociali. Comunque sono esperienze di 2 o 3 settimane in gruppi internazionali dove è necessario collaborare e stare insieme. Si dorme insieme, si mangia insieme, si cucina insieme. Quindi tutte quelle che sono i bisogni del gruppo devono essere soddisfatti dal gruppo stesso. Quindi c'è un grande lavoro all'inizio del campo per formare il gruppo e cominciare a lavorare insieme anche nei momenti non propriamente di lavoro. Di solito in un campo c'è anche la figura del camp leader, quindi una persona che è un capogruppo che diciamo supporta il gruppo nella sua formazione e nei suoi bisogni. Sicuro si sviluppano anche diverse competenze a livello anche di analisi politica insomma, di capire come va il mondo. Nei campi non solo si fanno appunto questi lavori a supporto delle comunità locali, con le comunità locali, ma si trattano anche vari temi di rilevanza globale. La maggior parte dei campi sono, diciamo, un 70% sostenibili. Si lavora su temi specifici ogni anno. Noi facciamo parte di una rete internazionale di più di 80 organizzazioni in Europa e in tutto il mondo, che si chiama Alliance, e ogni anno scegliamo un tema dell'anno da portare sui campi con laboratori o con pratiche da mettere in campo. L'anno scorso, ad esempio, il tema era appunto l'accessibilità dei campi alle persone LGBTQ+. Quest'anno non è la sostenibilità, bensì la giustizia climatica, quindi si lavorerà sui campi. Tra l'altro, fra poche ore andrò su un campo appunto per portare un workshop su questi temi. E quindi appunto si sviluppano anche competenze di analisi critica di qual è la situazione del mondo.
3: Eccoci, Ruggero, abbiamo forse... Prego, prego.
6: Se posso aggiungere una cosa, io sono il target perfetto per Ettore, perché tutto il mio percorso imprenditoriale e anche sociale arriva proprio da Lunaria. Io sono una fan e amante dei viaggi volontariati internazionali di Lunaria, e mi hanno completamente cambiato la vita. Oggi la gente mi sottolinea la mia sensibilità, anche il coraggio, no, di aver fatto certe scelte. Tutta questa mia componente deriva dal viaggio di Lunaria. Perché? Perché ho fatto dei viaggi con loro, mi hanno permesso di stare con gente da tutto il mondo, mi hanno permesso di respirare delle culture nuove. La gente pagherebbe per fare un volontariato in Giappone in cui dormi, respiri, lavori con le persone giapponesi. Questa è una forma mentis veramente speciale. Quindi,
3: esatto.
6: Sì, ancora meglio. E se Ettore per me lo permetti, io farei una bella call to action al vostro target, Valeria, di lanciare, di spronare i ragazzi, soprattutto dai 18 anni in su, a fare queste esperienze. A parte che poi dai 30 in poi se le sognano, perché sta tutto ingabbiato nel nostro mondo del lavoro, ma è proprio il momento giusto per conoscere il mondo esterno e non stare inglobati nel nostro piccolo.
3: Avete preso nota, insomma, no? Mi sembra un ottimo consiglio. Grazie ovviamente a Marta Grelli e ovviamente a Ettore Ismael Borghetto, che appunto evidentemente condividono questa bella esperienza di Lunaria. Ruggero, abbiamo veramente un paio di minuti prima di andare in chiusura.
4: Sì, ma guarda, io vorrei chiedere a tutti, se ce la facciamo, a che cosa pensano, se pensano ai prossimi 5-10 anni, a quale immagine hanno in mente di un'Italia che abbia davvero abbracciato il turismo accessibile, rigenerativo, il volontariato. Andiamo boom boom boom tutti e tre, dai, cominciamo da Grelli, Dell'Orco e Borghetto. Marta.
6: Ok, allora io tra 10 anni vedo in Italia e in Europa che una persona con disabilità e esigenze specifiche si sentirà in maniera accolta, in maniera concreta, in tutti i servizi privati e pubblici.
4: Giancarlo Dell'Orco.
5: Sicuramente una crescita maggiore ancora di questo modello di impresa in queste aree interne, in modo da poter ridistribuire i flussi e aggiungerei magari permettere a stranieri che vogliono fare esperienze sociali all'interno di queste cooperative, di questi modelli, quindi una crescita sicuramente importante per un turismo che ovviamente è cambiato, sta cambiando e porterà sempre di più verso questi luoghi minori.
4: Ettore Ismael Borghetto.
7: Io tra 10 anni spero che in Italia tutte le persone giovani, grazie al volontariato, si riescano a sentire più cittadine del mondo.
3: Che già sarebbe una cosa assolutamente utile, anche visto il periodo molto caotico geopoliticamente che viviamo, e che aiuterebbe sotto tanti profili, anche quello della cooperazione internazionale, direi. Allora, davvero grazie, noi ci fermiamo qui, ringrazio il compagno di viaggio Ruggero Poi, i nostri ospiti.
4: Grazie a te Valeria.
3: Ettore Ismail Borghetto, Marta Grelli e Giancarlo Dell'Orco per essere stati con noi in questa puntata di Alta Sostenibilità insieme all'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Ovviamente tante delle considerazioni che abbiamo fatto sono state anche protagoniste dell'ultimo Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS, appunto della presentazione della guida al turismo, appunto, esatto, lo vediamo, accessibile,
6: che trovate, che
3: è l'upgrade del turismo, esatto, che è l'upgrade del turismo sostenibile, è un'altra forma ancora di sostenibilità, lo trovate ovviamente, insomma, una serie di informazioni in più anche sui canali dell'ASVIS online. Noi ci fermiamo qui e ci ritroviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Grazie.
4: Ciao a tutti.
2: E grazie a Valeria Manieri. Sono le 15:47, questa è Radio Radicale, due aggiornamenti, un aggiornamento di economia sulla scia dell'accordo raggiunto tra Iran e Stati Uniti. Wall Street balza in apertura appunto in positivo sulla scia dell'accordo, il Dow Jones più 1,2%, il Nasdaq, l'indice dei tecnologici, addirittura più 2,3%, anche le borse europee in positivo, in questo momento Milano segna più 0,90%. Occupiamoci della riforma della RAI, vi proponiamo l'audizione in seno della Commissione Ambiente, che si occupa di transizione ecologica, lavori pubblici e comunicazioni, l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti proprio riguardo all'esame del disegno di legge di riforma della RAI.
8: E ferma comunque la collegialità del Governo sulla definizione complessiva delle varie questioni. Fatta questa fondamentale premessa di metodo, permettetemi altre due premesse, questa volta di merito. La prima, che è quella che probabilmente ha ragionevolmente motivato la richiesta di audizione del Ministro dell'Economia, riguarda il parere della Commissione Bilancio da rendere sul testo base unificato del provvedimento. A riguardo, rappresento che le amministrazioni capofila hanno finalizzato la predisposizione della relazione tecnica, per cui è stato possibile quindi, a esito di questa, concludere le verifiche e fornire gli elementi necessari all'espressione del predetto parere, su cui tornerò a breve, che è stato reso nella seduta dello scorso 4 giugno. La seconda, più che una premessa, è una considerazione di fondo da cui credo non si possa prescindere, ovvero: la RAI è una società per azioni e come tale non può che seguire la disciplina societaria di diritto comune dettata dal Codice Civile. Sottolineo questo aspetto non perché siano da ritenersi sempre inammissibili modifiche o adattamenti compatibili alla disciplina, in considerazione della peculiare natura soggettiva del concessionario o oggettiva del servizio pubblico, ma perché reputo che tali adattamenti non possono arrivare ad annullare i tratti essenziali della disciplina generale che regola la società per azioni, a pena di renderne incompatibile la funzionalità tipica. Detto altrimenti, il modello societario non può essere stravolto. C'è un altro aspetto che è necessario considerare in via generale. La RAI è inclusa nell'elenco consolidato Istat, di cui è l'articolo 1 della legge di contabilità 196 del 2009. Questo comporta che, ferme alcune peculiarità che comunque non incidono sul ragionamento di fondo, nel momento in cui si intendono fare delle scelte, si devono tenere in considerazione gli eventuali impatti, diretti o indiretti, di queste scelte sui saldi di finanza pubblica, soprattutto nell'attuale contingenza. D'altronde, l'adozione di un modello gestionale non adeguato alle caratteristiche operative e strategiche dell'azienda può compromettere il perseguimento degli obiettivi di efficienza, redditività e sostenibilità economica della stessa, generando potenziali perdite patrimoniali e una diminuzione del valore economico della società. Ciò detto, il provvedimento, come noto, apporta alcune modifiche alla vigente normativa nazionale, costituita dal decreto legislativo numero 208 del 2021, recante il testo unico dei servizi media audiovisivi, cosiddetto TUSMA, che a sua volta interveniva sul modello delineato dal precedente testo unico di cui al decreto legislativo 177/2005, come modificato dalla legge 220 del 2015. Con riferimento agli aspetti di rilievo economico-finanziario, osservo preliminarmente che gli elementi forniti per l'espressione del parere della quinta commissione si sono fondati anzitutto sulla relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti in via principale, e cioè, come accennato, imprese e Made in Italy e il Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio. In particolare, e procedendo nell'ordine degli articoli, così da agevolare la trattazione per tutti, sull'articolo 2, con riferimento al parere sullo schema di contratto di servizio da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la previsione volta ad attribuire un carattere vincolante al medesimo non è per noi assentibile, sostanzialmente per due ragioni. Da un lato, come evidenziato dalle amministrazioni competenti nella relazione, è foriera di generare, qualora le proposte non risultassero attuabili da un punto di vista finanziario o tecnico-operativo, stalli nella sottoscrizione del nuovo contratto di servizio e, conseguentemente, anche effetti negativi derivanti dal prolungamento del contratto precedente, qualora lo stesso risulti più oneroso. Dall'altro lato, comunque, non garantisce l'assenza di nuovi o maggiori oneri e rispetto da parte della RAI dell'equilibrio economico-finanziario rilevante per la finanza pubblica, trattandosi di soggetto rientrante, come detto precedentemente, nell'elenco Istat. Per quanto riguarda l'articolo 3 e l'abrogazione della disposizione vigente che prevede un vincolo di utilizzo del contributo pubblico per l'adempimento dei compiti di servizio pubblico, fermo che si opererebbe in contrasto al principio contabile per cui il bilancio della RAI è soggetto a separazione contabile, al fine di dare adeguata evidenza alle attività finanziate con i proventi del canone, e che tale disciplina contabile rileva anche ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti ha rappresentato che la prevista abrogazione farebbe venir meno in particolare il meccanismo di tutela del finanziamento del servizio pubblico, non garantendone la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario. Con riferimento all'articolo 5,1 e quindi alla prevista istituzione di un canale dedicato alla promozione culturale senza alcun tipo di spot pubblicitari o televendite, prescindendo dalle finalità di merito, che peraltro sono appunto estranee alle mie competenze, il tema ostativo rilevato dalle amministrazioni nella relazione tecnica è legato alle oggettive difficoltà di sostenere economicamente la programmazione di un canale a carattere esclusivamente culturale, senza ricavi pubblicitari e senza incremento delle risorse. Inoltre, anche lasciando invariato il finanziamento pubblico totale, le disposizioni determinerebbero una distrazione delle risorse necessarie a legislazione vigente per la gestione degli altri canali, i quali parimenti soddisfano altre finalità di interesse pubblico parimenti degne di tutela. Per quanto riguarda l'articolo 6, lettera A, la disposizione relativa all'approvazione del bilancio della RAI per gli aspetti di più stretta competenza, si evidenzia che non è risultata sentibile la previsione di un ulteriore intervento da parte dell'autorità di settore AGCOM. In particolare, premesso che AGCOM interviene a legislazione vigente, a monte, cioè approvando lo schema di contabilità separata sulla base del quale la società predispone il bilancio, e a valle, scegliendo la società di revisione deputata al controllo di tale contabilità separata, la relazione tecnica predisposta con gli elementi forniti dalla stessa AGCOM ha evidenziato che ogni ulteriore intervento dell'autorità genererebbe oneri derivanti dalla necessità della stessa di dotarsi di tutte le ulteriori expertise necessarie, non potendo far fronte agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 6, lettera B, con riferimento alle previsioni relative alle garanzie di stabilità del finanziamento pubblico, con divieto di variazioni negative del canone, se non in circostanze eccezionali e debitamente motivate, e misura comunque non eccedente una determinata soglia, il parere si è limitato ad evidenziare che, nell'ipotesi, ancorché residuale, di variazione negativa, è in ogni caso necessario prevedere la riduzione in misura corrispondente degli obblighi di servizio pubblico e o dei costi operativi, onde evitare di compromettere il necessario equilibrio economico-finanziario della società e conseguenze quindi sui saldi di finanza pubblica. Veniamo ora all'articolo 8, che riguarda le disposizioni che incidono sui profili di governance. che riguardano modifiche al testo unico relative a vari argomenti, tra cui designazione degli organi, loro revoca, durata dei mandati. E qui vorrei fare alcune considerazioni sulle questioni sulle quali più spesso ho sentito invocare il Ministero dell'Economia e chiarire alcuni aspetti, anche in questo caso in coerenza con l'indicazione di metodo di cui ho detto in apertura del mio intervento. Partendo dalle modifiche alle designazioni dei componenti del Consiglio di amministrazione, ricordo che a normativa vigente sono solo 2 su 7 i componenti designati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che agisce in qualità di azionista di RAI. Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti, soggetta secondo i paradigmi dell'autonomia funzionale a requisiti prestabiliti dalla legge di competenza e indipendenza e, dovendo gli stessi agire in modo informato e seguendo il principio dell'autonomia di giudizio, secondo le ordinarie previsioni di diritto societario del Business Judgment Rule. Ebbene, questa previsione, per quanto di competenza, non si ritiene ulteriormente comprimibile, se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista, le quali sono pure preordinate a un più adeguato controllo, tenuto conto da ultimo anche degli eventuali effetti sugli equilibri di finanza pubblica, visto che la RAI, come detto, rientra nell'elenco consolidato della pubblica amministrazione. Considerazioni del tutto analoghe riguardano anche le modifiche relative alla nomina dell'amministratore delegato. Anche in questo caso, comprimere le prerogative dell'azionista, che sono già di mera proposta, lo ricordo, risulterebbe incoerente anche funzionalmente. In tal quadro non stupisce che da parte dei servizi tecnici della Commissione europea non siano stati sollevati rilievi strutturati su tali questioni e che allo Stato, ma sul punto rinvio ovviamente all'autorità politica competente, le uniche osservazioni sul punto appaiono riconducibili, fermo il rispetto dei canoni di indipendenza, all'esigenza che non si creino situazioni di stallo nella finalizzazione delle nomine, aspetto sul quale, peraltro, il presente provvedimento pare voler intervenire apportando modifiche alle maggioranze richieste per l'espressione del parere sulla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione da parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza, che, come noto, costituisce una figura di garanzia. Sui restanti aspetti attinenti alla governance non ho particolari chiarimenti da fornire né commenti ulteriori rispetto ai pareri resi dalla Commissione Bilancio, rinviando a quanto osservato in premessa circa il modello societario e in particolare circa il discrimine che credo debba guidare le scelte tra meri adattamenti valutabili e modifiche che snaturano tale modello, peraltro operante per tutte le società pubbliche, ivi incluse quelle a rilevanza strategica, rendendolo incompatibile con le tipiche funzionalità. Per quanto riguarda l'articolo 9, e cioè il piano di valorizzazione delle partecipazioni della RAI. A riguardo evidenzio che il parere si è limitato a fornire delle indicazioni al fine in particolare di garantire il necessario rispetto degli equilibri di finanza pubblica e l'assenza di effetti negativi sui saldi derivanti dagli utilizzi per finalità di spesa dalle entrate derivanti dall'eventuale cessione delle quote di partecipazione prevista dalla disposizione. In ogni caso rimane fermo l'auspicio generale di un utilizzo circolare e congruo nel servizio pubblico dei proventi che dovessero derivare dalle eventuali operazioni straordinarie. Ciò detto, davvero non ho da aggiungere altro se non richiamare quanto già in conclusione anticipato in apertura. È stata chiesta quindi la mia audizione come Ministro dell'Economia e vi ho appunto riferito quello che sono le nostre osservazioni di competenza su un dossier complesso che coinvolge evidentemente e coinvolgerà diverse valutazioni sia a livello governativo sia per quanto riguarda, diciamo così, le valutazioni di carattere politico e parlamentare. Quello che posso dire è che è certamente opportuno dal punto di vista tecnico ricostruire con esattezza il quadro e operare scelte che siano e risultino coerenti anche funzionalmente al modello societario. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e sono disponibile, naturalmente per le materie di mia competenza, a qualsiasi ulteriore chiarimento. Grazie.
9: Grazie signor Ministro per la relazione. Domande ai colleghi che intendono fare domande di iscriversi, di attenerci, come ho detto prima, a quelle che sono domande specifiche per la competenza e per la quale abbiamo fatto questa questo incontro oggi. Chi scrive a parlare? Prego. Vergesio, prego. Fatto, vai.
10: Grazie Presidente, grazie Signor Ministro. Io desidero innanzitutto ringraziarla per la disponibilità a intervenire oggi qui in Commissione. La sua presenza rappresenta un contributo particolarmente significativo sia per il ruolo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge nei confronti della RAI, ma sia anche per il tema che stiamo affrontando, che riguarda uno degli asset strategici più importanti del Paese. Proprio questa mattina eravamo anche in Commissione di Vigilanza, che stiamo trattando l'aspetto relativo alle dismissioni, che è un'altra partita che non c'entra nulla con quello che siamo qui oggi. Però la RAI non è soltanto una grande azienda pubblica, è il principale operatore del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, un presidio straordinariamente importante per il pluralismo dell'informazione, la promozione della cultura,

0: propria missione, garantendo indipendenza, efficienza, trasparenza e soprattutto capacità di innovazione. Significa mettere l'azienda nelle condizioni di assumere decisioni tempestive, utilizzare al meglio le risorse disponibili, attrarre investimenti e competenze e di competere in un mercato sempre più complesso. La sfida che noi abbiamo di fronte è quella di costruire una RAI più forte, più moderna, più competitiva, capace di continuare a svolgere il proprio ruolo di servizio pubblico senza rinunciare a una gestione improntata ai migliori standard industriali e manageriali di carattere non solo diciamo europeo ma anche mondiale. Io in merito al fatto che riteniamo che sia particolarmente importante il punto di vista del governo e del Ministero dell'Economia, le rivolgo un paio di domande. Allora, le migliori esperienze di governance delle grandi aziende dimostrano che l'efficienza non deriva dalla concentrazione dei poteri in una sola figura, ma da un sistema di pesi e contrappesi che assicuri indirizzo, strategia, controllo e responsabilità gestionale. Condivide anche lei l'idea che la RAI sia necessario all'interno costruire un equilibrio più maturo tra il ruolo del Consiglio di amministrazione, quello dell'amministratore delegato, affinché il servizio pubblico possa essere guidato secondo i criteri di buona amministrazione, efficienza e piena rispondenza a quelle che sono le richieste dei cittadini, che poi sono coloro che pagano il canone. Seconda domanda, nel dibattito pubblico ogni intervento sulle partecipazioni viene spesso interpretato come dismissione o una riduzione del ruolo dello Stato. Nel caso della RAI però l'obiettivo appare diverso, valorizzare alcuni asset che sono importanti, mantenendo il controllo pubblico per liberare risorse e rafforzare il gruppo. Condivide anche lei l'idea che in un mercato audiovisivo profondamente cambiato dalla competizione delle grandi piattaforme internazionali, il tema non sia ridurre il perimetro della RAI, ma renderlo più efficiente e competitivo, così da restituire anche una centralità industriale strategica al servizio pubblico radiotelevisivo. Grazie Presidente.
1: Grazie, facciamo 3-4 domande in modo che in sintesi rispondiamo. Prego, la senatrice Bevilacqua, prego, grazie.
2: Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Io entro proprio nel merito soprattutto delle riformulazioni che sono arrivate
3: del Movimento 5 Stelle
2: la scorsa settimana, perché nella sua relazione l'abbiamo sentita più volte richiamare la necessità della coerenza della,
3: man mano mi dice, persona...
2: comunque degli assetti della RAI al modello societario, al rispetto della normativa italiana, al rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a una gestione che deve essere sicuramente rispettosa di tutto questo. Però Ministro, mi sembra che lei non abbia citato gli effetti che ha il Media Freedom Act e l'impatto che ha il regolamento europeo, che vorrei ricordare a me stessa è una fonte normativa che è al di sopra delle norme a cui lei ha fatto riferimento e che hanno degli aspetti molto peculiari che dovevano essere recepiti con la riforma e che nei testi che sono stati presentati dalle opposizioni erano stati assolutamente evidenziati e per certi versi insomma si erano date e prospettate delle possibilità per assolvere a queste richieste, e invece il testo su cui lei ha espresso il parere e ha fatto pervenire le riformulazioni evidentemente invece continua ad andare in direzione opposta, ed entro nello specifico. Relativamente al canone, la sua riformulazione ha voluto richiamare che evidentemente l'eventuale taglio del 5% doveva essere ovviamente avere un corrispettivo nella riduzione o degli obblighi del contratto di servizio oppure di costi. Ecco, c'è un però grande quanto una casa, che è il famoso elefante nella stanza che mi sembra che questo governo e che la maggioranza continui a voler ignorare, ovvero che il Media Freedom Act chieda che il servizio pubblico sia dotato di risorse certe, che non possono avere delle riduzioni, ma semmai dovrebbero prevedere degli aumenti automatici, adeguando le esigenze del servizio pubblico a quelle che sono le sfide del mercato. Per cui se serve investire per adeguare l'aspetto informatico, aggiornamenti e quant'altro, bisogna che vengano predisposte delle risorse in aumento e non in riduzione. Quando lei parla di MEF azionista di maggioranza e continua a ribadire che sarebbe necessario avere dei consiglieri d'amministrazione che rappresentino il governo, continua ad andare in direzione opposta rispetto al Media Freedom.

0: di Freedom Act, che chiede l'uscita e la dipendenza dal governo, non dalla politica, ma dal governo, rispetto a quello che riguarda la gestione della RAI, del servizio pubblico. Quando lei continua a dire che è necessario che si intervenga con le cessioni di quote societarie per far cassa e poter valorizzare altro, il problema è che questa valorizzazione noi ad oggi non la stiamo vedendo. Nell'ultima legge di bilancio, ministro, signor ministro, avete tagliato 10 milioni di euro al servizio pubblico, continuando ad andare in direzione ostinatamente opposta e contraria a quello che è previsto dal Media Freedom Act. Quindi la domanda è: come fa a conciliare le sue riformulazioni con il testo del regolamento europeo, che ricordo essere direttamente applicativo rispetto alle normative nazionali, e a non tener conto di queste variazioni che devono necessariamente essere apportate alla governance della RAI per non portare l'Italia in un'ulteriore procedura di infrazione? Grazie.
1: Grazie senatrice Bevilacqua. Senatore Irto, e poi facciamo fare le prime regole al Ministro. Prego.
2: Grazie Presidente. Vede Ministro, noi negli ultimi due mesi e mezzo, ogni sacrosanta settimana in apertura dell'ottava commissione permanente aprivamo seduta della Commissione chiedendo l'audizione del Ministro Giorgetti affinché lei potesse venire qua, perché il Parlamento, la discussione è stata avviata il 10 ottobre 24, il 17 settembre 25 è stato adottato il testo unificato, gli emendamenti, le proposte emendative sono state concluse il 9 ottobre 25, ieri sostanzialmente si è spenta la candelina degli 8 mesi di paralisi del Parlamento su questo testo, in attesa del Governo, in attesa che lei desse un parere, in attesa che ci fossero i pareri, in attesa che il Parlamento potesse essere messo nelle funzioni di poter continuare a lavorare su un disegno di legge importante che, tutti noi, di cui tutti noi comprendiamo l'importanza. Finalmente oggi l'abbiamo in Commissione. Allora, la prima domanda che intendo farle è questa. Lei ci deve dire in maniera chiara se condivide o no i contenuti del testo unificato che c'è depositato in Commissione. Ci deve dire se lo condivide o se non lo condivide. Ci deve dire se quel testo lo reputa, diciamo così, conforme con il Freedom Act, che richiede requisiti stringenti di indipendenza editoriale e gestione dei media pubblici dalla politica. E poi le chiedo quali sono i motivi che hanno ostacolato nel corso degli ultimi 8 mesi la prosecuzione di questo esame. C'è un problema dentro la maggioranza? Lei condivide o no la proposta che prevede che la quasi totalità dei consiglieri RAI venga eletta nel Parlamento? E meglio, arrivati a questo punto, dopo 8 mesi di paralisi, finalmente l'abbiamo in Commissione, usiamo un linguaggio di verità, Ministro. Anche in considerazione del fatto che lei è azionista della RAI, nella qualità di Ministro, se lei non ritiene che la paralisi della Commissione Vigilanza RAI sul completamento dell'assetto degli organi di amministrazione e controllo non rappresenti un danno, siccome lei è azionista, non rappresenta un danno non solo d'immagine per la RAI, se concorda col pensiero espresso dal Presidente della Repubblica, che su questa vicenda ha definito inaccettabile il fatto che al servizio pubblico manchi da così tanto tempo il pieno assetto dei propri organi di amministrazione e controllo. Ecco, noi è da mesi che chiediamo queste risposte, ma non le chiediamo solo nel dibattito politico che la maggioranza ha buttato, diciamo, dentro il dibattito politico-partitico, perché sono le differenze e le divisioni nella maggioranza che l'hanno buttata in politica. Noi vogliamo che il Parlamento possa esercitare la propria funzione, quindi per questo le chiediamo risposte chiare e nette su questa vicenda. Grazie.
1: Grazie. Allora, diamo la possibilità di replica alle prime domande al Ministro. Prego, Ministro. Allora, facciamo, perfetto, va bene, non è un problema. Prego. Allora, De Cristoforo, prego.
2: Non si spegne questo.
3: No, chiedevo semplicemente di poter esaurire il primo giro di domande per gruppo e poi di dare naturalmente possibilità al Ministro ovviamente di replicare e poi di ascoltare altre domande. No, allora molto rapidamente, anche se in realtà i miei colleghi Bevilacqua e Irto hanno anticipato molte delle questioni che volevo porre anch'io, la riflessione, diciamo così, di merito prima della domanda è pressoché banale, Ministro. Ora la si può raccontare come si vuole, si può far passare questa vicenda come ordinaria, ma noi invece stiamo dentro una clamorosa e straordinaria vicenda. Io poi capisco, lei giustamente risponde semplicemente alle questioni di sua competenza, mi rendo ben conto che non può e non vuole, diciamo così, discutere di questioni più generali, però lei capirà l'anomalia clamorosa di questa legislatura. Non era mai successo prima. Noi siamo impantanati da 8 mesi con la impossibilità di andare avanti sul Media Freedom Act, da una parte, dall'altra parte siamo totalmente impantanati sulla Commissione di Vigilanza. Io non lo so, sinceramente, i precedenti sulla Commissione di Vigilanza cosa dicono, ma escludo che in passato è mai successa una cosa del genere, cioè che uno strumento che peraltro il buon senso, oltre ai regolamenti parlamentari, immaginano come uno strumento che si dà innanzitutto all'opposizione, tant'è vero che non è un caso che, differentemente dalle altre commissioni, il Presidente, anzi in questo caso la Presidente della Commissione Vigilanza RAI, è un esponente dell'opposizione, non è che succede in maniera casuale, no? In passato succedeva anche per altre commissioni, per esempio anche l'antimafia funzionava così. Adesso da una ventina d'anni non funziona. Va bene, ma in ogni
1: le domande
3: caso,
1: sono oggetti di polemiche.
3: In ogni
1: non
3: caso,
1: serve.
3: Però rimane
1: i contenuti delle domande.
3: In ogni caso rimane il fatto che siamo dentro un'anomalia gigantesca, cioè che una commissione che per buon senso, ripeto, viene affidata alla presidenza di un esponente di maggioranza di opposizione, chiedo scusa, viene messa nella impossibilità di lavorare per un auto-ostruzionismo della maggioranza che non si presenta e fa mancare il numero legale. Quindi capite bene che siamo dinanzi a una situazione perlomeno anomala, diciamo così, rispetto alla storia più o meno recente del nostro Paese. Quindi questa cosa la vorrei dire come premessa, diciamo così, di ragionamento. Seconda questione invece, e qui vengo alla domanda. Il senatore Irto l'ha anticipata e io penso che invece in questo caso entriamo anche nel merito delle competenze sue, e quindi penso che se lei ci dice oggi un qualche elemento di giudizio in più sul testo unificato, sul suo giudizio di merito rispetto a quel testo, è penso una cosa utile per il Paese, prima ancora che per questo Parlamento. E poi Ministro, un'altra cosa io vorrei sapere, gliela chiedo così direttamente perché mi è capitato, come a tutti noi, di leggere i giornali nelle settimane scorse. A un certo punto avevamo letto di una presunta, ove era, non lo sappiamo, lettera della Commissione europea che avrebbe dato una sorta di disco verde, diciamo così, al nostro governo, perché in qualche modo avrebbe detto che questo indirizzo politico del governo italiano sarebbe in linea con l'orientamento della Commissione. Questa lettera esiste? Si può vedere? Si può dare trasparenza a questo fatto? Oppure deve rimanere una discussione giornalistica? A me pure questo, devo dire, pare abbastanza surreale. Siamo nel Parlamento della Repubblica, quindi mi pare che un qualche elemento di trasparenza su questa cosa andrebbe dato, e penso che questa potrebbe essere anche l'occasione per sciogliere, diciamo così, questi elementi perlomeno di dubbio. Ecco, finito.
1: Grazie. Senatore Fregolent, senatrice Fregolent, prego.
0: Grazie, ringrazio anch'io il Ministro della
4: Italia
0: sua presenza.
4: Viva, il centro di New
0: una Europa. Domanda molto secca, in riferimento anche a quello che ha detto il collega Vergesi. Oggi ci troviamo di fronte a un sistema radiotelevisivo che è completamente diverso rispetto al passato. Mi è capitato di far parte di un convegno dove si parlava della RAI, e a parlarne io ero la più giovane e ho 54 anni, il che è sempre meglio essere i più giovani che i più anziani, però ero la più giovane. E di fronte a noi c'erano dei ragazzi che facevano un master e ci guardavano come se fossimo alieni, perché alla domanda ai ragazzi quanti di voi guardano le TV telegeneraliste, quindi parliamo anche diciamo di quelle in chiaro che conosciamo tutti noi, deserto, il che vuol dire che non guardano anche i telegiornali, e questa è la parte preoccupante, perché come si informeranno questi? Dio solo lo sa. Ma chiusa la parentesi, quindi dato che oggi la concorrenza non è più solamente come quando siamo cresciuti noi, no? Tra televisione pubblica e la televisione privata, ma c'è una serie di questioni legate alle piattaforme che
4: prendono sempre più mercato. Faccio una parentesi perché sono una fanatica di tennis e di Sinner. Ormai, purtroppo anche per la nazionale italiana, i scarsi risultati ai mondiali, tutti vogliono vedere il tennis e quando non è in chiaro tutti si arrabbiano. E io che vengo sollecitata, ma la RAI che fa? Noi paghiamo il canone e la RAI non ha Sinner. E la RAI... Allora, chiusa la questione è... Visto che dobbiamo andare lì, cioè non dobbiamo andare su Sinner, dobbiamo andare a fare concorrenza alle piattaforme. Lei come Ministero, quindi non la programmazione della RAI, che insomma è tutto da ridefinire, ma come Ministero dell'Economia, avete in mente di fare un programma di investimento per cercare di prenderle serie più interessanti e fare concorrenza reale nei confronti delle piattaforme o c'è un alziamo le mani e ci rassegniamo che gli anziani guarderanno la RAI, gli anziani siamo noi, gli anziani guarderanno la RAI e in nascosto nel telefonino alle piattaforme e invece lasciamo che tutta un'intera fetta di futuri e presenti, anzi che futuri, presenti azionisti, nel senso che sono quelli che poi guardano la televisione, li cancelliamo e li lasciamo completamente all'oblio. Grazie.
1: Grazie, senatore Gasparri.
5: Prego. Allora, cerco di essere sintetico, anche se il tema è complesso, e diciamo ne ho una certa conoscenza. La legge del 2004 ha previsto che due consiglieri di amministrazione fossero nominati dal governo. Perché due? Perché la maggioranza era eletta dal Parlamento. Nella commissione di vigilanza, poi è stato trasferito questo potere dalla commissione di vigilanza alle aule di Camera e Senato, però sempre Parlamento è, quindi. Le sentenze della Corte Costituzionale, perché oltre l'Europa c'è anche la Corte Costituzionale, dal 75 al 2009, non le cito dettagliatamente, ma insomma il Ministro oltre a conoscerle, ma insomma gli uffici le conosceranno, dicono con chiarezza che deve prevalere l'aspetto del Parlamento. Il Ministro ci ha detto, io sono il Ministro dell'Economia, questa è una società, ha delle regole, io devo sapere che succede sotto il profilo economico, se ho capito bene, giusto, no? Non gli interessa sapere se si fa il telegiornale in un modo o in un altro. Dice, io c'ho un equilibrio, volete fare un canale senza la pubblicità, diteci come si paga, no? Ho capito bene, Ministro. Oh. Quindi, per molti anni si è fatta una prevalenza del Parlamento. E la Corte Costituzionale, la legge del 2004 è vigente da 22 anni, non l'ha mai contestata, mentre contestò tutte le altre leggi precedenti. Quindi riteneva che il mix 2 del governo e 5-6 del Parlamento rispettasse la prevalenza del Parlamento. Perché allora è una cosa strana, la proprietà è del governo, ma l'azionista sostanziale prevalente è il Parlamento. La differenza è che il governo è di una parte e nel Parlamento ci siamo tutti, chi maggioranza, chi minoranza, lui alterni, ma tutti devono giustamente trovare rappresentanza del servizio pubblico. Poi chi è in minoranza si lamenta a turno che non è così, ma insomma questa è la ratio. Dopodiché è stata fatta una modifica col governo Renzi e si introduce l'amministratore delegato al posto del direttore generale. Io non ho condiviso quella legge, ero in Parlamento, ho votato contro e ho fatto una proposta per togliere, perché secondo me l'amministratore delegato, che è uno dei due consiglieri nominati dal governo, è un po' un'esagerazione rispetto alle sentenze della Corte Costituzionale, secondo me, non rispetto all'ENFA, che non esisteva. Dopodiché l'ha fatto Renzi, che era capo del governo e del PD. La Corte Costituzionale non l'ha impugnata sta cosa, quindi, tra l'altro, potrebbe essere eletto anche un altro dei consiglieri amministratore delegato a legislazione vigente. No?
6: Forza Italia.
5: Non è che Giorgetti vuole designare, o il Ministro dell'Economia, uno dei due che sia amministratore. Sono due consiglieri e ci ha spiegato perché. Ora, perché noi stiamo discutendo di una legge? Sto arrivando alla fine. Perché arriva l'European Media Freedom Act, che dice ci vuole l'indipendenza dei servizi pubblici. Per me, antico legislatore, nulla questio se X consiglieri li elegge tutti il Parlamento. No? Tanto ci sarà una maggioranza. Il concetto di una maggioranza e una minoranza è consustanziale alla democrazia. Per abolire il concetto di maggioranza e minoranza dovremmo abolire la democrazia e non si può fare. Io sono stato in maggioranza e sono stato anche in minoranza, è capitato anche ad altri qua. Quindi, se elegge il Parlamento, ci sarà uno che ne elegge di più e uno che ne elegge di meno, a rotazione. Non si vuole, perché io sono tra quelli che dicono che deve eleggere tutto il Parlamento? perché ritengo che può darsi che rispetto all'ENFA, che non esisteva nel 2004, non esisteva nel 2000, sia incompatibile. Il ministro ci è venuto a dire qui, io poi dopo leggerò l'intervento che ha letto, che non ci sarebbe una incompatibilità rispetto a questa regola europea nel fatto che due consiglieri su 6-7, quanti sono, abbiamo introdotto quello del personale che introdusse Renzi, che non sia incompatibile. Dopodiché io personalmente il problema lo pongo rispetto, perché quando si parla della procedura di infrazione, il collega Giachetti ha fatto uno sciopero della fame che ha determinato reazioni, attenzione a tutti i livelli, e ha detto che c'era la procedura di infrazione. Io sono solidale con lo sciopero della fame, conosco Giachetti da tempo, ma questa procedura di infrazione materialmente non c'è, io non l'ho vista. Dopodiché, anzi, il ministro oggi ci ha detto che ritiene che ci possa essere una compatibilità. Quindi il tema è questo che noi stiamo dicendo. Cioè la legge va modificata se c'è una incompatibilità con un quadro regolatorio europeo. Io non sono in grado di telefonare, non so a chi dovrei chiamare, la von der Leyen, il Babbo Natale, non lo so a chi, cioè, siamo compatibili o no. Cioè questo, c'è un ministro che è il proprietario sostanziale, benché non eserciti un'egemonia, che ci dice che questa cosa può essere... Io questo è l'interrogativo che mi pongo. Se è compatibile con l'ENFA, io avendo fatto una legge che prevedeva una quota minoritaria di membri del governo, non è che posso essere contrario. Se non è compatibile, si trasferisca tutto alle aule. Ma questo è il tema. È il tema, non so se è chiaro, colleghi. Non so. Io non sono l'Europa, non sono l'ENFA, sono Gasparri, ci dica qualcuno. Il ministro oggi ha un potere maggiore del mio, ci certifica il governo una cosa. Concludo, ministro, la questione del presidente non c'entra niente, la questione del presidente, perché sul presidente fu introdotta una maggioranza dei due terzi per consentire una condivisione. Poi se uno è indipendente, però la proposta viene sempre sostanzialmente da chi è maggioranza. Io mi sono trovato in un Parlamento in cui Claudio Petruccioli, ottima persona, passò da parlamentare del suo partito, che giovane non lo sa qual era il partito, che è più grande lo sa, a presidente della RAI e fu votato dalla minoranza dell'epoca, ed era, dice, indipendente. Sì, insomma, era stato direttore dell'unità, deputato del PC, deputato del PDS, senatore del PD, presidente di commissione, ottima persona, quindi la mia parte politica l'ho votato. Quindi, ed è stato anche bravo, dico ex post, no? Quindi voglio dire, il potere dei due terzi è di ragionevolezza, non può essere né un'imposizione della maggioranza che si priva del potere di imposizione, volendo i due terzi, né può essere un potere di ricatto della minoranza, ma di questo potremmo discutere 8 giorni e qui mi fermo, ma non c'entra con quello che ci è venuto a dire oggi il ministro Giorgetti, che ci ha detto un'altra cosa, rispetto a ENFA, compatibilità o meno, ho capito bene ministro, quindi mi faccio la domanda e mi do la risposta. Poi l'attività legislativa nostra deve proseguire nella presunzione di non incorrere in una procedura europea che oggi non c'è. Cioè non so come dire, e quindi lo dico anche al collega Cristoforo perché faccio un ragionamento proprio, come posso dire, pragmatico. E quindi io consiglierei al governo di valutare se poi questa cosa è compatibile o meno con la direttiva europea per non incorrere una procedura di infrazione. Ma io non sono in grado di verificare ex ante con la Commissione europea o con altri. Se qualcuno che lo può fare o non lo può fare, c'è la lettera, io non lo so, non, se ci fosse una lettera positiva o negativa, sì, ma Giachetti ha detto che c'era la procedura di infrazione, lo ha detto nell'enfasi dello sciopero della fame, si era incatenato, ma non c'era sta procedura. Quindi il tema è semplicemente questo, noi dobbiamo fare una legge che sia compatibile con un quadro regolatorio innovativo, che prima non c'era e oggi c'è, è come quando c'era la legge sull'inquinamento, se prima non c'era uno non doveva fare la canna fumaria in un modo, poi c'è una legge e la pizzeria deve fare la canna fumaria, prima non c'era la canna fumaria, scusate il paragone, no? Però io cerco di parlare chiaro, quindi il problema è che il governo che uno dà un parere, il governo nel processo legislativo dà un parere sui provvedimenti, non è che uno spettatore, gli dice non è incompatibile con questo quadro, poi la maggioranza dovrà fare una valutazione politica, la maggioranza farà la sua, poi si fa una legge, se la legge un domani fosse contestata dalla procedura di infrazione, uno potrà dire, io l'avevo detto, ma questo è un dibattito, il fatto del Presidente dei due terzi, ho citato il caso Petruccioli, le prove di buon senso della democrazia parlamentare, sui quorum qualificati che valgono per la Corte Costituzionale, sul CSM. Io ho visto 30 candidati alla Corte Costituzionale bocciati, che quello era brutto, quello era basso, quello era bello, eccetera. Erano tutti qualificati. Una volta hanno bocciato l'avvocato generale dello Stato, che propose il centrodestra. che non era buono manco quello, non era manco del centrodestra ed era avvocato generale dello Stato, quindi giuridicamente, no, dottor Malaschini, lei è stato testimone di storia. Quindi il governo dà un parere e si assume una responsabilità, di questo sto dicendo con chiarezza, no? Quindi io sono della maggioranza, se sono certo che la legislazione non è a rischio di una procedura di infrazione, ragiono in un modo, se ho un'altra impressione faccio una proposta di un tipo. Siamo qui per questo, non per litigare, punto. Quindi non so se è una domanda o è una risposta, non lo so.
1: È tutto da solo, va bene. Senatrice, prego, senatrice Barbara Floridia. No, faccio a questo punto, facciamo tutti.
0: A questo
1: facciamo.
0: Punto finiamo. E allora,
6: Movimento 5 Stelle.
0: Ministro, per la sua presenza, l'aspettavamo da tempo e poi l'aspetteremo anche in vigilanza RAI, sperando che i colleghi di maggioranza ci diano l'opportunità di poterla audire. Solo per non correggere, perché sicuramente sarà stata una svista del senatore Gasparri, è un regolamento europeo, non una direttiva, e sappiamo bene le conseguenze. Detto questo, signor Ministro, io da Presidente della Commissione le ho scritto una richiesta, cioè avrei avuto piacere, perché non ho ricevuto alcuna risposta, spero di ottenerla oggi, se effettivamente ci sono state delle interlocuzioni con l'Unione Europea. Lo abbiamo chiesto più volte in commissione, ma non abbiamo avuto risposta, quindi le ho scritto formalmente, perché mi risulta diciamo voci di stampa, diciamo così, che abbiamo ricevuto come paese a dicembre una lettera dall'Europa. Poi è possibile che noi abbiamo risposto quando? Marzo, aprile del 2025, e non ultimo a maggio è uscito, forse qualche settimana fa, sul Foglio un articolo interessante nel quale, dal quale insomma ho preso l'informazione che effettivamente il MEF ha interloquito con l'Unione Europea e ha trovato le rassicurazioni che cercava, e io le ho scritto appunto nella mia richiesta: ci faccia sapere gentilmente con chi ha parlato, se ha ricevuto una diciamo lettera specifica, per capire che cosa, quello che diceva il senatore Gasparri, sono d'accordo con lui stranamente, cioè c'è compatibilità con l'enfasi di questa vostra, nostra proposta, nostra come Parlamento, io non la condivido quasi totalmente, di questa proposta di riforma, perché, Ministro, le chiedo, l'enfasi, questo regolamento europeo, ci dice che abbiamo bisogno, all'articolo 5, no, di risorse stabili e certe. Variare del 5% e quindi scriverlo non va in contrasto con l'ENFA, che vuole risorse stabili e certe? Un'altra domanda, parliamo di pluralismo, non di maggioranza di governo, perché quando andate a togliere la maggioranza, mettete anzi, scusatemi, la maggioranza semplice, dopo 2-3 votazioni per poter eleggere i membri del CDA, è chiaro, diciamocelo, la maggioranza del Parlamento corrisponde a chi governa, quindi anche quando lei ha detto nella sua relazione che il MEF, propone dei componenti, ma è una minoranza dei componenti in CDA, in realtà, detto tra noi, se li uniamo i due eletti, diciamo, in Parlamento dalla maggioranza, è chiaro che il governo ha 4 membri su 7, sappiamo che funziona così, è inutile nasconderci dietro un dito, quindi mi sembra anche logico. Quindi si parla di pluralismo, non di corrispondenza di maggioranza, se vogliamo rispettare l'ENFA. E poi si parla di indipendenza nell'articolo 5. Io mi chiedo, ma cedere quote a privati della RAI non può mettere e non mette a rischio proprio l'indipendenza del nostro servizio pubblico? E lei nel parere avvalla questa, diciamo, queste criticità che le ho fatto, che ho cercato di far emergere, anzi a mio avviso la peggiora la riforma. In che misura? Nella misura in cui aggiunge addirittura la maggioranza semplice per la revoca dei consiglieri di amministrazione. Non ci avevano pensato i colleghi della maggioranza, ci ha pensato lei, ma perché questo? Per cui io diciamo, ho fatto delle riflessioni di massima, ma la mia domanda è: ci sono state o no, e in che misura, in maniera puntuale, interlocuzioni con l'Unione Europea? Se le criticità che le ho fatto emergere sulle risorse, il pluralismo e l'indipendenza con questa riforma non sono messe a rischio, e mi permetta un inciso, perché si parlava di stallo e quindi di criticità rispetto alla riforma, alla legge attuale, Guardate, io lo dico qui, lo dico anche a lei, Ministro, che lo sa certamente meglio di me. Lo stallo riguarda la vigilanza RAI, che è un organo parlamentare che dovrebbe funzionare per un cavillo e un capriccio e un ricatto della maggioranza che c'è in commissione. Perché la presidenza del Consiglio di amministrazione della RAI, seppur non perfezionata, lì sì, con responsabilità che possono anche essere suddivise, ma il Consiglio di amministrazione della RAI funziona, perché un presidente c'è, è facente funzione, non è il presidente designato o desiderato, ma esiste. Qui c'è una contraddizione nella narrazione pubblica molto grave, signor Ministro, il fatto che effettivamente ad essere bloccato è un organo che invece potrebbe funzionare perfettamente, tranne magari in quella circostanza precisa della votazione della Presidente e del Presidente, perché lì non si trova una quadra politica. Ma utilizzare questa diciamo difficoltà per bloccare tutto il Parlamento, questo lo comunico, Ministro, lei non ha una responsabilità diretta, ma mi sembrava corretto nella cornice di questa nostra discussione discuterne, perché quel blocco crea un blocco peggiore, che è quello parlamentare, che è quello davvero grave, perché vi ricordo che la nostra commissione oggi è stato, diciamo, un'eccezione a non funzionare, ma il Consiglio di amministrazione funziona, spende i nostri soldi pubblici e quindi, prescindendo dalla perfezione della nomina della Presidente, un Presidente ce l'ha. Grazie.
1: Grazie, senatrice. Allora, senatore Nicita.
7: Su quest'ultima considerazione, appunto, aggiungo semplicemente per sottolineare il paradosso che mentre il Consiglio d'amministrazione opera, l'organismo di vigilanza non opera. E quindi già questa asimmetria che dura da oltre un anno
8: del
7: di
8: Partito
7: per sé,
8: Democratico,
7: come ha detto il collega Irto, è un problema per la RAI e anche per chi ne detiene la proprietà. Dopodiché due brevissime osservazioni. C'è una confusione, signor Ministro, a mio avviso, nella ricostruzione che è stata fatta, ma che spesso fa parte di questo dibattito, nel confondere la RAI in quanto RAI e la RAI in quanto concessionaria del servizio pubblico. Tant'è vero che noi nelle nostre proposte che abbiamo fatto unitariamente come opposizione, a un certo punto buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e diciamo andiamo oltre questo sistema, diciamo, della concessione, immaginiamo una società che abbia definitivamente questa missione, fatto salvo tutti i vincoli ovviamente del tema aiuti di Stato. Però fin quando c'è invece questa ambiguità, perché parlo di ambiguità? Perché quando parliamo delle prerogative degli azionisti in una società che però fa la sua funzione in quanto concessionaria, il punto giuridico a cui parte tutto è esattamente la concessione e quindi significa che il rischio economico della società è strettamente legato al rischio della concessione, che è molto più ampio di tutti i rischi che lei ha citato. Quindi diciamo non ne farei di questa questione più in generale, quale che fosse stato qua il progetto di legge, una questione di incertezza dal punto di vista dell'assetto societario di riforma del Parlamento della RAI. No? Lei non l'ha detto, però diciamo come chiarimento, poi ognuno può avere le sue opinioni. La seconda questione invece sull'ENFA, che a mio avviso, ma questo voglio dire è una questione più stringente, impone comunque una riforma, perché l'articolo 5 fa riferimento espressamente ad un concetto che noi non abbiamo nei nostri ordinamenti in modo esplicito, ma che si è posto proprio all'origine dell'ENFA, e cioè non solo le nomine ma anche il licenziamento sia dei componenti del CDA sia del direttore, perché questo si è verificato in altri paesi europei che non cito. Quindi questo significa che in qualche misura si vuole anche ampliare i poteri del Parlamento, ma anche dei controlli, quindi nomine, licenziamenti, rimozioni, giustificati, proporzionati con un sistema trasparente. Dopodiché sulla indipendenza si insiste molto sia sugli aspetti procedurali che sui criteri, quindi anche su quello è necessario agire come riforma. Sulla questione specifica dell'impatto del disegno di governance di proprietà sull'indipendenza, questa è una materia complessa, sulla quale ovviamente siamo in una commissione parlamentare proprio per confrontarci. Posso solo dire che dispiace che questi temi, che poi alla fine sono anche molto semplici, si siano dovuti prorogare per un tempo così lungo e che siano stati accompagnati dalla paralisi della commissione di vigilanza di questa RAI, che comunque diciamo è una RAI controllata dal pubblico e comunque diciamo sulla quale c'è un tema non solo di immagine, ma c'è un tema anche di difesa dell'orgoglio da parte anche del suo ministero.
1: Grazie Salonicita. Allora passo la parola al ministro per le risposte. Grazie.
8: Ah, eccolo qua. Allora, grazie. Ovviamente io cercherò di rimanere perché nell'ambito del mio ruolo di ministro dell'economia, quindi magari a qualcuno non darò soddisfazione.
9: Scusa ministro, la sì. Si è dimenticato una cosa, no, ce lo dica adesso, prego. Perché poi non interviene il ministro, prego. Così si è dimenticato il presidente. Quale?
0: Mi scusi, mi annoto tutto e poi parlando abbraccio una dimentica, solamente perché penso possa essere utile, mi scuso con i colleghi. Se non sbaglio, nella sua relazione lei appunto ha detto che avere un membro almeno del MEF in CDA può essere utile per un controllo, visto che è l'azionista, no, di maggioranza della RAI. Mi chiedo, ma il membro della Corte dei Conti non ha una funzionalità che può aiutarci e quindi in qualche misura sostituire quella figura che lei diceva? È un parere che le chiedo personale rispetto alla valutazione di inserire le risorse per la RAI nella futura concessione, in modo tale da poter declinare pienamente poi l'ENFA, perché risorse stabili e certe, se inserite in concessione, che quindi è un contratto e per cui immagino che nessuna legge di bilancio può variare almeno la cifra fissa che si stabilisce, possa essere una strada percorribile. Grazie.
1: Grazie senatrice Floridia, prego ministro.
8: Ecco. Grazie. Allora, così cerco di andare in ordine, anche se poi mi sembra che il succo è sull'indipendenza. No, allora, il senatore Bergese mi pone un tema che credo che faccia riferimento alla collegialità o meno nel Consiglio di amministrazione. Io non entro in questa materia, quindi non rispondo, credo che faccia riferimento anche a vicende, diciamo così, concrete, però noi non c'entriamo. Per quanto riguarda la sua osservazione, la cessione delle partecipazioni dovrebbe essere in qualche modo riutilizzata nelle finalità che il mercato, la realtà, l'evoluzione tecnologica pone. Sì, io l'ho detto anche nella mia relazione, penso che questo sia assolutamente giusto. Questo riprende anche alcuni altri interventi che mi hanno posto il tema della partecipazione, della cessione delle partecipazioni. Non ho onestamente mai citato né mai pensato a eventuale cessione di quote del Ministero a privati per quanto riguarda la RAI o privatizzazioni. Altro è diverso discorso dell'operazione Rai Way, che mira a razionalizzare la rete appunto anche in un'ottica di modernità e mettere a disposizione la RAI delle risorse per appunto nuovi progetti più adeguati sotto il profilo tecnologico. Diverso sarebbe il caso se uno ponesse il tema di ridurre le reti, dico una cosa in astratto, ma sempre mantenendo in capo alla proprietà pubblica sostanzialmente il totale della partecipazione. Per quanto riguarda il canone, la riduzione del canone, io l'ho detto nella mia relazione, confermo che la riduzione del canone non possono che essere in circostanze eccezionali come estrema ratio, ma comunque devono essere, per quanto riguarda la nostra valutazione, ovviamente correlate alle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria, perché altrimenti non quadrerebbe, almeno per quanto riguarda il nostro aspetto, al netto degli aspetti di merito. Quindi sul canone credo di essere stato abbastanza chiaro. L'eventuale riconduzione nell'ambito della concessione, francamente io non sono in grado adesso di dire se sotto l'aspetto bilancistico tuteli totalmente. È chiaro che quello che ho detto e ribadisco, il contratto di servizio prevede evidentemente una montata di risorse necessarie che devono essere adeguate. Se si aumentano le risorse può cambiare il contratto di servizio, se si riducono le risorse deve cambiare il contratto di servizio per il tipo di risposta. Quello che sicuramente sta avvenendo, ad esempio, che io valuto con soddisfazione, è che la RAI negli ultimi tempi ha ridotto l'ammontare delle spese per consulenza, destinando queste spese per forse più meritevoli destinazioni. Con riferimento al testo, il MEF ha dato una valutazione sul testo, come ovviamente avviene normalmente, poi naturalmente ci saranno gli emendamenti e le modifiche che la Commissione farà e su questo ci pronunceremo. E abbiamo dato un parere sulla base delle relazioni tecniche che sono state formulate dai componenti di Casteri quando queste ci sono state trasmesse. Quindi a me dispiace, ovviamente mi rammarico per quanto riguarda il ritardo, come ovviamente non entro nel merito del fatto che io sono il governo, il Parlamento è una cosa costituzionalmente diversa, ci siano degli organismi che sono in fase di stallo. E oggettivamente il sistema credo che sia immaginato in modo tale per cui di pesi e contrappesi, poteri e controversi, e quindi sostanzialmente questa è una vicenda che meriterebbe ovviamente attenzione. Per quanto riguarda la concorrenza con altre piattaforme, qui c'è un tema di risorse non banale, perché quando si fa riferimento ai diritti sportivi c'è stata una escalation, diciamo così, dei costi che difficilmente compatibile con la gestione delle reti pubbliche. Questo vale non soltanto in Italia, ma credo che sia un fatto abbastanza diffuso in Europa. Peraltro, ed è un tema anche di scelte, evidentemente, un tema di scelte, credo che sia di interesse, diciamo così, non tanto per il pluralismo dell'informazione, ma per il tifo, avere la possibilità di vedere Sinner o Cobolli. Qualcuno potrà dire no, è più importante avere tre diversi telegiornali piuttosto che Cobolli, però questo entriamo in un terreno che io ovviamente credo che possa essere sconfinato. Per quanto riguarda, il tema di fondo, cioè sostanzialmente più volte è stato richiamato questo regolamento e il fatto che oggi non sarebbe garantita dall'attuale governance l'indipendenza. Allora, per quanto riguarda la valutazione che faccio io, c'è sicuramente un richiamo molto forte al principio dell'indipendenza politica. Non c'è un esplicito riferimento rispetto all'indipendenza del governo. L'assetto che è stato definito è un assetto che in qualche modo riconosceva, diciamocelo onestamente, alla maggioranza la possibilità di esprimere la maggioranza nel consiglio di amministrazione, nell'organo di indirizzo, ma il contrario sarebbe che la esprimesse la minoranza, il che sarebbe ancora più paradossale. Quindi io quello che ho rivendicato qui è che se la forma che abbiamo scelto è quella di una società per azioni, è evidente che la società per azioni, quel modello societario, implica che ci sia un qualche amministratore espresso dall'azionista, perché è un problema di codice civile. Naturalmente con tutti gli adattamenti, l'ho detto anche nella mia relazione, necessari rispetto alla specifica fattispecie che questa realtà comporta. E qui c'è l'intervento del Parlamento, chiaramente, la presenza, fatto più unico che raro, dei dipendenti, che ha anticipato sostanzialmente la partecipazione dei lavoratori. Credo che ci sia un disegno di legge da qualche parte che prevede questo. Quindi è chiaro che però se si chiede all'azionista a cui è posto in carico la maggioranza, direi così, la totalità delle azioni, non può in qualche modo prescindere la presenza di amministratori proposti, attenzione, proposti, non direttamente nominati da parte del Ministero dell'Economia. E per quanto riguarda la posizione dell'Unione Europea, noi siamo ovviamente in contatto con il Dipartimento delle Politiche Comunitarie, che è colui che è deputato a avere interlocuzioni con la Commissione Europea. Noi abbiamo interlocuzioni sulla Commissione Europea, su tante altre cose, ma su questo ovviamente siamo fasati col Dipartimento delle Politiche Comunitarie per capire l'orientamento della medesima. Quello che abbiamo percepito è che l'orientamento della medesima è molto focalizzato su come strutturare l'indipendenza politica, ma non ha fatto rilievi sulla presenza di nominati, tra virgolette, o espressione da parte dell'azionista governo. Naturalmente è una vicenda molto complessa, molto complicata, che non ha ancora originato infrazioni, come è stato richiamato credo dall'intervento di Nicita. Qui c'è anche un tema per cui qualche altro paese ha sollevato e portato, e forse sarebbe la cosa più opportuna di tutte aspettare la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che stabilisce con chiarezza, dovrebbe stabilire con chiarezza come viene interpretato questo credo che sia la Corte Costituzionale Slovacca che ha sollevato il tema davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quindi credo che non è un problema soltanto italiano, sia un problema assai diffuso. Da parte nostra, lo ribadisco, come Ministero dell'Economia, continueremo a essere a disposizione della Commissione per quanto riguarda l'iter, del proseguimento dell'iter. Abbiamo, come avete visto, in alcuni casi dati un parere dell'articolo 81, non diciamo così semplice come si suol dire, in altri casi il nostro parere è anche a titolo quasi collaborativo, cioè cercando di dare un qualche cosa che a noi sembra possa conciliare, e questo è il caso specifico che è stato richiamato, con le differenti, la maggioranza semplice per la revoca, che in qualche modo noi pensiamo possa essere utile a evitare l'asimmetria alla fase di nomina rispetto a quella di revoca. Però chiaramente questi sono pareri che non sono pregiudizievoli della decisione che la Commissione intenderà prendere per il prosieguo del provvedimento, che mi rendo conto ha una sua complessità che va ben oltre le dimensioni esplicitamente economiche o di finanza pubblica, che però in qualche modo noi dobbiamo tutelare e preservare esattamente esercitando la funzione dell'azionista.
1: Grazie signor Ministro. Allora, chiudiamo la seduta qui. Grazie.
10: Radio Radicale, questo era il presidente Claudio Fazzone, il presidente dell'ottava commissione, la commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato. Abbiamo seguito l'audizione del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti nell'ambito dell'esame dei disegni di legge numero 162 congiunti che si occupano della riforma della RAI, audizione che ricordo ai nostri ascoltatori si è tenuta il 10 giugno scorso. Allora, noi siamo in attesa, dovrebbe iniziare fra una decina di minuti, di andare in diretta con Milano, con il Teatro Franco Parenti, per la presentazione del Movimento Europeisti. Ad aprire i lavori l'ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti, poi ci saranno i saluti introduttivi affidati a Piercamillo Falasca e a Daniele Naum, prima dell'intervento del senatore Monti. Tra gli ospiti annunciati Pina Picerno, Carlo Calenda, Matteo Elisei, Carlo Cottarelli, Filippo Rossi, Gianni Vernetti, Giuseppe De Mita, Giuseppe Benedetto e la politologa Sofia Ventura. Inoltre all'incontro partecipano diversi amministratori locali, tra cui Martina Riva, Jonathan Targetti, Gaia Carretta e Matteo Grossi. Comunque, vi ricordo, in breve, tra pochissimo, a Milano, in diretta dal Teatro Franco Parenti, da Milano, in diretta dal Teatro Franco Parenti, seguiremo la presentazione del Movimento Europeisti. Intanto io ringrazio Francesca Rosini alla regia, come sempre con Antonella De Fortuna in studio. Andiamo un po' a vedere quali sono le notizie di questo pomeriggio. Si parla, e si parla nell'Unione Europea, di Ucraina, la von der Leyen dice il nostro pacchetto di prestiti da 90 miliardi copre i 2/3 dei bisogni di finanziamento dell'Ucraina per quest'anno e per il prossimo. Le prime erogazioni arriveranno già questo mese, per il terzo restante è necessario che i partner dell'Ucraina facciano un passo avanti. Questo sarà un tema per questo vertice, così vi ricordo ancora la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa. La von der Leyen poi parla del prestito SAFE alla Francia. Mercoledì firmeremo un accordo di prestito SAFE con la Francia per oltre 15 miliardi di euro grazie alla sua solida industria della difesa. La Francia è un attore chiave nella sicurezza europea. Il programma SAFE aiuta gli Stati membri a rafforzare le proprie capacità, a sostenere le loro industrie della difesa e ad assistere l'Ucraina. Sono già stati stanziati oltre 78 miliardi di euro, pari a più della metà del budget SAFE, così la Presidente della Commissione von der Leyen. E vediamo ancora delle dichiarazioni della von der Leyen. L'Ucraina si trova oggi in una posizione molto più forte rispetto a un anno fa, mentre la Russia subisce gli effetti delle sanzioni occidentali e delle crescenti difficoltà della propria economia di guerra, e non è mai stata così debole. Attendiamo, prosegue la von der Leyen, con favore la partecipazione del presidente Zelensky domani. La brutale guerra di aggressione della Russia dura ormai più a lungo della prima guerra mondiale e, di fronte all'intensificarsi degli attacchi, l'Europa continua a sostenere l'Ucraina senza esitazioni. E per quanto riguarda la Russia, allora è Kaja Kallas a intervenire, l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza, che dice i ministri hanno chiarito che i lavori sul più ampio 21esimo pacchetto di sanzioni devono avanzare rapidamente, questo riferendosi agli ultimi attacchi russi in Ucraina, che nella notte hanno coinvolto anche un sito UNESCO. Kallas è tornata a dire che la guerra di Putin è arrivata ad un punto morto e per questo la Russia colpisce sempre più i civili. I ministri sono stati unanimi nel ribadire che dobbiamo restare sulla rotta, sostenere l'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Antonello.
11: Solo un flash riguardo al Golfo, perché c'è una dichiarazione di Jerry Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti. Fondamentalmente questo accordo riapre lo stretto di Hormuz. Come vedete, i prezzi del petrolio sono già calati considerevolmente nelle ultime 24 ore, ha dichiarato, e siamo disposti a concedere un significativo allentamento delle sanzioni se gli iraniani si impegnano a lungo termine rinunciando al loro programma nucleare. Quindi sembra reggere l'accordo, insomma vedremo. Le borse sono tutte in positivo, sia sì, quelle occidentali appunto che le altre. Ci colleghiamo, allora andiamo a Milano perché c'è tra poco ci collegheremo in diretta con il Teatro Franco Parenti, la presentazione del Movimento Europeisti. Per noi c'è Gabriele Rossi. Gabriele, buon pomeriggio. Vediamo un po' se ci sente. Gabriele, ci sei? Probabilmente
10: è caduta la linea.
11: Oppure è impegnato in qualche intervista dell'ultimissima ora. Allora, dicevamo quindi della questione Hormuz, dello stretto. C'è in aperta anche la questione dell'apporto degli europei, soprattutto dei tecnici degli sminamenti, riguardo alle decine di mine che sono disseminate appunto nello stretto. Addirittura i tecnici dicono che ci sarà un lavoro da 3-6 mesi, quindi un lavoro lungo. Per quanto riguarda l'apporto degli italiani, i cacciamine di supporto circa impiegano 500 persone, 500 soldati, questo riporta il Ministero della Difesa. Il Crotone e il Rimini sono già in zona da alcune settimane, due cacciamine italiani che il governo ha messo a disposizione dell'operazione internazionale pronta a intervenire per la bonifica dello stretto, sono da alcune settimane nel porto di Gibuti, sono ora aggregati ad Aspides, la missione europea che ha il compito di proteggere le navi che transitano nel Mar Rosso. C'era una dichiarazione nel pomeriggio dall'Iran che però faceva, diciamo, diceva di non gradire molto
10: la presenza di stranieri.
11: Staremo a vedere. Torniamo a collegarci alla Gabriele Rossi, ci sei?
12: Eccomi.
11: Ciao Gabriele, ti sento chiaro e forte. Movimento europeisti.
12: Sì, siamo qua al Teatro Franco Parenti, è quasi tutto pronto per l'inizio della prima assemblea del nuovo movimento europeisti.eu. La sala è quasi piena, ci aspettano un tutto esaurito qua al teatro. Stanno arrivando intanto gli ospiti che saranno presenti a questa assemblea. È arrivata Pina Picerno, che si è fermata un attimo con i giornalisti per alcune interviste, sta per arrivare anche Carlo Calenda, il leader di Azione, e poi tanti altri, tra cui Carlo Pozzerelli, l'economista, e aprirà i lavori Mario Monti. Ci si aspetta un inizio magari un po' in ritardo, però è quasi tutto pronto e seguiremo con attenzione gli eventi e aspetteremo gli altri ospiti poi per altre interviste. Io intanto ridò la linea a voi e a più tardi.
11: Grazie Gabriele Rossi, tra poco ci collegheremo in diretta per seguire appunto i lavori che dovrebbero essere aperti all'ex Presidente del Consiglio e Senatore a vita Mario Monti.
10: Ma prima ancora di Monti vi ricordo che ci saranno gli interventi introduttivi di Piercamillo Falasca, i saluti introduttivi di Piercamillo Falasca e Daniele Naum. Allora, intanto torniamo alle notizie di questa giornata. Intanto c'è il ministro della difesa Crosetto che si trova negli Stati Uniti al Pentagono per il bilaterale con Exet. Il ministro della difesa è arrivato al Pentagono per un incontro con il segretario della difesa statunitense, ad accoglierlo anche una banda e un picchetto d'onore delle forze armate statunitense. Sul tavolo del faccia a faccia l'impegno dell'Italia sulle spese militari e la questione delle basi, ma anche un eventuale coinvolgimento di Roma in una futura missione per la sicurezza nello stretto di Hormuz e la guerra in Ucraina. Avete appena sentito quello che il nostro Antonello ci leggeva per quanto riguarda i dragamine, si chiamano così?
11: Si chiamano così, c'erano due nel porto di Gibuti, due italiani.
10: La Rimini.
11: L'altro dragamine, aspettate che cerchiamo il...
10: A quiz andiamo oggi.
11: La questione poi aperta sarà anche...
10: se gli iraniani dovrà, o no accetteranno
11: esatto,
10: queste,
11: e chi dovrà coordinare questo, diciamo così, questo sforzo, perché ci sono anche delle navi francesi, navi olandesi, quindi insomma
10: della Gran Bretagna.
11: Esattamente, quindi non sarà facile, diciamo, riuscire a coordinare questo che è un lavoro da diversi mesi, dicevamo sei mesi, soprattutto un lavoro molto complicato, diciamo così, ma necessario per riaprire al 100% lo stretto,
10: il passaggio,
11: esatto,
10: lo stretto.
11: Perché ricordiamo, insomma, è un braccio di mare nel quale transitano migliaia di navi, quindi deve essere ovviamente sicuro. Crotone e Rimini, questo è il nome dei dragamine italiani che sono, diciamo, fanno parte della missione europea chiamata Aspides. Questi diciamo, i militari italiani impegnati su queste navi dovrebbero essere circa 500. La logistica potrebbe essere quella dell'Atlante, la nave d'appoggio, diciamo così, che ha una elevata capacità di imbarco, di trasporto e di rifornimento in mare, con una adeguata assistenza tecnica e sanitaria, e dispone anche di un ponte di volo necessario per l'impiego degli elicotteri in dotazione alla Marina Militare. Quindi, insomma, è un lavoro complesso.
10: Allora, intanto a Milano, come ci diceva Gabriele, abbiamo le prime immagini, sala piena, lo vediamo anche noi qui da Roma nei monitor. Naturalmente attendiamo l'inizio, ci può essere qualche minuto di ritardo, come già ci diceva il nostro Gabriele Rossi. Io torno sulle agenzie perché ancora ci sono delle dichiarazioni di Hegseth, il segretario alla difesa statunitense, nell'incontro con Crosetto per costruire la NATO 3.0, gli alleati europei, inclusa l'Italia, devono fare di più, e quindi ancora una richiesta di soldi. Vediamo ancora dalle ultime notizie Araghchi che parla: dopo la firma dell'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran, in programma venerdì in Svizzera, ricordiamo i nostri ascoltatori, scatterà il primo round di colloqui. Lo rende noto il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo quanto riporta Al Jazeera, pianifichiamo il percorso dei negoziati e l'attuazione dell'accordo sulla base della mancanza di fiducia a causa della

0: Ci sono 6 milioni di italiani, più di uno su 10 che rinunciano a curarsi, gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. È incredibile che la priorità di questo governo sia la legge elettorale per preservare il proprio potere. Questo la slide. Ci sono altre dichiarazioni, appunto, che secondo il Partito Democratico, appunto, non sarebbe questo una priorità. Sulla stessa lunghezza d'onda Fratoianni, che è il leader di Alleanza Verdi Sinistra, fatto è che, insomma, ci sarà comunque un'accelerazione che sarà impressa dalla maggioranza per tentare di arrivare prima dell'estate ad approvare una legge di riforma così importante. C'è anche una dichiarazione di un esponente di Noi Moderati, Alessandro Colucci: qualsiasi sia la composizione delle coalizioni, noi dobbiamo avere una legge elettorale che garantisca governabilità, quindi basta con gli odiati accordi di palazzo. E poi, per Noi Moderati, le preferenze sono importanti, i cittadini devono tornare a scegliere i loro rappresentanti. Il nodo delle preferenze è molto dibattuto e sembra, appunto, un nodo divisivo anche all'interno della stessa maggioranza.
1: Io torno invece in Europa. Le agenzie ci dicono che Donald Trump è arrivato e atterrato ad Evian per il summit. In elicottero è arrivato dopo essere atterrato con l'Air Force One a Ginevra. Ad accoglierlo all'Hotel Royal, che ospita i leader secondo quanto previsto dal programma, il padrone di casa, il presidente francese Macron. In precedenza, poco prima, era arrivato anche il premier britannico Starmer. Alle 17.45 è previsto l'arrivo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quindi presumibilmente immagino che sia in volo o quasi. Prima di ricevere Trump, Macron ha avuto un colloquio con il presidente brasiliano da Silva, uno dei leader invitati al summit, pur non essendo membro del gruppo, naturalmente del gruppo del G7. Questo per quanto riguarda l'incontro di Evian.
0: E su questo c'è una dichiarazione di Ursula von der Leyen, proprio, che individua i temi chiave del G7. Un tema chiave è quello degli squilibri economici globali. Ciò significa che alcuni paesi producono troppo e consumano troppo poco, e naturalmente accade il contrario, anche il contrario. Queste dinamiche sono sempre più pericolose per la stabilità dell'economia globale, così Ursula von der Leyen nel corso della conferenza stampa a margine del vertice. Per questo accolgo con grande favore l'attenzione che il presidente Macron ha dedicato a questo tema, non da ultimo perché sta diventando sempre più rilevante per l'Unione Europea. Il 2025 verrà ricordato come l'anno in cui, per la prima volta in assoluto, tutti gli Stati membri hanno registrato un deficit commerciale con la Cina. L'Unione Europea ha registrato il suo più grande deficit commerciale di sempre, pari a 360 miliardi di euro. Questo non è sostenibile, dice la von der Leyen. Come sapete, in Europa la nostra strategia è molto chiara: ridurre il rischio, non disaccoppiare, e concretamente questo significa che dobbiamo intensificare e accelerare lo sviluppo delle capacità interne da un lato, dall'altro dobbiamo tessere la nostra rete globale di accordi di libero scambio, perché questo è il mezzo per diversificare le nostre catene di approvvigionamento. Allo stesso tempo dobbiamo proteggere il nostro mercato dalle pratiche sleali, questo nei confronti soprattutto dei mercati cinesi.
1: Torniamo a parlare delle sanzioni alla Russia. L'Unione Europea continua ad esercitare la sua pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra di aggressione in Ucraina. Oggi il Consiglio ha adottato nuove sanzioni contro 34 individui e 47 entità, colpendo in particolare il complesso militare industriale russo, le entrate energetiche legate allo Shadow Fleet, la propaganda statale e i responsabili di gravi abusi dei diritti umani e della morte dell'oppositore Navalny. Le misure limiteranno ulteriormente il complesso militare industriale russo, limiteranno le entrate energetiche della Russia, colpendo il suo ecosistema di flotte ombra, interromperanno le minacce minacce ibride, la diffusione della propaganda

0: statale russa che giustifica la sua guerra di aggressione metteranno in luce la repressione sistematica e le violazioni dei diritti umani in Russia, oltre al continuo disprezzo del paese per la Convenzione sulle armi chimiche. Mattone dopo mattone stiamo facendo crollare le fondamenta dell'economia di guerra russa, così l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas.
1: Torniamo in Italia, si discute tanto delle dichiarazioni di Vannacci sul femminicidio. C'è una dichiarazione di Giulia Bongiorno della Lega, senatrice della Lega, anche se forse andiamo, non, stiamo, staremo per collegarci con Milano. Intanto leggo la dichiarazione di Giulia Bongiorno. A me spiace che si muovano delle critiche senza conoscere, perché mi piace molto invece poter obiettare su argomentazioni valide. Qui proprio c'è un errore clamoroso, un errore da matita blu. Io capirei quello che dice il generale se avessimo scritto un reato in cui si stabiliva che se c'è un investimento stradale muore un uomo, c'è una pena, se muore una donna è un'altra, ma in questo si tratta di un'altra questione. Appunto, io invito il generale a informarsi. Questo, Giulia, buongiorno.
0: E allora noi andiamo in diretta, come già annunciato, da Milano, dal Teatro Franco Parenti, per la presentazione del Movimento Europeisti.
2: Un applauso alla morte nera che dobbiamo distruggere e questo cammino inizia oggi. Volevamo iniziare oggi concretamente questo nostro viaggio in un modo, rivolgendo il pensiero, ma soprattutto le nostre attenzioni, concretamente ai nostri confratelli e consorelle ucraine. Che cosa trovate tra i vostri posti? Trovate un volantino in cui si scrive che cosa, Mila?
3: Si scrive: doniamo un veicolo di soccorso ai pompieri di Kramatorsk per soccorrere i civili.
2: Al fianco degli ucraini, politicamente sì, ma anche coi fatti. Perché inquadrando questo QR code, oppure donando all'IBAN, che è scritto nei vostri foglietti, è scritto qui, lo stiamo pubblicizzando anche sui nostri social, possiamo appunto concretamente noi come europeisti.eu donare tutti insieme dei soldi, perché la nostra politica, la nostra vita pubblica è fatta di tante parole, ma l'aiuto concreto che deriva da noi politicamente, ma anche concretamente, si fa anche mettendosi, come si dice, una mano in
3: E
2: tasca.
3: soprattutto questo veicolo serve per tutti quei civili più deboli, più sensibili, in modo tale che i pompieri ucraini possano salvarli in una situazione disastrosa che è quella di Kramatorsk in Ucraina.
2: Esatto, quindi troverete questo QR code, appunto, che potete inquadrare, potete fare una donazione, perché noi siamo al fianco dell'Ucraina con i fatti, ma non solo, perché io chiedo di rivolgere il secondo applauso della nostra giornata ai nostri confratelli e consorelle georgiane, che ogni giorno combattono come noi per la libertà. Noi abbiamo la fortuna di poter combattere ancora con i metodi civili e politici, e quindi diamo veramente, veramente una grande mano.
3: Ecco, su questo Filippo, dopo spiego la battuta sulla principessa Leila, ma su questo noi dobbiamo essere fermi sul fatto che chi combatte per l'Europa sono i ragazzi ucraini e i ragazzi che manifestano in Georgia. E chi vuole la democrazia sono per esempio anche i ragazzi in Serbia che combattono contro la dittatura. E mi sono chiesta, ma questa cosa un po' stride con la nostra generazione, che ha avuto tantissimi aiuti e opportunità dall'Europa. E questa risposta io, Filippo, l'ho trovata grazie a una frase di Mario Draghi, che dice che senza crescita economica non c'è democrazia. Ecco, oggi noi sappiamo che da anni non c'è stata crescita economica. Per esempio, noi siamo una generazione che è più povera rispetto ai nostri genitori. Per questo da qui parte il nostro riscatto. Noi dobbiamo essere ossessionati dalla crescita, non solo quella economica, ma quella di creare una nuova classe dirigente attraverso l'opportunità di questa associazione, una classe dirigente europeista che possa, come la principessa Leila dava i piani per distruggere la morte nera, possa portare porre un seme per creare nel futuro una classe dirigente europeista, che è quello che questo paese disperatamente ha bisogno, perché ora e sempre la democrazia si difende.
2: Grazie, allora iniziamo così. Vi spiego un po' quello che sarà il format dell'introdurre il primo, che non è un ospite ma è un padrone di casa. Allora, dietro ognuno dei nostri oratori, che poi avremo modo di applaudire e ringraziare, li ringrazio tutti cumulativamente, ma poi avremo modo di applaudire uno ad uno, ci sarà una parola dal quale parte il discorso di oggi e dal quale parte il nostro viaggio verso un polo europeista e soprattutto una grande sfida, che è la sfida dell'Europa. Allora, chiedo a tutti voi di fare un grande applauso a Piercamillo Falasca.
4: Benvenuti, benvenuti. L'iniziativa di oggi è di per sé un successo e di per sé la prova che si può fare, si può fare. Si possono convocare forze diverse, movimenti, persone, personalità intorno a un'unica ragion d'essere comune: l'europeismo e la difesa della libertà come obiettivo della nostra partecipazione politica. Noi non volevamo organizzare soltanto una festa, volevamo non avere il potere di farla fallire. E in qualche modo la promessa che vi faccio è che dal nostro punto di vista, di questa associazione che oggi nasce, non ci sarà questo potere né questa volontà, anzi ci sarà soltanto la voglia di farne tante altre di feste come questa che stiamo iniziando oggi tutti insieme. Allora, come diceva Filippo prima, ognuno di noi avrà una parola alle sue spalle, tutti i relatori lo sanno, e chiediamo, diciamo come gioco, di centrare l'intervento a partire da quella parola. A me è stato assegnato, mi sono autoassegnato la parola identità. È la ragione per cui costituiamo europeisti.eu. Abbiamo l'obiettivo di pensare che l'europeismo possa e debba diventare non più un posizionamento, ma un'identità politica in quanto tale. Sta succedendo in tutta Europa, stanno nascendo movimenti, iniziative, centri culturali, centri di interesse politico con questa caratteristica, non più liberali a favore dell'Europa, popolari per l'Europa, socialisti per l'Europa e quant'altro, ma europeisti in quanto tale. È una scelta, se ci pensate, risorgimentale. Perché viviamo una stagione politica molto simile a quella che vivevano gli italiani che abitavano degli stati preunitari, totalmente inadeguati rispetto alla loro modernità. Il Lombardo-Veneto, il Granducato di Toscana, il Regno delle Due Sicilie, incapaci di reggere il confronto con le potenze dell'epoca. Viviamo lo stesso contesto. I paesi europei non sono in grado, in quanto tali, di reggere il confronto con le potenze del pianeta. E siccome siamo in un contesto di guerra aperta, anche se molti fanno finta di non dirlo agli italiani, in questo contesto l'europeismo diventa una necessità, non è un'ideologia, è una forma di difesa della nostra civiltà, di quella civiltà di noi ateniesi a cui piace vivere così, da liberi, in democrazia. E in qualche modo questa per noi diventa oggi un'identità politica. Badate bene, noi diciamo ancora di vivere nel 2026. Perché? Perché mettiamo quel 2000 davanti? Perché non diciamo di vivere nel 26, nel 25, l'anno prossimo nel 27? Perché continuiamo a vivere con lo specchietto retrovisore del Novecento, immaginando che quello è il nostro secolo e questa è solo una coda. Dobbiamo uscire da questa dimensione. Questo è il nostro secolo, questo è il secolo che ci è toccato vivere e che ci tocca vivere ancora a lungo. E quindi nel 26, e avendo davanti a noi le elezioni politiche del 27, Europeisti nasce con un altro obiettivo oltre quello dell'identità: partecipare a una sfida, hackerare il bipolarismo italiano, sabotare il bipolarismo italiano. Il bipolarismo italiano è un bluff, è un imbroglio, è fatto di coalizioni che sostanzialmente dicono la stessa cosa, sono condizionati dagli stessi riflessi apertamente anti-europei, anti-occidentali e filorussi. in un senso o nell'altro. Stamattina sui giornali si leggeva dei quasi 15 miliardi di euro del programma SAFE che l'Italia ha a disposizione, un piano di prestiti da ripagare in 45 anni per ammodernare il suo sistema di armamenti, per contribuire alla difesa europea. L'Italia banalmente sta perdendo tempo. C'è tempo di farlo. Quanto tempo pensiamo di avere per questa cosa? Quanto tempo pensiamo di avere prima di dover difendere Roma come stiamo difendendo Kiev, Roma, Milano e tutte le città italiane? Vogliamo dire la verità agli italiani? Gli attuali campi del bipolarismo italiano non lo stanno dicendo. Chiudo con un ultimo obiettivo che ci diamo come europeisti.eu. Guardate, a me non appassiona il dibattito che c'è su ma quante forze politiche, quanti partiti, quante iniziative ci sono. Per me ne possono nascere ancora tante in più. È l'obiettivo che conta. L'obiettivo è quello di allargare il campo del consenso, dell'iniziativa, dell'attivismo, fare tutti di più. Perdiamo tempo se ci rubiamo gli attivisti a vicenda, i militanti, se facciamo competizione tra noi, ma che nascano associazioni, iniziative, liste civiche, che partecipino però a questo obiettivo comune, dandosi degli obiettivi concreti comuni e facendo in modo che in qualche modo l'obiettivo sia lo stesso per tutti, sabotare il bipolarismo, e ognuno faccia quel che può, nel modo in cui sa farlo e può farlo. Chiudo davvero. Europeisti.eu si rivolgerà prevalentemente a forze civiche, movimenti civici, iniziative che partono dal basso. Guardate, abbiamo visto qualche giorno fa la nascita di un progetto civico che però è strutturalmente parte del campo largo, un po' come il partito dei contadini della DDR, il partito principale che decide di autoprodursi vicino casa un altro partito per far finta di avere dei civici, dei contadini della Germania dell'Est che dicono qualcosa di leggermente diverso. Il vero civismo in Italia, quello che sta fuori dai poli, quello rappresentato da Marco Donati, che ho visto in sala, che fa il 20%, da Jonathan Tangetti a Prato, rifiuta strutturalmente questo bipolarismo, lo vive già come un imbroglio a casa propria, e quindi è a quel civismo che noi ci rivolgeremo. Chiudo davvero con un ringraziamento a Pina Picerno per aver accettato di fare di questa assemblea la sua prima uscita pubblica dopo che il PD ha lasciato lei. Il secondo ringraziamento sincero è alla persona che ha permesso ad europeisti.eu di aggregare, di convocare questa assemblea e le personalità che vi partecipano, che è Carlo Calenda. Dal mio punto di vista, Carlo ha la responsabilità di offrire un metodo, un modo di lavoro rispetto alle cose da fare, nella consapevolezza che faremo tutti il nostro. Colpiremo uniti, ma marceremo magari divisi, ma l'obiettivo è lo stesso e ci arriveremo, perché questo bipolarismo noi lo hackereremo. Grazie.
2: E ora, senza perdere altro tempo, un altro che non è un ospite ma è un padrone di casa, un applauso a Daniele Naum.
5: Grazie, sono emozionato perché veramente abbiamo riempito un teatro da 700 persone, però siccome siamo in un teatro, fatemi fare una citazione di un libro che amo molto, che è Il barone rampante. A un certo punto il protagonista, Cosimo, va su un albero perché litiga col padre e dagli alberi la morale vede la realtà per quello che è. Facciamo un gioco, vediamo la realtà oggi per quello che è all'interno della politica italiana. Da un lato abbiamo un campo largo, attrazione Conte, Schlein, Fratoianni, che sulla questione ucraina sono i degni eredi di Chamberlain, di Monaco del 38, che non vogliono dare l'armi all'Ucraina, di quel pacifismo balordo che poi portò alla Seconda Guerra Mondiale. Un campo largo, un'alleanza dei super bonus, dei redditi di cittadinanza, dei soldi a pioggia. Non una misura sulla crescita economica, non una parola sull'industria. E abbiamo un centrodestra completamente bloccato su questo e anche un centrosinistra che non fa nulla. Dall'altro lato, terzisti, non in termini politici, ma un polo che deve essere maggioranza in questo paese, ci siamo noi, che diciamo che il futuro passa da Kiev e che abbiamo l'unico leader politico che è stato diverse volte in Ucraina, che è Carlo Calenda. È una vicepresidente del Parlamento europeo, l'unica dei parlamentari italiani che è stata più volte in Europa a Kiev. Perché noi pensiamo che il presente dell'Ucraina oggi sia sostenerla e dare le armi all'Ucraina. Chi non vuole fare questo è connivente con Putin e si ritroverà Putin alle porte dell'Europa. Ma parliamoci chiaro, oggi questa sala è piena anche perché parla molto a questa città. Milano ha bisogno del riformismo, il riformismo a Milano è maggioranza e l'abbiamo detto diverse volte in questa città. Che se il centrosinistra presenterà una candidatura massimalista, una candidatura che ti dice no allo stadio, addirittura esponenti politici del Partito Democratico hanno detto basta investimenti a Milano, io credo che noi abbieremo l'obbligo politico e morale di presentare una candidatura riformista e liberale per questa città. L'altro lato manco lo considero. La massima espressione del centrodestra oggi è Silvia Sardone, è l'immigrazionismo, sono le teorie folle del 1938. Allora, oggi io credo che la risposta di questa città è dire che Milano nasce sul riformismo. Negli anni 70, 80, negli anni 60 è stata costruita dal riformismo questa città. Noi lo abbiamo detto, il nostro, come dire, contributo che diamo partendo chiaramente dai soggetti in campo su tutti, Carlo Calenda che ha fatto uno sforzo straordinario di tenere unita quest'area e di mettere tutti insieme i riformisti, i liberali e gli europeisti alle prossime elezioni nazionali per sconfiggere quei bipopulismi che sono dei buoni a nulla in entrambi gli schieramenti, ma ripeto e qui finisco anche sulla città di Milano, perché io non voglio un sindaco che sia contro la modernità, ma voglio un sindaco che contribuisca a rilanciare ancora Milano. Dunque, coraggio, buon lavoro a tutti e viva l'Europa!
2: Ringraziando ovviamente l'altro promotore di questa iniziativa, che è Sergio Scalpelli, che è qui in prima fila, e ribadendo che abbiamo promesso agli amici di Krematorsk che domattina parte il veicolo di soccorso per l'Ucraina, quindi facciamo il possibile, e segnalandovi anche che il logo, qualcuno ci ha chiesto, avete in maniera subdola usato il tridente ucraino? No, è proprio esplicito, abbiamo preso il tridente ucraino, lo abbiamo addolcito, lo abbiamo fatto diventare un tulipano blu, è proprio una scelta esplicita, perché nella sofferenza, nella resistenza ucraina che si sta costruendo adesso l'Europa. E con questo vi prego di accogliere con un grande applauso una persona che non viene per partecipare a progetti politici o iniziative dal basso insieme a noi, ma che ci onora di una visione, di una prospettiva e di un'esperienza, e di questo lo ringraziamo. Con la parola che è Europa perché, accogliamo Mario Monti.

Grazie, buonasera. Sono molto grato per questo invito. Ringrazio Pier Camillo Falasca anche per l'introduzione. Ringrazio Carlo Calenda per avermi per primo telefonato per invitarmi. Sono felice che ci siano in opportuna miscela molti giovani e anche qualche anziano, non dico anziano come me, in questa gremita sala. L'unica premessa che ho da fare è che io non ho niente da insegnare a nessuno.

0: Radio Radicale, siamo in diretta con Milano, c'è qualche problema nella linea. Vi ricordo che stiamo seguendo dal Teatro Franco Parenti la presentazione del Movimento Europeisti.eu. Stava intervenendo l'ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti. Naturalmente ringraziamo la nostra Francesca Rosini che ci sta aiutando
1: Normalmente nelle rispettive
0: con il
1: componenti erano
0: collegamento. Mario
1: sovrastanti
0: Monti.
1: forze che si battevano per l'opposto di questi valori. Ci fu una grande polemica, il mio illustre amico Romano Prodi mi disse: "Ma come tu, quindi sei critico del bipolarismo?" Sì. E poi ho pensato che la cosa si potesse attuare. E quando sono stato chiamato
0: Abbiamo qualche,
1: il
0: ancora qualche
1: bipolarismo,
0: problema.
1: perché abbiamo lavorato per un duro anno, facendo lavorare insieme quelli che prima neanche potevano sottoporsi ad una foto insieme, il PD di Bersani, il Partito delle Libertà, come si chiamava allora, di Berlusconi. La cosa fu possibile e contemporaneamente fu indispensabile per l'Italia. Quindi per Camillo Falasca tocca un tasto al quale sono anch'io abbastanza sensibile. Europa perché? Ma io devo dire, ho vissuto tante stagioni dell'Europa, sono stato stagiaire nel 1964 in un'Europa a sei a Bruxelles. Sono stato commissario in una Europa a 12, che poi è cresciuta, e sono stato per un periodo membro del Consiglio europeo come primo ministro italiano in un'Europa a 28. Bene, le ragioni perché in me sono mutate nel corso del tempo. Sono sempre stato convinto dell'importanza dell'Europa per noi europei e per noi italiani, perché l'Europa integra. E quasi contemporaneamente ho sviluppato la coscienza che l'Europa non solo integra, ma integrando trasforma, e di solito per il meglio, un gigantesco vettore di quelle che poi avremmo chiamato riforme strutturali. Ma da ultimo, devo dire, nell'ultimo anno e mezzo, io amo molto di più l'Europa. Sono molto più orgoglioso di prima di essere europeo e di avere partecipato in minima parte alla costruzione europea. Perché? Perché l'Europa è rimasta l'isola di conservazione attiva e propulsiva, vorrei che fosse sempre di più, e sono convinto che lo volete anche voi, della, chiamiamola democrazia liberale, in certi paesi l'aggettivo liberale, senza andare tanto lontano, in Francia suona malissimo, ma comunque luogo di conservazione dello Stato di diritto e del multilateralismo, cioè le due cose alle quali gli Stati Uniti d'America avevano dato un contributo enorme nel dopoguerra e che per causa loro temporaneamente sono in ritirata. Bene, più che mai oggi l'Europa è per i singoli Stati membri non solo vettore di buon governo, come è sempre stato, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti, non stiamo qui a mangiare minuti per ricordarli, ma comunque by and large vettore di buon governo, ma oggi è più che mai l'entità che disperde, diffonde come polline nel mondo i valori della democrazia, dello Stato di diritto e del multilateralismo. E questo io vorrei, noi tutti vorremmo, credo, che l'Europa fosse consapevole che il ruolo suo oggi è più importante di come sia mai stato. abbiamo passato un anno di timidezza europea nell'errata convinzione che il minimo graffio o sgarbo fatto al Presidente degli Stati Uniti l'avrebbe indotto a ritirare l'ombrello della protezione dall'Ucraina o dal resto dell'Europa occidentale. Un po' per volta ci siamo accorti che quell'ombrello non c'era già più e che quindi il costo da pagare per tenere aperto l'ombrello produceva scarsissimi benefici per l'Europa e costi crescenti per l'Europa in termini di adesione a richieste, esigenze, diktat sempre più pressanti del Presidente Trump, che di solito andavano a sbattere e a incidere proprio in quei campi nei quali l'Europa piano piano era riuscita a costruirsi una sua sovranità, come nel campo del commercio, come nel campo delle regole per il mercato, della concorrenza, eccetera. Quindi ci lasciavamo espungere sovranità mentre siamo alla ricerca di maggiore sovranità da chi pensavamo potesse difenderci e che, un po' per volta ci siamo accorti, ha un'affinità insopprimibile con il principale avversario dell'Unione Europea che sta a Mosca. Ecco, credo che questi errori si stiano discrostando dalla mente dei capi europei a livello nazionale e a livello comunitario e, per esempio, credo che sia venuto il momento, io ne avevo sommessamente parlato su Politico diversi mesi prima del discorso giustamente celebre di Mark Carney a Davos, di una alleanza dei like-minded in qualunque continente fossero sparpagliati a difesa dello Stato di diritto e del multilateralismo. Forse non potrà essere l'Unione Europea a promuovere questo, se ci fosse in essa qualche Stato membro, speriamo non sia l'Italia, non favorevole a questo progetto, ma allora saranno vari Stati dell'Unione Europea e altri paesi nel mondo, dal Canada all'Australia, al Giappone, alla Corea del Sud e ad altri, che senza dire e fare niente contro gli Stati Uniti, però si faranno portatori orgogliosi di quei valori che gli Stati Uniti hanno contribuito a coltivare e può darsi che un giorno gli Stati Uniti vogliono tornarci. Per un paese come il nostro, un'Europa così e che custodisce questi valori è oggi più che mai essenziale. E io dicevo non ho consigli da darvi, però forse qualcuno sorge in me insopprimibile. Per esempio, credo che sul concetto di interesse nazionale si possa lavorare molto molto di più, non rigettandolo, ma sfidando. Per esempio, nessuno ha notato che l'altro giorno in Senato la Presidente Meloni, meno male che una legge del 2012 ha reso obbligatorio per i Presidenti del Consiglio di recarsi alle Camere prima di andare al Consiglio europeo, perché se per caso ci fosse stato un giorno uno o una Presidente del Consiglio, diciamo, non tanto propensa alle conferenze stampa, quella è diventata l'unica occasione di accountability. Il mio collega Calenda, che puntualmente, come cerco di fare io, interviene in queste occasioni, lo sa bene. Ebbene, intervenendo sul tema del giorno, cioè Vannacci, la Presidente del Consiglio, rivolgendosi alla Camera, questo, al mattino, all'onorevole Pozzolo, che è più noto alle cronache per aver, insomma, evocato un concetto che io credevo limitato agli stadi e al mondo dello sport, ha detto: io penso, collega, che fare quello che serve, come sappiamo Vannacci adesso è accusato di giocare per la sinistra, oggettivamente, fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale. Qui abbiamo scoperto per la prima volta che cos'è l'interesse nazionale per la Presidente del Consiglio. E io che ho lavorato tanti anni a Bruxelles ho maturato la convinzione che ciascuno di noi non può rinunciare al diritto dovere di giudicare egli o ella che cos'è l'interesse nazionale. Quante volte io ho avuto ministri che venivano dal commissario alla concorrenza a implorare che la Commissione vietasse un certo aiuto di Stato dato da quel governo a un'impresa di quel paese. Dico, ma come, lei vuole che io non approvi quello che lei ha erogato? Sì, perché sa, commissario, fra 3 mesi ci sono le elezioni, ma io per primo so che quello è denaro gettato dalla finestra. Ecco, ho capito lì che cos'è l'interesse nazionale e nessuno di noi può rinunciare a valutare che cos'è. Non è una prerogativa del governo soltanto dichiarare che cos'è l'interesse nazionale. Ma mi avvio alle conclusioni, come si dice con orrendo linguaggio da Prima Repubblica, con un'altra osservazione o due, e cioè che poi è quella che mi preme di più. Si può, secondo noi, secondo voi, costruire la più grande impresa della storia, l'Unione Europea, una vera Unione Europea? Io ricordo sempre che Shimon Peres, una volta interrogato a un seminario a Ambrosetti, non so in quale contesto era venuto fuori la domanda di qualcuno che gli chiese: ma secondo lei, Presidente, chi è la più grande personalità francese dell'Europa contemporanea? Ha riflettuto un momento e ha detto: non Napoleone, non De Gaulle, Jean Monnet. Jean Monnet perché ha costruito una formula che tiene i paesi in stato di pace. Avessimo avuto noi un Jean Monnet nel Medio Oriente. Ecco, ma pensando alla storia, è possibile che la più grande impresa dell'umanità dal punto di vista del mettere insieme gli Stati, cioè gli Stati Uniti d'Europa, possa compiersi senza spargimento di sangue? Quando io faccio questa domanda vedo l'orrore, oggi non lo vedo perché c'è buio, negli astanti, ma è una domanda legittima. Quanto spargimento di sangue per l'unità italiana? Quanto spargimento di sangue per gli Stati Uniti d'America e via dicendo. Ma allora non vogliamo propagandare l'Europa dicendo che forse costerà spargimento di sangue. Però dobbiamo chiederci, ciascuno di noi, è possibile che si possa realizzare l'Unione Europea senza neanche una goccia di nostro sangue o sacrificio politico? Io credo di no. Mi sono molto interrogato su questa cosa. L'ultima realizzazione importante dell'Unione Europea qual è stata? L'Unione Monetaria, l'euro. Chi ne è stato il vero protagonista? Helmut Kohl. Helmut Kohl, dopo aver riunificato la Germania con l'appoggio di tanti altri, si è battuto in Europa per realizzare la moneta unica. Seguiva l'interesse nazionale, direbbe un contabile di questi concetti. No, perché i tedeschi non volevano la moneta unica europea, volevano mantenersi il loro diletto marco tedesco, che era stata l'unica ragione di fierezza per loro nell'intero dopoguerra. Ebbene, Helmut Kohl, con un grande pensiero lungimirante dell'interesse nazionale tedesco, ha pensato che se la Germania, che era diventato il paese più popoloso con l'unificazione e il più potente economicamente, fosse anche stato l'unico con una moneta forte in Europa, i tedeschi avrebbero potuto avere tentazioni che li avevano portati, e noi con loro, al disastro già in 2 occasioni. E alle elezioni del 1998 in Germania ha difeso il valore del progetto euro, il suo concorrente Schröder invece ha pettinato gli istinti, poi è stato un ottimo cancelliere per altri versi, prima di diventare consulente di Gazprom, e ha pettinato la volontà del popolo tedesco, si è schierato contro l'euro, ha vinto, la carriera politica di Kohl è finita, ma ha realizzato un pilastro dell'Europa. E arrivo a questo, dico, lasciando i giganti, ma venendo ai nostri piccoli, per così dire, mi sono chiesto anch'io, ma poi lo chiedo anche a voi per concludere, mi sono chiesto anch'io, e io avrò mai pagato qualche costo per contribuire de minimis alla costruzione dell'Europa e per contribuire a tenere l'Italia il più stretta possibile all'Europa? Sì, nel 1996 ho violato tutte le norme di buona condotta di un commissario europeo, lo ero, al mercato interno, perché quando il governo Prodi, da poco eletto, ha presentato il suo documento triennale di finanza pubblica, che prevedeva per il 1997, anno delle verifiche, un disavanzo superiore al 3% e nessuno ne aveva parlato, io ho fatto una cosa orribile dal punto di vista istituzionale, pedante come sono di solito da quel punto di vista, ho fatto una bella intervista che ha avuto poi un enorme seguito. Io, commissario per il mercato interno, sono intervenuto su un tema di un altro commissario, la moneta unica, sono intervenuto contro il governo del mio paese, c'è stato un grande dibattito e poi, dopo una visita sterile del governo Prodi a Valencia, ad Aznar, quando volevano indurlo a ritardare anche lui l'ingresso nella Spagna, tornati a casa, su proposta di Ciampi, hanno fatto una manovra aggiuntiva e l'Italia è entrata nell'euro. Per qualche giorno mi sono visto crollare il mondo intorno, i giornali parlavano di titoli su un Presidente del Consiglio che chiede, e aveva ragione, ai giuristi se non si possa revocare un commissario. Lo stesso Prodi che qualche anno dopo, diventato Presidente della Commissione, mi ha voluto nominare a Commissario della Concorrenza, quindi tanto di cappello. Ma in quel momento ho pagato molto e sono andato anche fuori dalle regole, ma lo rifarei. E poi, quando alla concorrenza ho dovuto dire e ho detto tanti no alla Germania, alla Francia e anche all'Italia, molti dicono che poi quando io volevo essere riconfermato e non lo sono stato, e forse è stato bene per tutti, questo fosse dipeso da molti no. E infine, quando più vicino ai giorni nostri, nel 2011-2012, voi direte hai realizzato una grande ambizione, quella di diventare Presidente del Consiglio, non era una grande ambizione, avevo seguito il precetto di mia mamma, state alla larga dalla politica, mia sorella e me, e non sarei mai diventato Presidente del Consiglio se non fossi stato sempre alla larga dalla politica partitica, perché occorreva un essere assessuato che non fosse né di destra né di sinistra, che sapesse un minimo di economia e che non fosse del tutto sconosciuto in Europa. Il presidente Napolitano aveva bisogno di quell'essere, sembra che ce ne fosse uno solo. Bene, però anche con l'appoggio grande di unità nazionale che abbiamo avuto, mai e poi mai sarebbe stato possibile salvare l'Italia, diciamo così, senza mettere in gioco la mia, la nostra popolarità. Lo hate speech di cui tanto si parla è nato in quei mesi. La professoressa Fornero e io ne siamo stati le prime vittime. Fa molto piacere constatare che, con una eccezione di roboante persistenza nel peccare, ma tutti gli altri siano stati opportunamente trasformisti e oggi applaudano alle lodi dell'equilibrio di bilancio, dei mercati stabili, eccetera. E voi? Ecco, mi sono chiesto venendo qui, e con questo davvero concludo, ma voi volete l'Europa? Più Europa in Italia e un'Italia più europea. Io sono il primo a sottoscrivere tutto questo, anche se ovviamente non lo farò perché sono un vecchio relitto che è bene stia fuori per non contaminare nessuno da ogni iniziativa. Ma è possibile che voi diate un contributo serio a tutto questo, come qualcuno di voi sta già facendo da anni, senza pagare un costo politico personale? Secondo me non è possibile. E se posso con questo concludere, qual è il costo politico che ciascuno di voi, che molti di voi, dovranno essere pronti a pagare per contribuire veramente all'Europa? Rinunciare ai personalismi e a tante identità.
2: Facciamo veramente un grande applauso, ci alziamo tutti in piedi. Per il senatore Mario Monti. Che ci ha davvero onorato oggi della sua presenza. Che per noi europeisti vuol dire tanto. Col corpo, con la mente e con l'anima. È ancora qui con noi e lo ringraziamo. E adesso, dopo questo mirabile discorso del senatore Monti, la nostra mascherina torna attiva, perché adesso ci saranno molti interventi dei prestigiosi ospiti che abbiamo qui con noi. Ricordiamo che il tempo di intervento è di massimo 5 minuti, ma tanto ci sarà la nostra mirabile mascherina a ricordarlo. E allora chiedo a tutti voi di fare un grande applauso alla onorevole Elena Bonetti di Azione, la cui parola quest'oggi è governare. Grazie.
3: Grazie a voi e buonasera a tutte e a tutti. Oggi è veramente una bella giornata, ed è una bella giornata perché la storia ha l'occasione di volgere al bene quando ci sono donne e uomini come voi, comunità libere, che decidono di incontrarsi, di cooperare e di agire per questo bene. Per noi questa è la politica. La sfida che deve essere personale e collettiva, lo ha ricordato il presidente Monti, del governo della storia. Noi penso che abbiamo già avuto abbastanza a che fare con i commentatori della realtà. Noi la realtà la vogliamo governare. E chi sa, conosce l'arte di governo, sa che per governare servono tre cose. Bisogna avere la capacità, la competenza di conoscere la realtà, di saperla interpretare, di saperla anticipare. E serve l'empatia di incontrare le persone, di toccare le loro ferite, le loro vite, riconoscere i loro desideri, i loro sogni. Poi serve, chiaro, l'obiettivo alto, il punto finale, la meta, quella a cui ci dobbiamo rivolgere, quel bene inedito, coraggioso, rivoluzionario che oggi ancora non c'è e che a noi compete costruire. È stata questa l'Europa delle madri e dei padri fondatori. Oggi è la stessa sfida che abbiamo noi, e a questo punto di arrivo, con un processo scientifico, noi dobbiamo avere la capacità di orientare ogni scelta e ogni azione che facciamo. E poi c'è il terzo punto, che è la capacità di tracciare la rotta, la capacità di agire, di riformare, quella che si chiama execution e che spesso è la caratteristica che manca a tanti governi, decisamente a quello che oggi abbiamo nel nostro paese. Ecco, io sono qui come presidente di Azione, che è un partito che ha fatto di questa sfida, di questa scelta, la ragione di essere, e di farlo come partito di centro. Perché è un partito di centro? Perché noi sappiamo che per governare la realtà nella sua complessità noi la dobbiamo saper ricomporre, non lacerare. Dobbiamo saper trovare gli elementi di mediazione alta per ottenere il massimo possibile del risultato. Dobbiamo saper dismettere ogni ideologia che divide il mondo un po' a metà, perché i riformatori e le riformatrici, quelle capaci, che ci sono state e ci sono donne e uomini di centro, che non si sono mai sottratti alla fatica della mediazione. Ma attenzione perché c'è un punto che ci dobbiamo ricordare. C'è una grande differenza tra questa mediazione alta e quello che invece è il nulla di accozzaglie che non si uniscono rispetto a nulla. Perché se la mediazione è far prevalere ciò che unisce da ciò che divide, quando noi vediamo coalizioni nel centrodestra e nel centrosinistra, in cui il fattore comune che unisce è il nulla rispetto alla sfida storica che hanno e abbiamo, che è quella di difendere la libertà e la democrazia dell'Europa e dell'Italia, ecco, queste coalizioni non sono portate per arrivare a governare il paese, sono coalizioni che tradiscono il mandato stesso con le quali sono state elette, ed è per questo che noi ci tagliamo fuori da questa dinamica e ci vogliamo tagliare fuori. Quando noi diciamo che a destra e a sinistra ci sono i partiti filorussi, antieuropeisti, non lo diciamo per così cose dette, ma perché siamo anche un po' stanchi di questa retorica stantia dell'ideologia un po' del già vissuto, dell'altro che è nemico di noi stessi. Vi ricordate la favola, quella della lupo al lupo? Quanti allarmi democratici abbiamo sentito nella nostra storia, da destra e da sinistra? Berlusconi è un pericolo democratico, la riforma del 2016 è un pericolo democratico, il governo Meloni è un pericolo democratico, la riforma della giustizia è un pericolo democratico, poi il pericolo della democrazia c'è, è concreto e entra in Parlamento e lo fanno entrare per come parassita della Lega e con la porta aperta, anche accarezzata in modo tattico, da certi finti riformisti che stanno a sinistra. Questa è la sfida che oggi noi abbiamo, contrastare questo reale pericolo della democrazia. Oggi, e chiudo, non rinasce il terzo polo, non mi piace dire questo, perché la ragione più profonda per cui il terzo polo è nato, che fare questo tipo di politica, noi l'abbiamo custodita, fatta crescere, anche con una tenacia ostinata di cui solo tu, Carlo, potevi essere capace. E oggi questa stessa ragione, qui oggi, certo, è rinvigorita, viene rigenerata, perché è la ragione di molti di più, e molti, molti di più arriveranno. Questa è la ragione che oggi ci deve dire andiamo avanti insieme, perché è l'unica ragione che la storia ci ha consegnato. E mi prendo del tempo, mi perdonerete, ma credo sia doveroso farlo. Da donna a donna penso sia importante dire benvenuta a Pina Picerno, abbracciarla per il coraggio che ha avuto, che è stato prima di lei il coraggio di Elisabetta, di Luigi, che è stato il coraggio di Ettore, di Matteo, di Carlo, che è stato il coraggio di tutte le donne e degli uomini che ci sono qua in questa sala. Certo, a noi donne viene chiesto un po' più di coraggio perché, voglio dire, la parte del dileggio e dell'insulto è un po' più alta, e io lo so la fatica di questo coraggio, di questa scelta, l'ho vissuta sulla mia carne quando non ho seguito la mia comunità di Italia Viva e quando mi sono dimessa senza nessun paracadute dal governo Conte 2, facendolo cadere e poi portando a quello che poi è arrivato dopo. Ecco, io però su questo vorrei tornare e fermarmi. Qual è il coraggio che ci deve contraddistinguere, continuare a contraddistinguere? È il coraggio di chi fa le scelte non cercando dei paracaduti che siano candidature o posti da una parte o dall'altra in un listone o in un listino che possa esserci, è il coraggio di chi sceglie per avere delle ali e portare avanti il proprio progetto. Ecco, faremo grandi cose insieme, ne sono sicura. Grazie.
4: Da seconda generazione devo dire che sono orgogliosa di essere una giovane milanese, città che ha ospitato le Olimpiadi, e per questo è un mio grandissimo piacere chiamare sul palco chi si occupa di tutto ciò nella città europea, per cui chiamo sul palco l'assessora allo sport e alle politiche giovanili Martina Riva.
5: Grazie, ciao a tutti, soprattutto grazie per l'invito. Da quel 2019 sono passati un po' di anni, ma alla fine sembra che anche questa volta tutte le strade dei riformisti portino al Teatro Parenti, e per questo ancora una volta grazie Andrea. Per me oggi è importante essere qui perché faccio parte di quella generazione che si sente europea ancor prima che italiana, e perché sono convinta che per costruire un'Europa forte sia fondamentale partire dalle città. È nelle città che le politiche pubbliche incidono con effetto immediato sulla qualità della vita delle persone, Ed è nelle città che si capisce che non c'è alternativa all'europeismo. Perché il nostro modello di welfare, di società, di libertà, non sarà mai quello di Putin o di Trump. E parlando di Milano, sappiamo che l'unica alternativa a un'amministrazione riformista dovrebbe essere un'amministrazione ancora più riformista, ancora più pragmatica, ancora più ostinata nella ricerca di soluzioni. A Milano in 10 anni abbiamo ospitato l'Expo e le Olimpiadi, inaugurato 2 nuove linee metropolitane, raddoppiato il numero dei visitatori, attratto studenti, imprese, investimenti e talenti da tutto il mondo, investito ogni anno oltre 400 milioni in welfare e più di 1 miliardo in mobilità. Abbiamo ridotto il debito per continuare a investire nel futuro. Per questo ringrazio Emmanuel Conte, che è il mio collega senza il quale avremmo fatto molto meno negli ultimi 5 anni. Abbiamo venduto lo stadio, garantendo un investimento privato di oltre 1 miliardo di euro in un quartiere che ha bisogno di servizi e di opportunità. Una scelta che qualcuno ha avuto il coraggio di contestare, che io invece rivendico, che noi rivendichiamo, perché abbiamo guardato all'interesse della città e non al consenso del giorno dopo. Parlando delle mie deleghe, giusto un secondo, in questi 5 anni, anche grazie a investimenti privati, abbiamo avviato 30 procedure di riqualificazione di centri sportivi, 10 volte tanto quello che accade statisticamente in un mandato. E abbiamo aumentato il budget delle politiche giovanili da 500.000 euro a 5 milioni. C'è ancora un sacco di strada da fare, ma è stato un grande risultato. Alcuni sembrano vergognarsi di raccontare questi risultati e io invece penso che li stiamo rivendicando troppo poco. Rivendico una cultura politica precisa, che considera il privato un alleato da governare e non un nemico da combattere, che fa convivere crescita e inclusione, che sa che se non si crea ricchezza non c'è nulla da redistribuire. Una cultura politica che ha saputo mettere in piedi una straordinaria opera di rigenerazione urbana, e anche questo va rivendicato ogni giorno, che sa che il pubblico non può fare tutto da solo. Il pubblico detta le regole, individua gli obiettivi e coinvolge i privati quando questo serve a migliorare la qualità dei nostri servizi. Perché la vera domanda non è se il privato debba esserci o meno, la vera domanda è dove vogliamo concentrare le poche risorse pubbliche che abbiamo. Per tutti questi risultati io voglio ringraziare in particolare Daniele Naum e tutto il gruppo dei riformisti in Consiglio Comunale. Giulia Passarella addirittura col doppio ruolo, in attacco e in difesa, in Consiglio Comunale e in Parlamento, senza dimenticarsi della nostra città. La vostra lealtà a questa amministrazione è stata preziosa e credo sia sotto gli occhi di tutti. Ci siete stati per le grandi delibere olimpiche, ci siete stati nella notte della vendita dello stadio, ci siete ogni volta che si parla di sicurezza. Perché Milano non è il Bronx, come la vuole descrivere una certa destra, ma non è nemmeno un giardino di margherite. C'è ancora tanto da fare e dobbiamo continuare a chiedere con forza più energie, più risorse umane, più forze dell'ordine allo Stato e allo stesso tempo utilizzare fino in fondo tutti gli strumenti che abbiamo. Entro fine mandato assumeremo 500 vigili. In questi giorni in aula si sta discutendo dei taser. Ecco, io credo che non ci si possa permettere timidezze quando si parla della sicurezza dei cittadini e di chi ogni giorno è chiamata a garantirla. Arrivo. Non c'è tempo per parlare di tutto, ma 3 questioni le voglio citare. Non è pensabile che un dipendente pubblico a Milano guadagni quanto uno a Pescara. Non è pensabile non trovare un taxi la sera o nei weekend. Non è accettabile che una donna debba ancora scegliere tra lavoro e famiglia. Milano non può permettersi né il populismo di destra né i sogni senza ricetta di una certa sinistra. Non può permettersi di confondere la sostenibilità con la decrescita e lo slogan con le soluzioni. Milano non può solo essere europeista, ma deve essere uno dei motori dell'Europa del futuro. Oggi più che mai c'è bisogno di una voce politica che abbia il coraggio di difendere quest'idea di città e quest'idea di Europa. Perché il riformismo non è il passato di Milano, è la sua prossima sfida. Grazie.
6: Buonasera, sono Samuele Lunghi, uno studente, un ragazzo, la generazione di cui faccio parte, gli hanno sempre raccontato che l'Europa è un concetto lontano, freddo, burocratico, ma guardando questa sala adesso, stasera, vedo che si sbagliavano. C'è voglia di Europa, c'è voglia di libertà, perché siamo in un momento in cui la frontiera tra libertà e democrazia non è negoziabile. La parola alle mie spalle, che spero arriverà, è... dice proprio questo, e a parlarcene già sottosegretario agli esteri Gianni Vernetti.
7: Intanto anch'io voglio ringraziare Pier Camillo Falasca, Daniele Nahume, Sergio Scappelli per questa splendida opportunità.

0: forza, la loro vitalità, questa grande iniziativa di resistenza culturale, da chi li vorrebbe cancellare dalla carta geografica. Libri, innovazione militare, una voglia estrema di libertà contro il totalitarismo, l'approdo europeo contro l'oscurantismo di Mosca. Io credo che in quei pochi isolati feriti ci sia tutto il senso della nostra storia contemporanea. Non dimentichiamolo, il conflitto in Ucraina ha un disegno preciso ed è un disegno che si colloca pienamente nel conflitto in corso più ampio fra libertà e totalitarismo. Colpire il contagio democratico, colpire le aspirazioni europee di quei popoli, come è successo nel 2008 in Georgia, ancora prima nel 94. Ma io credo che questo conflitto in corso ci racconta anche altro, altro che ci interessa molto anche per la nostra politica italiana, ma svela un nuovo limes, una nuova vera linea di faglia che sta ridisegnando veramente, completamente e compiutamente la politica globale ed è il rapporto con la libertà e con il totalitarismo, in una oramai aperta competizione fra democrazie e mondo libero, autocrazie e mondo libero. Guardate che questa nuova faglia è molto importante anche per comprendere, diciamo, la nostra realtà politica, la nostra politica italiana. La stessa divisione destra e sinistra non riesce più a comprendere compiutamente il tema invece del rapporto col totalitarismo. Ma pensiamo a noi, pensiamo all'Italia. La sinistra non ha ancora compiutamente risolto il suo rapporto con il totalitarismo. Ma guardate che il problema non è l'Ungheria del 1956 o il fatto che il Partito Comunista Italiano abbia cambiato nome soltanto 2 anni dopo la caduta del muro di Berlino. Il problema è oggi. Ma vi sembra, l'avete detto e dimostrato molti di voi, ma sembra, vi pare normale, vi pare possibile che dopo 4 anni e mezzo di conflitto, di strenua, di resistenza europea di un popolo coraggioso, nessun leader del campo largo abbia trovato 2 ore di tempo per prendere un treno e raggiungere Kiev e portare solidarietà a un grandissimo popolo che sta combattendo per la nostra libertà, per la nostra democrazia. Il 24 febbraio di quest'anno, nel 4º anniversario, c'erano soltanto 2 leader politici italiani presenti in Ucraina. E uno era Carlo Calenda, che era a Kiev, e l'altro era Pino Picerno, che era a Odessa. Il fatto che oggi siano qui testimonia, io credo, che quest'idea, questo grande progetto europeista ha una forza sostanziale. Ma io credo che riguarda la sinistra, ma poi pensiamo ancora ai tentennamenti, se non l'aperta ostilità di una parte del Partito Democratico, ma anche di Giuseppe Conte, al processo di integrazione europea dell'Ucraina, o ancora la richiesta di ridurre i contributi alla NATO, che invece dovremmo in questa fase costruire apertamente, attrezzare un fianco europeo della NATO stessa. Ma pensiamo alla destra, anche la destra in questo paese non ha ancora compiutamente risolto il proprio rapporto con il totalitarismo. Ma non penso soltanto alla nascita, e definirlo filo russo sarebbe persino un eufemismo, il partito di Vannacci, o ai troppi ammiccamenti alla Federazione Russa di molti esponenti della destra italiana. Ma pensate ancora, un importantissimo intellettuale della destra italiana come Pietrangelo Buttafuoco, che, diciamo, unisce anche nelle sue scelte, diciamo, una fascinazione per i totalitarismi, convertito all'Islam sciita, ama quel regime iraniano che uccide 40.000 giovani per le strade e sdogana la Federazione Russa, regalando un'opportunità e un'unica occasione a una vittoria eclatante di guerra ibrida con la presenza della Federazione Russa alla Biennale di Venezia. Io credo che contro questo fastidioso rossobrunismo che si sta facendo largo nel paese, la scommessa è quella che è stata e che stiamo tentando. E c'è una stella polare, lo diceva Mario Monti, la costruzione europea, gli Stati Uniti d'Europa e naturalmente, diciamo, la sfida contro il bipopulismo. L'ha detto perfettamente Mark Carney, sempre citato e ricordato da Mario Monti. Oggi siamo soli, e qui concludo, ma c'è una possibilità per sconfiggere i totalitarismi, che è una grande intesa fra i paesi che la pensano, che condividono gli stessi valori, e quelle medie potenze, l'Europa, il Canada, l'India, il Giappone, che possono oggi trovare una nuova coesione e costruire un progetto che sia in grado di sconfiggere i totalitarismi, e noi daremo un contributo in questo paese sconfiggendo i bipopulismi. Grazie.
1: Ringrazio Gianni Vernetti per il brillante intervento. Io mi presento, mi chiamo Sara, sicuramente non illustrerò il mio curriculum perché

0: rispetto al vostro non è minimamente paragonabile. Però vi do un dettaglio sulla mia piccola biografia. Io sono di origine albanese, da parte di mamma, e sicuramente l'avrete visto sui media italiani, sulla stampa internazionale, l'Albania è da 14 giorni in piazza. Ed sta succedendo un meccanismo veramente strano, perché alcuni magnati americani vorrebbero costruire in zone che sono da livello naturalistico molto sensibili dei grandi resort di lusso. Vedete, tra due settimane l'Albania si voterà in Commissione Europea l'annessione dell'Albania, e chiaramente anche l'Albania ha diritto di proseguire quel percorso di annessione democratica all'Unione Europea che tutti i paesi, di cui anche la Serbia che ha citato Mila, che è una situazione sicuramente particolare, hanno il diritto. E proprio sul concetto di orgoglio e patria vorrei chiamare la prossima ospite al palco, professoressa dell'Università degli Studi di Bologna, saggista e politologa. Diamo un grande benvenuto a Sofia. Passo via Ventura, grazie.
1: Grazie, grazie. Una grande emozione essere qui, perché appunto mi sento molto orgogliosa e molto patriottica dell'Europa, come credo tutti voi qui. Prima una ragazza ha detto prima europea che italiana. Sinceramente anch'io mi sento prima europea che italiana, forse perché ho due nazionalità e mi sono sempre sentita un po' plurima e amo moltissimo essere europea. Ed è di questo che voglio parlare, specialmente in questo momento che abbiamo riscoperto il senso di essere europei con questa guerra al nostro confine, quindi non al di fuori del nostro confine, ma dentro al nostro confine di Europa. Questa guerra che ha costretto anche le nostre elite europee a guardare con nuovi occhi all'Europa. E a proposito di questo, e a proposito delle nostre elite europee che hanno compreso progressivamente che qualcosa di molto importante era in gioco, voglio riportare un piccolo brano di un libro che ho appena letto di Raphael Glucksmann, che fa una riflessione molto acuta, mi è piaciuta moltissimo perché essenzialmente è quello che penso sempre, ma che non trovo mai nelle parole di molti dirigenti europei. E scrive in un passaggio del suo libro, sapete tutti ovviamente chi è Raphael Glucksmann, quando i nostri dirigenti aiutano l'Ucraina spiegano che lo fanno per difendere la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. Presentando le cose in questo modo, si espongono però alla critica dei due pesi e delle due misure. Vi mobilitate per l'Ucraina, ma che cosa fate per la Palestina o per il Sudan? Ed ecco, allora prosegue e ci dà la chiave che io vorrei trovare sempre nei nostri dirigenti europei. Lui dice: la guerra russa sul nostro continente ci prende di mira e noi sosteniamo l'Ucraina anzitutto perché è in gioco la nostra stessa sicurezza. Piuttosto che ammantarsi di un universalismo giuridico di facciata, i nostri dirigenti dovrebbero assumersi la responsabilità di dire che aiutano l'Ucraina per proteggerci e per difenderci. Noi siamo attaccati e dobbiamo difenderci. È semplice, è elementare e tutti lo capirebbero se fosse formulato con altrettanta chiarezza. Siamo europei, sì, non siamo il mondo. Dobbiamo capirlo, dirlo, assumerlo, oppure rassegnarci a non essere più nulla a forza di fingere di essere tutto. Per me queste parole sono molto importanti, ma non vogliono essere una rivendicazione arrogante di una superiorità, di una civiltà superiore. No, noi siamo europei e orgogliosi di esserlo, perché come europei nelle nostre società siamo riusciti a costruire nei secoli, nei millenni potremmo dire, attraverso errori e orrori anche, un sistema di comunità che sceglie attraverso il metodo democratico i propri governanti e che rende concreta la libertà, ovvero rende concreta quel percorso che ogni individuo cerca di fare per raggiungere la propria felicità. Perlomeno abbiamo l'idea, l'impressione, che è nel nostro mondo che questa ricerca della felicità ognuno la possa perseguire nel migliore dei modi. Quindi è legittimo l'orgoglio per un sistema di valori, è legittimo la volontà di difendere il sistema delle comunità dove questi valori si inverano, e quindi è legittimo dire: noi siamo dalla parte dell'Ucraina perché l'Ucraina ci sta difendendo il nostro fronte, e anzi forse è arrivato il momento di essere anche un po' più vicini e decisi in questo aiuto all'Ucraina. Ma questa casa di valori, non è una casa chiusa, è una casa aperta a tutti quei popoli, quelle comunità politiche che vogliono avvicinarsi perché condividono questi valori. E allora penso all'Ucraina, ovviamente, penso alla Georgia e all'Armenia. Mi prendo un minuto, perdonatemi, soltanto per ricordare un piccolo video che è molto circolato su internet, quando in Armenia il presidente francese Emmanuel Macron si è trovato a cantare la Bohème, Charles Aznavour, un franco armeno, insieme al primo ministro armeno. Ecco, io devo dire, mi sono molto emozionata quando ho visto quel video, perché vi ho visto la cultura europea, la capacità in Europa di fondersi delle diverse culture, la capacità di certi paesi europei attraverso i loro valori universali di allungare la mano, e ho visto un chiaro segnale di un'Europa che vuole essere aperta, in quel caso all'Armenia. Quindi la nostra non è una casa chiusa, è una casa che vuole avvicinare coloro che condividono i nostri valori, ma dobbiamo anche difenderli. Gli ucraini sono in guerra oggi, sono stati attaccati proprio perché, condividendo i nostri valori, hanno chiesto di essere parte del nostro mondo.
2: Grazie. Grazie Sofia Ventura. E adesso proseguiamo l'applauso per il giornalista e scrittore, autore del libro La Buona Destra, Filippo Rossi, la cui parola è Europa Nazione.
3: Allora, intanto non so se essere contento o meno di parlare dopo Sofia Ventura, perché diciamo della serie siamo sempre un po' gli stessi, questa è, però in realtà non è vero. Parlare ormai dopo compiuto 60 anni davanti alla scritta Europa Nazione, che è, diciamo così, roba, ecco Carlo già appunto, pure prima, che ricorda i miei ricordi adolescenziali, quando ero molto più di destra e molto meno democratico di adesso, diciamo così. Però questa cosa mi fa davvero pensare che tutto il mondo, diciamo così, gira attorno alle stesse idee, e paradossalmente io mi sento molto più coerente con la mia adolescenza oggi rispetto a tante altre cose che ho fatto, e questo è davvero paradossale. Prima si citava Pietrangelo Buttafuoco, il mio giornalismo è nato anche con Pietrangelo Buttafuoco, io sono stato il suo caporedattore, nel senso che lui era il mio direttore, e oggi sono orgoglioso di essere da un'altra parte, perché io sono convinto che essere europei da destra, come io sono di destra, significa davvero pensare a un'Europa indipendente, non colonizzata, forte, armata, cioè tutte cose in cui io penso che davvero si possa esprimere un'idea identitaria di cultura e di civiltà. E siccome Pier Camillo è angosciatissimo dei tempi, io chiudo con un consiglio che considero proprio da destra, ed è un consiglio che do a noi stessi, a me stesso per primo: pensiamo di meno e agiamo di più, tutti noi, tutto il nostro mondo, perché io vedo tante discussioni, i puntini sulle i, il capello sull'uovo, le differenze, l'ideologia, i liberali, i democratici, i liberal democratici e i socialisti democratici, e c'è di tutto. Nel frattempo nasce Vannacci, dice due stronzate e vola. Allora, io non dico di dire due stronzate, però dico seriamente di fare più politica e meno ideologia. Questo dico, che significa anche più propaganda, significa anche semplificare i messaggi, perché se no facciamo sempre l'effetto di voler essere più intelligenti degli altri. Lo siamo. Però non dobbiamo... Dobbiamo un attimino fare un bagno di umiltà, perché senza quel bagno di umiltà, senza davvero cominciare a fare politica per strada, senza retorica, però dobbiamo farlo, noi rischiamo di essere sempre minoritari, e questo sarà un problema non tanto per noi che ci siamo abituati, ma per l'Italia e per l'Europa. Grazie.
4: Buonasera a tutti, mi chiamo Enrico D'Agostino, sono vicepresidente di un'associazione giovanile riformista ed europeista. Per noi l'Europa è tutto, l'europeismo sono parte integrante della nostra realtà, perché per noi sono la nostra patria politica, è il luogo in cui risiedono le nostre speranze e il nostro futuro. Forward significa avanti, e questo è il nome che abbiamo deciso di dare alla nostra associazione, proprio perché pensiamo che sia importante dare l'idea di movimento, di direzione e di progresso. Per questo motivo non possiamo però prescindere anche da ciò che è importante per noi, i valori che sono più importanti come il riformismo e il garantismo. L'Europa è anche la patria di tutto questo, è la patria della giustizia, è la patria dello Stato di diritto. Per questo è il piacere di invitare sul palco Giuseppe De Mita, già segretario di deputato e già vicepresidente della Regione Campania, a cui lascio parlare di l'ideale di giustizia.
5: Io per la verità sono venuto con la curiosità di capire le ragioni di un invito. Quando mi sono sentito con Pier Camillo non c'era ancora questa densità di interventi, probabilmente Pier Camillo poi si sarà pentito di avermi invitato quando il parterre è diventato così denso, ma anche con la curiosità di capire in che modo potevo provare ad aiutare questa discussione sull'Europa, ma che poi è una discussione sull'Italia. E allora io ho immaginato che la discussione sull'Europa non possa che essere una riflessione sulla crisi, sulle ragioni di crisi dell'Europa, dell'Italia, delle democrazie in generale, per concorrere a formulare un ripensamento, e perché questo concorso al ripensamento ci porti a capire se abbiamo dei punti comuni in ragione dei quali sviluppare un'azione politica insieme. Avrebbe detto Jung le coincidenze significative. Moro diceva che lo Stato, l'organizzazione istituzionale, è una comunità che agisce nella storia per realizzare il suo ideale di giustizia. E noi, nella nostra Costituzione, siamo riusciti a tradurre questo ideale di giustizia in termini limpidi. È compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena realizzazione della persona. Un principio che sempre per Moro si reggeva su tre pilastri: la tutela della libertà della persona, la garanzia della giustizia sociale e il volto largamente umano delle istituzioni. Questi principi così nitidi facciamo fatica a trovarli nei trattati dell'Unione Europea. Sono nati in un altro tempo, carichi di altre suggestioni. Guido Carli, nelle sue memorie, confessa l'amarezza, a margine del dibattito su Maastricht, che quella congerie di principi aveva perduto il volto umano delle istituzioni e che lungo quella strada, se non si fosse recuperata una cultura di riferimento o le culture democratiche di riferimento sopra i principi economici, noi avremmo perduto per sempre le ragioni dello Stato sociale che avevamo conosciuto. Ma perché l'ideale di giustizia ha un senso? L'ideale di giustizia ha un senso perché solo con esso che è possibile ed è stato possibile misurarsi con una contraddizione insita nel processo di crescita delle libertà. La contraddizione determinata dalla condizione di doppiezza, potremmo dire dalla riforma protestante a venire avanti, che l'aumento della libertà della persona, se non ricompreso dentro un contesto, ha reso la persona sola e, rendendola sola ed isolata, ha consegnato la persona alla paura. Il fascismo nel Novecento si afferma per una fuga collettiva dalle paure, per questo terrore generato da libertà non tutelate. E l'emorragia democratica che noi viviamo oggi corrisponde alla circostanza che non c'è un nemico esterno, ma un nemico interno. Sul piano storico, in Italia, soprattutto in Italia, le risposte in termini culturali e politici non sono state due, sono state tre. Noi non abbiamo avuto la risposta del centrodestra e del centrosinistra, che sono degli accidenti storici determinatisi negli anni 90. Noi abbiamo avuto la risposta della sinistra, che di fronte alla crisi delle libertà ha immaginato che si dovesse aprire ad altre libertà. lo smarrimento dei diritti sociali per rincorrere i diritti civili non è un caso, è un dato genetico. Abbiamo avuto la risposta della destra che ha barattato la libertà con la sicurezza e ancora oggi la destra propone il baratto libertà-sicurezza. E abbiamo avuto la risposta del centro, delle culture liberali e popolari, cioè quelle che hanno tutelato la persona ricomprendendola dentro la comunità, riconoscendo la libertà dell'individuo ma non negandola nel conflitto egoistico con l'altro. Le ragioni del centro sono qui, le ragioni di una presenza politica ispirata dalle culture liberali sta in questa circostanza. Che poi, e ho finito, che poi il bipolarismo, no, sono 4 minuti e 40 però. Avevi capito che andavo lungo, invece ho chiuso. La pubblica opinione ha già interiorizzato l'idea che questo bipolarismo è fallito. L'astensionismo, Carlo, Pina, la volatilità del voto già dimostrano che non ci credono più, ma non c'è un'alternativa. Se la premessa è la crisi della democrazia, non tanto il bipolarismo italiano, ma l'esigenza di ripensare l'Europa, allora la conseguenza obbligata è stare in campo con una posizione autonoma. È una conseguenza obbligata. E dove è detto che in un sistema bipolare il conflitto debba essere tra destra e sinistra e non possa essere tra un centro liberale e popolare e una delle due parti che riesce ad arrivare alla misura del confronto con noi? E chiudo, insomma, Pier Camillo mi ha fatto una battuta anche su una condizione di estraneità, forse Pina la vive un po' di meno, dice io non ho fatto riferimento alle culture, io invece credo che si debba fare riferimento alle culture. E fammi dire una cosa ad alta voce, il popolarismo non puzza di sagrestia, non ha l'odore dell'incenso, il popolarismo in Italia è una delle versioni più avanzate del liberalismo europeo. Non lo dico io, lo dice Guido De Ruggero, riconoscendo a Luigi Sturzo l'adozione del metodo della libertà. E dov'è la differenza, l'originalità? E ho chiuso davvero. Che Sturzo adotta il metodo della libertà mettendo come fine dell'agire politico l'uomo. Non sarà esclusivo, ma è sicuramente originale. E noi abbiamo bisogno di ricostruire un ideale di giustizia intorno all'uomo non solo, ma l'uomo nella comunità.
6: Grazie, grazie mille. E da europeisti dobbiamo dire anche che l'Europa, per esistere, per diventare più grande e più forte, deve crescere, perché non esiste la decrescita felice, la decrescita è sempre infelice. Quindi a proposito di questo sentiremo adesso l'onorevole Marcucci.
7: Un saluto a tutti, grazie a Pier Camillo, grazie Carlo, grazie Luigi, presidente Monti, è un onore ascoltarla sempre, e grazie a tutti voi. Una giornata bella, importante, una giornata, mi auguro, di prospettiva. Il mio tema è l'industria, in realtà, perché io ho avuto una lunga parentesi della mia vita nelle istituzioni, in Parlamento e al Governo, ma nasco come imprenditore, nasco come industriale. Industriale in Italia, e in parte anche in Europa, è diventato una parolaccia. Chi è l'industriale? Chi è che si presenta come industriale? Quello che inquina? Quello che sfrutta i lavoratori, quello che crea disuguaglianze sociali? Quindi l'industriale è una brutta persona. L'industria oggi è vissuta nell'immaginario collettivo come alla fine una situazione che crea problemi alla società, che crea problemi alla comunità. Noi bisogna avere il coraggio, da liberali, di uscire da questo paradigma. I liberali sono quelli che credono nella libertà individuale, sono anche quelli che credono nelle regole, sono anche quelli che credono che fare impresa, fare azienda, fare industria, fare commercio, fare turismo, fare agricoltura, dare servizi, permette di avere profitti, di pagare le tasse, di creare distribuzione della ricchezza. Mi fanno sorridere, anzi mi fanno piangere quelli che parlano di servizi sociali e di uguaglianza e non prendono in considerazione l'importanza dell'impresa, perché l'impresa è la realtà che crea distribuzione della ricchezza, e solo grazie alla distribuzione della ricchezza si possono dare scuole migliori, si possono dare ospedali migliori, servizi migliori, in particolare a quelli più deboli. Si può dare sicurezza grazie alla ricchezza generata. Nella povertà non si dà ricchezza, e appunto questi sono i servizi di cui abbisognano soprattutto le fasce più deboli del nostro paese. Allora bisogna rivivere anche mentalmente la funzione sociale dell'impresa, dell'imprenditore, il coraggio di chi si mette in discussione, di chi ha la forza di mettersi sul mercato, oggi un mercato globale. E le funzioni dei governi, della politica, è supportare questo tipo di slancio, amare il rischio dell'impresa, supportarlo, svilupparlo, dargli la possibilità e la semplicità di fare impresa. L'Italia e anche l'Europa oggi continuano a creare difficoltà per fare impresa. I famosi decreti che tutti i governi, anche quelli che io ho sostenuto, fanno ogni legislatura per sburocratizzare il nostro paese, hanno dato risultati molto modesti. Ma perché? Perché non c'è la convinzione politica fino in fondo, e solo un'area liberale, riformatrice, può avere questo desiderio di far fare un passo indietro allo Stato e far fare un passo avanti alle libertà di intraprendere dei singoli cittadini. Sembrano concetti banali, dice, ma come, noi siamo una liberale democrazia, noi tutti siamo a favore della libera impresa. Non è così. Non è affatto così, non è così con questo centrodestra. Il risvolto sociale della destra sociale che oggi è il governo è un risvolto statalista, per le regole, per la centralizzazione, non per la valorizzazione delle libertà individuali. E altrettanto questo tipo di sinistra, di centrosinistra, questa proposta che ci viene fatta oggi nella politica italiana, questa dicotomia clamorosa che esiste, lascia un vuoto enorme, è il nostro vuoto. Quindi grazie a tutti di essere qua, perché noi siamo a favore delle libertà, anche delle libertà economiche, nel rispetto delle regole e nel rispetto delle leggi, perché le libertà economiche creano una comunità che ha più risorse per una giustizia sociale. Grazie a tutti.
8: Buongiorno a tutti. Il mio nome è Edoardo Arcidiacono, sono un giovane studente di laurea magistrale in sicurezza internazionale, e un piacere per me essere qua. Io sono il coordinatore nazionale di Ateneu e consigliere municipale eletto qua a Milano. Questa iniziativa non solamente era necessaria, ma soprattutto attesa, e quindi io faccio un grande in bocca al lupo a tutti coloro che avranno l'obiettivo di costruire un polo che difenda la libertà e che difenda soprattutto l'Europa. Permettetemi di dire una cosa: noi giovani non siamo la feccia. Noi giovani non siamo lo scarto, come qualcuno ha detto fuori da una assemblea nazionale. Noi giovani siamo l'ultima speranza di questo paese, ed è per questo che abbiamo lanciato Ateneu. Ateneu è una rete di giovani associazioni, di associazioni universitarie, che ha l'obiettivo di instillare nei cuori dei giovani nuovamente la fiammella dell'europeismo. Ecco, l'Europa siamo noi. Siamo noi ragazzi e ragazze che non devono però farsi prendere dal pensiero di immaginare che qualcuno farà le cose al posto nostro, perché non le farà nessun altro rispetto a noi. E allora noi, diciamo, purtroppo questo senso di impotenza lo sentiamo perché forse non percepiamo l'Europa come qualcosa che è possibile cambiare. Noi nasciamo come appunto un'avanguardia che avrà l'obiettivo di inserire i giovani all'interno di uno scenario in cui possano realmente cambiare le cose, perché se effettivamente abbiamo costruito l'Unione Europea, purtroppo ancora gli europei dobbiamo costruirli, e sicuramente Ateneu sarà qua per farlo, sarà qua per costruire l'Europa di domani e soprattutto gli europeisti. Grazie a tutti. Ho il piacere adesso di invitare sul palco l'onorevole di Renew Europe e di Azione Elisabetta Gualmini. Grazie.
9: Il 19 settembre del 2024 è servita molta determinazione. Eravamo al Parlamento europeo, due ragazzacce si trovano a votare in un beato isolamento il famoso paragrafo 8 di una risoluzione che voleva togliere le restrizioni al popolo ucraino e dare la possibilità di utilizzare le armi occidentali anche per colpire obiettivi militari russi legittimi. Quindi l'espressione la dice lunga. Ed ecco che le due ragazzacce erano Pina Picerno e Elisabetta Gualmini, le uniche in un PD evidentemente che pensava che gli ucraini dovessero ricevere i missili, i droni, le bombe in testa senza dover reagire, per non infastidire evidentemente l'aggressore Putin. Ecco che noi siamo state le uniche a votare convintamente a favore. E lì avevamo capito con determinazione che quella legislatura sarebbe stata dirimente. Avevamo capito che l'appoggio alla battaglia, alla resistenza ucraina era la faglia in cui si infilava la battaglia per la libertà dell'Europa, per la difesa dei valori europei. Tra l'altro, guardate, l'Ucraina sta costruendo la difesa europea, quindi noi ci troveremo al passaggio dall'outsourcing agli Stati Uniti all'outsourcing agli ucraini, che costruiscono 3,5 milioni di droni all'anno. Quindi su quella posizione, sulla mancanza di ambiguità e sulla determinazione, io stessa ho fatto una scelta molto dolorosa, certo, ma molto importante. Ora però serve determinazione per capire che Europa vogliamo. Se l'Europa non è più posizionamento, ma è identità. L'Unione Europea, guardate, sta abbandonando da un lato il pilastro della dipendenza dal gas russo, dall'altro il pilastro della dipendenza dall'ombrello americano, quindi si trova veramente in un percorso travagliato. Ma noi vogliamo con determinazione un'Unione Europea come soggetto politico pieno. E non esiste democrazia, non esiste soggetto politico pieno se non hai una difesa comune europea, se non hai una deterrenza militare e se non hai autonomia energetica. Ed è quello il disegno molto chiaro. E guardate che non possiamo fare una Disneyland della cultura, un continente bellissimo dove si fa l'Erasmus, si viaggia attraverso le capitali europee. Noi abbiamo bisogno di una potenza europea. Perché nell'era dei predatori e dei demiurghi non si risponde alla potenza con le regoline, non si risponde alla potenza con le norme, ma si risponde alla potenza con la costruzione di un soggetto politico pieno, che passa anche tramite investimenti in difesa nazionale. Non facciamo l'errore di contrapporre il welfare alla difesa, perché viene prima la libertà del welfare e perché quel 5% di spesa contiene anche una sicurezza civile, una resilienza civile ovviamente, non solo carri armati. E questo è un punto molto importante, che la forza sia giusta ma che il diritto sia forte, diceva Pascal. Il diritto internazionale serve, ma serve anche una deterrenza. E serve determinazione per parlare di politica economica, per parlare di politica industriale, per evitare la castroneria di una patrimoniale in un paese che, se non lo spieghi bene, vede solo la pressione fiscale alzarsi. Attacchiamo Meloni per questo, noi inaugurando una campagna elettorale sulle tasse. E in terzo luogo serve determinazione per una politica che sta al centro, che rifugge gli estremismi. Oggi noi assistiamo alla politica tramite le tribù, alla politica del fandom, dei fanatici, dei tifosi, alla politica in cui veramente c'è una competizione per chi la spara più grossa, no? E invece la politica è complessità. E allora la politica è dialogo, la politica non è sempre dire no, no, no, no, no, la politica è costruzione concreta. E questo pragmatismo è quello che mi ha fatto convintamente aderire ad un partito politico come Azione che fa dei contenuti la prima questione, perché non è, la politica non è semplice, non è semplicistica. Sì, possiamo dire aboliamo la povertà dai balconi, ma poi in realtà le questioni sono molto più complesse. E allora chiudo dicendo che io non ci voglio credere, io spero che non sia vero che il centro-sinistra pensa che sia un vantaggio quello di far crescere il partito, perché ormai è un partito di vannacci. Io penso che pensare che sia un vantaggio sdoganare chi parla di razzismo, di xenofobia, chi odia le donne, chi odia gli stranieri, chi odia l'Unione Europea. Ecco, se pensiamo che fomentare quello che Gingrich diceva, il linguaggio della guerra, no? E quindi sdoganare chi estremizza ancora di più, a cui non si può che rispondere con la solita tiritera della lotta appunto contro il fascismo, no? Dell'antifascismo, che non ha mai fatto vincere le elezioni, perché oggi noi dobbiamo toccare la carne viva degli italiani. Ecco, una politica che dialoga, che costruisce e che riconosce che la democrazia è complessa, paziente, ma offre davvero la speranza di un futuro migliore, e tutti insieme ce la faremo. Grazie.
2: C'è il microfono, sì. Allora adesso, in attesa poi di ascoltare gli interventi più attesi, che saranno quelli di Luigi Marattin, di Pina Picerno, di Carlo Cottarelli e Carlo Calenda, ci ha chiesto un breve saluto, un'esortazione a tutti quelli che siamo qui, che siamo tantissimi e che porteremo poi fuori da qui il messaggio, Ilaria Borletti-Boitoni, sottosegretaria. Grazie. Per i beni culturali del governo.
10: Un'esortazione un po' spinta, perché la mia amica Shammam ha detto: ma non puoi non parlare, come si fa a dir di no ad André? Allora io voglio dire due cose brevissime. La prima è concretezza. Tutti ci ritroviamo in questi valori, tutti siamo europeisti, chi è qui, e ce ne sono moltissimi anche fuori. Tutti crediamo che la democrazia vada difesa, che la libertà che la democrazia porta con sé vada difesa. Tutti sappiamo che la democrazia è a rischio, ma se vogliamo opporci a questi populismi di destra e di sinistra, se vogliamo opporci alla cultura woke che dimentica che nel Novecento è nata l'Europa, sono nate le democrazie e che oltre alle tragedie sono finiti gli imperi e si sono scritte le costituzioni, se vogliamo opporci a vannacci, e devo dire che grazie alla Gruber lui prenderà decine di migliaia di voti per settimana, se vogliamo opporci a tutto questo, dobbiamo tradurre questa passione che ci accompagna sui valori. E anche, mi voglio riallacciare a quello che diceva il senatore Monti, siamo pronti anche dei sacrifici per questo, siamo pronti a farli. Però dobbiamo essere capaci di far passare un messaggio concreto. Il populismo si nutre di due cose. Uno, che nessuno di noi ha considerato, è il web. Elia Scanetti descriveva il termine massa nel 1920 dopo l'uccisione di Rathenau. Oggi la massa è il web. E la politica populista, sia di destra che di sinistra, segue il web, non lo influenza. Aspetta di leggere quello che il web esprime per decidere che cosa fare. E la seconda è la paura. La paura è il grande elemento emotivo su cui si sono costruiti i populismi da sempre. E per controbattere questa paura è necessario, argomento per argomento, dare delle risposte assolutamente concrete. Perché solo in questo modo si riesce ad attenuare quel sentimento di incertezza, quel sentimento di fragilità che soprattutto ha attanagliato non solo in Italia la classe media e che rappresenta quella base sulla quale il populismo cresce e si alimenta. Quindi teniamo conto del contesto, il web, e teniamo conto soprattutto di questo elemento che è la paura, una paura che è diventata diffusissima ormai. E la seconda brevissima raccomandazione, io sono abbastanza vecchia per aver visto 5 volte nascere qualche cosa che parlava di riformismo di Europa e di metterci insieme. La prima era quando avevo 18 anni col Partito Repubblicano e ci ho veramente creduto allora, come continuo testardamente a crederci adesso e continuerò a crederci. Però, e la mia raccomandazione sono due parole che dico a tutti: non litighiamo. Grazie.
2: Allora, a proposito di web, con l'associazione europeisti.eu tra settembre e ottobre lanceremo una grande mobilitazione nazionale contro la disinformazione e la propaganda russa nel nostro paese. Stiamo preparando dei kit, coinvolgeremo, non lo sa ancora, il senatore Marco Lombardo con la sua iniziativa dello scudo democratico, al dottor Chiaro che sta lavorando sulla infodemia, ho detta bene? E con questo io vi ringrazio, il mio compito qui è finito, mi metto al lavoro con l'associazione europeisti.eu e con tutti quelli che vorranno farlo insieme a noi. Passo la parola all'altro promotore, che è Sergio Scalpelli.
11: Grazie Piercamillo, buonasera a tutti. Entriamo, diciamo, nella mezz'ora, nei 40 minuti che per certi aspetti sono i più attesi, perché il vero merito di questa iniziativa in questo momento, questo pomeriggio, è di avere in sala e di poterli ascoltare le persone che in qualche modo con più forza e con più energia hanno dato vita e stanno dando vita a soggetti che stanno in campo in questa complicata composizione politica che è l'area del liberal-democratica e riformista e riformatrice. Ed è stato il piccolo miracolo che è stato fatto da Piercamillo, da Daniele e un pochino anche dal sottoscritto, perché è obiettivamente evidente che se non, mancando più o meno un anno alle elezioni politiche generali nel nostro paese, se non si riuscirà a comporre un'area che nel paese esiste, che ha dimostrato in diverse occasioni di esistere, che secondo me è un'area che può stare serenamente, tranquillamente, lavorandoci con passione in doppia cifra come consenso elettorale, se non riusciremo a farlo avremo dato un colpo molto serio al futuro e alle speranze che in qualche modo l'Italia trovi e ritrovi pienamente un suo cammino e un suo percorso dentro la migliore delle tradizioni democratiche occidentali. Quindi cominciamo con alcuni di questi interventi. Chiamo il segretario del Partito Liberal Democratico Luigi Marattin.
12: Grazie. Allora, è un bel pomeriggio, grazie agli europeisti per averlo organizzato e grazie per averci invitato. Le tre parole, le vedete, le conoscete tutti, sono le tre parole che Thomas Jefferson volle inserire nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti ormai 250 anni fa. Allora c'erano 13 colonie che non riuscivano a stare insieme e non si trovavano bene nell'assetto del tempo. Allora quelle 13 colonie dichiararono l'indipendenza da quello che c'era in quel momento e riuscirono a mettersi insieme. E pluribus unum, il motto, no? Cioè da tanti arriviamo a uno solo. Allora io vi dico solo queste cose. Da molto tempo, sfruttando questi due concetti, l'indipendenza e il mettersi insieme anche quando sembra difficile, da molto tempo, vedete, le offerte politiche italiane non si formano più sulla base della cultura e sulla base dell'identità. Si formano sulla base o della geometria o dei leader, geometria nel senso di destra o sinistra, mi piazzo lì indipendentemente da quello che dicono. Io ho postato un mesetto fa il programma dell'Ulivo del 1996, contiene tutte cose che oggi se le dici a un qualsiasi esponente del campo largo ti denunciano alla Procura della Repubblica: liberalizzazioni, privatizzazioni, abbassamento dell'IRPEF per il ceto medio, rafforzamento del primo ministro. Oggi loro la pensano completamente differente, eppure si chiamano ancora centrosinistra. Stesso discorso vale per il centrodestra, cioè sono due brand, due franchising che stanno insieme soltanto con l'obiettivo di non far vincere l'altro. Oppure seguire leader, noi in questo paese abbiamo leader che diventano tali perché difendono il Jobs Act e la separazione delle carriere, poi vanno a giocare a calcio e in una notte pensano esattamente il contrario. E c'è gente che li segue perché politica significa schierarsi con quel leader, indipendentemente da ciò che pensa, ciò in cui crede e ciò che fa. Io sono segretario di un partito che assieme a tantissimi molti sono in sala oggi, è nato invece su queste tre parole, sull'identità, sul progetto culturale di queste tre parole. Che cosa vuol dire? Vuol dire difesa delle società occidentali sempre e comunque, dell'Ucraina, ma anche difesa al diritto all'esistenza dello Stato di Israele, difesa della Palestina libera da quei tagliagole di Hamas, di Hezbollah e dal cancro dell'Iran. Queste tre parole significano rendersi conto che in Italia lo Stato fa un sacco di cose e mediamente tutte male. Lo Stato deve tornare a fare le poche cose che sa fare solo lui e farle talmente bene che, come diceva Bisio, in Bentornato Presidente, verranno dalla Germania a dire Düsseldorf in confronto sembra una, non diciamo che parola. E questo significa anche chiedere il mandato popolare per mettere mano al treno impazzito della spesa pubblica. Grazie Carlo Cottarelli per quello che hai fatto in passato, non perdiamoci di vista, perché avremo ancora bisogno dell'atteggiamento che ebbe Carlo più di 10 anni fa, cioè considerare che ogni euro pubblico rimane nel bilancio dello Stato non perché c'era prima, ma se serve a qualcosa di verificabile e di misurabile. Per far questo però non servono i commissari straordinari, serve chiedere il mandato popolare ed è quello che faremo. Queste tre parole significa creare una società in cui ognuno è libero di cercare di realizzare il proprio potenziale, di cercare la propria felicità, lo diceva anche Sofia prima, scoprendo presto qual è il tuo talento, scoprendo presto come coltivarlo e come farlo diventare il tuo lavoro e, se necessario, cambiare in fretta lavoro e posizione sociale. Qua dentro c'è tutto. C'è scuola, meritocrazia, pari opportunità, concorrenza, lotta alle rendite, lotta ai monopoli, lotta alla inefficienza della formazione professionale. Tutto questo significa, cercare la felicità significa che nessuno può dirti come amare, chi amare e come morire. Costruire una società dove ad essere benvenuto e remunerato è il tuo impegno, la tua capacità e non soltanto la tua capacità di tessere relazioni. Allora, dichiarare l'indipendenza per noi significa avere il coraggio di dire che i due schieramenti, per come sono o potrebbero essere oggi o domani, non ci rappresentano, e indipendenza dal modo che sembra essere l'unico per raccogliere il consenso in questo Paese. Ogni volta che ci sono le elezioni, trovare una figura sufficientemente nuova e vergine che racconta la balla più grande di quello di prima. Ci dicono tutti, un po' l'ho sentito anche prima, fate così pure voi perché ormai è così che funziona, noi siamo quelli che così non lo faremo mai. Non andremo mai o mai più con la pennarella, col pennarello, il cravattino e il tè delle 5, perché liberalismo sono concetti popolari. Non c'è niente di più popolare che dire a un emarginato che il suo riscatto non viene dallo Stato o dalla raccomandazione, ma viene da crearti una società in cui tu puoi giocarti la tua carta anche se non conosci nessuno e anche se nessuno ti ha mai raccomandato prima. Questo vuol dire dichiarare indipendenza. Vedete, quando finiranno le elezioni e si aprirà la prossima legislatura, l'Italia si guarderà allo specchio e vedrà un paese che non ha più il PNRR, ha il secondo debito pubblico più alto del mondo e la crescita del PIL più bassa del mondo degli ultimi 30 anni. Per gestire questa situazione non serve l'ultimo populista che vende illusioni, ma serve costruire un campo serio. E vengo all'ultimo punto di queste brevi riflessioni. È questo oggi il campo serio? Non lo so. Lo spero. Se ha una possibilità in più rispetto a ieri è anche perché accogliamo, forse oggi, personalmente con tanta gioia, il coraggio di una donna straordinaria, Pina Picerno, che ci aiuterà a mettere un po' d'ordine. Io penso che dobbiamo darci un orizzonte autunnale. In autunno probabilmente alcune delle incognite che gravano sulla politica italiana, come si vota, quando si vota, con chi si vota, perché non sappiamo niente al momento, forse in autunno saranno più chiaro. Questi mesi non vanno sprecati, ma vanno utilizzati per costruire un collante fra di noi. Ma non fraintendetemi, il successo di questa iniziativa o di altre iniziative non dipende da fattori esterni, dipende dal coraggio delle nostre scelte, delle nostre azioni. Solo noi potremmo farle fallire, come è accaduto troppe volte in passato. Solo noi potremmo farle decollare. Decolleranno se capiamo che siamo tutti piccole realtà
13: che da soli sono insufficienti. Decolleremo se impareremo che la cooperazione rende più che la competizione fra soggetti che hanno lo stesso obiettivo. Decolleremo se impareremo a fidarci gli uni degli altri e a non vedere l'altro come un pericoloso competitor. Decolleremo se inizieremo a lavorare sui contenuti e non su questa maledetta, stramaledetta ossessione per chi comanda. E pluribus unum è riferito ai progetti, alle esperienze politiche e alle avventure collettive, non alle persone. Il Partito Liberal Democratico farà la sua parte, lo dico a nome anche dei tantissimi dirigenti che hanno fondato questo partito con l'obiettivo di scioglierlo in qualcosa di più grande, e abbiamo fondato questo partito dicendo che non avrebbe mai dovuto nascere, perché c'era già un progetto politico, il Terzo Polo, che se fosse sopravvissuto avrebbe cambiato la storia politica di questo paese. Il Partito Liberal Democratico farà la sua parte, continueremo a fare politica sulle idee e non sulle persone, compreso quella che vi sta parlando. Il Partito Liberal Democratico farà la sua parte costruendo e non provando a distruggere. Il Partito Liberal Democratico farà la sua parte non gioiendo mai se nel paese nasce un movimento estremista solo perché è nemico del mio nemico. Perché questo non è il leader politico che ho conosciuto 15 anni fa, che gioisce perché è nato un movimento estremista nel paese, se ne compiace perché la Meloni può darsi che ne abbia un qualche sorta di documento. Il Partito Liberal Democratico farà la sua parte e se ci troveremo insieme di nuovo, stabilmente, sarà per una cosa stabile e definitiva, non per un progetto elettorale, non per far tornare qualcuno di noi in Parlamento, non per rispondere alle esigenze di qualcuno. Vedete, sono una persona schietta, onesta, anche troppo per far politica, me lo ripeto spesso, quindi vi dico che non so se succederà, ma posso promettervi che noi ci saremo con disciplina, con onore e con la lealtà che sentiamo nei confronti di questa comunità, non della nostra piccola comunità, e della lealtà che sentiamo nei confronti del futuro di questo pazzo ma meraviglioso paese. Grazie a tutti voi.
11: Grazie a Luigi Marattin. Un anno fa, 13 mesi fa per la precisione, con un gruppo di amici della componente riformista più combattiva del Partito Democratico, di Italia Viva, di Azione, cioè il segretario provinciale di Azione è tra i fondatori, abbiamo dato vita, qui vicino, al Circolo Matteotti. Nella prima iniziativa invitammo una combattivissima, già allora, ma è già da tempo, combattivissima parlamentare europea, nonché vicepresidente del Parlamento europeo, e io, memore di slogan del mio periodo liceale, l'accolsi al grido di congresso straordinario, Picerno segretario. Allora, capite che la cosa probabilmente non sarebbe andata bene, dato lo stato, diciamo, in cui versa il Partito Democratico. Però, combinazione, Pina ha deciso, ha fatto le sue scelte, sono state scelte credo anche molto faticose e tormentate, ha dato vita, sta dando vita a un soggetto che si chiama Spazio Pubblico, credo anche lei con l'idea che comunque si debba costruire e confluire in qualcosa di più grande, di più combattivo e di più vincente, e io sono molto felice di darle la parola con una postilla di Daniele Naum.
14: La postilla è questa, che io Pina la conosco dal 2007, da quando eravamo giovani, ed era già la più brava di tutte. In un mondo non al contrario, oggi sarebbe la segretaria del Partito Democratico. Purtroppo la storia è andata diversamente. Allora, io dico questo, devo fare anche un annuncio. Il 17 e 18 luglio gli europeisti faranno l'assemblea degli iscritti. Chiaramente tutti gli ospiti saranno invitati. Io veramente ringrazio Pina per essere qui con noi e la ringrazio ancora per quello che ho detto prima, che con Carlo Calenda, unico leader del partito nazionale, è andato in Ucraina, e per la difesa strenua della libertà dell'Ucraina, che è anche la libertà dell'Unione Europea e della democrazia in tutto il mondo. Grazie Pina.
1: Wow, che presentazione, grazie Daniele, grazie Sergio, grazie Pier per l'invito, per l'iniziativa, grazie Carlo, grazie Luigi. Care europeiste e cari europeisti, Io sono davvero molto, molto, molto felice di essere qui, perché è bello ritrovare qui donne e uomini, lo avete ascoltato, li abbiamo ascoltati, che non si sono mai rassegnati all'idea che la politica debba essere rumore, debba essere propaganda o, peggio ancora, ricerca del nemico di turno. A pochi minuti da questo luogo, che è diventato un luogo del cuore, è diventata casa, guardo Cristian Rocca, ci siamo ritrovati in questo teatro tante volte a discutere del paese. E a pochi minuti da qua, nell'agosto del 43, mentre l'Italia era ancora travolta dalla guerra, dal nazifascismo, un gruppo di donne e di uomini fondava il Movimento Federalista Europeo: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Ursula Hirschman, Eugenio Colorni, Mario Alberto Rorrier e tanti altri. Ci pensavo venendo qui, e ci pensavo perché noi siamo figli di quella memoria, di quell'impegno, siamo figli di quel coraggio, siamo figli di chi ha scelto l'Europa quando era per davvero difficile immaginarsela. E per questo ha pagato il prezzo della solitudine, del silenzio e spesso sì, anche dell'incomprensione. E quella dell'Europa, lo sapete, una scommessa nata su una piccola isola. Le cose grandi cominciano sempre con passi che possono sembrare piccole, prendetene nota anche oggi, e che oggi tiene insieme quasi mezzo miliardo di individui, di popoli, di lingue, di storie diverse, a cui il mondo continua a guardare con fiducia, con attesa. E Ventotene ci ricorda che la politica non è bandiera identitaria, non è ricerca del consenso immediato, è invece la capacità di costruire futuro. E ci insegna Ventotene che ogni donna, ogni uomo in ogni angolo della terra, che lotta contro regimi, che lotta contro autarchie, per la giustizia, per la libertà, è anche un cittadino europeo. Perché noi non possiamo essere così miopi, così sciocchi, da affidare alla cittadinanza europea un carattere soltanto notarile o formale. L'Europa, cari amiche e cari amici, non è mai stata una pratica burocratica, e per la stessa ragione a noi non serve altro per sapere che Kiev è già Europa, nonostante le mille scuse che accampano gli imbelli. Il mondo è certamente cambiato, è attraversato da tensioni sempre maggiori, dalle guerre alla competizione tecnologica, alle sfide che fanno tremare davvero le vene ai polsi, che pone l'intelligenza artificiale, ma la domanda di fondo, se ci pensate, resta sempre la stessa, e cioè come facciamo noi in questo mondo a investire nel futuro della democrazia? Come facciamo noi a proteggere il futuro della democrazia? E la democrazia, per continuare a governare il cambiamento, deve avere una dimensione adeguata alla complessità di questo tempo che noi stiamo attraversando. Essere europeisti, caro Pier, caro Daniele, non significa difendere l'esistente. Al contrario, significa sapere che così com'è l'Europa è insufficiente. E per questo significa essere esigenti, essere determinati, essere coraggiosi. E Mario Draghi ha indicato una strada parlando di federalismo pragmatico, cose importanti le ha dette anche il presidente Monti, non soltanto oggi, non soltanto qui, e sono idee semplici, potenti. Mettere in comune ciò che nessun paese europeo è più in grado di garantire da solo: la difesa, la sicurezza, la politica industriale, l'energia, gli investimenti, la ricerca, le grandi infrastrutture digitali. Perché il mondo non aspetta. Stati Uniti, Cina investono, innovano, competono. Le autocrazie si organizzano. E le democrazie, se vogliono sopravvivere, devono imparare a fare altrettanto, sapendo che le scorciatoie che promettono protezione attraverso il ripiegamento identitario nazionale finiscono sempre per produrre l'effetto opposto, e cioè meno libertà, meno sicurezza, meno capacità di incidere sul proprio destino. In una parola, populismo. E mentre il mondo accetta

contrario di tutto, costretti a rincorrere ogni pulsione sovranista, fino a imbarcare, lo avete detto, lo avete raccontato, personaggi imbarazzanti, a proporre un lessico imbarazzante che ricorda il peggior passato nazionale, altro che futuro nazionale. Ma sarebbe davvero troppo facile fermarsi qui, perché dobbiamo guardare anche all'altro campo. E nell'altro campo per troppo tempo si è pensato bastasse costruire cartelli elettorali, quando invece serviva costruire una cultura di governo. Si è preferito adattarsi ai riflessi del populismo anziché sfidarlo a viso aperto. E badate, qui sta la grande debolezza culturale, insieme politica, del campo largo. Si sono fatti contaminare, si sono convinti che la testimonianza sia più utile della soluzione, che l'identità sia più redditizia del progetto. Hanno iniziato a semplificare quello che è complesso, a trasformare ogni problema in uno scontro identitario o morale, prendendo il rifiuto alla costruzione, la denuncia invece della proposta, accettando il veto invece della responsabilità, il no alla TAV, il no agli inceneratori, il no al nucleare, il no a tutto, come se la complessità potesse essere affrontata cancellando le scelte invece che assumendole. Invece il populismo si sconfigge tornando a parlare di lavoro, di mobilità sociale, di scuola, di innovazione, di quello che serve al paese, mettendo al centro la vita delle persone, non alimentando paure. E c'è un altro terreno sul quale noi non possiamo permetterci ambiguità, ed è la difesa della democrazia liberale. Gli amici degli autocrati, lo sappiamo, l'abbiamo detto, non abitano soltanto in un campo. Noi li troviamo nella destra sovranista, come nella sinistra antioccidentale. Ma noi qui, e lo vogliamo ribadire ancora una volta, sappiamo bene da che parte stare. Sappiamo che non esistono autocrazie buone e autocrazie cattive. Sappiamo che se esiste oggi un luogo nel quale si misurano la credibilità, la forza e perfino il futuro delle democrazie europee, quel luogo si chiama Kiev. E per questo io continuo a guardare con stupore ai distinguo, ai silenzi, alle esitazioni che accompagnano il dibattito italiano sull'Ucraina, come se la guerra scatenata da Putin non fosse la più radicale sfida all'ordine democratico europeo dalla fine della guerra fredda. Sostenere l'Ucraina, noi qui lo sappiamo, significa difendere anche noi stessi. Significa affermare che i confini non si cambiano con i carri armati, che il diritto internazionale non è facoltativo, che la libertà dei popoli non è materia negoziabile. Per questo penso, finisco, che la giornata di oggi e soprattutto quello che faremo da qui in avanti, guardate, è più importante per il Paese che per noi. Noi siamo qui insieme per aprire un nuovo spazio politico, uno spazio in cui tornino a contare le idee più degli algoritmi, la competenza più della propaganda, la responsabilità più dell'indignazione permanente. Uno spazio in cui il dibattito torni a parlare di crescita, di libertà, di sicurezza, di innovazione, di Europa, di futuro. E credo che oggi in questa sala ci siano per davvero, lo penso convintamente, le donne e gli uomini capaci di costruirlo. Perché se oggi c'è un luogo in cui persone che provengono da storie diverse possono sedersi allo stesso tavolo, guardarsi negli occhi e costruire una visione coerente del paese, quel luogo è proprio questa sala. C'è un'Italia che non vuole più scegliere tra due populismi, che non ha nostalgia dei nazionalismi, che non cerca più uomini della provvidenza. È un'Italia che crede nella libertà, nella competenza, nella

0: responsabilità nell'Europa, nella democrazia liberale, che non chiede miracoli, ma chiede serietà, che non cerca un capo da idolatrare, ma una classe dirigente in grado di guidare il cambiamento, che non vuole slogan, ma vuole risultati, che ha bisogno di visione in un tempo di nebbia densissima, che ha bisogno di coraggio in un tempo di paure, che ha bisogno di una guida sicura in questo tempo incerto, difficile, di uno spazio pubblico in un tempo di contrazione delle passioni, dei sentimenti, dei valori, delle libertà. E a questa Italia e a questo popolo di liberi e di forti noi dobbiamo dare una casa politica. Ed è da loro, da questa Italia, che deve partire una nuova stagione riformatrice, europeista e assolutamente democratica. Noi oggi abbiamo appena cominciato, lo abbiamo fatto credo con il piede giusto, figuriamoci, immaginatevi, immaginiamoci insieme quello che verrà. Grazie.
1: Bene, grazie Pina. E adesso, premesso che io gli farei fare il Presidente del Consiglio solo per come qualche mese fa ha trattato un economista radical o super liberal americano, un tale Jeffrey Sachs, che non mi è mai stato molto simpatico e che in un faccia a faccia televisivo con Carlo, che lo incalzava sulla questione dell'Ucraina, a un certo punto gli ha detto: ma lei pensa che io sia un bugiardo? E Carlo gli ha detto: sì, penso che lei sia un bugiardo. E io per questo, insomma, ai miei occhi ha guadagnato 1000 punti. Detto ciò, Carlo è l'azionista di riferimento di questo mondo. È indispensabile, non è necessario. Ha fatto un partito nel 2019, credo, Carlo, giusto? Nel novembre del 19. Questo partito si è radicato, è un partito che ha eletti in Parlamento, al Senato e alla Camera, è un partito presente nei consigli comunali delle principali città italiane, è un partito forte, solido, ed è un partito che ha tenuto la barra dritta sul tema del rifiuto del bipopulismo italiano. Ora, come è stato detto da tantissimi, è una formazione decisiva, non sufficiente ma decisiva, però a lui, dandogli la parola, chiedo di, se vuole e naturalmente se lo ritiene, di fare una riflessione sul futuro di questa nostra area riformista, riformatrice e liberal democratica, per la quale il suo partito, lui, Azione, il suo partito e il mondo che ha messo intorno ad Azione sono assolutamente decisivi, ma sappiamo tutti che occorre fare un salto ulteriore. Carlo Calenda.
2: Ragazzi, troppe rassicurazioni. Non c'è nessun azionista di riferimento se qui noi non facciamo una cosa precisa, semplice e molto banale, cioè solleviamo questo popolo sull'idea che possono perdere la libertà e possono perdere l'Europa, perché oggi questo non è nel dibattito politico. Guardate, c'è il 60% degli italiani che vorrebbe gli Stati Uniti d'Europa, c'è il 40% che dichiara di che vorrebbe rinunciare alla cittadinanza italiana per la cittadinanza europea. C'è un piccolo dettaglio: che nessuno di questi o pochissimi di questi vota sulla base di questa precisa missione. Per cui alla fine quello che diventa e quello che diventerà è votare contro l'italiano alla propria destra e l'italiano alla propria sinistra. Il nostro ragionamento deve essere molto semplice. L'Europa sta cadendo? L'Europa rischia di cadere. L'Europa rischia di cadere perché l'età degli imperi è tornata, ma noi non siamo gli imperi, siamo le colonie. Abbiamo passato molto tempo a criticarci perché siamo stati degli imperi. Attenzione a non diventare delle colonie, perché vi garantisco che è peggio che essere imperi. E la ragione per cui diventiamo colonie non è nella dimensione, nella nostra forza, ma nella nostra volontà, o meglio dell'assenza di nostra volontà. E lo so, la cosa contro cui più ci scontriamo è il fatto che pensiamo che le cose grandi, terribili, non possano più avvenire e dovremmo aver imparato con l'Ucraina che invece avvengono in questo tempo, e che le cose grandi e bellissime non possiamo più farle accadere, e che dunque siamo limitati nella nostra capacità, anche ideale, se non quella di votare contro l'altro, di scegliere di mettersi un adesivo ed andare avanti. Io non credo che questo sia chiaro alla maggioranza degli italiani. Io credo che ci sia un sentimento crescente di grandissima paura, a cui però non riusciamo a dare il nome, perché vedete, uno dei problemi che abbiamo in questa società è che noi viviamo nelle 12 ore presenti e nelle 12 ore passate. Non esiste la storia e pertanto non esiste il futuro. Non esiste la capacità di capire che se oggi l'Ucraina cedesse il pezzo di Donbass fortificato farebbe esattamente quello che hanno fatto e quello che noi abbiamo fatto fare alla Cecoslovacchia cedendo i Sudeti fortificati. Basta leggere una pagina del diario di Speer per sapere che Hitler non si capacitò del fatto che quelle fortificazioni caddero nelle sue mani, e da lì i tedeschi cominciarono a pensare che Hitler fosse invincibile. Non ci capacitiamo di avere un presidente degli Stati Uniti che vuole distruggere la democrazia negli Stati Uniti, anzi, siccome siamo una società basata sul nichilismo dell'intrattenimento, quando vediamo Trump ci fanno ridere i suoi meme, non capendo che quei meme stanno distruggendo tutto quello che è stato costruito in decenni di storia dalle democrazie liberali. Insomma, non prendiamo sul serio quello che accade nel mondo, pensiamo che sia un gioco, riteniamo davvero che si possa votare l'ultimo che arriva per raccontare che alzerà le pensioni, che abbasserà l'età pensionabile, che farà di tutto, di più, senza spiegare come. E cavolo, ne abbiamo votati tanti. Ne abbiamo votati tanti, ne abbiamo anche accettati tanti, signori. Perché se noi non avessimo accettato i 5 Stelle nel governo Conte 2, oggi i 5 Stelle non ci sarebbero più. E allora esistono compromessi, certo, ma non valoriali, non su quello che noi riteniamo indispensabile. Questa è la forma che si darà alle prossime elezioni il centro riformatore e liberale. Con una speranza, vedete, oggi c'è Monti, io l'ho chiamato qui, perché vedete, questo paese è entrato in Europa, è rimasto in Europa da un certo punto in poi, non grazie alla politica, ma grazie a persone che sono state chiamate da fuori la politica perché la politica non ha avuto il coraggio di essere classe dirigente di governo. E con lui ringrazio Mario Draghi, che è stato cacciato da gente che non valeva il mignolo del piede sinistro, e con lui ringrazio Carlo Azeglio Ciampi e Giuliano Amato, senza cui ora non avremmo l'Europa. Avete paura di questa battaglia? No, Luigi, non l'ha fatto Thomas Jefferson gli Stati Uniti, gli hanno fatto i federalisti, Washington, Hamilton, che davanti alle 13 colonie che volevano rimanere ognuna per conto suo hanno detto: qui si fa oggi la banca centrale degli Stati Uniti, si assume il debito, non so se vi ricorda qualcosa, delle 13 colonie, si fa un esercito. Questa è stata la forza. Voi dite che siamo pochi, non lo so. Siamo un'avanguardia? Forse. Chi le ha fatte le grandi cose nella storia? Le avanguardie l'hanno fatto. Chi ha avuto il coraggio di fare il risorgimento? Chi ha avuto il coraggio in Ucraina, il primo giorno, di scendere a Maidan in 1500? E quando in 35 università italiane che ho girato facendo ore di question and answer mi hanno chiesto: e come possiamo fare? Come potete fare? Così, ma andando lì, restando lì finché quei 1500 diventano un milione, finché un intero paese sceglie il suo destino e lo sceglie su una base di un'appartenenza ideale che è forte e diventa sempre più forte man mano che è minacciata. Quella forza morale, signori, noi oggi non ce l'abbiamo, la dobbiamo costruire dentro questo paese, perché se no non avremo l'Europa e non avremo la democrazia, e non fra 10 anni, non l'avremo quando Putin attaccherà i paesi baltici e noi ci gireremo dall'altra parte insieme con Trump, che di Putin è un sodale, dicendo: no, vogliamo la pace, ma in realtà vogliamo la capitolazione dell'Europa e dei propri valori. Chi sta a difesa di questo? Chi ha di meglio da fare? Chi ha voglia di farlo? Quanti in giro per l'Italia pensano che questa è la battaglia? Pensate che la nostra generazione verrà valutata su qualcosa che non sia la capacità di fare gli Stati Uniti d'Europa? Pensate che ci sarà qualcuno che dirà davvero che il momento storico fondamentale è stata la Meloni o è stato Vannacci? Non pensate, il campo largo. Io penso che la cosa fondamentale sarà avere un gruppo a difesa di ciò che noi diamo per scontato e pertanto non valorizziamo, di ciò che gli ucraini sanno vale persino il sacrificio personale, perché vedete, facile difendere la libertà a parole, facile parlare di resistenza a parole, ma quando vedi un ragazzo di 26 anni a Kiev che prende il mitra e va a difendere la propria patria, tu capisci che lì c'è la forza morale che all'Europa manca. È semplice quanto lo riteneva De Gasperi, che diceva l'Europa si farà con la difesa, ma non solo con la difesa, anche con la forza morale. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. E certo, ci sarà grande concretezza nelle proposte. Noi siamo gli unici che votano a favore delle proposte del governo Meloni, se sono non gli unici, con Luigi, che sono giuste quando sono giuste, perché viene prima l'interesse della nazione, dell'interesse della fazione, perché così si ricostruisce il senso di appartenenza. Certo, spiegheremo come fare le cose, certo, saremo sempre pragmatici, ma signori, in quest'epoca della politica dell'essere non ci vince solo col pragmatismo. Bisogna entrare nel profondo dell'essere delle persone con un'idea, con un'identità. L'identità è ciò che ha fatto vincere Trump. L'identità è ciò che ha fatto vincere gli autocrati. L'identità deve far vincere gli europei. C'è una maggioranza in Italia che si sente europea e pensa che questo è il più grande conseguimento che sia stato fatto politico dal nostro paese, enorme. È una maggioranza enorme, è dispersa, è spaventata. Pensa che il centro non c'è, non è un luogo. E posso dire una cosa, hanno pure ragione. Perché io vi dico che dal 2019 ho continuamente visto il centro farsi tirare da un lato o dall'altro, andarsene da una parte e dall'altra. Ma noi dobbiamo riabituare gli elettori italiani ad avere un centro. Un centro liberale, sì, ma anche popolare. Perché è vero quello che si diceva prima. L'Europa è nata dai liberali e popolari e solo dopo dai socialdemocratici e quasi in fondo dai comunisti, che si sono dovuti inventare l'eurocomunismo. Bene. Questa battaglia la facciamo insieme? Assolutamente sì. Azione è socio di maggioranza, di minoranza. Signori, qua mi pare che siamo minoranza nel paese prima di tutto. Quindi cerchiamo di fare qualcosa che intanto sta in piedi e combatte. C'è la possibilità di farlo, ne sono sicuro. Sicuro, non ho mai avuto un dubbio. Ma anche se avessi un dubbio, vi chiedo cosa avete di meglio da fare. Chiunque di voi, cosa ha di meglio da fare? Di difendere ciò che noi abbiamo ereditato senza meritarlo e che ora siamo chiamati a compiere fino alla fine gli Stati Uniti d'Europa. Cosa avete di meglio da fare? Cosa abbiamo di meglio da fare? E a tutti quei ragazzi che sono fuori e che si battono, che non pensano più che i partiti siano lo strumento giusto, io dico ok, non sono i partiti, faremo dei comitati a difesa dell'Europa, faremo lo strumento che vi servirà, che vorrete, l'associazione studentesca, ma una battaglia definirà noi, ed è questa, e non è una battaglia di pragmatismo, è una battaglia di cuore, di ideali, di valori e di passione, esattamente la ragione per cui gli ucraini tengono inchiodati i russi da 4 anni lì, e ogni volta che mi domando se ne vale la pena, io penso che loro lo fanno con le armi sacrificando i loro giovani, e che solo domandarsi se uno deve avere il coraggio di farlo, presentandosi in un'elezione democratica, è disdicevole. Quindi noi saremo lì a presidio dell'Europa, degli Stati Uniti d'Europa, del nostro futuro, al centro dello schieramento, insieme a tutti quelli che ci vogliono essere per tutto il tempo che serve, perché le cose grandi si fanno così nella vita, ci vuole tanto tempo, tante cadute, tante facciate, ci si rialza e si combatte fino alla fine come stanno facendo gli ucraini. Grazie.
3: Grazie mille al senatore e segretario di Azione Carlo Calenda, a cui proseguiamo l'applauso. E allora, le parole sull'Ucraina sono state belle, ne abbiamo tanto parlato, ma noi di europeisti, che il tridente ucraino ce l'abbiamo nel simbolo e dal quale vogliamo far fiorire appunto un fiore, il fiore blu dell'Ucraina, iniziamo da oggi, perché noi domani vogliamo vedere un mezzo a Kramatorsk, e quindi vi ricordo a tutti di inquadrare e di fare il primo passo sul serio inquadrando il QR code. Adesso non è il momento della fine, perché chiamo su questo palco Gaia Carretta, che presenterà il prossimo ospite, che è un grande ospite, un grandissimo ospite. Prego, Gaia.
4: Sì, grazie, buonasera a tutti. È un peccato vedere che stiate prendendo l'uscita, perché la serata non è ancora finita, quindi sarebbe bello vedervi risedere, riprendere posto. Io sono Gaia Carretta, sono un'amministratrice locale, sono consigliera comunale di un piccolo paese della Brianza, Villa Santa, e ho avuto il coraggio un anno prima delle elezioni di mettermi al centro della piazza e di cercare di combattere quello che era il potere da 35 anni del centro-sinistra e l'opposizione dormiente da 35 anni del centro-destra, e ho formato una nuova realtà che si chiama Oggi Io Scelgo Villa Santa, che nel nome Scelgo voleva dare proprio il senso di responsabilità nell'amministrare. Abbiamo preso il 20% dei consensi e oggi abbiamo una lista che sta all'opposizione e che fa opposizione in maniera serrata, e siamo convinti che alle prossime elezioni potremo anche conquistare e vincere contro le autocrazie locali che esistono, e mascherate anche da corporativismo. È un piacere per me presentarvi il prossimo ospite, che è Carlo Cottarelli. Grazie.
3: Sì. Che colpirà i conti bancari di chi è appena andato via dalla sala. No, scherzo.
5: Il finale c'è già stato. Io sono i titoli di coda al massimo. No, ma è stato molto bello quello che ha detto Carlo Calenda, tutti quelli che hanno parlato prima di me, il presidente Monti, Luigi Marattini e tutti gli altri. Io devo parlare una parola, la parola magica è scegliere. Allora, 37 anni, quasi 37 anni fa, il 18 giugno del 1989, venne tenuto qui in Italia un referendum consultivo. Di cui ci siamo già dimenticati, molti sono dimenticati l'esito. La domanda a cui si rispondeva era questa: ritenete voi italiani, che si debba procedere alla trasformazione delle comunità europee in un'effettiva unione, dotata di un governo responsabile di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri della Comunità. Andarono a votare l'80% degli italiani, 37 milioni e mezzo di persone, e tra i voti validi l'88% votò a favore degli Stati Uniti d'Europa, perché questa era una domanda sugli Stati Uniti d'Europa. Ora, sembra che sia passato 37 anni, sembra che siano passati due secoli, sembra che le cose siano completamente cambiate. Adesso c'è chi parla di futuro nazionale, ma mi sembra che sia una contraddizione. Futuro nazionale mi sembra davvero una contraddizione in termini. Il nazionalismo è quello che ha trionfato in passato, il nazionalismo è quello che ha portato alla prima guerra mondiale, il nazionalismo ha portato alla seconda guerra mondiale. Il futuro non può essere un futuro nazionale. Ci fanno anche vedere i filmati in bianco e nero, tanto per vedere quanto sono futuro, a parte che si appropriano pure delle canzoni di Lucio Dalla che trovo del tutto insopportabile. Ma a parte questi estremismi, noi abbiamo un governo che per due terzi, due delle tre principali componenti di questo governo sono chiaramente, dichiaratamente nazionaliste e tra le varie cose, per esempio, sono esplicitamente contrarie all'abolizione del diritto di veto, senza il quale, senza questa abolizione, non credo che andremo da nessuna parte. Sta a noi cercare di cambiare questa situazione verso un futuro davvero europeo. Ora, io vi potrei dire che scegliere l'Europa significa libertà di muoversi nel nostro continente, di studiare, di lavorare ovunque. Io potrei dirvi che scegliere l'Europa vuol dire garantire la pace appunto che è stata sconvolta, che abbiamo avuto per 80 anni, che è stata invece sconvolta da due terribili guerre mondiali combattute all'interno dell'Europa. Potrei dirvi che scegliere l'Europa vuol dire condividere valori, diritti, opportunità. Ma la vera scelta riguarda l'allocazione della sovranità. Scegliere l'Europa non vuol dire cedere sovranità a un'entità superiore, a uno straniero, eccetera. Scegliere l'Europa vuol dire condividere la sovranità a livello europeo. Condividere, non cedere sovranità. E perché dovremmo farlo? Ma semplicemente perché in un mondo, nel mondo in cui viviamo, nel XXI secolo, in un mondo globalizzato, l'unico modo per conservare la nostra sovranità europea, italiana, ma anche europea, è di non essere succubi delle superpotenze americane, cinese, fra poco ci sarà pure l'India perché i numeri ce li ha. Ogni paese, ogni singolo paese europeo, prendiamo anche il più grande paese europeo, prendiamo la Germania, 84 milioni di abitanti, ci sono 4 province cinesi, ognuna delle quali è più grande della Germania. La Francia ha 64 milioni di abitanti con la sua grandeur, l'Italia 59 milioni di abitanti, mette insieme 4-5 città cinesi sono più grandi dell'Italia. L'unico modo per sopravvivere e contare qualcosa nel XXI secolo è quello di essere uniti. Altrimenti faremo la fine, ci sono tanti esempi nella storia, i comuni del Medioevo italiano, io sono di Cremona. Quando Federico Barbarossa scese per la prima volta nella pianura padana, il comune di Cremona si alleò prontamente col Barbarossa per andare a buttare giù le mura di Crema, perché Crema era alleata di Milano e noi ce l'avevamo con Milano. Non è certo l'unico esempio. Qualche secolo dopo Machiavelli scrisse Il Principe anche per ricordare ai principi divisi italiani che se non ci fosse stato un principe per unificare l'Italia saremmo diventati preda delle potenze nazionali che si stavano creando all'epoca, la Francia, la Spagna, e sono passati due secoli e anche un po' di più in cui l'Italia è stata succube di queste potenze straniere. Allo stesso modo, se noi non siamo insieme saremo dominati interamente dalle potenze americane, dalla potenza cinese. Il futuro non sarà nostro. Scegliere l'Europa è quindi scegliere il futuro. E sta a noi oggi scegliere di continuare questo percorso, perché soltanto uniti su questo percorso conteremo qualcosa di più. Creeremo un'Europa unita, un'Europa forte, un'Europa che serve qualcosa, che conta qualcosa al mondo. Grazie dell'attenzione. Grazie.
6: Grazie professore. Allora, prima di presentare una donna veramente straordinaria, chiamo sul palco per un saluto.
7: Chiamo per un saluto Marco Donati, candidato sindaco di Arezzo, uno che dimostra che si può fare.
8: Sarò brevissimo nel ringraziarvi per questa occasione. Racconto di una storia di impegno, di dedizione. Io sono tra quelli che qualche anno fa si è trovato senza casa, tra i tanti liberali, riformisti che ha ritenuto di passare all'impegno nel proprio territorio. E 6 anni fa abbiamo costituito una lista che si chiama proprio Scelgo Arezzo, visto che il professor Cottarelli aveva scelto la parola scegliere, E abbiamo provato a parlare delle difficoltà della nostra città, Arezzo, che è una città manifatturiera, una città in passato molto ricca, dedita a trasformare le cose. Abbiamo puntato su un programma riformista e abbiamo preso il 10%. Siamo stati decisivi al ballottaggio, ma non abbiamo scelto e abbiamo deciso di proseguire il nostro impegno. Molti pensavano fosse impossibile, le liste civiche si sciolgono. Siamo arrivati al 2026, abbiamo messo insieme molte delle sigle che oggi sono qui rappresentate grazie all'intervento di tante persone, Luigi Marattin, Carlo Calenda, quindi il Partito Liberal Democratico, Azione, chiaramente anche il Movimento di Ora, e abbiamo fatto una proposta che ha parlato di asili nido, di occupazione femminile, di ritorno quindi prima al lavoro, in particolare per chi rischia di avere un problema di genere. Abbiamo parlato di reindustrializzazione e di riconversione del nostro sistema manifatturiero. Arezzo è una di quelle città della Toscana dove l'occupazione femminile è sugli stessi livelli del resto della Toscana, ma dove il lavoro sta cominciando a diventare molto povero, e quindi Arezzo ha bisogno di riguardare alla meccanica strumentale, alla robotica, alla farmaceutica. E abbiamo parlato di polo della formazione. Guardate, in un territorio così piccolo non è facile parlare di queste cose, ma mettendoci dedizione, mettendoci impegno, e qui vengo agli interventi di prima, per esempio di Filippo Rossi, e termino. Guardate, serve impegno e serve territorio. Sono fondamentali oggi le leadership, serve fare massa critica, ma è importantissimo dedicarsi, perché se ci dedichiamo a temi anche complessi che riguardano le trasformazioni, i grandi cambiamenti, i cittadini che oggi sono molto spesso concentrati sull'esigenza spicciola individuale possono anche pensare che ci sono delle risorse pubbliche che ci consentono di portare avanti i territori e di trattenere giovani che se ne vanno della mia città, ma purtroppo se ne vanno anche da questo paese. Questo esempio di impegno ci ha portato al 20%, una città a capoluogo, oggi è un simbolo. Spero che questa passione possa essere trasmessa a tanti di coloro che vogliono fare politica, e a questo straordinario momento oggi ci consente di dare al paese una risposta che da tanto tempo attende. Grazie a voi e buonasera a tutti.
6: Allora, prima di presentare questa donna straordinaria, vorrei veramente che tutti noi facessimo un applauso grandissimo a tutte le donne che ci sono state oggi, che si impegnano in politica, perché fare politica da donna ci serve il quintuplo del coraggio di chi fa politica da uomo. E per questo presento oggi, è un onore per me straordinario presentare questa donna che secondo me più tra tutti sa che cosa significa essere oppressi da una dittatura. Chiamo sul palco Raianeta Brizzi. Si preparino al dottor Chiaro e Igor Boni.
9: Buonasera a tutti. Onorata veramente di essere qui oggi come donna, come attivista iraniana, ma anche come una cittadina italiana e europea. Io non ho abitudine di leggere, ma con tutto che sta succedendo, anche mancanza di tempo per non perdere i punti, purtroppo oggi leggo. Vengo da un paese dove la libertà non è un diritto, è una concessione irrevocabile. Perché quando vivi senza libertà, lo riconosci subito, come qualcosa di fragile, da difendere ogni singolo giorno. Per questo l'Europa per me non è un concetto astratto, è uno spazio reale di libertà, democrazia e laicità. È una responsabilità, è casa. E soprattutto è una scelta. Una scelta di campo, e io questa scelta l'ho già fatta. Quando sentiamo parlare di Europa e spesso pensiamo a istituzioni, trattati, economia, mercati, ma io penso diversamente. Io penso alla libertà. Vengo da un paese dove una donna può essere arrestata semplicemente per una ciocca di capelli e scoperta. Dove giornalisti, studenti, avvocati, attivisti vengono incarcerati per aver espresso un'idea, dove la paura è uno strumento di governo. Eppure, nonostante tutto questo, il popolo iraniano non ha mai smesso a lottare. Nel 2022, dopo l'uccisione Jina Mahsa Amini, migliaia di iraniani sono scesi in piazza, gridando «Donna, vita, libertà!». E ancora nel dicembre 25 e gennaio 26, milioni di iraniani sono scesi in piazza gridando la libertà. E solo in due giorni, decine di migliaia di iraniani sono stati massacrati, arrestati o fatti sparire. Loro non chiedevano privilegi o favori, chiedevano diritti fondamentali, il diritto di vivere senza paura, il diritto di scegliere, di parlare, di essere liberi. Gli stessi diritti che sono base del progetto europeo. Per questo la lotta del popolo iraniano non è una battaglia lontana o una questione regionale. È una battaglia che parla direttamente all'Europa. Perché i valori per cui gli iraniani rischiano la prigione, la tortura e bensì la vita sono gli stessi valori su cui è stata costruita l'Europa democratica. Se oggi si parla di accordi, negoziati e di possibili revoche delle sanzioni, una cosa deve essere molto chiara. L'Europa non può guardare soltanto al nucleare, non può guardare soltanto all'economia, non può guardare soltanto agli equilibri geopolitici, perché la vera misura della credibilità del regime non è soltanto ciò che fa con l'uranio, è ciò che fa ai propri cittadini. Se la Repubblica Islamica vuole essere trattata come un interlocutore credibile, deve liberare i prigionieri politici, tutti! Deve rispettare i diritti umani, deve rispettare lo Stato di diritto, perché nessun accordo sarà davvero giusto se ignora la libertà di milioni di iraniani. Chi vive sotto una dittatura sa riconoscere il volto di autoritarismo e sa anche una cosa fondamentale. La pace non si difende chiudendo gli occhi. La pace non si difende confondendo la resa con la pace giusta. La pace non si costruisce con l'ambiguità. Non si protegge cedendo il terreno a chi disprezza la libertà. Le autocrazie non si fermano da sole. L'Europa deve avere la forza di difendere il proprio equilibrio democratico, perché quando prevale il populismo cresce gli estremismi e quando crescono gli estremismi la libertà diventa più fragile. Per questo serve un'Europa libera ma anche forte, forte nei principi, nella difesa delle democrazie e dei diritti umani. Forte nella capacità di proteggere i propri cittadini e di sostenere chi nel mondo lotta per la libertà. Un'Europa forte non è una minaccia per i popoli, specialmente per chi combatte contro estremismo, ma rappresenta e deve rappresentare una minaccia per tutti quei regimi che temono più di ogni altra cosa un popolo libero. Come il regime della Repubblica Islamica, che non rappresenta una minaccia soltanto per gli iraniani, fa parte di una rete di regimi autoritari che condividono lo stesso obiettivo, indebolire le democrazie, dividere le società e dimostrare che la libertà sarebbe soltanto un lusso e non un diritto. Una rete che va da Teheran al Cremlino e che utilizza propaganda, disinformazione, interessi economici opachi e perfino le infiltrazioni della mafia russa per cercare di influenzare le nostre società democratiche. Noi sappiamo che la libertà è il fondamento di ogni società giusta e sappiamo che la difesa della libertà non può fermarsi ai confini nazionali. La libertà non ha nazionalità, non ha religione, non ha etnia. Quando una ragazza in Iran toglie il velo, rischia di arresto, sta difendendo un principio universale. Quando uno studente in Iran entra in carcere per aver chiesto elezioni libere, sta difendendo un principio universale. Quando un giornalista viene perseguitato per aver raccontato la verità, sta difendendo un principio universale. E quel principio sono gli stessi che hanno reso grande Europa. Io sogno un Iran libero, democratico e in pace con tutto il mondo. E sogno un giorno in cui le donne iraniane camminano a testa alta senza imposizioni. Ma quel sogno non appartiene soltanto agli iraniani. È parte di una sfida più grande. La sfida tra libertà e paura. Tra democrazia e tirannia. E per questo oggi vi chiedo, non guardate alla lotta del popolo iraniano come una vicenda lontana, consideratela parte della vostra stessa libertà.
10: E allora scegliamo da che parte stare, dalla parte della libertà o dalla parte della paura? Dalla parte di tutti quei, dalla parte dell'Europa quando difende i suoi valori, dalla parte di tutti i popoli che non hanno ancora smesso di credere che un futuro diverso sia possibile. Perché l'Europa sarà davvero forte non quando sarà soltanto più ricca o più potente. Sarà forte quando avrà il coraggio di essere fedele alla sua anima. Un'anima che nasce dalla lotta contro i totalitarismi del Novecento, del fascismo e del nazismo. E quell'anima si chiama la libertà. Viva un'Europa forte, fedele ai suoi valori. Viva un Iran libero. Grazie.
11: Grazie mille, e adesso è un onore presentare al dottor Chiaro che ci parlerà di anticorpi.
12: Eccoci qui, allora siamo giunti al termine di una giornata davvero densa, so che siete tutti carichi di cose che ci siamo scambiati e condivisi, e d'altronde io parto dalle ultime notizie. Sun Tzu, generale Sun Tzu, 2500 anni fa, diceva che l'arte della guerra si perfeziona quando non si deve combattere, o meglio, quando non si ricorre all'uso delle armi per combattere. Guardate che è esattamente quello che sta accadendo oggi. Gli anticorpi che ho alle spalle, la parola che voglio sostenere insieme con voi stasera è questa, sono gli anticorpi della democrazia che i giornalisti, chi fa informazione, cerca di difendere e non può che difendere senza il contributo di tutti. Perché? Perché siamo a mollo, immersi in un mare di fake news, anzi oggi di deepfake. Chissà chi di voi ha visto proprio ieri il video di Giorgia Meloni che reagiva in modo scomposto alle parole di Giuseppe Conte, postato dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Era un deepfake. In quel momento Giorgia Meloni si trovava al Quirinale, non poteva reagire con nessuna faccia, nessuna espressione. Poco importa, l'ex presidente del Consiglio Conte l'ha postata. Siamo immersi in questa roba qua. Guardate, per chi segue l'informazione, per chi la fa, per chi sta dall'altra parte del computer a preparare i giornali, i telegiornali, il compito si fa ogni giorno più difficile. Siamo immersi in un gigantesco atto di guerra cognitiva. Che cos'è la guerra cognitiva? Lo sapete tutti benissimo, è il sesto dominio della guerra. Non c'è più soltanto il cielo, la terra, l'acqua, lo spazio, la rete, ma c'è questa roba qua, i nostri cellulari, le nostre teste. E la guerra cognitiva si combatte già oggi, uno per uno, in ciascuno dei vostri telefoni, a casa, quando la sera guardiamo qualche talk show in televisione, dove i dibattiti sono, come sono, sempre più violenti, aggressivi. Io dico polarizzati, sono polarizzati così come vogliono che siano polarizzate le nostre opinioni e così come in fondo vogliono che sia la politica, quella dei due schieramenti. E adesso ci sarà pure Alessandro Di Battista che darà vita al suo partito che si chiamerà Schierarsi. È tutto un programma. Bene, questo è quello, lo anticipava Pier Camillo poco fa, che noi chiamiamo infodemia, cioè la malattia, la pandemia della informazione, che non è più un'informazione corretta, è un'informazione corrotta, è un'informazione a mollo in quello che qualcuno ci vuole insufflare. Perché? Beh, perché esiste una vera e propria ingegneria della destabilizzazione, perché esiste, io l'ultima volta che sono stato a Mosca e a San Pietroburgo ho persino visto, individuato, mappato i luoghi di questa industria maledetta. Si chiama RIA, quella che ha sede a San Pietroburgo, oggi hanno sedi distaccate nei Balcani. per starci più vicini. La destabilizzazione, il caos è il core business di fior di imprese che lavorano in rete e lavorano per Mosca. Noi qui oggi dobbiamo dire le cose come fanno i giornalisti, con le 5W, con i nomi, i cognomi, chi, cosa, dove, come, perché, quando. C'è un asse Iran, Russia, Cina, questo asse è vivo e presente e noi lo vediamo, lo mappiamo. La guerra cognitiva la vincono perché non sappiamo di essere nella guerra cognitiva. E allora il primo passo da fare è riconoscerlo. In questo l'Italia è un paese aggredito. Siamo un paese aggredito, siamo il primo paese, secondo l'ultimo rapporto della NATO, per numero di operazioni di influenza indotte da Mosca. Sono 36 milioni contenuti creati da fonte russa nella rete, Google, Wiki, naturalmente per l'intelligenza artificiale, che è oggi il terreno sul quale tanti di noi vivono e lavorano indubitabilmente. Pochi giorni, direi quasi poche ore, pensate, l'8, il 9 ottobre, pochi giorni dopo, il 7 ottobre, maledetto giorno del 2023, 7.500 profili social italiani, TikTok, Facebook, X, Instagram, si sono girati. 7.500 profili normali, le ricette della nonna Pina, la magica Roma, le stelle dell'oroscopo. In pochi minuti si sono girati e hanno iniziato a postare gli stessi contenuti con le stesse parole chiave. Leve emozionali, bambini, Gaza, genocidio, era passato da pochissimo, c'era ancora il fumo del 7 ottobre. Ecco che quell'asse, Iran, Teheran, Mosca, San Pietroburgo, Pechino, è un asse che sta in piedi. Che cosa possiamo fare? Darci da fare. 450 milioni di cittadini europei, non siamo pochi. Non è vero che siamo una minoranza, noi europei siamo tanti. E allora se ciascuno di noi fa la sua piccola parte, noi questa battaglia la vinciamo. Arrivo davvero. Chi è presente in questa sala sa di che cosa parlo. Noi abbiamo bisogno di dotarci di strumenti legislativi precisi. Il senatore Marco Lombardo è autore di una disegno di legge molto importante, lo scudo democratico. Lo scudo democratico va esteso al dominio dei media, perché altrimenti si mette veramente male per tutti. Serve un'educazione civica digitale da fare nelle scuole. Serve la fine del far west della rete. Su questo credo che noi tutti siamo d'accordo, così come siamo d'accordo su due fatti. Noi questa battaglia la possiamo vincere, anzi, noi questa battaglia la dobbiamo vincere. Grazie.
3: E grazie ad Aldo Torchiaro per le sue parole molto importanti sulle quali noi costruiremo veramente iniziativa politica. Ed è arrivato il momento dell'ultimo ospite, graditissimo ospite, perché accoglierei con un grande applauso il Igor, sei presidente o segretario? Presidente di Europa Radicale, Igor Boni, la cui parola è radice.
13: Grazie. Grazie a tutti per questa occasione che mi consente, dopo avervi ascoltato con attenzione e con felicità, di poter dire di avere una certa fierezza, perché con Europa Radicale siamo stati con i nostri corpi a Tbilisi a sostegno delle opposizioni georgiane contro il governo fascista di sogno georgiano. Siamo stati a Kiev il 9 maggio scorso, nell'occasione del giorno dell'Europa, per essere vicini ai combattenti ucraini e per dire che l'Ucraina deve entrare nell'Unione Europea. Siamo stati a Odessa a srotolare sulla scalinata Potionkin le grandi bandiere ucraine europee nel luogo dove Vladimir Putin avrebbe voluto fare sventolare la bandiera della Federazione Russa, con Pina Picerno, nei rifugi, con Gianni Vernetti, mentre suonavano gli allarmi, abbiamo costruito un pezzo di politica. Siamo stati a Berlino insieme ai dissidenti russi, così come siamo stati a Tel Aviv a sostegno della libertà di Israele di esistere in sicurezza e dei palestinesi di poter autodeterminarsi senza Hamas, Hezbollah e l'Iran. Siamo stati a Budapest a sostenere il Pride contro i divieti di Orbán. E quindi quando sento da dire da Rayane, e la ringrazio per il suo intervento, la pace non si difende chiudendo gli occhi, noi li teniamo ben aperti, sapendo bene che le nostre radici arrivano dal partito radicale che ha saputo manifestare nella Cecoslovacchia comunista, nella Polonia comunista, nella Ungheria comunista, nella Romania comunista, nella Unione Sovietica comunista, facendoci arrestare, cacciare, picchiare, così come nel 1979 Enzo Francone, che voglio ricordare, è stato a Teheran quando gli ayatollah hanno preso il potere per manifestare per i diritti degli omosessuali, mentre gli omosessuali venivano impiccati, per essere arrestato, picchiato e cacciato. Quindi abbiamo ben presenti le nostre radici e le offriamo a ciascuno di voi. Ma quello che non dobbiamo fare, che non voglio che accada, se penso a progetto civico, è che esattamente noi dobbiamo fare l'opposto, esattamente l'opposto di quel progetto, perché Bettini e Onorato, che sono i sovrani del cinismo, hanno fatto un progetto cinico, non civico, costruito a tavolino con una bella carta da pacchi che se scarti ha dentro il vuoto pneumatico. Noi dobbiamo dire ovviamente di essere contro il bipopulismo, denunciare i traditori della patria, Giuseppe Conte, il generale Vannacci, Matteo Salvini, ma non basta essere contro il bipopulismo, dobbiamo costruire e far percepire agli italiani la costruzione che si fa con progetti politici, con idee. Non ci basta dire di essere contro di loro. Allora la Federazione Europea, ma come costruire la Federazione Europea? Il togliere l'unanimità delle decisioni europee, ma come arrivare a togliere l'unanimità? L'elezione diretta magari del Presidente europeo, ma come arrivare a quell'obiettivo? Questi sono i temi che ci devono occupare in questi mesi per dare una percezione. E anche a livello italiano, noi dobbiamo, anche sull'insegnamento delle splendide parole di Mario Monti, riprendere in mano la capacità di riforme liberali che guardino al debito pubblico italiano. E a proposito di radici, consentitemi di ricordare Marco Pannella, che è morto 10 anni fa e che nelle piazze, mentre la partitocrazia elargiva fondi, favori, clientele, denunciava il debito pubblico italiano che è raddoppiato, triplicato, quadruplicato in questi anni. Questo deve essere il nostro mantra, ripetere che quel debito pubblico è un problema dell'Italia, come lo è la produttività del lavoro. Siamo agli ultimi posti del paese. Come recuperare produttività? Se noi riuscissimo, faremmo la principale delle riforme economiche dell'Italia contro la sindacatocrazia italiana, sindacati che guardano con lo specchietto retrovisore a un'Italia che non c'è più e non ci sarà più, e non fanno certo il favore degli italiani. Io vado a concludere ricordando che in questa sala, nel 1974, 52 anni fa, il Partito Radicale ha tenuto un congresso, proprio qua, e in questa sala, nel 1974, è stata lanciata la battaglia sull'aborto, che era già in corso ovviamente, è stata lanciata una convention che avrebbe dovuto radunare tutti, politici, parlamentari, società civile, come si dice adesso, per battersi per una grande conquista che ha cambiato il paese. Beh, io credo, lo citava Marattin prima, che da questa area liberale deve partire una mobilitazione per legalizzare l'eutanasia nel nostro paese. I cittadini italiani ne hanno una consapevolezza che è immensamente più grande di quella delle forze politiche italiane. Se noi sapremo costruire progetti visibili che non siano solo comunicati stampa, ma progetti politici che guidino parlamentari, non parlamentari, le strade e le città, le manifestazioni, fino ad arrivare ai palazzi del potere, credo che faremo qualcosa di buono. Lo spirito, e chiudo, col quale sono venuto è questo, è quello del sarto, ago e filo per cucire, per ricucire, perché strappare, stracciare, distruggere è la cosa più semplice del mondo, cucire no. Ve lo lascio a futura memoria, grazie.
14: Grazie, allora finiamo col numero di persone che avremmo immaginato all'inizio di avere quando abbiamo lanciato questo progetto. Quindi vi ringraziamo tutti, permettetemi di ringraziare il senatore Mario Monti che è rimasto con disciplina ad ascoltarci fino alla fine, e non era scontato. Ringrazio Ilaria Borletti di fianco a lui e tutti gli ospiti che sono intervenuti, Pina Picerno che è qui con noi e che ci ha ascoltato con altrettanta disciplina fino alla fine. Abbiamo appena iniziato. Questa era solo l'anteprima di tutto quello che dobbiamo fare. Il cammino è lunghissimo, noi ci mettiamo in gioco con questa piccola associazione che è una piattaforma. Faremo iniziative come queste in tutta Italia, chiameremo a raccolta tutti quelli che ci vorranno essere. Abbiamo fatto il capolavoro di mettere insieme culture diverse, finiamo con i radicali, abbiamo avuto i popolari, i liberali, i socialdemocratici, i liberaldemocratici. Viviamo nel nuovo secolo e quindi, come dire, siamo tutti uniti da un'unica passione, che è quella dell'Europa. E con questo, europeisti.eu, e avendo in mente quello che avrebbe fatto Marco Pannella, vi chiedo di darci una mano anche economicamente a finanziare questa e le altre attività che faremo. Grazie.
15: Allora, quello che diceva Pierre è giusto, la buona notizia è che l'iniziativa è stata grandiosa, oltre 700 persone, avevamo la sala da 230 persone, la cattiva notizia è che ci dovrete donare, per cui grazie e ci vedremo a Roma il 17-18 luglio. Grazie anche a Mila e a Samuele.
16: Radio Radicale 20 in punto, abbiamo proposto in diretta la presentazione del movimento europeisti.eu. Adesso ci occupiamo dell'accordo USA-Iran. Come sapete, il presidente americano Donald Trump è a Evian, dove si riuniscono i big della terra, conferma la cerimonia di venerdì a Ginevra. Ci sarà Vance, la mia partecipazione dipende dall'agenda. Teheran insiste, tariffe per i servizi marittimi. Il presidente francese offre il sostegno con una missione militare a guida franco-britannica. Israele rivendica, per noi l'intesa non è vincolante, dagli USA aprono. Se Hezbollah attacca, ha diritto a difendersi. Al vertice è arrivata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Oggi la cena con gli omologhi. Allora, a proposito dell'accordo che Trump dice essere stato siglato, queste le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti d'America al G7, vi proponiamo queste interviste a cura di Lanfranco Palazzolo.
17: Radio Radicale, siamo con il Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Senatore Maurizio Gasparri, di Forza Italia, per parlare con lui dell'accordo che è stato raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che dovrà essere firmato a Ginevra il 19 giugno. Allora, io le volevo chiedere se lei è ottimista per la riapertura dello stretto di Hormuz e soprattutto per la disponibilità che è stata data dal nostro governo per lo sminamento dell'area.
18: Io di fronte a questi annunci sono realista, questa volta pare che la cosa abbia una sua consistenza e abbia conferme nelle varie realtà che si contrappongono. Speriamo quindi che sia effettivamente una intesa che possa riaprire lo stretto di Hormuz, far cessare uno scontro che ha avuto riflessi anche sull'economia, del petrolio, prezzi dei carburanti in Occidente, in tutto il mondo, fertilizzanti bloccati, quindi sicuramente è una svolta positiva. Però giudicheremo i fatti nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Si apre una fase peraltro di summit internazionale importante, G7, vertici europei, vedremo insomma come procederanno le cose. Dobbiamo essere fiduciosi e sperare che ci sia anche un rimbalzo per l'economia internazionale. Dopodiché restano i problemi, perché l'Iran preparava una bomba atomica per distruggere Israele. Non è che questa crisi sia aperta per ragioni così casuali o di bizzarria. Quindi auguriamoci che anche l'accordo garantisca una situazione, come posso dire, pacifica, forse è un termine esagerato visto il contesto, ma di non minaccia come quella che appunto l'Iran ha avanzato nei confronti di Israele. Per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo una ottima marina militare e meriterebbe più risorse e più investimenti, che ha delle navi che possono, diciamo, servire a sminare lo stretto di Hormuz, immagino in collaborazione con altri. Per prudenza.

0: saranno un po' di nazioni che voglia collaborare per lo sminamento, e questo deve essere formalizzato nelle modalità che la diplomazia e i rapporti internazionali, come dire, dettano. Poi, se tutte queste condizioni di pace e di collaborazione internazionale si realizzeranno, il nostro Parlamento si deve pronunciare. Sarebbe un'ennesima operazione di pace, un'operazione tesa a togliere mine, e io sono convinto che il nostro Parlamento dirà sì, ma la procedura è questa, quindi c'è una disponibilità, ma non c'è una decisione presa, perché le regole della democrazia impongono il passaggio parlamentare.
1: È stato giusto manifestare immediatamente questa disponibilità dopo il dibattito che c'era stato nelle scorse settimane in Italia, e si aspetta da parte delle opposizioni un atteggiamento collaborativo per questa cosa? Teme che la presenteranno come una missione di guerra?
0: Io credo che l'Italia faccia bene a proporsi, è un grande paese, è un paese del G7, è una grande realtà, non può sottrarsi a dei doveri. È una finalità di pace, togliere delle mine in un passaggio navale fondamentale di liberi commerci, quindi una missione per aiutare il libero commercio internazionale. Mi aspetto una convergenza forte in Parlamento, certamente al di là dei numeri della maggioranza. Poi delle minoranze, quanti avranno un atteggiamento più costruttivo e quanti cercheranno proteste, sinceramente non lo so, ma sono convinto che il buon senso di questa iniziativa è talmente evidente che avremo dei numeri in Parlamento, se si creeranno le condizioni, perché è tutto ipotetico allo stato, più ampi di quelli della maggioranza.
1: È soddisfatto della resilienza dimostrata dal sistema di approvvigionamento energetico nell'Unione Europea? Perché si era detto che questa era una crisi 3 volte peggiore dello shock petrolifero del 73, eppure in qualche modo abbiamo limitato i danni, cioè non abbiamo assistito alle domeniche con i cavalli.
0: Io ero un ragazzo, mi ricordo il 73, la guerra che determinò proprio le domeniche a piedi, altre cose. Poi abbiamo avuto altre crisi petrolifere alla fine degli anni 70, sempre causate dall'Iran. In quell'altro caso invece era stata una guerra classica di quelle medio orientali con Israele ed Egitto ed altri paesi. Io vedo che il sistema ha retto. Ora, se noi diciamo che i prezzi della benzina sono rimasti più bassi di quelli della Francia, nessuno ci crede, perché nessuno va in Francia a fare il pieno di benzina. Diciamo che il
1: Forse uno che
0: sistema,
1: abita a 20 miglia,
0: chi
1: sì.
0: lo sa, potrebbe fare un raffronto, sarebbe avvantaggiato. Quindi io credo che il sistema ha retto, ma siccome la vicenda non si è ancora conclusa, aspettiamo a fare un bilancio. Stiamo lavorando anche sul nucleare, abbiamo raggiunto il record delle energie alternative. Diciamo che il governo di centrodestra sta operando sull'affrontare le emergenze, preparare anche le energie alternative, che noi non è che confutiamo, tant'è che si è raggiunto il record. Non bastano da sole, quindi anche il nucleare. Oggi Pichetto si è abbandonato a una profezia, speriamo positiva, potrebbe nel futuro far abbassare del 20% le bollette. Certo, chi ce l'ha ha avuto delle capacità maggiori, quindi diciamo che stiamo affrontando un'altra emergenza con grande determinazione. Poi il bilancio lo
1: Certo,
0: faremo a bocce ferme.
1: c'è una variabile indipendente in tutto questo che è legata a Israele. Abbiamo visto che sono state interrotte delle trattative.
0: Ma Israele è una realtà sotto attacco e sotto minaccia, dopodiché ci sono stati degli eccessi di reazione, poi lasciamo perdere alcuni ministri che hanno detto delle cose assurde per cui ci devono essere sicuramente delle sanzioni, delle reazioni. Però ricordiamoci che tutto questo parte dal fatto che Israele, l'unica democrazia di quell'area, deve essere distrutta da Hamas, deve essere distrutta dall'Iran, che è il vero mandante, il grande Satana l'America, il piccolo Satana è Israele, o forse a volte invertono i ruoli. Quindi ricordiamoci che la vita di Israele, la vita, perché più che la libertà è prima la vita, è un valore che tutto l'Occidente, tutto il mondo deve garantire.
1: Grazie al Presidente Maurizio
0: Grazie.
1: Gasparri. Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Andrea Margelletti, presidente del CETI, per parlare con lui dell'accordo che dovrà essere firmato il 19 giugno a Ginevra sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Allora, lei ha fatto delle valutazioni molto negative nei confronti di Trump. Allora, ritiene che Trump abbia perso questa sfida?
2: Non è questione di fare valutazioni negative su una persona. Io ho fatto un. Ritengo che alla fine di questo conflitto, semmai questo conflitto si sia raggiunto diciamo, la fine intorno alla luce.

0: torna in fondo al tunnel, questo conflitto ha portato a un indebolimento dell'immagine degli Stati Uniti nel mondo, in particolare in Medio Oriente, è un dato oggettivo.
1: Ritiene che adesso questa intesa che è stata raggiunta non potrà essere rimessa in discussione da Israele?
0: No, credo che Israele, non avendo raggiunto il suo punto fondamentale, che era il cambio di regime e l'impossibilità che l'Iran possa un giorno ottenere uno strumento nucleare, non sia assolutamente soddisfatto e continuerà, come molto ha fatto in questi mesi, con iniziative unilaterali per poter conseguire quello che per Israele è l'obiettivo strategico.
1: Ritiene che in qualche modo diciamo, l'apertura di Hormuz rimetterà a posto quasi immediatamente la situazione dei mercati o ci vorrà tempo?
0: Dipende da come verrà aperto Hormuz, se Hormuz verrà aperto come prima, se Hormuz diventerà una sorta di canale di Suez dove le navi dovranno pagare un pedaggio all'Iran, dipende da quanto terrà questo accordo. Quindi vi sono una serie di variabili che è ancora sinceramente impossibile poter valutare a fondo.
1: In questo senso ritiene che l'Iran abbia capito bene l'importanza e l'utilizzo di Hormuz, che oggi sia più forte, almeno a livello internazionale?
0: Beh, mi pare assolutamente evidente. L'Iran doveva essere, secondo le idee di Israele e degli Stati Uniti, l'Iran, in quanto Repubblica Islamica d'Iran, in qualche maniera spazzato via dalla potenza militare, l'Iran è rimasta in piedi, dimostrando una resilienza oggettivamente inaspettata per molti, e quindi si presenta come un attore determinante dei destini di quella parte del mondo.
1: Allora, ci sono problemi interni, secondo lei, in Iran tra Falchi e Colombe che volevano firmare l'accordo di pace?
0: Credo di no. Credo di no perché c'è stato tramite la campagna di eliminazione di una parte rilevante dell'establishment politico, un vero e proprio cambio, e molto meno forte il potere della componente religiosa e molto più quella militare, e quindi non vedo in questo momento delle colombe desiderose di abbracciare l'Occidente, ma piuttosto una classe politica sopravvissuta a una guerra che ha il desiderio di ristabilire dei rapporti di forza in quella, ripeto, in quel quadrante della terra.
1: Ritiene che questo porterà, l'ultima domanda che le faccio, porterà anche un miglioramento delle relazioni tra Europa e Stati Uniti? Ricordiamo, ieri c'è stata questa dichiarazione congiunta di quattro paesi e l'Italia ha manifestato subito la sua disponibilità per sminare Hormuz.
0: Guarda, non credo che il problema sia l'Europa, mi pare che noi continuiamo ad andare divisi sui temi fondamentali, lo dimostra la crisi in Gran Bretagna, sui problemi legati al budget della difesa, e quindi questo vuol dire tantissimo, e soprattutto noi non siamo più così rilevanti per gli Stati Uniti quanto lo eravamo un tempo, quindi non è un problema dell'Europa verso gli Stati Uniti quanto degli Stati Uniti, o perlomeno dell'amministrazione Trump nei confronti di alcuni paesi o dell'Europa in generale.
1: Bene, la ringrazio molto della sua cortese disponibilità. Ringrazio come sempre il professor Andrea Margelletti, presidente del CESI, col quale abbiamo parlato dell'accordo che è stato raggiunto in queste ore e che verrà firmato il 19 giugno a Ginevra. La ringrazio molto.
0: Grazie a voi.
2: Questo dunque era Franco Palazzolo con Andrea Margelletti, 20 e 14 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. La notizia dell'accordo preliminare tra Iran e USA plana sul Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo, chiamato al contempo ad analizzare la richiesta dell'Italia e di altri paesi di sanzionare il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia. Il comportamento di Israele preoccupa soprattutto per quanto riguarda il Libano, che ritengono i 27 deve essere coperto dalla tregua. Se però su Ben Gvir l'alto rappresentante UE Kaya Kallas ha dovuto registrare il nulla di fatto, manca l'unanimità necessaria, si nota un passo avanti per quanto riguarda il bando alle merci provenienti dalle colonie israeliane in Cisgiordania. Francia e Svezia da tempo hanno chiesto lo stop per dare un segnale politico a Tel Aviv, dato che la sospensione dell'accordo di associazione tra UE e Israele non è possibile, sempre per la logica dei veti. Poiché si tratta di una misura commerciale, sta però alla Commissione presentare una proposta pratica, non all'alto rappresentante. E finora l'esecutivo blustellato ha fatto melina. In Lussemburgo però gli stati membri sono andati in pressing, basta infatti la maggioranza semplice, ovvero 14, per chiedere alla Commissione di presentare una proposta. Non solo, nel caso di mancata cooperazione è obbligata a dare una giustificazione. Ebbene, prima che si arrivasse a tanto, dopo una serie di interventi in consiglio che hanno mostrato l'atmosfera e i numeri, la commissaria al Mediterraneo, Dubravka Suica, ha dato indicazione, a quanto apprende l'ANSA, di aver ricevuto il messaggio. La questione era diventata fonte di attrito tra l'esecutivo e alcuni stati membri, come ad esempio la Spagna. Contiamoci e vediamo, per noi la maggioranza c'è, aveva detto ad esempio il capo della diplomazia di Madrid, José Manuel Albares, in mattinata. Chiederò alla Commissione di preparare, in vista del prossimo Consiglio Esteri, un elenco di opzioni relative a possibili misure commerciali, comprese quelle volte a impedire le importazioni di beni provenienti dagli insediamenti illegali, ha detto Kallas in conferenza stampa. È emersa chiaramente la necessità di trovare delle risposte alle domande che sono state sollevate. Se poi, proposta alla mano, ci sarà la maggioranza qualificata necessaria a provarla, si vedrà. Alcuni paesi come l'Italia vogliono prima studiare le carte, ma le carte ci devono essere. Le capitali hanno ricordato alla Commissione chi comanda, commenta una fonte diplomatica. Per quanto riguarda il Libano, l'attenzione è rivolta ai prossimi giorni. Dobbiamo fare in modo che cessino i combattimenti e che Israele non bombardi più Beirut, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Non potrà esserci una pace duratura finché il Libano continuerà a essere in fiamme, ha fatto eco la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, dal G7. Chiediamo un vero cessate il fuoco e il pieno rispetto della sovranità libanese. Kallas ha ribadito che proseguono i lavori relativi alla nuova missione dell'UE nel Paese dei Cedri. Madrid sul punto ha chiesto qualcosa di robusto, in grado di sostituire UNIFIL, ma tra i 27 non c'è grande appetito per assumersi un rischio del genere. Vediamo ancora altre notizie. Rispetto al Medio Oriente, Hamas dice speriamo accordo USA-Iran metta fine all'aggressione di Israele a Gaza e Libano. Vogliamo l'immediata cessazione dell'aggressione sionista in corso contro il nostro popolo palestinese nella striscia di Gaza e la fine dei ripetuti attacchi e delle violazioni contro il Libano e altri fronti. Questo è un comunicato che riporta Al Jazeera. La sicurezza e la stabilità nella regione, aggiunge Hamas, sono impossibili finché Israele continua la sua guerra di sterminio, fame e sfollamento contro il popolo palestinese. Dunque, queste sono notizie rispetto all'accordo tra USA e Iran. Noi proseguiamo con questo tema. E vi proponiamo ancora un'altra intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Francesco Petricone.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento con Francesco Petricone, sociologo politico Università LUMSA, che si trova a Milano al Teatro Parenti per seguire un appuntamento è importante che è la presentazione del Movimento Europeisti.eu, che è una kermesse in cui si cerca di rilanciare l'idea europeista in un momento molto complesso per il futuro dell'Unione Europea, dove i grandi leader europei del Consiglio sono messi in discussione. Questo incontro si svolge proprio mentre è in corso la parte finale della trattativa di pace tra Stati Uniti e Iran. Allora, professor Petricone, io le chiedo che tipo di valutazione si sente di fare sul ruolo che potrà o dovrà assumere l'Unione Europea e l'Europa in genere dopo questo conflitto.
3: Ma io credo, come abbiamo detto tante volte, che sia necessario continuare nella linea che fino adesso l'Unione Europea ha seguito, cioè quella di combattere con le proprie armi la diplomazia, le sanzioni per la pace e la democrazia in Europa e nel resto del mondo. La difesa ad oltranza dell'Ucraina contro l'aggressione non provocata da Putin, pluriricercato dalla Corte Penale Internazionale, lo ricordiamo più volte per i crimini di guerra più odiosi, cioè il sequestro, la deportazione di infanti, bambini, piccoli ucraini, determina la necessità di serrare le fila e continuare a dare il proprio contributo. L'ultimo attacco odioso che è stato fatto addirittura colpendo dei siti simbolo della cristianità millenari da parte appunto della Russia dimostra ancora una volta la necessità di perseverare in questa difesa.
1: Ritiene che in qualche modo l'Unione Europea sia rimasta totalmente fuori dai giochi sia in questo conflitto, ma che stia perdendo anche terreno per la possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina senza individuare un mediatore per un possibile accordo?
3: No, io non credo. Io credo che l'Unione Europea stia facendo la propria parte mantenendo fermo il punto sulla necessità di individuare chi è responsabile e chi è stato aggredito. Ripeto, le sanzioni che sono state messe in campo dimostrano questa linea, l'apertura dei negoziati per l'ingresso della Moldova e dell'Ucraina stessa nell'Unione Europea confermano la necessità di perseverare in questo allargamento e la necessità di evitare che ci possano essere dei compromessi al ribasso nei confronti di chi si è reso responsabile di una attività così ingiustificata se non per istinto e determinazione personale, come quella che ha avuto il presidente del paese aggressore all'Ucraina dal 2014 a oggi, l'Unione Europea dimostra ancora una volta di essere forte. Se non fosse così, non ci sarebbe stato bisogno per Putin di chiedere a Trump, in una telefonata che i mass media hanno definito durata 55 minuti, di intervenire per fermare l'Ucraina. Siamo al paradosso. È la Russia che chiede agli Stati Uniti di intervenire per fermare l'Ucraina. Ed è il segno della debolezza in cui si trova quel paese, cioè la Russia.
1: Qual è il formato utile per far sentire l'Unione Europea, in questa fase del processo di pace tra Stati Uniti e Iran? Quello che si è fatto sentire in queste ore di Regno Unito, Francia, Germania e Italia? Pensa che questo possa essere il formato giusto per offrire un sostegno al processo di pace?
3: In questo momento l'indicazione è quella per la quale c'è già stata la conclusione di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, alla quale sembra aderire in maniera seppure parziale anche Israele. Rimane sempre sul terreno questo attacco e questa aggressione alla popolazione palestinese, senza dimenticare le tragiche conseguenze che ha avuto il 7 ottobre per Israele, ma la reazione successiva, come più volte abbiamo detto, non è stata giustificata. In questo momento lo scenario per i paesi europei che lei ha citato è sicuramente quello, diciamo, di una necessità di intervenire ex post, cioè successivamente alla conclusione di questo accordo. Quindi per ristabilire quelle condizioni che ci sono state fin dall'inizio per la libera navigazione nello stretto di Hormuz, rimuovendo tutte le mine in cui ciascun paese, tra i quali quelli che lei ha citato, potrà fornire la propria parte.
1: È stato giusto, manifestare una disponibilità immediata?
3: Beh, è stato giusto anche per cercare di cristallizzare un accordo che rischiava di essere ancora una volta procrastinato. Ricordiamo che siamo stati circa sulle 40 volte che il presidente Trump ha annunciato il cessate il fuoco, l'arrivo di una diciamo, conclusione delle ostilità. I paesi europei hanno dimostrato di essere vigili, presenti, nei limiti di quello che hanno sempre indicato, che non apparteneva loro, infatti hanno assunto decisioni conseguenti a questa valutazione, però dimostrandosi come sempre favorevoli al ripristino della pace e della stabilità in quell'area così delicata.
1: Ritiene che l'Italia nel quadro dell'Unione Europea si trovi in vantaggio rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea che abbiamo citato prima, soprattutto dal punto di vista della stabilità politica?
3: Io credo che l'Unione Europea si debba muovere in maniera coesa. Ciascuno dei paesi tra i quali fondatori, il nostro, ha un ruolo importante in questo senso. La necessità di mantenere questa stabilità, questa coesione, si arricchisce in questo momento ancora di più dalla possibilità di evitare delle situazioni di freno a mano tirato, come quella che c'è stata negli ultimi anni dall'aggressione dell'Ucraina non provocata nel 22, fino alla sconfitta di Orban con l'Ungheria. L'Ungheria è tornata uno dei paesi sostenitori dell'adesione dell'Unione Europea, ha concluso un accordo per la tutela della minoranza magiara in quel paese. Quindi la tutela, diciamo, in questo momento della libertà, della pace, della democrazia nell'Unione Europea, in Europa e nel mondo passa da questo accordo. Fermo, la mia convinzione è quella che ci sia la necessità di rivedere le regole decisionali, delle procedure in cui in questo momento non è più possibile basarsi, facendo tesoro dell'esperienza passata, su una maggioranza unanime, cioè sull'unanimità delle decisioni e sul potere di esercitare il veto, ma di trovare delle maggioranze qualificate che dei blocchi da parte di alcuni o singoli paesi.
1: Da questo punto di vista, secondo lei, quindi la regola dell'unanimità deve essere superata? Ricordo che oggi arriva proprio in Parlamento una mozione che chiede proprio, credo presentata per prima da Azione, per superare la regola dell'unanimità, sulla quale il nostro governo è ancora titubante.
3: Io credo che non ci siano più le condizioni in questo momento storico di poter continuare a procedere in alcune materie, tra cui quella della difesa che è diventata prioritaria, con l'unanimità. Abbiamo visto quanto questo ha penalizzato paesi che possono essere anche paesi che nel futuro partecipano all'Unione Europea, ma nel futuro potranno subire, come è successo per esempio in alcune minacce ai paesi baltici, delle aggressioni. La decisione all'unanimità è in questo momento, a mio convincimento, penalizzante, non positiva, perché impedisce in quel momento la decisione tempestiva, reale e attuale di un'eventuale aggressione, che non è così lontana come possiamo immaginare. Ci sono state dimostrazioni più volte di questa valutazione che il paese aggressore dell'Ucraina cerca di mettere in atto nei confronti dei paesi della NATO, nei confronti dei paesi dell'Unione Europea. C'è, sappiamo, anche il trattato che stabilisce per quanto riguarda l'Unione Europea l'obbligo, analogo a quello dell'articolo 5 del trattato della NATO, di intervenire a sostegno. Ecco, in questo momento la necessità di avere un sistema e una procedura più elastica, fermo restando il principio della democrazia che permane sempre e pervade l'Unione Europea, deve essere tenuto in considerazione.
1: Bene, la ringrazio come sempre, grazie al professor Francesco Petricone, sociologo politico all'Università LUMSA, col quale abbiamo parlato dell'occasione dell'Unione Europea dopo questo accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, e mentre si svolge questo appuntamento a Milano per la fondazione del Movimento Europeisti.eu. La ringrazio.
3: Grazie a voi.
2: Sono le 20:30 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. in regia Iva Radicev, in voce Enrico Salvatori. Allora, vediamo quali sono le notizie del giorno. Trump arriva al G7 francese di Vienna il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra. Con il padrone di casa Macron parla della riapertura di Hormuz, non c'è bisogno di molto aiuto, dice. Ma il presidente francese conferma il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. Caccia, portaerei e fregate per riaprire lo stretto. Il via in un paio di giorni. Faremo la nostra parte con l'ok del Parlamento, conferma la Premier Meloni. Cacciamine e navi da supporto, le unità della Marina pronte a essere dispiegate insieme a unità logistiche di sicurezza. Almeno 500 i militari coinvolti. E venerdì ci sarà la firma a Ginevra, ma l'accordo sembra restare fragile. Ci sono stati dei colloqui preparatori tra USA e Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo, come dicevamo, resta fragile. Senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump, mentre l'Iran avverte che devono finire i bombardamenti di Israele sul Libano. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi di frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono, mentre in Israele tutti, a destra e a sinistra, attaccano Netanyahu, parlando di accordo dannoso e nessun obiettivo raggiunto. Vediamo altre notizie, in particolare per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina. È andata in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti. È il messaggio di Putin al G7, preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky diretto a Evian, dove si affronterà anche il dossier Ucraina. Mosca nega il suo coinvolgimento puntando il dito verso gli USA. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto, dice il Ministero della Difesa. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come l'ennesimo crimine russo. L'Italia, con i partner europei, condanna il raid. Un'aggressione inaccettabile, dice la Premier Meloni. Serve fermezza nel sostegno a Kiev. Lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. Altri temi, ci occupiamo delle chat sessiste degli autisti ATM. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorto di ciò che scorreva sul suo telefono, la procura verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Le dichiarazioni del ministro della giustizia Nordio, Carlo Nordio, che affonda il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il ministro. Parole che fanno esplodere la polemica. Assurde, dice il senatore PD Dario Parrini. Per PD e Verdi le dichiarazioni del ministro della giustizia strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci. Fratelli d'Italia compatto condanna invece la scritta intimidatoria comparsa a Firenze contro il coordinatore nazionale dell'organizzazione nazionale del partito Donzelli a testa in giù. E allora ci occupiamo di questo tema del cosiddetto pass antifascista. Lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo ad Alberto Bagnai.
4: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Alberto Bagnai della Lega perché stiamo facendo una serie di controlli. Perché, come tutti sanno, adesso bisogna girare con un nuovo tesserino che è il tesserino antifascista. Allora, come sapete, c'è stata questa polemica per Più Libri, Più Liberi, e che è stata sollevata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora, siamo alle comiche.
5: Ma io non direi che sia stata sollevata dal presidente Meloni. Credo che il presidente Meloni sia intervenuto prendendo una posizione, secondo me, di buon senso rispetto a un'iniziativa di cui vi devo dire la verità, sulla quale non mi sono neanche informato più di tanto, perché ormai devo anche tutelarmi rispetto allo spettro dell'assurdità del quotidiano. Mi sembra di aver capito che venisse richiesto a chi intendeva partecipare a questa fiera,
1: Come
5: no?
1: editore.
5: Come editore, di firmare una professione di antifascismo. Era questo il senso? Sì, vabbè. Questa è la dimensione, diciamo così, Radames, discolpati, in cui la sinistra ci ha abituato. È chiaro che qui io vedo diversi ordini di problemi, alcuni seri e alcuni grotteschi. Innanzitutto, sono sostenuto in quello che dirò, e ci tengo a precisarlo prima, perché a sinistra sono molto sensibili al principio di autorità, sono piuttosto gregari in realtà nel pensiero e conformisti. Quindi vi avverto, cari amici di sinistra, che guardate questa intervista, prima di indignarvi, fate caso a che cosa ha detto Massimo Cacciari, che è uno di voi, o forse lo era, perché magari dopo quello che ha detto non lo considererete più tale, quindi non mi appoggio all'auctoritas del Presidente del Consiglio, ma addirittura a quella di uno di voi. E per entrare nel merito, io evidenzio una cosa. A me sembra veramente paradossale che in nome dell'antifascismo e delle magnifiche sorti progressive si difenda la censura, come in questo caso, di voci del campo editoriale, o si difenda, come è successo poco fa in aula, l'idea che i parlamenti nazionali debbano essere obliterati da decisioni prese a maggioranza nelle sedi europee. Cioè, questi che vengono a dichiarare di essere antifascisti e accusano i partiti conservatori, o anche non particolarmente conservatori come la Lega, di fascismo, sono gli stessi che ci propugnano e teorizzano un modello politico che gli elettori non vogliono, dicendo che se gli elettori non lo vogliono, lo vorranno perché ci saranno le crisi che li costringeranno a volerlo, e che ci teorizzano il fatto che per esprimersi, per esprimere il proprio pensiero, e anche in alcuni casi, perché arrivano fino a questo, per esprimere il proprio voto, si debba avere un patentino, che sia un patentino di antifascismo o che sia un patentino di competenza. Quindi la presunzione di essere il sale della terra e di essere migliori degli altri acceca la sinistra a un tale punto che non si rende conto di essere diventata lei il fascismo. In un contesto in cui,
1: Forse
5: fra
1: Pasolini
5: l'altro,
1: diceva una cosa del genere.
5: ma Pasolini, infatti, è un autore molto attuale che personalmente frequento e che invito tutti a frequentare. Questo è un tema che non sono certo io il primo a sollevare, come non sono io il primo, a sollevare un tema grammaticale, di grammatica della lingua italiana, non di grammatica politica. La differenza fra articolo determinativo e articolo indeterminativo, perché la dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione, questo credo che l'abbia fatto notare Cacciari, vieta la ricostituzione del articolo determinativo, preposizione articolata con un articolo determinativo, di sciolto partito fascista, di quel partito fascista, non di un partito fascista, cioè di un partito che, collocandosi nell'alveo della democrazia costituzionale, i cui principi sono stabiliti dalla Costituzione del 48, porti avanti istanze riconducibili al programma, che so, della destra sociale. È chiaro che oggi nessuno ha in mente, neanche personaggi più folcloristici credo che avrebbero in mente o si azzarderebbero a proporre un programma politico articolato su un ipernazionalismo bellicista, sull'autarchia, sulle leggi razziali. Non è quel tempo. Si può sempre argomentare che bisogna comunque tenere alta la guardia perché i tempi possono peggiorare. E volete a me, io nel 2011, ad agosto, scrissi sul manifesto che le politiche di austerità propugnate dalla sinistra avrebbero portato al prevalere dei governi di centrodestra. Cari compagni, non avete niente da insegnarmi, mi avreste dovuto ascoltare. Non mi avete ascoltato, siete all'opposizione. Se il vostro modo di fare opposizione oscilla fra i due poli della denigrazione e demonizzazione dell'avversario politico e del disfattismo nei riguardi del paese all'opposizione. Ci resterete. Ve lo dico col cuore, noi avremmo bisogno di una vera sinistra, come dicevo oggi al presidente Rampelli, non di questa sinistra che vuole cancellare i parlamenti nazionali perché per il momento non ci si trova e che vuole annullare il ruolo del governo italiano perché in questo momento è stabile e autorevole in Europa.
4: Dunque, si è spiegato perché si stanno moltiplicando questi episodi. Per esempio, abbiamo assistito recentemente anche al linciaggio mediatico di Francesco De Gregori perché vuole prendere una determinata posizione, l'esclusione di uno scrittore di sinistra, Henry De Luca, perché aveva detto di ritenere ingiusta la condanna dell'antisionismo, cioè del sionismo, in quanto assurda, e questo gli è costato della non partecipazione a un festival letterario.
5: Ah, io ho letto le parole di De Gregori e le ho trovate parole di sostanziale buonsenso. Qui l'episodio di Henry De Luca invece, sì, forse mi era arrivato qualche eco, non, poi non ho approfondito, non mi interessa molto lui, non mi interessa molto chi ce l'ha con lui. A me sembra che si stia connotando una cosa con molta evidenza, no? In modo da non poter più essere nascosta. Una cosa di cui io mi ero accorto con una certa sorpresa entrando nel dibattito pubblico, perché io sono entrato nel dibattito pubblico intorno al 2010, quando ho capito che quello che sarebbe successo, che sarebbe stato tirato Berlusconi in un certo modo, insomma, l'ho scritto tutto. Insomma, quando ho capito questa cosa, io che idealmente vengo da una famiglia dove sono stato educato ai valori dell'antifascismo, mi rivolgevo ai progressisti. Proprio oggi ho fatto una telefonata all'amico Fassina per chiedergli se vorrà partecipare alla presentazione della seconda edizione del Tramonto dell'Euro. Mi ha accettato, cosa che mi ha fatto molto piacere. Per molto tempo i miei interlocutori sono stati loro. Però quando sono entrato nel dibattito pubblico, una cosa mi ha immediatamente colpito. Se mi rivolgevo a una sede, diciamo, di destra, che fossero i monarchici, che fosse Alemanno, che fosse la Meloni, che fosse Matteo Salvini, che poi è quello che più ha, secondo me, compreso e voluto trasformare in prassi politica alcune riflessioni che facevo nei miei testi, non mi veniva mai posto un perimetro. Mentre se mi rivolgevo a sinistra, che fosse col compagno e amico Rizzo, che fosse nei seminari a porte blindate del PD, perché comunque loro non volevano neanche far sapere che parlavano con uno che eventualmente la pensava in modo diverso da loro, che fosse con Rifondazione Comunista, col compagno Ferrero, sempre c'era un'indicazione, però stai attento a quello che dirai, questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire, che magari erano anche indicazioni che mi venivano date pro bono, nel senso, pro bono sì, perché non le pagavo ovviamente, ma col buon fine di spiegarmi i riflessi pavloviani di certe platee, ma ogni platea ha i suoi riflessi pavloviani. Io ho parlato apertamente di antifascismo e valorizzato negativamente il termine fascismo in platee di destra che non si sono fatte né in qua né in là, ma non perché evidentemente quello è un tema che, diciamo, che è accantonato, che è storico, è storicizzato e non esiste più. Questi invece stanno ancora con la richiesta di una purezza etnico-ideologica che sinceramente è fuori dal tempo e dimostra anche una profonda debolezza, come dire, morale, spirituale, la incapacità di confrontarsi col diverso, quella stessa diversità e inclusione che queste persone mettono continuamente a tema e che dicono di voler tutelare, in realtà fa loro paura, perché non sono capaci di accettarla e di gestirla. Questo è un segno di debolezza.
4: Ultima questione. Uno scrittore israeliano, Eshkol Nevo, è stato bandito solo perché israeliano, non è un filo Netanyahu, da un'iniziativa di un festival letterario. Lei si aspetterebbe, ecco, per esempio, da Nanni Moretti, che ha fatto un film proprio su un libro di Eshkol Nevo, Tre piani, o da Elie Schlein, che è lei stessa di religione ebraica, di dire qualcosa su questo.
5: Ma guardi, allora io purtroppo non. Se una persona che quando ha ritenuto di avere qualcosa da dire si è rivolta al manifesto, adesso è un parlamentare della Lega, secondo me un motivo c'è. Ed il motivo è che questa sinistra è spiritualmente e strutturalmente morta come l'Europa che difende. Le due cose si identificano in larga parte. Io quando sento parlare di, adesso dell'Israele non lo sapevo, ma ci saranno stati anche altri casi, posso immaginare, ma dell'esclusione di artisti o di atleti, per esempio russi, da qualsiasi cosa, per qualsiasi motivo, sono in grossa difficoltà dal punto di vista culturale e spirituale. Io sono stato educato dalla e con la musica russa, anche quella di Tchaikovsky, che veniva non a caso considerato un po' un traditore troppo europeista dai suoi colleghi meno noti e fortunati delle scuole musicali nazionali. Sono stato cresciuto ed educato con Tolstoi e Dostoevskij, anche con Turgenev, che era diciamo, il Tchaikovsky della letteratura. Non riesco a capire come si faccia a determinare una dialettica dove si polarizza l'Europa da una parte e la Russia dall'altra, come se la Russia non fosse Europa. La Russia non è Unione Europea, poi quando si parla male si pensa male, questo diceva Nanni Moretti, lo diceva, poi non so se lo mette in pratica, ma sono fatti suoi, però la cosa che ha detto è scolpita molto bene. Innanzitutto bisognerebbe parlare di Unione Europea, e visto che per esempio oggi si parlava di Unione Europea e si parlava di far entrare stati di vario tipo, il Montenegro, quello che è, ma la domanda che mi pongo, che pongo agli amici degli Stati Uniti d'Europa, negli Stati Uniti d'Europa, secondo voi, la Russia, almeno fino agli Urali, quella europea, d'accordo? Lasciamo la Siberia per i fatti suoi. Ce la vorreste un giorno o no? Perché vedete, se non ce la volete, il tema è abbastanza evidente. L'Unione Europea non è l'Europa, una volta di più, e traducete, come dire, in pratica una visione che è la visione di un progetto politico non ancorato sulla cultura e sulla storia. E se ce la volete, però dovete cambiare discorso, perché non si può andare avanti con questo discorso. Noi in realtà avremmo una responsabilità come progetto europeo, che è quella di unire. Invece mi sembra che in molte circostanze noi ci stiamo comportando in un modo che divide, che ci separa, che recide radici. Io sono molto preoccupato di questo. Sono molto preoccupato. Ecco, mi preoccupa più questo che il fatto che l'ipotetico fascismo. Voglio fare comunque un discorso di equilibrio, perché c'è anche tanto anticomunismo in assenza di comunismo, che non è meno stupido dell'antifascismo in assenza di fascismo. Questo voglio, io mi sento di dirlo così, mi prendo le mie responsabilità, magari qualcuno dei miei elettori si sentirà attaccato e non mi voterà, amen, però le cose stanno così, cioè forse dovremmo un attimo guardare avanti e non utilizzare queste categorie che hanno una loro connotazione storico-politica ben precisa fuori contesto, perché quello che abbiamo oggi in giro per l'Italia tutto è tranne che il comunismo dal punto di vista valoriale, dal punto di vista degli assetti della dialettica di classe, è un'altra cosa. È una cosa che non sa nemmeno lei cos'è. E quindi chiede agli altri di dichiarare che cosa sono. Sei antifascista? Sì, ah, bravo, allora sei come noi. Però intanto noi te famo sta zitto se non sei antifascista. Quindi, noi non,
4: Devi essere dei
5: ecco,
4: nostri.
5: quindi noi non siamo fascisti, però ci comportiamo come fascisti, ma possiamo farlo perché noi siamo buoni e i fascisti erano cattivi. Alla fine il discorso si sta puerilizzando, infantilizzando, non c'è più nella persona, nel militante politico, quella profondità, quella capacità di fare un discorso che sia internamente coerente. Questo oggettivamente testimonia di un imbarbarimento che un po' mi preoccupa, ecco, perché poi non si vedono arrivare le cose importanti se si ragiona così.
4: Chiarissimo. Grazie come sempre per la sua disponibilità. Ringrazio Alberto Bagnai della Lega con il quale abbiamo parlato
5: Di patenti.
4: della patente, del tesserino, più bello, fa più ridere
5: Ah,
4: il tesserino,
5: tesserino,
4: che
5: sì.
4: tante volte abbiamo evocato il tesserino quando eravamo ragazzi, il tesserino antifascista. Grazie, grazie
5: Grazie a
4: Alberto
5: voi.
4: Bagnai.
2: Sono le 20 e 50 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale. Andiamo avanti con le notizie di questa giornata. Rispetto ai passi concreti, i primi passi concreti verso la pace in Iran, c'è il forte apprezzamento di Giorgia Meloni e la consapevolezza che c'è ancora molta strada da fare. E Giorgia Meloni è arrivata a Devian per partecipare al suo quarto G7, avendo già confermato di primo mattino che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz, prima di dare il via libera ai cacciamine già nell'area di avvicinarsi per partecipare alle operazioni di sminamento. Servirà però il necessario passaggio parlamentare, ha ribadito la Presidente del Consiglio. Ma tempi e modi sono legati ai prossimi step, che negli auspici di tutti porteranno a consolidare la tregua nel Golfo. Prima va definita la cornice entro cui muoversi. Emmanuel Macron ha già assicurato che una missione potrebbe partire in pochi giorni, ma per Roma restano diverse, scusate, le incognite da chiarire dall'ombrello sotto il quale si muoverà questa nuova missione internazionale alla guida della stessa, per cui il presidente francese ha già indicato il suo paese insieme alla Gran Bretagna. Ma il passaggio cruciale rimane la firma ufficiale, attesa per il 19 giugno, di quello che al momento è un accordo preliminare tra Washington e Teheran. Se la cautela rimane d'obbligo, si tratta comunque di un'occasione di pace che va colta, dice la Premier con una nota in cui sottolinea che altrettanto necessario è che cessino le ostilità anche in Libano. Poco dopo la soddisfazione per questa prima intesa, Meloni la esprime a Villa Pamphilj con la sua omologa giapponese, Sanae Takaichi. Le dichiarazioni congiunte sono l'occasione anche per ribadire la postura italiana nei confronti dell'Ucraina, che sarà oggetto di un'apposita sessione del G7 domani mattina, alla presenza di Volodymyr Zelensky. Dopo aver ancora una volta definito inaccettabile l'aggressione russa all'Ucraina, da ultimo a uno dei simboli millenari della cristianità, la Cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, Meloni ha ribadito che non possiamo volgere lo sguardo altrove. Serve anzi fermezza nel sostegno a Kiev, che dovrà essere centrale anche al G7, dove non si registra, almeno in partenza, un perfetto allineamento tra i partner. C'è invece tra me e la mia amica Sanae, assicura Meloni, vantando l'avvio della fase operativa del progetto GCAP, il caccia di sesta generazione che Roma sta portando avanti con Tokyo e Londra. Ci siamo incontrate a gennaio e abbiamo fissato degli obiettivi e siccome siamo due donne a capo delle loro nazioni, li abbiamo raggiunti, ha puntualizzato la Premier prima di lasciare Roma in direzione Ginevra per poi raggiungere in elicottero, come gli altri leader, la sede del vertice. Meloni sfila per il benvenuto ufficiale subito dopo Donald Trump, con cui negli ultimi mesi non ha avuto contatti diretti, anche dopo le accuse del presidente USA nei suoi confronti. Bilaterali ufficialmente non sono in programma, ma la 3 giorni di Evian potrà essere un'occasione magari per chiarirsi vis-à-vis. Intanto stretta di mano e baci sulle guance con Macron, che la Premier rivedrà anche la prossima settimana ad Antibes per il primo vertice Francia-Italia dopo la firma del trattato del Quirinale. Sarà la cena inaugurale, che vedrà attorno al tavolo i soli leader, senza staff, la prima occasione per fare un punto sull'Iran e sulla necessità di riaprire quanto prima lo stretto di Hormuz ad una navigazione libera e sicura. Una volta definito il formato e le regole d'ingaggio, Meloni stessa dovrebbe riferire in Parlamento per chiedere l'autorizzazione a contribuire ad una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura di Hormuz. Questo dunque per quanto riguarda Giorgia Meloni al suo quarto G7. Andiamo anche ad altre notizie per quanto riguarda i temi della difesa, perché c'è stato un incontro, come sapete, al Pentagono tra Guido Crosetto e Pete Hegseth, Guido Crosetto, ministro della difesa italiano, ed è stato un passo importante per ricucire i rapporti tra Italia e Stati Uniti e disinnescare la minaccia di un disimpegno americano dalle basi in Italia. Per il nostro ministro della Difesa i rapporti con l'alleato americano sono tutt'altro che deteriorati e quel post di Donald Trump su Sigonella, dopo il rifiuto di Roma ad utilizzarla per le operazioni in Iran, è stato forse il frutto di un fraintendimento. Io non so se il caso avesse fatto arrabbiare il presidente americano perché era stato informato di ciò che è accaduto e di ciò che poteva accadere o perché magari non era stato perfettamente informato, ha spiegato parlando con i giornalisti all'ambasciata italiana dopo il bilaterale con il segretario della difesa al Pentagono, il primo faccia a faccia tra i due a Washington. Il colloquio è stato bellissimo, ha sottolineato Crosetto, un'impressione che, a quanto si apprende, è stata condivisa da Hegseth, che ha espresso profondo apprezzamento per l'atteggiamento diretto che il ministro italiano ha, soprattutto nei vertici NATO. Il titolare della difesa ha anche incassato la promessa che gli Stati Uniti non intendono disimpegnarsi dalle basi in Italia, anzi dal punto di vista bilaterale e della NATO la cooperazione con noi in qualche modo è molto importante per gli Stati Uniti, ha dichiarato. Quanto ad una riduzione delle forze americane schierate in Europa che l'amministrazione Trump ha minacciato, Crosetto ha spiegato che si tratta di un piano di cui gli americani parlano da anni, minimizzandolo come un impegno minore. Assetti che loro potrebbero ritirare dall'Europa ed essere sostituiti comodamente da assetti europei, ha chiarito. Dal canto suo, Hegseth ha ribadito con fermezza che per costruire la NATO 3.0 c'è ancora molto da lavorare. Ha esortato con decisione gli alleati europei a rispettare il target di spesa per la difesa. Ma il capo del Pentagono ha anche riconosciuto il ruolo di leadership militare dell'Italia in Europa, cresciuto grazie alla Premier Giorgia Meloni. Siamo particolarmente grati per il sostegno costante che il vostro governo e il popolo italiano dimostrano nell'ospitare le forze americane in Italia, nell'ambito di una partnership di lunga data. Nell'attuale cruciale contesto globale, la nostra collaborazione è più importante che mai, ha detto il segretario della difesa americana, esortando l'Europa a dotare le proprie forze armate delle risorse necessarie per affrontare le sfide a testa alta. Ciò significa riequilibrare la nostra alleanza, un'alleanza condivisa, per concentrarci sulle missioni fondamentali, ha aggiunto. La NATO 3.0, nella quale su questo punto l'amministrazione di Trump è irremovibile, c'è solo uno standard, il 5% del PIL, di cui il 3,5% destinato alla difesa fondamentale e l'1,5% alle capacità abilitanti. Questo per Washington deve costituire il parametro di riferimento per gli alleati di tutto il mondo. Hegseth ha riconosciuto che gli alleati europei si stanno assumendo la responsabilità principale della difesa convenzionale dell'Europa e che l'Italia è uno dei partner che stanno guidando questo processo. Interpellato poi dalla stampa italiana sull'accesso ai fondi del SAFE, il Security Action for Europe, Crosetto si è definito un umile utilizzatore dei fondi che mi mette a disposizione il Parlamento e, prima ancora del Parlamento, di quelli che mette il Ministro dell'Economia. Un riferimento non troppo velato alla querella con Giancarlo Giorgetti, quando l'arbitro fischia c'è il rigore, altrimenti c'è solo il rigore, ha sottolineato il Ministro. Nel colloquio al Pentagono, Hegseth e Crosetto hanno discusso anche di Ucraina, un conflitto rimasto nell'ombra da quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran. Gli Stati Uniti hanno all'Europa una responsabilità maggiore sia all'interno della NATO sia all'interno dell'Ucraina, che loro considerano un problema più europeo che americano, ha spiegato Crosetto, sottolineando comunque un apprezzamento da parte di Washington per come il vecchio continente si è mosso in questi mesi verso Kiev. Di questa guerra, ha spiegato, si parlerà a Bruxelles, alla riunione dei ministri della NATO e poi ad Ankara, a quello dei leader. Si è trovata una soluzione diplomatica in Iran, adesso tutte le forze vanno concentrate per trovarla in Ucraina, tanto più che la Russia negli ultimi mesi ha più interesse a trattare in questo momento. Questo dunque per quanto riguarda l'incontro al Pentagono tra il ministro della difesa Guido Crosetto e Pete Hegseth, un passo importante per ricucire i rapporti tra Italia e Stati Uniti, dunque rapporti con gli Stati Uniti tutt'altro che deteriorati da quanto sembra. Sono le 21 in punto e questa era l'ultima notizia per il nostro notiziario serale di Radio Radicale. Ringraziamo per l'assistenza tecnica in regia Iva Radicev, un saluto da Enrico Salvatori. Vi lasciamo adesso allo speciale giustizia curato questa sera da Sergio Scandura.
6: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria questa sera torna nel plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Nella seduta del 10 giugno scorso, quindi di mercoledì scorso, molto attuale quanto importante, perché dopo un plenum fiume che occuperà praticamente le due ore della rubrica odierna del lunedì, il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato le nuove linee guida sulla comunicazione degli uffici giudiziari, che vanno a aggiornare quelle preesistenti rispetto a altre previsioni legislative sulla materia della presunzione di innocenza. Tra i dettagli che abitano in questo documento e che appartiene anche alle forze argomentative spese dai consiglieri nel dibattito che ascolteremo questa sera, il testo prevede che se un ufficio giudiziario ha reso noto una comunicazione sulle indagini preliminari, sarà poi tenuto ad adottare successivi comunicati di aggiornamento in presenza di proscioglimenti, annullamenti, revoche e archiviazioni, secondo criteri di tempestività, visibilità, proporzionalità nell'informazione rispetto alla comunicazione iniziale. Poi sulla visibilità non sapremo dire se poi gli uffici giudiziari possono avere una capacità di imposizione sulla gerarchia delle notizie di un telegiornale o di un talk show di prima serata. Allora, l'argomento è molto delicato, di tutto ci potreste accusare a Radio Radicale tranne che di piglio ruffiano, però questo è un tema dove hanno ragione tutti, tanto i sostenitori di questo documento del CSM quanto i loro detrattori, perché si tratta giustamente di bilanciare il sacrosanto diritto di cronaca con quello che il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli giustamente ha definito diritto alla reputazione come nuovo diritto da difendere. L'intervento di Pinelli è a fine dibattito, avremo modo poi di recuperarlo in un'altra puntata dello speciale, perché questo dibattito è andato avanti per quasi tre ore e mezza prima del voto, che poi ha partorito appunto questo testo. Il problema è complesso, riguarda sicuramente un tema di garanzie, però attenzione, perché su certi aspetti c'è un segreto di Pulcinella che a volte, anzi più delle volte, va fuori il ruolo degli iscritti all'ordine giudiziario. Le carte, quante volte si evocano le carte tra noi colleghi, tra i giornalisti che fanno cronaca giudiziaria, ebbene quelle carte spesso escono da fonti investigative, se non addirittura da avvocati ben rodati sul piano della comunicazione, con una buona agenda telefonica di giornalisti, e spesso poi gli avvocati sono, per fatalità delle coincidenze, anche dei politici o dei parlamentari. Ma vabbè, il problema è che spesso e volentieri ci sono anche manovre di apparato anche all'interno delle forze di maggioranza, quale che sia il governo in carica nel suo colore, perché certi riflessi purtroppo li abbiamo visti anche nei governi di centrosinistra, e gli apparati spesso a mezzo criminale poi ci mettono del loro, soprattutto, e qui è un punto spesso richiamato più volte nel dibattito, sui nuovi media, sulle piattaforme social. Quante volte è stato evocato come carattere abbastanza forte di comunicazione la bestia di Salvini, al tempo in cui quest'ultimo, la bestia di Morisi per intenderci, era al vertice del Viminale. Però guardate che se non sono i social sono stati i grandi giornali anche con altri governi, quindi attenzione, perché poi quel diritto alla reputazione giustamente evocato dal vicepresidente Fabio Pinelli poi svanisce nel nulla davanti anche a un'azione, va detto, senza tanti giri di parole, di apparati di polizia e non solo di polizia. Questo è un grosso problema perché poi non c'è solo il problema della questione di una giustizia di classe. Molti degli interventi che ascolterete richiamano chi ha nelle disponibilità una buona difesa mediatica, perché magari si affida a grossi studi legali che, appunto, come vi abbiamo già detto, hanno delle buone agende e delle buone disponibilità. Altri che sono gli invisibili, o credo qualcuno li abbia pure definiti desaparecidos, che non hanno alcuna possibilità di difendersi, soprattutto chi è per esempio sotto gratuito patrocinio. Questa è una questione che investe un po' tutti i cittadini, diciamo meno capienti dal punto di vista degli studi legali che hanno una certa importanza e abilità nella comunicazione, ma poi.

di giudizio da un'accusa comunque abbastanza pesante come l'articolo 12 del testo unico, leggasi il favoreggiamento aggravato all'immigrazione clandestina. E quindi è un tema molto delicato perché, ripetiamo, senza ruffianeria alcuna, per molti aspetti dà ragione a tutte le parti. Però attenzione appunto ai segreti di Pulcinella. Prima di concederci all'ascolto di questo dibattito, c'è un altro dato importante che riguarda Radio Radicale, perché vedete, molto opportunamente, diversi consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura giustamente hanno puntato al privilegiare il dato documentale delle fasi processuali, cioè quindi i processi veri e propri. Peccato che però ultimamente qualche tribunale di troppo sta respingendo le richieste ex articolo 147 norme di attuazione del codice di procedura penale dedicate alla pubblicità del processo, le richieste di registrazione audio di Radio Radicale. Uno dei casi più clamorosi, continuiamo a segnalarlo, è il processo in corso per la strage di Cutro, dove l'attuale composizione collegiale del tribunale di Crotone ha rifiutato con ben due ordinanze. E la sola registrazione audio, anche la sola registrazione audio di Radio Radicale nel processo in corso, che tra l'altro si è arricchito di testimonianze molto importanti e non solo delle vittime, anche di attori istituzionali, e che vede sul banco degli imputati sei ufficiali, quattro della Guardia di Finanza e due della Guardia Costiera Italiana. Il 147, l'articolo 147 delle norme d'attuazione del codice di procedura penale parla di processo di pubblico interesse e figuriamoci se questo sulla strage di Cutro non lo è. Però ecco appunto, giustizia di classe, un altro processo, sempre sulla strage di Cutro, che però a differenza degli ufficiali militari ha visto sul banco degli imputati dei migranti, l'abbiamo potuto registrare con un altro collegio, con un'altra composizione, quello sì. L'abbiamo potuto assicurare all'archivio di Radio Radicale. Se a questo si aggiunge il fatto che con la riforma Cartabia le udienze davanti al giudice per le udienze preliminari spesso e volentieri si trasformano in veri e propri dibattimenti quasi sostitutivi al giudice naturale di primo grado, con la facoltà che viene data di approfondimento della cosiddetta discovery, per cui nella sede del GUP si tengono esami testimoniali veri e propri con domande e risposte anche dalle parti, quindi non solo dello stesso GUP. Se si tiene conto che poi ci sono anche molti processi di pubblico interesse a rito abbreviato, in entrambi i casi il GUP e il rito abbreviato sono in composizione in udienza camerale, quindi a porte chiuse. E allora lì il diritto di cronaca nella fase dibattimentale come rimedio al diritto alla reputazione o comunque alla completezza sullo svolgimento, sull'evoluzione o involuzione, vedete voi, del procedimento penale, purtroppo dobbiamo registrare che si stanno perdendo un po' di colpi. Ripetiamo, il caso di Cutro, del processo per la strage di Cutro è clamoroso, ma ci sono anche altri episodi in cui non c'è stato possibile registrare le udienze in corso anche in processi ordinari, quindi super aperti al pubblico di primo grado. Questo dovrebbe essere un tema che chissà mai se verrà affrontato tra i cosiddetti operatori del diritto o della giurisdizione, non solo come meri iscritti all'ordine giudiziario. Tanto vi dovevamo, come spunto di riflessione, ripetiamo, il dibattito nelle varie forze argomentative, con tutte le diverse sensibilità politiche per quanto riguarda i consiglieri laici, tanto quelli, diciamo, legati alle correnti della magistratura associata, è comunque interessante. Il dibattito è stato lungo e ha visto anche poi gli interventi del Procuratore Generale della Corte di Cassazione e del primo Presidente sempre della Corte Suprema di Cassazione. Sono intervenuti in questo dibattito Claudia Ecker, laica della Lega, Michele Forziati di Unicost, Pietro Gaeta, appunto procuratore generale di Cassazione, Marco Bisogni di Unicost, Domenica Miele di Magistratura Democratica, Marcello Basilico di Area, Bernardette Nicotra di Magistratura Indipendente, Tullio Morello di Area, Michele Papa,
Papa, consigliere laico in quota 5 Stelle, Antonio Laganà di Unicost, Ernesto Carbone, laico di Italia dei Valori, Maurizio Carbone, invece togato di area come Gian Antonio Chiarelli, Pasquale D'Ascola, primo presidente della Suprema Corte di Cassazione, Roberto Fontana e Andrea Milenda come indipendenti e i laici Felice Giuffrè per Fratelli d'Italia.

0: Enrico Aimi per Forza Italia e Isabella Bertolini per Fratelli d'Italia. Fin dove arriveremo nelle nostre 2 ore a disposizione, vedremo di recuperare poi la seconda parte nelle prossime puntate dello speciale giustizia. Non resta che cedere la parola alla solennità di rito d'inizio di questo plenum al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli. Buon ascolto.
1: Allora, possiamo trattare la pratica sulla comunicazione istituzionale? Beh, a chi do la parola? Consigliera Ecker, prego, consigliera Ecker.
2: Grazie. Le linee guida meritano un approfondimento particolare perché viviamo in un mondo in cui la comunicazione è il collante della società. Definisce le nostre relazioni, modella l'opinione pubblica e struttura le istituzioni. Se la comunicazione in generale è fondamentale per la convivenza civile, la comunicazione istituzionale riveste un ruolo ancor più delicato e cruciale, perché si muove sul filo tagliente che separa la giustizia dalla gogna
1: Prego.
2: mediatica e il diritto di cronaca dalla presunzione di innocenza. Vorrei preliminarmente riassumere il contenuto della delibera evidenziando le principali novità introdotte da questo aggiornamento, per poi proporre alcune considerazioni personali anche alla luce del risalto mediatico che questa delibera ha avuto. Il nuovo testo si inserisce nel solco delle linee guida originarie del 2018, ma si è reso necessario per adeguare la materia alle recenti riforme legislative, come i decreti legislativi 188 del 2021 e 198 del 2024. Gli articoli del codice di procedura penale richiamati in delibera sono il 115 bis sulla presunzione di innocenza, il quale stabilisce il divieto di rappresentare pubblicamente l'indagato o l'imputato come colpevole, prima che la responsabilità sia stata accertata con sentenza definitiva. Le linee guida impongono agli uffici giudiziari di utilizzare un lessico neutro, sobrio e pienamente conforme a tale principio in tutti i comunicati atti istituzionali che non siano provvedimenti decisori di merito. Ogni riferimento alla colpevolezza nelle fasi preliminari, infatti, deve essere limitato a quanto strettamente necessario per giustificare l'adozione del singolo provvedimento. È altresì citato l'articolo 114 CPP sul divieto di pubblicazione di atti, il quale regola i limiti temporali e i divieti di riproduzione e diffusione degli atti di indagine e dei provvedimenti giudiziari. Il testo recepisce in particolare le modifiche introdotte dal decreto legislativo 198 del 2024, il quale vieta la pubblicazione e la riproduzione, anche parziale o per estratti, del testo delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari o del termine dell'udienza preliminare. La comunicazione istituzionale deve perciò limitarsi a veicolare solo il contenuto essenziale di tali provvedimenti se sussiste un concreto interesse pubblico, usando le dovute cautele linguistiche. Si cita poi l'articolo 329 CPP sul segreto investigativo che rappresenta uno dei limiti strutturali e invalicabili della comunicazione istituzionale in materia penale. Gli uffici requirenti e giudicanti devono garantire che la diffusione di notizie ai media non pregiudichi la riservatezza degli atti coperti dal segreto d'indagine e non metta a rischio l'efficacia delle investigazioni in corso. Vengono infine in rilievo l'articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che affermano il principio della presunzione di innocenza fino all'accertamento legale sulla responsabilità, nonché l'articolo 4 della direttiva dell'Unione europea 343 del 2016 che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le dichiarazioni pubbliche delle autorità non presentino la persona sottoposta a procedimento come colpevole prima che la sua responsabilità sia legalmente accertata. La comunicazione giudiziaria viene ormai considerata non come un semplice aspetto accessorio, bensì come parte integrante della giurisdizione, poiché incide profondamente sulla percezione pubblica e sulla dignità delle persone. La principale innovazione di sistema consiste nel passaggio da una tutela focalizzata esclusivamente sulla presunzione di innocenza a una tutela più ampia, che abbraccia la protezione reputazionale della persona. Nell'ecosistema digitale, infatti, le notizie iniziali producono effetti rapidi e persistenti. Per questo, la comunicazione deve essere vera, necessaria e proporzionata, oltre che riparabile ed aggiornata. A tal fine viene introdotta la distinzione in 3 tipi di comunicazione: comunicazione iniziale, comunicazione reattiva per smentire o correggere informazioni false o distorte che danneggiano le indagini o i diritti soggettivi coinvolti ed infine comunicazione di aggiornamento, secondo cui l'ufficio ha il dovere di emettere tempestivamente comunicati successivi in caso di archiviazioni, proscioglimenti, assoluzioni, revoche o esiti diversi rispetto alla fase iniziale, garantendo simmetria informativa e visibilità. La comunicazione deve attenersi a rigorosi paletti normativi. Indagati e imputati non possono essere descritti come colpevoli prima di una sentenza definitiva e nei provvedimenti non di merito i riferimenti alla colpevolezza devono limitarsi allo stretto necessario. È inoltre vietato diffondere testi, estratti o riproduzioni di atti protetti, incluse le ordinanze di custodia cautelare personale fino alla conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare, ferma restando la facoltà di spiegarne in modo neutro il contenuto essenziale se sussiste interesse pubblico. Riguardo la forma della comunicazione, lo strumento standard ordinario è il comunicato scritto, distribuito tramite i canali ufficiali dell'ufficio. La conferenza stampa è un evento eccezionale, consentito solo se sussiste un concreto interesse pubblico e deve essere autorizzata preventivamente con un atto motivato. Altra importante novità è l'esclusione della possibilità di delegare stabilmente la comunicazione al magistrato titolare del singolo fascicolo. La comunicazione infatti appartiene alla responsabilità istituzionale dell'ufficio e non al singolo. Si pone un doveroso faro sulla tracciabilità in quanto vige l'obbligo di conservare ordinatamente e tracciare tutti i comunicati, gli atti motivati, le registrazioni audio-video delle conferenze e le autorizzazioni anche al fine di consentire un controllo ex post. Le linee guida introducono il principio della sobrietà digitale del magistrato. Deve essere evitata qualsiasi sovrapposizione tra i canali di comunicazione istituzionali dell'ufficio e i profili social, digitali, personali dei magistrati per tutelare l'immagine di assoluta imparzialità della funzione giudiziaria. Infine, viene dato un forte impulso alla formazione professionale obbligatoria dei magistrati e del personale amministrativo sui temi complessi come la persistenza online delle notizie, il linguaggio dei media e i rischi di decontestualizzazione digitale. Ci troviamo di fronte ad un aggiornamento necessario, maturo e profondamente al passo con i tempi. Eppure, come spesso accade quando si toccano vecchi equilibri, non sono mancate le critiche. C'è chi ha parlato di un bavaglio alla stampa, chi teme una burocratizzazione della giustizia e chi accusa il Consiglio di voler isolare la magistratura dal dibattito pubblico. La critica più frequente sostiene che limitare le conferenze stampa o vietare la pubblicazione integrale di ordinanze cautelari comprima il diritto all'informazione. La realtà è esattamente opposta. Le linee guida non chiudono le porte ai media, ma definiscono un canale d'accesso chiaro, oggettivo e non discriminatorio. Scegliere il comunicato scritto come modalità ordinaria, la conferenza stampa come eccezione motivata, risponde a un'esigenza di sobrietà e impersonalità. La giustizia si amministra nelle aule di tribunali, non nei talk show sulle prime pagine dei giornali, prima ancora che il processo sia iniziato. Non si tratta di togliere informazioni ai cittadini, ma di limitare l'enfasi e l'estemporaneità che troppe volte hanno trasformato le indagini preliminari in condanne mediatiche anticipate. Veniamo al punto più innovativo di questo testo. L'esplicito riconoscimento della protezione reputazionale come valore complementare alla presunzione di innocenza. Qualcuno ha criticato l'onere imposto agli uffici di dover emettere comunicati di aggiornamento in caso di assoluzione o archiviazione, considerandolo un carico burocratico eccessivo. Ma colleghi, dobbiamo guardare in faccia la realtà dell'ecosistema digitale in cui viviamo. Una notizia giudiziaria lanciata nella fase iniziale delle indagini rimane indicizzata nei motori di ricerca per sempre. Produce effetti sulla vita personale, familiare e professionale dei cittadini che sono assai più rapidi, duraturi e devastanti del successivo accertamento processuale che arriva magari dopo anni. Assumere l'onere di una comunicazione successiva guidata da criteri di tempestività, visibilità e simmetria informativa non è un fardello burocratico, è un dovere etico e di civiltà giuridica. Se un ufficio ritiene che ci sia un interesse pubblico nel comunicare l'inizio di un'azione penale, deve avere lo stesso rigore nel comunicarne il fallimento o il ridimensionamento. La trasparenza non può essere a senso unico. Un'altra obiezione sollevata riguarda il divieto di delegare stabilmente la comunicazione al magistrato titolare del singolo procedimento e l'appello alla sobrietà digitale sui social network. Si dice, così si lede l'autonomia del singolo e la sua libertà di espressione. Anche in questo caso la critica non mi convince. Ricondurre la comunicazione alla responsabilità istituzionale del dirigente dell'ufficio non serve a silenziare i sostituti o i giudici, ma a proteggerli e a sottrarre l'azione giudiziaria al rischio di personalizzazione e protagonismo. L'imparzialità del magistrato non deve solo esistere, ma anche apparire. La sovrapposizione tra le esternazioni private sui social media e il ruolo istituzionale mina alla base la credibilità di tutta la struttura. La sobrietà digitale che le linee guida richiedono è il prezzo minimo da pagare per preservare la fiducia dei cittadini nella neutralità della giurisdizione. Le nuove linee guida si inseriscono perfettamente nell'evoluzione del ruolo del dirigente magistrato, segnando il passaggio definitivo dal vecchio modello del giudice burocrate a quello del magistrato manager. L'attitudine direttiva non si misura più solo sulla base della competenza giuridica o dell'anzianità, ma sulla capacità di organizzare in modo efficiente le risorse umane, tecnologiche e finanziarie. Saper comunicare all'esterno come funziona l'ufficio, quali sono i tempi di risposta e come vengono gestiti i servizi è a tutti gli effetti un atto di gestione e ottimizzazione delle risorse e il modello moderno di dirigenza pubblica. Richiede ai capi degli uffici la capacità di rispondere del proprio operato di fronte alla collettività. Il bravo dirigente deve saper calibrare il diritto di cronaca con la presunzione di innocenza e la delicatezza delle indagini. Questa capacità di bilanciamento richiede una spiccata attitudine strategica e di moderazione, qualità che i bandi per i posti direttivi cercano di intercettare attraverso la valutazione delle esperienze pregresse di coordinamento. Le linee guida che difendiamo oggi non nascono da un desiderio di chiusura né da una logica difensiva. Al contrario, sono frutto di un lungo percorso di confronto interdisciplinare che mette al centro il rispetto dell'individuo senza fare un solo passo indietro sulla doverosa pubblicità dell'azione giudiziaria. In uno Stato di diritto l'autorevolezza della magistratura non si misura dal numero di titoli di giornale guadagnati nella fase investigativa, ma dalla capacità di esercitare la giurisdizione nel pieno rispetto delle garanzie processuali e della dignità umana. Questo testo normativo e organizzativo ci indica la strada per una comunicazione sobria, controllabile, responsabile nel tempo e pienamente coerente con la nostra Carta Costituzionale. Vorrei concludere per ricondurre il dibattito odierno sui binari della corretta esegesi giuridica e della realtà istituzionale, allontanandolo da narrazioni distorte o, peggio, da suggestioni mediatiche che non rendono giustizia al lavoro della Settima Commissione. Diciamolo con chiarezza e senza infingimenti. Parlare di bavaglio di fronte alla proposta oggi in discussione non è soltanto un errore di prospettiva, ma rappresenta una radicale falsificazione degli intenti e del testo stesso della delibera. Questo Consiglio non sta introducendo censure, ne sta erigendo steccati tra l'attività giudiziaria e il sacrosanto diritto dei cittadini ad essere informati. Al contrario, l'atto che ci apprestiamo a votare non fa altro che esplicitare, declinare e rendere operativi principi e regole che sono già capisaldi intrinseci del nostro ordinamento giuridico e delle nostre carte costituzionali. L'intervento non crea un nuovo limite, ma adegua la tutela costituzionale della persona alla realtà tecnologica del nostro tempo. Il cuore della delibera tocca uno dei nervi scoperti della modernità, l'attuazione concreta del principio di presunzione di innocenza, un principio che non può più essere trattato come un astratto feticcio dogmatico, valido solo all'interno delle aule di giustizia, ma che deve trovare cittadinanza nella realtà sociale. Oggi una notizia giudiziaria non si esaurisce più nella cronaca del giorno dopo destinata a sbiadire repentinamente. Nell'ecosistema digitale l'informazione ha un impatto permanente. L'indice dei motori di ricerca e la memoria della rete cristallizzano il sospetto, l'imputazione o l'ordinanza cautelare, trasformandoli in una condanna sociale definitiva e perpetua, ben prima e spesso a prescindere dall'esito del processo. Il processo mediatico nell'era digitale rischia di cancellare il diritto all'oblio e di vanificare la stessa presunzione di non colpevolezza. Di fronte a questa mutata dimensione antropologica e tecnologica della notizia, la magistratura non può rimanere arroccata in un silenzio burocratico, né può permettersi prassi comunicative disorganiche o personalistiche. La delibera del CSM fa esattamente questo, adegua le garanzie ordinarie all'impatto permanente della dimensione digitale. offre linee guida chiare per far sì che la comunicazione istituzionale delle procure e dei tribunali sia improntata al massimo rispetto dei diritti delle persone coinvolte e che sia oggettiva e trasparente per tutelare la stessa credibilità della giurisdizione. Tutelare la dignità del cittadino sottoposto a indagini non significa indebolire l'azione penale, né limitare la libertà di stampa, che resta pilastro della democrazia. Significa invece riaffermare che la giustizia è tale solo se sa essere rigorosa nelle forme e rispettosa dei diritti fondamentali. Ed è proprio per la linearità e l'importanza di questo testo, colleghi, che trovo singolare, se non persino eccentrico, il fiorire in queste ore di improvvise e solitarie rivendicazioni di paternità su questa delibera. Le delibere di questa portata non nascono dalle intuizioni estemporanee di un singolo a favore di telecamera, ma dal lavoro silente, rigoroso e corale della Commissione, anche nella persona del dottor Michele Forziati. Grazie.
1: Grazie, consigliere Forziati.
3: Grazie Presidente, ringrazio la consigliera Ecker, la Presidente Ecker per avermi citato. In realtà è corretto dire che il lavoro della Commissione è stato un lavoro unanime, ha portato quantomeno a un risultato unanime. E questo mi avrebbe fatto pensare che la presentazione odierna avrebbe potuto essere una presentazione di un testo condiviso, come sovente accade quando la Commissione licenzia i testi all'unanimità. Tuttavia è di tutta evidenza che il testo è stato riletto, forse con maggiore attenzione anche da noi consiglieri, i momenti successivi alla delibera della Commissione, e questo ha portato una serie di emendamenti. Io provo adesso, alla luce del fatto che il testo della nostra delibera è ovviamente conosciuto a tutti e che anche gli emendamenti sono stati tutti depositati in vista o comunque subito dopo la precedente seduta, per provare nel mio intervento a toccare molto velocemente sia i temi della relazione sia i temi degli emendamenti, per concentrare il mio intervento in un unico intervento, salvo poi, ove necessario, aggiungere qualcosa alla fine quale relatore. Allora, innanzitutto vorrei partire.
1: Scusi se la interrompo, consigliere Forziati. Forse sarebbe opportuno che gli emendamenti fossero spiegati dai. Scusate un attimo. Gli emendamenti fossero spiegati, non direttamente controdedotti, eventualmente dedotti o controdedotti, dai relatori delle pratiche, visto che mi pare di intendere che sugli emendamenti qualcuno sarà d'accordo oppure no. Quindi allora le farei completare la relazione sulla proposta di delibera. D'accordo. Dopo darei la parola a chi ha presentato gli emendamenti perché li possano illustrare. Tutti gli altri consiglieri potranno intervenire sulla proposta di delibera e sui singoli emendamenti. Farei un intervento unico perché altrimenti non riusciamo a completare solo questa pratica per la sera di oggi, e poi eventualmente i relatori della pratica potranno in sede di replica commentare anche e intervenire sugli emendamenti. Se siamo intesi procederei così, che mi pare più ordinato. Va bene?
3: Allora resetto soltanto le idee perché io tendevo a ottimizzare il mio tempo per non parlare due volte, ma raccolgo volentieri il suo invito, funziona lo stesso. Grazie. Allora, quali sono gli elementi di novità di questo aggiornamento? Perché è stato necessario fare l'aggiornamento? Si dice in premessa nella relazione. Il nuovo testo conserva la struttura originaria delle linee guida del 2018, ne aggiorna i contenuti alla luce del decreto legislativo 188/2021, del decreto legislativo 198 del 2024 e delle più recenti acquisizioni maturate sul terreno della presunzione di innocenza, del segreto investigativo, dei limiti alla pubblicazione degli atti e delle forme della comunicazione istituzionale degli uffici requirenti e giudicanti. Vi sono degli aspetti significativi di novità, e cioè quelli a cui ha già fatto riferimento la Presidente Ecker, cioè il concetto di protezione reputazionale, che è un concetto che prescinde dalle intenzioni di chi fa il comunicato, ovviamente, ma che ci impegna e ci impone di averne cura, proprio perché nel momento in cui una comunicazione esce da un ufficio giudiziario vive un po', fatemi dire, di una vita propria, nel senso che voi tutti sapete che una volta che c'è una notizia poi i motori di ricerca continuano a trovarla e questo necessita di, da parte dell'ufficio, che non può ovviamente impedire che la circolazione di questi dati nella rete internet avvenga, di fare quelle comunicazioni appunto di tipo modificativo, di tipo reattivo, laddove ci siano sensibili differenze con il quadro originariamente prospettato. Altre novità, ovviamente, come dicevo, conseguono al recepimento della presunzione di innocenza e ad altri aspetti importanti, quali la sobrietà della comunicazione, le garanzie organizzative. La comunicazione non deve essere un atto estemporaneo, ma un atto che deve essere inserito all'interno dell'ufficio con delle regole. L'ufficio, cioè le linee guida, servono proprio a fornire all'ufficio un quadro chiaro su in che occasioni e come parlare, chi parla e come poi vanno rettificate le notizie eventualmente date nella fase successiva. Sulla sobrietà ha già accennato la Presidente Ecker. Due punti qualificanti, li dico perché non per dire come sono stati corretti negli emendamenti, ma per dire qual è ciò che ci ha spinto a prevederlo così. Un punto qualificante è quello del chi deve fare queste comunicazioni. Nella nostra prospettazione, nella prospettazione della Commissione, chi fa la comunicazione, cioè la Procura della Repubblica, deve seguire le successive fasi. E quindi in tutte le successive fasi, anche non solo delle indagini preliminari, ma successivamente, non può essere alcun altro organo giurisdizionale, ad esempio il Tribunale che abbia emesso la sentenza, o addirittura la Corte d'Appello, o magari la Cassazione, a essere onerata di tenere memoria e traccia di quella comunicazione fatta originariamente, proprio perché, mi viene banalmente da dire, il Tribunale e le Corti parlano con le sentenze, nel momento in cui hanno adottato la sentenza, hanno esplicitato le ragioni per le quali una certa posizione sottoposta al loro giudizio è stata decisa in quel modo. Se vi era stata una comunicazione relativa a quel procedimento, la Procura della Repubblica ben potrà, organizzando il proprio assetto appunto organizzativo, farsi carico delle modifiche da fare. Attenzione, un grande il focus di questa raccomandazione sul fare le comunicazioni di aggiornamento afferisce ovviamente a tutte quelle comunicazioni iniziali nelle quali siano stati fatti i nominativi dei soggetti indagati, perché laddove la scelta comunicativa dell'ufficio sia stata quella di dare la notizia ma di non esplicitare le ragioni, addirittura le immagini, che poi questo di solito segue anche la pubblicazione da parte della stampa, magari delle immagini dei soggetti coinvolti eccetera, solo laddove vi sia stata l'indicazione nominativa scatta quest'onere. Laddove l'indicazione nominativa non vi sia stata, a quel punto queste linee guida non trovano la loro necessaria applicazione. A questo punto io, per semplificare la discussione, mi arresto qui, perché le altre cose che avrei voluto dire afferiscono agli emendamenti. Abbiamo anche noi, io come relatore e insieme ad altri consiglieri, presentato alcuni emendamenti che magari esporrà qualcun altro, e quindi mi fermo qui e mi riservo eventualmente di intervenire dopo.
1: Grazie, Presidente, della collaborazione. Allora, bene, allora diamo la parola al Procuratore Generale, che ha presentato gli emendamenti, e poi ovviamente agli altri consiglieri che hanno presentato gli emendamenti, che facciano richiesta di intervento.
4: Grazie. Prego. Presidente, io ho presentato 5 emendamenti, 3 minuti ciascuno, quindi non parlerò oltre i 15 minuti. I primi 3 sono stati da me presentati nella seduta del 20 maggio scorso, possono essere trattati unitariamente e riguardano un tema unico, e quindi una proposta emendativa che inerisce a uno stesso oggetto, cioè la condivisione in caso di delega della funzione comunicativa a un magistrato dell'ufficio, la condivisione comunque con il dirigente dell'ufficio. Vedrete, sono individuate, non sto qui a specificare, quali sono i punti attinti. L'idea che è migliorativa, che mi è parsa pragmaticamente importante, oltre che direi funzionalmente importante, è che le varie attività che sono evidenziate nella delibera, per esempio la conservazione dei dati in apposita raccolta presso la segreteria dell'ufficio con criteri idonei a garantire integrità, reperibilità e ordinato sviluppo cronologico delle comunicazioni, l'elaborazione delle notizie da fornire prima della trasmissione agli organi di informazione o tramite le agenzie di stampa, la selezione e la rielaborazione tecnica delle notizie, cioè tutte queste attività ancorché delegate all'interno dell'ufficio, al magistrato dell'ufficio, avvengano, come ho scritto, previa condivisione con il dirigente dell'ufficio. La ragione mi pare quasi autoevidente, è vero che è un'attività che può essere delegata, ma io ritengo che per quanto delegata e per evitare appunto dei cortocircuiti interni possibili o persino dei banali fraintendimenti su contenuto, modalità e quant'altro, si svolgano secondo un principio democratica interlocuzione interna con il dirigente dell'ufficio che, non dimentichiamo, in base appunto alla delibera è il principale responsabile, nel senso che può delegare e questo, ovviamente, questo obbligo di interlocuzione scatta soltanto di condivisione, di interlocuzione scatta soltanto per il responsabile della comunicazione che viene delegato. Questo per quanto riguarda i primi tre emendamenti che hanno appunto questa radice comune. Quarto emendamento riguarda un passaggio della originaria delibera, ovviamente, che è pagina 20 della delibera stessa, su un passaggio che francamente ho poco compreso e che riguarda proprio esclusivamente l'ufficio della Procura Generale della Corte di Cassazione. Si dice a questo proposito che quest'ufficio ha l'obbligo, perché il sintagma verbale è in termini di doverosità, si dice vanno altresì comunicate le soluzioni organizzative e i provvedimenti dell'ufficio rilevanti per gli avvocati, il personale, i giornalisti, i giuristi e i cittadini. Questa è la dizione della delibera. I rilievi qui sono molteplici e io infatti propongo un emendamento soppressivo di queste due righe che ho appena letto, per una serie di ragioni. Innanzitutto l'obbligo così inteso contrasta con il periodo immediatamente precedente in cui si afferma che possono costituire oggetto di comunicazione gli atti e i provvedimenti adottati nell'esercizio dell'attività requirente di coordinamento, risoluzione dei contrasti e in materia disciplinare. Quindi noi abbiamo una contraddizione, funzionale, perché a una potestà possono costituire oggetto di comunicazione, segue un obbligo. Per di più l'oggetto di questo obbligo mi sembra assai peculiare, assai eccentrico, direi con tutto il rispetto un po' un fuor d'opera rispetto anche all'oggetto della delibera, perché qui si parla di obbligo di comunicazione delle soluzioni organizzative. Ed è un unicum, perché in capo alla Procura Generale sussisterebbe questo eccentrico obbligo di comunicazione della propria organizzazione, che non riguarda nessun altro ufficio giudiziario, perché non è menzionato nessun altro ufficio se non questo. Rilevo inoltre l'improprietà di questa formulazione, che è veramente lasca di assoluta genericità, perché se interpretato alla lettera questo obbligo di comunicazione delle soluzioni organizzative, io come responsabile dell'ufficio di Procura Generale dovrei comunicare persino una diversa dislocazione delle stanze per il personale, che viene espressamente menzionato come destinatario di interesse della comunicazione. Dovrei pubblicare mensilmente tutti i ruoli d'udienza, perché indubbiamente i ruoli d'udienza sono, fanno parte appunto di un interesse per i magistrati, direi anche per i cittadini. Dovrei pubblicare qualsiasi ordine di servizio, francamente mi pare appunto eccentrico rispetto al focus che ha per oggetto questa delibera, cioè la comunicazione istituzionale, che riguarda evidentemente una cosa completamente diversa, cioè le comunicazioni dell'inizio di un'attività d'indagine e del loro esito. A parte che questa genericità assoluta di oggetto esporrebbe queste comunicazioni indubbiamente a dei limiti, anche delle censure e delle illegittimità palesi per quanto riguarda profili di diritto alla riservatezza che dovrebbero essere esplicitati. Aggiungo soltanto che non abbiamo bisogno di questa delibera, perché il nostro sito della Procura Generale della Cassazione è un sito aperto dove chiunque, qualunque cittadino, può trovare tutte le i profili organizzativi, i criteri organizzativi, gli allegati in continuo aggiornamento, per cui tutte le, come dire, le problematiche organizzative dell'ufficio che ho l'onore di presiedere sono assolutamente consultabili e immediatamente consultabili sul sito, come d'altra parte avviene anche per la Corte di Cassazione. Passo all'ultimo emendamento, ovviamente recuperando i minuti che ho risparmiato sui primi quattro. L'ultimo emendamento è in realtà
1: 5 minuti per la presentazione degli emendamenti complessivi, ma il tema è importante.
4: Ecco, grazie, grazie Presidente. Quando ritiene mi tolga la parola anche o mi inviti a concludere, non ci sono problemi. Allora, cerco di essere sintetico. L'emendamento si muove su un crinale di particolare delicatezza ed è, attenzione, proposto soltanto per evitare quelle che io ritengo per un verso delle irragionevolezze nelle modalità di attuazione di principi che condivido, cioè non c'è dubbio che vada recuperata la tutela dell'onore reputazionale e che vada protetto questo valore essenziale dell'onore e della reputazione del soggetto indagato. Il problema è che a mio avviso i meccanismi di questa delibera questo obiettivo lo perseguono irragionevolmente, fino paradossalmente ad incorrere in una sorta di eterogenesi dei fini che addirittura rischia di ancor più ledere l'onore reputazionale. Cerco di spiegare la ragione. Perché in questa delibera è previsto che quando l'ufficio abbia diffuso una comunicazione relativa a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti, debba d'ufficio, o anche su richiesta della parte, ma è menzionata espressamente l'attività ufficiosa, adottare successivi comunicati di aggiornamento in presenza di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, assoluzioni o altri sviluppi, si dice testuale, ed è molto importante questa dizione semantica, di segno significativamente diverso. La mia proposta emendativa riguarda due profili. Il primo, quello cui accennava il consigliere Forziati poco fa, cioè la legittimazione esclusiva che viene attribuita all'ufficio del pubblico ministero comunicante originariamente per la comunicazione di ripristino, scusate se la chiamo così, ma è solo una convenzione linguistica per intenderci, cioè per quella comunicazione successiva che appunto secondo proporzionalità informativa aggiorna la situazione in favor dell'indagato. Il secondo profilo che io vedo irragionevole, e spiego tra un attimo perché, è che questo debba avvenire in via ufficiosa da parte dello stesso pubblico ministero. Vado per ordine. L'idea che ci possa essere un pubblico ministero perenne comunicatore, a mio avviso, contrasta con i principi essenziali e fondanti la stessa tutela della riservatezza del soggetto. L'idea che semel semper, chi comunica dovrà seguire perennemente la vicenda processuale fino all'esito finale, perché non è stabilito un dies ad quem diversa, fino al giudicato di Cassazione, e quindi emettere a distanza di anni con soggetti totalmente diversi che ricoprono il ruolo dirigenziale in quell'ufficio di procura. E quando, e ci vengo subito a questo profilo tra un momento, quando oramai lo stesso interesse della persona indagata può essere differente rispetto a un aggiornamento ufficioso, a me lascia assolutamente perplesso. La prima irragionevolezza è appunto sulla possibilità di seguire l'esito finale. Sappiamo bene che noi, dalla comunicazione prima, che riguarda l'attività di indagine per cui Tizio viene indicato come indagato o per il Tizio viene richiesta una misura cautelare, fino all'esito definitivo del giudizio in Cassazione, trascorrono diversi anni. Veramente riteniamo che un ufficio di procura che sia in questa seconda fase completamente modificato soggettivamente possa essere in grado di seguire e di tracciare la storia dell'intero processo fino alla fine, fino al giudicato, e di intervenire con un comunicato, diciamo, di rettifica? A me pare francamente inesigibile per gli uffici di procura un obbligo di tal genere. Lo dico in base a un principio di assoluto realismo, non lo dico in base a un pregiudizio di tipo ideologico. Dico che rischiamo di fondare su una inesigibilità di condotta una responsabilità disciplinare gravissima, perché tale sarà dopo, ovviamente, con conseguenze, a mio avviso, assolutamente aberranti. Questo può essere concepibile nella fase delle indagini preliminari, e lo deve essere, cioè è il pubblico ministero a dover rettificare fino alla chiusura delle indagini preliminari tutte le vicende processuali in favor rispetto al re. Su questo non ci piove, non c'è dubbio. Ma è impossibile costruire un sistema in cui il pubblico ministero sia un perenne comunicatore degli esiti definitivi del processo. Scusate, ma questo è fuori dalla realtà. Non c'entrano le ideologie, ma questo è fuori dalla realtà. Non è possibile. Allora, la soluzione alternativa è una sola, che è il giudice che emette il provvedimento a farsi, ad avere l'obbligo di comunicare. Ma è chiaro che tale obbligo può essere assolto soltanto quando l'interessato segnala lo sviluppo di segno significativamente diverso successivo. E qui vengo al secondo punto di irragionevolezza.
1: Poi parliamo, perché se no non riusciamo a completare.
4: Grazie, grazie, Presidente, però... certo. Perché? Perché la richiesta dell'interessato è a tutela dell'interessato. Il diritto all'oblio è un diritto indisponibile. Se io interessato ho interesse a che sia comunicata che una circostanza aggravante minimale mi viene esclusa da un giudizio successivo, sono io a doverlo stabilire, non è il pubblico ministero che ha comunicato all'inizio. Rischieremmo altrimenti, paradossalmente, eterogenesi dei fini, l'ispessimento della comunicazione originaria, un suo ribadimento, una sua indiretta conferma: vedete, avevamo ragione, hanno tolto soltanto un aggravante secondaria. Né la parola significativamente, l'avverbio, scusate, tutela abbastanza questa situazione. Cioè è proprio un principio generale che a mio avviso deve essere salvaguardato. Il diritto all'oblio. Se io indagato a distanza di 4-5 anni rispetto a quella comunicazione non ritengo sia possibile, non ritengo corretto che si continui a parlare di quella vicenda, ancorché mi è stato escluso un aggravante, ancorché è stato eliminato un profilo secondario, ho tutto il diritto all'oblio, e non può essere un pubblico ministero a gestirlo al mio posto. Si tratta, colleghi, di principi di diritto fondanti questi, che riguardano appunto l'indisponibilità di diritti personalissimi, i quali appunto diritto alla riservatezza e diritto all'oblio. Scusate la lunghezza, grazie.
1: Grazie. Qualche consigliere che ha presentato gli emendamenti, che vuole illustrare l'emendamento? E scusate, prego, consigliere Bisogni. Allora.
5: Sì, grazie Presidente. Qua c'è un impasse su chi deve parlare prima rispetto agli emendamenti e alla proposta sostitutiva, quindi rompo io il ghiaccio. Parlerò degli emendamenti da 4 a 7 per, diciamo, la consultazione da parte dei colleghi. Mi soffermerò essenzialmente sull'emendamento 7, perché L'emendamento numero 4 è semplicemente una riscrittura di un principio che era espresso in maniera non chiarissima nella lettera E, e in particolare si riferiva alla problematica del rilascio della pubblicazione dell'ordinanza cautelare, che rimane proibita ai sensi dell'articolo 114, e qui il rinvio è allo stesso 114, quindi non si entra nel merito dell'interpretazione e del tema della divulgazione. L'emendamento numero 2 invece ha semplicemente corretto alcune espressioni provvedimento invece che procedimento e alcuni collegamenti interni che erano stati correttamente individuati. L'emendamento numero 3 è un emendamento semplicemente di eliminazione di una duplicazione all'interno del testo. L'emendamento numero 4 parimenti è semplicemente un emendamento, anzi l'emendamento numero 4 è quello cruciale, perché quello che interviene proprio nei settori nevralgici toccati adesso dal Procuratore Generale, e mi porto avanti nel dibattito rispetto a quello che immagino saranno le discussioni dei proponenti della proposta sostitutiva, il cuore della comunicazione cosiddetta reattiva. E perché l'emendamento 4 interviene sul testo originario con un largo consenso da parte dei firmatari e lo fa in parte sovrapponendosi all'argomentazione del Procuratore Generale e facendole proprie in grande parte, ma non in tutte. In grande parte perché? Perché si elimina l'espressione generica altri sviluppi di segno significativamente diverso, fermandosi ad assoluzioni, perché effettivamente individua sostituisce il concetto di rigorosa simmetria informativa con quello di proporzionalità informativa per la comunicazione reattiva, ma mantiene due aspetti che sono secondo me significativi e che distinguono in maniera importante questo emendamento dalla proposta sia del Procuratore Generale ma anche e soprattutto dalla proposta alternativa che verrà illustrata dal consigliere Basilico. E lo fa perché mantiene un obbligo di correzione della comunicazione, di proposizione reattiva nella fase delle indagini anche d'ufficio, e perché mantiene in capo alla Procura il pallino della comunicazione reattiva successiva. Cerco di spiegare perché secondo me questi profili sono profili che devono secondo me essere accolti nella misura in cui l'emendamento armonizza meglio e corregge il tiro rispetto alla formulazione iniziale della Commissione. E lo dico partendo da alcune riflessioni che secondo me sono riflessioni un po' generali. Io credo che noi abbiamo tutti nel corso di questi ultimi mesi ci siamo confrontati quando abbiamo rappresentato all'esterno come e in che modo la giustizia andasse riformata o meno, abbiamo tutti avuto come ritorno, almeno a me è capitato più volte, una riflessione complicata, complessa su tre principi, che sono quello della comunicazione giudiziaria, quello della presunzione di innocenza e quello della protezione reputazionale. Ora, io so bene, come è scritto nella proposta, nella sostitutiva del firmata dai consiglieri, per alcuni dei consiglieri di Aria, che questi principi non sono e di esclusiva pertinenza e proprietà della magistratura, perché so bene che il tema della comunicazione involve il modo in cui si fa comunicazione e giornalismo in Italia. E tuttavia, io credo che noi, rispetto al 2018, qualche evoluzione, qualche passo in più, non solo possiamo farlo, ma dobbiamo farlo. E se ci pensate, in realtà, questa delibera dice delle cose molto, molto banali, su cui siamo tutti d'accordo, credo. Dice, guardate che se noi riteniamo compiuta la presunzione di innocenza, la presunzione di innocenza nel 2026 si completa anche con la protezione reputazionale. E lo si completa perché viviamo in un mondo in cui, a mio avviso, ma non lo dico soltanto io, lo dicono persone molto più influenti e importanti di me, i rapporti fra le persone non si fondano più sulla fiducia, ma sulle informazioni e sulla trasparenza. Quando io mi approccio a qualcuno in qualunque ambito, non conta più se sono in grado di generare fiducia, ma conta qual è il mio background digitale e qual è il mio peso di informazioni digitali rinvenibili all'interno delle fonti aperte e non solo. E se questo è vero oggi, non lo era nel 2018, quando noi abbiamo adottato quel tipo di linee guida. E se condividiamo che questo principio è un principio che effettivamente ormai fa parte della nostra società civile, della nostra società digitale, allora non possiamo non farcene carico come categoria. E il passaggio che facciamo è un passaggio, secondo me, minimale. Perché diciamo, guardate, che quando gli uffici giudiziari decidono in maniera autonoma di effettuare una comunicazione e fanno quella valutazione ponderale che gli stesse fonti sovranazionali che vengono citate nella proposta e nell'emendamento del firmato dei colleghi di Aria evidenziano come importante, quando cioè si decide che l'ufficio giudiziario ha un interesse pubblico alla comunicazione, quella scelta iniziale è una scelta di cui l'ufficio stesso si deve far carico. Guardate che non c'è scritto da nessuna parte che la comunicazione in una fase di indagini preliminari è dovuta o è obbligatoria. È una scelta che l'ufficio giudiziario adotta e lo adotta quando ritiene che quella comunicazione sia importante non per l'ufficio, non per il prestigio della singola azione investigativa, ma perché quella informazione, nella fase delicatissima delle indagini preliminari, deve essere comunicata per un interesse pubblico, che deve essere ponderato. E una volta che quell'ufficio decide che questo interesse è talmente predominante da mettere, ovviamente in un bilanciamento soccombente la presunzione di innocenza, beh, quella scelta è una scelta di cui decide di farsi carico. E allora io non capisco come noi possiamo immaginare che questa scelta iniziale, che è solo della procura, e lo dice chi in procura ci ha lavorato, chi comunicati, conferenze stampa ne ha fatti, la scelta di comunicare iniziale è solo della procura, ed è normale che quella successiva comunicazione non di correzione di un errore, ma di aggiornamento di un dato che impatta sulla reputazione di un soggetto che è innocente fino a condanna definitiva, venga messa dal soggetto che ha fatto e ha deciso inizialmente di mettere in secondo piano la presunzione di innocenza a favore dell'interesse pubblico, senz'altro resistente in quel momento per la comunicazione. E guardate, colleghi, che noi non stiamo parlando di un gravame di lavoro insopportabile o insopprimibile. Gli uffici giudiziari, le procure, non fanno 100 comunicati all'anno. Le procure della Repubblica gestiscono, che sono quelle coinvolte dal provvedimento, gestiscono 5, 6, 10, 15 comunicati all'anno. L'eventuale modifica di queste comunicazioni non è un'opera titanica per un ufficio giudiziario. Io credo che invece qua il problema non sia il problema organizzativo, ma il problema culturale rispetto alla scelta che stiamo effettuando. E ancora, sempre in una riflessione confronto con le argomentazioni solidissime del Procuratore Generale, perché deve essere sempre e comunque previsto a iniziativa, come prevede il Procuratore Generale, oppure come propongo io e chi firma il mio emendamento, i nostri emendamenti, ritiene che sia più importante distinguere i momenti. Nelle indagini preliminari anche l'ufficio, dopo, su iniziativa di parte. Perché io condivido quello che dice il Procuratore Generale quando evidenzia come a distanza di anni ci può essere un interesse contrario all'ulteriore diffusione della notizia, sebbene favorevole. Ma questo è difficile immaginarlo nella fase delle indagini preliminari. E perché nella fase delle indagini preliminari la Procura, secondo me, deve agire anche l'ufficio? Perché noi non ci dobbiamo dimenticare che nelle indagini preliminari la simmetria fra l'ufficio requirente e il soggetto indagato è massima. Ferraioli diceva che le indagini preliminari sono il momento in cui il diritto potestativo del procedimento penale è massimo, in cui più forte è l'autorevolezza, la capacità dell'ufficio giudiziario e minore la consapevolezza dell'indagato. Nelle indagini preliminari non c'è una simmetria e imporre all'indagato, imporre oppure pretendere che la rettifica avvenga soltanto su richiesta dell'indagato, lo inserisce in un contesto in cui l'indagato è sottoposto alla massima potestà dell'ufficio, quello di procura, che deciderà sul suo destino. Perché inserire un ulteriore elemento di contraddittorio processuale all'interno di un'evidenza che a mio avviso è palese? Ho deciso di fare una comunicazione in fase indagini preliminari, nella fase indagini preliminari vi è stata un ribaltamento, abbiamo eliminato anche noi nel testo il riferimento a quel generico significativo esempio contrario, e per quale ragione quindi l'ufficio giudiziario non dovrebbe nella fase delle indagini correggere la comunicazione dando quella che in quel momento è più corrispondente alla fase processuale? C'è
1: no, e 15 no, è a 4 minuti meno di lei.
5: Ho finito, avanti. ho finito.
1: 4 minuti meno.
5: Ho finito con prego. No. Due sole ulteriori riflessioni. Non ci nascondiamo, colleghi, dietro problemi organizzativi. L'emendamento ne elimina anche alcuni altri che non ho citato per non perdere tempo. Ma dire che questa circolare grava agli uffici giudiziari requirenti di incombenti organizzativi inesigibili non è corretto. Parliamo di conservare pochi comunicati stampa che vengono emessi all'anno e di su quelli effettuare, quando serve, dopo le indagini preliminari, soltanto a richiesta, correzioni comunicative.
1: Scusate.
5: Due, l'impostazione non può essere quella che io leggo negli emendamenti successivi, nella proposta completamente emendativa, di dire guardate che la comunicazione è tema della stampa. Lo sappiamo. Ma se la magistratura e noi come Consiglio non ci facciamo carico di parte delle strutture di questa comunicazione, sarà difficile cambiare in corsa un treno che va verso la progressiva degenerazione del concetto stesso di processo penale, che ormai è quasi sempre concluso soltanto nella fase delle indagini preliminari. Quindi la mia richiesta è di votare la proposta originaria con gli emendamenti che il Procuratore Generale ha proposto fino al numero 4 e il primo emendamento che ha proposto successivamente il numero 9 e non approvare l'emendamento numero 10 che è ovviamente alternativo al nostro emendamento numero 7 e ovviamente non approvare l'emendamento completamente sostitutivo. Grazie, mi scuso, mi sono dilungato troppo.
1: Grazie. Consigliera Miele, allora, che ha presentato l'emendamento, poi consigliere ha chiesto di intervenire la consigliera Nicotra, consigliere Basilico che è promotore della proposta alternativa, giusto? Prego, allora, consigliera Miele.
6: Allora, grazie. Io ho sottoscritto gli emendamenti che vanno da 1 a 4, poi rinominati da 4 a 7, unitamente ai consiglieri Bisogni, D'Auria, Laganà e Fontana. Intervengo brevemente su questi emendamenti, anticipando che a seguito degli ulteriori emendamenti proposti dal Procuratore Generale, in particolare l'emendamento numero 10, che mi ha fatto riflettere e che anche dopo l'intervento svolto in plenum mi ha convinto del tutto, ritiro la mia sottoscrizione dall'emendamento numero 7 già presentato e quindi chiederei di questi emendamenti se li possiamo votare singolarmente, perché l'emendamento
1: tutti singolarmente.
6: Sì, da me presentato numero 4, rinominato numero 7, non lo voterò. Allora, tanto premesso, io volevo soltanto sottolineare due passaggi. Queste linee guida ad una prima lettura, quindi in assenza poi degli emendamenti presentati, hanno destato in me forti perplessità. Forti perplessità perché mi è parso di leggere, un retropensiero di fronte non espresso, di fondo non espresso fino in fondo, e che in parte poi è stato anche esplicitato, sia pure in maniera diversa e facendo riferimenti a temi diversi, oggi dall'intervento della relatrice. E perché? perché nelle linee guida si parla di rettifica, tant'è che noi negli aggiornamenti, negli emendamenti abbiamo sostituito il termine rettifica con il termine aggiornamenti. Il termine rettifica, secondo me, sottintende un retropensiero, e cioè che se il pubblico ministero promuove l'azione penale per un determinato fatto perché ritiene che ne sussistono i presupposti interpretando la normativa che va applicata e poi il giudice disattende, come dire, il termine rettifica lascia intendere che il pubblico ministero ha sbagliato, e mi chiedo, ma ha sbagliato in che cosa? Nell'interpretazione o in qualcos'altro? E così come quando si parla di rettifica degli successivi eventi nelle successive fasi di giudizio. Ecco, secondo me è più corretto parlare di aggiornamento, così come oggi ho sentito

0: Avvocati, siamo interpreti del diritto e l'interpretazione, ahimè, soprattutto in presenza di una legislazione spesso poco chiara, può dare luogo ad interpretazioni diverse e quindi a soluzioni giuridiche diverse. Allora, detto questo, la mia maggiore perplessità era relativa a quello che leggo scritto a pagina 18 della delibera di settima 18 e 19 e che no, con l'emendamento proposto, quindi mi riferisco alla lettera E, noi riteniamo che vada soppresso e vada riportato l'inciso con il mero richiamo all'articolo 114, perché altrimenti sì, si sarebbe introdotto un ulteriore restringimento a quello che è il diritto dei cittadini ad essere informati. Perché è vero, noi dobbiamo tutelare la reputazione di tutti i soggetti, la reputazione dell'indagato, ma perché che applicazione concreta del principio costituzionale di innocenza, ma un profilo è la tutela reputazionale, altro è il diritto dei cittadini ad essere informati su fatti rilevanti e sensibili. Ricordiamoci che la stampa, come dire, è il cane da guardia della democrazia e quindi necessariamente deve avere accesso e possibilità di comunicare ai cittadini quello che succede. E dunque su questo noi siamo intervenuti con questo emendamento, peraltro riportando queste linee guida in linea con quello che già prevede l'articolo 114 in combinato disposto con il 116 del codice di rito. Sull'ultimo emendamento, già ho detto inizialmente, mi ero fatta un'idea diversa, e cioè che l'obbligo rimanesse sempre in capo al pubblico ministero, riflettendo meglio alla luce dell'emendamento presentato dal procuratore generale, ritengo più opportuno che l'obbligo di aggiornamento degli eventi successivi sia scatti solo a richiesta di parte. E questo perché? E quindi anche nella fase delle indagini, perché nelle fasi successive già il procuratore generale ha esplicitato tutte le ragioni. Io aggiungo, importante anche nella fase delle indagini, perché una notizia data due volte potrebbe, come dire, l'indagato non avere interesse, anzi ricevere un danno dalla notizia data due volte, e questo può accadere anche nella fase delle indagini, perché se nella fase delle indagini io sono sottoposto ad una misura cautelare che viene annullata dal riesame per mancanza non dei gravi indizi, ma del pericolo di fuga. Bene, se la procura, avendo dato la notizia originaria, ha l'obbligo di dare l'aggiornamento, ovviamente darà l'aggiornamento in questi termini. È confermato l'impianto accusatorio, se è confermato che sussistono i gravi indizi, tuttavia è stato scarcerato perché non c'è pericolo che fuga. E dunque io indagato potrei non avere interesse, e questo si collega anche al discorso generale del diritto all'oblio, del diritto alla tutela reputazionale, non avere interesse a che venga ribadito che i gravi indizi di colpevolezza li ha confermati prima il GIP, cioè li ha confermati successivamente anche il riesame. Chiudo con un'unica notazione: il diritto all'oblio sicuramente va garantito, ma non è la magistratura che può garantirlo. Quando una notizia va in rete, questo diciamo è qualcosa che va a carico della rete, che fa circolare la notizia per decenni se non oltre, e quindi è lì che secondo me va focalizzata l'attenzione.
1: A questo punto ha chiesto di intervenire il consigliere Basilico. Vorrei che fosse chiarito cortesemente al consigliere Basilico se siamo di fronte a una proposta alternativa o a una proposta sostitutiva, perché se è alternativa va al ballottaggio rispetto alla proposta come inizialmente presentata, se invece è sostitutiva si vota per prima la proposta sostitutiva e in caso non passi la proposta originariamente presentata. Quindi chiedo a lei cortesemente di qualificare.

0: La nostra è una proposta sostitutiva, così come emendata con i successivi emendamenti che abbiamo depositato.
1: Allora la può illustrare, così poi proseguiamo nella discussione, diciamo, unica, e poi troveremo un ordine di voto di tutto. Grazie. Prego, consigliere Balzini.
0: Grazie, Presidente. Provo a contestualizzare il lavoro del Consiglio per dar conto del primo intervento emendativo di fondo, che è l'intervento che attiene a quella che può apparire una parte forse secondaria, perché riguarda il preambolo della delibera, ma che a nostro avviso secondaria non è. 2018, consigliere Bisogni ha provato a tracciare un quadro storico rispetto al quale oggi questa iniziativa del Consiglio si colloca in un diverso assetto. Io credo, e devo dire che questo riguarda un po' tutto il mio intervento, di condividere, ma solo in parte, ciò che è stato detto. È inutile dire che c'era un problema di presunzione di innocenza già allora, è inutile dire che c'era un problema di processi paralleli già allora, potremmo snocciolare l'elenco delle trasmissioni televisive pomeridiane che già nel secondo decennio di questo secolo si tenevano. Inutile dire che c'era un problema di messa alla gogna mediatica delle persone indagate, se pensiamo soltanto a qual era allora la disciplina sulle intercettazioni rispetto a quella di oggi. Quindi io direi che è opinabile dire che il mondo è cambiato, anche perché è cambiata sono cambiate le leggi. Noi oggi parliamo, giustamente ci poniamo un problema di presunzione di innocenza in presenza di una legge che disciplina anche per il pubblico ministero ciò che prima non disciplinava, ciò che nel 2018 non disciplinava, cioè come va tutelata la presunzione di innocenza. Quindi abbiamo una legislazione più avanzata rispetto alla quale il Consiglio decide comunque di fare un intervento. Ciò che desta le perplessità che hanno indotto poi quindi a questo intervento, che riguarda anche l'inclusione di un preambolo, è che se noi ci trovassimo oggi di fronte a una delibera che effettivamente vuole fare un passo in più rispetto al passato, nulla questio, perché le questioni che questa delibera pone sono questioni reali, non solo e non tanto quella sulla presunzione di innocenza, quanto quella la tutela reputazionale alla luce delle evoluzioni della tecnologia, di cui indubbiamente il Consiglio Superiore si è dato carico anche in passato e si deve dare carico qua. Ma appunto, dicevo, un passo in più, non un passo di rimozione di ciò che è stato nel 2018. Perché quello che viene chiamato aggiornamento è, nel testo che andiamo ad approvare, una sostituzione di quella delibera con la delibera odierna, qualora passasse la proposta di delibera della settima Commissione. Allora io vorrei ricordare, proprio perché si è detto di doverosità, noi abbiamo dei doveri, che fu proprio quella delibera del 2018, altamente innovativa perché per la prima volta induceva gli uffici giudiziari a dare un impulso alla loro attività formativa, un'attività informativa rivolta non soltanto agli operatori del diritto, ma a tutti i cittadini. Furono spese bellissime parole sul fatto che finalmente il giudice non comunica solo con le sentenze, che le motivazioni devono essere... Ricordiamo tutti i corsi della scuola, no? L'Accademia della Crusca, come vanno scritte le motivazioni in maniera più comprensibile, e d'altra parte però gli uffici giudiziari si devono dar carico di questo onere comunicativo. Era citato in maniera molto puntuale la dichiarazione di Bordeaux già del 2009 su impulso del Comitato di Ministri del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, che sulla premessa che l'indipendenza connaturata allo Stato di diritto, sono parole che abbiamo sentito ancora ieri, esige una valutazione delle buone prassi nei rapporti tra magistrati e media, sicché questa indipendenza, che non è un privilegio ma è una garanzia a tutela dei cittadini, richiede che sia coltivata da parte degli uffici giudiziari l'accrescimento della fiducia da parte dell'opinione pubblica rispetto all'attività giudiziaria. E come viene coltivato questo? Attraverso un impegno degli uffici giudiziari ad una comunicazione della loro attività trasparente e più comprensibile. Quindi non la rimozione di un dovere, ma l'introduzione di un dovere. L'introduzione di un dovere legato a questi altissimi valori. Certo, però, questa attività di impulso era accompagnata da tutta una serie di messaggi veicolati non soprattutto e non solo in termini di si deve, è dovuto, è obbligatorio, ma tendenzialmente si fa e si fa in questo modo, perché il Consiglio, seguendo quelle buone prassi e avendo avuto un'interlocuzione privilegiata, cosa che in questa settima commissione non c'è stata, con il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, con la Federazione Nazionale della Stampa, ci furono addirittura gruppi di lavoro che resero questa delibera, una delibera largamente condivisa nel mondo della comunicazione. Tant'è che nessuno venne in mente di scrivere rettifica, perché la rettifica sta nell'articolo 8 della legge del 48 sulla stampa e ha un significato ben diverso da quella che si vuole dare da parte nostra, che siamo dei giuristi. Ecco, io credo che se tutto questo preambolo fosse stato già inserito in questa delibera, allora noi avremmo dato a questa accentuazione che poi giustamente si vuole oggi fornire a queste due tematiche nuove, una continuità rispetto a quella logica di impulso alla comunicazione che invece oggi rischia di mettere un freno all'attività dei magistrati. E l'abbiamo visto purtroppo, giustamente la Presidente è che richiamava alcune reazioni, io ricordo anche le reazioni pubbliche di alcuni pubblici ministeri che dicevano ma da domani non faremo più. Ed è sbagliato, perché noi dobbiamo invogliare invece gli uffici giudiziari ad una comunicazione corretta, non dobbiamo trattenerli con una ridda di obblighi e di divieti che possono indurre poi il rischio di una reazione disciplinare se si sbaglia. E questa centralità che viene data quindi sotto il profilo del metodo e sotto il profilo anche dell'oggetto, perché ripeto viene rimossa tutta quella parte che riguarda il come si deve fare, o se non viene rimossa viene posta in un secondo piano, perché gli oggetti, si va subito in medias res, sono i due, tutela reputazionale e tutela sul piano delle conseguenze tecnologiche. Oltre a questa mancanza di collegamento della nostra delibera, che è una delibera che parla di comunicazione ai cittadini con la società civile, porta anche indirettamente, a mio avviso, a identificare nella magistratura non tanto un soggetto tenuto alla tutela reputazionale, su cui io ho dei fermi dubbi, sono dubbi, ma ritengo molto fermi, ma soprattutto identificare come una categoria che fino ad oggi non si è data carico sufficientemente nelle conferenze stampa, nei comunicati, fatti anche da alcuni uffici giudiziari giudicanti, nella lettura di dispositivi importanti o di, in alcuni casi decisioni di rilievo collettivo, e non si sia data sufficientemente carico di questo. Allora, al di là di questa parte introduttiva che, a nostro avviso, deve essere tenuta ferma anche nell'attuale delibera, e non vedo quale documento possa arrecare davvero al senso della proposta originaria, perché è semplicemente una esplicazione di una volontà di impulso del Consiglio. Al di là di questo, la proposta emendativa che ha fatto proprio le proposte correttive precedenti sul piano temporale del Procuratore Generale e che sostanzialmente poi va a condividere anche le correzioni avanzate dai colleghi di Unità per la Costituzione e Fontana e Miele, con l'eccezione dell'emendamento numero 7, perché personalmente noi ci ritroviamo sulla linea del Procuratore Generale sotto questo profilo, va poi anche a ridurre alcune, non tutte, ma alcuni ulteriori impegni che vengono richiesti agli uffici agli uffici giudicanti e requirenti. Per esempio, il loro onere organizzativo di valutare gli ulteriori sviluppi processuali che richiedano un riequilibrio informativo. Il punto 4, ultimo capoverso delle linee guida per i requirenti, e il punto 3, ultimo capoverso delle linee guida giudicanti. L'eliminazione delle prescrizioni relative alle modalità di aggiornamento del sito web istituzionale. Ma una volta che noi impegniamo un magistrato ad aggiornare il sito web dell'ufficio, ma abbiamo bisogno anche di dirgli come deve aggiornare il sito web? Qui c'è davvero, secondo me, una corsa alla prescrizione, alla prescrittività, che è effettivamente eccessiva in una delibera di questo senso. E io credo che noi dobbiamo parlare ai media, che oggi sono tra l'altro espressione di un servizio fortemente in difficoltà, e che invece io credo che come magistratura, operatori giudiziari, dobbiamo ritenere di avere dalla nostra parte, se vogliamo contrastare quella deriva social di cui si è parlato, e rispetto ai quali quindi dobbiamo continuare quel percorso comune, che è stato un percorso complicato, ma rispetto al quale noi dobbiamo operare in piena sintonia. E se noi dobbiamo parlare ai cittadini, torno a dire, dobbiamo favorire quel percorso culturale che aveva imboccato il CSM nel 2018 attraverso una comunicazione che sia comprensibile, che aiuti i media a rendere più comprensibile ciò che per noi si colloca sul piano fortemente tecnico. Questo non ha poco a che vedere, in parte, con i doveri di aggiornamento della situazione reputazionale. Ho finito, vicepresidente. Però credo che abbia molto a che vedere con le responsabilità culturali che questo Consiglio Superiore si assunse e che secondo me non c'è motivo per non continuare a coltivare ancora oggi. Grazie.
1: Allora, a questo punto aveva chiesto di intervenire la consigliera Nicotra. Prego.
2: Sì, grazie. Poche cose su questa delibera che condivido nel metodo e nel merito. Presidente Mattarella ha in più occasioni richiamato tutti alla necessaria credibilità e alla doverosa trasparenza della magistratura. Credibilità e trasparenza che rimandano alla nozione di buona comunicazione istituzionale, aggiungo, perché comprensibilità, chiarezza e tempestività delle decisioni giurisdizionali concorrono ad aumentare la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, rafforzando anche l'indipendenza della magistratura e più in generale l'autorevolezza delle istituzioni. Oggi la delibera della settima commissione interviene, abbiamo detto, in un settore nevralgico che è da sempre uno dei nervi più scoperti nei rapporti tra procure, politica e media, diventato ancora più sensibile proprio nell'epoca dei social. Non mi sembra, in fondo, che in occasione delle linee guida emanate nel 2018 si fosse sollevato tanto rumore mediatico come per queste linee guida, che altro non sono, a mio avviso, se non il coerente sviluppo delle precedenti, adeguandole rispetto anche all'evoluzione successiva della normazione primaria, quale il decreto legislativo è stato ricordato dalla relatrice 188 del 2021 in tema di presunzione di innocenza, alle norme sovranazionali, la direttiva dell'Unione, che ha rafforzato anche i principi di non colpevolezza prima della decisione definitiva, oltre che in linea con i recenti orientamenti della Procura Generale della Cassazione del 2022, orientamenti costruiti peraltro col contributo di tutti i procuratori. Ed è in questo quadro normativo quindi che si interviene al fine precipuo di rendere il più possibile la comunicazione quindi degli uffici giudiziari omogenea e uniforme e soprattutto, dico, più responsabile. E questo l'obbligo, quindi il dovere degli uffici, delle procure, di dare una comunicazione corretta e chiara nel rispetto di tutte le parti del processo, non dimentichiamo, dagli imputati alle persone offese, alle parti civili. E quindi questa delibera poi, a differenza di quanto è stato detto o sentito dal consigliere Basilico prima, ha un aspetto fortemente innovativo rispetto a quelle linee guida del 2018. perché c'è il rilievo che si dà proprio all'attuazione del principio di presunzione di innocenza, rafforzandolo sicuramente, ma anche alla tutela reputazionale dell'indagato o dell'imputato assolto, con il dovere, ogni qualvolta una procura decida di comunicare pubblicamente l'avvio di un'indagine o l'esecuzione di una misura cautelare, appunto, di aggiornare la notizia se il quadro processuale muti, dunque protezione reputazionale e simmetria informativa. È sacrosanto che un'archiviazione, un'assoluzione godano della stessa visibilità mediatica riservata alla notizia iniziale. Abbiamo e bisogna dare lo stesso spazio. Ora, in questa prospettiva quindi si inserisce la previsione, a mio avviso, corretta della rettifica o dell'aggiornamento, come si vuole dire, e il problema si pone, e non è di poco momento, perché esiste spesso uno iato temporale tra il momento iniziale di un'indagine e la sua definizione, l'ha detto il procuratore generale nell'illustrare i suoi emendamenti, proprio nei diversi gradi del giudizio, cioè un lasso temporale spesso troppo ampio. E a tal proposito quindi viene in rilievo non solo la questione dei tempi complessivi di celebrazione dei giudizi, ma anche quella della conoscibilità dei loro esiti. Problema avvertito in ambito penale, dove alla fase delle indagini preliminari, spesso anche oggetto di amplificazione mediatica, lo sappiamo, segue il giudizio definitivo a distanza di tempo. Quindi quanto maggiore è lo iato temporale, tanto più alto, più concreto il pericolo che le investigazioni possono essere percepite dall'opinione pubblica come un'anticipazione impropria della decisione, soprattutto, ripeto, quando il fatto ha avuto una risonanza mediatica. Ecco perché è fondamentale, a mio avviso, che si ragioni su cosa e come comunicare per evitare le degenerazioni della spettacolarizzazione. Per evitare che nell'ecosistema digitale una notizia giudiziaria diffusa nella fase delle indagini possa produrre effetti reputazionali assai più rapidi e persistenti del successivo accertamento processuale, compromettendo anche in modo irreversibile talvolta la dignità professionale personale dell'indagato. Ed è questo, ascoltate, un problema di deontologia del magistrato, cioè il magistrato deve rispettare le leggi e regole del giusto processo, quindi occorre, a mio avviso, cambiare la cultura del processo. Dobbiamo tutti evolvere verso una giustizia penale in cui le tesi dell'accusa sono considerate a tutti i livelli, quindi a tutti i livelli, dico, dai media, dall'opinione pubblica e dallo stesso pubblico ministero, come una mera ipotesi iniziale in attesa di verifica giudiziale e non come una condanna anticipata. E sono regole deontologiche e processuali che dovrebbero valere non solo per gli uffici di procura o gli uffici giudicanti, ma anche per gli avvocati.
1: Esatto.
2: Perché anche una parte dell'avvocatura deve fare autocritica tutte le volte che ha alimentato il circo mediatico, trasferendo appunto mediaticamente la difesa dalle aule di giustizia ai talk show. Dico che Garlasco docet. E dovrebbe anche valere per i giornalisti. I giornalisti hanno un codice deontologico e l'articolo 2 dice ai giornalisti che devono assicurare il diritto di dare ai cittadini il diritto di ricevere un'informazione corretta. Quindi con questa delibera non si intende introdurre alcuna forma di bavaglio, ripeto, nessuna censura, l'ha detto la relatrice, agli uffici di procura né alla stampa, perché il limite invalicabile resta sempre quello del decreto legislativo 198 del 2024, divieto di pubblicare le ordinanze cautelari. Peraltro il divieto di diffondere atti la cui pubblicazione vietata risiede nel codice di procedura penale e non costituisce alcuna forzatura da parte del Consiglio Superiore. In conclusione, con la delibera si vuole responsabilizzare all'uso di un linguaggio corretto, sobrio ed equilibrato affinché la comunicazione si sviluppi nel giusto equilibrio, sempre bilanciamento corretto tra diritto di cronaca e rispetto della dignità della persona. Parliamo di un problema, di una questione di civiltà giuridica. Per quanto concerne gli emendamenti, io ho condiviso gli emendamenti dal primo al quattro illustrati dal procuratore generale e quindi voterò a favore, mentre Per quanto riguarda gli altri emendamenti, voterò invece contro l'ultimo emendamento del Procuratore Generale e voto anche contro gli altri emendamenti illustrati prima.
1: Grazie, consigliere Morello.
3: Grazie, Presidente. Diciamo, condivido lo sforzo della settima Commissione su una materia tanto delicata e diciamo, un po' mi fa piacere aver sottolineato appena 2 mesi fa, in occasione del decreto sicurezza, quanto a volte pure la legge riconosce una inattuazione di un principio che invece prevede la Costituzione, che è quello di presunzione di non colpevolezza, perché in quel decreto si era prevista la cosiddetta annotazione preliminare per evitare il danno da iscrizione, così citavano i lavori parlamentari. Quindi diciamo, ovviamente qualsiasi sforzo si possa fare al riguardo dell'articolo 27 è meritevole, però è meritevole, ma deve avere una sua logicità e anche si deve confrontare con due, secondo me, circostanze non indifferenti. La prima l'ha accennato poco fa anche la consigliera Nicotra ed è il convitato di pietra di questa delibera, sono i tempi lunghi dei processi, perché se i processi durassero in maniera ragionevole dalla fase delle indagini a quella della decisione, non ci sarebbe bisogno di nessuna linea guida, non ci sarebbe bisogno veramente di alcun intervento, perché una notizia sarebbe attuale, la notizia dell'assoluzione sarebbe attuale quanto lo era stata quella della carcerazione di un indagato e di un imputato. Si arriva dopo 10 anni, no, purtroppo non è più attuale e nessuna linea guida potrà imporre, come dire, dei comportamenti efficaci. Potrà imporre di dire va fatta la comunicazione, ma questa comunicazione dopo 10 anni o dopo 15 anni o dopo 5 anni per i media potrà essere assolutamente una non notizia, una notizia che potrà avere uno spazio minore. E, come dire, sì, si possono responsabilizzare gli uffici in questo senso, come prevede la delibera, ma poi mi chiedo se questa notizia successiva che viene data dal procuratore piuttosto che dal presidente della Cassazione che emette la sentenza definitiva di assoluzione non viene riportata dai media, i magistrati che cosa ci possono fare, che cosa possiamo fare per impedire che ci sia stato questo danno reputazionale, il quale pure merita assolutamente rispetto, perché è un elemento di sofferenza. Ne possiamo noi, CSM, dire ai media quello che si deve fare? Un po' lo può fare la legge, infatti l'ha fatto la legge, l'ha previsto con l'articolo 64 ter delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che prevede anche la deindicizzazione delle notizie che riguardano questi casi. Però non dimentichiamo che i motori di ricerca, la maggior parte dei motori di ricerca risiedono all'estero e nessuna legge italiana potrà imporre al motore di ricerca americano quello che deve fare. Lo possono fare dei giornali a livello locale per quanto riguarda il funzionamento del loro sito, ma per quello che riguarderà gli algoritmi dei motori di ricerca stranieri nessuna legge italiana la potrà imporre e né purtroppo le nostre linee guida, che ripeto, per me mi appaiono anche un po' eccessivamente punitive verso gli organi di procura per certi versi, perché, come dire, se il convitato di pietra è quello del tempo lungo del processo, guardate che i tempi processuali, la lunghezza dei tempi processuali non dipende certamente dai pubblici ministeri, dipende da tanti fattori e il primo sono il numero di procedimenti dei quali ci occupiamo, del fatto che non c'è una depenalizzazione efficace da anni, che non c'è un'amnistia da 35 anni e più o meno riusciva a far, come dire, ripartire una macchina giudiziaria quando era abbastanza ingolfata. Quindi che cosa voglio dire? L'articolo 27 della Costituzione è rimasto inattuato in gran parte per un problema culturale e per il problema dei tempi lunghi. Il problema culturale lo possiamo risolvere, ma certo non possiamo dire noi ai giornalisti come si devono comportare. Certamente ci indigniamo quando vediamo un'attenzione morbosa verso ogni vicenda processuale più pruriginosa o più sanguinosa o meno, quando una vicenda riguarda un indagato più o imputato più o meno famoso, ma non siamo noi quelli che possiamo dire ai media come si devono comportare, lo deve fare un po' il legislatore, un po' lo deve fare la comunità, maturando in maniera diversa i propri interessi verso queste vicende. Io penso, ad esempio, chiudo, che la norma che prevede la possibilità attualmente di concedere l'ordinanza di custodia cautelare ai giornalisti è una norma di civiltà, perché responsabilizza sia il giudice che mette l'ordinanza, che sa che delle cose non le deve scrivere, non le può scrivere, sia responsabilizza lo stesso giornalista che paga dei diritti, che non va a chiedere informazioni a destra e manca all'amico avvocato, poliziotto piuttosto che pubblico ministero, ricevendo un'informazione parziale, e che poi si prende la responsabilità di leggere, interpretare e comunicare. Cioè crea una catena di responsabilità che a volte non viene, diciamo, perseguita bene, ma di responsabilità che esistono nell'ordinamento. E quindi si tratta soltanto di renderle efficaci. Favorire percorsi alternativi rischia di dare informazioni parziali e rischia, secondo me, anche di favorire il malcostume. Quindi personalmente voterò gli emendamenti del Procuratore Generale e la nostra proposta sostitutiva e non la proposta di Settima.
1: Grazie. Consigliere Papa.
4: Sì, grazie. Io devo condividere assieme a voi anche un mutare di atteggiamento e di valutazione su questa circolare, perché all'inizio l'ho letta, devo dire, con entusiasmo e mi convinceva, diciamo, in molti suoi aspetti, eccetera. Poi piano piano sono emersi tanti spunti di riflessione e credo che questo sia normale, insomma, non è semplicemente una mia lentezza cognitiva. E dipende dal fatto che qui noi riscontriamo qualcosa che si riscontra molto spesso nella formulazione di regole, di circolari, di norme di vario tipo, no? Cioè abbiamo da una parte l'espressione di un messaggio valoriale in termini di principio e poi dall'altro però la messa a punto di un meccanismo regolativo di disciplina. Quindi io sono stato indubbiamente, diciamo, coinvolto e convinto dal messaggio valoriale. E poi però quando si passa ad esaminare il meccanismo regolativo sorgono le perplessità che derivano anche innanzitutto dalla assenza, come dire, di uno studio di fattibilità sulle condizioni pratiche di implementazione di questa circolare. Ma il problema più radicale, secondo me, è un altro, cioè che qui noi interveniamo su un'area di vita sociale, diciamo così, dove esiste una forte normatività nascosta, occulta, che non è pienamente chiarita, cioè ci sono delle dinamiche relazionali nel rapporto fra le procure, i giornalisti, i mass media, la magistratura in genere, eccetera, dinamiche che si svolgono diciamo in modo spesso del tutto lecito, ma diciamo al di sotto del livello di visibilità e di consapevolezza da parte di chi osserva il fenomeno. Ora qualcuno potrebbe dire qui ci vorrebbe davvero una riforma che veramente introducesse la separazione delle carriere, ma di altre carriere, cioè la carriera dei magistrati e quella dei giornalisti, cioè nel senso di cercare di spezzare i legami che talvolta esistono appunto e che consentono al materiale informativo di circolare e alla pubblicazione delle notizie di propagarsi a prescindere da qualunque regolamentazione che si cerchi di introdurre. Vabbè, per farla breve, il discorso credo che sia un po' questo, cioè che questo meccanismo regolativo è un po' macchinoso e corre il rischio di essere un po' velleitario perché condizionato dalla prima parte, cioè dalla volontà di trasmettere un messaggio valoriale. Messaggio valoriale, ripeto, che condivido assolutamente, al 100%. Quindi, detto questo, condivido e chiudo la mia preoccupazione ulteriore sul fatto che questa nugola di emendamenti che verranno votati e il cui esito è al momento imprevedibile, determini poi un testo che non ha una sua coerenza complessiva, laddove, ripeto, fossero approvati alcuni o tutti questi emendamenti. Per cui chiederei innanzitutto che una volta che si arrivi al percorso, al termine del percorso odierno, o di domani mattina, o di quando sarà, ci si dia però un momento anche per rileggere a freddo il risultato complessivo della nostra votazione, ecco, per evitare che venga fuori una specie di vestito da Arlecchino che è ulteriormente disfunzionale rispetto a qualunque idea di razionalità. Ecco.
1: Grazie, consigliere Laganà.
5: Grazie Presidente, dico subito che sono favorevole alla delibera con gli emendamenti proposti dal consigliere Bisogni, mentre sono in disaccordo tanto con quelli proposti dal consigliere Basilico quanto con quelli del signor Procuratore Generale. E prima di tutto volevo dire, e questo mi rivolgo al consigliere Basilico, dalla cui brillante relazione però ho percepito, l'ha detto espressamente, quasi che questa normativa, questa nuova delibera ponga dei freni o comunque dia, tra virgolette, fastidio, diciamoci le cose come stanno, alla Procura della Repubblica. Io tutto questo non solo non lo trovo, non solo non vedo che sia, come è stato brillantemente detto, una legge bavaglio, ostacola alla libertà di stampa, come ho letto sui giornali, intralcia alla corretta informazione della stampa. Credo invece semplicemente che sia l'esatto corollario, cioè l'esatta conseguenza di una nuova legislazione ordinaria rispetto alla quale il Consiglio Superiore ha la necessità e il dovere, direi, primario di adeguarsi. Perché non è solo il passaggio, guardate che dobbiamo stare attenti quando parliamo di principi, perché come insegnano i costituzionalisti, con la Costituzione non si sbaglia, non si passa dal principio di innocenza alla tutela del diritto reputazionale, si passa dal principio di non colpevolezza alla tutela reputazionale, perché se fosse consacrato in Costituzione il principio di innocenza non ci sarebbe l'indagine e la custodia cautelare, invece si passa e si tutela sempre di più dalla non colpevolezza alla tutela del diritto reputazionale. Secondo punto, a proposito del fatto di quanto si voglia cambiare, e secondo me si cambi concretamente, il principio di globalità che sancisce questa delibera, cioè la tutela reputazionale non va confinata solo alle indagini preliminari, quando specie una volta c'era un giudice che valutava gli atti solo di una parte, inaudita altra parte. Ma ora vale fino al passaggio in giudicato della sentenza. Il principio di proporzionalità, cioè se io ufficio giudiziario decido di fare una conferenza stampa, poi dovrò fare in termini di aggiornamento una conferenza stampa. Ancora, il principio di spersonalizzazione, e qui mi vedo in disaccordo col procuratore generale, perché guardate che la procura è un ente spersonale, impersonale, quindi non si può dire che la procura, se cambia il soggetto, cambia il procuratore, non c'è più interesse. Io nella mia modesta esperienza di ventennale al Tribunale, alla Corte di Reggio Calabria, la procura ha sempre seguito gli esiti fino al giudizio di Cassazione, per cui non mi spaventa che ci sia una procura che cambia il procuratore ma che non segua ai processi più importanti fino alla Corte di Cassazione. E detto questo arrivo anche agli emendamenti, perché credo che l'emendamento bisogna, vado subito all'emendamento più importante, sia quello secondo me non solo più ragionevole, ma anche più coerente con i principi del diritto penale e panpenalistico, perché sottrarre l'ufficialità in sede di indagini preliminari al pubblico ministero è una contraddizione in termini. Non abbiamo bisogno di rifarci a Ferraioli, consigliere Bisogni, ma tutti i manuali di diritto e di procedura penale sanno che il dominus nelle indagini preliminari è il pubblico ministero. Pensate che lo stesso giudice ha solo una competenza ad actum durante le indagini preliminari, e se c'è un difetto di competenza nelle indagini preliminari non lo può dichiarare il giudice, ma è un problema che attiene alle diverse procure. Il giudice interviene solo con l'esercizio dell'azione penale. Allora ipotizzare che in una fase in cui il dominus e il pubblico ministero non si attribuisca al pubblico ministero, che ha avuto l'onere di iniziare a fare la prima comunicazione, non si attribuisca l'onere, quale che sia l'indicazione che verrà dal tribunale del riesame, quale che sia l'indicazione che verrà dal GIP, non si attribuisca il potere, l'ufficialità di aggiornare nella fase delle indagini preliminari, è francamente una distonia sul piano dei principi del diritto penale processuale. E vado invece poi alla seconda obiezione del signor procuratore generale, perché il procuratore generale lo dice come sempre in modo egregio, ma io non lo condivido, dice questo, cioè se in primo grado, nelle indagini preliminari un imprenditore è stato attinto dalla custodia cautelare per truffa per aggravata a carico dello Stato, se in primo grado o in corte d'appello o persino, pensate, in corte di Cassazione dovesse venire assolto, l'onere sul richiesta di parte, questo vale anche per l'emendamento Bisogni, dopo le indagini preliminari, deve essere fatto dall'ufficio che procede. Quindi io mi chiedo questo, ipotizziamo che faccio naturalmente un esempio paradossale, ma anche gli esempi paradossali servono per capire. Sentenza devoluta alle sezioni unite per la particolare importanza del processo. Sentenza devoluta alle sezioni unite, all'esito le sezioni unite annullano senza rinvio. Il primo presidente della Corte di Cassazione dovrebbe, con una conferenza stampa, se c'è stata una conferenza stampa, sulla base del principio di proporzionalità. No, ma io dico dobbiamo facciamo del giudice ciò che il giudice per il 99,9% non è chiamato a fare. Conferenze stampa, comunicati, quando questo è, da che mondo è mondo, il principio incardinato alla Procura della Repubblica, che sottolineo è una parte pubblica e quindi come pubblico è dentro l'ordinamento giudiziario, ma rimane una parte. Noi vogliamo fare diventare il presidente di collegi di primo grado, il presidente di corte di appello di secondo grado, il presidente della Corte di Cassazione,
1: però così non è possibile, sta parlando
5: delle persone che fanno quello che ordinariamente fa un procuratore della Repubblica. In 20 anni nel mio ufficio non ho visto un solo comunicato né del presidente del tribunale né della Corte di Appello. Ho visto almeno 7-8 comunicati annui da parte della Procura della Repubblica. E questo senza contare le impari difficoltà sul piano dei mezzi e della comunicazione. Per favore, lasciamo che il giudicante continui a fare in silenzio, perché il 95% dei problemi della magistratura sono arrivati, signor consigliere Basilico, dalle manie di protagonismo giudiziario di tanti, troppi pubblici ministeri. Non facciamo che questo continui. Allora, il giudicante, signor procuratore generale, signor procuratore generale.
1: Non mi sembra opportuno
5: il modo con cui si sta.
1: Lei svolga il suo intervento.
5: Quindi non facciamo dei giudici dei nuovi pubblici ministeri e rimettiamo alla Procura della Repubblica il compito di restituire dignità alle persone. Grazie.
1: Andiamo avanti. Consigliere Ernesto Carbone.
6: Grazie, signor Vicepresidente. Signor Vicepresidente e colleghi, io ho fatto una campagna elettorale sostenendo il no alla separazione delle carriere e ho sempre iniziato i miei interventi dicendo che l'unica cosa che avrei separato era le carriere di alcuni pubblici ministeri dalle carriere di alcuni giornalisti. Poi ho sempre pensato che quando si discuteva di tutta una serie di cose, si parlava spesso di azione penale obbligatoria che qualcuno voleva addirittura mettere in discussione, e io invece l'ho sempre difesa, però ho sempre pensato che essendo un potere molto forte funziona se c'è un contrappeso all'azione penale obbligatoria. E qual è il contrappeso dell'azione penale obbligatoria? È il garantismo. E il garantismo non deve essere però un concetto astratto, deve essere un concetto concreto. I gesuiti dicono proviamo a dare corpo alle parole. E chi deve essere il primo garantista quando si tratta di un'indagine, di un'inchiesta? Deve essere la procura, deve essere il pubblico ministero. E il pubblico ministero come esercita il garantismo? Con tutta una serie di atti che conosciamo naturalmente, ma nel 2026 lo deve esercitare anche e soprattutto attraverso la comunicazione. E comunicazione vuol dire tutta la verità, non solo la verità. È un concetto profondamente diverso questo. Il consigliere Bisogni, durante il suo intervento, mentre illustrava i suoi emendamenti che io voterò, ha più volte parlato di due cose: l'interesse pubblico e la reputazione. L'interesse pubblico sarà una mia mancanza, sarà un qualcosa che non riesco a vedere, però io spesso e volentieri nell'80-90% di articoli sui giornali che leggo, di inchieste, leggo di intercettazioni, onestamente, ripeto, sarà una mia mancanza, ma questo interesse pubblico non lo vedo. Non lo vedo. Mi interessa invece il secondo concetto, che è quello della reputazione. Guardate, è una parola, la reputazione, che è entrata nelle nostre vite negli ultimi anni molto più di quanto immaginiamo. Noi scegliamo un albergo e andiamo a vedere quante stelle ha, che valutazione ha. Scegliamo di comprare un'automobile, un prodotto, un nuovo pacco di pasta e andiamo a vedere che tipo di valutazione ha. E però andiamo a vedere anche sulle persone, perché tutti noi siamo messi a cercare su internet Tizio e Caio. E la reputazione di una persona passa anche attraverso i comportamenti delle procure quando questa persona è indagata. Perché una cosa è un albergo, una cosa è un ristorante, una cosa è un'automobile, un'altra cosa è la vita di una persona. Con la reputazione di una persona nel 2026 si può uccidere una persona. Io credo che queste tre parole, reputazione, garantismo e comunicazione, debbano obbligatoriamente in questo momento stare insieme. Sono tre parole che chi detiene uno dei tre poteri dello Stato, un magistrato, deve obbligatoriamente tenere insieme. Io non credo che questa delibera che andiamo a votare sia risolutiva di tutti i problemi, non lo credo, purtroppo non è così. Ma sono altrettanto convinto che sia un passettino avanti. È un passettino avanti non solo, guardate, di civiltà giuridica, ma soprattutto di civiltà sociale.
1: Grazie, consigliere Maurizio Carbone.
7: Grazie Presidente, avevo annotato il mio intervento e quindi non posso dire non volevo intervenire, ma per fare alcune precisazioni che si rendono ancora più doverose dopo gli ultimi interventi. Abbiamo parlato e questa delibera dovrebbe essere andare in quella direzione di storture della comunicazione. Evitiamo anche noi di alimentare queste storture, anche magari attraverso il nostro dibattito, e fare un attimo di chiarezza su cosa sono queste linee guida. Perché, come è stato detto, almeno in parte, nelle relazioni, in realtà si è andato a lavorare su linee guida già approvate nel 2018, che ci fosse la presunzione di innocenza, che le conferenze stampa sono diventate un'eccezione, che devono avvenire secondo certe modalità con motivazione scritta del procuratore della Repubblica, che non possano partecipare i sostituti se non con motivazione scritta. Non vado oltre, sono tutte cose che sono già da tempo previste ed attuate. Per cui la novità di questa delibera, perché domani, l'abbiamo visto già in questi giorni, io non vorrei leggere che chi ha presentato questa delibera e l'approva così com'era vuole tutelare la presunzione di innocenza, vuole tutelare e proteggere la reputazione, e chi oggi propone dei ragionevoli, e ora vado a spiegare perché, emendamenti, io sono pienamente in linea con quelli presentati dal procuratore Gaeta e che abbiamo fatto poi proprio nella nostra proposta sostitutiva, sono pienamente ragionevoli. Non si venga a dire che chi presenta questi, ripeto, ragionevoli emendamenti sia contrario a questi principi, perché altrimenti alimentiamo noi la distorsione dell'informazione. Questo non è assolutamente vero. Tutti questi principi, la sobrietà, la comunicazione, sono già previsti nelle linee guida nel 2018, già tuttora applicate nella procura. Non c'è da tutelare questo protagonismo dei PM, non c'entra niente, consigliere Laganà, con questa delibera. Devo dire, alcune osservazioni mi hanno un po' meravigliato, anche del consigliere Bisò. Allora, il dire che quando la procura fa una conferenza stampa o fa un comunicato, nel rispetto di quelle che sono le norme e le leggi, evidentemente, le linee guida del 2018, abbia deciso di mettere in secondo piano la presunzione di innocenza. Ma perché? È stato detto. Non mette in secondo piano proprio nulla. Ha, come prevedono le linee guida, ripeto, già dal 2018, fatto una valutazione di interesse pubblico, non dell'ufficio. Non dell'ufficio, non c'entra niente l'ufficio, è l'interesse pubblico alla notizia. Io cittadino, se viene eseguita una ordinanza di misura cautelare nei confronti del sindaco della mia città, ho l'interesse a conoscere per quali motivi è stato arrestato il sindaco della mia città, ed è giusto, doveroso, non è un esibizionismo o protagonismo dell'ufficio di procura, che ci sia un interesse pubblico, un dovere a dare un'informazione istituzionale corretta. A questo servono le linee guida, consigliere Laganà, ripeto, non c'entra niente il protagonismo.
8: Dobbiamo fermarci qui, nello speciale giustizia. Il dibattito che avete ascoltato sin qui è legato al plenum del CSM che ha avuto luogo mercoledì scorso, il 10 giugno. Importante plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha approvato le nuove linee guida sulla comunicazione degli uffici giudiziari. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, un cordiale saluto da Sergio Scandura, buon proseguimento di serata, come sempre, con i programmi di Radio Radicale.
9: Questo lo speciale giustizia, dunque, a cura di Sergio Scandura, sono le 23 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale, vi lasciamo adesso a Cittadini in divisa, a cura di Luca Comellini, a seguire Fai Notizia, alla mezzanotte, le prime pagine dei quotidiani di domani.
10: Buonasera, la rubrica Cittadini in divisa torna a farvi compagnia con Riccardo Saccottelli, presidente del Sindacato dei Militari. Ciao Riccardo, bentornato.
11: Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati.
10: Allora, noi come al solito rivolgiamo l'invito a tutti i segretari delle APCSM, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari iscritte all'albo o non iscritte all'albo, a intervenire in questo spazio esercitando il diritto di espressione e il dovere di comunicazione, se hanno qualcosa da dire, nei confronti dei loro iscritti.
11: Soprattutto se hanno qualcosa da dire come dire, per correggere, integrare, metti
10: sì,
11: che facciamo,
10: sì, certo.
11: Insomma,
10: ecco. Io parlo di dovere perché insomma per una APCSM informare i propri iscritti delle attività che si svolgono è quantomeno doveroso, ok?
11: Certo.
10: A tal proposito, ad esempio, il SIAM e LRM lo hanno fatto perché il giorno 18 giugno prossimo ci sarà una mobilitazione nazionale, addirittura mobilitazione nazionale organizzata insieme al SILP CGIL, che è il sindacato dei lavoratori della polizia legato alla CGIL. Insomma, questa manifestazione, dicono, si svolgerà davanti alle prefetture per informare i cittadini sulla situazione del rinnovo contrattuale. Insomma, i motivi per i quali stanno manifestando sono pienamente condivisibili. Io però mi pongo una domanda: ma per quale ragione lo scorso contratto lo hanno firmato, che era anche un poco più generoso di questo, che fa veramente schifo? Allora la domanda è questa, no? I due contratti si somigliano, quello lo hanno firmato, ora protestano. Ma queste sono delle mie riflessioni personali, no? Sulla... Vabbè, però i motivi per protestare, per informare, per mobilitarsi a livello nazionale ci sono tutti. Giusto, Riccardo?
11: Certo.
10: Ecco, però c'è una cosa, no? Allora, sono uscite diverse agenzie che parlano di mobilitazione nazionale per giovedì attraverso una fitta rete di presidi e volantinaggi davanti alle prefetture. Questa è l'ANSA dell'11 giugno scorso, dove l'hanno promossa, dice l'ANSA, i sindacati SILP CGIL per la polizia, SIAM per l'aeronautica e LRM per l'esercito italiano. Abbiamo letto anche il comunicato del SILP CGIL che abbiamo ricevuto, abbiamo letto le dichiarazioni del SIAM e di LRM sui loro rispettivi siti, sulle pagine social, eccetera, e ci poniamo una domanda. Premesso che le motivazioni della manifestazione, fra virgolette, della mobilitazione, chiamatela come volete, sono pienamente condivisibili dal nostro punto di vista, perché questo contratto non può e non deve essere firmato, perché in questo caso si svilirebbe completamente la dignità del personale militare e delle forze di polizia. Dall'altra parte ci domandiamo, sempre perché noi siamo fermamente convinti che i diritti sindacali si devono esercitare secondo ciò che prevede la legge. E allora c'è un problemino. Cioè, magari non è un problema, forse è una nostra visione restrittiva, però è giusto, secondo noi, caro Riccardo, è giusto farsi delle domande. E noi ce le siamo fatte. Quindi.
11: Ma sai, potremmo dire che comunque, diciamo, dovremmo avere in questo periodo storico soprattutto, dovremmo avere uno sguardo, come dire, almeno curioso, non dico benevolo, ma almeno curioso verso tali iniziative, perché in qualche modo pongono all'attenzione pubblica l'evidenza di un problema, l'esistenza di un problema. Dopodiché non si può non dire, non osservare, come dire, non si può tacere che le regole, diciamo, queste associazioni le hanno, come dire, non dico volute,
10: applaudite.
11: Non dico applaudite, ma almeno accettate, capito? Come dire, no? E quindi, cioè, detta in modo un po' così chiatto, chi è causa del suo mal pianga se stesso, però diciamo siamo onesti e corretti rispetto al focus, cioè queste regole erano regole che da subito mostravano, come dire, delle evidenti criticità e soprattutto delle restrizioni
12: assurde in un paese, in un paese, certo, civile. Queste restrizioni,
11: cioè, fai i sindacati e vive viva per democratizzare le forze armate, yuppi e vive viva, finalmente abbiamo reso democratiche, no, le forze armate sono già democratiche, però voglio dire l'esercizio democratico della rappresentanza, no? E

0: quella legge aveva delle storture. Invece si è taciuto sulla legge, si è taciuto sul primo contratto firmato come sindacati a PCSM e ora siamo a, come dire, a mostrare che c'è un problema. Houston, abbiamo un problema. Cioè, è un atteggiamento un po', come dire, tardivo.
1: Contraddittorio?
0: Sì, evidentemente tardivo e soprattutto che a quelli come noi, che diciamo sono i secondi della classe, fanno venire, come dire, la necessità, la voglia di rivendicare il rispetto delle regole, perché così deve essere, no?
1: Certo, senti, io allora leggo il comunicato stampa del sindacato dei militari di questa mattina. Sicurezza e difesa, mobilitazione unitaria del 18 giugno. Il sindacato dei militari invita il ministro della difesa a esercitare i propri poteri di vigilanza. Il sindacato dei militari segue con attenzione l'iniziativa di mobilitazione nazionale indetta per il prossimo 18 giugno 2026 dalle organizzazioni SILP, CGIL, SIAM e LRM, che prevede presidi e volantinaggi presso le prefetture su tutto il territorio nazionale. Nell'esprimere il rispetto per il principio della libertà sindacale riconosciuto dall'articolo 39 della Costituzione e dall'articolo 1476 del decreto legislativo 66 del 2010, questa organizzazione ritiene necessario richiamare l'attenzione sul quadro normativo speciale che disciplina le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari APCSM. Quadro che il legislatore ha voluto specifico e differenziato rispetto al sindacalismo civile. La struttura dell'iniziativa del 18 giugno, presentata come unitaria e coordinata tra SILP CGIL, soggetto di natura civile, e le APCSM, SIAM e LRM, solleva, a nostro parere, interrogativi di compatibilità con la disciplina vigente. In particolare, l'articolo 1476 quater, comma 1, lettera G del decreto legislativo 66 del 2010 vieta, ripeto, vieta alle APCSM di federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale anche per il tramite di altri enti, scusate, o organizzazioni con associazioni sindacali diverse da quelle militari. Non spetta a questa organizzazione accertare se le modalità concrete della mobilitazione, pianificazione congiunta, comunicati unitari, gestione coordinata dei presidi integrino o meno la fattispecie vietata dalla norma. Tale accertamento è rimesso in via esclusiva alle autorità istituzionalmente competenti. Ciò che questa organizzazione intende fare è segnalare la questione nell'interesse della trasparenza e della corretta applicazione della legge, affinché le autorità preposte possano esercitare le proprie prerogative di vigilanza. Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la fruizione dei permessi orari e dei distacchi sindacali, istituti regolati dall'articolo 1480 del decreto legislativo 66 del 2010 e finanziati con risorse pubbliche. Questa organizzazione auspica che le autorità competenti vogliano verificare che l'utilizzo di tali istituti in relazione alla presente iniziativa sia pienamente aderente ai limiti e alle finalità previste dalla legge, a garanzia di uso appropriato delle risorse della collettività. Alla luce delle considerazioni esposte, il sindacato dei militari si rivolge alle autorità competenti formulando le seguenti istanze. Al ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, si chiede che il ministero eserciti i poteri di vigilanza riconosciuti dall'articolo 1477 del decreto legislativo 66-2010, avviando, ove lo ritenga opportuno, all'esito di una valutazione preliminare, gli accertamenti previsti dalla legge per verificare la permanenza dei requisiti

0: in capo alle APCSM coinvolte e, qualora l'esito degli accertamenti lo rendesse necessario, l'adozione delle misure conseguenti nel rispetto del contraddittorio procedimentale. Alle autorità competenti in materia di controllo della spesa pubblica si segnala l'opportunità di un monitoraggio circa la corretta fruizione dei permessi e dei distacchi sindacali in relazione alle attività oggetto del presente comunicato, al fine di escludere profili di non conformità nell'utilizzo di risorse pubbliche. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Parlamento si chiede che le istituzioni competenti vogliano monitorare l'applicazione concreta delle norme sull'associazionismo militare introdotte dalla legge 46 del 2022 e dei relativi decreti attuativi al fine di assicurare trasparenza e coerenza nell'evoluzione del sistema di rappresentanza delle forze armate. Il sindacato dei militari ribadisce che il rispetto del perimetro normativo è la condizione imprescindibile affinché l'azione sindacale risulti credibile e legittima agli occhi degli iscritti e dell'intera comunità. Non si tratta di limitare la libertà di espressione o di critica, ma di esercitarla nel rispetto delle regole che il legislatore ha dettato per la specificità del comparto militare. La legalità non è un ostacolo alla tutela dei diritti, è al contrario il suo presupposto, sindacato dei militari. Ecco Riccardo, questo è il comunicato che abbiamo diffuso questa mattina. Ovviamente io mi auguro che il ministro Crosetto faccia ed eserciti in maniera urgente, perché è necessario farlo urgentemente, e compiuta i suoi poteri di vigilanza. Diversamente, dovremmo dire che le leggi sono fatte per i nemici e non si applicano per gli amici. Non vorremmo dover affermare questo, perché siamo certi che il ministro della Difesa, che ha già ricevuto il nostro comunicato e la nostra segnalazione, si sia già attivato in tal senso. In passato abbiamo segnalato numerose volte comportamenti simili da parte delle APCSM. Il gabinetto del ministro non si è mai, e dico mai, degnato di darci una risposta. Ce la daranno di fronte alla giustizia penale. Perché, insomma, la legge prevede che il ministro risponda, quando non risponde, ci sono dei problemi. E le valutazioni saranno rimesse alla magistratura penale. Ecco, Riccardo, questa è la situazione di oggi.
1: Ovviamente chiunque voglia, ripetiamo, voglia smentire, integrare, voglia in qualche modo dire la
0: Possono farlo
1: sua,
0: tranquillamente, scrivono a
1: sia.
0: iascolto@radioradicale.it e intervengono.
1: E poi un'osservazione va fatta, che forse andrebbero diciamo, tutti coloro che rivendicano un qualche potere sindacale, un qualche esercizio sindacale nelle forze armate, forse dovrebbero chiedere una sola cosa, cioè di modificare e sistemare in modo, diciamo, partecipativo quella famosa legge sugli APCSM, perché così come è fatta è una legge che praticamente permette poco e vieta tanto.
0: Vabbè,
1: E
0: ma noi l'abbiamo
1: quindi,
0: sempre definita la legge porcata, no?
1: sì,
0: Non a
1: però
0: caso.
1: diciamo che l'insegnamento che può venire da questo episodio è proprio questo, che quella legge va rivista, insomma.
0: Beh, è ovvio che va rivista, ma io sinceramente mi domando, no? Se, diciamo, le parti coinvolte che sono, quindi parliamo di SILP CGIL, che giustamente non ha questi divieti,
1: Sì, esatto.
0: assolutamente non ha questi divieti, anzi colgo l'occasione per salutare il segretario generale del SILP CGIL e dico, non ci sono divieti per loro, loro possono fare qualsiasi cosa. Però io vorrei sapere dal segretario del SILP CGIL E probabilmente lo chiederei anche a Landini, che è il segretario generale della CGIL, per quale ragione e per quale motivo si può verificare una situazione del genere che potrebbe essere contraria a delle disposizioni di legge. Ovviamente io mi auguro che le autorità, che ne so, la magistratura contabile come la magistratura penale, ma lo stesso ministro della difesa, facciano i loro dovuti accertamenti per quello che abbiamo detto nel comunicato, perché insomma il dubbio a noi viene, vorremmo che qualcuno ce lo risolvesse questo dubbio.
1: Ed è una situazione paradossale.
0: Ma è una situazione paradossale quando, diciamo, nell'ambito di questo, dal 2019, diciamo, no? Dal 2019, quando sono cominciate a nascere le prime APCSM, noi abbiamo fatto una intensa attività di segnalazione di problemi, presunte, chiamiamole presunte, violazioni delle disposizioni di legge. Prima erano delle circolari, dopodiché dal 2022 sono diventate legge e che è poi confluita nel codice dell'ordinamento militare. E quindi dal 2022, per l'esattezza, l'indomani dell'approvazione della legge 46 del 2022, abbiamo iniziato a dire:
1: Ci sono violazioni.
0: Tizio ha fatto questo, valuta se ci sono delle violazioni della legge 46. Ti pare che il ministero ha risposto? Mai. I generali ragionano, io so, eccetera, eccetera, no? Quindi non ci sono mai state risposte, come non ci sono mai state dimostrazioni di trasparenza. Ogni volta che abbiamo chiesto gli atti ci sono stati negati, poi la commissione per l'accesso agli atti ha detto ci hanno ragione, gli dovete dare gli atti. E invece no, questi anche di fronte alle decisioni della commissione per l'accesso agli atti, che ricordo è una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, questi continuano a dire io so io e voi non siete un cazzo, io so generale e voi non siete nulla. Capito? Ecco, quindi, però questo stato di cose non può andare avanti, assolutamente. Diciamo che la trasparenza è una delle basi fondamentali della democrazia. E soprattutto la trasparenza è quel famoso principio contenuto nell'articolo 97 della nostra Costituzione, che forse dà fastidio a molti questa Costituzione, eh? Forse la vorrebbero cambiare se non cancellare. Insomma, in alcune parti ci hanno provato, ci continueranno a provare sicuramente, cioè, ma gli italiani non vogliono che la Costituzione sia toccata, lo hanno dimostrato anche recentemente, no? Quindi questo famoso articolo 97, che impone anche al Ministero della Difesa e al Ministro della Difesa la massima trasparenza, no? Insomma, Crosetto, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a segnalare e denunciare? Su, anche noi ci stiamo un po' stufando, no? Sempre le stesse cose. Trova una soluzione. Se questa legge fa schifo, come che fa schifo, cambiala, falla cambiare, tanto c'avete la maggioranza, cambiate la legge in 2 secondi, avete cancellato una legge porcata, fate una norma come quella che riguarda i sindacati di polizia, quindi una apertura completa alla sindacalizzazione nell'ambito delle forze armate.
1: Ti vogliono due
0: Anche
1: minuti, basta dire che alle
0: basta semplicemente
1: APCSM.
0: dire che la legge 46 e le norme confluite nel codice dell'ordinamento militare sono abrogate e che
1: Si applicano quelle altre.
0: si applicano quelle previste, le norme previste per il personale della Polizia di Stato o per le forze di polizia a ordinamento civile. Fine,
1: Civile.
0: non succede niente. Ma noi, ovviamente, lo abbiamo detto fin dall'inizio di questa avventura pseudosindacale, come la possiamo chiamare, perché di fatto non lo è sindacale, no? Per il personale delle forze armate, però evidentemente ci Ci sono delle forti resistenze, delle visioni completamente differenti, dei timori nel vertice militare che esercitare pienamente un diritto sindacale possa compromettere la funzionalità delle forze armate. Come a dire, vedete, se questi gli date i diritti sindacali, poi ci vengono a dire che c'è l'amianto nelle navi, poi ci vengono a dire che ci sono dei problemi su, che ti posso dire, sulla disciplina, no? Sulla mancanza di trasparenza, sulla regolamentazione di alcuni istituti come possono essere gli OPS, no? Che diventano una speranza per alcuni e un privilegio per altri. E io continuo a parlare di privilegio perché rispetto ai problemi del paese, insomma, abbiamo visto tutti quanti il servizio del bravissimo Danilo Lupo e quindi non commentiamo ulteriormente questi tipi di privilegi di cui possono godere solamente una parte dei cittadini. Bene, Riccardo, senti, allora tu cosa, come presidente del sindacato dei militari, cosa vorresti suggerire a questa PCSM riguardo alla loro volontaria autocensura e volontaria segregazione all'interno dell'albo?
1: Semplicemente di relazionare tutte le storture della legge e rappresentarle in modo chiaro al Ministro della Difesa, anche perché io ritengo e continuo a dirlo che questo Ministro sia più alto di tanti altri che ci sono stati prima, con tutti i se, ma però io credo che nel Ministro Crosetto trovino almeno una persona che possa stargli a sentire.
0: Bene, senti, abbiamo ancora 2 minuti esatti e rispetto al contratto, come la pensi?
1: Ah, rispetto al contratto, secondo me
0: Lo so che qui c'è da parlare per parecchio tempo, però cerca di essere
1: diciamo,
0: concentrato in due
1: no,
0: minuti.
1: certo, bisogna dirlo in una frase, ovviamente andrebbe spiegata. Secondo me non va firmato. Non va firmato per tutto quello che c'è stato fino ad oggi, non per questo governo, per tutto quello che c'è stato fino ad oggi, per tutti i contratti firmati fino ad oggi che hanno, come dire, aggravato la posizione economica degli appartenenti alle forze armate. E quindi, secondo me, non va firmato. Secondo me, non va firmato perché occorre una presa di coscienza reale, senza storture, senza gigantografie, della situazione economica dei cittadini in divisa.
0: Ho capito. Senti, allora, come abbiamo iniziato a fare, nelle scorse puntate, adesso ascolteremo il parere su un tema molto particolare dell'avvocato Emanuela Riillo. Buon ascolto. Io, saluto Riccardo Saccottelli, presidente del Sindacato dei Militari. Ringrazio Radio Radicale per lo spazio che ci concede. Invito le APCSM e il SILP CGIL a un confronto sul tema della legalità dell'esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali da parte delle APCSM, visto che fortunatamente, viva Dio, i sindacati del personale delle forze di polizia non hanno queste restrizioni e taluni divieti che, lo ripeto, in un paese civile, che si vuol dire civile, sarebbero intollerabili e non ci sarebbero mai stati. Buona serata a tutti.
2: Sono l'avvocato Emanuela Rillo. Ringrazio per avermi interpellato al fine di dare risposta a un quesito certamente attuale e anche molto diffuso nella prassi, quale la modifica per volontà del superiore del contenuto di una relazione di servizio. La relazione di servizio è a tutti gli effetti un atto pubblico, che attesta l'attività espletata dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto riferisce di fatti, circostanze o atti che si siano verificati e che siano entrati nella sfera di cognizione, e di percezione di colui che andrà a redigere la relazione di servizio. Per Per questo motivo, la relazione di servizio, essendo un atto fidefacente, non può essere modificato unilateralmente per volontà del superiore, perché la relazione di servizio è un atto personale che viene redatto e firmato sotto la propria responsabilità. Eventuali modifiche, quindi, imposte o richieste dall'alto andrebbero certamente a configurare il reato di falsità ideologica in atto pubblico. È bene però precisare che il superiore gerarchico ha l'autorità di poter richiedere integrazioni o chiarimenti, che non sono modifiche, bensì può invitare il dipendente a precisare o meglio chiarire dei punti inseriti nella relazione di servizio qualora il testo risulti poco chiaro o incompleto. Può non condividere il contenuto, ma a questo punto dovrebbe redigere a parte un rapporto informativo o un'annotazione da allegare alla relazione di servizio, oppure laddove valuti e ritenga che la relazione di servizio non rispetti i canoni formali, può restituire il documento al dipendente e chiederne la correzione. Ma attenzione, se il superiore gerarchico richiede in via unilaterale di modificare i fatti sostanziali della relazione di servizio e così inducendo il dipendente a dichiarare il falso, il dipendente ha il diritto dovere di rifiutarsi, potendo poi denunciare l'accaduto per falso ideologico. Buon proseguimento a tutti.
0: Benissimo, abbiamo ascoltato l'avvocato Emanuela Rillo, io ringrazio nuovamente Riccardo Saccottelli, ringrazio nuovamente Radio Radicale, tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino alla fine di questa puntata di Cittadini in Divisa. E spero e mi auguro che questi dibattiti, queste discussioni possano contribuire a far conoscere alcuni aspetti del mondo militare che magari i cittadini normali, i cosiddetti civili, non conoscono. Buona serata a tutti.
3: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda il lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di dipendenze e di come il nostro Servizio Sanitario Nazionale risponde a uno dei fenomeni più complessi e delicati della sanità pubblica, un tema che riguarda la salute ma anche il disagio sociale, la marginalità, le disuguaglianze territoriali e la capacità dello Stato di intercettare il bisogno prima che diventi emergenza. Il cuore di questo sistema sono i servizi per le dipendenze, i cosiddetti SERD, strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale che si occupano di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche da sostanze legali o illegali, ma anche da comportamenti come il gioco d'azzardo. I SERD lavorano sul territorio con equip multidisciplinari composte da medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali che dovrebbero rappresentare il primo presidio di presa in carico per chi chiede aiuto. Sulla carta il modello italiano è avanzato, un sistema pubblico, universalistico, integrato con servizi ambulatoriali e strutture residenziali e semiresidenziali. Nella realtà però il funzionamento dei SERD è molto diverso da regione a regione e spesso molto lontano dagli standard previsti. Ed è proprio questo il punto di partenza dell'analisi presentata dalla Fondazione Gimbe in occasione del 14° congresso nazionale di FederSERD, dedicato appunto alla prevenzione delle dipendenze. Un lavoro che ha messo insieme dati su accesso in pronto soccorso, ricoveri ospedalieri, decessi, servizi ambulatoriali, strutture residenziali e dotazione di personale, confrontandoli con gli standard fissati dal DM77, ovvero il decreto che ridisegna l'assistenza territoriale. Il quadro che emerge è quello di un sistema sotto pressione. Secondo l'analisi Gimbe, infatti, negli ultimi anni si è registrato un aumento degli accessi in pronto soccorso per patologie e droga correlate, con una quota significativa che riguarda anche i minorenni. Crescono i ricoveri ospedalieri e in alcuni territori anche i decessi correlati alle dipendenze. Tutti segnali che indicano una difficoltà del sistema territoriale a intercettare il bisogno in modo precoce ed efficace. Ma il nodo centrale riguarda proprio l'organizzazione dei servizi. I SERD italiani infatti risultano frammentati, disomogenei e sotto organico, e a tutto questo si aggiunge una forte disuguaglianza territoriale. A partire da questo quadro, oggi vogliamo capire cosa non funziona, ma anche cosa si potrebbe fare. E ne parliamo appunto con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ha curato e presentato questa analisi al congresso di Federcert. Con lui cercheremo di andare oltre i numeri per capire cosa raccontano questi dati, quali sono le responsabilità istituzionali e quali scelte non sono più rinviabili se vogliamo garantire un sistema di cura equo e efficace all'altezza dei bisogni. Buon ascolto e noi torniamo in studio per i saluti tra 20 minuti. Innanzitutto le chiederei proprio se possiamo partire da, diciamo, dal quadro generale che emerge dalla vostra analisi sull'organizzazione dei servizi per le dipendenze in Italia, quindi quali sono, intanto appunto un po' in generale, le criticità principali che avete riscontrato, che poi per certi versi, insomma, sono anche problemi comuni della sanità pubblica.
4: Ma noi in questo momento ci troviamo in un momento di grande crisi di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e nell'ambito di questa crisi sappiamo come un po' la sorella povera dell'assistenza sanitaria sia l'assistenza territoriale rispetto a quella ospedaliera. E nell'ambito dell'assistenza territoriale ci sono altre sorelle, o se preferiamo delle nipoti ancora più povere, che sono proprio tutti i servizi per la salute mentale, i servizi per le dipendenze, oltre a quelli che sono, diciamo, i dipartimenti di sanità pubblica. Quindi questo ci fa capire come quell'immobilismo normativo organizzativo che per i servizi per le dipendenze ha caratterizzato da anni, voglio dire, il nostro Servizio Sanitario Nazionale, oggi ha portato a quella che è un po' una fotografia di servizi che sono frammentati, che sono disomogenei, soprattutto con personale insufficiente, che di fatto finisce per essere un po' l'unica ancora di salvezza, l'unico elemento che permette a queste strutture di sopravvivere rispetto a quella che invece è una programmazione adeguata che in un momento storico di grande disagio giovanile che porta, diciamo, a varie tipologie di dipendenze dovrebbe essere invece un elemento per tutelare al meglio la salute pubblica.
3: Ecco, già, lei già citava insomma un dato che appunto emerge abbastanza con chiarezza, cioè la frammentazione dei servizi. Che cosa intendete con questo aspetto in particolare e quali conseguenze ha questo poi nella pratica di chi ha necessità di accedere a questi servizi?
4: Ma il tema è che nel nostro paese l'assistenza alle persone che hanno delle dipendenze patologiche, quindi ricordo a chi ci ascolta che una volta si chiamavano SERT, servizi per le tossicodipendenze, oggi si chiamano SERD, dove ovviamente vengono incluse tutte le dipendenze, non quelle d'abuso di sostanze, ma anche l'alcol, piuttosto che le dipendenze da gioco d'azzardo o da altre forme. E questo è garantito da un sistema integrato che coinvolge sia le ASL, sia le strutture private, sia gli enti locali, ma anche e soprattutto le organizzazioni del privato sociale e del volontariato. Quindi è una rete di servizi che ha diversi livelli di attuazione. E come dicevo, i SERD si occupano sostanzialmente di prevenire, di trattare e di riabilitare tutte le persone che hanno disturbi legati a varie tipologie di sostanze psicoattive, sia quelle legali, come l'alcol, sia anche quelle illegali, e tutti quelli che hanno ovviamente dipendenze che ovviamente sono legate al gioco d'azzardo, all'uso compulsivo di internet, al gaming, allo shopping patologico, alla dipendenza sessuale, fino ai disturbi del comportamento alimentare. Quindi tutte dipendenze che, come sappiamo, negli ultimi anni hanno avuto, diciamo, un'impennata nella loro incidenza, soprattutto nelle fasce più giovani.
3: Ecco, diciamo un altro, insomma, tra i dati che voi avete raccolto e analizzato, c'è cioè un dato, insomma, un po' sentinella che è quello sugli accessi al pronto soccorso. Ci può raccontare un po' che cosa avete rilevato e perché questo, diciamo, questo dato è particolarmente importante da tenere presente, che cosa racconta un po'?
4: Ma il dato che è preso da una delle fonti primarie della nostra analisi, che è questa relazione annuale della Presidenza del Consiglio al Parlamento sulle tossicodipendenze in Italia, quindi riguarda soltanto la parte, diciamo, delle tossicodipendenze, quindi le patologie direttamente droga correlate, è relativo all'anno 2024, e di fatto conta 8.378 accessi al pronto soccorso per malattie che sono direttamente proprio collegate alla droga, lievemente in riduzione rispetto all'anno 2023. Il dato più preoccupante è quello sui minorenni, che di fatto rappresentano il 10% degli accessi, più di 800. La metà delle dei pazienti, un 47%, è arrivata al pronto soccorso per problemi psicotici importanti legati alle sostanze, e un 10%, poco più di 900 casi, ha avuto bisogno di un ricovero ospedaliero, di cui, attenzione, il 4% è in pediatria. Quindi il consumo delle sostanze ha un impatto, o non enorme, ma comunque significativo, all'interno dei pronto soccorsi, che fa capire come questa è la situazione, diciamo, poi del danno, diciamo, o soprattutto di tipo psicotico, a queste persone molto giovani in particolare, risulta essere rilevante.
5: Ecco, torniamo invece un attimo sulle differenze territoriali, tra l'altro anche con una panoramica rispetto ai ricoveri ospedalieri che varia da regione a regione, ma poi soprattutto voi avete raccolto anche, diciamo, offrite anche una fotografia un po', diciamo, di come si configurano i servizi di primo livello da una regione all'altra. Ecco, su questo che cosa avete rilevato, dove ci sono le situazioni principali di difficoltà e, di nuovo, l'assenza di questi servizi, quali conseguenze comporta, soprattutto rispetto alla prevenzione, perché invece sono pensati per essere, diciamo, servizi garantiti a livello quasi capillare.
4: Assolutamente, il tema è che la rete, diciamo, è anche complessa nella sua organizzazione, perché noi oggi in Italia contiamo quelli che vengono chiamati i cosiddetti servizi di primo livello, che sono i centri di prima accoglienza, le unità mobili, quelle che ovviamente fanno assistenza proprio sul territorio. Poi c'è tutta la parte dei servizi di tipo ambulatoriale, che sono più di 1.134, di cui metà sono più o meno SERD, 571, e poi ci sono i centri per le arcologie, che sono 450, e poi i centri per le altre dipendenze. E poi c'è un terzo livello, che sono le strutture residenziali e semi-residenziali, di cui sono più di 950, di cui circa 350 sono strutture specialistiche. Ecco, la prima grande differenza è chi gestisce queste strutture, perché i servizi di primo livello per il 77% sono gestiti dal privato sociale, e addirittura le strutture residenziali e semi-residenziali per il 94%, mentre i servizi ambulatoriali, sostanzialmente i SERD e i servizi di arcologia, per il 96% sono pubblici. Quindi questo ci dà l'idea, diciamo, di una integrazione tra pubblico e privato sociale, che è una cosa buona e giusta all'interno dell'integrazione di questi servizi. Il tema qual è? Che se noi prendiamo in considerazione i tre livelli e guardiamo quanti sono, per esempio, i servizi di primo livello, contandoli come con unità di misura standard, che quanti ce ne sono per ogni 100.000 abitanti che stanno in una fascia d'età tra 15 e 74 anni, e queste sono delle differenze enormi. Abbiamo una media nazionale che è di 0,4, quindi 0,4 centri per 100.000 abitanti, che è con un range che trova da 1,8 della provincia di Bolzano, poi 0,8 Lombardia, Umbria ed Emilia Romagna, a 0 in Basilicata, Molise, Sardegna e Valle d'Aosta. Quindi già sul primo livello vediamo che ci sono delle grandi differenze regionali. Le differenze sono un po' meno sui servizi ambulatoriali, ma sono anche qua rilevanti. Questi sono quelli pubblici prevalentemente, sono 2,6 per 100.000 abitanti, sempre nella fascia d'età da 15 a 74 anni, quindi quella presa in carico da queste strutture. Il Molise è a 5,5, la Toscana a 4,3, Trento e l'Emilia Romagna stanno intorno a 3,9-3,8, qua la Campania, l'Abruzzo e il Lazio stanno invece sotto, diciamo, 1,5, 1,4 e 1,3, quindi questo ci dà l'idea di grandi differenze. Lo stesso dicasi per quelli che sono le strutture di tipo residenziale e semi-residenziale, dove si va dai 5,4 e 4,9 rispettivamente della Valle d'Aosta e dell'Umbria, fino a 0,7 della Friuli Venezia Giulia e della Sicilia, con una media nazionale di 2,1 per 100.000 abitanti. Quindi tre livelli di strutture, pubblico e privato sociale insieme, ma con grandi differenze regionali, dove non c'è nessuna regione che sostanzialmente sta al top per tutte e tre le tipologie di assistenza, proprio perché la coperta è corta, e quindi, diciamo, le modalità con la quale offrire l'assistenza per queste tipologie di dipendenze, in alcune regioni privilegia alcuni tipi di strutture, in altre altri tipi di strutture, ma di fatto, diciamo, è carente un po' ovunque.
5: E un altro punto assolutamente centrale che voi toccate, che, ecco, questo purtroppo lo ritroviamo anche nei dati riguardo alla sanità pubblica in generale, però è proprio quello della fortissima carenza di personale e il decreto ministeriale, appunto 77 del 2022, ha definito gli standard di personale per i SERD, però voi avete rilevato insomma un importante gap, se ci può spiegare più nel dettaglio, soffermandoci anche su quali sono le figure professionali più carenti e di nuovo questo quali conseguenze comporta.
4: Ma il DM 77, che come sappiamo è lo standard, diciamo, della riorganizzazione dei servizi territoriali, strettamente legata alla riforma, una riforma strettamente collegata al PNRR Missione Salute, intanto prevede un SERD ogni 80.000-100.000 abitanti, sempre riferito a quella fascia d'età 15-64 anni, che deve essere aperto almeno 5 giorni alla settimana per 12 ore al giorno, quindi già c'è uno standard di tipo organizzativo. E poi nelle macro aree regionali questo servizio dovrebbe essere aperto 6 o 7 giorni alla settimana proprio per garantire la massima continuità assistenziale. Il vero tema qual è? Che le strutture ci sono, quindi diciamo dal punto di vista degli standard del DM 77 per le strutture, il numero delle strutture sostanzialmente è rispettato più o meno in tutte le regioni. Il problema è che la quantità di personale presente rispetto agli standard del DM77 è assolutamente inadeguata, perché il DM77 dice non solo quanti SERD ci devono essere, ma in ogni SERD quante figure professionali ci devono stare, di medici, psicologi, infermieri, educatori professionali, assistenti sociali, personale amministrativi, fissando diciamo un limite minimo e un limite massimo. Allora noi oggi sostanzialmente come siamo messi, che avremmo diciamo, uno standard minimo richiesto praticamente di circa 5.614 professionisti sanitari, di cui 2.600 infermieri, 2.800 tra psicologi e assistenti sociali, e il gap minimo sostanzialmente è rispettato diciamo, per medici e infermieri, non per, invece per psicologi, assistenti sociali e educatori professionali. Quindi tenendo conto di quello che è lo standard minimo, ci mancano circa 300 tra queste figure. Se invece consideriamo lo standard a regime, noi siamo sostanzialmente oggi sotto su tutte le figure professionali. Noi dovremmo avere di fatto complessivamente quasi 8.000 diciamo, professionisti all'interno dei SERD, ma nello standard a regime ci mancano 500 tra medici e infermieri, più di 1.200 tra psicologi e assistenti sociali e altre figure professionali diciamo, che non sono né medici né infermieri e circa 150 amministrativi. Questo sostanzialmente ci dice che nonostante le strutture ci siano, ecco, io spesso ho usato il termine, sono un po' polverizzate, cioè ci sono tante strutture poco messe in rete e quantitativamente diciamo, insufficienti per quello che riguarda la dotazione di personale. Quindi è evidente che tutto si basa su modelli organizzativi che sono carenti diciamo, dal punto di vista dell'offerta per quello che riguarda i professionisti sanitari.
5: Ecco, al punto che voi vi siete insomma spinti a parlare di anomalia proprio strutturale nel Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda i SERD, che cosa insomma intendete con questa definizione, con questa espressione e quali dovrebbero essere i primi passi per superare questa anomalia?
4: Ma la parola d'ordine un po' per tutta la riorganizzazione dei servizi è quella che sta sotto il nome di reti, cioè queste strutture che, come abbiamo visto, rappresentano, diciamo, l'offerta è articolata, diciamo, nel primo livello, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture residenziali e semiresidenziali, ovviamente devono lavorare in stretta sinergia e stretta collaborazione tra di loro, diciamo, con dei percorsi condivisi che ovviamente partono dalla prevenzione, alla terapia, alla riabilitazione delle persone con dipendenza, che sono percorsi anche abbastanza lunghi. E in questa riorganizzazione è evidente che bisogna ragionare sul numero, che a volte, diciamo, in alcune regioni addirittura è superiore a quello degli standard del DM 77, che però poi soffre, diciamo, di una carenza di personale. Quindi lavorare in rete significa anche ottimizzare la presenza del personale esistente, anche se in alcune aree proprio le carenze sono talmente elevate per cui è molto difficile riuscire a colmare queste carenze. Però oggi in generale, ma questo è un dato che riguarda la sanità italiana, noi siamo sempre molto preoccupati di costruire nuove strutture, di provare a portare sempre sotto casa un certo tipo di servizio che è un grande vantaggio per i cittadini. Però quando il personale sanitario è così risicato, è ovvio che in assenza della costruzione di reti, in questo caso delle reti per le dipendenze, i servizi finiscono sempre al di là delle strutture, per non essere, diciamo, esigibile dai cittadini. Avere tante strutture e poi non averle o averle aperte soltanto per poche ore al giorno in situazioni come quelle, diciamo, dei problemi delle dipendenze, sicuramente non è un servizio sanitario, diciamo, che va a offrire quello che serve ai cittadini.
5: Ecco, e tanto che sempre, diciamo, su questa linea, voi avete parlato di servizi che sembrano funzionare praticamente per buona volontà degli operatori. Anche qui, che cosa intendete, cosa vi ha portato, diciamo, a dare questa definizione?
4: Ma il tema è che è anche qua. Questa affermazione estensibile a tante aree del Servizio Sanitario Nazionale, in questi anni, diciamo, di crisi sempre crescente, diciamo, il capitale umano e la buona volontà dei professionisti che sostiene, diciamo, l'offerta di servizi, perché le modalità organizzative, come spiegavo oggi nell'ambito dei servizi per le dipendenze, non sono adeguati, proprio perché, ribadisco il concetto, tante strutture spesso, diciamo, polverizzate sul territorio, non integrate in rete e con un numero di professionisti insufficiente, per cui i professionisti all'interno della propria struttura provano a fare il massimo di quello che possono nelle proprie ore di lavoro, ma sicuramente non riescono a coprire tanti bisogni che purtroppo in questo momento sono crescenti nell'area delle dipendenze, in particolare nelle fasce più giovani.
5: E a questo proposito, perché appunto questo dato rispetto ai più giovani, anche minorenni, con gli accessi al pronto soccorso e non solo, ricorre, voi che diciamo, sappiamo che con la pandemia e vari cambiamenti sociali degli ultimi anni c'è stata anche una grossa influenza, lo diceva anche lei all'inizio, nella diffusione e la natura delle dipendenze. Da questo punto di vista, i dati, insomma, che cosa dicono rispetto alle tendenze, diciamo, un po' più preoccupanti, e di conseguenza come i servizi dovrebbero adeguarsi?
4: Ma quello che noi sappiamo oggi è che il fenomeno ovviamente è emerso dopo la pandemia un po' come moltiplicatore, diciamo, dell'epidemiologico, o se posso utilizzare questo termine, ma il disagio giovanile, diciamo, già prima della pandemia era stato descritto in Italia in maniera importante. I fenomeni sono di natura diversa, sono di tipo sociale, sono di tipo comportamentale, però il disagio giovanile poi sbocca, trova, diciamo, alcune volte delle ancore in qualche maniera, diciamo, nell'ambito delle dipendenze di varia natura, ma si esprime anche con altri fenomeni, tendenza al suicidio, piuttosto che ragazzi che si tolgono la vita, che si tagliano, voglio dire, spesso anche filmando, voglio dire, condividendo sui social questi aspetti. Quindi che oggi ci sia un disagio giovanile importante dal punto di vista psicologico, francamente psichiatrico, un dato acclarato, riguarda prevalentemente il sesso femminile, è più diffuso, diciamo, nelle aree, nelle regioni del nord, quindi tutto questo riguarda, diciamo, il potenziamento delle strutture di salute mentale, sia di servizi di neuropsichiatria per i minorenni, voglio dire, piuttosto che per quelli per i giovani adulti, perché la parte delle dipendenze è soltanto un pezzo dei servizi per la salute mentale, ma poi c'è tutto il resto di ragazzi che ovviamente non hanno alcuna forma di dipendenza, ma soffrono disagi importanti dal punto di vista della propria salute mentale, che inevitabilmente condiziona lo studio, condiziona il lavoro, condiziona la vita sociale, fino a situazioni estreme, quali quelle sindrome che portano i ragazzi a isolarsi completamente a casa, a non vedere più nessuno, e che inevitabilmente sono frutto un po' di vari fattori che hanno condizionato un po' questa epoca, dove la pandemia, ripeto, è stato soltanto una sorta di moltiplicatore, ma era un fenomeno che già da 10 anni gli psicologi, gli psichiatri del nostro paese descrivevano come un fenomeno emergente e serio. Residenziale e semiresidenziale ovviamente devono lavorare in stretta sinergia e stretta collaborazione tra di loro, diciamo, con dei percorsi condivisi che ovviamente partono dalla prevenzione, dalla terapia, alla riabilitazione delle persone con dipendenza, che sono percorsi anche abbastanza lunghi. E in questa riorganizzazione è evidente che bisogna ragionare sul numero, che a volte, diciamo, in alcune regioni addirittura è superiore a quello degli standard del DM77, che però poi soffre, diciamo, di una carenza di personale. Quindi lavorare in rete significa anche ottimizzare la presenza del personale esistente, anche se in alcune aree proprio le carenze sono talmente elevate per cui è molto difficile difficile riuscire a colmare queste carenze. Però oggi in generale, ma questo è un dato che riguarda la sanità italiana, noi siamo sempre molto preoccupati di costruire nuove strutture, di provare a portare sempre sotto casa un certo tipo di servizio che è un grande vantaggio per i cittadini. Però quando il personale sanitario è così risicato, è ovvio che in assenza della costruzione di reti, in questo caso delle reti per le dipendenze, i servizi finiscono sempre al di là delle strutture, per non essere, diciamo, esigibile ai cittadini. Avere tante strutture e poi non averle o averle aperte soltanto per poche ore al giorno in situazioni come quelle, diciamo, dei problemi delle dipendenze, sicuramente non è un servizio sanitario, diciamo, che va a offrire quello che serve ai cittadini.
5: Ecco, e tanto che sempre, diciamo, su questa linea, voi avete parlato di servizi che sembrano funzionare praticamente per buona volontà degli operatori. Anche qui, che cosa intendete, cosa vi ha portato, diciamo, a dare questa definizione?
4: Ma il tema è che e anche qua, diciamo, questa affermazione è estensibile a tante aree del Servizio Sanitario Nazionale. In questi anni, diciamo, di crisi sempre più sempre crescente, diciamo, il capitale umano e la buona volontà dei professionisti che sostiene, diciamo, l'offerta di servizi, perché le modalità organizzative, come spiegavo, oggi nell'ambito dei servizi per le dipendenze non sono adeguati, proprio perché, ribadisco il concetto, tante strutture spesso, diciamo, polverizzate sul territorio, non integrate in rete e con un numero di professionisti insufficiente, per cui i professionisti all'interno della propria struttura provano a fare il massimo di quello che possono nelle proprie ore di lavoro, ma sicuramente non riescono a coprire tanti bisogni che purtroppo in questo momento sono crescenti nell'area delle dipendenze, in particolare nelle fasce più giovani.
5: E a questo proposito, perché appunto questo dato rispetto ai più giovani, anche minorenni, con gli accessi al pronto soccorso e non solo, ricorre, voi che sappiamo che con la pandemia e vari cambiamenti sociali degli ultimi anni c'è stata anche una grossa influenza, lo diceva anche lei all'inizio, nella diffusione e la natura delle dipendenze. Da questo punto di vista, i dati, insomma, che cosa dicono rispetto alle tendenze, diciamo, un po' più preoccupanti, e di conseguenza come i servizi dovrebbero adeguarsi?
4: Ma quello che noi sappiamo oggi è che il fenomeno ovviamente è emerso dopo la pandemia un po' come moltiplicatore, diciamo, dell'epidemiologico, o se posso utilizzare questo termine, ma il disagio giovanile, diciamo, già prima della pandemia era stato descritto in Italia in maniera importante. I fenomeni sono di natura diversa, sono di tipo sociale, sono di tipo comportamentale, però il disagio giovanile poi sbocca, trova, diciamo, alcune volte delle ancore in qualche maniera, diciamo, nell'ambito delle dipendenze di varia natura, ma si esprime anche con altri fenomeni, tendenza al suicidio, piuttosto che ragazzi che si tolgono la vita, che si tagliano, voglio dire, spesso anche filmando, voglio dire, condividendo sui social questi aspetti. Quindi che oggi ci sia un disagio giovanile importante dal punto di vista psicologico, francamente psichiatrico, un dato acclarato, riguarda prevalentemente il sesso femminile, è più diffuso, diciamo, nelle aree, nelle regioni del nord, e quindi tutto questo riguarda, diciamo, il potenziamento delle strutture di salute mentale, sia di servizi di neuropsichiatria per i minorenni, voglio dire, piuttosto che per quelli per i giovani adulti, perché la parte delle dipendenze è soltanto un pezzo dei servizi per la salute mentale, ma poi c'è tutto il resto di ragazzi che ovviamente non hanno alcuna forma di dipendenza, ma soffrono disagi importanti dal punto di vista della propria salute mentale, che inevitabilmente condiziona lo studio, condiziona il lavoro, condiziona la vita sociale, fino a situazioni estreme, quali quelle sindrome che portano i ragazzi a isolarsi completamente a casa, non vedere più nessuno, e che inevitabilmente sono frutto un po' di vari fattori che hanno condizionato un po' questa epoca, dove la pandemia, ripeto, è stato soltanto una sorta di moltiplicatore, ma era un fenomeno che già da 10 anni gli psicologi, gli psichiatri del nostro paese descrivevano come un fenomeno emergente e serio.
5: Per concludere, quali politiche, quali investimenti sono a vostro avviso, diciamo, prioritari per rafforzare in particolare i SERD, quindi appunto non solo nella cura ma anche nella funzione di prevenzione.
4: Ma la disattenzione della politica purtroppo nei confronti della sanità, diciamo, c'è in tutti gli ambiti, però è ovvio che questi servizi per le dipendenze sono, diciamo, sono spesso condizionati da un eccesso di disattenzione istituzionale, perché oggi abbiamo, diciamo, aree ad alta vulnerabilità, come abbiamo descritto, però troppo spesso tutti questi servizi rimangono un po' ai margini della sanità pubblica, del Servizio Sanitario Nazionale, mentre di fatto riconoscono, devono essere riconosciuti come parte integrante dei servizi di salute mentale e dell'assistenza territoriale, e devono ovviamente essere potenziate attraverso investimenti che non devono essere soltanto sulla carta, cioè io dico di tipo generico, cioè aumentiamo il Fondo Sanitario Nazionale e decidiamo che come obiettivi che ci sono 50 milioni per esempio per i servizi per le dipendenze, perché quando i soldi non sono vincolati in legge di bilancio, quindi non hanno per le regioni un obbligo di destinazione d'uso, in un momento storico in cui la coperta è corta per tutto e per tutte le regioni, è ovvio che poi le regioni decidono come utilizzare questi servizi. Servizi che, come sappiamo, restano un presidio essenziale per la cura, la prevenzione, la presa in carico tempestiva, ma anche il reinserimento sociale e la riduzione dei danni nei pazienti con delle dipendenze. È evidente che quando non ci si prende cura di questi pazienti durante le fasi precoci, soprattutto per la prevenzione e la terapia precoce, poi la situazione si aggrava e il servizio sanitario deve rispondere con gli accessi al pronto soccorso, con le ospedalizzazioni e ovviamente con l'aggravamento delle condizioni cliniche dei pazienti.
5: Rieccoci in studio, solo per i saluti, questa era l'intervista a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Per oggi è tutto, vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica il lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
6: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Mezzanotte in punto, siamo in diretta per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo edicola oggi, martedì 16 giugno del 2026. Sono diversi i temi in primo piano, sicuramente Trump al G7 che parla dell'accordo tra USA e Iran e poi dice adesso tocca all'Ucraina, ma ci sono anche altri temi, ad esempio il Medio Oriente, nello specifico, che lavora in autonomia sul negoziato, e poi si parla anche di quell'altro fronte di guerra, appunto dell'attacco russo all'Ucraina. C'è anche spazio per la politica interna con le polemiche sul Salone del Libro di Torino, che vorrebbe un patentino, racconto nei giornali, antifascista per partecipare. Vediamo come accolgono anche questa notizia i quotidiani di oggi. Facciamo una carrellata veloce e partiamo dalla prima del giorno, quotidiano nazionale, che titola Iran USA, l'accordo fragile, braccio di ferro su Hormuz. Trump, lo stretto riapre venerdì, Teheran, ma la sovranità resta nostra. A Ginevra la firma, l'Europa pronta a sminare, al via il G7 di Evian, il presidente USA, Macron amico speciale. Centropagina, raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo, i raid russi su Kiev colpiscono la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO e uno dei gioielli della capitale ucraina. La Chiesa ortodossa bolla l'attacco come ennesimo crimine russo. Zelensky, un attacco deliberato, ma Mosca nega il coinvolgimento e scarica sugli USA. È stato un Patriot scaduto, un'aggressione inaccettabile, dice la Premier Meloni, serve fermezza nel sostegno a Kiev e lo sforzo per la pace sarà centrale al G7. Questo dunque in apertura sul giorno quotidiano nazionale. Andiamo alla prima pagina del giornale. Disgelo Meloni Trump, faremo la nostra parte sul summit in Francia, i sette grandi del mondo a Evian, incontro col Tycoon dopo 8 mesi, la Premier in aula sullo stretto, accordo limitato, questa tregua non è una vittoria, ma ora Teheran fa meno paura, questi vantaggi dell'accordo per il giornale. In centropagina, quello che sarebbe stato il principale titolo di apertura, poi c'è stata una ribattuta, il campo largo delle tasse, la solita ossessione, si parla del centro-sinistra, patrimoniale contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. Il campo largo è d'accordo soprattutto su un progetto, tassare gli italiani, patrimoniale contributo di solidarietà, rendite finanziarie, banche, successione, la coalizione di centro-sinistra non si è ancora costituita, ma ogni giorno chiede tributi, tutte le folli proposte. Questo dunque sul campo largo delle tasse. Altro titolo sul Salone del Libro di Torino, come dicevamo prima, Nordio vogliono patentini e difendono il codice fascista. Questo è il dibattito sulla cultura e poi sulla spalla sinistra l'editoriale del direttore Tommaso Cerno. Ecco il mondo al contrario. Scrive Cerno, nel mondo al contrario, dove perfino il generale Vannacci finisce per essere un pontiere della sinistra che ambisce al governo, altro che destra vera, capita di essere accusati di fascismo e islamofobia da politici e intellettuali che senza leggere avallano la censura di libri nei festival e arrivano a escludere gli ebrei dal Pride, nato come parata dei diritti di tutti. Questo perché la propaganda islamista, ormai in crescita anche in Italia, come già in Francia e Gran Bretagna, ha stretto un patto linguistico e politico con una visione in cui libertà e uguaglianza non contano. Così il politicamente corretto diventa la nuova censura e in cambio di voti una parte della sinistra mette a disposizione la propria morale per dividere il mondo tra giusti e cattivi, presentando la violenza delle piazze anarco-islamiste come pace, il burka e la subordinazione femminile come integrazione. E perfino i roghi di libri come resistenza, quando sono invece omologazione culturale e deriva autoritaria. Ne consegue che oggi gli spazi di libertà nel dibattito pubblico sembrano ridursi e che a destra restano per alcuni gli ultimi senza moralismo. Se difendere il diritto degli ebrei a sfilare al Pride e denunciare ambiguità e legami con Hamas vale l'etichetta di fascista e islamofobo, allora io lo sono. Ed è su questo fronte che va combattuta la battaglia contro censura e il vero nuovo fascismo, quello rosso. Questo dunque, ecco il mondo al contrario di Tommaso Cerno. C'è anche un titolo che incuriosisce sul libro di Draghi, quei punti saldi che legano Mario Draghi e Giorgia Meloni. E se ne occupa, scusate, non me ne ero accorto, Vittorio Feltri, nelle pagine interne, a pagina 17.
Allora, dalla prima del giornale passiamo al foglio. L'accordo con l'Iran è un disastro. Intervista a Benny Morris. Per Israele è terribile. Teheran cercherà la bomba molto velocemente. Gli iraniani traditi. Netanyahu rivendica di aver eliminato una minaccia imminente. Non sappiamo ancora cosa contenga l'accordo, ma se la questione dell'uranio e del programma nucleare iraniano sarà stata accantonata per i 60 giorni del cessate il fuoco e oltre, è un problema enorme, perché Israele e gli Stati Uniti sono entrati in guerra per fermare il programma nucleare. Benny Morris, storico e intellettuale israeliano, commenta così al foglio l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Lo commenta con lo scetticismo proprio di chi per ora è il regime change da 20 anni. Abbiamo ottenuto l'eliminazione di una minaccia esistenziale imminente nei nostri confronti, ha detto ieri il premier israeliano Netanyahu in conferenza stampa. Abbiamo eliminato gli scienziati nucleari, la leadership del regime del terrore, la maggior parte del programma missilistico e infinite infrastrutture militari. E poi prosegue: l'accordo con l'Iran è un disastro. L'intervista a Benny Morris. Vediamo in taglio alto, ragioni minime per non trasformare il flop di Trump in Iran in una nuova scusa per legittimare allegramente il regime degli Ayatollah. Anche su questo tema c'è il direttore Claudio Cerasa. Vediamo gli altri giornali, ad esempio la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il titolo di apertura è Trump sconfitto. UE genuflessa a Ben Gvir, il regime resta in piedi, Hormuz riapre e no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele. Insomma, una sintesi dell'accordo, dell'intesa firmata, dove per il Fatto Quotidiano Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016. Sulla spalla destra c'è il direttore Marco Travaglio, che si occupa di Polito. Il titolo editoriale è Libertà di applauso. Scrive il direttore: giuro che mi sono commosso leggendo sul Corriere lo straziante appello di Polito il Drito a una fantomatica sinistra affinché conceda più libertà, non meno, contro i pregiudizi di chi vuole togliere la parola a scrittori israeliani e a editori non conformi. E il Drito ce l'ha col ridicolo patentino antifascista richiesto per partecipare alla fiera romana Più libri, più liberi. E ha ragione, gli editori non sono partiti politici e gli autori non sono ministri o sottosegretari. Quindi non devono giurare sulla Costituzione, che comunque riconosce il diritto di parola a tutti, anche ai fascisti, proprio perché è democratica e antifascista. Era il fascismo che negava la parola agli antifascisti. E ce l'ha con chi vorrebbe disinvitare lo scrittore israeliano Eshkol Nevo al libro possibile di Polignano perché

Dove era Polito quando il suo Corriere sbatteva in prima pagina la falsa lista dei putinai d'Italia, la bicocca cancellava il corso di Nori su Dostoevskij e poi insomma altre notizie, prosegue il commento di Marco Travaglio, insomma, con quella che lui definisce una libertà a senso unico, libertà di applauso. Lasciamo da parte la prima pagina, due pesi e due misure, ecco, la prima pagina del Fatto Quotidiano, lasciamo da parte e diamo un'occhiata ad altri giornali. Ad esempio la prima del Manifesto, Farsi male, è il titolo di apertura, e ritrae la fotografia del presidente USA Donald Trump nello studio Ovale della Casa Bianca a Washington. Nel sommario è scritto: l'accordo tra USA e Iran è fatto, ma non è firmato. Anzi, non è un accordo, c'è solo il quadro. Le due parti non concordano sui fondamentali, non si sa se Hormuz riaprirà davvero e senza pedaggio. E per la terza parte, Israele, non c'è alcun accordo. Trump ha perso e nasconde il suo disastro sotto una tregua di 60 giorni. Così dunque il Manifesto legge la notizia dell'accordo, cioè ci dice sostanzialmente che non c'è nessun accordo firmato. A Evian il vertice dei 6 contro 1, la tensione dietro lo sfarzo, al G7 vengono al pettine i nodi del rapporto con Trump. Ricevuto in pompa magna, alloggiato nella suite migliore del favoloso Hotel Royal, invitato a cena nella galleria alla Reggia di Versailles, dove fu firmato il Trattato di Indipendenza degli Stati Uniti, Donald Trump viene ricevuto come un monarca al G7 di Evian, ma è tutta scena. L'appuntamento è quello, a suo modo storico, in cui 6 paesi minori devono inventarsi un modo di far andare il mondo oltre Washington. Ormai non più un alleato, ormai inaffidabile, oltre ogni limite tollerabile. Tecnologia, intelligenza artificiale, guerra in Ucraina, Medio Oriente e scambi commerciali. Con i piedi di piombo, i 6 grandi più piccoli provano a immaginare e praticare un futuro su che non sia del tutto affidato alla Casa Bianca. Difficile, ma non impossibile. Forse inevitabile. Poi il tycoon sposta il tiro, concentriamoci sull'Ucraina. Come dicevamo all'inizio di questa nostra rassegna stampa, Donald Trump si sta occupando anche di Ucraina, già voltato pagina. Vediamo che cosa scrive il Manifesto su questo. La pratica Iran è stata evasa, assicura Donald Trump appena arrivato al G7 di Evian. Ora concentriamoci sull'Ucraina. La guerra che il presidente americano doveva chiudere 24 ore dopo l'elezione è ancora lì, bombardato l'altra notte il monastero delle grotte in piena Kiev. Sulla spalla sinistra, accordo USA-Iran, l'anticamera della guerra che verrà, e poi fall of the money, Washington paga e ottiene promesse. Lasciamo da parte la prima pagina del Manifesto, andiamo alla prima del Secolo d'Italia, il quotidiano di Fratelli d'Italia. Qui si parla di patentino antifascista. Più libri, zero censura. Gli editori non conformi spiegano perché il patentino antifascista è inaccettabile. Marco Scatarsi di Passaggio al Bosco la definisce una baggianata ridicola. Daniele Dell'Orco di Idrovolante un inchino ai capricci censori di certi pseudo-intellettuali. Alessandro Morese di Eclettica una misura inaccettabile. Francesco Giubilei di Giubilei Regnani si aspetta che i neocensori per coerenza rinuncino ai finanziamenti pubblici. Per gli editori non conformi che partecipano da anni a Più Libri, Più Liberi, però il punto del patentino antifascista, la richiesta degli organizzatori della fiera di sottoscrivere una dichiarazione di antifascismo per poter avere accesso alla manifestazione, è sempre lo stesso, la volontà censoria che nasconde. Scatarsi ha parlato con il Secolo del nuovo regolamento ufficializzato dalla Kermesse romana come di una iniziativa stimolata dalla sinistra radicale che popola la fiera. Un restringimento degli spazi, una nuova commissione di verifica e l'introduzione di una norma che attesti l'antifascismo degli editori. Sono misure chiare il cui scopo è quello di escludere Passaggio al Bosco e porre in essere le condizioni affinché non partecipino mai più dei soggetti non graditi alla nomenclatura del soviet organizzativo. La novità in effetti si potrebbe definire proprio clausola Passaggio al Bosco alla luce delle contestazioni dell'anno scorso contro la presenza della casa editrice, con tanto di manifestazione antifascista all'interno della nuvola dell'Eur. Scatarsi ha apprezzato l'intervento con cui la Premier ha rimarcato la natura ideologica e censoria dell'operazione, tipica di un progressismo che ha sempre

0: per interdizioni, scomuniche e cordoni sanitari. Si tratta a tutti gli effetti di un precedente pericoloso. Questo dunque, più libri zero censura sulla kermesse romana che si chiama più libri appunto, dove è stato chiesto che gli editori appunto possano, anzi devono firmare un patentino cosiddetto antifascista. In primo piano segnaliamo anche Donzelli a testa in giù, la scritta d'odio sui muri di Firenze. Insomma, c'è stato un atto di intimidazione nei confronti di un esponente di Fratelli d'Italia. Lasciamo a parte la prima pagina del Secolo d'Italia e segnaliamo ancora, prima di chiudere, la prima pagina di Libero: guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto, fine di un incubo. Dunque, lettura completamente opposta a quella del Manifesto. Non solo Trump non ha fallito, ma Trump ne è uscito vittorioso. I termini dell'accordo USA-Iran sono ancora un giallo, ma di sicuro c'è il crollo dei prezzi di gas e greggio. L'economia può respirare. Ufficialmente è prevista per venerdì a Ginevra la firma ufficiale della tregua tra Stati Uniti e Iran, anche se ancora si tratta sui punti fondamentali dell'accordo, in particolare sui temuti piani nucleari di Teheran e sulle condizioni per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E ci fermiamo qui con questo titolo di apertura, il sommario di Libero: guerra, benzina, bollette, la tregua cambia tutto, sui termini dell'accordo USA-Iran, per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo edicola oggi, martedì 16 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Ivar Radicev, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovate e bentrovati all'ascolto della notte di Radio Radicale, la programmazione delle prime ore di questo martedì 16 giugno del 2026. Nella prima parte andremo al forum in masseria, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e Cominen Partner a partire dal 2021, giunta quest'anno alla sesta edizione. Quest'anno si è tenuta la masseria Lireni di Manduria in Puglia dal 12 al 14 giugno e noi andremo proprio al 14 giugno per proporvi tra qualche minuto il dialogo di Bruno Vespa con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani, poi a seguire intorno alla mezzanotte 45, sempre dal 14 giugno, il dialogo tra Bruno Vespa e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, e intorno all'1:10 andremo invece al 13 giugno, vi proporremo l'incontro Industria, Dati e Capitale, la nuova architettura dello sviluppo, al quale sono intervenuti il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, Luca Beltramino, presidente di Italian Data Center Association, Giorgio Busnelli, Country Manager Italia di Amazon, Luca Colombo, Country Director d'Italia di Meta, Roberta Neri, presidente di Retelit, e Pierluigi Serlenga, Managing Partner per l'Italia, il Sud e il Sud-Est Europa di Bain & Company. Allora, a partire dalle 2:15 ci sposteremo a Bologna per la Repubblica delle Idee, la manifestazione del quotidiano con la partecipazione dei suoi giornalisti, ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica. Si è tenuto quest'anno a Bologna, questa edizione. Il 14 giugno vi proporremo l'incontro Governare il declino. Romano Prodi ne ha discusso, è stato intervistato da Francesco Bei, vice direttore di Repubblica. Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e anche ex presidente della Commissione Europea. Poi a seguire intorno alle 3:05, sempre dalla Repubblica delle Idee, da Bologna, andremo al 12 giugno, Europa ora o mai più, con Paolo Garimberti, editorialista di Repubblica, che ha intervistato Paolo Gentiloni, già commissario europeo, già presidente del Consiglio italiano. E quindi intorno alle 4:15, sempre da Bologna, dalla Repubblica delle Idee, 13 giugno, le voci della scrittura, l'incontro con lo scrittore israeliano Eshkol Nevo, intervistato da Anna Lombardi. Intorno alle 5, alle 4:55, nell'ultima parte della programmazione di questa notte, vi proporremo War Room Com dal titolo La democrazia è davvero a rischio, battaglie algoritmiche e guerra cognitiva. Massimiliano Panarari ne ha discusso con Arturo Di Corinto, giornalista, analista di cybersicurezza, professore di privacy and cybersecurity all'Università La Sapienza di Roma, autore di Guerra profonda, hacker, bugie e l'architettura segreta dei nuovi conflitti, edito da Lewis University. Press. Quindi alle 5:30 media e dintorni a cura di Emilio Targia con Edoardo Fleischner, e alle 6 il bandolo della matassa a cura di Valeria Manieri. Alle 6:30 apriremo la mattina di questo martedì 16 giugno del 2026 con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, curata da Enrico Salvatori. Alle 6:45 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. Alle 7 la rassegna della stampa e della blogsfera cinese a cura di Francesco Radicioni. Alle 7:10 spazio transnazionale condotto da Francesco De Leo. Alle 7:30 Derrick a cura di Michele Governatori. Alle 7:35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà curata da Roberta Iannuzzi. Allora andiamo adesso al forum in masseria, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e Cominen Partner, giunta alla sesta edizione. Andiamo al 14 giugno, Bruno Vespa ha dialogato con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani. A tutte e a tutti voi buonanotte, grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Benvenuto ad Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri e della cooperazione internazionale. Questa appendice
2: lui è anche del commercio internazionale.
1: E anche il commercio internazionale.
2: Voglio cambiare il nome del ministero e già ce l'ha proposto in corso.
1: Commercio internazionale. Allora, abbiamo appena sentito che appunto secondo Giuseppe Conte noi ci siamo tirati fuori in qualche modo dal processo di mediazione per raggiungere un accordo sull'Ucraina. E qual è invece la vostra posizione? Perché non eravamo con i tre? Perché vorremmo essere in cinque? Ma soprattutto perché avete detto che bisogna essere tutti insieme, cioè, e l'ha ripetito anche qui la Metsola, oltre che Fitto, bisogna parlare con una voce sola.
2: Ma questo è ovvio, l'Europa è composta da 27 paesi. Questi 27 paesi hanno adottato delle sanzioni nei confronti della Federazione Russa, perché la Federazione Russa ha violato il diritto internazionale attaccando l'Ucraina, cercando di occupare l'Ucraina, cosa che non è riuscita a fare. Nel momento in cui bisognerà poi decidere, qualora ci fosse la pace, se e come ritirare le sanzioni, al tavolo della trattativa dovrà esserci l'Europa. L'Europa deve essere rappresentata tutta quanta, perché le sanzioni le abbiamo inflitte tutti. Quindi serve un rappresentante o una rappresentante della Unione Europea che si sieda al tavolo e dica qual è la posizione. Il formato a tre è un formato che esiste dai tempi, perché poi bisogna anche dirlo, non è che lui quando era Presidente del Consiglio ha fatto qualche cosa per cancellare quel formato a tre. Quel formato a tre c'era anche quando c'era Renzi, anche quando c'era lui, quindi non è che è una novità. C'è un altro formato a cinque.
1: Con noi e la Polonia.
2: Con noi e la Polonia, che è più giusto perché viene rappresentato il sud e l'est dell'Europa, oltre alla Gran Bretagna. Detto questo, però, voglio dire una cosa, perché il Presidente del Consiglio non era andato a presentare un francobollo. Il Presidente del Consiglio era andato a partecipare alla festa dell'arma dei carabinieri e a presentare quel francobollo, faceva parte, la presentazione dell'annullo era parte delle cerimonie. Noi siamo dalla parte dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza, della polizia penitenziaria. Loro stanno dalla parte dei propal, che sono quelli che aggrediscono i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri. Questo bisogna dirlo. Noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine, perché sono quelle che garantiscono a prezzo di grandi sacrifici, e guardiamo quanti feriti ci sono stati a Torino durante le manifestazioni. Sono coloro che loro sostengono con la loro linea politica. Prendono sempre le distanze in maniera molto molto tiepida. E allora bisogna anche dire le cose come stanno. Il Presidente del Consiglio non era andato a fare una passeggiata, era andato a fare quello che avremmo fatto tutti quanti noi. Io partecipavo a un vertice in Piemonte, in Val d'Aosta, con i francesi, e non potendo andare a Reggio Calabria, però sono andato alla festa dell'arma dei carabinieri ad Aosta, per dare proprio un segno tangibile di quanto noi crediamo nel ruolo che svolgono le forze dell'ordine, perché il tema della sicurezza è fondamentale per il nostro Paese. Lo dico anche dal Ministro degli Esteri, perché il ruolo delle forze dell'ordine, il ruolo delle forze armate è fondamentale anche per la nostra politica estera. Tant'è, perché bisogna anche che lo ricordiamo, visto che non contiamo nulla, chi è il capo della parte militare della NATO? È l'ammiraglio Cavo Dragone, già capo di Stato Maggiore della Difesa. Cioè, queste cose bisogna dirle, perché sennò, se pensano di fare propaganda senza contraddittorio, è un po' troppo facile. E allora bisogna dire sempre la verità. Questa è la verità. Noi contiamo molto di più sul palcoscenico internazionale di quanto non siamo mai andati noi in ginocchio a farmi chiamare Giuseppi da Trump. Noi siamo andati sempre a testa alta, comunque sempre a testa alta. Poi possono pure giocare sulle parole, ma noi abbiamo sempre difeso la dignità e l'interesse nazionale, sempre e comunque. E guardiamo i risultati. Vogliamo parlare, a proposito dei dazi, ai dazi, 15%. Allora, ricordo, Conte lo saprà perché ha fatto anche il Presidente del Consiglio, che la trattativa in materia commerciale non è una trattativa che fanno i singoli paesi, è una trattativa che fa l'Unione Europea. Il negoziatore con gli Stati Uniti in materia di dazi era il commissario Maroš Šefčovič, slovacco, socialista, e ha ottenuto un buon risultato, perché noi, se abbiamo ottenuto il 15% come Europa di dazi, abbiamo ottenuto dazi molto più vantaggiosi rispetto a quelli che hanno avuto altri paesi, tant'è che le nostre esportazioni, quelle italiane, continuano a crescere nonostante gli uccelli del malaugurio. Le esportazioni nel nostro paese, basta leggere i dati Istat, compresi quelli dell'altro giorno, e nel sud crescono ancora di più che nel nord, siamo oltre l'11%. Questi sono dati effettivi, ci stiamo avvicinando a quei 700 miliardi di export che io ho fissato come obiettivo per il fine 2027, siamo a 650, e in continua crescita, e sono convinto che ci potremo avvicinare molto a quell'obiettivo. Ma questi sono dati reali. Ma perché si favorisce questo? Sarò la settimana prossima, domenica prossima, lunedì prossimo a Miami a inaugurare un business forum italo-statunitense insieme al segretario di Stato americano Rubio, tanto per dire che non contiamo. Come sono stato l'altro ieri a Roma a presiedere insieme al presidente, al nuovo presidente della Corea del Sud, il Business Forum Italia-Corea, con grande apprezzamento e grande interesse. Il nostro partenariato strategico è diventato un partenariato strategico speciale, non sono soltanto formalità. Io mi riconosco nella domanda, perché se si è credibili si riesce anche a entrare in altri mercati. In India siamo entrati e stiamo entrando in un mercato assolutamente difficile, ma l'altro giorno c'è stato il business forum con la Norvegia, con le industrie norvegesi, quindi significa che il nostro prodotto accompagnato, il merito è degli imprenditori, ma il governo ha il compito di accompagnare le nostre esportazioni. Se le esportazioni crescono, questi sono dati incontrovertibili, dati dall'Istat, quindi quando si dice che il governo non fa per l'economia, l'economia va perché cresce l'occupazione, diminuisce lo spread, cresce la produzione industriale, cresce l'export che rappresenta il 40% del PIL del nostro paese, quindi vuol dire che questo governo, per quanto riguarda la guida economica, sta facendo cose positive. Siamo contenti? No, non siamo contenti di tutto, vogliamo fare ancora di più, dobbiamo lavorare per abbattere la pressione fiscale, per essere competitivi sempre di più a livello globale, ma questo significa che stiamo lavorando e i risultati ci sono, e siamo credibili proprio perché otteniamo questi risultati. Mi dispiace, ma questo governo è il secondo governo più longevo del nostro paese, e guarda caso da chi è preceduto: da un governo Berlusconi e da un altro governo di centrodestra. Quindi significa che il centrodestra, quando è al governo, garantisce stabilità, ma non è soltanto una questione di propaganda, è una questione di dire agli imprenditori: quando noi siamo al governo voi potete per 5 anni programmare le vostre attività, programmare i vostri investimenti, sapendo che c'è qualcuno che anticipa, o meglio mette innanzitutto l'interesse dell'Italia e poi quello dei partiti. Questo è quello che succede, è quello che è successo, sono dati anche questi, sto citando soltanto dati, non sto facendo propaganda dicendo che siamo più belli e più bravi, questi sono dati incontrovertibili, i dati sull'economia sono chiari, che poi dobbiamo lavorare per incrementare gli stipendi, per far diventare il salario giusto, salario ricco, questo è un altro conto. Però sul palcoscenico internazionale, che l'Italia sia un paese credibile e rispettato, questo lo è. Anche la Germania ha cambiato atteggiamento nei confronti dell'Italia. Ci considera, tant'è che tutta la strategia per la crescita è stata fatta da Italia e Germania. Questo significa che qualche cosa forse cambia nel contesto internazionale. E adesso siamo la guida, per esempio, della missione Aspides, che garantisce la sicurezza del trasporto marittimo nel Mar Rosso. E questo significa che se l'Italia ha questa leadership, vuol dire che qualche cosa contiamo, qualche responsabilità l'abbiamo. Un altro risultato, vogliamo dire, chi è che comanda le truppe UNIFIL, che quelle che stanno a metà, in mezzo tra israeliani e Hezbollah? È il generale Abbagnara, che è un generale italiano. Queste sono tutte cose che dimostrano che questo paese conta. E non è vero, non è vera la narrativa che è stata fatta. Io ho citato alcuni fatti, episodi concreti. Questo è incontrovertibile.
1: Allora, oggi dovrebbe arrivare la firma digitale. A che ora?
2: Speriamo, inshallah.
1: Ma a che ora è prevista più o meno?
2: Ma non c'è un'ora prevista. Gli iraniani stanno ritardando un po', Trump vorrebbe farlo perché oggi è il suo 80° compleanno, auguri, ma gli iraniani non so se sono pronti o non vogliono farlo oggi. Siamo a un passo, tutti lo dicono, a un passo da questo accordo che certamente porterebbe grande beneficio all'economia mondiale. Già le borse hanno risposto positivamente agli annunci, stiamo ad un passo dall'accordo. Sicuramente,
1: è vero che si riaprirebbe lo stretto?
2: Ma gradualmente, questo dovrebbe essere un accordo di massima, quindi dovrebbero esserci 60 giorni per perfezionare tutto l'accordo, compresa la questione del nucleare. Però certamente
1: non è presente, a quanto pare, in questa prima bozza.
2: Pare di no, però gli iraniani hanno preso l'impegno di non costruire l'arma nucleare, perché erano già parecchi avanti. Adesso Hormuz, certamente, se si arriva a un cessato il fuoco, sarà gradualmente riaperto. Questo sarà.
1: Che significa gradualmente?
2: Con i tempi necessari, perché ancora ci sono tantissime di quelle navi bloccate, e credo che, perché ci sono ancora le mine dentro Hormuz.
1: Beh, però ci sono dei corridoi nei quali passano, insomma.
2: Gradualmente, nel senso che per aprire tutto e per far passare tutte le navi serve forse più spazio, quindi noi siamo anche pronti. Due dragamine italiane sono già aggregate alla missione Aspides in a Gibuti e sono pronte a partire qualora ci fosse una missione internazionale. ONU? Benissimo. Unione Europea? Benissimo. Accordo internazionale? Benissimo. Per andare a contribuire allo sminamento di Hormuz e quindi garantire la...
3: Ma gli iraniani sono d'accordo sul fatto che noi andiamo a sminare?
2: Io credo che alla fine, se si arriva a un accordo complessivo, anche gli iraniani saranno d'accordo, perché questo significa che poi anche le navi potranno andare nei porti iraniani, non è una questione che riguarda solo gli altri paesi. Vediamo come sarà. Noi abbiamo detto soltanto ad accordo concluso, una volta cessate, arrivato al cessate il fuoco, poi bisogna trovare un accordo internazionale e andare, mi auguro che si possa fare in tempi brevi. Noi siamo disponibili a farlo e siamo là, già lì pronti. Come siamo pronti a svolgere un ruolo ancora più importante, ne abbiamo parlato con gli israeliani e con i libanesi e con gli americani, per addestrare l'esercito regolare libanese, che dovrebbe essere poi portato impegnato nel disarmo di Hezbollah, che Hezbollah è un altro problema. E noi già addestriamo con i nostri militari, è un'altra missione, non è quella UNIFIL, è una missione bilaterale. Sono a Beirut i nostri militari che formano le forze armate libanesi. Potremmo incrementare la presenza per continuare a formare le forze armate libanesi e mettere nelle condizioni di essere pienamente padrone del territorio di quel paese martoriato.
3: Allora, prima della guerra Hormuz ci andavano tutti tranquillamente, adesso si parla di una sovranità, l'Oman, l'Iran, cioè di chi è?
2: Adesso è molto complicato, si parla pure di mettere dei dazi per il passaggio, ma questo sarebbe una scelta veramente inaccettabile, inaccettabile, perché poi in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi stretto, ognuno mette il dazio per pagare, per passare, quindi dovrebbe essere, mi auguro, al di fuori di ogni accordo l'ipotesi di pagare un pedaggio per passare per Hormuz. Insomma, la situazione è ancora poco chiara. Speriamo che si arrivi almeno, quantomeno, al cessate il fuoco, che gli iraniani decidono di firmare anche digitalmente questo accordo in tempi brevi, magari fosse oggi, ma siamo abituati a questi passi in avanti e passi indietro di queste ultime settimane, quindi voglio essere sempre prudente.
3: Un'ultima cosa prima di invitare gli altri ospiti: il Libano rimane una mina vagante, anche perché anche perché Netanyahu questo accordo lo sta subendo, a quanto par di capire. Non gli piace per niente e si tiene le mani libere sul Libano. Com'è compatibile questo con una pace?
2: Ma io credo che una pace con l'Iran debba comportare anche un impegno iraniano a fermare Hezbollah. Se Hezbollah non lancia più missili su Israele, anche Israele sarà costretto a fare marcia indietro. Io sono molto preoccupato per i bombardamenti contro i civili, sono molto preoccupato per i bombardamenti anche contro i quartieri cristiani di Tiro, come è accaduto, perché i cristiani sono elemento di stabilità, non sono né amici di Hezbollah, non sono né amici degli sciiti. E io credo invece che si debba fare in modo che il Libano possa essere sempre più governato dalle autorità locali. Abbiamo grande considerazione del presidente Aoun, che è un grande amico dell'Italia, è stato il capo delle forze armate libanesi, è un abile mediatore. E io credo che noi dobbiamo fare di tutto per rinforzare la sua autorità e rinforzare le autorità legittime. E noi siamo pronti a fare, e credo che ci sia interesse da parte di tutti, che l'Italia sia protagonista di questa nuova stagione in Libano. Speriamo che arrivi il cessate il fuoco, poi potremo fare molto di più di quanto è stato fatto fino adesso.
3: Mentre io faccio un'ultima domanda al Ministro, prego le hostess di portare intanto le sedie per... le sedie per gli altri ospiti. C'è il presidente Conte che sostanzialmente addebita all'Italia una scarsa incidenza, insomma, su queste vicende, e soprattutto dice: ma perché non sanzioniamo Israele? Mi pare che lei ha fatto una proposta, però a che punto è quella proposta per quanto riguarda il ministro
2: Ben-Gvir?
3: Ben-Gvir.
2: Allora, noi abbiamo già sanzionato molti coloni e molte organizzazioni israeliane per le violenze commesse in Cisgiordania. Dopo l'inaccettabile show del Ministro della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir nei confronti e l'atteggiamento violento nei confronti di alcuni cittadini italiani che facevano parte della flottiglia, che non erano né detenuti né colpevoli di nessun reato, perché sono stati prelevati su navi non battenti bandiera israeliana con la forza dalle forze armate israeliane e portati in Israele. Quello che è accaduto, farli mettere per terra inginocchiati, è veramente qualcosa che si vede soltanto nelle dittature. E quindi noi per quella vicenda abbiamo chiesto al Consiglio Affari Esteri, all'Alta Commissaria Kaya Kallas, di avviare la procedura per infliggere sanzioni al Ministro Ben-Gvir. Per fare questo serve l'unanimità. Manca ancora la Repubblica Ceca. Quando la Repubblica Ceca deciderà a favore, potremo sul serio infliggere la sanzione a questo ministro. Perché non a tutto Israele? Intanto su quella vicenda il ministro Gideon Saar, ministro degli esteri, ha preso le distanze in maniera molto dura, e lo stesso ha fatto Netanyahu con una polemica all'interno della Knesset.
3: Herzog il presidente.
2: Anche Herzog il presidente. Quindi perché sanzionare tutto il governo? Per fare propaganda? Isolare Israele sarebbe un errore grave. Colpire chi commette delle cose inaccettabili è giusto. Abbiamo politicamente condannato le scelte fatte da Israele in violazione dei diritti umani. Pensiamo all'eccessiva reazione a Gaza, con migliaia di morti, e questo per noi veramente è qualcosa che non può essere accettato e non può non essere condannato. Ma dobbiamo stare attenti, perché isolare Israele significa poi favorire una posizione estrema di Israele, anche all'interno di Israele, nel momento in cui c'è una campagna elettorale. Io mi auguro che alla fine possa esserci magari un governo di unità nazionale che veda tutti coinvolti e vengano isolati, anche se non tocca a me dire cosa deve fare in Israele, perché non sono cittadino israeliano, ma vengono isolati gli estremisti come Ben-Gvir e ci possa essere un governo con il quale si possa ragionare meglio e si possa veramente arrivare ad una situazione nuova anche a Gaza e anche in Cisgiordania. Quindi per questo noi non siamo favorevoli a rompere le relazioni commerciali con Israele, cioè a tagliare l'accordo commerciale Unione Europea-Israele. Stiamo valutando invece se ci sarà una proposta della Commissione Europea per sanzionare i prodotti dei coloni violenti e che occupano illegalmente la Cisgiordania. Allora su quello stiamo valutando. Invece per Ben-Gvir vogliamo andare avanti, vogliamo che ci sia una sanzione, perché si è comportato, oltre agli insulti rivolti all'Italia, non è uno stivale il paese delle ciabatte, ecco, se le poteva risparmiare, sono insulti respinti al mittente, non sono degni di un ministro che dovrebbe rappresentare uno Stato democratico.
0: Era il dialogo di Bruno Vespa con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani lo scorso 14 giugno nell'ambito della manifestazione Forum in Masseria, rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e Cominent Partner, giunta alla sesta edizione, si è svolta dal 12 al 14 giugno. E questa è Radio Radicale, restiamo al Forum in Masseria di quest'anno, restiamo al 14 giugno. Bruno Vespa ha dialogato con il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
3: Allora, benvenuto a Giuseppe Conte, grazie di aver mantenuto una tradizione alla quale teniamo molto, cioè quella della conclusione sostanziale della nostra tre giorni. Beh, insomma, nell'anno che ci separa l'ultimo forum sono successe tante cose, siamo a un anno dalle elezioni e il Movimento 5 Stelle sta facendo una forte opera di rinnovamento, soprattutto in direzione dei giovani. Come?
4: Abbiamo istituito il network giovani, e adesso abbiamo coordinatori, tra poco avremo anche coordinatori regionali, dei gruppi locali, rappresentante dei giovani in Consiglio nazionale. Abbiamo coinvolto i giovani per quanto riguarda Nova, sono stati la struttura portante, lo dico per chi non ci segue, abbiamo creato 100 spazi aperti alla democrazia, per la democrazia su tutto il territorio nazionale, 16.500 partecipanti, anche non iscritti al movimento, con cui abbiamo discusso, loro hanno proposto idee, soluzioni per il programma di governo che andremo a scrivere poi definitivamente con le altre forze di opposizione. E i giovani hanno fatto un lavoro incredibile, 500 giovani sostanzialmente hanno organizzato tutto questo ed è stato un grande successo, un grande entusiasmo, una grande energia. E poi diciamo che anche nelle università abbiamo visto che c'è una grande voglia di partecipazione da parte dei giovani. Il referendum sul no alla giustizia è stato molto significativo, c'è un risveglio, i giovani vogliono discutere, vogliono parlare, e secondo me è una serie di cicli, no? Prima c'era un po' il rifugio nel privato, adesso sta ritornando molta attenzione invece per il sociale, per il pubblico.
1: Voi vi definite progressisti indipendenti, che significa esattamente?
4: Ma guardate, anche qui è stata la base che l'ha scelto, perché nella precedente esperienza di Nova, sempre qui con la partecipazione di tutta la base, nella definizione della nostra identità hanno scelto questa formula. Io cerco poi di tradurla, insomma l'ho scritto anche nel libro, progressisti perché non possiamo dirci sinistra. Sinistra non apparteniamo, siamo una forza giovane, ma apparteniamo alle famiglie tradizionali della sinistra, è un fatto oggettivo, e lo dico anche con rispetto per tutto quello che ha fatto le forze di sinistra, hanno fatto storicamente, e nello stesso tempo quindi marchiamo una differenza, però progressista è una formula che ci consente di abbracciare un campo più ampio in contrapposizione alle forze conservatrici nel migliore dei casi, reazionarie come questo governo nel peggiore dei casi, e ci consente quindi di avere uno spazio dove non c'è solo i partiti di sinistra tradizionali, dove non ci sono solo loro, ma c'è anche la possibilità per una forza che si riconosce in alcuni valori fondamentali. Primo, legalità interna e internazionale, un valore da difendere. La legalità è il potere di chi non ha potere. Quindi pensateci bene. Chi si ritrova senza possibilità di difendere le proprie ragioni, a che cosa si può appellare? Alla legge. Ecco perché è importante che la legge sia uguale per tutti. A livello internazionale, questa legalità internazionale ormai viene distrutta anche da alleati tradizionali come il governo di Israele e il governo degli Stati Uniti. E anche qui bisogna ripristinare la legalità internazionale. Giustizia sociale, altro pilastro di una forza progressista che si definisce progressista. Come si può rimanere indifferenti rispetto a una logica di mercato che non vogliamo sovvertire, ma va regolamentata? Perché se il mercato lo lasci correre, lo stiamo vedendo, avremo sempre più i super ricchi e sempre più una moltitudine di persone che si impoveriscono, ormai anche il ceto medio. E allora alla politica che cosa serve? A mantenere lo status quo? Questo governo ha fatto una cosa, ha tradito la sua vocazione di destra sociale, e qui si apre il problema di Vannacci, che sta intervenendo come il burro nelle contraddizioni e nei fallimenti del governo Meloni, ha tradito questa vocazione, ha fatto il patto per rimanere stabilmente al governo, per stabilire il record, perché fra un po' Giorgia Meloni, dopo l'estate, si fregerà di avere il governo più longevo della nostra storia repubblicana.
1: Anche monarchica.
4: Anche monarchica,
1: sì, pensato. È più lungo governo dal 1861.
4: Quindi lei potrà arrivare alla fine della legislatura, perché li vedo ben, come dire, consolidati sulle poltrone destinati a non lasciarle sino all'ultimo giorno. Potranno vantarsi di essere il governo più longevo della storia monarchica, come dice il nostro direttore, e repubblicana. Benissimo, saranno 5 anni, 0 riforme. Perché tutto questo è stato possibile? Ce lo chiediamo? Perché sono molto compatti? No, su ogni tema stanno litigando. Adesso voglio dire, tutta la polvere sotto la coperta sta venendo fuori. Adesso è tutto un polverone di litigi. Perché invece sta durando tanto? È semplice. perché ha promesso agli italiani che avrebbe migliorato le cose, ha promesso crescita, ha promesso salari ovviamente più consistenti, potere reale, ha promesso il rilancio delle nostre filiere industriali, ha promesso benessere, e invece che cosa ha fatto? Ha tradito tutte queste promesse per fare un patto con i poteri forti. Oggi se Giorgia Meloni sta lì è perché è diventata la Beniamina...
3: Quali sono i poteri forti?
4: E glielo dico io. Allora, quante volte avete sentito Giorgia Meloni toccare il governo Draghi precedente al suo? Fateci caso, arriva sempre a Conte. Di mezzo c'è un governo Draghi, un anno e mezzo non viene mai toccato, perché è diventata la Beniamina dell'establishment economico e finanziario, europeo e internazionale. Ci sono stato lì, so di quello che parlo. Se tu fai l'accordo, e se avessi fatto l'accordo io per beneficiare l'industria delle armi, le banche, le imprese assicurative, i fondi di investimento internazionali, per lo più americani, per compiacere le agenzie di rating, sarei durato anch'io. È facile. Però siccome noi abbiamo fatto le misure, addirittura in questo paese rivoluzionarie, per chi non c'aveva di che mangiare e sopravvivere, e abbiamo fatto crescere nonostante l'industria a livelli record, ci hanno mandato a casa.
3: Allora,
4: poi non ci hanno perdonato i 209
3: una domanda,
4: miliardi.
3: Una domanda in parentesi.
4: Poi ha fatto impazzire, dice, come adesso questi se li gestiscono loro, con il loro rigore, con la loro intransigenza, con i loro presidi di legalità e anticorruzione. Una cosa impensabile, direttore.
3: Una domanda in parentesi all'avvocato Conte. Quante probabilità ha Grillo di riprendersi il simbolo?
4: Io direi assolutamente zero.
3: Bene.
4: L'avvocato qui si sbilancia.
3: Esattamente. Allora, io sono stato sempre convinto che il Movimento 5 Stelle non fosse un movimento di sinistra, mi fa piacere che il Presidente lo abbia in qualche modo...
4: Progressista, attenzione.
3: Progressista.
4: Non si illuda troppo, eh. Ho detto
3: progressista.
4: Legalità, giustizia sociale, giustizia ambientale. Attenzione, non mi frendente, direttore, la vedo troppo sorridente ed entusiasta, eh.
3: No. Ha detto lei che non è di sinistra, o mica l'ho detto io, è registrato, non è di sinistra, va benissimo. Io infatti vedo che c'è un Partito Democratico molto rigido, molto identitario. D'altra parte Lyon dice quello che il partito che c'era prima non è il mio, io vado avanti per la mia strada, ed è un partito di sinistra, mentre vedo un Movimento 5 Stelle flessibile e un Presidente del Movimento 5 Stelle molto molto molto molto flessibile, nel senso che su certi temi, per esempio niente alla patrimoniale, sull'immigrazione un momento prudente. Tra l'altro i sondaggi dicono che mentre quando uno nomina, dice, ma nel campo largo dove siete voi c'è anche Renzi, i vostri iscritti, Renzi, mai. Quando gli dice, ma insomma, ma se fosse la Schlein, una parte molto consistente dei vostri, dice, noi non lo voteremo mai. Allora, come si riesce a costruire un campo largo, diciamo, con queste differenziazioni forti?
4: Ma guardi, come sa, io non ho una grande esperienza in politica, e da poco
3: però devo
4: è recente
3: dire,
4: il mio impegno.
3: Io l'ho vista nascere e devo dire che è cresciuto benino, eh? È cresciuto bene, no, devo dire, no.
4: L'ostetrico.
3: Hotel NH di Milano, lei stava guardando la partita della Roma mentre un suo competitore si massacrava al piano superiore con Di Maio e Salvini, poi è salito lei ed è diventato Presidente del Consiglio, so tutto, andiamo avanti.
4: No, però adesso scherzi a parte, non ho grande esperienza in politica, però come ho scritto anche nel libro... La politica io l'ho sempre seguita, ho avuto sempre una grande passione civile e sono stato sempre un attento osservatore anche quando ero nella società civile. E nel libro credo che ho cercato di restituire un poco tutto questo percorso. La politica non significa lavorare e ragionare con un metro personale, mi sei simpatico, mi sei antipatico. La politica significa cercare di cogliere le traiettorie, guidare dei processi politici, e questo è anche il percorso che abbiamo fatto del movimento in questa nuova fase. È un nuovo corso, la prima cosa è darci un'identità. Quindi quando lei mi parla, lei è flessibile, non mi riconosco in questa flessibilità. Come scrivo anche nel libro, forse noi oggi siamo ancora più radicali di ieri, perché prima c'era un moto di protesta dove c'era un po' di tutto. Oggi, avendo definito un'identità chiara, certa, noi esprimiamo una forza politica, una chiarezza e anche compattezza che prima non c'era, obiettivamente non c'era, bisogna riconoscerlo. Quindi attenzione sui valori, sui principi e gli obiettivi strategici, quando c'è le idee chiare, sei anche più radicale. La flessibilità no, lei confonde quando ragiona di flessibilità. Qui c'è radicalità, ma veniamo a toccato dei temi, sicurezza. Ma lì non c'è nessuna flessibilità. Il problema della sicurezza riguarda tutti. È sbagliato pensare che la sicurezza sia appannaggio di chi oggi è al governo, ha fatto tantissima propaganda e ha fallito su tutte le linee. Ma ha fallito su tutte le linee in modo clamoroso, in modo incontrovertibile, perché ha preso i voti in campagna elettorale sul blocco navale che non poteva fare, non ha provato neppure a fare perché sapeva che era anticostituzionale, quindi una truffa agli elettori. Secondo, ha fatto questa costruzione in Albania, ma in Albania l'abbiamo capito che stanno lì qualche settimana e ce li dobbiamo riportare qui. O hanno la protezione e rimangono in Italia o non hanno la protezione, li dobbiamo rimpatriare e ci ritroviamo col problema dei rimpatri che questo governo non è riuscito a risolvere. Ma ve lo dico io perché, che voglio essere serio nel ragionamento. Perché è una questione difficile, quella dei rimpatri, richiede accordi con i paesi di origine, di transito, sono costosi, basta che un paese dice non lo voglio e non riesce a mandarglielo, mediamente costa 3.500 solo il volo e organizzare tutto, quindi è una questione seria. Però a destra, su tutte queste questioni, si va avanti a colpi di slogan e propaganda, che funzionano comunicativamente. Adesso il piano Mattei, ne hanno parlato per 2 anni, non si capiva che cos'era. Adesso è arrivato sto piano Mattei, l'avete più risentito? No, perché neppure loro si azzardano a riparlarne. Addirittura la rete Mattei li ha diffidati da utilizzare e associare il nome di Mattei a questo piano fasullo, vuoto di contenuti. E potrei continuare. Adesso arriva Vannacci, un'altra presa in giro, la remigrazione. Quindi siccome il blocco navale non si è potuto fare, alziamo l'asticella. Che significa remigrazione? È una grande truffa per tutta l'opinione pubblica. Cioè, rimpatrio è una procedura amministrativa che riguarda il singolo, con tutte le difficoltà con cui storicamente ci siamo scontrati e continueremo a scontrarci, fermo restando che dobbiamo essere più efficienti. Adesso invece l'asticella la si alza. Remigrazione, sapete che cosa significa sostanzialmente? Che non vai più a fare la procedura amministrativa per il singolo, ma fai credere che puoi far ritornare in patria intere comunità etniche, per esempio. È una follia, è una cosa sciocca, stupida, irrealizzabile, incostituzionale e non praticabile. Allora, quando io parlo di sicurezza, parlo di un bisogno concreto. Parlo dei nostri uomini, delle nostre donne, dei nostri ragazzi che non possono più uscire per strada dai centri storici. E oggi il bisogno di sicurezza è cresciuto grazie ai fallimenti di questo governo. Allora rimbocchiamoci le mani, investiamo sulle forze di polizia. Questo governo non lo fa, ci sono delle scoperture, 20.000 uomini ancora di scopertura. Facciamo patti sulla sicurezza tra prefetture e comuni. Avevamo addirittura appostato in legge di bilancio, qui c'è il nostro responsabile di economia, il qui presente Mario Turco, che lei ha detto che inviterà porta a porta a parlare di questi temi. Abbiamo appostato un fondo di 500 milioni, l'hanno rifiutato, ma se tu non investi, come fai a riqualificare quartieri degradati, piazze abbandonati? Come fai a non intervenire, a intervenire con l'illuminazione, la videosorveglianza, il presidio? Ecco, questi sono i problemi concreti. La propaganda rimane a zero, perché la propaganda ti fa prendere qualche voto, ma poi delude i cittadini e ti manda a casa.
1: Allora, a proposito di forze di polizia, ieri sera qui il ministro Piantedosi ha detto che i governi precedenti, per 100 poliziotti che andavano, forse l'ordine, poliziotti carabinieri che andavano in pensione, ne assumevano 75. Lui ha detto ieri sera qui che abbiamo pareggiato il conto, nel senso che l'organico è completo e che dovrebbero essere pronte 9.000 assunzioni. Ma sbaglio o sul problema dell'immigrazione voi siete più severi del Partito Democratico?
4: Ma guardi, a me non piace fare comparazioni, quindi Peraltro lei parla di un partito che è anche composito, il Partito Democratico, quindi è chiaro che ci sono varie sensibilità nel Partito Democratico. Per quanto riguarda me, io garantisco una cosa, che quando ci siederemo al tavolo per il progetto progressista e per il programma condiviso, la sicurezza sarà un pilastro fondamentale, perché dobbiamo garantire a tutti i cittadini che la sera tornano a casa, che prendono la metropolitana, che vanno a una stazione. La stazione di Milano è diventata un far west, ma noi all'ordine del giorno ormai che succedono aggressioni, borseggi, succedono addirittura accoltellamenti. E allora noi dobbiamo garantire che abbiamo un progetto articolato con varie misure concrete, non chiacchiere, per cercare di offrire ai cittadini risponde a questo bisogno. Punto.
1: Allora, voi avete presentato del campo largo l'altro giorno, quando c'era la mozione sull'Ucraina, 6 mozioni diverse. Ora uno vede 6 mozioni diverse, sono tante, e ci chiede: ma come possono un domani andare al governo con 6 posizioni diverse in politica estera, che in questo momento, come si diceva una volta, la politica estera è la politica?
4: È molto semplice. Nel centrodestra sulla politica estera sono molto divisi,
1: però votano uniti,
4: ma platealmente divisi. Che cosa hanno trovato il centrodestra? Trovano delle risoluzioni o mozioni unitarie perché trovano un minimo comune denominatore. Quindi non parlano di spese militari per l'Ucraina, non troverete nella loro risoluzione il riferimento alle spese militari per l'Ucraina, giusto? La Lega non le vuole.
1: Però le votate tutte.
4: E così via.
1: Le votate tutte.
4: Qual è allora il tema? Vabbè, questo poi fa parte addirittura del gioco delle parti, e ancora una volta prendiamo in giro gli elettori, perché diciamo tutto è il contrario di tutto. Invece con molta trasparenza le dico che per quanto riguarda la politica estera sul fronte progressista da questo lato, in realtà noi ci siamo già ritrovati su quasi tutti i dossier d'accordo. E le dico subito, quindi la stragrande maggioranza del raggio che riguarda la politica estera ci trova concordi. Faccio un esempio: per noi è indecente continuare a coprire militarmente e politicamente Netanyahu, un governo genocida che continua ancora oggi ad attaccare, a distruggere quel che rimane a Gaza, quel che rimane, addirittura sta realizzando lo stesso in Libano. Lì è un ecocidio di tutto il Libano del Sud sino a Beirut, che ha attaccato l'Iran con attacchi completamente illegali, tirandosi appresso anche Trump. Quindi per Trump, per noi è stato illegale il blitz che ha fatto contro Maduro in quei termini, illegali gli attacchi all'Iran, perché noi siamo per il diritto internazionale e su questo ci ritroviamo, va bene? Quindi sanzioni economiche e finanziarie, non solo economiche sanzioni a Putin, che se le merita per l'aggressione orribile in Ucraina, e noi siamo stati sempre favorevoli. Ma attenzione, sanzioni economiche e finanziarie anche a Netanyahu, a tutta quella filiera di indecenti ministri che ne corredano il governo, e così via, perché non puoi avere doppi, tripli standard, perché sennò perdi credibilità nel diritto internazionale. Ci ritroviamo tutti insieme a dire che l'Italia non può essere oggi additata come responsabile della violazione della giustizia internazionale. Il caso Al-Masri ci ha fatto perdere credibilità. Ve lo dico io che qualcosa ne so. Cioè, non è possibile che lo Stato, che ha sottoscritto per prima lo statuto della Corte Penale Internazionale, lo ha fatto sottoscrivere agli altri, li ha convocati a Roma, è stato sottoscritto, poi che cosa fa? Di fronte al mandato d'arresto mette su un volo di Stato Al-Masri, un criminale di guerra, e addirittura lo manda in Libia, dove abbiamo avuto lo schiaffo del premier libico che ha detto: lo arresto io, non vi preoccupate. Sull'Ucraina abbiamo un punto che ci divide. Immagino che tutte le forze progressiste, mi sembra di poter capire, che siano d'accordo sulla svolta negoziale. Noi però diciamo che questa svolta negoziale non la si può declamare in astratto. La svolta negoziale non significa che fa una dichiarazione pubblica, che peraltro non è stata fatta, perché quando Putin dichiarò che era disponibile, tutti a dire: ma Putin non vuole. Quando Putin dichiarò, l'Europa rimase silente. Io mi sarei aspettato che l'Europa potesse subito rispondere e dire: attenzione, noi ci siamo per sederci al tavolo. Certo, caro Putin, non puoi pensare che sei tu a indicare Schröder il nostro negoziatore. Non ti azzardare, non ti permettere, lo indichiamo noi. Ma a tutt'oggi non abbiamo un negoziatore europeo. Siamo imbarazzati. Allora il quesito è: ma
3: siamo,
4: qui siamo ancora
3: vicini, forse. Come? Forse ci siamo abbastanza vicini.
4: Ma alla fine abbiamo visto l'iniziativa degli ambasciatori di Germania, Francia e Germania, l'Italia non pervenuta, l'Italia ormai assente, e a questo punto probabilmente riusciremo ad avere un qualche accenno di tavolo negoziale dove però l'Italia non sarà seduta. E allora, se mi permette, noi siamo su questo punto, abbiamo invocato una svolta negoziale da subito, perché siamo convinti che se avessimo lavorato prima, quando si arriverà poi a definire l'accordo negoziale, ci auguriamo presto, sicuramente avremmo potuto tutelare più efficacemente e meglio la popolazione ucraina, che dopo 4 anni di guerra, distruzioni, devastazioni di città e territori e ovviamente tantissime vittime militari e civili, sicuramente se la sta passando molto male.
3: Le faccio un'ultima domanda provocatoria, approfittando anche della presenza del ministro Tajani, che è appena arrivato. Pare che la Meloni abbia un certo successo internazionale. Come se lo spiega?
4: Scusi, pare... Allora, cerchiamo di decodificare questa domanda. Pare che la Meloni abbia un tale successo internazionale. Questa è una domanda che contiene un'asserzione. Le faccio io una controdomanda e poi lasciamo al ministro Tajani la risposta, che sarà sicuramente più articolata, avrà tutto il tempo a disposizione. Da dove lo vede questo successo?
3: Beh, dai consensi dei suoi viaggi.
4: Abbia pazienza.
3: Prende il Giappone, l'ultimo è il Giappone.
4: Ma ci mancherebbe.
3: I rapporti sono stati.
4: Ma scusi, ma lei che cosa. No, ma scusate, parliamo a tutta l'opinione pubblica, non la prendiamo in giro. Lei si aspetta che in un bilaterale col premier giapponese, con la premier giapponese, che facciamo? Venga schiaffeggiata.
3: Ma anche col predecessore, dai.
4: Ma pensa che in un bilaterale uno venga. Ha mai visto uno che viene trattato?
3: Ma sono cresciuti interscambi, il rapporto con l'India, il rapporto col Medio Oriente, il rapporto con l'Africa.
4: Allora, scusi.
3: E trascuro deliberatamente.
4: Io mi fermo ai dati oggettivi. Mi fermo ai dati oggettivi. Siamo stati mollati da Trump dopo avergli fatto una corte sfrenata, abbiamo ottenuto soltanto la prefazione del figlio e di Vance ai 2 libri che la Meloni ha tradotto in inglese e ha pubblicato per il pubblico americano. Noi non abbiamo ottenuto nulla. È stato solo un voto a perdere, eppure il nostro alleato più fedele e più potente. Quando incontrai Trump la prima volta, glielo dissi subito. Quando mi disse... scoppiò questa simpatia, lo scrivo nel libro, perché lui era legato al fatto dell'outsider. Anche tu sei come me outsider, vieni dal mondo civile e non della politica. Io dissi: cosa posso fare per te? Mi disse subito, scattò questa simpatia, anche meritata se volete. Io dissi: guarda, mi devi aiutare, perché c'è un paese, un debito alto, siamo in forti difficoltà, mi devi aiutare a migliorare la bilancia commerciale e ti prego, effettivamente tu sei un alleato più grande, mi devi aiutare, è questo che puoi fare. E questo è il rapporto tra l'alleato più grande che può e tu che non puoi. Non il contrario, che vai lì, prometti acquisto di armi, gas americano, zero tassazione. Bocchino mi guarda stralunato, ma è così. Zero tassazione del web per i giganti americani. Abbiamo dato tutto. Sui dazi ci hanno imposto il 15%, tutti a ridere e a dire bellissimo il compromesso. Non abbiamo ottenuto nulla. E alla fine che hai avuto da Trump? Visto che ti sei predisposto a cogliere tutto... Il giorno che gli hai detto di no, ti ha mollato. E poi ancora, scusate, c'è un vertice. Gran Bretagna, Germania e Francia, abbiamo detto adesso, non c'eravamo noi. Non abbiamo partecipato. E la svolta negoziale...
3: Visto come è andato, doveva, forse non era male.
4: Ma che cosa significa? Non faccia battute. Se noi non coltiveremo questa svolta negoziale, la popolazione ucraina continuerà a morire sotto le bombe di Putin. C'è poco da ridere, direttore, scusi se glielo dico. Noi dobbiamo augurare... Io volevo per l'Italia che fosse protagonista di questa svolta. E ancora, a Belgrado, l'altro giorno, c'è stato un vertice importante. Adesso non apriamo una parentesi, con i Balcani. I Balcani, ci sono 6 paesi che devono entrare, i Balcani occidentali, in Europa. Si sta discutendo sul futuro dell'Europa. Meloni era a Reggio Calabria, dice non sono potuto andare perché stavo presentando un francobollo. Ditemi voi questa credibilità dove la trovate.
1: Bene, Presidente.
4: Grazie.
1: Grazie davvero.
0: Questo è il dialogo di Bruno Vespa con il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha avuto luogo il 14 giugno scorso alla masseria Lireni di Manduria in Puglia, nell'ambito dell'edizione estiva, la sesta edizione del forum In Masseria, la rassegna economica e politica organizzata da Bruno Vespa e Cominen Partner, che si è svolta dal 12 al 14 giugno. E anche la registrazione che vi vogliamo proporre adesso qui da Radio Radicale, la nostra programmazione notturna, è sempre per il forum di masseria di quest'anno, ma andiamo al 13 giugno, industria, dati e capitale, la nuova architettura dello sviluppo, è il titolo del dibattito al quale sono intervenuti Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, Luca Beltramino, presidente di Italian Data Center Association, Giorgio Busnelli, Country Manager Italia di Amazon, Luca Colombo, Country Director Italia di Meta, Roberta Neri, presidente di Retelit, e Pierluigi Serlenga, Managing Partner per l'Italia e il Sud-Est Europa di Bain & Company.
1: Aggiungermi Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Luca Colombo, Country Director di Meta, Giorgio Brusnelli, Country Manager di Amazon Italia, Roberta Neri, Presidente di Retail, e Luca Beltramino, Presidente di IDA. Allora, prima di parlare dei temi generali che ci riguardano, una domanda di interesse locale e non solo al Ministro, che si è scontata, quella che riguarda l'Ilva, visto che siamo proprio in zona Ilva. È una piaga che purtroppo questo Ministro e anche i suoi predecessori, per la verità, si portano avanti da tanto tempo. Volevo capire se l'Ilva può sopravvivere o no.
5: L'Ilva, a mio avviso, l'avviso del governo, dovrà sopravvivere malgrado tutto, malgrado un contesto particolarmente avverso. A giorni si aspetta la sentenza in merito

0: cui la causa risarcitoria che è stata presentata al Tribunale di Milano, malgrado le tante cose che voi sapete e che è inutile ripetere in questa sede. D'altra parte, lunedì incontrerò i sindacati che ne hanno fatto richiesta per illustrare in piena trasparenza, come sempre, a loro che rappresentano i lavoratori degli stabilimenti dell'Ilva qual è la situazione attuale e quali sono le possibilità per dare una soluzione strutturale in continuità produttiva e rispondendo agli obiettivi di piena decarbonizzazione dell'industria siderurgica italiana. Se poi aggiungiamo a questa domanda, può continuare a produrre l'industria siderurgica italiana? Sì, lo dimostra il fatto che in questi primi mesi del 2026 la produzione siderurgica italiana è aumentata in controtendenza con quanto è accaduto in altri paesi europei. Lo dimostra il fatto che abbiamo creato le premesse, riaggiunto gli accordi, le intese per far riprendere la produzione siderurgica a Piombino, sia con l'accordo già sottoscritto con grandi gruppi internazionali come Metinvest e gruppi italiani come Danieli, per realizzare a Piombino due forni elettrici di alta potenzialità, 3 miliardi e 300 milioni di investimenti, sia con l'accordo che stiamo per sottoscrivere con Jindal, che finalmente realizzerà i suoi investimenti programmati sul treno rotaia a Piombino, sia affrontando e portando a soluzione anche la crisi di Magorn. In sostanza, la produzione siderurgica italiana comunque aumenterà, perché tornerà a produrre acciaio persino Piombino, che ha smesso di produrre acciaio da, credo, vado a memoria, circa 15 anni, con migliaia di lavoratori in cassa integrazione. Lo si può fare a Taranto? Io mi auguro di sì, e ovviamente a Taranto è necessario, come a Piombino, la piena consapevolezza e l'assunzione di responsabilità e il concorso propositivo e costruttivo da parte di tutti gli attori.
1: Bene, seconda domanda. Ieri qui c'era Luca De Meo, che da settembre scorso si occupa di Kering, quindi è entrato nel lusso, nella moda, ma che nella tutta la sua lunga vita precedente è stato ai vertici dell'industria automobilistica in Italia, in Spagna, in Francia e in Germania, è stato presidente dei costruttori europei. Ebbene, lui non vede sostanzialmente un futuro per l'automobile in Italia. Io, nonostante la volgata corrente, non prendo la Spagna come esempio, è un paese che da 3 anni non approva il bilancio, insomma, quindi voglio dire una situazione totalmente anomala. Però De Meo ha ricordato che in Spagna si producono 2 milioni di automobili all'anno, mentre da noi la Fiat credo che quest'anno non so se arrivi a 500.000. Dove andiamo a finire?
0: Allora, innanzitutto Luca De Meo, con cui mi sono confrontato molto bene quando presiedeva Acea, quale CEO di Renault, per indurre l'Europa a fare le riforme necessarie alla salvaguardia del sistema automobilistico europeo, e risponderò su questo. Ma Luca De Meo ho incontrato 2 volte negli ultimi mesi, l'altro giorno a Parigi, perché è CEO di Kering, e quindi mi viene in mente di dirvi che stiamo per sottoscrivere un accordo strategico tra l'Italia e la Francia per consolidare un ecosistema comune nel settore della moda, tessile, abbigliamento e calzatura. Per questo a Parigi ho incontrato recentemente sia lui sia Arnaud, e per questo, e ovviamente anche le autorità politiche francesi in merito come Martin, e per questo noi nelle prossime settimane, appunto, definiremo in maniera compiuta un patto Italia-Francia, sia a livello di associazioni di imprese,

0: sia a livello di governo per salvaguardare, rafforzare e rilanciare la filiera della moda, consapevoli che i grandi brand della moda, le grandi case della moda, come appunto quelle guidate da Arnault e da Pinot, producono in gran parte in Italia ciò che le serve, sia per quanto riguarda i marchi italiani che hanno acquisito, sia per quanto riguarda i marchi francesi o internazionali che detengono. La produzione di quello che serve ai grandi brand internazionali della moda oggi la garantisce l'Italia, che è diventata l'industria del lusso del mondo. Perché questo? Perché in Italia e non più in Francia? Perché qualche decennio fa, quando cadde l'accordo multifibre, nel 2003, l'allora titolare del commercio con l'estero agì in sede europea perché ci fosse una protezione, dazi antidumping, che proteggesse le imprese del tessile e delle calzature italiane ed europee dall'invasione che allora si stava realizzando da parte cinese e vietnamita. Con quei dazi antidumping che riuscimmo a ottenere dall'allora commissario Pascal Lamy, per 6 anni, 3+3, l'industria italiana ebbe una protezione straordinaria, non affatto scontata, chi lavora in questo settore sa di cosa parlo, che ha consentito la trasformazione dalla produzione di bassa gamma, pensata alla Puglia, alla produzione di alta gamma. Ed oggi, anche grazie a quello e alla visione del governo di allora, oggi l'Italia ha un'industria della moda, tessile, calzature, abbigliamento, che è considerata l'industria del lusso del mondo, a cui persino la Francia non può rinunciare, perché altrimenti non potrebbe proporre questi prodotti così importanti e significativi per i consumatori che aspirano a qualcosa di bello, di eccellente, di unico, come quello della fiera della moda. Per quanto riguarda l'auto, invece, è l'Italia, come ben sa De Meo, che allora era appunto il presidente di ACEA, cioè dell'Associazione delle Case Automobilistiche Europee, che ha portato la questione in sede europea con un non paper che allora è stato sottoscritto solo da pochi paesi, noi la Repubblica Ceca, la Polonia, la Slovacchia, se ben ricordo, e che oggi è diventata di fatto la base delle riforme sul settore delle auto in Europa. Perché? Perché la crisi dell'auto è una crisi europea e in questi ultimi mesi hanno chiuso tanti stabilimenti in Europa, a cominciare dalla Germania. Non sono stati chiusi stabilimenti in Italia. Perché? Perché il piano Italia, che abbiamo concordato con Stellantis nel dicembre del 2024, prevede il mantenimento in produzione di tutti gli stabilimenti, a differenza di quanto sta accadendo nel resto d'Europa, prevede che non vi siano licenziamenti collettivi negli stabilimenti italiani, a differenza di quanto sta accadendo nel resto d'Europa, dove la crisi oggi è ancora più evidente, prevede 2 miliardi di investimento l'anno nell'innovazione tecnologica, nelle nuove piattaforme, prevede 7 miliardi di contratti assicurati alla filiera dell'automotive, prevede nuovi modelli, soprattutto ibridi, chiudendo la fase disastrosa di Tavares, che aveva puntato soltanto sull'elettrico, conducendo alla crisi dell'azienda, sia in termini finanziari sia in termini produttivi. E infatti, man mano che il piano ha potuto trovare esecuzione con nuovi modelli che sono stati lanciati negli ultimi mesi, man mano che sono state introdotte le nuove piattaforme, la produzione di auto in Italia ha ripreso a crescere. Dal dicembre dello scorso anno si è rafforzata la crescita nella prima parte di quest'anno e l'aumento della produzione industriale nell'auto rispetto a un anno orribile che è stato il 2025 ha contribuito alla crescita della produzione industriale del nostro paese. La produzione di auto cresce da dicembre, quindi siamo ormai al quinto, al sesto mese di crescita, una crescita piuttosto sostenuta, ovviamente per colmare la decrescita del 2025 e via via che il Piano Italia si realizzerà, noi aumenteremo gradualmente e progressivamente la nostra produzione di auto in attesa che, e questo è fondamentale, l'Europa completi il suo processo di revisione. Proprio ieri tre grandi aziende multinazionali europee, Stellantis ed altre due di altri paesi, della Francia e della Germania, hanno scritto una lettera comune al Parlamento, alla Commissione, alle istituzioni europee, perché è in corso di approvazione il regolamento sulla CO2, la revisione del regolamento sulla CO2 che si sta rivedendo grazie all'Italia, perché l'Italia che ha imposto l'anticipo della revisione del regolamento CO2, si sta realizzando l'Industrial Retro Act grazie all'Italia che ha imposto il principio del Made in Europe, e i tre amministratori delegati chiedono proprio che anche nel principio del Made in Europe ci sia una norma che già esiste ma la vogliono perfezionata per tutelare la produzione europea dall'invasione asiatica. Se questo processo di revisione, che dovrà riguardare anche la revisione del CBAM, andrà in porto come noi ci auguriamo nei prossimi mesi, a quel punto la produzione di auto in Italia ed in Europa potrà reggere la prova della concorrenza cinese. Questo è fondamentale, perché una politica industriale non si può fare solo dall'Italia, se non trova corrispettivo nella politica energetica, commerciale e industriale dell'Europa, cosa che noi finalmente siamo riusciti a imporre, perché questo governo, posso dirlo senza tema di essere smentito, su queste tematiche è diventato il governo che guida le riforme europee, il governo che impone le riforme europee, il governo che riesce a realizzare le maggioranze necessarie per cambiare la nostra Europa.
1: Intelligenza artificiale e strategia del governo.
0: Siamo stato il primo governo in Europa a realizzare un disegno di legge sull'intelligenza artificiale, l'altro giorno sono stati fatti i decreti attuativi, in sintonia con il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che abbiamo contribuito a realizzare, tant'è vero che il vertice trilaterale sull'intelligenza artificiale tra Italia, Francia e Germania si è svolto al mio ministero con l'amico allora vice cancelliere tedesco Habeck e l'amico allora grande ministro dell'economia Lemer. E quindi l'Italia, che prima ha indirizzato l'Europa sul regolamento sull'intelligenza artificiale, insieme agli altri grandi paesi europei, e poi ha realizzato per prima la legge sull'intelligenza artificiale, che tra l'altro indirizza quasi 1 miliardo di euro di cassa depositi e prestiti a sviluppare le start-up sull'intelligenza artificiale e anche, se possibile, un campione nazionale sull'intelligenza artificiale italiano. Nel contempo, durante il nostro G7, siamo riusciti a creare le hub per l'intelligenza artificiale nei paesi in via di sviluppo a Roma, è già operativa con la UNPD, cioè con le Nazioni Unite, la Commissione Europea ed altre grandi multinazionali che partecipano in una collaborazione pubblica-privata per sviluppare l'intelligenza artificiale in Africa e addestrare, formare le start-up africane. E quindi le multinazionali dell'Occidente trovano una piattaforma a Roma per poter cooperare col continente di sviluppo, il continente dei giovani, il continente del domani, anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Abbiamo creato a Torino la Fondazione per l'intelligenza artificiale per trasferimento tecnologico alle nostre imprese, con programmi esecutivi a cui partecipano le grandi imprese italiane, anche Stellantis, e questa fondazione sta coordinando un consorzio di imprese italiane che in queste ore si presenterà, mi auguro, presenterà la propria candidatura al bando europeo per le gigafactory sull'intelligenza artificiale, nella speranza di poter acquisire uno di questi progetti, o meglio che il suo progetto sia approvato come una delle gigafactory europee e realizzare l'Italia. Nel frattempo abbiamo lavorato per implementare con investimenti significativi tre grandi supercalcolatori italiani che sono tra i 10 più veloci al mondo, stanno in Italia. Mi riferisco al supercalcolatore La Vinci di Genova, mi riferisco al supercalcolatore Cineca di Bologna, mi riferisco al supercalcolatore dell'ENI a Pavia, che insieme garantiscono una velocità di calcolo che nessun altro paese in Europa in questo momento può garantire e che è un elemento attrattivo per un ecosistema che sta diventando sempre più importante e significativo sia nell'intelligenza artificiale, tra l'altro in transizione 5.0, sia nella vecchia versione che nella nuova versione. Non a caso è possibile investire sull'intelligenza artificiale nelle proprie imprese, sia per quanto riguarda i data center. E infatti, negli ultimi 15 giorni, il Consiglio dei Ministri ha già dichiarato strategici 3 investimenti sui data center, per un ammontare di questi 3 investimenti pare a circa 8 miliardi di euro, solo questi 3 data center, e abbiamo in programma progetti di investimento per i prossimi 2 anni pari almeno ad oltre 25 miliardi di euro, soprattutto nella provincia di Milano e in Lombardia. Ed è per questo l'altro giorno mi sono incontrato con il Presidente della Regione Fontana per rendersi conto di quanto la problematica esista. E quando gli ho detto a Fontana, oggi investono da noi e investono grazie a programmi particolari e speciali di tecnologia rinnovabile, ma per sviluppare questi poli così importanti e significativi per l'innovazione e anche per la sicurezza dei nostri paesi, perché data center significa informazione e dati e capacità di calcolo, dovremo presto ovviamente alimentare l'energia nucleare. E Fontana, essendo il presidente di una regione molto responsabile e consapevole delle necessità del sistema produttivo, mi ha detto ovviamente sì. Con gli small reactor saranno poi alimentati per poter crescere e, come dire, con l'energia necessaria, altrimenti il sistema a un certo punto si bloccherà. Quindi intelligenza artificiale, supercalcolatori e meccanica quantistica. Abbiamo elaborato il piano nazionale sulla meccanica quantistica e stiamo lavorando al Quantum Act europeo. Siamo noi fonte di ispirazione per l'Europa, una volta tanto, o al meglio in questi anni sì, e data center, creando un ecosistema che possa contribuire a rendere sempre più competitive le nostre imprese e rispondere in maniera piena ai bisogni delle nostre famiglie in un'economia digitale in cui l'Italia non è seconda a nessuno. Perché? Perché ha mantenuto e rafforzato ST Microelectronic. Quando si parla di digitale dobbiamo parlare oggi di una multinazionale italo-francese che si chiama STM, che il più grande investimento di questa multinazionale è a Catania, oltre 5 miliardi di euro. Il più grande investimento autorizzato dalla Commissione europea in questi anni sul digitale è a Catania, di un'azienda a conduzione italo-francese. Siamo riusciti a mantenere anche l'investimento ad Agrate, anzi a rafforzarlo e rilanciarlo finalmente, e nel contempo, caso piuttosto unico in questo contesto in Europa, siamo riusciti a trarre investimenti stranieri sul digitale. Quello di Silicon Box a Novara, 3 miliardi circa di investimento, non facile in un contesto generale in cui sino a qualche mese fa gli investimenti sul digitale in Europa erano stati praticamente quasi tutti sospesi. Questo per quanto riguarda il digitale. Mi faccio notare anche quello che prima veniva detto nel panel in cui il mio amico, il ministro dell'Energia e dell'Ambiente Pichetto, giustamente indirizzava il Paese verso una politica strutturale sull'energia, finalmente. Non pensare solo all'oggi, ma soprattutto al domani, perché il domani si costruisce oggi oppure non esiste. Quando qualcheduno diceva, un po' sorpreso, abbiamo l'unica fabbrica di pannelli fotovoltaici d'Europa in produzione. Chi lo dice nei talk show televisivi? E perché ancora in produzione? Perché noi, a differenza degli altri, nel piano transizione 5.0, tanto bistrattato, e che si è concluso la prima versione con appena 4 miliardi e 251 milioni di incentivi alle imprese, il piano più popolare, oltre 20.000 imprese ne hanno usufruito in pochi mesi, era previsto che l'installazione di pannelli fotovoltaici, e oggi si capisce perché fosse previsto a fronte della crisi energetica del Medio Oriente, per rendere autosufficienti le nostre imprese con la produzione di pannelli fotovoltaici, dell'energia che serve loro, di pannelli fotovoltaici che dovevano essere made in Europe e quindi realizzate a Catania. Ed è per questo che quell'azienda, che era prossima alla chiusura, ha potuto mantenere e rafforzare la propria produzione, Ed oggi, con la saggia politica che abbiamo imposto all'Europa, il concetto del Made in Europe è stato introdotto nell'Industrial Accelerator Act, anche per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, e quindi, avendo garantito a questa grande impresa, Trisan, una fase di transizione estremamente difficile, mentre le altre imprese del fotovoltaico chiudevano in Europa, e avendo imposto in Europa una regola delle condizioni europee per quanto riguarda il Made in Europe, che prevede che gli incentivi europei, gli appalti pubblici europei possono andare soltanto a prodotti fotovoltaici piuttosto che eolici, piuttosto che auto, che rispondono ai criteri del Made in Europe, questa azienda non solo oggi è la prima grande azienda produttrice di pannelli fotovoltaici d'Europa, ma diventerà il grande polo produttivo di pannelli fotovoltaici per la nostra Europa. Questa è politica industriale.
1: Bene, grazie. Allora, Luca Bergamino. Luca Bergamino, considerato il ritardo storico dell'Italia nel cloud e l'attuale opportunità rappresentata dall'intelligenza artificiale, quale strategia voi proponete per trasformare gli annunci in investimento in megawatt in accensione entro, diciamo, 2 o 3 anni?
2: Ma io partirei col collegarmi su alcune citazioni del ministro, che devo ringraziare perché è sempre stato, è stata il primo ministero, il MIMIT, che ci ha aperto le porte, come IDA. IDA è nata all'inizio del 2023 e quindi abbiamo lavorato molto bene, e successivamente abbiamo avuto anche l'opportunità di lavorare sulle proposte di legge e anche sulle normative che sono uscite adesso sui data center. Io mi ricollego sullo European Cloud e Artificial Intelligence Act, che per il mondo dei data center manda un messaggio puntuale e importantissimo, perché dice che l'infrastruttura digitale deve crescere di 3 volte in Europa nei prossimi 5 anni, perché così riusciamo a sostenere la transazione digitale e tutte quante le nuove tecnologie, inclusa l'intelligenza artificiale. Ora, l'Italia su questo punto parte già con uno svantaggio. Perché? Perché se guardiamo i valori prodotto interno lordo e della popolazione delle più grandi forze europee, delle più grandi nazioni europee, quindi posso citare sicuramente la Francia, la Germania e l'Inghilterra, la loro capacità, la capacità che hanno a disposizione di data center, perché i data center si misurano ancora in capacità elettrica, in capacità di megawatt, la capacità che hanno a disposizione rispetto all'Italia è di 3 volte tanto. Quindi questo ci fa già capire come l'Italia abbia una domanda interna da colmare sul mondo dei data center. La seconda domanda che sta arrivando e che non dobbiamo assolutamente perdere, e sicuramente ora arrivo a capire come fare a non perderla, è la domanda che invece, quindi oltre alla domanda interna che abbiamo visto causata da questa mancanza proprio numerica di valori, c'è una domanda che viene dall'esterno. Perché? Perché noi abbiamo in questo momento questa situazione europea dove tante delle città che noi chiamiamo FLAP, cioè Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino, che sono le città dove si è sviluppato di più il mondo dei data center, stanno avendo delle problematiche di capacità elettrica. Quindi a questo punto noi diventiamo interessanti, perché contrariamente a quello che dicono in molti detrattori, l'Italia ha ancora una ottima capacità elettrica disponibile per la tecnologia. Quindi, diciamo, da una prima parte siamo indietro rispetto al piano dell'Artificial Intelligence Cloud Act per triplicare questa quantità, dove noi già partiamo a 1/3. Quindi dobbiamo assolutamente accelerare. Il vantaggio che abbiamo è, come ha detto giustamente, molto giustamente il Ministro, che ci sono 25 miliardi di investimenti che sono stati, secondo me, molti dicono... comunicati, no? Quindi a livello di messaggi di marketing, secondo me c'è molto di più, perché le grandi multinazionali del cloud hanno già sottoscritto gran parte di questi contratti, quindi le grandi multinazionali del cloud hanno già sottoscritto il commitment di costruire. Quindi il messaggio di IDA è che noi abbiamo vissuto, diciamo, il mondo, come sapete, tra il 2008 e il 2018, in questi 10 anni, ha creato la piattaforma cloud che noi tutti i giorni utilizziamo, con i nostri telefonini, con tutti i servizi che utilizziamo anche per parlare a distanza, quindi tutti i servizi che comunque vanno a ridurre, se non ad aumentare il consumo elettrico. Ecco, tra il 2008 e il 2018 io lavoravo già nel mondo dei data center, e chi lavorava con me nel mondo dei data center ha subito una grande frustrazione, perché tutti quanti i grandi operatori del cloud sono andati in queste 5 città che ho citato prima e non sono venuti, o se sono venuti parzialmente, a Milano. Ora c'è questo secondo treno, quindi abbiamo perso il primo treno. Il primo treno era la cloudizzazione, con una parola un po' sbagliata, però fatemi dire il fenomeno della trasformazione in cloud del mondo in quegli anni. Ora c'è un secondo treno che passa. Il secondo treno è dato sicuramente dal fatto che il dato si sta spostando sempre di più vicino all'utente finale, per prima cosa. Seconda cosa, l'intelligenza artificiale. Quindi abbiamo bisogno di data center per sviluppare questi servizi, e abbiamo questo secondo treno, questi 25 miliardi che sono a disposizione. Quindi ricordiamo che la scorsa settimana leggevo un rapporto di European House Ambrosetti, che fa sempre dei rapporti molto interessanti, perché sono molto chiari, perché sono basati su dati molto statistici, no? Quindi dati ufficiali. E Ambrosetti diceva che l'Italia, la digital economy vale 60 miliardi, quindi vale già circa 3% del PIL. Di questo un 1,5% sono i data center. Se pensiamo di poterli triplicare, possiamo capire quanto impatto sul PIL potrebbe avere questa economia del dato.
1: Allora, Giorgio Busnelli, Amazon, voi avete investito 25 miliardi al 2010, 4 miliardi nel 24, 19 mila dipendenti a tempo indeterminato. Il fulcro di questo sviluppo sta a Vercelli, l'Operation Innovation Laboratory, che è l'unico laboratorio del genere fuori dagli Stati Uniti, da cui sono state diffuse 550 tecnologie in più di 70 centri europei. Il punto è questo: come sviluppare questo modello e come supplire la carenza di manodopera che c'è in Italia?
3: Sì, come giustamente dice, noi siamo molto orgogliosi che il fulcro dello sviluppo in Italia e in generale delle tecnologie che vengono utilizzate non solo in Italia ma in Europa sia proprio a Vercelli. È un centro dove studiamo e sviluppiamo delle tecnologie che hanno innovato il settore della logistica. Tradizionalmente un settore caratterizzato da alta manualità, e dove invece progressivamente, grazie alla robotica e all'automazione, stiamo introducendo sempre più tecnologia, e questo aiuta tutte le figure professionali a migliorare le proprie competenze, a passare ad attività che sono a maggiore valore aggiunto. L'esempio del centro di Vercelli secondo noi è molto interessante, perché è un esempio in cui l'Italia riesce ad avere una posizione primaria di capofila, e l'abbiamo localizzato in Italia, è l'unico fuori dagli Stati Uniti, perché abbiamo trovato terreno fertile di competenze, e pensiamo che questo possa veramente garantire a noi e alle altre aziende di adottare tecnologie sempre più all'avanguardia nel futuro. Questo è anche un esempio di come l'intelligenza artificiale non sostituisce il lavoro manuale, ma lo accompagna. Quello che manca per poter continuare a sviluppare sono le competenze di come utilizzare questa intelligenza artificiale. Se noi guardiamo, tante aziende in Italia già utilizzano queste tecnologie, ma non le utilizzano in modo trasformativo. Abbiamo condotto una ricerca che dice che solo il 13% delle aziende in Italia utilizza l'intelligenza artificiale in modo veramente impattante per trasformare il proprio business, rispetto al 22% del resto dell'Europa. E quindi quello che bisogna fare è investire e portare sempre più competenze per utilizzare queste tecnologie in maniera veramente profonda e trasformativa. Noi pensiamo di avere una responsabilità su questo, e quindi abbiamo lanciato molteplici programmi per supportare sia le piccole e medie imprese, gli studenti e in generale tutto l'ecosistema italiano per poter evolvere e continuare questo cambiamento profondo.
1: Luca Colombo, allora, quali sono le condizioni regolatorie di mercato per sviluppare questo tema dell'intelligenza artificiale?
4: Ma allora, diciamo che nel contesto descritto da ciò che abbiamo sentito fino ad oggi, in questo momento, l'Europa sicuramente non ha aiutato nello sviluppo, diciamo, del digitale in passato. Sicuramente si stanno vedendo dei passi in avanti, però altrettanto credo che nel momento in cui si parla di AI abbia senso anche un po' non parlare di AI in generale, ma di avere un po' un'idea precisa o quantomeno un po' più profonda di quello che si intende con questa tecnologia che sta sulla bocca di tutti, ma altrettanto poi quando si comincia a fare qualche domanda si ha poca consapevolezza. È una tecnologia o comunque un filone che sta creando una catena del valore estremamente lunga, perché comunque quando parliamo di AI parliamo di silicio, ci sono aziende che fanno componentistica per fare i microprocessori, comunque i processori per la capacità computazionale, ci sono aziende che fanno infrastruttura, quindi data center, ci sono aziende che fanno modelli di base, quelli che sono conosciuti appunto OpenAI piuttosto che Antropica, che vanno a creare appunto questi modelli statistici che restituiscono delle risposte estremamente semplici e alla portata di tutti. Da ultimo, quello che forse ancora oggi magari vediamo poco è tutta la parte applicativa. Mi piace un po' fare questo paragone con il mondo dei cellulari. Oggi siamo un po' nell'epoca 2007-2010 per il mondo del cellulare. Se vi ricordate, l'iPhone è stato lanciato nel 2007, ma non c'erano tantissime applicazioni e quel settore era nascente. Sì, c'erano i cellulari, c'era molta applicazione di quel tipo di dispositivi, ma non ancora così altamente diffusi. Quando la connettività e altrettanto però tutta una serie di comunità legate allo sviluppo delle applicazioni sono cresciute, si sono visti i potenziali di quella tecnologia. Quando abbiamo cominciato a vedere le applicazioni che hanno popolato i vari store, abbiamo cominciato a vedere quello che è stato effettivamente il potenziale di quel mondo. Ecco, oggi secondo me con l'AI siamo in questa fase in cui stiamo costruendo l'infrastruttura sui modelli, sulla parte di data center, sulla parte, diciamo, di silicio anche se vogliamo. La parte applicativa è quella che a mio giudizio ha il più grande potenziale e qua sopra mi permetto di dire l'Europa e l'Italia possono giocare una partita quasi, non voglio dire vincente, ma certamente da protagonista. Se guardiamo quelli che sono i settori che oggi caratterizzano la nostra industria, pensiamo al manifatturiero piuttosto che alla moda, piuttosto che anche l'ambito sanitario, salute, ci sono tantissimi ambiti nei quali l'intelligenza artificiale potrà fare la differenza. Faccio degli esempi, Humanitas a Milano e un po' in giro per la Lombardia utilizza l'intelligenza artificiale in maniera quasi trasversale al loro business e hanno costruito proprio delle eccellenze in questo senso. Però altrettanto, parlando di Italia, mi piace un po' citare la partnership che noi abbiamo con Luxottica, sì, Luxottica, che ci ha permesso di costruire dei dispositivi quali gli occhiali che attraverso l'AI hanno oggi cambiato un po' quello che è l'utilizzo del cellulare non soltanto, ma anche l'esperienza nell'interazione uomo-macchina attraverso interazioni vocali e anche di altro genere. In questo senso, per esempio, su partnership con Luxottica abbiamo un centro di sviluppo, un design center che lavora appunto con le persone di SL Luxottica per costruire nuovi dispositivi e questo è un'opportunità che con l'AI l'Italia certamente può farla un po' da padrone. Certamente in questo senso avere un ambito regolatorio favorevole aiuta. Faccio un esempio soltanto, se pensiamo che Essilor Luxottica ha tratto beneficio da questi nuovi dispositivi. Nell'anno scorso è stato annunciato che sono stati venduti 7 milioni di dispositivi e certamente la crescita è stata anche altrettanto guidata, la crescita di Luxottica come risultato economico è stata guidata da questi dispositivi. Oggi in ambito europeo entrerà in vigore a febbraio del 2027, c'è una regolamentazione legata alle batterie che richiedono, per esempio, questa regolamentazione richiede che ogni dispositivo con batterie permettano al consumatore di poter rimuovere e cambiare quelle batterie. Ecco, in una business, in una area come quella dei smart glasses, avere quel tipo di regolamentazione certamente cambierà moltissimo e impatterà moltissimo quell'ambito, e quell'ambito che è un ambito di sviluppo molto importante. In questo senso avere la comunità europea, che già sta facendo dei passi in avanti, ma faccia in modo che ci sia una regolamentazione che protegge, ma altrettanto promuove quella che è innovazione, deve essere qualcosa che penso possa essere un sentimento comune.
1: Roberta Neri, presidente di Rete Elite. Allora, l'Italia può costruire una sovranità digitale fondata su infrastrutture europee così sicure, mantenendo un rapporto equilibrato con i grandi player internazionali?
5: Rispondo a questa domanda partendo un po' da una sintesi delle discussioni fino adesso fatte a questo panel, e soprattutto poi dal titolo di questo panel, dove appunto diciamo industria, dati e capitali. Credo che questo sia un unico concetto, un ottico, un ideale connubio, che ci fa capire quanto oggi stia cambiando e sia forse già cambiato il paradigma che contraddistingue le economie dei nostri paesi. Credo che la competitività di un paese oggi si misura non soltanto nella capacità di produrre dei beni, ma anche molto nella capacità di generare, gestire, valorizzare i dati. Questo è un concetto fondamentale che ci fa capire quanto l'intelligenza artificiale, di cui abbiamo molto parlato, sta impattando sulla nostra economia. Forse vale la pena citare qualche dato a livello più globale complessivo. Autorevoli strategic advisor hanno quantificato quanto l'intelligenza artificiale a livello mondo potrà impattare in un range compreso tra 2.500, 4.000 e 400 miliardi di dollari ogni anno. E se pensiamo all'Italia, il dato già consuntivato è quello che anche l'osservatorio dell'Artificial Intelligence del Politecnico di Milano ha valorizzato in 1,5 miliardi il valore complessivo sul 2025, che addirittura è raddoppiato rispetto all'anno precedente, con anche un dato molto interessante che vede circa il 41% dei lavoratori italiani che utilizzano l'intelligenza artificiale, senza la quale non potrebbero fare una parte importante delle attività che svolgono. Questo è un po' la premessa per poter dire quanto stiamo andando in una direzione sostanzialmente molto cambiata. Ma alla base di tutto questo devono esserci le infrastrutture, e da qui mi ricollego appunto al titolo del panel. Il dato è il fattore produttivo dell'economia digitale, i capitali sono quelli in grado di trasformare l'innovazione in crescita, ma le infrastrutture devono essere il ponte che lega un po' i due concetti. Per questa ragione credo stiamo assistendo ad una importante spinta, nuova spinta alla realizzazione di investimenti. E in questo ambito, in questo contesto, si inserisce un po' la strategia di Rete Elite, che è appunto una società che possiede già infrastrutture di rete e data center, una società che sta determinando, credo, in linea con questo contesto, una spinta nuova importante agli investimenti. Abbiamo appena annunciato un impegno per la realizzazione di 4 data center, di cui 2 già in progress in Lombardia. Abbiamo contribuito in maniera determinante al consolidamento del mercato delle telecomunicazioni e l'ICT attraverso l'incorporazione di circa 15 società negli ultimi 3-4 anni, e soprattutto vorrei anche dire abbiamo un forte supporto dal nostro azionista, che è un fondo infrastrutturale, Asterion, il quale crede molto nell'Italia come un paese ad alto potenziale di valorizzazione, di crescita e di sviluppo, e proprio in questo contesto oggi il nostro azionista vede l'Italia come il paese in cui ha investito di più, anche più della Spagna, dove appunto il nostro azionista Asterion è basato. E questo trova diverse motivazioni, diverse ragioni. c'è un potenziale anche molto naturale che è il posizionamento geografico. Credo che anche la storia dimostri come nel mondo del commercio, piuttosto che anche degli assetti geopolitici, il fatto che siamo al centro del Mediterraneo, in grado di intercettare flussi in generale di commercio, ma oggi di traffico dati. Questo è un posizionamento che ci attribuisce anche delle responsabilità che credo stiamo portando avanti, e questa però è anche una grande opportunità. Pensiamo che il 98% del traffico internet a livello mondiale transita su cavi sottomarini, e pensiamo quanti di questi cavi sottomarini, stiamo parlando di circa 1,5 milioni di chilometri di cavi, in qualche modo tocca il nostro paese. Lo tocca perché lo attraversa ovviamente nel fondo dei mari, e lo tocca perché l'Italia sta riuscendo ad essere sempre di più un punto di approdo di questi cavi, affinché gli stessi vengano, ovviamente diventino il punto di scambio rispetto a quelle che sono i backbone nazionali. Penso che valga la pena citare qualche esempio concreto. Genova è diventato uno dei principali porti digitali, credo a livello anche mondiale. Siamo in Puglia, Bari rappresenta uno dei più importanti gateway rispetto al sistema dei cavi sottomarini. Sotto la Sicilia passano circa 20 sistemi di cavi sottomarini. Quindi abbiamo una naturale, diciamo, posizionamento strategico. E vorrei citare anche quanto anche il nostro impegno a supporto, diciamo, di questo governo ha visto la realizzazione di un'operazione quale quella di Sparkle in joint venture con il MEF, che va proprio a valorizzare quello che è un asset strategico del paese, ma rispetto a un contesto più europeo, più internazionale. Credo che ci siano tutti i presupposti per poter continuare in questa direzione, farlo con la responsabilità di quanto sia importante che le infrastrutture continuino a rappresentare la base anche in termini di localizzazione. E non vorrei parlare di sovranità, ma forse è qualcosa che vale la pena citare, senza ovviamente nulla togliere a quanto siano strategiche importanti piattaforme di importanti player, quali quelli che abbiamo oggi al tavolo, Meta piuttosto che Amazon. Ma credo che la dipendenza sia in qualche modo anche inevitabile, no? Quindi il nostro impegno è in questa direzione, confidiamo di poterlo continuare a portare avanti con contributo rilevante a quella che è la strategia anche del sistema paese, e crediamo veramente che il raccordo e la sintonia con cui l'industria, gli operatori possono intervenire sul mercato venga sempre di più, come oggi si sta dimostrando. Posso citare anche altre iniziative in forte collaborazione con le istituzioni. Ne cito soltanto uno perché siamo in Puglia. Abbiamo recentemente finalizzato uno studio di fattibilità proprio qui vicino a Taranto, con il supporto e la sponsorship del ministro a questo panel, che vede lo studio della realizzazione relativa alla fattibilità per la realizzazione di un sistema di cavi che possa transitare da Taranto alla Grecia. Questo è un altro esempio, ma ne potremmo citare anche.
1: Allora, Pierluigi Serlenga, Bain & Company. Allora, lei dice che l'Italia dispone di grandissime competenze meccaniche, automazione, aerospazio, dell'industria, ma la frammentazione produttiva resta un limite strutturale.
6: Io credo che ci sia il vantaggio competitivo generato, raggiunto dall'Italia in un numero importante di settori industriali è un fatto. È un punto di partenza molto rilevante. La costruzione nel tempo, il consolidamento delle filiere su ciascuno di questi settori costituisce un'ulteriore forma di grande vantaggio rispetto alle economie avanzate dell'Europa e del resto del mondo. Resta un gap, una distanza dal punto di vista del dimensionamento di queste aziende. Questo vale per le grandi, ma vale anche per le medio-piccole che fanno parte di queste filiere così importanti, che spesso costituisce un po' un limite, no? Oggi abbiamo parlato in modo molto diffuso di innovazione tecnologica, di adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale. La dimensione spesso è un limite, perché evidentemente comporta minori capacità finanziarie e minori disponibilità a intraprendere percorsi di cambiamento un po' più rischiosi, e questo è una parte rilevante del divario che ci separa dalle grandi economie internazionali, sia europee che mondiali. Credo che guardando all'adozione dell'AI anche su iniziative di scala, oggi in Italia siamo al 15-16% rispetto ai paesi del nord Europa, che sono al 30-35%, sostanzialmente con le stesse nostre risorse, se vuoi, dal punto di vista economico e finanziario. Credo che però ci siano dei segnali di grande speranza per il presente e per il futuro, che sono dati da alcune tematiche molto chiare, no? In cui l'Italia eccelle rispetto a altre economie occidentali. L'interesse che c'è verso il nostro paese da parte delle grandi tech companies, alcune delle quali sono rappresentate in questo panel, è un interesse eccezionale, straordinario. L'interesse e l'attrattività che abbiamo per i grandi investitori, sia industriali che come Kering, sia finanziari come i fondi di private equity e di venture capital, è anticiclico rispetto a quello che succede, ripeto, in altre economie europee, e la consistenza e il dinamismo del nostro tessuto imprenditoriale è certamente poco comune rispetto al panorama europeo.
1: Bene, allora un rapidissimo secondo giro al Ministro. L'indice di competitività dell'Italia in questo momento.
0: Per quanto riguarda l'indice di attrattività, che tra l'altro viene presentato ogni anno da diversi anni al Forum Ambrosetti, lo scorso anno ha certificato che nei 3 anni del governo di Giorgia Meloni l'indice di attrattività del nostro paese ha scalato 7 posizioni. Eravamo al 23° posto nel 2022, siamo oggi al 16° posto. L'indice internazionale sugli investimenti esteri: 3 anni fa eravamo all'11° posto, abbiamo scalato 3 posizioni l'indice globale sugli investimenti esteri, oggi siamo all'8° posto al mondo. Prima veniva evidenziato: l'Italia è anticiclica. Come mai? Mentre si riducono gli investimenti esteri in altri paesi, in Italia aumentano. E vi do alcuni dati significativi dell'indice di competitività del nostro paese, come sappiamo stare nel mondo. 1, il dato sull'esportazione. Le esportazioni italiane sono cresciute in maniera significativa nell'anno orribile 2025, 3,3% a livello globale, 7,2% solo negli Stati Uniti. Continua a crescere anche in questa prima parte del 2026, stiamo concorrendo testa a testa con 2 giganti asiatici come il Giappone e la Corea del Sud per la 4ª posizione globale. Gli altri paesi europei, ovviamente ad eccezione della Germania, colosso di ben altre dimensioni, ce li siamo lasciati dietro le spalle. L'Italia compete con 2 giganti asiatici per la 4ª posizione mondiale. Ma ancora più importante è il mondo che crede nell'Italia. E come si vede che il mondo crede nell'Italia? In questa Italia. Aumento degli investimenti esteri in Italia in questi 3 anni più 17%. Nello scorso anno noi saremo verosimilmente, ancora i dati finali non ci sono, pari alla Francia, avremo superato anche Spagna e Germania come quantità di investimenti esteri. Quasi 19% in più investimenti esteri nella borsa italiana. Anche ieri lo hanno dimostrato, la borsa italiana è la borsa che più è cresciuta in Europa in questi 3 anni. Anche grazie a maggiori investimenti esteri. Più 8% gli investimenti esteri nei titoli di Stato italiano. Cioè gli altri credono a tal punto nello Stato italiano e nel sistema produttivo italiano da incrementare in maniera significativa i loro investimenti a differenza di quanto fanno in altre parti d'Europa. Ripeto, più 18% quasi investimenti esteri, quasi il 19% investimenti esteri nella borsa, l'8% in più investimenti esteri nei titoli. Poi c'è anche la presenza estera. L'Italia è il paese in cui in questi anni, anche gli ultimi dati lo dimostrano, in Europa ha cresciuto i turisti stranieri, scavalcando la Francia e ponendosi al secondo posto. Noi siamo al secondo posto e rafforziamo la nostra posizione come sistema industriale dopo la Germania. Al secondo posto e rafforziamo la nostra posizione dopo la Francia e il sistema agricolo. Siamo diventati secondi per quanto riguarda il sistema turistico dopo la Spagna, il che vuol dire che siamo nel podio dell'economia produttiva, sempre al secondo posto, ma sempre presenti nei sistema primario. Se aumentano gli investimenti esteri in Italia in controtendenza rispetto ad altri paesi europei, se l'Italia aumenta le proprie esportazioni in controtendenza con quanto fanno gli altri paesi europei a livello globale, se i turisti stranieri vengono oggi in Italia più nel passato e più che in altri paesi europei, la crescita è significativa. Cosa significa? Che l'Italia oggi è considerata come sistema paese più competitivo, più attrezzato, alcuni dicono più resiliente, e io aggiungo più dinamico, nel cogliere le opportunità anche all'interno di una grande crisi globale in cui il paradigma che dobbiamo affrontare, di cui dobbiamo essere consapevoli, è il conflitto, le guerre commerciali e le guerre armate, soprattutto interno all'Europa. In questo mondo in cui il paradigma è il conflitto, l'incertezza, l'imprevedibilità, l'Italia riesce ad essere più competitiva di altri perché? Perché ha un governo stabile a differenza degli altri, che ha una politica industriale di lungo periodo e questo viene percepito dagli investitori internazionali e perché ha un sistema produttivo più diversificato degli altri. La vera forza del sistema produttivo italiano è la sua diversificazione. Prima lo dicevo con l'industria, con l'agricoltura e col turismo. Posso aggiungere che 3.000 prodotti italiani sono nella vetta, nel podio mondiale, cioè ai primi posti nell'economia globale. La diversificazione dei prodotti, che sta aumentando ulteriormente, nel nostro piano industriale 2030 abbiamo individuato altri comparti in crescita, pensate soltanto all'economia dello spazio, sottovoce lo dico, il primo astronauta europeo in una missione lunare è un italiano, Parmitano, e la casa la casa degli astronauti nella Luna, laddove vivranno gli astronauti, per lungo periodo sarà costruita a Torino, e l'Italia presiede la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea, la cui ministeriale intermedia si svolgerà a Roma in dicembre. Siamo tornati grandi protagonisti. Chiudo. Il miracolo economico nel dopoguerra fu fatto sulle infrastrutture. Costruimmo la prima autostrada in poco tempo d'Europa. Fu fatta sul nucleare. Costruimmo la prima centrale nucleare civile in Europa. Eravamo la terza potenza nucleare civile d'Europa con un mix energetico competitivo che garantiva tra idroelettrico e nucleare il costo di energia più basso d'Europa. E fu fatto sullo spazio. Fummo il primo paese europeo a lanciare un vettore nello spazio da una base americana e poi dalle nostre basi africane oltre 60 anni fa. Eravamo primi nello spazio, cioè nel futuro, primi nell'energia, cioè col nucleare, primi nelle infrastrutture in Europa, con i governi, ovviamente, non di sinistra, che caratterizzarono quella stagione politica. Oggi, con il governo Meloni, stiamo facendo quello che dovevamo fare 20 anni fa, pensando e costruendo il futuro, con il nucleare di nuova generazione, quando verrà, ma deve programmarlo oggi perché ci possa essere tra 10 anni, per garantire un mix energetico tra rinnovabile e nucleare che possa effettivamente, la differenza tra noi e la Spagna, la differenza tra noi e la Francia, la differenza tra noi e la Svezia, la differenza tra noi e la Slovacchia, la differenza tra noi e l'Ungheria sul costo energia dipende soprattutto dal fatto che lì si produce energia nucleare. E il paradosso è che in Spagna lo produce un'azienda italiana. Questo è il paradosso, che garantisce alla Spagna un costo energia inferiore a quella dell'Italia. Detto questo e concludo, infrastrutture, che è il tema di oggi. Perché l'infrastruttura di oggi non è l'autostrada, ovviamente, semmai la linea ferroviaria, ma l'infrastruttura dove l'Italia... Italo va in Germania per garantire alla Germania, speriamo e ci auguriamo che l'abbiano compreso, per garantire alla Germania un sistema ferroviario più efficiente di quello che oggi garantisce ai suoi cittadini. Ma l'infrastruttura è necessaria, quindi dobbiamo lavorare sull'energia, nuovamente sul nucleare, dobbiamo lavorare sullo spazio, siamo tornati i protagonisti dello spazio, dobbiamo lavorare sull'infrastruttura di oggi.